0: Molte critiche, polemiche, di cui abbiamo dato conto anche qui a Esteri. Difetti di progettazione, dimensioni faraoniche del progetto, completamente fuori scala rispetto alla struttura della Casa Bianca, in particolare il blocco centrale, quello degli appartamenti del presidente, che risulterebbe completamente schiacciato dalla ballroom. Ballroom che non è, diciamo, soltanto una sala da ballo, ballroom è soprattutto il luogo dove organizzare eventi, incontri, cene ufficiali, che non Donald Trump ritiene indispensabile. In ogni suo viaggio, ormai pensiamo a quello recente in Cina, Trump rimarca il fatto che all'estero hanno strutture di questo tipo che invece mancano all'amministrazione americana e che lui vuole dare all'America, agli Stati Uniti. La costruzione della Barroom fa del resto parte di un progetto assai più ambizioso di reinvenzione di Washington DC che il presidente americano sta appunto conducendo. C'è la Barroom, c'è un arco trionfale accanto al Potomac, il fiume, c'è un giardino degli eroi, c'è un campo da golf da campionato, c'è il Kennedy Center ristrutturato e a lui intitolato. È un progetto complessivo che tende a indebolire la visione di Pierre-Charles Lanfin, l'ingegnere di origine francese assunto da George Washington per progettare la nuova capitale americana. Pierre-Charles Lanfin che pensò ad una città come opera d'arte civica, in cui tutto, dal Campidoglio alla mappa delle strade, rimandava alla nascita della giovane democrazia americana. È comunque un progetto che incontra qualche difficoltà. Una giudice, per esempio, ha fatto levare dall'edificio del Kennedy Center, nato per celebrare il lascito alle arti di JFK, ha fatto appunto levare dall'edificio del Kennedy Center il nome di Trump. Il presidente appunto si era auto-intitolato la struttura con Kennedy, primo probabile passo verso la totale reintitolazione del centro, ovviamente a suo nome. Vedere decine, centinaia di persone esultare mentre gli operai scalpellavano via, tiravano via le lettere giganti del nome di Trump, è stata un'esperienza che dà il senso di come il progetto trumpiano, come molte altre sue politiche, incontri l'opposizione di molti americani. La notizia che ora toccherà ai contribuenti americani pagare 300 milioni di dollari per la ballroom del presidente è destinata con ogni probabilità ad alimentare lo scontento per i piani immobiliari e autocelebratori di Donald Trump.
1: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: Aumentano le pressioni sul governo spagnolo di Pedro Sánchez per le inchieste giudiziarie che assediano il Partito Socialista. Oggi il partito di Puigdemont ha presentato un emendamento a un'iniziativa del Partito Popolare chiedendo formalmente lo scioglimento della Camera e la convocazione di elezioni anticipate. Tutto questo avviene in una delle settimane, forse la settimana peggiore per Sánchez del suo governo. Sentiamo da Madrid Giulio Maria Piantadosi.
1: Questa settimana è sicuramente una delle più difficili per Sánchez in 8 anni di governo. Il premier spagnolo deve far fronte a un attacco giudiziario che ha preso di mira la sua famiglia e il Partito Socialista. Lunedì sera si è svolta l'udienza preliminare nel procedimento aperto contro sua moglie Begoña Gómez, accusata di aver abusato del suo ruolo di First Lady per organizzare un master di economia sostenibile all'Università di Madrid. Lei era la direttrice e ha ricevuto uno stipendio di 30.000 euro in 5 anni. Insomma, non proprio un grande caso di corruzione. Di fatto, quello contro la moglie di Sánchez è un caso pieno di elementi paradossali. Non per niente, molti provvedimenti contro la moglie di Sánchez sono stati annullati in appello, ma la causa è comunque andata avanti, anche contro il parere dei pubblici ministeri che hanno sempre chiesto il proscioglimento di Begoña Gómez perché il fatto non sussiste. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare anche la sentenza contro il fratello di Sánchez, David. Lui è accusato di essere stato assunto per raccomandazione come direttore delle arti sceniche in Estremadura. Anche qui i pubblici ministeri chiedono l'assoluzione. Cos'hanno in comune i due casi? Sono iniziati dopo la denuncia di 2 associazioni di estrema destra, dopo pochi mesi che il governo di Sánchez aveva concesso l'amnistia agli indipendentisti catalani e da quel momento la destra spagnola ha iniziato a chiamare Sánchez traditore. Di lì a poco sono iniziate le indagini contro la sua famiglia. Mercoledì poi dichiarerà anche l'ex premier Zapatero, un'icona del socialismo spagnolo. Lui è accusato di organizzazione criminale e riciclaggio. Avrebbe aiutato un'aerolinea venezuelana ad ottenere il salvataggio di Stato durante la pandemia. E anche nel caso Zapatero, infatti, iniziano ad emergere alcune stranezze. Per esempio, la sua imputazione è dovuta a un messaggio intercettato dal Dipartimento di Giustizia americano a un imprenditore venezuelano. Il messaggio, però, è stato intercettato nel 2022, ma è stato trasmesso dall'amministrazione Trump solo lo scorso 18 marzo, e cioè dopo che Sánchez aveva negato agli USA l'uso delle basi spagnole per gli attacchi all'Iran. E anche l'origine di questi messaggi è strana. Gli Stati Uniti avrebbero intercettato questi messaggi senza l'autorizzazione del giudice. Negli USA si può fare, ma in Spagna, come nel resto d'Europa, ci vuole un mandato della magistratura e quindi potrebbero essere stati utilizzati contro Zapatero, pur sapendo che non erano legalmente validi. E poi non bisogna dimenticare che Zapatero ha avuto un ruolo importante come mediatore con il Venezuela di Nicolás Maduro, non proprio il tipo di personaggio che genera simpatia a Washington. Sánchez ha ripetuto che ha fiducia nella giustizia, ma per molti socialisti è chiaro che si tratta di una persecuzione giudiziaria.
2: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: Prima di salutarci, torniamo a parlare di Iran, perché nella notte la squadra iraniana ha debuttato ai mondiali con un pareggio 2-2 contro la Nuova Zelanda a Los Angeles, una partita segnata dalle contestazioni geopolitiche che verosimilmente rivedremo anche nelle prossime partite dell'Iran, che saranno di nuovo a Los Angeles il 21 giugno contro il Belgio e poi contro l'Egitto il 26 a Seattle. Ma prima di salutarci, prima di sentire, scusate, Luca Celada, corrispondente del Manifesto da Los Angeles, che ha appunto seguito la partita, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
1: Io ero fuori dallo stadio ed è stata una partita molto divertente per quanto riguarda il calcio, uno scontro a volto aperto con l'Iran e la Nuova Zelanda che si sono affrontati in una partita direi scoppiettante, divertente, piena di andirivieni, di agonismo se non forse di eccelsa tecnica, ma insomma una partita divertente in cui si è contraddistinto direi soprattutto l'Iran, che avrebbe meritato forse un pochino di più del pareggio 2-2, ma è stato in fondo ieri la giornata dei pareggi. Questo per quanto riguarda quello che è avvenuto sul campo. Poi c'è stato un po' quello che è avvenuto attorno, a partire dalle proteste che si sono materializzate, come era stato preannunciato, all'esterno dello stadio. Diversi gruppi hanno contestato questa squadra che loro dicevano di ritenere una squadra di regime, o comunque contestavano il regime appunto che la squadra rappresentava. C'erano molte bandiere dell'era dello Shah, le bandiere monarchiche con lo stemma del leone del sole, in polemica appunto con quella ufficiale della Repubblica Islamica. Però c'erano anche queste ultime, quindi c'erano diversi gruppi. Los Angeles, la California del Sud, dove ha giocato e dove giocherà ancora una delle tre partite l'Iran, è anche la casa di mezzo milione, forse più, iraniani e discendenti di iraniani, quindi la comunità maggiore di una diaspora complessa, stratificata, insomma, che comprende molti esuli che hanno lasciato dopo la rivoluzione islamica, e quindi c'è questa componente monarchica. Poi, insomma, ci sono state delle manifestazioni all'interno, erano state vietate quelle bandiere all'interno dalla FIFA, c'era stato un ricorso in tribunale, il tribunale ha dato ragione alla FIFA, però ci sono stati striscioni all'interno, alcune delle bandiere dello Shah, c'è stato uno striscione che ricordava i 42.000 uccisi in piazza dal regime durante le proteste di gennaio-febbraio, ma anche striscioni che hanno ricordato invece le 168 scolare uccise dai bombardamenti americani. Quindi diverse fazioni sono state rappresentate, però devo dire che, come poi avviene spesso in queste manifestazioni sportive, soprattutto nei mondiali, mi sembra che sia prevalsa, diciamo, l'orgoglio delle comunità emigrate, in questo caso quella iraniana, e io almeno ho sentito molto tifo per questa squadra.
2: Il contesto complessivo, per restare anche solo a questi mondiali, a quello che li ha preceduti, è, diciamo così, inevitabilmente particolare per l'Iran, ma anche perché, per esempio, la squadra è ospitata in Messico, ma gioca le partite negli Stati Uniti, almeno per ora.
1: Sì, la squadra è al di là del confine, ha il campo base dove deve dormire per stipulazione degli Stati Uniti, per poi invece tornare da questa parte del confine a giocare le partite. È una situazione paradossale che rispecchia, come di nuovo spesso avviene soprattutto nel calcio, nei mondiali, lo scompiglio e i paradossi della geopolitica. La partita, ricordiamola, è stata giocata poche ore dopo l'annuncio della cosiddetta pace. Rimane il fatto che c'è una situazione strana, insomma, non è stata accolta a braccia aperte questa squadra che per la prima volta nella storia della FIFA gioca ospite di una nazione che fino all'altro ieri, diciamo, la bombardava, ecco.
3: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.

Questa mattina parliamo di immigrazione. Di immigrazione ai tempi dello sdoganamento del lessico reazionario fascistizzante della remigrazione. A dire la verità, secondo alcune ricostruzioni storiche, l'utilizzo del termine remigrazione risale agli inizi degli anni 90 in Francia. L'utilizzo di questo termine sviluppa poi una sua nuova accezione, portata avanti ad esempio da una galassia neofascista in Italia che si vorrebbe introdurre nella legislazione italiana. Questa accezione riguarderebbe un'espulsione forzata dal territorio italiano, una vera e propria deportazione degli immigrati ritenuti in eccesso rispetto ad una soglia minima. Due giorni fa il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci ha parlato del 4%. La deportazione riguarderebbe anche, virgolette, qualsiasi straniero autore di delitti sul territorio nazionale. Un orrore dunque per ciò che evoca del passato e per ciò che potrebbe rappresentare del futuro. Questa mattina, con le ospiti e gli ospiti di Pubblica, vorrei riprendere alcune questioni di base sull'immigrazione, sulle distorsioni, sulle propagande innestate nel discorso pubblico dalla destra fascista, dalle sue retoriche vittimistiche.

0: Buongiorno e benvenuta l'avvocata Maria Cristina Romano. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: L'avvocata Maria Cristina Romano fa parte dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione,

0: Mi dicendo, dobbiamo mandare via tutti i migranti regolari, ma in questo momento le leggi per poter mandare via, come si dice, tutti ci sono già. Cioè, in questo momento chiunque non abbia un permesso di soggiorno può essere espulso. Poi di fatto non c'è la capacità di farlo, ma in realtà non c'è neanche, come dire, l'effettiva volontà di farlo perché probabilmente giova a qualcuno anche avere dei migranti irregolari, che essendo irregolari sono molto più ricattabili e poi diventano appunto la manodopera per tutto non so, il settore agricolo, piuttosto che altri settori, insomma, marginali, in cui alla fine la manodopera a basso costo fa comodo, è una persona senza diritti, perché quasi senza diritti, diciamo, senza che non che ha il terrore di poter essere da un giorno all'altro espulso, ovviamente è una persona che non protesta, che non si lamenta, che accetta qualsiasi cosa pur di sopravvivere.
1: Avvocata Romana, ancora una domanda prima di salutarla, è che attorno appunto a questi elementi che costituiscono la base delle rappresentazioni di un fenomeno migratorio che viene strumentalizzato soprattutto dalla destra nei modi che evocano, come dicevo prima, appunto i passati più orripilanti, no? Della nostra storia. E quello che si tende a fare, si tende a generare un po' l'idea che esistano delle soluzioni semplici a quelli che sono problemi complessi, no? Facciamo la legge sulla remigrazione e abbiamo risolto, la questione. Questa strumentalizzazione poi serve a fare anche delle promesse facili, cioè se è così, se il fenomeno è un fenomeno semplice, allora lo risolviamo in maniera semplice. Questo è un pezzo, no, della storia che porta alle strumentalizzazioni del fenomeno, migratorio, avvocata Romano, no?
0: Sì, assolutamente. Cioè, ovviamente è più facile fare questo tipo di proposte che invece andare ad esaminare quali sono gli effettivi problemi e capire che magari bisognerebbe intervenire per, come dire, gestire un fenomeno strutturale. Ecco, da anni si sente parlare di emergenza immigrazione quando stiamo parlando comunque ormai di un fenomeno, come dire, che è sicuramente normale negli ultimi trentennio probabilmente, e quindi forse se anziché lavorare sulla seguendo, diciamo, le emergenze che di volta in volta si inventano in questa materia, si facesse un lavoro di programmazione e anche che tenga conto anche della realtà, perché dirmi programmiamo i flussi migratori, come in teoria si fa, e prevedendo che in questi, per esempio, decreti flussi famosi, che l'incontro tra domanda e offerta di lavoro debba essere quando il migrante è all'estero con la società o la persona che si trova qua come datore di lavoro e con procedure che per fare entrare il migrante in Italia da quando viene fatta la richiesta fanno passare anche un anno o un anno e mezzo, è evidentemente un non guardare alla realtà. Perché se io ho bisogno di un badante, ne ho bisogno fra un mese, no? Fra un anno e mezzo, e comunque magari lo voglio anche incontrare prima di affidargli mio papà, mia mamma, mio zio, no? Immagino,
1: Certo.
0: cioè, e chiedo come me, chiunque altro. E quindi scrivere queste cose un po' a tavolino in modo che siano semplici, ma di fatto senza tenere conto della realtà, che ormai sono tanti anni per dire che ci sono i decreti flussi, si sa che non funzionano. E nonostante questo si continua a perseverare in questa tipologia, in questa modalità. Forse manca veramente quel lavoro di analisi. Il lavoro di analisi c'è perché lo fanno tanti istituti, appunto, magari indipendenti, manca però prenderne atto e poi partire da lì per proporre delle soluzioni che abbiano un senso e anche tengano conto delle necessità, perché effettivamente i migranti comunque per l'invecchiamento della nostra popolazione sono comunque una risorsa necessaria, se si vuole guardare anche da un punto di vista
1: Sì.
0: un po' diverso.
1: Avvocata Maria Cristina Romano, grazie, grazie per essere stata qui con me stamattina. Lei fa parte dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, lo ricordo per gli ascoltatori e le ascoltatrici, e la ringrazio, le auguro una buona giornata e a presto.
0: Grazie, grazie per avermi invitato e buona giornata anche a voi, agli ascoltatori e alle ascoltatrici.

0: E ora vi presento il nuovo ospite di questa mattina, che è il professor Mauro Magatti. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Sociologo, economista, insegna all'Università Cattolica di Milano. Allora, dicevo all'inizio della trasmissione, professor Magatti, che questa mattina avrei voluto riprendere alcuni interrogativi di base attorno alla questione migratoria. Parlare di immigrazione in Italia, almeno nel confronto prevalente su media e social, significa probabilmente quasi sempre precipitare in un gorgo che è quello delle strumentalizzazioni, delle distorsioni, delle propagande che vengono proposte soprattutto dalla destra, e la destra neofascista nella stragrande maggioranza dei casi, e da quelle che appaiono essere anche retoriche un po' che mettono al centro quei soggetti come vittime di un processo. E allora qui dentro, in questo gorgo, si rischia di perdere la dimensione dell'umanità. E allora qui vengo proprio a lei, perché nei giorni scorsi il professor Magatti ha scritto un articolo per L'Avvenire in cui si dice che la vera sfida sulla questione migratoria è quella di restare umani. E allora le chiedo, cominciamo da qua, che cosa minaccia l'umanità quando si parla di immigrazione? Le politiche minacciano? La chiacchiera pubblica su media e social sono una minaccia?
1: Sì, sono una minaccia, ma il tema della migrazione è un tema antico. Lo straniero è sempre stato, abbiamo testimonianze che risalgono a 2000 anni fa, un tema spinoso per qualunque comunità, perché lo straniero è sempre portatore di una domanda, di una provocazione. E l'errore che continuamente facciamo, appunto, nelle polarizzazioni che sono caratteristiche di questo tempo, è da una parte sottovalutare il problema che c'è, che esiste, perché lo straniero, appunto, è sempre un tema provocatorio per la nostra umanità, e dall'altra parte, ovviamente, strumentalizzare in un senso proprio bieco, dal punto di vista politico, il malessere che si produce semplicemente per creare un consenso e comandare. Ma quindi il tema,
0: prego,
1: sì,
0: prego,
1: il tema quindi dello straniero è che ci spinge, ci costringe a mettere in discussione le nostre sicurezze, i nostri interessi, il nostro consolidato, la nostra cultura, e quindi dobbiamo immaginare che questo tema debba essere, però nello stesso tempo sappiamo che l'umanità avanza esattamente perché è capace di rispondere a questa sfida, e questa cosa invece l'abbiamo dimenticata, e appunto si sta nel dibattito politico quotidiano, ahimè, che da decenni va avanti portando risultati abbastanza scadenti.
0: Quando, secondo lei, professor Magatti, l'esclusione e l'ostilità verso l'altro vengono presentate come una soluzione? Cioè, quando quel gioco lì apparentemente sembra poter reggere, no, in un confronto che riguarda una comunità intera, e quindi parliamo di migliaia, decine di migliaia, di milioni di persone, è la carta, il jolly che viene giocato quasi sempre, no? Escludere, sì, emarginare.
1: Sì, anche questo è una cosa molto antica. René Girard, questo importante professore che ha insegnato per tanti anni a Stanford, ha lavorato molto sul tema del capro espiatorio. Che cos'è il capro espiatorio? È che qualunque gruppo ha una latenza di violenza, perché ci sono ingiustizie, ci sono invidie, ci sono, come dire, tensioni. E il capro espiatorio funziona esattamente come, diciamo, il punto su cui si scaricano queste tensioni, e il gruppo si ricompone perché esercita la violenza contro il capro espiatorio. Allora, la nostra è una società molto problematica, dove aumentano le disuguaglianze, dove molte persone si sentono abbandonate, dove, diciamo, gli assetti economici capitalistici provocano tutta una serie di dissesti anche culturali, e allora il capro espiatorio funziona perfettamente con lo straniero, che è appunto la persona concreta o il gruppo concreto con cui ce la si può prendere, perché in realtà altrimenti non sapremmo con chi prendercela. E questo naturalmente funziona spesso con i gruppi che hanno meno risorse culturali, che con chi vive nelle periferie dove c'è una maggiore concentrazione di popolazione immigrata. E questo è un paradosso, no? Perché, come è già successo in altre epoche, la destra pesca in questi ceti popolari, che sono spesso ceti marginali, e costruisce un consenso politico che poi diventa problematico. Quindi per me è importante sottolineare non solo retoricamente diciamo la questione, ma bisogna cogliere anche la dinamica politica, e forse anche le forze di sinistra e non solo devono interrogarsi su se non sono partecipi di questo gioco che alla fine crea politicamente quello che vediamo, ma anche poi socialmente un odio sociale che si diffonde.
0: Lei arriva ad una conclusione in quel suo articolo che citavo prima sull'Avvenire del 7 giugno, e dice sostanzialmente che le migrazioni non sono una questione di confini, ma soprattutto del modo in cui guardiamo l'altro e comprendiamo noi stessi. È una conclusione molto densa che non è che metta da parte la questione delle soluzioni del governo della questione migratoria, cioè dire la cooperazione internazionale, gli investimenti nei paesi di origine, i canali regolari di ingresso. Sto citando una serie di paragrafi, diciamo così, che lei mette in quell'articolo, ma va ad una conclusione, come dicevo, molto densa, che è quella che riguarda appunto l'umanità che sta dentro l'altro e dentro noi stessi poi alla fine. Come sembra lontano, no? Questo modo di ragionare sì, rispetto alle cose che abbiamo sentite negli ultimi giorni.
1: Ma il mio amico e maestro Bauman ci ha fatto vedere, no, che c'è sempre una relazione molto stretta tra i problemi macro e, diciamo, la dimensione micro, le nostre vite individuali, personali. Le due cose sembrano lontane, ma sono molto associate alla fine, e le forme sociali nascono appunto da questa combinazione che si viene a creare tra il piano grande e il piano piccolo. Ecco, allora, nel caso della questione migratoria è chiaro che nessuno di noi, nessuna località, nessun quartiere, nessuna organizzazione può risolvere il problema, però certamente noi abbiamo, diciamo, la sfida fondamentale è generare una cultura che non sia solo fatta di parole, ma sia fatta di un'indicazione culturale che fa vedere, come ho detto prima, che lo straniero da sempre è una provocazione per una cultura che ha le sue tradizioni, i suoi modi di pensare, i suoi modi di vedere, e lo straniero è colui che dice a questa cultura: guarda che il mondo è più grande, e se vuoi andare avanti accoglimi, e questa accoglienza, che è faticosa, ti spingerà verso il futuro. Ecco, questo discorso noi non riusciamo a farlo, riportiamo sempre tutte le questioni a una dimensione economica che è importante, ma invece c'è una questione culturale, e nel caso dell'Italia è clamorosa, no? Perché noi siamo un paese chiaramente che si sta chiudendo dal punto di vista demografico, non abbiamo futuro, e non riusciamo a vedere che questa provocazione dello straniero ci sospingerebbe verso l'apertura di una nuova stagione. L'italianità sopravviverà, come sempre nella storia, se saprà trasformarsi. L'identità non è mai qualcosa di rigido, è qualcosa che si dà nella trasformazione, e lo straniero, nella fatica dell'integrazione, è un'occasione per l'italianità, diciamo così, per essere parte di un mondo che è completamente diverso da quello del secolo scorso, e vivranno quei popoli che saranno capaci di affrontare queste nuove sfide trasformandosi. Purtroppo l'Italia, questo tema dello straniero è uno di questi capitoli, è piuttosto un paese che sembra chiudersi, sembra non voler guardare il futuro, sembra, diciamo, non avere speranza, e per cui io metto in relazione le due cose. L'antropologia, la nostra antropologia, è messa in gioco da questa sfida, e quindi poniamola, diciamo, anche da questo punto di vista, no? Come un'occasione per riaprire le porte del futuro in un paese che invece da tanti punti di vista sembra averle chiuse.
0: Mauro Magatti, grazie per essere stato qui con me stamattina, e buona giornata.
1: Altrettanto, buona giornata a tutti.
0: Mauro Magatti, sociologo, economista, insegna all'Università Cattolica di Milano. Siamo arrivati alla conclusione della puntata di oggi di Pubblica. Io ringrazio i miei ospiti di questa mattina, anche l'avvocata Maria Cristina Romano, oltre al professor Mauro Magatti che abbiamo appena ascoltato. La linea adesso va a Dira Rubini per Cult. Noi ci risentiamo domani, come sempre, alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.

0: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda quest'oggi, come sempre, fino alle notizie delle 12.30. Un saluto dai Rubini, 331-6214013. Il numero per scriverci durante questa diretta con WhatsApp, Telegram o con un SMS, diretta @popolarenetwork.it. La mail per scriverci sempre durante questa puntata. Potrete naturalmente anche scriverci a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Ritorneremo in podcast con gli argomenti di quest'oggi al termine di questa puntata sul sito di Radio Popolare. La rubrica Extra Culta cura di Sciauchi Senussi chiuderà la nostra puntata. Vi parleremo dell'ultimo libro di Rosario Pellecchia, edito da Feltrinelli, Così doveva andare. Sentiremo Luca Ricci e Lucia Franchi per presentarvi l'edizione 2026 di Kilowatt Festival a San Sepolcro. Cominceremo raccontandovi che cosa ha detto Willem Dafoe. Ve l'avevamo accennato nella puntata di ieri. Ritorniamo alla Biennale Teatro, dove recentemente sono stati assegnati Leoni d'Argento e d'Oro. Ieri abbiamo parlato di Emma Dante, vincitrice del Leone d'Oro alla Carriera. Oggi parleremo invece di Mario Banucci, che ha vinto il Leone d'Argento. Albanese, naturalizzato greco, non ancora trentenne, ma già molto molto famoso nei circuiti internazionali, ha firmato una trilogia dal titolo Romance Familiar, che riguarda appunto non solo i suoi ricordi di famiglia legati ai nonni, agli antenati e agli antichi riti del suo paese, dell'Albania, ma anche agli incubi, ai sensi di colpa e a tutta una serie di simboli del suo teatro senza parole. E allora sentiamo che cosa ha detto Daniel Dafoe, William Dafoe, il direttore artistico della Biennale per il secondo anno, il celebre attore americano, ma appunto anche da sempre interessato al teatro, che ha praticato in gioventù a livello sperimentale insieme al Wooster Group, che infatti era stato premiato l'anno scorso. Sentiamo che cosa dice di Mario Banucci.
1: Buongiorno, it's a beautiful day. First, the silver line. The theatrical life of Mario Banucci is short, but explosive. Born in Greece, raised in Albania until the age of six, when he moved back to Greece.
0: E allora dice Willem Dafoe: la vita artistica di Mario Banucci è breve ma esplosiva, è cresciuto in Albania fino a sei anni, quando poi si è dovuto trasferire in Grecia. Poetry and emotional depth, unfolding without words and inviting audiences into sensory experiences. Il suo è un teatro appunto sensoriale, esperienziale, che si sviluppa senza parole, ma tocca la sensibilità del pubblico. Traditional narrative theater, and yet expresses itself in a classical sensibility of image making rooted in his personal memory. Certamente si tratta di un teatro di narrazione, pur essendo senza parole, ma al tempo stesso si incasella in quella costruzione di immagini che sono radicate nelle esperienze e nelle tradizioni personali della vita di Banucci. Non è vero che è un teatro senza testo, il testo è nel canto, è nelle luci, è nei movimenti, è nel corpo degli attori. Per me, as an audience, as a witness, his total theater approach hits me directly in the heart. Per quello che mi riguarda come spettatore, il suo approccio totale, il suo teatro totale, mi arriva direttamente al cuore. Less an identification and more a transformation. Mario is young, his work has just begun, and I am very happy to support him wherever he takes it. With this well-deserved silver line. E allora, infatti dice, il suo teatro non è tanto un teatro di identificazione, di immedesimazione, ma di trasformazione. Mario è giovane, la sua vita artistica è appena iniziata e io sono molto felice, ribadisce Willem Dafoe, direttore artistico della Biennale Teatro, di sostenerlo con questo Leone d'Argento. E allora sentiamo che cosa ha detto nel suo discorso all'accettazione, insomma, alla consegna del Leone d'Argento, proprio Mario Banucci.
2: For the award, I don't use text in my work, but now I will use some.
0: Non uso testi nel mio teatro, dice, stavolta però mi tocca farlo. Vi racconto una storia.
2: I didn't know I would be emotional, I don't know why.
0: Però non immaginavo di emozionarmi, che mi venisse da piangere.
2: One day in 1992,
0: un giorno nel 1992,
2: una
0: 22enne e un 27enne decisero di cambiare la loro vita per sempre. Lasciarono il loro paese in guerra, l'Albania, e scapparono senza vestiti, in cerca
2: in a ship that sunk in the harbor, a ship that simply could not carry so many dreams at once. But that did not stop them.
0: Portarono con sé tutti i loro sogni, ma alla fine la barca su cui erano imbarcati affondò davanti al porto, perché non poteva sostenere il peso di tutti quei sogni. Questo non li fermò, arrivarono comunque in Grecia, sia pure spaventati e terrorizzati dall'idea di andare di essere rimandati indietro. Quando arrivarono in Grecia, si diedero da fare in mezzo a molte paure e a molte difficoltà, ma insomma il loro sogno diventò più forte. E questo è per dirvi che talvolta dalla guerra possono nascere i più grandi sogni, perché talvolta i sogni sono l'unica cosa che ci si può portare dietro quando si sta scappando. Questo mi ha insegnato, perché erano i miei genitori, a credere in qualche cosa di più grande di me, nella speranza.
2: During the days when teachers at school told me that as a child of immigrants the best I could.
0: Mi viene in mente che questo mi ha sostenuto nei giorni in cui, quando ero a scuola, gli insegnanti mi dicevano che come figlio di immigrati avrei avuto difficoltà, quando gli altri studenti, gli altri alunni mi buttavano nel secchio della spazzatura dicendo che ero strano, che ero diverso.
2: I hid my origins and my family story because I was ashamed.
0: E io odiavo la mia famiglia, la mia tradizione familiare, la mia storia, perché mi vergognavo.
2: I was ashamed of myself. Would one day bring me here receiving.
0: Non avrei mai immaginato che quella vergogna di me stesso, delle mie origini, mi avrebbe portato su questo palco a ricevere un Leone d'Argento.
2: But above all, for being myself.
0: E quindi in realtà è a quello che io devo tutto quanto, ma soprattutto al fatto che alla fine io ero e sono me stesso. Mia madre è qui quest'oggi e mi fa piacere mostrarle come quanta strada può fare, quanto grande può diventare il risultato di un sognatore.
2: For every time you picked a mop and cleaned other people's floors.
0: Cara mamma, grazie per tutta la fatica che hai fatto e per tutte le pulizie che hai fatto sui pavimenti degli altri. E poi un ringraziamento a tutta la mia squadra. I miei performer, i miei tecnici, i miei produttori. Nulla sarebbe stato possibile senza di loro. E poi un ringraziamento al Teatro Nazionale della Grecia, che ha creduto in me. E tutti i festival e le istituzioni che mi hanno sostenuto e hanno scelto di credere in me, sostenendomi sia materialmente che spiritualmente, in modo che io potessi continuare a creare e immaginare nuovi mondi. E infine grazie a Willem Dafoe. e al presidente Pierangelo Buttafuoco, che qui alla Biennale hanno deciso di assegnarmi questo importante riconoscimento.
2: Board of la Biennale di Venezia for the recognition and for the honor of becoming the youngest person ever to receive the Silver Lion.
0: Anche perché sono la persona più giovane che riceve un leone d'argento.
2: And to begin again, I'm still walking the path they opened. Building, creating,
0: sto ancora camminando sulla strada che hanno aperto i miei genitori, creando, costruendo, immaginando.
2: Thank you.
0: E quindi il meglio è ancora davanti a noi. Queste le parole, devo dire, molto sentite di Mario Banusci, che non ha esitato anche in questo caso a ricordare la sua storia familiare, le sue origini, difatti appunto i genitori fuggiti dall'Albania senza nulla, insieme ovviamente con il piccolo Mario, erano arrivati in Grecia e hanno dovuto affrontare le difficoltà che tanti migranti in tanti paesi affrontano tuttora. Quindi il leone d'argento di Mario Banusci ve lo abbiamo un po' raccontato attraverso queste voci, e fra poco invece vi parliamo di Sansepolcro e di Kilowatt Festival 2026.

0: Ed eccoci al secondo argomento di CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle 12.30 alle notizie. Parliamo di Kilowatt Festival 2026. Dal 17 al 25 di luglio, come sempre, a Sansepolcro, una 24esima edizione che, come sempre, è ricca di diverse proposte di diversi ambiti: teatro, danza, performance digitali, musica. Ci saranno come personaggi, come madrina e padrino, diciamo così, Giulia Varley ed Eugenio Barba, che saranno presenti proprio dal 17 al 19 luglio per diversi appuntamenti. Naturalmente una lunga storia la loro teatrale, che ha attraversato l'Europa. E poi diverse prime assolute, come abbiamo detto. Poi ci sono delle anteprime, e poi, dato che il digitale è sempre stato un settore che Kilowatt ha attraversato in anticipo anche rispetto ad altre realtà, ci saranno anche performance digitali. Ma ho detto anche troppo, il resto ce lo racconta il condirettore artistico di Kilowatt Festival, Luca Ricci, insieme a Lucia Franchi. Buongiorno Luca e bentornato.
1: Buongiorno a te, Ira, e agli ascoltatori di Radio Popolare, che è sempre un piacere poter incontrare, sebbene insomma da lontano, e per voi.
0: Però ce n'è un po' che vengono al Kilowatt, abbiamo scoperto, anche perché insomma molti scelgono di venire, no, in Toscana. Siamo in Val Tiberina, lo diciamo sempre, insomma, la città di Piero della Francesca, luoghi meravigliosi.
1: Ma poi avete degli ascoltatori che sono, insomma, diciamo, molto più motivati rispetto a quelli delle altre radio normali, diciamo così. Siete, insomma,
0: sì, i nostri sono molto attivi, palatabili, ecco. Di teatro, insomma, di danza.
1: È vero.
0: Allora, quindi, rivolto proprio a ascoltatrici e ascoltatori che ci ascolteranno in questo momento o in podcast, addentriamoci in questa nuova edizione, 24esima edizione, sembra ieri, e invece siamo alla 24esima.
1: Avevo 27 anni quando abbiamo cominciato,
0: ricordo,
1: quindi sono diventati, insomma, 50, quindi il tempo passa.
0: Va
1: però
0: bene.
1: Diciamo che la cosa bella è che cerchiamo, e così entriamo anche nel merito, di mantenere comunque uno spirito molto vitale, frizzante, anche che cambia col tempo. Cioè abbiamo una squadra, insomma, giovanissima di collaboratori, e questo credo che dia comunque al festival anche questa sua capacità di leggere il presente, insomma, e spero anche il futuro. Fino ad oggi, insomma, abbiamo dimostrato di averla, perché questo è uno di quei luoghi del nostro paese dove davvero si leggono i fermenti di quello che sta accadendo di nuovo, e quindi in questo senso anche i riferimenti che tu hai fatto, per esempio alle performance digitali, sono credo stimolanti, nel senso che si vedono tanti lavori in quest'anno, tra l'altro collegati ad un progetto europeo che si chiama Digital on Stage, che vengono dalla Slovenia, dalla Grecia, dalla Svezia, dalla Spagna, dal Belgio. E quindi, insomma, si coglie anche un'atmosfera internazionale dentro questo festival, ma non è solo questa parte del digitale. Insomma, ci sono, mi pare, 18 spettacoli che vengono un po' da tutta Europa, Olanda, Francia, ma non solo Europa, insomma, ecco, anche andiamo anche fuori, e ci sono degli artisti australiani, ci sono artisti americani. Però ecco, con la comune tentativo, insomma, anche di essere un po' incisivi sulla situazione, anche come ti posso dire, politica, di parlare di attualità, di farlo in una maniera magari che ponga delle domande un po' diverse rispetto a quelle che siamo abituati a sentire, anche un po' stancanti, insomma, rispetto alla comunicazione mainstream, no?
0: Sì.
1: Per cui tutto ruota intorno all'ultima dichiarazione di Trump, che ne so, insomma, ogni volta.
0: O al delitto di Garlasco, insomma, cioè, per cui possiamo più. Questo voi l'avete anche sempre fatto come compagnia, no? La compagnia Capotrave ha sempre messo un po' il dito, no? sulla società, sì, sull'Italia, l'italietta, e non solo, insomma, anche su una società che ovviamente non riguarda più solo il nostro paese. Infatti poi parleremo del vostro spettacolo, ma prima volevo...
1: Gli interessi, perfetto, che io non vorrei evitare. Però.
0: No, però insomma, vabbè, mi sembra che vada proprio in quella direzione. Invece, parliamo delle prime assolute.
1: Sì, allora guarda, diciamo che... intercettiamo moltissimi lavori che vengono per la prima volta in Italia nella dimensione che citavo prima, insomma, no? Quindi per esempio c'è questa Andrea Givanovic, che è una delle promesse più interessanti della danza, che fa un lavoro che reinterpreta i gesti, il sottotitolo è, dico una parolaccia, però insomma è la scelta lui, alcuni gesti da frocio, però volutamente lui, come dire, parte da questi gesti effeminati per raccontare anche come ci si può riappropriare di quella identità in un modo anche orgoglioso, insomma, non nascondendola, in una società che appunto poi spesso invece tende a ghettizzare, giudicare, questo non è il posto giusto per fare queste cose, insomma, e via dicendo. Poi per esempio rispetto all'ambiente milanese ha ricevuto una un'importante personale fatta al Teatro dell'Elfo, mi pare l'anno scorso, Raffaele Giovanola, che è una coreografa americana di questa Cocoon Dance Company, che porta per la prima volta in Italia questo trio che si chiama Momentum, che è un trio maschile molto forte, molto tonico, molto dinamico, sempre una cosa di danza, insomma, mi sto riferendo. Poi la lista di fare le prime sarebbe lunghissima. Nicolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri debuttano con questo Scemi del Villaggio. Loro hanno avuto un bel riscontro, credo anche nel festival organizzato recentemente dal Piccolo con il loro lavoro precedente, che si chiamava Orgasmo. C'è il debutto del lavoro di Dino Lopardo, che è un drammaturgo lucano, che fa una cosa sui disturbi del cibo, dell'alimentazione. Una delle due attrici è una, insomma, attrice ormai sempre meno giovane, ma sempre più affermata, insomma, come Claudia Marzicano. E questo suo lavoro si chiama Rigetto, e quindi già nel titolo, insomma, dice abbastanza. Poi basta, non vado avanti, sennò annoio.
0: Beh, insomma, ci sono però, insomma, tanti, per esempio, ci sono tutti i lavori nuovi anche di artisti che si affacciano come Benedetta Pigoni e altri che si affacciano alla scena.
1: Per esempio Benedetta fa una cosa bellissima, perché fa un Riccardo III con questo diciamo influencer malato di SLA, che appunto, come potete immaginare, vive attraverso una sorta, non è proprio un polmone d'acciaio, ma insomma una cosa che gli somiglia abbastanza, e rimmagina questa drammaturga appunto giovane diplomata alla Paolo Grassi di Milano, che reimmagina questo Riccardo III, quindi con questo corpo, come dire, anche malato, deforme, attraverso il corpo di Christian. Quindi è una performance anche questa digitale, perché c'è comunque una connessione forte con la tecnologia. Però ecco, quando io dico digitale sono sempre delle forme figital, cioè fisiche. Digital, cioè, quindi dal vivo, cioè gli attori sono lì.
0: Impariamo questa nuova parola, ascoltatori e ascoltatrici, sì, che insomma ci può tornare.
1: Digital, che è physical and digital. And digital. Quindi mettendo insieme la dimensione magari anche della distanza, del poter fruire di quella performance anche da lontano, ma anche in una dimensione fisica, in presenza dentro uno spazio teatrale. E Benedetta Pigoni fa proprio questo tipo di lavoro qua intorno a questo Riccardo III.
0: Verrei al vostro spettacolo, perché poi farei poi un passo indietro, ritornerei a Giulia Varla e Eugenio Barba, e poi direi anche alcune cose sui visionari e sul appunto digital on stage. Quindi raccontateci.
1: Quindi fai questo menu perché io sia breve, ho capito.
0: No, perché tu sappia dove stiamo andando, che è il vecchio trucco dei radiofonici.
1: Va bene.
0: Ma non ti si può nascondere niente, quindi alla fine, insomma, bene, ti chiedo com'è insomma la vostra nuova produzione, dove siete andati questa volta?
1: Bene. È bellissima, diciamo così, scherzo. Allora, dunque, no, sono proprio sul pezzo su questo, perché stiamo completando l'allestimento in questi giorni. Ha fatto ad Asti Teatro di Piemonte proprio questa domenica la sua prima uscita in forma di studio. È un lavoro che parla Mark Fisher diceva che il capitalismo ci sembra l'unico modo di organizzare la struttura economica e sociale del nostro tempo, e noi proviamo a dire forse si può immaginare qualcos'altro. E allora tutto questo lo facciamo anche guidati da un libro di un famoso antropologo, che è stato, insomma, per quelli della mia generazione anche un nome di riferimento, che è Graeber, David Graeber, scomparso prematuramente.
0: Ho avuto occasione di intervistare ben due volte, ed è veramente un onore, mi fa molto piacere.
1: Molto giovane. giovanissimo, e lui insomma in qualche modo ha fatto questa riflessione di come l'indebitamento sia un po' una delle forme di schiavitù, anzi se vuoi di autoschiavitù, che è del nostro tempo, cioè come le persone, o meglio come il sistema capitalistico instilli in noi una serie di desideri infiniti per cui le persone finiscono pure per andare in vacanza a credito, insomma, ecco, per farsi e creandosi appunto un debito. Allora, tutti questi temi così profondi, importanti, anche insomma pensosi, noi li decliniamo in una sorta di quello che sembra il sequestro della moglie di un primo ministro che si trova in questa sua casa in campagna insieme alla sua governante lettone. Entra questo tipo con una motosega in mano e da lì insomma si scompigliano un po' le carte in una dimensione, se vuoi, anche un po' messianica, misteriosa, che per la prima metà dello spettacolo non è del tutto chiara, ma insomma è anche una strategia di costruzione del racconto teatrale. Insomma, poi si scopre che c'è un piano che si chiama il Giubileo Comunista. E questo Giubileo Comunista, quest'uomo prova a portarla a queste due donne che dovranno fare una certa cosa per provare a metterlo in atto. Quindi insomma è anche un testo divertente, buffo, che però insomma entra dentro, secondo me, il tema del nostro tempo, e cioè come i ricchi diventino sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri.
0: L'unica cosa che non abbiamo detto è il titolo, Bandiera.
1: Bandiera, non l'abbiamo detto, vabbè.
0: Ora. L'abbiamo detto.
1: Che però ovviamente ha un doppio senso, da un lato quello lì del che si può cogliere immediatamente, no? Quindi del nazionalismo, del riferimento, ma il vero senso, che per chi vedrà lo spettacolo, è quello del nome di una peperonata celebre in Italia centrale, insomma, proprio perché è fatta con i tre colori dei peperoni, che non è che è difficile da intuire, e che è il vero protagonista di questo spettacolo, questa peperonata.
0: Bene, allora tra l'altro un'occasione per scoprirla, me la ricordo, la peperonata Bandiera, mi è capitato insomma di incrociarla.
1: E quindi... anche, visto che tutte le trasmissioni parlano di cucina, non
0: che voi. Ecco. Allora, dicevamo di Giulia Varley e Eugenio Barba, a loro il focus di quest'anno.
1: Sì, se, insomma, due nomi che non hanno bisogno di particolari presentazioni, perché sono davvero la storia del teatro del Novecento in Europa, nel mondo, da Holstebro in Danimarca, dove hanno fondato questa compagnia 60 anni fa. Guarda, io dico questo, insomma, intorno a Barba, intorno a Giulia Varley c'è un barbismo diffuso che alle volte ha fatto più male che bene al teatro, nel senso che come sempre quando si prende in maniera un po' pedissequa il modello senza farlo proprio, senza rimasticarlo, alle volte appunto si finisce solo per scimmiottare qualcosa, quindi tutte le celebrazioni di Barba e Varley sono un po' a rischio di questa cosa qua, però in questo caso quello che abbiamo chiesto a Giulia e a Eugenio, che sono insomma la fonte invece di uno pensiero teatrale originale straordinario, è di anche confrontarsi con nuove generazioni o anche generazioni di mezzo, quindi la cosa credo interessante di questo omaggio a Barba e Varley sia il fatto che li mettiamo in dialogo con Liv Ferracchiati, con Licia La Nera, con Nicola Borghesi, quindi giovani o comunque semigiovani, quarantenni, diciamo, artisti fra i più rilevanti che ci sono nel nostro panorama, ma anche li mettiamo in connessione con quelle esperienze che secondo noi sono state le più proficue, cioè di come l'eredità di Barba e di Varley ha germinato fuori dal barbismo, diciamo così, e quindi non so, il Teatro delle Albe di Ravenna, il Teatro della Compagnia della Fortezza di Armando Punzo, il lavoro di Davide Iodice con le disabilità, insomma, quelle cose che Eugenio Barba ha un po', come dire, ci ha permesso di pensare che erano possibili nel teatro.
0: Ecco. Mi sembra una definizione perfetta, perché appunto bisogna poi che le cose si trasformino in altre cose, e mi pare che voi abbiate attraversato queste personalità nella maniera più anche utile per tutto l'ambiente, quindi davvero grazie. Io sono arrivata alla fine di questa conversazione, se no ci trancia la pubblicità, ahimè.
1: Esatto, di ricchi, poi una cosa avevi detto,
0: che ci sono, c'è la selezione dei visionari, ecco, 9 spettacoli scelti dagli amatissimi visionari, 53 visionari, i cittadini di Sansepolcro, che come sempre partecipano anche a questa edizione.
1: 640 materiali hanno avuto
0: visionati durante l'anno, bravi,
1: un lavoro enorme.
0: Allora io ringrazio Luca Ricci, Lucia Franchi e tutta la squadra di Kilowatt, torneremo a parlarne quando ci avvicineremo alla data con le interviste ad alcuni dei protagonisti, e quindi Grazie ancora e buon festival. A presto, arrivederci.
1: Grazie. Chi vuol seguirci sul sito ci sono già tutto il programma, le biglietterie, insomma, tutte le possibilità per
0: anche
1: raggiungere.
0: Per prenotare, infatti.
1: Grazie a te.
0: Ciao.
1: Ascoltatori di Radio Popolare.
0: Ciao. E allora un saluto a Sansepolcro, come sempre, e noi adesso abbiamo la pubblicità.

0: Parliamoci chiaro, quello che faccio io non è rubare. La gente porta qui la roba per liberarsene, sono oggetti di cui non ha più bisogno. Riempiono i sacchi, li caricano in macchina e poi vengono da noi. Quando i contenitori sono pieni arrivano i soldati, così li abbiamo soprannominati, li svuotano e trasportano tutto in un altro posto dove inizia il processo di trasformazione. La chiamano economia circolare. Io ogni tanto intervengo prima, qualcosina mi permetto di farla uscire da questo circuito. Ieri, per esempio, un tipo grosso con una camicia a scacchi ci ha lasciato 4 sedie di plastica verde bottiglia praticamente nuove. Se non le avessi notate sarebbero finite da qualche parte, magari in Cina, per poi tornare sotto forma di cover del telefono o posate, quelle che ti danno le sagre e che puntualmente si rompono se solo provi a tagliarci la bistecca. Invece di fargli fare il giro del mondo me le sono portate a casa, gli ho dato una bella pulita e adesso stanno nella mia cucina. È sempre economia circolare, ma a chilometro zero. Si potrebbe dire che mi muovo sulla sottile linea tra riciclo e riciclaggio, ma la refurtiva me la tengo per me, mica la rivendo. Questo è l'incipit del nuovo libro di Rosario Pellecchia, Così doveva andare, edito da Feltrinelli. Come avete sentito, insomma, c'è un incedere ironico, talvolta sarcastico, ma anche un po' malinconico. Il protagonista vive perché lavora in una ricicleria dove succedono molte cose. Secondo quello che ho potuto percepire leggendo il libro, questo è anche un inno alla possibilità di avere una nuova vita, non solo per le persone, anche per gli oggetti. Rosario Pellecchia è con noi, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie non solo per l'invito ma anche per questa lettura che mi ha profondamente emozionato, perché quando scrivi, sentire qualcuno che legge tra l'altro così bene quello che hai scritto,
0: beh, grazie,
1: lo fa esistere, cioè adesso che hai letto, se posso darti del
0: sì,
1: tu,
0: sì.
1: So che il libro c'è, la conferma che esiste.
0: Beh, grazie, insomma, troppo onore, diciamo il nostro mestiere è quello anche un po' di dare vita, no? Al suono delle parole. Devo dire che questo è un romanzo in cui ci si inoltra davvero molto volentieri, proprio fin
1: grazie.
0: Dalle primissime
1: grazie.
0: Righe, perché si ha la sensazione di... come dire, di poter ritrovare dei riferimenti che non ci respingono. Poi in realtà c'è una grande complessità, ma questo insomma non lo anticipiamo completamente, se no roviniamo tutta la sorpresa, però possiamo dire delle cose, no? Possiamo intanto dire, fare un identikit affettuoso di Gaetano Mosca.
1: Gaetano Mosca è un uomo che ha conosciuto una esistenza felice, semplice ma felice, perché faceva un po' il lavoro dei suoi sogni, essendo nato a Sorrento, era un Ulisse come tanti sorrentini con questa attitudine al viaggio, al mare, quindi lavorava semplicemente sulle navi da crociera, dove aveva fatto anche un po' di carriera, quindi in tutto sommato un lavoro che lo gratificava, e aveva conosciuto anche la donna dei suoi sogni, che era riuscito anche a sposare, una donna bellissima, conosciuta nel Sorrentino, una turista che arrivava dalla Svezia, quindi fino a un certo punto funziona tutto. Poi, come sempre succede, la vita degli altri piani, e quindi Gaetano, dal profumo dei limoni, dal mare, dalle avventure delle navi da crociera, finisce invece nella periferia sud di Milano a essere spettatore di persone che vanno a liberarsi di cose di cui non hanno più bisogno, ma non a portarle a distruzione, non a portarle alla morte, perché lui ci tiene sempre a stabilire che quella in cui lavora non è una discarica, una ricicleria o isola ecologica, è un posto dove gli oggetti vengono abbandonati momentaneamente ma potrebbero avere una seconda possibilità, e questa ovviamente poi è una metafora centrale nel libro. In questo luogo o non luogo, o meglio apparentemente un non luogo, ma come hai detto benissimo tu, succedono molte cose, probabilmente nelle vere riciclerie ne succedono un po' di meno,
0: ma...
1: però ovviamente qui c'è un po' di invenzione letteraria, tra i vari incontri tra il surreale, il nostalgico, il malinconico, l'ironico, che avvengono in questo non luogo che poi appunto diventa luogo, ce n'è uno che è poi ovviamente il turning point del romanzo, quello che cambia tutto. I miei libri hanno sempre un incontro che spariglia le carte. Mm. In questo caso l'incontro è tra Gaetano, che è una persona semplice, innamorata dei libri,
0: sì.
1: Quindi diciamo sicuramente una persona curiosa, ma non ovviamente un intellettuale.
0: Non un accademico.
1: Sì, esatto. Incontra invece un vero intellettuale milanese, 83enne, un docente di filologia, che viene a liberarsi di un tavolino. Questo tavolino è molto simile a quelli che il papà di Gaetano realizzava, perché era un ebanista. Quindi lui se lo porta a casa, come appunto dicevo nell'incipit, ogni tanto lui non ruba, per l'amor di Dio, lui porta a casa una cosa solo se davvero crede che valga la pena. E quando si porta a casa questo tavolino scopre che non è un tavolino di suo padre, ma tuttavia in questo tavolino c'è qualcosa che cambia incredibilmente le vite di questi due individui. C'è una lettera scritta dal professor Vergani, in cui si rivolge alla figlia e puntini puntini, forse faccio troppo autospoiler.
0: No, insomma, sappiamo che c'è la lettera nel cassetto e sappiamo che c'è insomma Anna, quindi questa è una cosa che forse possiamo rivelare, ma il resto e soprattutto come Gaetano si inserisce, no, attraverso anche luoghi particolari che tu hai scelto di descrivere in questo in questo lungo percorso che lui fa anche attraverso se stesso, le vite di tante persone, di queste in particolare, quello invece lo lasciamo alla scoperta dei lettori, no? Cioè come, certo, certo. Che cosa succederà, perché appunto credo che Gaetano Mosca sia il discendente di una serie di personaggi bellissimi che la letteratura italiana ci ha regalato, no? Sia già nell'Ottocento e poi anche in tutto il Novecento, cioè quei personaggi che possono apparire, possono dare l'impressione di avere una funzione di osservazione, che in realtà poi diventano protagonisti quasi loro malgrado, è così?
1: È vero, è vero. Allora, intanto il tuo riferimento è altissimo e mi fa molto onore. È vero, è vero. Io ogni tanto durante la scrittura ho pensato per esempio al Colibrì, no? Un libro bellissimo di Veronesi, dove accadeva un po' quello che hai appena detto, cioè di una persona apparentemente normale,
0: sistemata, diciamo così, ecco, che
1: esatto, ordinaria, che però, come benissimo dicevi tu, si trova a suo malgrado a essere invece il volano o come dire l'elemento perturbante di esistenze varie, no? Una cosa che lui non ha scelto,
0: no.
1: Però è anche vero che in qualche modo è una cosa che forse era giusto che capitasse a lui, perché quello che anima Gaetano Mosca e forse anche tutti gli altri personaggi dei miei libri è una grande curiosità antropologica, direi, no? Il fatto che lui, come poi l'autore, perché diciamo questa è la mia principale caratteristica, è estremamente curioso delle vite degli altri, così come lo era il Rider delle balene mangiano da sole, un altro romanzo che ho pubblicato. Insomma, io personalmente sono quasi ossessionato dalle persone. Io trovo che il disinteresse degli uni verso gli altri sia uno dei grandi mali del nostro tempo. Con questo non mi sto facendo un complimento, perché io non scelgo di essere così, lo sono fin da quando ero bambino. Io personalmente trovo sempre molto interessanti gli altri e mi incuriosiscono sempre, e credo che se non avessi questa caratteristica non scriverei, non farei la radio, non farei i mestieri che faccio. Gaetano, il mio personaggio, è proprio ossessionato dalle vite degli altri, cioè lui ne è proprio autenticamente incuriosito, ecco.
0: Espresse poi appunto dagli oggetti di cui si liberano, talvolta con grande dolore, insomma con difficoltà, o altre volte invece con grande fretta, no? Se quegli oggetti ricordano loro una sofferenza o una rottura. Quindi già di per sé il punto di partenza, il luogo di partenza ci spinge all'osservazione insieme a lui. L'ultima cosa che chiedo a Rosario Pellecchia, con cui stiamo parlando di Così doveva andare, edito da Feltrinelli, poi ricorderemo anche gli estremi della prossima presentazione, è quello della riflessione sull'ironia di cui dicevo all'inizio, no? E infatti, se penso ad autori che mi sono venuti in mente, ma in modo assolutamente libero, come addirittura Svevo, per dire, no? Cioè che anche lui era uno a cui le cose capitavano e che le commentava anche se drammaticissime con grande sarcasmo, l'ironia e l'umorismo sono una caratteristica dei tuoi personaggi, credo che non sia possibile, no, per te non vedere anche il lato appunto ironico anche di cose gravi.
1: Assolutamente sì, io frequento spesso opere dove c'è questo equilibrio tra la commedia e la tragedia. Oggi c'è questo neologismo, magari anche bruttarello, ma molto efficace, che è dramedy o dramedy, se vogliamo dirlo, sì, con un accento anglosassone, cioè una via di mezzo, una crasi tra dramma e commedia. Non lo faccio apposta, io credo che la vita sia così, io non credo che la vita sia tutta bella o tutta brutta, no. Credo che sia un artificio anche piuttosto finto quello di considerare le vite solo tragedie o solo commedie. Credo che la vita, almeno insomma, se adesso mi viene da dire, nella parte di mondo dove stiamo noi, che magari è quella più fortunata, sì, succede di più, altrove magari ci sono anche vite che nascono profondamente svantaggiate, però tendenzialmente quello che intendo dire è che la vita è fatta di cose belle e cose brutte, quindi riportare tutto questo e dosare tutto questo in una storia a me viene proprio naturale. Mi piace anche vedere film e leggere altri libri dove c'è questo
0: meccanismo,
1: c'è questo sì, meccanismo, sì, perché credo che sia così la vita. La vita è fatta è dosata in questo modo, non c'è una regola, no? Quindi sì, mi piace riportare questo, mi piace che i miei personaggi possano farti sorridere e magari riflettere, o secondo alcuni lettori addirittura versare qualche lacrima nell'ambito della stessa, nel corso della stessa pagina. Insomma, è una cosa che non faccio apposta, cioè mi viene naturale, perché questo è il mio modo di vedere la realtà.
0: Allora, grazie Rosario Pellecchia, così doveva andare. Feltrinelli oggi ne parlerà con Flavia Cercato alla libreria Feltrinelli di Piazza Gaia Eulenti alle ore 18:30.
1: Grazie a voi,
0: grazie di tutto.
1: Intervista accuratissima e meravigliosa. Grazie per l'opportunità.
0: Grazie. A risentirci. A

0: E allora, questa è l'inconfondibile sigla della nostra rubrica del martedì, extra culta cura di Sciauchi Senussi. Fra poco, insomma, sarà qui con noi per parlarci, come sempre, di un argomento che ci porta fuori dai confini della cultura, fuori dai confini dell'Italia, per parlare appunto di argomenti culturali. Mi chiedono gli ascoltatori di ripetere l'appuntamento con Rosario Pellecchi e la sua presentazione, e io lo faccio. 18:30 a Milano, così doveva andare il suo romanzo, sarà oggetto di una conversazione con Flavia Cercato alla libreria Feltrinelli di Piazza Gae Aulenti. Ne approfitto anche per ricordarvi e ringraziarvi che anche la prossima settimana saremo, oltre che questo giovedì, in auditorium per le nostre serate del lunedì e del giovedì, e per ringraziare chi è venuto ieri a assistere in presenza, chi l'ha ascoltato da casa, lo spettacolo Il rifiuto dei rifiuti, dedicato alla memoria di Carlo Monguzzi, di e con Nora Picetti. Ecco, è arrivato Sciauchi Senussi. Buongiorno Sciauchi.
1: Buongiorno Ira, scusa per questo ritardo.
0: Nessun problema. E dove andiamo quest'oggi?
1: Allora, prima una buona notizia, al 50% una buona notizia. Se voi sentiamo l'ABC.
2: We have some breaking news. A judge will allow the removal of President Trump's name from the Kennedy Center to move forward. A judge just denied a request by the Trump administration to block removal of his name from being on the Performing Arts Center.
3: Kennedy Center needed to take the name off the wall, and there you see people cheering as the workers are climbing up the scaffolding again, adding to it.
1: Dice una buona notizia al 50% perché un giudice ha ordinato di rimuovere Donald Trump e John Fitzgerald Kennedy Center.
0: L'intitolazione che si è
1: sì, ricordi, avevamo
0: concesso,
1: parlato tanto, sì.
0: sì.
1: Solo che stanno facendo dei lavori, quindi hanno lasciato i teloni e quindi la gente che va lì per festeggiare, per scattare delle foto, c'è tutta la facciata è coperta e quindi è un mezzo successo perché la gente voleva anche fare i selfie, no? Che è tornato il
0: Kennedy Center e basta.
1: Kennedy
0: Infatti, invece c'è la ristrutturazione che
1: Center. È lui
0: impedisce.
1: che ha voluto la ristrutturazione.
0: Ah,
1: Eh
0: quindi
1: sì,
0: con
1: Trump,
0: qualunque
1: sì.
0: mezzo fa, ecco,
1: E
0: per
1: questo
0: cui.
1: ci porta ancora per parlare di politica e cultura. Vado in un paese che ti sta a cuore, in Sassonia-Anhalt,
0: Sì.
1: dove il 6 di settembre si vota,
0: Eh sì.
1: l'AfD è accreditata al 42% nei
0: Mannaggia.
1: sondaggi, e il partito di estrema destra da circa 2 anni ha preso di mira la fondazione Bauhaus di Dessau. Ho pronunciato bene Dessau? Ecco. E quindi la fondazione teme tagli al budget e ulteriori attacchi alla sua eredità. Ecco. La direttrice della fondazione, che è un'austriaca, Barbara Steiner, ha intuito 3 anni fa il cambiamento in atto e quindi ha deciso nel 2023 di stipulare un'assicurazione. Ha detto: come fanno i dirigenti d'azienda nel caso dovessi difendermi in tribunale? All'epoca l'estrema destra non è ancora così potente a livello locale, ma dice: sentivo che il conservatorismo stava diventando l'ideologia dominante e gli eventi gli hanno dato presto ragione. Alle elezioni comunali del 2024 il partito di estrema destra quindi si è imposto a Dessau con il 25% dei voti e da lì è partita una raffica di attacchi al Bauhaus, eccessi della modernità. Gli edifici in stile Bauhaus sono definiti errori architettonici perché il loro approccio purista non ha tenuto conto della qualità della vita degli abitanti. Il movimento ha cancellato le peculiarità individuali, regionali e culturali. La scuola di Gropius ha contribuito a diffondere una bruttezza spaventosa. Accennavano una roba dove non c'entrava niente il movimento, ai palazzi della DDR del dopoguerra.
0: Brutalismo.
1: E poi il Bauhaus avrebbe annullato le differenze regionali a favore di una estetica universale, avrebbe propagandato un'ideologia prossima a quella del comunismo. E quindi

0: sotto attacco, siccome si vota a settembre, sicuramente avranno la maggioranza nel Land, quindi nel Sassonia-Anhalt, e gli aiuti arrivano sia dal governo federale sia di quelli regionali. Loro temono tagli drastici. Ricordiamo che la fondazione porta ogni anno 100.000 visitatori in questa, in questa città.
1: Temono tagli drastici perché, come tu sai molto meglio di me, Shaokin, i Land tedeschi hanno un'autonomia notevole, essendo la Germania federale, come sappiamo, insomma, quindi se effettivamente AfD dovesse avere questo risultato in una delle regioni, ahimè, dove ha attecchito meglio anche per ragioni sociali che abbiamo, credo, analizzato molte volte, e questo è molto probabile perché hanno la capacità di ridurre di molto le risorse a molte istituzioni.
0: Alcuni analisti hanno fatto un'osservazione, ovviamente studiando la storia, che praticamente hanno fatto una copia e incolla di quello che si diceva tra il 1919 e il 1933 sul Bauhaus, gli architetti che erano filo nazisti fino alla sua chiusura. Quindi ci risiamo, ecco.
1: Il passaggio dalla cultura, l'abbiamo capito anche in Italia, cioè dalla critica violenta alla cultura delle estreme destre, è qualcosa a cui dobbiamo fare l'abitudine, perché partono proprio da lì. Un tempo si pensava che tralasciassero l'ambito culturale, invece adesso il meccanismo è proprio quello dell'impossessarsene con un'ideologia, case editrici e tutta una serie di altri dispositivi, no? Cioè, questa è una cosa che sta succedendo anche da noi. Non abbiamo la stessa composizione della Germania, dove appunto alcuni dei Land, insomma, per motivi che risalgono anche ai decenni precedenti, sono caduti in questa trappola in una maniera anche molto molto massiccia.
0: Va bene, io spero di... non l'ho mai vista la fondazione, spero di vederla.
1: Bisogna andarci presto, infatti, sì.
0: Oppure, io non lo so cosa farà l'UNESCO, però a un certo punto potrebbe anche essere tutelato anche da...
1: In maniera internazionale, sì,
0: in maniera internazionale, quello... o anche dal governo federale, quindi vediamo comunque.
1: Va aggiunta anche una cosa, Shaokin, sì, che tu sai e di cui abbiamo anche parlato insieme spesso, mi veniva in mente, cioè una parte delle architetture, della Germania del secondo dopoguerra sono anche figlie del fatto che è stata in gran parte rasa al suolo in moltissime sue parti, no? Quindi c'è proprio anche tutta una vicenda sociale che sta dietro a queste architetture, che viene ignorata, è stata rasa al suolo perché ovviamente quella era stata la reazione degli alleati alla Germania nazista, per cui AfD questo tende a non dirlo, però la memoria, sai, è a breve termine, no? Delle cose. È un brano.
0: Allora, parliamo di calcio.
1: Ok, mondiali.
0: Parliamo di mondiali di calcio.
1: Ieri
0: è stata forse il risultato più clamoroso di questi mondiali, che è la piccola Capoverde, quindi sono 500.000 abitanti, ha pareggiato con la Spagna, che è lo strafavorito. E il portiere che ha fatto una partita, secondo me rimane la storia, c'ha 40 anni, si chiama Vuzinho, che è il nome, nome d'arte,
1: soprannome,
0: una bellissima voce, e lui si chiama Josemiro Evora. Mi ha ricordato che noi molti oggi scrivono: ma cos'è questa Capoverde, ma dove si trova? Noi sappiamo tutto perché amiamo Cesarea Evora.
1: E vi dico di più, che forse un giorno ci andremo,
0: bene,
1: gli ascoltatori.
0: Bene.
1: Petit Pays, uno dei più famosi pezzi di Cesarea Evora. Grazie a Shaokin Senussi. Extracult ritorna la prossima settimana. Questa è la nostra sigla finale, come sempre. Noi torniamo domani. A risentirci da Ira Rubini.

Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

Allora, voi mi confermate che è il 16 di giugno? Perché oggi scadono il termine dell'iscrizione alla Serie A per la Federazione Italiana Giuoco del Calcio. E sì, è proprio il 16 di giugno. No, perché qualche giorno fa il Corriere della Sera aveva lanciato, aveva insomma raccontato questa indiscrezione secondo la quale la Federazione Italiana Gioco Calcio aveva dovuto ricordare al Milan di iscriversi al prossimo campionato di Serie A. Gli ha mandato un reminder: oh, entro il 16 giugno vi dovete iscrivere. Perché sicuramente non è così, ma è il percepito generale del Milan. E che sono talmente allo sbando da ogni punto di vista che era facile si sarebbero dimenticati l'iscrizione, ed era oggi l'ultimo giorno. Qualcuno mandi una PEC al Milan per ricordarsi che si devono iscrivere. Io c'ho poco da ridere. A momenti mi chiamano, anzi a momenti mi hanno chiamato a militare, che mi sono dimenticato di mandare, di iscrivermi al rinvio un anno, lo so. Però è un po' peggio. Sì, 17 di giugno e niente. Allora ripeschiamo la Cremonese, retrocessa il campionato appena finito, perché il Milan si è dimenticato di iscriversi. Perché è un po' come nella vita, no? Alla fine, non è... spesso, non sempre, spesso, non è importante quanto sei stronzo davvero tu, ma quanto tutti gli altri ti percepiscono come tale. Se il percepito del Milan è questa inadeguatezza, si facciano delle domande.

Facchini, basta calcio, siamo ben più bravi in altri sport. Orso delle montagne, caro Orso delle montagne, non parlavo di calcio, parlavo di mancate iscrizioni, anche come dire roboanti, quelle che fa rumore. E poi parlavo anche, caro Orso delle montagne, della differenza tra il come sei tu e come ti percepiscono gli altri, che bisogna ogni tanto preoccuparsi di come ti percepiscono gli altri. Per esempio scrive quest'altro: parole sante, facco, io ormai stronzo a vita per percezione altrui, forse, secondo me pure tu ne sai qualcosa di come ci si sente, vedi club degli adulti irrisolti. Vabbè, adesso non è che dobbiamo fare l'esegesi psicologica del conduttore, già faccio, ci penso di mio, tipo quando a momenti vado a militare perché mi sono dimenticato di fare il rinvio. Questa lì l'ho già raccontata, dai. Vabbè. La coppa delle ali della vittoria è la coppa Intertoto, la Mitropa Cup. Il Milan ha vinto 2 coppe delle ali della vittoria. Meno male. Questo sì che calcio, basta calcio. Che poi tocca anche parlare un attimo di politica riguardo i mondiali, mettiamola così. Ci ascoltatori, ci ascoltatrici, questa è musica leggerissima. State ascoltando Radio Popolare, oggi una quarantina di minuti di musica. Sono un po' credo, guarda, minuti di musica per chi non riesce a pensare ad altro che all'incredibile concerto che ha vissuto ieri sera.

Ne parleremo durante questa puntata. Voi scrivete 331-621-403 via SMS, Telegram e WhatsApp. La mail è diretta at popolarenetwork.it, il muro di Facebook di Musica Leggerissima, dove continua la raccolta delle più belle, secondo voi, scritte sui muri che avete visto, trovato, fotografato. Nel corso degli anni, poi prima della fine della stagione facciamo una puntata a quello dedicata. Joe scrive: ma Orso delle Montagne è tale perché si percepisce lui così o è come lo percepiscono gli altri? Joe, fai il bravo, diavoletto. Allora, estate, più o meno. Si allungano i tragitti automobilistici andando nelle gite fuori porta. Come tale ho più tempo di ascoltare musica nuova. E qui cominciate a preoccuparvi. Va bene, nella notte tra domenica e lunedì ho sentito questa cosa qua. Ati, il nome del brano. Indignati featuring Mata e Gallas. Assaggiate e poi mi dite.

Sembrano un po' gli assalti frontali. Che è uno dei più grossi complimenti che si può fare a gente che fa rap in Italia. State scrivendo in svariati sul concerto di ieri sera. Allora, sto parlando del concerto dei Kneecap. Prima data italiana di sempre, della loro storia, dei Kneecap. Visto che siete sul tema, vi vengo dietro. Ciao, ieri sera c'ero e sono ancora lì. Oltre a tutto quello di positivo che abbiamo vissuto, dico che acustica della Madonna al Magnolia. Livello. Io personalmente non mi ricordo di aver mai visto, sentito dal vivo un gruppo non italiano così chiaramente politicizzato, in maniera proprio così forte, così ferma, quanto mi riguarda, così condivisibile. E poi ieri sera al Magnolia tanti ascoltatori, tanti redattori della radio e collaboratori, ne conto 1, 2, 3, 4, 5 almeno, 6, ne conto 6. C'era Alessandra, giornalista Alessandra, c'era l'intrattenitore Alessandro, c'era il DJ Lele, la DJ Federica, il DJ Matteo e io. E poi tanti ascoltatori della radio, devo dire, in tanti ci hanno detto: abbiamo scoperto i Kneecap grazie a Radio Popolare. Beh, bella, questa roba è bella. Bravo Niccolò, brava Elisa, bravo Dario e Matteo che li hanno messi in onda. Poi lascia perdere che i suoni sono proprio i nostri, ma dove per nostri intendo i miei. Questo per quanto riguarda i Kneecap ieri sera, che adesso andiamo a sentire. Per quanto riguarda invece Ati, che abbiamo appena sentito, con i featuring di Mata e Gallas, assalti frontali ma più incazzati, comunque bravissimi, Vanessa. Pensavo fossero gli assalti, ma non erano gli assalti frontali? Massicci! Contento vi siano piaciuti, ve li rimetto. Questi invece sono i Kneecap. Terzo brano della scaletta di ieri.

Ciao Facchini, io i Kneecap li ho scoperti grazie a Keir Starmer e da allora sono una sfegatata fan. Ieri concerto del decennio. Niente, siete tutti presi bene, siete arrivati in tanti, eh. A proposito degli assalti frontali, il 26 giugno alla Fair Play Arena, live di Signor K o K, e a seguire gli assalti frontali. C'è chi ci manda, Teodoro mi manda un link. Sono questi i Kneecaps? Sì, sono quelli che hai appena sentito. E sì, sono anche quelli che mi hai mandato attraverso un link di YouTube. Al 331-621-4013. Tutto bene?

Va bene, sono giorni che sono debitore di notizie leggerissime, di musica leggerissima, che come di consueto alla fine della stagione sta trasmissione va ancora più in vacca di quello che va normalmente, che già non è poco. In Cina sono stati scoperti tartarughe e pesci dotati di sensori per creare mappe della costa. Ad arruolare gli animali sarebbero state delle agenzie di spionaggio internazionali. Tutto questo è stato rivelato, è stato comunicato dal Ministero della Sicurezza di Pechino. Taluni animali sono stati trovati a nuotare in una zona specifica, raccogliendo dati sensibili sull'ambiente marino, come la temperatura dell'acqua, la salinità e le correnti oceaniche. Questi dati vengono poi trasmessi all'estero via satellite. È l'ANSA, questa qua? Beh... Per cui la parola del giorno poteva essere spy, vista la notizia leggerissima che mi è appena dato, e invece sarà tartarughe. E guarda caso c'è una vecchia band dal nome The Turtles.

Pezzo perfetto per musica leggerissima, quasi un inno. Allora, il pezzo che abbiamo appena sentito vuole essere un, come dire, in qualche modo un memo per ricordarsi che, faccio l'esempio che mi viene più facilmente, la sigla della trasmissione di 8 e mezzo, la trasmissione della Gruber, prima di essere la sigla della Gruber, è un pezzo bellissimo dei Black Keys, ok? Allo stesso modo, questo pezzo, prima di essere l'introduzione di una rubrica di una trasmissione di Radio Popolare, fu un pezzo bellissimo. Come dire, slacciamo, no? Lacci e lacciuoli. Allora, saluto con un abbraccio tutti fraterno, sinistro e solidale, tutti coloro che rispetto al concerto dei Niqab soffrono. Perché poi è arrivata, come dire, la pletora di gente: oh mio Dio, a momenti vado ma non ci sono andato. Tipo Andrea: come un pirla non ho preso i biglietti in tempo per i Niqab. Lauri: concerto perso per un soffio, avanti pure a spargere sale sulla lacerazione. Tra l'altro veramente tanti stranieri, tanti irlandesi, ma così tanti, parlavamo con Diego, Lisacchi, Missing Red e tutti quelli che c'erano lì della radio, che abbiamo avuto il dubbio che non era solo, che non fosse solo la comunità irlandese di Milano al concerto, che fossero venuti apposta della gente per farsi il weekend a Milano, anche perché il prezzo del biglietto rispetto ad altri paesi era molto, un bel po' più basso. Quindi ci prendo l'aereo, vedo il concerto, mi faccio il pezzo a Milano. Il pezzo del programma della Gruber e degli Arcade Fire, vero? Non dei Black Keys, però insomma il concetto è lo stesso. Poi il 16 giugno è la giornata mondiale delle tartarughe. Pensa, e io ho questa notizia proprio oggi. Ma guarda che raga, è strana la roba, la vita, eh? Dov'è quell'altra che mi ha fatto emozionare? Eccola qua. Comunque non c'entra un cazzo, ma oggi mi sono svegliata grata. Quindi voglio che tu sappia, caro Facco, che questa trasmissione è il mio rifugio quando voglio staccare il cervello da questa realtà distopica. Ci voleva veramente una trasmissione così. Grazie, cuore, Vanessa. Allora io gli ho detto: mio Dio, ma che parole, ma grazie, ma non devi. E gli ho messo anche un cuore. Poi gli ho scritto: Vanessa, però ora leggo e ti perculo. Sì, la prendiamo un po' in giro, l'esagerata Vanessa. Che vita c'hai se ti rifugi in musica leggerissima? Fatti delle domande. Allora, pezzo al volo. Prima leggo questa. Ah, Valeria, molto bene. E che scrive: il turpiloquio non è necessario per fare rap. No, però aiuta.

0: non è male sto pezzo, dai.
1: Carino.
0: Carino.
1: Molto.
0: Leggero, leggerissimo.
1: Leggerissimo.
0: Leggerissimo.
1: Hai detto leggerissimo.
0: Ho detto leggerissimo.
1: Come questa trasmissione.
0: Pensa, Vabbè, basta però, eh.
1: Amore, basta.
0: Basta, ma basta.
1: And gold, abbiamo capito. Black and gold.
0: Allora, piccolo spazio trasparenza redazionale.
1: Eccoci.
0: Sotto il canto di Elisa Gracci, qui do il benvenuto. Ben ritrovata. Durante la trasmissione di oggi si è tenuta nell'aula magna di Radio Popolare.
1: Ancora si sta tenendo.
0: Ah, si sta tenendo?
1: Sì,
0: nell'aula magna di Radio Popolare la riunione per quanto riguarda l'iniziativa di aggiornamento e programmazione. Per quanto riguarda l'iniziativa agli ascoltacori.
1: Sì, sì.
0: Allora, 23 giugno, 5 esatto. Cori organizzati dalla radio, tanti altri cori organizzati dagli ascoltatori. A partire dall'ora di cena, più o meno, dal tardo pomeriggio, dalla serata in poi, una grande serata di collegamenti e cori che canteranno tante canzoni. Che potete trovare sul sito.
1: Sul sito iniziative, la sezione del sito www.radiopopolare.it, iniziative Ascolta Cori. Lì trovate sia l'iscrizione per il coro al quale vorrete aderire. Sono 5 cori, tra cui i nostri due. Noi siamo competitor.
0: Sì. Vabbè,
1: dai, tutto in amicizia, ovviamente.
0: Sì. Tra di noi. Poi ci sono dei colleghi che si scannerebbero per arrivare al primo.
1: Se la prendono. Noi no, siamo in total peace and love. Il nostro coro è, per esempio, davanti alla Camera del Lavoro, zona di Porta Vittoria. Il tuo, invece, zona Dergano.
0: No, no? Gorla.
1: Zona Gorla, vedi? Gorla. Ho già sbagliato.
0: Tutte queste informazioni trovate sul sito.
1: Sì, esatto, sempre quello, iniziative, andate su Ascoltacori, trovate tutto quanto lì, anche le canzoni, tra l'altro.
0: Esatto.
1: Ecco, le canzoni che canterete voi, perché siete voi, anche noi, perché cantiamo pure noi, però voi con noi a cantare nelle piazze di Milano, dalle più o meno dopo il GR delle 19.30, quindi dalle 20, fino alle 22.30, un casino di canzoni.
0: Ma ascolta, ma la riunione di cosa avete parlato?
1: Allora, abbiamo parlato delle canzoni.
0: Cioè, sono state messe le canzoni.
1: Allora, sì, praticamente quelle più votate.
0: Ok.
1: Agli ascoltatori, quindi sono state svelate. Poi sono stati appunto anche svelata un'altra cosa che svelerò io anch'io tra poco.
0: Vai.
1: In onda, ma vi do uno spoiler. Che noi abbiamo adottato un altro coro, un'altra trasmissione,
0: che è quella di Bollicine.
1: Bollicine, esatto. Okay. Quindi noi di volume con Bollicine, altri cori spontanei verranno sparpagliati per i nostri 5. Tu chi vuoi? Chi ti prendi?
0: Io ho preso quello di Bergamo.
1: Perché
0: lui, Joshua, è un fattone. Che
1: ah, scrive, Joshua.
0: Ti scrive sempre, famoso,
1: sì,
0: Joshua.
1: Joshua,
0: l'organizzatore.
1: Lui, okay.
0: Sì, però.
1: Poi
0: cosa vi siete detti?
1: Allora, ci siamo detti più o meno le tempistiche.
0: Oh, bravo. Cioè.
1: Sarà un po' tutto alla cavolo.
0: Ah, no? Sì.
1: Cioè, tipo, quando finisce un coro inizia un altro.
0: Ok.
1: No, dovremo chiaramente un po' improvvisare, però una sorta di scaletta.
0: Perché poi noi saremo gli inviati.
1: Noi siamo gli inviati e sì.
0: E i cori li facciamo sentire?
1: Col telefono. Il presente quando abbiamo fatto la staffetta io e te in macchina quel giorno in
0: con quei cosi là?
1: Sì, esatto.
0: Okay.
1: Con i microfonini e ovviamente le auricolari e tutto quanto. Cercheremo di microfonare al meglio i nostri cori.
0: Basta, non siete detto nient'altro?
1: Bah, più o meno, sì.
0: In studio secondo me c'è Gattuso.
1: In studio c'è Gattuso, bravo. C'è
0: Gattuso con Bachi.
1: Bachi e Gattuso in conduzione e noi sparpagliati in tutta la città.
0: Vabbè, insomma, non avete detto niente.
1: Però
0: ho fatto bene a non venire.
1: Sono più di 500, più di 500 ascoltatori coinvolti
0: in totale, ma per ora, ma
1: per
0: potete
1: ora.
0: Andare avanti,
1: cioè noi non mettiamo limiti.
0: Ma se uno si iscrive riceve poi una mail di risposta?
1: Beh, immagino di sì. Io di questo purtroppo non so darti.
0: È l'unica roba che ve lo spoglio.
1: Sì, certo che sì.
0: Poi, sì,
1: forza, mica viene lasciato così.
0: Ma detto questo,
1: nell'oblio.
0: Detto questo, non è che se non ricevete una mail poi non vi presentate.
1: No, vi presentate lo
0: voi
1: stesso.
0: Andate, venite.
1: Anche senza scrivere, venite.
0: Voi venite, sì. Aggiungetevi i cori.
1: È bello, si canta.
0: Allora, la roba dell'iscrizione era anche per avere un'idea di massima. Ed è bene a una settimana dal 20 avere un'idea di massima.
1: Però anche perché dovevamo chiedere i permessi al comune. Quindi ci sono anche delle ragioni, diciamo, burocratiche. Però 5 in più, 5 in meno, raga, venite.
0: Va bene.
1: Magari fate ballotta quella sera lì, fate un aperitivo lì in zona.
0: Prima subito lei.
1: Subito dopo, già belli poco sprizzati, venite e cantate con noi.
0: Vedi, Luca scrive: non è arrivata la conferma, verremo lo stesso. Non c'è bisogno.
1: No, no, vieni, vieni.
0: Voi mandate, perché dobbiamo fare una cernita,
1: sì.
0: un censimento. Mm. Hai capito quanti eravate?
1: Oh. Ok, anche se non vi è arrivata la conferma, voi venite.
0: Voi venite.
1: Venite, anzi, portate gente, portate anche
0: sì.
1: l'amico.
0: Cantate
1: la moglie,
0: e fate
1: sì.
0: cantare.
1: Esatto, sarà. Okay. Sarà molto divertente, devo dire.
0: Okay.
1: Io sto già scaldando la voce perché ho delle canzoni difficilissime da cantare. Una in particolare, è troppo difficile, non ce la fa, non ce la farò mai.
0: Yeah.
1: Fai rumore di Diodato, è difficile.
0: Fai rumore di Diodato.
1: Mazza, è altissima quella.
0: È alta, eh.
1: Sì, fai rumore
0: di Diodato.
1: Sì. Ma la sai, quella che aveva vinto Sanremo? La so io, non la sai tu.
0: Aveva vinto Sanremo.
1: Era quella che cantavano tutti ai balconi durante il Covid.
0: Ma va?
1: Sì, ma questo mi è stato detto.
0: Io cantavo Bando di Anna.
1: Ah, Bando di Anna.
0: Durante il Covid.
1: Gianna Gian. Tu canti
0: no.
1: Gianna? Chi la canta Gianna Gian?
0: No, io faccio canto.
1: Vai.
0: Ma vai, io ho una tripletta. Sì. La mia banda suona il rock.
1: Beh, niente male.
0: Figli delle stelle e Amore disperato.
1: Bello.
0: Che non manca mai nei tuoi DJ set.
1: Ma detto, non manca mai nei DJ set. La mia concittadina Nada.
0: Ah, tra l'altro.
1: Mia conterranea più che
0: concittadina. Tra l'altro, sì. Vi ricordo che Elisa Graci sarà una delle punte di diamante del DJ set della Silent Disco.
1: Non vedo l'ora. Oggi ho invitato la mia estetista. Giuro, alla Silent Disco l'ho invitata e lei era esaltatissima.
0: Era esaltatissima.
1: Ma che musica c'è? Io tutti i generi.
0: Tutti i generi
1: ci sono. E tu puoi Silent ballare Disco. Quello che vuoi. E lei era felicissima.
0: Il 4 di luglio
1: ho invitato Linda.
0: Devo fare anche lo spot. Prima
1: fare
0: poi
1: lo
0: sport.
1: Sì. Vabbè. Senti, tu ieri eri a vedere Nick, io ero a vedere un concerto di adolescenti.
0: Hai accompagnato il ragazzo.
1: Ho accompagnato il ragazzo, ma guarda, mi sono divertita. Fake sì. Mink, lo conosci?
0: Sì.
1: Fake Mink.
0: Sì, sì, lo so, come la canzone di Diodato.
1: Esatto,
0: uguale.
1: Rumore, uguale. Uguale. No, bravo, un ragazzo, un giovane ragazzo londinese di origini indiane. Molto bravo, molto bravo. Mi sono divertita al Fabric. Saluto tutti i ragazzi del Fabric.
0: No, le ragazze.
1: Sai perché? Perché ho fatto un post, ho detto io i quindicenni al concerto di... Ho fatto un post su Instagram linkando
0: i Fabric
1: che mi ha risposto con una faccia
0: con le lacrime.
1: Ride con le lacrime, sì, perché ero io con i 15 anni.
0: Vabbè.
1: Bello.
0: Bello. Sai chi c'è in tour?
1: Viva il rap.
0: Sai chi c'è in tour in questo periodo? La metto adesso.
1: Perché?
0: 3 minuti.
1: Iron Maiden.
0: Sì, brava.
1: Ah, vedi?
0: Graci.
1: No, ma io c'ho anche un passato.
0: Tra le altre cose.
1: Avevo tre vinili di Iron Maiden.
0: Ne parlavi oggi con Linda, la tua estetista. La tua estetista, parlavi proprio di Iron Maiden.
1: C'ha un teschio tatuato sulla spalla, Linda, sei bravissima.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Recensione. Grazie, tra poco con Volume.
1: Ciao.
0: Oh, sai chi c'è in tour in questo periodo in Italia? Gli Iron Maiden. 3 minuti. Graci, concedi 30 secondi in più? 3:30 allora, via.

E vabbè, tocca chiuderla qua. Peccato, perché mi piaceva sto pezzo. Bello proprio, bello, bello, bello. Iron Maiden in tour in Italia in questi giorni. Così chiudiamo la puntata di oggi di Musica Leggerissima. Torniamo domani in diretta all'una e un quarto. Tra poco c'è Volume, gente seria con musica come si deve. Ciao!

0: Eccoci qua, sono le 14:01, buongiorno Dario.
1: Eccoci, buongiorno Elisa Graci.
0: Eccoci
1: pronti
0: qua
1: a cominciare con volume.
0: Sì, siamo pronti dalle 14 alle 16 come ogni giorno, ancora per 3 settimane circa di palinsesto.
1: Già.
0: E poi anche noi andiamo in vacanza. Salutiamo Davide Facchini che mi ha appena ospitato negli ultimi minuti di Musica Leggerissima, in cui abbiamo parlato dei cori.
1: Già.
0: Argomento di cui parleremo ovviamente tantissimo anche noi, perché si avvicina proprio esattamente una settimana da oggi la grande serata dedicata al canto, al bel canto in giro per la città. Radio Popolare ha organizzato anche questa iniziativa per festeggiare i propri 50 anni e così per cantare tutti insieme, trovarci un'altra occasione, un'ulteriore occasione per trovarci con voi. Quindi vi invitiamo come sempre a iscrivervi al nostro coro, il coro di volume. Fatelo sul sito di Radio Popolare, www.radiopopolare.it, alla sezione iniziative ascolta cori, e vi iscrivete al coro di volume. Oggi scopriremo anche un altro coro che parteciperà con noi, una trasmissione storica di Radio Popolare che parteciperà con noi. Chiameremo proprio in diretta il conduttore, storico conduttore di questa trasmissione. Quindi anche qui è bello, trasmissioni che si uniscono e tanti ascoltatori lo stesso che si uniscono nel cantare tutti insieme martedì in davanti alla Camera del Lavoro.
1: Esatto, corso di Porta Vittoria 43.
0: Sì, ci troveremo lì più o meno intorno alle 19:30 di martedì prossimo, quindi dai, venite, vi aspettiamo e tra poco ne parliamo. Non solo, anche andiamo al Medimex oggi, bellissimo festival che vabbè tutti gli anni seguiamo con grande attenzione in Puglia, e sarà davvero molto bello parlare con l'organizzatore, in questo caso Claudio Agostoni, che ringraziamo, ci ha parlato e ascolteremo questa chiacchierata e alcune delle musiche che potrete ascoltare a Medimex proprio nella seconda parte. E non è tutto, perché anche oggi c'è musica dal vivo,
1: un sacco di cose oggi. La musica dal vivo oggi ha il nome de La Gente, e questo è il progetto che viene a trovarci alle 15, un progetto che arriva da Vicenza, quindi dopo l'amante ieri continuiamo ad approfondire un po', esatto, la scena veneta e in particolare vicentina. La Gente è una band, appunto un trio che arriva proprio da quelle parti, hanno pubblicato un nuovo disco, si intitola Distante, vengono a raccontarcelo e a suonarcelo dal vivo a volume verso le 15.
0: Ottimo, quante cose. E non è tutto, perché nella terza parte avremo il resoconto del grande concerto che si è svolto ieri. L'avete già sentito da Davide ovviamente le sue impressioni, ma anche il nostro Matteo Villaci ci racconterà come è stato questo concerto dei NICAP, lui che, dobbiamo dirlo, è stato uno dei primi in Italia a scoprirli, e quindi sarà stata un'emozione, immagino, fortissima anche per lui vederli dal vivo. Quindi subito dopo il GR delle Popolare Network, di Popolare Network, parleremo anche dei NICAP, tantissime cose, quindi state con noi fino alle 16. Iniziamo con una band di Manchester che ormai seguiamo da qualche mese, sono molto bravi, si chiamano West Side Cowboys.

0: Bravi, West Side Cowboy dal Bella. Manchester, questa era Kickstones The Boys, sottotitolo di questa canzone. Una cosa per cui guardare il prossimo autunno, beh insomma non vediamo l'ora che sia l'estate, ci vogliamo godere l'estate, però in autunno.
1: Sì, 5 giorni all'estate.
0: Esatto, manca poco. In autunno i West Side Cowboy saranno in Italia per una prima data molto... molto attesa, devo dire, io non vedo l'ora di vederli all'Arcibellezza il 9 novembre, segnatevelo perché secondo me è un bel concerto, questo dei giovanissimi West Side Cowboy da Manchester.
1: Ci saremo, non ce li perderemo e ci spostiamo adesso velocemente a Austin, Texas, da un'altra band che recentemente avevamo avuto modo di riascoltare dopo un bel po' di tempo, parlo degli Shearwater, loro sono un storico gruppo indie rock statunitense, attivi dal 99, la band di Jonathan Mayburg, hanno ben 12 dischi all'attivo, molti dei quali con Matador Records e anche Sub Pop, quindi due etichette dell'alternative americano super interessanti. Tornano con un nuovo disco che si intitolerà New World il 10 luglio e il nuovo pezzo è molto carino, vi consiglio di vedere anche il video, si intitola Slugs in the Marigolds, che vuol dire lumache sulle marigolds, che sono dei fiori,
0: sono praticamente delle margherite,
1: esatto, delle margherite, e si vede appunto Jonathan Mayburg nel video che trova una lumaca appunto nel suo giardino, la prende, la mette in un barattolo, la lumaca si sta mangiando un po' i fiori del suo giardino, no? Lei la mette in un barattolo e la porta un po' in giro per la città per poi andarla a liberare in una foresta appunto delle sue parti. Quindi la andiamo ad ascoltare, questa è Slugs in the Marigold Shearwater.

0: Slugs in the Marigolds, gli Shearwater, questo parlare appunto di lumache che vanno ad erodere, a mangiucchiare appunto i fiori del giardino di casa di Jonathan, in realtà è chiaramente una metafora per parlare di come insomma mentre viviamo sembra che le cose intorno a noi piano piano degradino, è chiaramente una metafora non solo appunto per parlare della natura intorno a noi che cambia, ma le relazioni umane, la società e la politica appunto nel mondo in cui viviamo. Il 10 luglio il nuovo disco degli Shearwater.
1: Bello aver ritrovato anche loro in questo periodo in cui stiamo riascoltando un bel po' di cose dal passato, cose che ritornano molto belle, artisti che ormai ascoltiamo da tanti anni e che continuano a stupirci con dei bei dischi come gli Shearwater. E da tanti tanti anni anche esiste una trasmissione qui su Radio Popolare che insomma sta festeggiando il ventennale, e quindi diamo il benvenuto sia al conduttore che al nostro nuovo neo compagno di cori, Francesco Tragni, buongiorno.
0: Ciao.
2: Ciao, ecco. Ciao a tutti gli ascoltatori anche, buongiorno.
1: Ciao,
2: buongiorno.
1: Francesco, allora siamo molto contenti, ovviamente tanti complimenti per questo insomma traguardo importante, 20 anni di bollicine.
2: 15,
1: ho sbagliato, ne ho dati 5 in più, scusami.
0: Beh, 15 comunque.
2: Dimostra, allora.
1: Ti ho dato 5 anni in più, è imperdonabile. No, 15, comunque sì, insomma tantissimi, e quindi davvero complimenti, ma anche benvenuti tutti noi a cantare tutti insieme appunto martedì 23, perché sia il coro di Volume che il coro di Bollicine si uniscono per cantare un bel po' di canzoni alla Camera del Lavoro, proprio davanti alla Camera del Lavoro. Come va? Come ti senti?
2: Allora, stiamo scaldando tutte le ugole con gli ascoltatori, quindi sarà una bella cosa, anche perché diciamo che si uniscono un po' le anime di queste due trasmissioni, sono due delle trasmissioni musicali del variegato palinsesto della Radio Popolare, forse le più affini alla fine, dai, tutto sommato,
1: sì.
2: Anche se diciamo, noi seguiamo più filoni separati di puntata in puntata, voi forse non avete un percorso di questo genere, però comunque ci sono molte affinità anche con le scelte musicali, insomma, e infatti le canzoni che abbiamo scelto, avete scelto anche sulla base dei consigli degli ascoltatori, ricalcano un po' questa omogeneità tra le nostre trasmissioni, dai, diciamola così.
1: Sì, dai, è vero. Poi comunque è sempre bello ritrovarsi tra trasmissioni musicali che appunto di solito non si trovano perché in collocazioni diverse, temporali, eccetera, ritrovarsi finalmente tutti insieme per non solo per cantare, così anche per salutarci, fare un po' balotta, che è sempre bello. Senti, allora,
2: un po' d'abbonaggio, no?
1: Infatti, è vero.
2: Sì. Che ci si mischia un po' nelle crew delle varie redazioni, insomma, però va bene che ci sia anche questa occasione per il 50° della radio, insomma.
1: Allora, tante canzoni da cantare, fondamentalmente alla fine sono state scelte, diciamo, tra le preferenze degli ascoltatori e anche, insomma, i nostri cori, perché noi poi avremo una direttrice di un coro che ci darà a tutti noi, a tutti voi ascoltatori, insomma, ci insegnerà in mezz'ora come cantare, fondamentalmente, però insomma tante canzoni di tante epoche diverse. Noi eravamo partite dal XXI secolo, quindi le due canzoni del XXI secolo saranno, e possiamo dirlo, Musica leggerissima di Quella pesce di Martino e Fai rumore di Diodato, difficilissima tra l'altro.
0: Esatto, secondo
1: mamma mia,
0: me sì.
1: come si fa a cantare Fai rumore? Tu la sai cantare?
2: Stavamo ieri con Elisa, che veramente quella
0: è tosta.
2: Per veri pro.
0: Sì. Però questa è stata votata, quindi...
1: Ma tu ce la fai, Francesco, arrivare a quell'acuto di Fai rumore?
2: Io uso il vecchissimo trucco di saltare all'ottava sotto quando non arrivo.
1: Ah, ok. In effetti può servire, decisamente.
0: Escamotage.
1: Può servire. E poi due canzoni, diciamo, classiche di cantautorato che fanno parte anche, insomma, del mondo sia nostro che vostro, due autori indimenticabili che appunto non potevano mancare nei nostri cori, di André e Battisti.
2: Gli immarcescibili anni 70, in questo caso, visto che sono due canzoni che pescano da quel periodo lì, e direi anche due canzoni che tutti quelli che hanno provato a strimpellare la chitarra hanno provato a cantare, magari sotto il falò o cose del
1: Sì.
2: genere. Voi suonate la chitarra? O avete provato a suonare la
0: Ah
2: chitarra?
0: sì, dai.
1: Dai, allora, Dario qui è un
0: Vedi.
1: musicista, fa parte di una
0: Vabbè, però non
1: band.
0: proprio chitarrista, ma
1: Però la canzone del sole, questo
0: si
1: classico
0: può
1: giro di Do,
0: suonare, dai.
1: il giro di Do, il classico giro di Do della canzone del sole. Chi non lo sa fare?
2: Eh sì, do, fa, sol, fa, una roba così, adesso se non ricordo male.
1: sì, quello lì.
2: Vabbè, quella è la canzone del sole e l'altra invece è Bocca di Rosa, che è un'altra canzone, almeno nella versione originale che aveva suonato De André inizialmente, molto semplice. Cioè, tutto sommato queste due compensano un po' con la canzone di Diodato, dai. Queste,
0: Ah, ah.
2: se la dovremmo fare un po' tutti quanti, penso.
1: Ci rifacciamo
0: Si rifà.
1: con queste due, cioè, a livello di ovviamente potenza canora è sicuramente un po' più semplice, però tutte quante molto emozionanti e molto belle da cantare tutti insieme. Quindi ovviamente l'invito è quello agli ascoltatori di raggiungerci alla Camera del Lavoro in Porta Vittoria proprio il martedì prossimo, tra esattamente una settimana, il 23, intorno alle 19:30 partiamo con le prove e poi insomma iniziamo a cantare intorno alle 8:30 più o meno, quindi
0: Un'oretta di prove e via.
1: un'oretta di prove ci basteranno perché insomma siamo pronti anche a questo. Poi senti Francesco, pensavamo io e Dario anche, e credo che tu sia d'accordo, ne abbiamo un po' parlato, di proporre, così se avanza tempo e ci prendiamo gusto, di proporre anche una canzone straniera da cantare. Saremo gli unici perché tutti gli altri cori canteranno solo canzoni italiane, ma noi insomma abbiamo pensato, vabbè, siamo cresciuti, no? Un po' anche con la musica inglese, americana, e
2: Sì,
1: quindi
2: dai. Abbandoniamo il sovranismo e quindi proviamo a mettere una canzone che esce un po' dai confini italici, mi sembra un'ottima idea.
1: sì, avevamo un po' pensato a dei classiconi da Oasis, Radiohead, Blur, ma anche i Beatles, no?
2: Secondo me i Beatles trovano un po' d'accordo tutti quanti, nel senso che se vai, allora diciamo, se vai sugli Oasis c'è cioè quelli dei Blur che ti
0: Che
2: dicono
0: si
2: ah,
0: lamentano e
2: esatto, si
0: viceversa.
2: lamentano. I Beatles è vero che c'erano i Rolling Stone, però diciamo che i Beatles, tanti che amano i Rolling Stone amano anche i Beatles, quindi forse è una roba più democristiana, dai, più
1: Sì,
2: universale.
1: più universale. E
2: Eh
1: poi,
2: sì.
1: insomma, ci sono dei pezzi dei Beatles che si fanno cantare benissimo, sono davvero tantissimi. Quindi, se volete, a questo punto lanciamo la palla sia agli ascoltatori di volume che a quelli di Bollicine. Magari ci potete suggerire anche voi una canzone straniera e magari una canzone dei Beatles, chissà,
0: Perché no?
1: da cantare tutti insieme. Che dici, Francesco? Lanciamo il sondaggione.
2: Guarda, per me è un'ottima idea. Io adesso lo pubblicherò. C'è una pagina Facebook, si chiama Bollicine Radio Popolare, dove lo provo a inserire. Vediamo se qualche ascoltatore vuole provare a cimentarsi in questa specie di sondaggio.
1: Ottimo, ottimo, lo faremo anche noi qui adesso. Se volete scrivete al 331-6214013, se per caso così vi viene in mente una canzone dei Beatles da cantare tutti insieme, facciamolo e scrivetecela. Io ne ho già pensata una che fra un po' ci ascoltiamo, ma insomma, ovviamente è solo un'idea, è
2: Comunque,
1: solo un primo là, poi un
2: suggerimento.
1: suggerimento, ma poi decidiamo tutti insieme, siamo
2: Ho
1: democratici.
2: una domanda logistica, ma
1: Vai.
2: i nostri ascoltatori che arriveranno appunto martedì prossimo in Porta Vittoria devono avere un segno di riconoscimento, qualcosa
1: Beh,
2: che vada
1: potremmo
2: all'occhiello, non
1: lanciarla,
2: lo so.
1: sì, potremmo in effetti provare a lanciare anche un segno di riconoscimento, che ne so, visto che siamo giallo e nero, qualcosa di giallo potrebbe essere un segno di riconoscimento, o non lo so, anche quello possiamo un po' deciderlo, ci pensiamo e
2: Un bel vinile
1: un
2: giallo.
1: bel vinile giallo, beh,
0: Già.
1: facilissimo,
0: Non
1: beh,
0: facile.
2: Io ce l'ho.
1: ah, tu ce l'hai, bene, bene, no, io non lo so, giallo non lo so.
0: Di cos'è il vinile giallo che possiedi?
2: Credo che sia un picture disc, non ricordo se è di Peter Gabriel o qualcosa del genere.
0: Ah,
2: Adesso è un
1: sì. Bello.
2: 45 giri, però. Ah, no, no, no! Scusami, scusami. Allora, c'è stata un'edizione dei 45 giri delle favole Disney che erano tutti colorati, tipo
1: Vero.
2: Biancaneve. Mi sembra che sia giallo. È un 45 giri giallo. C'è un pezzo della storia
1: Di
2: tratto dal film, insomma,
1: Biancaneve,
2: della
1: che
2: Disney.
1: tenero.
2: Sì.
1: Sì, dai, comunque, anche se non è un vinile, qualcosa di giallo ci
2: Portalo.
1: sta.
2: Qualcosa di giallo, va
1: Dai, tu
2: bene,
1: porti il vinile,
0: grazie.
1: Francesco. Tu porti il vinile di Biancaneve.
0: Cose gialle.
1: Allora, l'appuntamento è con gli ascoltatori di Volume, quelli di Bollicine, le canzoni ve le abbiamo dette, Diodato con la Pesce di Martino, De André e Battisti, e forse una canzone dei Beatles.
2: La quinta misteriosa.
1: L'appuntamento è con tutti noi canteremo, Francesco, cioè noi tutti cantiamo ovviamente.
2: Sì.
1: Canteremo davanti alla Camera del Lavoro in Corso di Porta Vittoria. E io vi suggerisco questa, sfido chiunque a non cantarla adesso. Siete pronti? Vado?
0: Vai.
1: Ciao Francesco, ci vediamo martedì.
2: Ciao.

0: Hey Jude, allora direi che insomma tanti ascoltatori sono d'accordo con noi, ma vediamo, è sempre aperta ovviamente la votazione. Se volete anche voi partecipare al coro e cantare una canzone dei Beatles, probabilmente Hey Jude è una di quelle più votate, anche tra di voi devo dire, ma insomma difficilissimo non cantare sto pezzo incredibile di Paul McCartney, anche se è accreditata Lennon McCartney ma scritta da Paul McCartney, tra l'altro per il figlio di John Lennon, Julian Lennon, che in quel periodo era piccolino e i suoi genitori si erano appena separati e Paul McCartney scrisse questo pezzo proprio per lui, per il figlio dell'amico John, che in quel momento era così in una situazione particolare. Quindi bellissima canzone, e grazie a tutti gli ascoltatori che stanno votando per appunto scegliere la canzone straniera da cantare durante la nostra serata del coro. In tanti dite Hey Jude, dice appunto Steve, che aveva scritto subito Hey Jude, un secondo dopo aver rimandato la mail ho sentito partire Hey Jude in onda, giusto così.
1: Giusto.
0: Giusto.
1: Anche poi Riccardo ce la consigliava, Hey Jude, se fosse
0: vero.
1: Beatles direi Hey Jude sarebbe perfetta per il coro finale.
0: Qualcuno ci dice anche Yellow Submarine, non male, Obladi Oblada pure. E vabbè dai, sono tante le canzoni. Se volete appunto votatecele, scrivetecele al 331-6214013, oppure anche a cori@radiopopolare.it, oppure anche a volume@radiopopolare.it. Tanti posti, luoghi.
1: Potete scriverci ovunque.
0: Ovunque, scriveteci. Allora, tra poco c'è l'ascolto del nostro nuovo album della settimana e poi andiamo in Puglia con Medimex. Tra poco.

0: forse qualcuno avrà riconosciuto il featuring di questa che è una delle nuove canzoni del nostro nuovo album della settimana di Kelsey Lu, molto belle, eleganti, eteree, sofisticate.
1: Esatto.
0: E c'era una special guest.
1: C'era un bel guest, in questo caso si parla di Sanfa. È uno dei brani, bisogna dire, più forse spiazzanti per sì. certi versi del disco, proprio a livello di struttura. Il tema del brano è un po' interrogarsi su una vita che praticamente appare priva di una direzione chiara, e non a caso appunto la quasi non struttura del brano, che è estremamente sperimentale, con la presenza appunto anche di Sanfa, che è uno storico collaboratore, amico appunto di vecchia data di Kelsey Lu, ha una struttura che riflette proprio questo senso di vita che va alla deriva e non ha riferimenti, non ha appigli chiari. E è un modo anche, è un pezzo anche in cui insomma Kelsey Lu, come in altri brani del disco, poi va a riflettere anche sul periodo difficile che è stato quello che è passato tra il primo e il secondo disco, che è questo che è uscito adesso, che arriva a ben 7 anni di distanza dal precedente, quindi un momento dove lei ha anche deciso di staccarsi anche un po' da tutto il mondo dell'industria musicale, che insomma chiaramente esercitava delle pressioni sul suo lavoro, sulla sua direzione creativa, e lei ha deciso di staccarsene per seguire proprio il suo istinto e la sua strada. Quindi un altro brano interessante, domani e insomma da qui fino a venerdì andremo ad approfondire gli altri di questo nuovo album, So Help Me God, di Kelsey Lu.
0: Adesso invece andiamo a scoprire qualcosa che accadrà questo prossimo fine settimana. C'è il Medi Max, tra i tantissimi appuntamenti musicali di cui vi parliamo sì. da qui fino alla fine di volume. C'è, ovviamente non può mancare il Medi Max a Taranto, sentirete tanti artisti, anche insomma alcuni artisti che amiamo moltissimo, ben 65 appuntamenti in questo grandissimo festival che porta la Puglia a concerti sicuramente di livello internazionale. Claudio Agostoni ha raggiunto Cesare Veronico, direttore artistico di Medimex, e iniziamo proprio da alcuni degli artisti che si esibiscono a Medimex questo prossimo fine settimana a Taranto. Grandissimi, tornano dal vivo una delle band più importanti degli anni 80 e non solo, i Pet Shop Boys.

0: Cesare Veronico, coordinatore artistico del Medimex.
1: Ciao, buongiorno a voi e ai vostri radioascoltatori.
0: Prima di entrare nel merito degli appuntamenti di questa 16ª edizione, Cesare, io farei un veloce riassunto per chi si fosse perso le puntate precedenti, perché il Medimex non è uno dei tanti festival estivi, uno dei tanti bei festival estivi, è un qualche cosa di diverso, di più, mi verrebbe da dire. Nasce dalla storia di Puglia Sound, ma faccio fare a te questo piccolo bignami per chi si è perso le puntate precedenti.
1: Sì, il Medimex nasce nel 2011 come fiera internazionale della musica. In realtà il baricentro diventò Bari e l'industria musicale in realtà si incontrava nel capoluogo pugliese. Questo è avvenuto per i primi 4-5 anni. Chiaramente poi Milano ha recuperato terreno, le iniziative si sono moltiplicate pure lì, e mentre noi in realtà abbiamo deciso di spostare l'asse senza perdere il lato pro dedicato ai professionisti e a chi voleva avvicinarsi ai mestieri della musica. Abbiamo spostato l'asse anche verso l'interesse del pubblico, più in generale il marketing territoriale, il turismo culturale, insomma, spostandoci a Taranto da Bari per un'iniziativa, una scelta politica, perché Taranto è una città, insomma, che voi sapete ha visibilità soprattutto per, aveva visibilità soprattutto per l'industria, l'Ilva, senza mettere però la polvere sotto il tappeto. Noi siamo andati a portare lì nuove energie e iniziative dal punto di vista appunto della cultura più in generale, in modo che il paese avesse la percezione che Taranto non è soltanto legata a quell'industria, ma è una città che, insomma, dal punto di vista proprio paesaggistico è bellissima. Voi non avete idea di quanto è bella Taranto, e nello stesso tempo c'era un sottobosco che voleva emergere con le iniziative legate alla musica, alla cultura. Insomma, da questo punto di vista ci sono due testimonial importanti come Diodato e Riondino.
0: Veniamo agli appuntamenti di questa che è la 16ª edizione. Teniamo ovviamente per ultimo i concerti delle due date finali di questo appuntamento e parliamo invece di tutte le altre iniziative. Partendo, uno, ci sono ovviamente la presentazione di una serie di libri.
1: Sì, che noi facciamo al Caffè Letterario. Di anno in anno appunto le 5 giornate sono scandite dalla presentazione di libri, insomma c'è un libro di della banda Barlò per esempio.
0: O se mi rilasso con l'asso 30 anni di storia di una band improbabile, poi ci sono dei talk.
1: Sono nell'università e sono legati alla programmazione pro e abbiamo ospiti internazionali di livello con i quali parleremo per esempio del tempio del punk rock, il CBGB, con Kid Congo Powers, fondatore di Gun Club e che fu il primo a creare un fan club dei Ramones, perché praticamente campava nel CBGB e quindi ripercorreremo la storia del tempio del punk rock, perché il punk è uno delle due assi principali del progetto del Medimex di quest'anno insieme alla cultura pop. Poi c'è un incontro sui nuovi suoni, cioè musicisti europei e newyorkesi che parleranno delle nuove sonorità che si stanno affacciando nel panorama musicale. Insomma, e gli ospiti sono Eugene Hatz dei Gogol Bordello, dicevo quindi Condor Powers, Luisa Corsi, Semiyafa, insomma sono figure musicisti di qualità che
0: certo,
1: provengono da New York.
0: E hanno anche molte cose da raccontare. C'è sempre una mostra fotografica interessante. Quest'anno?
1: Quest'anno ospitiamo Roberta Bailey. Roberta Bailey è la fotografa della prima copertina dei Ramones, che ha una storia personale, insomma, che è un film, perché lei inizia come butta dentro al CBGB, ha lavorato nel negozio di Malcolm McLaren e Vivian Westwood, quindi tra New York e Londra, e appunto poi si improvvisò fotografa e senza saperlo appunto ha fotografato una delle copertine più iconiche della storia della musica rock, appunto quella del primo dei Ramones, e quindi c'è una mostra fotografica sua sui Ramones e il punk, perché dal CBGB passava tutto il punk rock americano. ci sarà appunto anche un talk di inaugurazione alla presenza di Roberta Bailey.
0: Veniamo invece a quelli che sono gli appuntamenti musicali veri e propri.
1: Noi abbiamo innanzitutto gli showcase che si tengono in un club bellissimo di Taranto che è lo Spazio Porto, quindi abbiamo fatto una call nazionale per cui parteciperanno gruppi pugliesi e provenienti dal resto del paese in due serate toccando tutti i generi musicali. Poi c'è appunto l'appuntamento nel cortile del Castello Aragonese, che è un posto spettacolare. Praticamente il castello è quasi identico rispetto a centinaia di anni fa, e nel cortile c'è l'iniziativa appunto nella quale io coinvolgo Diodato, faccio scegliere a lui i gruppi insomma, e quindi nei tre giorni che vanno dal venerdì alla domenica ci sono i concerti, appunto le strade del Mediterraneo, Diodato sceglie artisti giovani provenienti appunto da paesi che si affacciano sul Mediterraneo, e poi ci sono i grandi concerti nel main stage. Il sabato aprono gli Agents of Time, che è un gruppo barese che però partecipa a tutti i festival di elettronica internazionali, sono più noti in Sud America e nel Nord Europa che in Italia e in Puglia, per cui insomma non è tanto per patriottismo ma proprio perché vogliamo rendere visibili anche le nostre qualità artistiche e musicali. E poi suoneranno i Pet Shop Boys, che sono insomma il gruppo che ha reinventato la musica elettronica in chiave pop, con più brani nelle classifiche inglesi, stimatissimi dal Guardian, per il Times è stato lo spettacolo più affascinante, questo Dream World degli ultimi anni nell'ambito della musica pop, insomma artisti che non hanno bisogno di grandi presentazioni. La domenica c'è un progetto speciale voluto dal Medimex, dedicato ai Ramones per il cinquantennale del punk, ed è il motivo per cui componenti di Gogol Bordello, Yeah Yeah Yes, New York Dolls, della band di Joan Jett, insomma insieme a Marco Urselli, che li ha messi appunto in un unico supergruppo, dedicheranno il loro concerto ai Ramones come progetto speciale del Medimex. A seguire Slow Dive, che sono la formazione, voi sapete, preferita di Robert Smith, uh-huh, che non perde occasione per portarseli come apertura, e sono poi di stanza diciamo al Primavera Sound, con la chiusura degli Suede, che voi avete visto di recente a Milano, e che torneranno per quest'estate in unica data al Medimex e concluderanno in realtà la manifestazione.
0: Cesare Veronico, coordinatore artistico del Medimex, una domanda che richiederebbe una risposta di ore, ma ti chiedo di farlo in un paio di minuti. Ovviamente sei una delle persone più indicate per misurare la temperatura dello stato di salute della musica made in Italy. Cosa ci dici?
1: Guardate, io credo innanzitutto che leggevo della volontà delle case discografiche di tornare alla qualità degli artisti e non ai numeri dei social. Cioè, io condivido l'affermazione secondo la quale figure come Lucio Dalla, Battiato, probabilmente avrebbero avuto più difficoltà ad affermarsi in questi ultimi anni rispetto a quando è accaduto loro, per cui diciamo a me non piace questa musica chewing gum, e spero veramente che si torni alla qualità artistica, a questo più in generale. Per il resto sono un po' preoccupato per gli spettacoli dal vivo, perché aumentano i cachet degli artisti, aumentano
0: e diminuiscono i locali dove si possono esibire.
1: I locali, addirittura i posti in cui si possono esibire, fanno capo a pochi soggetti, e insomma è una bolla che rischia veramente di scoppiare se non facciamo tutti un passo indietro. Voi sapete, il Medimex è uno dei festival più convenienti d'Europa grazie al sostegno della Regione Puglia. Insomma, noi con 40 euro compri l'abbonamento per le due serate, e quindi questo ragionamento è legato al fatto che probabilmente bisogna anche sensibilizzare maggiormente la politica verso la musica di qualità, appunto perché iniziative di questo tipo possono rendere virtuoso tutto il paese. Quindi magari la politica dovrebbe avere più attenzione, dovrebbe informarsi di più, e noi dobbiamo essere bravi a coinvolgerla, come siamo stati bravi a farlo in Puglia, perché questo insomma sarebbe un altro aspetto importante per riuscire a invertire una tendenza che, ripeto, insomma, se dovesse procedere così rischierebbe veramente di far saltare tutto all'aria.

0: Alison Slow Dive, una delle loro più belle canzoni da Souvlaki, disco assolutamente imperdibile, immancabile nella nostra discografia. Slow Dive che saranno al Medimex il 21 di giugno, quindi tra pochissimo, a Taranto. Ne abbiamo parlato e grazie mille Claudio Agostone di aver raggiunto Cesare Veronico, appunto, nella direzione artistica di Medimex. E come avete sentito, Pet Shop Boys, Suede, Slow Dive, il tributo ai Ramones, quindi davvero bellissimo. Bello. Se avete intenzione di passare questo weekend a Taranto, avrete anche occasione di ascoltare dell'ottima musica, oltre che ad essere, come avete sentito, in un luogo splendido del nostro paese.
1: Bellissimo.
0: Bene, bene, adesso abbiamo il tempo per un'ultima canzone e poi andiamo ad ascoltare la musica dal vivo qui nei nostri studi.
1: Esatto, giusto il tempo per ascoltare un nuovo brano dei Fruit Bats. Loro sono un gruppo indie americano attivi più o meno da fine anni 90, arrivano da Chicago, Illinois, e sono la band di Eric D. Johnson. Lui, diciamo, è l'unico componente che poi è rimasto fisso in tutti questi anni. È uscito adesso un nuovo album che si intitola The Landfill, la discarica. Lui praticamente immagina di salire sopra a questa montagna, che è una montagna un po' così metaforicamente di esperienze, di errori, di relazioni, e quindi, insomma, osservare il futuro appunto da questa prospettiva chiaramente diversa. E si parla bene di questo disco anche perché lui, dopo un po' di anni, per la prima volta è tornato in studio con tutta la band, che in realtà sono i musicisti che lo hanno accompagnato nel corso degli anni nei concerti dal vivo. Quindi, insomma, un suono più caldo, più potente, anche appunto più live. Andiamo ad ascoltarli, Fruit Bats, questa è The Goddamn Sun.

0: That Goddamn Sun è una delle canzoni del nuovo album dei Fruit Bats, uscito il 12 di giugno sulla Merge Records, anche questa grande garanzia di qualità dell'Landfill, il nuovo album appunto dei Fruit Bats. E adesso invece è il momento della musica dal vivo qui a Volume negli studi di Radio Popolare. Dario, a te.
1: Eccomi Elisa, sono sceso nel basement di Radio Popolare, siamo pronti finalmente a dare il benvenuto al nostro ospite di oggi, ovvero Elia Day, la gente. Ciao, benvenuto a Radio Popolare.
2: Ciao a tutti, ciao a tutte.
1: Ciao, come stai?
2: Molto bene, grazie.
1: Benissimo, è un piacere averti qui. Dove sono gli altri due componenti della band, Thomas e Nicolò?
2: Allora, loro sono in Veneto, come okay. Di solito sono anch'io, però io, avendo la mia ragazza Cecilia, vive a Torino, era molto comodo, mi ho detto, vado io ragazzi.
1: Ah, tranquilli. Eri di ritorno da Torino?
2: In realtà ero a Milano l'altro giorno a vedere i Big Thief.
1: Ah, pazzesco, domenica sera.
2: Esatto.
1: Com'è stato? Scusate, molto, te lo chiedo.
2: No, molto bello, per me è una delle nostre band preferite, sono a livello anche proprio di musicisti, sono dal vivo, sono spaventosi, sembrano connessi con la rete, non so come.
1: Clamoroso. Io ed Elisa, la mia co-conduttrice, abbiamo avuto il piacere di vederli al Primavera Sound la settimana prima e siamo rimasti senza fiato. Come del resto anche Giulio, che è il nostro fonico che ringraziamo qui, che c'era anche lui domenica sera qui al Magnolia. Quindi tutti a vedere i Big Thief, tutti folgorati da Adrian Lenker e soci.
2: Assolutamente.
1: Ma mi dicevi appunto, tu arrivi dal Veneto come appunto tutta la tua band. La gente da dove esattamente? Vicenza o provincia?
2: Da provincia di Vicenza, un paesino che si chiama Zugliano.
1: Zugliano.
2: Di base io e Nicolò siamo di un paesino che si chiama Grumolo Pedemonte, che è una frazione. Thomas è del comune ufficiale. Giuliano, però è un paesino nell'Alto Vicentino.
1: Perfetto, ieri abbiamo avuto il piacere di ospitare e ascoltare qualche brano dal vivo anche di L'Amante, anche lei arriva dalla zona del Vicentino, quindi approfondiamo in questi giorni a Volume tutta la scena del Vicentino, ed è un grande piacere. Tu mi dicevi fuori onda anche che stai suonando proprio sul palco con L'Amante in questo periodo.
2: Sì. Io di base suono con altri ragazzi dell'Alto Vicentino, con Giorgio, da ormai 3-4 anni.
1: Da tempo.
2: Sì.
1: Bellissimo. Allora, però sei qui oggi appunto per parlarci e per suonarci anche qualche brano del nuovo disco del tuo progetto. Allora, La Gente è il nome del progetto, il disco è distante, è uscito da pochi giorni. Raccontaci un po', io anche, devo dire, non vi conoscevo fino a qualche giorno fa. Com'è nato il progetto La Gente?
2: Beh, allora, noi di base, allora, io suono con Nicolò, il batterista, da più o meno... Cioè, lo conosco dalla seconda elementare,
1: Okay. Sicuramente
2: venendo dai pesini piccoli, insomma, gli incroci sono un po' quelli. Poi iniziamo a suonare con calma, insomma, 15 anni fa arriva Thomas e un po' alla volta, si parla, avevamo 15-16 anni, iniziamo a suonare, cose così. E poi passa il tempo, cresciamo nella situazione un po' underground di Tiene, Schio, quindi sempre Alto Vicentino. E un po' alla volta facciamo il primo disco, che è La Tosca dei Cani, che siamo autoprodotti un po' come questo qui, perché io ho uno studio che si chiama Il Baito, che è in realtà casa mia dove abito. E quindi quando abbiamo sbloccato quella cosa lì, abbiamo iniziato a fare appunto il primo disco e adesso il secondo, tutto abbastanza indipendente, più che altro a livello proprio di registrare cose, facciamo tutto noi, insomma. Anzi, sono molto contento perché gli altri due ragazzi, Thomas e Nicky, hanno imparato a usare Pro Tools, quindi quando devo registrare io fanno loro i fonici, insomma.
1: Quindi si è velocizzato incredibilmente il processo, perché se sei da solo e dover fare tutto
2: da solo è un po' un problema, anche perché per me, in tutta onestà, registrare da solo è quasi un po', non dico traumatico, però non è facile, perché comunque sono i tuoi brani, c'hai l'ansia che facciano schifo, che non siano belli, cose così. Farlo insieme è sempre una cosa, è quella vita da band, no? Che ti fa tirare avanti, ti dà la pacca sulla spalla, ti dice dai, va tranquillo, che va bene, funziona, lo risolvi insieme. Ecco,
1: davvero, esatto, davvero band, non sei da solo, si è una squadra. Mi è capitato di, guardando la vostra pagina Instagram della gente, di finire anche sulla pagina del Baito, che come dicevi tu alla fine è casa tua, dove c'è questo studio di registrazione, dove ho visto che insomma registrate un sacco di anche altri progetti e passano a suonare anche altri artisti, vero? Sì. Raccontami un po', portaci un po' nell'atmosfera, nell'ambiente di questo studio.
2: Allora, di base, niente, il Baito è è appunto casa mia, vivo io lì con Lucio e Franco, che sono i miei due gatti.
1: Ok.
2: E niente, di base è questo vecchio casolare dove nel portico Quindi c'è questo portico che una volta era tutto aperto, adesso abbiamo chiuso, e quella lì è la sala principale di registrazione.
1: Sì.
2: L'idea dello studio è che sia uno studio residenziale, quindi ho 6-7 posti letto, e gli artisti vengono lì a fare anche delle residenze. Per esempio l'ultimo disco di Frequentale è venuto 10 giorni al Baito per scrivere, per registrare, perché
1: bellissimo,
2: essendo un posto anche grande puoi star lì con i musicisti, suonare, fai le prese dirette, suoni. Quindi è anche uno studio abbastanza versatile, nel senso puoi registrare, puoi fare delle residenze, puoi fare solo le batterie. Quindi, e l'idea è che si viva tutti insieme in maniera molto, insomma, amichevole, familiare, no?
1: E certo, sì,
2: io
1: sì,
2: cucino per le band.
1: Servizio bed and breakfast e non solo.
2: L'idea è quella, sì, infatti, quindi io registro, produco e poi so anche i fornelli, insomma, mi diverto.
1: Bellissimo, bellissimo. La cucina è un'altra delle tue passioni. Quindi.
2: Sì, diciamo che sì. Diciamo
1: va bene, direi che abbiamo chiacchierato già fin troppo, siamo pronti per ascoltare il primo brano tratto da questo nuovo disco della gente che si intitola Distante. Come si intitola il brano che ci stai per suonare?
2: No, in realtà il brano che facciamo adesso è Cinema Realtà.
1: Cinema Realtà,
2: sì.
1: La gente dal vivo a volume.
2: Oggi ho visto un film su due realtà.
1: Cinema Realtà,
2: sì.
1: La gente dal vivo a volume.

0: Si intitola Cinema Realtà, il brano che abbiamo appena ascoltato dal vivo, suonato da La Gente, o meglio Elia della Gente, oggi nostro ospite di volume, che ringrazio ancora per essere qui, per essere passato
1: grazie
0: da
1: a
0: noi. Chitarra e voce, è un piacere averti qui e ascoltarti appunto suonare questi nuovi brani. Ci hai suonato Cinema Realtà, ti va di raccontarci un po' questo pezzo?
1: Certo, allora Cinema Realtà è il primo singolo che è uscito di questo disco, che in realtà è uscito quasi 2 anni fa, se non di più forse. Mm-hmm. Ed è un brano che nasce un po' da un'esperienza appunto all'interno di un cinema. Cioè, io e Tom.

0: Questa puntata è dedicata a tutte le persone nervose, quelle con lo sguardo cupo, torvo, quelle che scattano per un aggettivo sbagliato, per il tono di voce, per un saluto troppo scanzonato, quelle che a fior di pelle hanno una corazza sensibile e per ogni capello un diavolo, delle teste di medusa irascibili e iperreattive, quelle tese, irritabili per un non nulla, suscettibili per tutto. Questo mercoledì 17 giugno è tutto per voi. Non prendetevela con la persona sbagliata.
1: Ah, chissà chi è la persona sbagliata. Guarda, comunque teste di medusa è bellissimo.
0: Sai quelle teste con tutti i serpenti?
1: Bellissimo.
0: Mi è venuta in mente questa immagine del diavolo per capello, la testa di medusa.
1: Brava, brava. Anche questo fa parte delle tue stranalandie. Potresti scrivere un bestiario. Queste dediche, guarda, che se ci pensi sono un bestiario anche. Un umanario.
0: Sì, un umanario, sì.
1: Potresti trasformarlo in un libro. C'ha ragione l'ascoltatore che te lo...
0: Non ne vedo la rilevanza letteraria. Artistica.
1: Vabbè, ma facciamo una cosa, come dire, per gli appassionati di Presto Presto. Facciamo
0: allora
1: un
0: vi faccio
1: PDF,
0: delle fotocopie.
1: Ma no, ma che fotocopie? Una cosa bella, digitale. Metti un disegnino per ognuno. Guarda che è una cosa, un Ricchi Premi Cotillon.
0: Ah sì?
1: Ma dai, facciamo un'asta benefica, dedichiamo a un progetto questa cosa qua.
0: Vabbè,
1: facciamo.
0: Se si tratta di fare qualcosa di...
1: Dai, d'estate ti metti lì, cioè te che niente fa, non ti devi svegliare, tanto ti svegli lo stesso.
0: Cosa mi sveglio lo stesso? Nel pomeriggio mi sveglio lo stesso.
1: Buongiorno!
0: Buongiorno Claudio Iampaglia.
1: Buongiorno Cinzia Poli, tutto bene?
0: Tutto bene, grazie.
1: Oggi abbiamo tanta Italia con tanti problemi.
0: Eh sì, ho visto, tanta Italia e tanti problemi.
1: Tanta vita reale e tanta vita irreale.
0: Sì, pochissimi soldi per lo più.
1: Mamma mia, e poi c'è una generazione Z sempre più interessante. Bisogna guardarci proprio dentro, anzi farli parlare bisogna.
0: Sì, ascoltarli.
1: La cosa più importante. Senti, sai che è morto il cardinale Ruini a 95 anni? L'ultimo dei conservatori.
0: Il cardinale sottile è stato definito.
1: Sì, quello che tentava di tenere la Chiesa nel passato,
0: politica.
1: Diciamo così. Pensavo stamattina che la Chiesa in fondo è l'organismo di carattere istituzionale, politico, che è più evoluto rispetto a questi tempi, non tanto perché evoluto non vuol dire niente, ma diciamo che va un po' in controtendenza a questi tempi. Se pensi alla politica come si sta deprimendo, sono pochissimi i leader che esprimono nuove visioni, nuovi concetti, dove... La Chiesa sta messa meglio, secondo me.
0: Tu dici che anziché delle elezioni fare dei conclave in cui finché non esce una fumata bianca...
1: Lo sa, non lo so, sono pensieri alle 5 del mattino.
0: Certo.
1: Comunque sia, stamattina sui giornali ho capito che tra i tanti demeriti di Ruini c'è quello di aver consigliato a Buttiglione di entrare in politica.
0: Buttiglione è il filosofo, sì.
1: Il filosofo, adesso sei generosa.
0: Vabbè, ha studiato filosofia.

0: Iniziamo da come si fabbrica una menzogna.
1: Ah, pensavo da come si fabbrica una bomba.
0: No. Non sono in grado di dare notizie precise, però questo è un articolo di Chiara Mercuri che parla di un libro di
1: Avvenire?
0: Sì, Avvenire, di Tommaso Di Carpegna Falconieri. Il volume si presenta con la leggerezza di un divertissement erudito, ma nasconde una verità tagliente. Il titolo, La storia al contrario, papesse e antipapi, nani e fantasmi, che esce per Salerno Editrice, risuona come un'eco capovolta di un altro libro che negli ultimi anni ha attraversato le classifiche italiane, Il mondo al contrario, del generale Vannacci, e l'eco non è casuale. Il volume raccoglie alcuni saggi che l'autore definisce movimenti di una sinfonia. Il lettore, seguendo le sue note, alla fine si accorgerà di essere stato condotto dentro un laboratorio dove si costruiscono false verità. Nel saggio sulla papessa Giovanna, Carpegna ricostruisce la genesi della leggenda, mostrando perché essa è nata e per dire cosa alla società medievale. La leggenda, fortemente misogina, era nata nel Medioevo per affermare con nettezza che le donne non potevano divenire sacerdoti, tantomeno papi, a causa del problema della generazione. La papessa partorisce infatti sulla via che da San Pietro porta al Laterano, dove nel Medioevo avveniva l'intronizzazione papale. Con il tempo, paradossalmente, quella stessa leggenda si è trasformata in una bandiera del suo contrario, diventando un'icona femminista. Il capitolo sugli antipapi mostra come l'etichetta di antipapa coincida con il verdetto dei vincitori. Nel momento in cui due pretendenti al soglio si contendono la legittimità, non esistono un papa e un antipapa, ma due papi, o se si preferisce, due antipapi. Chi perde diventa antipapa retroattivamente, non perché avesse davvero meno meriti per ricoprire quel ruolo. L'autore, come già denunciava in un altro suo importante lavoro, Medioevo Militante, mostra come si costruiscono le false verità. Scrive il saggio La vera origine del popolo dei nani come un saggio accademico. I nani della mitologia germanica, bassi, scuri, tarchiati, esperti fabbri, abitatori di fortezze di pietra, corrispondono punto per punto ai legionari romani stanziati sul limes del Reno. Le analogie si moltiplicano e si concatenano. Il nano sarebbe in origine il soldato romano visto dagli occhi dei guerrieri germani, biondi e altissimi, che lo incontrano per la prima volta. Tutto sembra filare, tutto sembra documentato. In realtà tutto è falso. Le fonti citate, sebbene esistano, sono collegate attraverso un ragionamento che Umberto Eco chiamava di sfrenamento analogico. Il fatto che i nani portino la barba e i legionari a volte si lasciassero crescere la barba non dimostra nulla. Il fatto che entrambi vivessero in costruzioni di pietra non prova nulla. Il fatto che entrambi fossero percepiti come bassi dagli occhi dei germani neppure. Il meccanismo è relativamente semplice da descrivere, ma difficilissimo da smontare. Si prende il linguaggio della scienza, le note, le citazioni, l'erudizione, la progressione argomentativa, il tono misurato e distaccato e lo si riempie di un contenuto che scientifico non è, perché le fonti sono state selezionate con arbitrio, perché le connessioni tra i dati sono manipolate e non desunte, perché le conclusioni sono forzate. Si parte da una conclusione già decisa e si costruisce intorno un edificio di fonti che la sostenga. Il punto è che le fonti non sono tutte uguali e ci vuole un grande lavoro per stabilire quali siano degne, proprio come si fa per i testimoni a un processo. La storia, al contrario, non è solo un gioco di parole sui personaggi e fatti storici rovesciati, scusate, è soprattutto una riflessione. Cosa succede? È soprattutto una riflessione su cosa succede quando il metodo scientifico viene rovesciato dall'interno. Chi ha letto Il mondo al contrario di Vannacci riconoscerà il procedimento. Un libro che si presenta con la serietà dell'analisi, che cita dati e studi, che costruisce un'argomentazione apparentemente razionale e che tuttavia sostiene tesi sconfessate da decenni dalla biologia, dalla storia e dalle scienze umane. Il problema vero è che chi vuole approfittare di questa confusione sa che costruire un saggio che imiti il linguaggio scientifico è sufficiente per convincere chi non ha né il tempo né la pratica per smontarlo pezzo per pezzo. Il libro recensito oggi da Chiara Mercuri su Avvenire è La storia al contrario, papesse e antipapi, nani e fantasmi di Salerno Editrice, l'autore è Tommaso Di Carpegna Falconieri.
1: Tommaso di Carpegna Falconieri, allora io ti propongo questo pezzo che si chiama Sundown, perché oggi sarà una giornata molto calda, ascoltatori e ascoltatrici, almeno sembra dagli inizi, sembra davvero così. Loro sono i Leisure, che sono un gruppo neozelandese che mi pregio di aver scoperto, mi piace tantissimo, devo dire, un mood proprio d'estate, per l'estate.
0: E ascolta.

0: Till Sundown, fino a che il sole scende, eh? È lunga, che è appena salito.
1: Io in genere negli ultimi giorni vado a dormire che c'è ancora il sole.
0: Vabbè, ma tu sei esagerata però.
1: Ne ho un po' di fatica così.
0: Ma ti metti, anche gli, ti metti anche la mascherina
1: no.
0: Gli occhi?
1: Chiudo gli occhietti e vado. Allora, segnalazione presa dal Manifesto, che oggi ha parecchie cose interessanti. Vi volevo raccontare anche di una mostra che c'è al Castello di Rivoli con questa artista cilena che si chiama Vicuña. È molto interessante, recupera il sistema andino di scrittura, il quipu, che erano dei nodi fatti su delle strisce di stoffa. Però essendo una specie di performance, è un po' difficile da raccontare, per cui opto per un'altra segnalazione che prendo sempre dal Manifesto. Valentina Pigmei ci racconta Noi siamo mare di Ellen Scales, che esce per Neri Pozza. Immaginiamo che arrivi un'ondata di calore. Sulla terraferma noi umani sappiamo come proteggerci dal caldo. Ci spostiamo in luoghi più freschi, non usciamo nelle ore calde. Anche gli animali terrestri si arrangiano come possono, principalmente cambiando le proprie abitudini tra giorno e notte. Il coleottero del Namib, per esempio, scala le dune all'alba per condensare il vapore acqueo nel suo esoscheletro gibboso, trasformando l'aria arida in acqua da bere. L'oceano, invece, non offre queste vie di fuga. Quando l'acqua si scalda, e negli ultimi anni è accaduto a ritmi vertiginosi, non serve a nulla sudare o ansimare, scavare gallerie o rintanarsi all'ombra. L'unica possibilità realistica è quella di migrare, viaggiando verso i poli, seguendo correnti fredde oppure ritirarsi più in profondità. Ma alcune specie come il narvalo e il merluzzo polare, che amano molto il freddo, non potranno spostarsi più di tanto. E verrà un giorno in cui non esisteranno oceani più freddi verso cui andare. Questo significa che spesso la crisi climatica non ha lo stesso volto su entrambe le sponde. È di questa asimmetria tra la relativa agilità adattativa del mondo terrestre e la vulnerabilità silenziosa degli oceani e di tante altre incredibili scoperte, riflessioni, indicazioni pratiche che parla il libro di Helen Scales, Noi siamo mare, il futuro degli oceani, che esce per Neri Pozza. Scales, biologa marina dell'Università di Cambridge, che da più di 20 anni studia e esplora i fondali di mezzo mondo e le specie marine più svariate, a differenza di altri esperti di oceano, non cede a il catastrofismo paralizzante. Riconosce che la distruzione è già in corso, che i danni sono reali e profondi, ma insiste su un punto: non tutto è perduto. Nessun ecosistema è andato completamente, nessuna specie oceanica è del tutto senza speranza. Nonostante la crescente minaccia della pesca intensiva e del riscaldamento dei mari, negli ultimi tempi ci sono luoghi in cui le mante prosperano, come l'Indonesia e l'Ecuador. Tuttavia, in entrambi i luoghi, una parte di questi animali è segnata da cicatrici dovute agli scontri con barche ed eliche, molti esemplari sono finiti impigliati nelle reti da pesca. Tutto sommato, sembra voler dire Scales, c'è ancora molto per cui vale la pena battersi. Sottovalutare l'entità del disastro sarebbe irresponsabile. Ma sa anche che l'eccesso di pessimismo produce inerzia. Servono entrambe le cose: capire cosa rischiamo di perdere e cosa possiamo ancora salvare. Il futuro dell'oceano, scrive, si deciderà sulle coste e nell'entroterra, nelle assemblee pubbliche, nei consigli di amministrazione e nelle cabine elettorali, anche perché il mare riguarda tutti, come ricorda il titolo del saggio. E qui entra in gioco la qualità più rara di Noi siamo mare, la capacità di suscitare meraviglia. L'autrice non si limita a informare, non si accontenta di divulgare, ma prova a descrivere la straordinaria vita oceanica, restituendo ai lettori il senso di miracolo e lo splendore del mondo marino. Questa era Valentina Pigmei, che recensisce Noi siamo mare di Helen Scales, in Italia per Neri Pozza.
0: Ma sembra molto interessante.
1: Esatto,
0: no?
1: Mi è sembrato molto bello.
0: Molto interessante. Me lo ridici? Noi siamo mare.
1: Mare.
0: Ma bello anche il titolo. Allora, Island in the Sun, se siamo mare da qualche parte, c'è un'isoletta al sole. Sono i Weezer.

0: Oh.
1: Un pezzo leggero, tranquillo.
0: C'è bisogno di, ho bisogno di calma.
1: Hai bisogno di calma, Zina, sì. E allora senti che cosa dice oggi su Repubblica Murakami, Haruki Murakami, lo scrittore che sarà ospite sabato di Tao Book Award al teatro di Taormina e che ha concesso un'intervista a Raffaella De Santis, anche perché lui non ama molto le interviste e forse non ama troppo nemmeno i giornalisti, pare. Murakami è rinato dopo un periodo non facile, una malattia e un ricovero che lo scorso anno lo hanno portato a perdere 18 kg. Abituato a correre ogni mattina per chilometri, faticava persino a camminare. Anche scrivere mentre era debilitato all'ospedale era diventato faticoso. Se c'è una cosa che lega Murakami al senso della vita è la scrittura. Se c'è uno scrittore che può raccontare che cos'è la fiducia nel proprio mestiere, quello è proprio Murakami. Solo chi domina profondamente i propri strumenti di lavoro riesce a far piovere dal cielo sgombri e sardine, come in Kafka sulla spiaggia. Solo chi non dà per scontato la realtà riesce a immaginare due lune senza giustificarle con una sbronza, come in 1Q84. Tra lo scrittore e la parola c'è un rapporto di tale fiducia da rendere possibili molte improvvisazioni. Murakami è jazz, non perché ami il jazz, ma perché lo incarna. Sarà anche per questo che conquista tutti, corteggiato anche dai sofisticati giurati del Nobel. Ora la curiosità dei lettori mondiali è tutta sul nuovo libro che uscirà in Giappone in estate. Sappiamo che ha scritto il nuovo romanzo dal punto di vista di una donna, dice Murakami. Uno dei piaceri che trovo nello scrivere fiction in terza persona è la possibilità di diventare chiunque o qualsiasi cosa. Un gigante verde, un tamandua brasiliano, Einstein. Un tamandua ho scoperto è un formichiere, sono andata a vedere. Anche la possibilità di diventare me stesso, naturalmente, benché sia forse l'impresa più difficile. Se decido che il personaggio principale sarà una donna, è attraverso i suoi occhi che dovrò osservare il mondo. Io però sono nato uomo e il mio sguardo sulle cose, va da sé, non sarà mai esattamente quello di una donna. Tuttavia avrò una percezione della realtà diversa da quella mia abituale e lo scenario sarà piuttosto interessante. La protagonista del libro si chiama Kao, il suo nome è anche il titolo del romanzo. Ha più o meno 25 anni, è una grafica e crea le immagini nei libri illustrati per bambini. Anche in questo nuovo romanzo il mondo reale si fonde con un mondo altro che esiste parallelamente e il calore generato da questa fusione fa avanzare il racconto. Non è il genere di storia che avevo intenzione di scrivere all'inizio, ma personaggi ed eventi con un forte elemento di irrealtà emergevano spontaneamente uno dopo l'altro man mano che procedevo nella scrittura, creando in maniera naturale il mio mondo narrativo, e questo processo creativo mi piace molto. La narrazione scaturisce in modo naturale da me, dal mio interiore, in un flusso irrefrenabile che io mi limito a trasformare in parole. È stato spesso accostato a Jung. Ricorrono nel suo lavoro archetipi, sogni, discese in luoghi sotterranei, situazioni sorprendenti come un uomo che conosce il linguaggio dei gatti. Malgrado io non abbia letto quasi nulla di Carl Jung, molti studiosi junghiani mostrano un forte interesse per le mie opere. Quando ho visitato l'istituto junghiano in Svizzera ho ricevuto un'accoglienza molto calorosa. In realtà io sogno molto poco e anche quando faccio dei sogni al risveglio li ho dimenticati, non ricordo più nulla. A sentire gli psicologi per uno scrittore è una cosa del tutto logica e non riesco a capire perché. Quando ero giovane non ho mai pensato di diventare uno scrittore, desideravo lavorare con la musica, farne in qualche modo la mia professione e quando casualmente sono diventato un romanziere professionista speravo che scrivere fosse come eseguire un brano musicale, soprattutto jazz. Infatti dalla musica ho appreso molte tecniche di scrittura, da Miles Davis, Thelonious Monk, Charlie Parker, Stan Getz. Sarei molto felice se questa musicalità venisse percepita almeno un poco in ciò che scrivo. Gli chiedono alle spalle un periodo difficile e dice: a volte mi sento come una vecchia Toyota Corolla usata, solo ogni tanto però. In altri momenti mi sembra di essere diventato una Ferrari nuova di zecca, di un rosso fiammante. Il mio umore dipende dalla giornata, lo scopro solo il mattino quando mi alzo. In ogni caso, se vado a vedere un film, sono lieto di usufruire dello sconto per anziani. La morte le fa paura? Riguardo alla morte mi capita di pensare a che tipo di tomba vorrei. Mi piacerebbe che fosse bella e che tutti potessero venire a visitarla. E come immagina l'aldilà? Spero che nell'aldilà non ci siano ingorghi di traffico. Per il momento non desidero altro. Queste sono le parole di Haruki Murakami, intervistato oggi su Repubblica da Raffaella De Santis. e sta per uscire il suo nuovo romanzo che, come apprendiamo dall'intervista, si intitolerà Kao. E Murakami sarà ospite sabato a Tao Book Award al Teatro Antico di Taormina.

0: Ricordi la nave, perché il nostro coro portante è quello degli amici della nave. Venite, mi raccomando, e cantate.
1: Imparate generale, vita spericolata, un centro di gravità permanente, poi anche azzurro volendo.
0: Sì. Comunque i testi pare che saranno messi sul sito tra poco.
1: Siamo pronti?
0: Siamo pronti, passiamo alla linea allora al giornale radio. Mattia Guastafierro e Alessandra Tommasi, noi torniamo tra poco col

0: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Parola di Antonino.
2: Popolare Network.
3: Le 6:30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network. Partiamo dal Medio Oriente. Nella notte l'Iran ha ribadito che la fine delle ostilità in Libano è parte dell'accordo con gli Stati Uniti, sottolineando che Israele ha colpito il paese 84 volte dalla firma del memorandum d'intesa con Washington. Teheran ha avvertito che ci sarà una dura risposta se gli attacchi dovessero continuare. Parole arrivate dopo una giornata ieri in cui i raid israeliani hanno ucciso 4 persone nel Libano meridionale, con lo stesso Trump che ha criticato Benjamin Netanyahu. Deve essere più responsabile in Libano, ha ammonito il presidente statunitense. Israele non voleva la firma di un'intesa tra i due paesi. Il Libano è il fronte che rischia di far saltare la firma prevista venerdì a Ginevra. Intanto, nelle scorse ore, 2 petroliere iraniane avrebbero superato il blocco navale americano con un carico di più di 3 milioni di greggio. È la prima volta in 2 mesi, un segnale della graduale riapertura dello stretto di Hormuz.
4: Oggi è l'ultima giornata del G7 di Evian in Francia. Ieri al centro delle discussioni c'è stata l'Ucraina. Zelensky ha partecipato ai lavori e ha incontrato Donald Trump in un trilaterale con Macron. Il presidente statunitense ha detto che parlerà con Putin perché si trovi un accordo e ha promesso più pressioni sulla Russia, non escludendo nuove sanzioni contro le esportazioni di petrolio di Mosca. Non è chiaro se Trump sottoscriverà però la dichiarazione finale sul conflitto russo-ucraino. In giornata i leader delle 7 economie più sviluppate dell'Occidente discuteranno dei dazi, degli squilibri commerciali e della regolamentazione dell'intelligenza artificiale.
3: È morto il cardinale Camillo Ruini, aveva 95 anni, fu presidente della CEI e vicario della diocesi di Roma negli anni 90 e 2000. Punto di riferimento dell'episcopato più conservatore, vicino a Papa Wojtyla e grande lettore di Benedetto XVI, Ruini è stato espressione della Chiesa dei cosiddetti valori non negoziabili, vita, famiglia ed educazione cattolica. Si batté contro eutanasia e fine vita, negò i funerali religiosi a Pier Giorgio Welby, si oppose alla sospensione dell'alimentazione per Eluana Englaro, schierò la Chiesa poi contro il referendum sulla fecondazione medicalmente assistita e la legge sulle unioni civili. Nota la sua vicinanza a Silvio Berlusconi, di recente aveva espresso un giudizio positivo anche su Giorgia Meloni.
4: I mondiali di calcio, a quasi 39 anni, Messi stabilisce un nuovo record. Con i 3 gol con cui stanotte la sua Argentina ha battuto l'Algeria, diventa il miglior marcatore di sempre nella storia dei mondiali. Agganciato a quota 16 gol il tedesco Miroslav Klose. Nelle altre partite della notte, vittoria della Norvegia contro l'Iran per 4-1 con doppietta di Erling Haaland. E ieri sera, successo anche della Francia per 3-1 sul Senegal con doppietta di Mbappé. In corso in questi minuti Austria-Giordania con risultato al momento di 1-0 per gli austriaci.
3: 6:33, tutte le notizie tornano alle 7, buon ascolto.
2: Popolare Network.
5: Torna il Festival di Teatro Antico di Velleia, un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Joelle Dix

0: e Leonardo Lidi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'orchestra Toscanini con il festival Illica.
1: Veleiateatro.com.

0: Ieri a un certo punto il cielo ci ha illuso, è arrivato questo nuvolone nero, sembrava che volesse esprimersi in gocce di pioggia sonore, invece niente. Veramente, c'è stato un sole giaguaro, come si diceva ieri, tutto il pomeriggio. Buongiorno Luca, Paolo Valisa.
1: Scusa, cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso, eccola qua, azzurro, sì. Quello che canteremo, chissà, magari... Paolo Valisa, lei viene a cantare con noi il 23 giugno? No, perché deve lavorare.
2: Secondo me no. Davvero meglio di no.
1: No, non la sentiamo.
0: Sentiamo malissimo.
2: Mi sentite malissimo?
1: Adesso bene.
0: Adesso meglio, sì.
2: Meglio? Sì. Ok, no, meglio di no, veramente... Non sono proprio...
0: Sì, ma guardi che anche noi...
1: Ma guardi che col coro ci si nasconde, l'occasione migliore per cantare, perché ci sono gli amici della nave che cantano benissimo, quindi noi possiamo anche un po' stonare, loro ci coprono. Ha presente cantare Vita spericolata a squarciagola in via Largonne a Milano? È un'occasione unica, o azzurro, esatto. O cerco un centro di gravità permanente che per uno scienziato come lei è importante.
0: Importante, ma credo che già ce l'abbia sul centro di gravità.
1: Vabbè, vediamo il meglio.
0: Il centro geofisico. Buongiorno, allora, vediamo un po', che giornata sarà oggi?
2: Buongiorno, sono piuttosto monotono in questi giorni, nella prossima settimana devo purtroppo sempre dare notizie di tempo bello, bel tempo, soleggiato. Oggi avremo anche poche nuvole sui rilievi e probabilmente sarà asciutto anche sulle prealpi, probabilmente non ci saranno temporali di calore. Le temperature continuano l'ora marcia di innalzamento, oggi saranno comprese tra i 31 delle prealpi, raggiungeranno già i 33-34 sulla pianura padana. Purtroppo continueremo così, il caldo si farà sempre più forte nei prossimi giorni, giovedì toccheremo delle punte di 35, tra l'altro comincerà a essere anche un po' più afoso e accanto all'afa avremo l'afa in pianura e qualche temporale sulle prealpi, andremo avanti così giovedì, venerdì, sabato e domenica quando dovrebbe essere il culmine dell'ondata di calore. Probabilmente in pianura padana supereremo i 36-37 gradi.
0: Ah, vedi, la calura pantera, la chiameremo così dopo il sole giaguaro.
2: E c'è tutto lo zoo che possiamo tirare fuori.
0: Sì, li tiriamo fuori tutti, il ghepardo, la lince, lo faremo giorno dopo giorno. Nel frattempo, grazie mille per le previsioni quotidiane, una buona giornata a lei e a tutto il centro geofisico prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buona giornata Paolo Valisa.
2: Grazie, anche a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: E allora un brano dei Queens of Stonehenge che si intitola No One Knows.
0: Nessuno lo sa.
1: Nessuno lo sa, che è un po', come dire, quello che fra poco vi leggiamo, va.

0: Sai che quando faceva molto caldo il cantante dei Queens of the Stone Age si esibiva completamente nudo?
1: Beh, non male.
0: A volte lo arrestavano anche.
1: Ah, beh, questo peggio, povero.
0: Andava al fresco però poi.
1: Ma, esatto, però, vabbè, ma... però un perizoma, una
0: no,
1: cosa
0: no, no,
1: minima.
0: Beh, si copriva col basso, diciamo. Nelle
1: vabbè, non
0: basse.
1: Male.
0: Le parti basse col basso, giustamente. Veniamo invece a cose che, insomma, non si possono coprire facilmente. Primo processo sull'edilizia, tutti assolti a Milano, gli abusi. Non ci fu reato, scrive Luigi Ferrarella oggi sul Corriere della Sera. Col senno di poi no, col senno di allora sì. Col senno di poi, cioè oggi, che lo stesso Comune di Milano emette ordine di demolizione di edifici prima autorizzati, si adegua a imporre ai costruttori i piani attuativi mai fatti, corre a farsi pagare assai maggiori oneri di urbanizzazioni, vede il TAR respingere i ricorsi dei costruttori, sarebbero state fuori legge e perciò integranti l'elemento oggettivo del reato di lottizzazione abusiva, le procedure autorizzative di Torre Milano, cioè dei 24 piani alti 82 metri in via Stresa, edificati su due demoliti ex edifici preesistenti con una semplice scia, segnalazione certificata di inizio attività a titolo di ristrutturazione edilizia anziché di nuova costruzione bisognosa di apposito piano attuativo per adeguare i servizi per i cittadini ai maggiori carichi urbanistici. Luigi Ferrarella, periodi più corti per favore. Ma con il senno di allora periodo durato due colonne, ma con il senno di allora, valuta ieri il Tribunale di Milano nell'assolvere gli 8 imputati di questo primo processo tra i molti istruiti dai PM negli ultimi 3 anni, non si può non valutare la buona fede di chi nel 2018 e quantomeno sino al 2023 ha riposto il proprio legittimo affidamento nelle prassi indicate all'epoca proprio dal Comune e nella giurisprudenza amministrativa di TAR e Consiglio di Stato di quegli anni. La formula che usa per assolvere non è il fatto non sussiste, ma il fatto non costituisce reato, segno appunto della mancanza negli imputati dell'elemento soggettivo del reato. Solo negli ultimi anni la giurisprudenza penale, quella amministrativa e finanche le pronunce della Corte Costituzionale più recenti hanno offerto diverse interpretazioni sul concetto, nonché sulla vigenza ed applicabilità, che richiedeva inderogabilmente un piano attuativo per immobili oltre i 25 metri, ma che per le difese era poi venuta meno per effetto della legislazione regionale della Lombardia. È al contempo uno smacco e un salvagente per la procura. Quindi c'era praticamente una legge regionale della Lombardia che in qualche modo...
1: Sì, e poi c'era la consuetudine rispetto a, diciamo, alla legge. È una sentenza che vedrai farà discutere.
0: Diritto consuetudinario.
1: Sistema Milano, tutti assolti, gli imputati al primo processo, costruttori in buona fede, questa è Repubblica, pagina 18, secondo la procura il grattacielo era sì abusivo, ma e le regole erano quelle per i giudici, che cos'è la buona fede? Viene fatto anche notare che dopo le indagini il Comune non permette più sconti sugli oneri e non basta più una scia per tirar su palazzi, spetterà poi alla PM Marina Petruzzella a valutare l'appello, lei che nella requisitoria aveva parlato di un'operazione impietosa di sfregio al territorio, cioè di abusi. Le indagini andranno avanti, i processi pure, così come i fascicoli, almeno 10 aperti alla Corte dei Conti per valutare i danni erariali di quello che è stato di fatto una pratica. L'avvocata Veronica Dini 2 anni fa presentò un'esposta ai magistrati contabili per dire che i mancati introiti toccavano addirittura i 100 milioni. Salava l'attacco dei PM, hanno colpito persone oneste, la loro è stata violenza verbale. Una parte dei magistrati ha dato al suo lavoro un'impostazione politica, nelle carte c'erano più aggettivi che fatti, ha detto il sindaco di Milano. Fontana, il presidente della regione, ha smantellato un castello di accuse senza fondamento. Renzi si scusi che ha cavalcato l'onda giustizialista.
0: Sul Fatto Quotidiano Gianni Barbacetto, che ha condotto molte inchieste sul sistema Milano, ha scritto anche un libro contro Milano, titola Torre Milano, tutti assolti, è abusiva ma in buona fede. La Torre Milano è quella di via Stresa, quella di 24 piani. Il fatto c'è, la Torre Milano è abusiva, è stata costruita con un titolo illegittimo, cioè con la scia anziché con un piano attuativo. È una nuova costruzione e non una ristrutturazione, dunque è stata edificata in contrasto con norme statali fondamentali, ma Dirigenti comunali e costruttori sono assolti perché per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo. Solo negli ultimi anni la giurisprudenza penale, quella amministrativa e finanche le pronunce della Corte Costituzionale più recenti hanno offerto diverse interpretazioni del concetto di ristrutturazione, chiarendo che il rito ambrosiano è illegittimo. Gli imputati hanno agito secondo la prassi consolidata del Comune di Milano, prassi più forte della legge. La Procura commenta che le sentenze si rispettano anche quando non si condividono.
1: Sul Manifesto c'è Roberto Maggioni che firma il pezzo intitolato Manifesto ci apre sulla questione, un mattone sopra è il titolo. Torre Milano, tutti assolti, abuso edilizio in buona fede. La prassi consolidata del Comune di Milano derivante dall'applicazione della legge regionale e dal piano di governo del territorio comunale consentiva l'intervento Torre Milano e poi ovviamente anche tutti i seguenti. Quindi è la prassi consolidata, diciamo così, è le virgolettato, però il Manifesto ci racconta anche di che cosa succede in Italia in questo momento. Piano casa, non solo player stranieri, si apre i costruttori italiani, gli emendamenti per favorire i progetti nei piccoli centri, e Michele Gamberasi ce ne racconta uno. Questa vicenda ha a che vedere con la finanziarizzazione della casa che avviene ormai ovunque, anche in provincia, lo dice un consigliere della coalizione civica a Treviso, mentre si trova fuori dai palazzi di via Pisa nella zona nord della città. Ieri mattina le forze dell'ordine hanno eseguito lo sfratto di 5 famiglie. Forze dell'ordine con i caschi, i manganelli, gli scudi sono andati a fare gli sfratti con famiglie e coi bambini che abitavano in 3 stabili in mano a una società schermata di cui non si sa chi sono i proprietari. All'arrivo degli agenti, appunto in antisommossa, sono partite le cariche perché c'era il presidio di solidarietà. Questi immobili un tempo erano di proprietà della cassa notarile, poi ve la facciamo breve, sono passati tra varie società, una fallita dopo l'altra, e quindi pignorati, messi all'asta, acquistati per niente, e poi da una società che passa nome a un'altra società di cui non si conoscono appunto i proprietari reali, a fine 2024 tutti sfrattati per fare un bel progetto di villette, di residenze più ricche. Il comune a guida leghista ha fatto finta di intervenire e poi ha mandato la polizia. Ecco, lo sgombero esploso, una vera e propria bomba sociale, è quello che racconta questa vicenda. Che dire? You've got the love?
0: Magari.
1: Vai. Ci rimane questo.

0: Florence and the Machine, You've Got the Love, l'energia che ha questa artista, che potrete vedere anche a Milano, no?
1: Sì, il 3 luglio viene a Milano.
0: Tanta roba.
1: Sì. Allora, segnalazioni, c'è un sondaggio Easy per domani, quell'Italia che non vede i femminicidi e la parità viene strumentalizzata, scrive Marika Economo. C'è uno spazio che la destra di governo ha lasciato libero, che il generale Roberto Vannacci con il suo futuro nazionale sta cercando di occupare, quello dei diritti. Giorgia Meloni, da prima presidente del Consiglio, pur rimanendo culturalmente vicina al tradizionalismo dei modelli familiari, al suprematismo, ha comunque dovuto adottare misure che riconoscono la disparità di genere, anche svuotando di significato concetti portati nel dibattito pubblico dalle battaglie femministe. Ma c'è sempre uno spazio più a destra, che si fa visibile quando i cambiamenti culturali sono sostanziali. È lì che Vannacci si inserisce con la sua critica alla nuova fattispecie di reato di femminicidio introdotto proprio dal governo Meloni con un patto con le opposizioni per punire l'uccisione di una donna come atto di odio o discriminazione di genere oppure per finalità di controllo, possesso e dominio. Una subalternità che tuttavia, secondo Vannacci, non esiste. Uomini e donne sono uguali, non c'è bisogno di proteggere alcuno nei confronti degli altri e quindi devono essere tutti soggetti alle stesse regole, non esiste il femminicidio. Ma la parità di cui parla Vannacci non esiste su un piano di realtà, i dati mostrano come le politiche di sicurezza che funzionano per gli omicidi, che sono in diminuzione, non funzionano per i femminicidi, sono quindi due fenomeni completamente diversi che richiedono attenzioni politiche diverse. L'uso dell'uguaglianza è spesso strumentale, non viene sostenuta quando si parla di retribuzioni, di congedi di genitorialità o di libertà di movimento. Il leader di Futuro Nazionale ha poi criticato le quote rosa riportando al centro il concetto del merito. C'era la Ravetto che aveva in mano l'hai vista la foto dell'appretto merito?
0: Sì, con scritto merito.
1: Merito. Riportando al centro il concetto del merito, caro la destra, ma non partiamo tutti con le stesse possibilità. I dati mostrano come le condizioni sociali influenzino molto le biografie. Sulla base del tasso di progresso complessivo, rileva il Gender Gap Report, ci vorranno 123 anni per raggiungere la piena parità a livello globale.
0: Chat sessista degli autisti, c'è un primo indagato e ATM ne sospende 6, pagina 21 di Repubblica, ma tanti altri quotidiani ce l'hanno. Tutti i partecipanti alla chat che ad ATM risultano essere 7, ma tra loro c'è un pensionato, sono stati sospesi dal servizio, dalla retribuzione, un provvedimento a tempo indeterminato finché la vicenda non verrà chiarita. Fa sapere l'azienda che potrebbe trasformare anche la vicenda in qualcosa di più drastico. Le facce sono quelle che ogni giorno vediamo sui mezzi pubblici, ma c'è in realtà un solo autista, poi c'è un ispettore, un responsabile della formazione, un tranviere oggi in pensione, altri dipendenti dell'azienda, sono 7. Le persone, Cati Latorre, l'avvocata della donna che ha denunciato, non solo chiede pene severe, ma chiede all'azienda di far sul serio, di prendere sul serio questa cosa che è stata scoperta, la chat sessista. Sul Fatto invece Antonio D'Amore ci racconta 10 anni di politici a Teramo. In principio fu il consigliere Antonio Norante che 10 anni fa dagli scranni del Consiglio Comunale di Roseto degli Abruzzi invitava la collega del centro-sinistra Teresa Ginobili ad andare a fare i piatti. 10 anni dopo la fiera dello stereotipo antico offensivo sventagliato in consiglio si ripete a Montorio Alvomano, sempre in Abruzzo, dove l'appena rieletto sindaco Fabio Altitonante è proprio quell'Altitonante che era consigliere comunale, assessore e poi consigliere regionale di Forza Italia, ma che adesso si è rifatto una carriera in Abruzzo nelle liste civiche perché ha lasciato Forza Italia. Fabio Altitonante, appena rieletto, inizia così: prendi la scopa contro la consigliera di opposizione di Alessia Nori, ma prendi la scopa. È storia tra loro lontane, ma ovviamente che ci testimoniano di come è tornato a essere insultante, evidente il sessismo. Probabilmente questo, tutto questo discutere di politically correct da rovesciare fa sì che i sessisti, i maleducati e così via possano prendere di nuovo il loro piede.
1: Segnalazione dal Manifesto, Eleonora Martini ci parla delle carceri di Sollicciano, un provvedimento senza precedenti nella storia recente d'Italia. La GIP di Firenze ha posto sotto sequestro più della metà delle sezioni del carcere di Sollicciano a Firenze per le pessime condizioni igienico-sanitarie delle celle di detenzione e di alcuni spazi comuni, ipotizzando violazioni delle norme sul lavoro e disponendo il trasferimento immediato dei quasi 250 detenuti che vivono in quelle condizioni disperate e che ora dovranno essere sparpagliati in fretta e furia in altri istituti. Non era mai accaduto prima e l'intervento apre la strada alla risoluzione giudiziaria dei problemi strutturali che affliggono tutto il sistema penitenziario italiano nell'inerzia del Ministero della Giustizia.
0: Poi lo vedremo tra poco, ci sono molti approfondimenti che riguardano, lo vediamo tra poco, magari vi segnaliamo invece l'inchiesta della Procura di Roma, è su quasi tutti i quotidiani, sono molto diverse i tagli, vediamo quello della Stampa che è uno dei più duri, retata antianarchica per i sabotaggi ai treni, lo Stato deve temerci, dicevano, attacca all'alta velocità, 9 arresti, l'idea di una grande azione contro il 41 bis, il piano fallito poi per infiltrare i Propal, volevano dare delle direttive più violente, introdursi nei movimenti e dare, serve un'escalation con delle nuove leve, ecco qua le frasi impugnate, cercando di affidare piccole cose ai ragazzi più giovani per insegnargli come si fa, erano stati cacciati dal corteo più volte. Interessante tutte queste dinamiche almeno queste sono le veline degli infiltrati della polizia, perché per sapere queste cose oltre agli ascolti c'era anche qualcuno che gliele diceva
1: sotto copertura. Sono le 6:58, il momento di passare la linea alla redazione per i titoli principali. Noi torniamo tra poco con le prime pagine dei quotidiani.
2: Ma non ci stiamo!
3: Nella vita ci vuole pazienza.
2: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
3: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
2: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
3: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
2: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brick OK, più vicino a te.
2: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
5: Noi lo spot per il 5 per 1000... lo facciamo comunque, ci mancherebbe. Ma è un proforma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni. È un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà, potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito.
6: Pesa la bolletta!
7: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
6: Ma è leggerissima!
7: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
8: Domenica 21 giugno, festa della musica e antivigilia dell'operazione Ascolta Cori, Radio Popolare vi invita alle 21 al Castello Sforzesco per il concerto del Tanda Choir, un coro sudafricano di uno slam di Città del Capo. Ingresso con prenotazione obbligatoria, scrivere a suonimobili.it.
9: Popolare Network.
10: Le 7 in punto, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Oggi l'ultima giornata del G7 di Evian in Francia, ieri al centro delle discussioni l'Ucraina. Dopo l'accordo con l'Iran, Trump dice adesso è il momento di Kiev e promette nuove pressioni su Mosca. Teheran ribadisce che il Libano è parte dell'accordo con gli Stati Uniti e minaccia una dura risposta agli attacchi israeliani dopo i morti di ieri. I raid dell'IDF rischiano di far saltare la firma del memorandum prevista venerdì a Ginevra. Nelle scorse ore 2 petroliere iraniane hanno superato il blocco navale statunitense la prima volta in 2 mesi. La politica si muove qualcosa nel campo largo, a luglio 2 appuntamenti con gli elettori per mettere a punto il programma. L'annuncio in una foto con Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni al tavolo. Non c'è Renzi che avvisa, senza un accordo con i riformisti la sinistra non vince. È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, vicino a Berlusconi, fu capo dei vescovi italiani negli anni della Seconda Repubblica contro aborto, eutanasia e unioni civili. Fu espressione della Chiesa dei cosiddetti valori non negoziabili vita, famiglia ed educazione cattolica. Celle fatiscenti, scarso igiene, sovraffollamento a Firenze. La magistratura sequestra 7 reparti del carcere di Sollicciano. La decisione senza precedenti dopo anni di denunce e segnalazioni. Il garante dei detenuti: mai visto niente di simile. Oltre 200 persone saranno trasferite in altri penitenziari. 7:02 minuti è tutto. Il giornale radio di Popolare Network alle 7:30. A tutti una buona giornata.
9: Popolare Network.

0: Rieccoci, sono le 7.03 di mercoledì 17 giugno, questa è Presto Presto, questi sono i titoli dei quotidiani. Molti si concentrano sul G7 di Evian, La Stampa apre con al G7 asse anti-Putin, Trump dice deve trattare.
1: Mi sarebbe piaciuto.
0: Il Corriere della Sera titola Trump con l'Europa contro Putin.
1: Eh sì, anche gli altri tre quotidiani, Il Messaggero, Trump, Putin deve trattare, Il Giorno, il G7 in pressing su Mosca, sanzioni sul petrolio russo e poi La Repubblica, G7 pressing su Putin, deve fare un accordo. A Evian l'incontro Trump-Zelensky, il presidente USA finiamo l'altra guerra. E poi l'Iran, venerdì a Lucerna, la firma dell'intesa immediata riapertura di Hormuz.
0: Libero, che ha una visione un po' ombelicale, titola Giorgia Donald di nuovo amore, il disgelo con Washington, l'immagine è imbarazzante, sono tipo Giulietta e Romeo con Meloni sul balconcino e Trump sotto che gli canta, le canta canzoni d'amore. Sì.
1: Domani, patto USA-Iran, incognita Libano, Beirut stretta tra esercito e Hezbollah, Vance dice il testo dell'intesa è molto generico. E poi la doccia fredda dei servizi americani, Teheran può bloccare lo stretto in qualsiasi momento, intanto al G7 Trump incontra Zelensky. Diciamo che domani sta più sugli effetti dell'accordo appena concluso che sulle parole per nuovi futuri accordi che ancora non ci sono.
0: Una doppia pagina dedicata del Corriere della Sera sui punti più delicati dell'accordo, divisa in due su quello che può funzionare e quello che non può funzionare. Tra quello che può funzionare c'è riaprire a Hormuz, che serve a tutti per evitare il suicidio economico, i conti sulle armi, le munizioni ora scarseggiano e costano e quindi è un incentivo alla pace, e poi la possibilità di cantare vittoria per entrambi le parti in causa. Invece cosa non può funzionare? La variabile Netanyahu, lo stop al piano nucleare e lo sblocco degli asset, cioè dei soldi che sono frizzati nei conti di altri paesi.
1: Allora, sono tanti i motivi per cui funzionare e tanti per cui può non funzionare. Alberto Negri sul Manifesto dice Teheran ha vinto la guerra e guarda il fumo a Evian. Tra le tante chiacchiere volte a coprire la sconfitta americana e israeliana fatte ieri al G7, ci sono tre punti fondamentali che anche a Evian non hanno potuto ignorare. Uno, Hormuz riapre col ritiro degli americani e non prima. Vedremo se sarà venerdì quando firmano. Intanto vi dico che oggi sono già passate stamattina navi iraniane, petroliere iraniane hanno già approfittato della situazione e sono passate. Israele non si ritira dal Libano e può Israele non si ritira dal Libano e può far saltare l'accordo in quando vuole. Tre, i falchi iraniani non sono una fazione di Teheran, come scrivono i giornali, ma quelli che hanno fatto la guerra e che comandano. E poi un'osservazione sempre dal Manifesto: è lunedì 15 giugno, Trump annuncia l'accordo, l'Iran è completato, grande euforia, la chiusura delle borse, le 500 persone più ricche del mondo hanno visto aumentare la propria ricchezza complessiva di 336 miliardi di dollari. È il maggior incremento giornaliero mai registrato dall'indice dei miliardari di Bloomberg. Adesso il patrimonio dei super miliardari supera il PIL, è pari a metà del PIL statunitense e al 70% dell'economia cinese. Tanto per darvi un'idea, vale il doppio del valore complessivo immobiliare dell'Italia. La concentrazione della ricchezza tocca livelli mai visti, sono i titoli tecnologici quelli che hanno preso più forza dall'effetto di Donald Trump, che per molti non è un effetto collaterale, ma è voluto. E infine, da domani, il paradosso di Hormuz, il tycoon eroe dell'ambiente, Fernando Cotugno ci racconta che il blocco ha favorito la transizione energetica, lo shock è stato assorbito anche grazie alle rinnovabili. Nel mondo delle imprese molti hanno capito quanto sia strategica e conveniente l'elettrificazione.
0: Sulla Stampa, Giulia Della Michelina, inviata a Tiro, nel sud del Libano, ci parla delle rovine di Tiro. Nell'antica città fenicia, roccaforte di Hezbollah, la gente torna in auto tra ponti distrutti e macerie. Questa volta il cessate il fuoco durerà, dicono, ma i raid israeliani continuano. Ci sono state altre 4 vittime. Gli abitanti si dividono anche sul partito di Dio, cioè su Hezbollah. Alcuni dicono va disarmato, altri dicono no, è l'unico che resiste. Scrive Giulia Della Michelina, è una tradizione tipica di Ashura offrire dolci per le strade. In questo periodo di 10 giorni i fedeli sciiti commemorano il martirio di Hussein, nipote del profeta Mohammed, ucciso nella battaglia di Karbala del 680 d.C. Le famiglie di sfollati che rientrano verso Tiro vengono accolte così, con la distribuzione di caramelle, un gesto semplice che regala una nota di dolcezza in un periodo di lutto. La strada per arrivare alla città passa per il ponte Kasmie, che porta ancora i segni dei bombardamenti israeliani che ad aprile avevano distrutto l'infrastruttura, isolando quasi totalmente il sud del paese. Gli scontri sono andati avanti anche ieri con i raid israeliani che hanno fatto 4 vittime nella zona di Nabatieh, non lontano da Tiro. Davanti al lungomare di Tiro c'è ancora qualche tenda che ospita gli sfollati dei villaggi vicini al confine. E molti di questi sono ancora occupati o sono stati quasi completamente distrutti dall'esercito israeliano.
1: Le mani libere di Israele e la minaccia di Hezbollah, il Libano resta in trappola. Anche Jacopo Mocchi da Beirut ci racconta i migliaia di cittadini libanesi che dopo la firma dell'accordo hanno iniziato a dirigersi in macchina verso sud con le bandiere di Hezbollah e quelle dell'Iran, ma anche la continui attacchi del Libano e il consiglio di non tornare nei villaggi che erano stati evacuati.
0: Alcuni quotidiani aprono su Milano, cioè sulla sentenza sulle costruzioni. Il Manifesto titola "Un mattone sopra, assolti costruttori e dipendenti comunali nel primo processo alle speculazioni edilizie a Milano, tirare su un grattacielo di 24 piani da un palazzo di 3 era consentito dalle regole e dalla prassi, è un sistema che si allarga ad altre città, serve una risposta politica prima che giudiziaria". C'è poi il Foglio che titola "Ribellare alla gogna modello Milano, altro flop per l'inchiesta sull'urbanistica, smascherare i principi del fango". Il Giornale titola "La Milano del fare batte sinistra e PM".
1: Eh sì, prima vi abbiamo letto gli approfondimenti, 2 titoli economici per 2 testate, ovviamente uno è il Sole 24 Ore, i giudici frenano le indagini del fisco, più difficile l'accesso ai conti correnti perché le autorizzazioni devono avere presupposti, oggetti, limiti, insomma è sempre più difficile per il fisco guardare i conti correnti, ma anche Avvenire, poveri si resta, nel 2025 la rete Caritas ha accompagnato 283.000 persone, sempre più spesso il disagio è cronico e non temporaneo, soprattutto per le famiglie, ci sono i salari fermi, ci sono gli anziani soli, in Italia la povertà assume contorni inquietanti, è una strutturale normalità radicata nella vita di molte famiglie, tra i tanti numeri è questo l'elemento che più colpisce e preoccupa del report nazionale sulla povertà di Caritas italiana presentato ieri a Roma, sempre più persone povere, in affanno le famiglie con i figli e gli anziani.
0: Non siamo schiavi, scrivono i ragazzi della cosiddetta generazione Z, quelli tra il 97 e il 2012. Oggi c'è un dossier di Federico Genta, vengono riportate le proposte inaccettabili dei datori di lavoro copiate e pubblicate sui gruppi TikTok, è un manifesto della generazione Z contro il lavoro mal pagato e senza contratto. Gli esperti dicono il costo della vita e le prospettive hanno cancellato il senso della gavetta.
1: Il ceto medio come alibi, patrimoni intoccabili, figli tassati, l'editoriale dell'Avvenire sulla patrimoniale, c'è qualcosa che non va nel dibattito ed è proprio quello che dice che colpirebbe soprattutto il ceto medio, ma cos'è il ceto medio in Italia? Massimo Calvi fa i conti, sono persone lontane centinaia di volte dalle persone realmente ricche che verrebbero toccate dalla patrimoniale e ragiona molto bene sui numeri del ceto medio, non si capisce come possa spaventarli questa norma che dovrebbe invece aumentare le spese pubbliche per loro.
0: La Verità apre con "Remigrare si può, anzi si fa", Gambiano rapitore assolto dal tribunale, espulso da Piantedosi.
1: E poi il Fatto Quotidiano, affogano nel bicchiere d'acqua di Vannacci, piroetta di Molteni, il sottosegretario leghista si smentisce, cioè prima dice no all'ordine del giorno di Vannacci sulle migrazioni in Parlamento, poi dice sì, insomma grande confusione sotto il cielo della destra, basta che pensiate che a Venezia nel primo consiglio comunale del nuovo sindaco Venturini la Lega ha 2 assessori ma non ha nemmeno un consigliere perché gli unici 2 che sono stati eletti sono passati con Vannacci.
0: Il buio oltre Vannacci è l'analisi di Flavia Perina oggi sulla Stampa, e dice: la sfida del generale porta allo scoperto la fragilità degli junior partner del governo. La Lega, ma anche Forza Italia, sono in declino. La Lega è passata dal 9 al 6%, Forza Italia dal 9,5 al 7,2% in base a un sondaggio SVG di 2 giorni fa. A destra si teme la fine di un ciclo, se ne va il voto sovranista e quello moderato non sfonda.
1: E infine campo largo, vertice dei leader, cambiamo l'Italia, annunciate 2 manifestazioni l'8 e il 15 luglio. Ieri a pranzo i 4 leader, Bonelli, Frattoianni, Conte e ovviamente Elly Schlein. Non c'era Renzi, assente e polemico, non era la prima volta che si vedevano tutti e 4 insieme, hanno voluto renderlo pubblico con tanto di foto per lanciare un segnale politico chiaro: siamo partiti e non si torna indietro.
0: Sono le 7:13, è il momento di passare la linea a Luca Parena per la prima edizione di Metro Regione, notizie da Milano e Lombardia. Noi invece torniamo tra poco e approfondiamo alcune... Torniamo dopo il giornale radio, con le prime pagine dei quotidiani.
2: Hokusai, il segreto dell'onda che attraversa l'Europa, al Palazzo delle Paure di Lecco. La mostra curata da Paolo Linetti è un'occasione imperdibile per immergersi nell'arte di Katsushika Hokusai, scoprendo le sue tecniche e i segreti dietro la celebre grande onda. Hokusai, a Lecco dal 21 marzo al 27 settembre 2026. Informazioni su vidicultural.com.
3: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano, che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
4: C'è chi rinuncia a curarsi perché non può permetterselo. Eppure, la salute dovrebbe essere un diritto universale. Nel libro L'industria della salute, Vittorio Agnoletto racconta come farmaci, privatizzazioni e interessi finanziari stiano cambiando il nostro sistema sanitario. Un libro che unisce denuncia, analisi e proposte di cambiamento. L'industria della salute, edito da Paper First. Lo trovi in libreria e negli store online.
5: Le 7:15, buongiorno, la prima edizione di Metro Regione, i titoli. Torre Milano, tutti assolti nel primo processo sull'urbanistica. Per la giudice, costruire un grattacielo come ristrutturazione di un edificio di 3 piani non è un reato. Il comune accoglie con soddisfazione la sentenza, resta aperta la questione politica sul modello di sviluppo della città. ATM ha sospeso i lavoratori coinvolti nella chat sessista con immagini di donne rubate dalle telecamere dei mezzi pubblici. Dopo la denuncia dell'azienda c'è un primo indagato. Lega, nuovo rinvio per la resa dei conti. Salvini non convoca il Consiglio federale, non sa che pesci pigliare, stretto tra Vannacci e l'ala nordista. E in Lombardia iniziano ad apparire striscioni per Zaia, segretario subito. Le previsioni del meteo questa mattina a cura di Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
6: Alta pressione raggiunge dall'Algeria l'Italia con nuova ondata di calore per ancora una settimana. Il progressivo aumento dell'afa si associerà da domani a qualche temporale di calore, ma intanto le previsioni per oggi: ben soleggiato con poche nuvole, di bel tempo sui rilievi nel pomeriggio. Le temperature massime in aumento rispetto a ieri, comprese tra 31 e 34 gradi, in montagna zero termico oltre i 4.000 metri. Il bel tempo, come dicevamo, proseguirà con giornate soleggiate e via via più calde giovedì, venerdì e anche nel fine settimana. Accanto all'afa in pianura avremo la possibilità di alcuni rovesci o temporali serali sui rilievi.
5: Sono stati tutti assolti gli 8 imputati del processo per la Torre Milano di via Stresa, la prima delle inchieste sull'urbanistica ad arrivare a sentenza. Secondo la sentenza, il ricorso alla SCIA per costruire un grattacielo come ristrutturazione di un edificio di 3 piani non costituisce reato. Per la giudice Paola Bragion, costruttori e dipendenti del Comune di Milano hanno agito in buona fede e secondo la giurisprudenza dell'epoca. Una decisione che è stata accolta con soddisfazione dall'amministrazione comunale, secondo cui va comunque fatta chiarezza sulla normativa urbanistica. La questione politica sul modello di sviluppo della città resta aperta. Anna Scavuzzo è la vice sindaca di Milano con delega alla rigenerazione urbana.
7: in questi mesi non ho fatto altro che recuperare, provare a impostare diversamente anche quelle che sono i rapporti con i costruttori o gli investitori, fare in modo di accompagnare il più possibile, anche cercando di anche rispondere a questa nuova città che abbiamo di fronte, in cui evidentemente il tema del costo dell'abitare è un tema cruciale. Allo stesso tempo io credo che non dobbiamo distogliere però l'attenzione dal fatto che non possiamo avere una normativa urbanistica del 1942, con una rilettura degli anni 60 e poi con un florilegio di interpretazioni, perché tutti dicono che la burocrazia va snellita, perché si muore di burocrazia in Italia, e quando ci si prova poi invariabilmente però si dice vabbè, ma allora dovevi stare a quello che diceva pedissequamente la norma. Allora io credo che su questo forse vada fatta un pochino più di chiarezza, anche perché ogni tanto sembra che la SCIA sia un documentino che si fa con la mano sinistra nel tempo libero. Sono comunque dei provvedimenti che non è che proprio sono stati affrontati in maniera così tanto superficiale come sembra nel racconto. E poi c'è tutto un ragionamento su quelle che sono le esigenze della città di oggi e di come affrontare questo momento, che è stato di crisi per tutti, in una maniera però più propositiva che negativa.
5: In attesa delle motivazioni che arriveranno nelle prossime settimane, la sentenza è stata accompagnata da una nota firmata dal presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia, che ha dato alcune spiegazioni del perché, secondo la giudice, i fatti commessi non costituiscono reato. Da capire quale peso avrà questa sentenza sugli altri procedimenti. Questo è il parere dell'avvocata Veronica Dini, che ha presentato molti dei ricorsi da cui sono nate le inchieste sull'urbanistica milanese.
8: L'assoluzione è stata motivata, si legge nella nota, in relazione al fatto che mancherebbe l'elemento soggettivo, la colpa. Non avrebbero colpa né gli operatori né i funzionari dirigenti del comune, perché la giurisprudenza penale amministrativa in materia urbanistica si sarebbe consolidata, leggo testualmente, solo negli ultimi anni. In realtà la giurisprudenza è consolidata da 30 anni su cosa si intenda per ristrutturazione, ben prima anche delle ultime modifiche che ci sono state nel 2020 e che sono state, diciamo, nel senso di una maggiore estensione di questi concetti. Ovviamente ogni questione è complessa, questa sicuramente lo è e si vedrà. Io prendo atto, perché ci mancherebbe, prendo atto di questa sentenza, ne vedremo le motivazioni, credo che chi di dovere valuterà naturalmente la possibilità di fare appello. Il momento in cui qualcuno al vertice di un comune come Milano si assume la responsabilità di dire la prassi è questa, l'orientamento consolidato è questo, ecco, poi dire che lo ha fatto inconsapevolmente mi lascia perplessa.
5: ATM ha sospeso i lavoratori coinvolti nella chat sessista con immagini di donne a bordo di mezzi pubblici milanesi rubate dalle telecamere di sorveglianza. Dopo la denuncia dell'azienda c'è un primo indagato. L'ipotesi di reato della procura è accesso abusivo a sistema informatico. È possibile che anche altri componenti della chat vengano indagati. Ieri sera i sindacati confederali dei trasporti lombardi hanno diffuso un comunicato per esprimere la più netta condanna verso il presunto utilizzo improprio delle immagini provenienti dai sistemi di videosorveglianza a bordo dei mezzi pubblici ATM. Nella nota i sindacati hanno anche chiesto di evitare generalizzazioni che rischiano di colpire indiscriminatamente migliaia di lavoratori e lavoratrici ATM, ribadendo con forza, si legge nella nota, che la videosorveglianza rappresenta un presidio essenziale per la sicurezza di passeggeri e lavoratori. La decisione sul candidato sindaco di Milano per quanto riguarda il centro-sinistra verrà presa dopo l'estate, ma la priorità per il sindaco Giuseppe Sala è tenere insieme un campo più largo possibile, perché per il primo cittadino la vittoria il prossimo anno non è scontata. Sentiamolo.
9: Per quanto riguarda Milano, io continuo ad essere un assertore della necessità di tenere, con tutte le fatiche del caso, insieme uno spazio politico più largo possibile. È chiaro che in questo momento il PD ha la responsabilità di dover cercare di lavorare su chi gli sta a sinistra, e mi pare che vengano fuori anche proposte più a sinistra, e un centro che è in subbuglio. Capisco che è difficile, però ce la si può fare. La vittoria non è scontata, io continuo a dire che negli ultimi 10 anni abbiamo sempre vinto, se facciamo le cose giuste possiamo continuare a vincere, ma la vittoria non è scontata, quindi ci vuole tanta pazienza nel cercare di continuare a far di tutto per tenere tutti insieme.
5: Nessun consiglio federale della Lega oggi. Matteo Salvini non ha mandato la convocazione ai partecipanti, segno che nessuna soluzione alla crisi interna al partito è stata trovata. Sentiamo Alessandro Braga.
10: Ormai sembra una guerra di logoramento a farne le spese in una situazione come questa è Matteo Salvini, che ormai è stretto tra due fuochi. Da un lato c'è l'arrembante successo di Futuro Nazionale, che continua a drenare consensi e militanti su tutto il territorio lombardo e non solo. Dall'altro l'ala nordista, che spinge perché il segretario federale faccia qualcosa per uscire dall'impasse in cui è finito, rilanciando il carroccio. Ancora ieri il presidente lombardo Attilio Fontana, uno dei più critici nell'ultimo periodo, non ha risparmiato frecciata ai vertici del suo partito, dopo aver confermato che l'incontro di oggi era saltato.
11: Vedremo, siamo sempre comunque, evidentemente, se non questa volta ci troveremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. L'unico traguardo è che la Lega sia sempre più forte, sia sempre più fondamentale nella politica del nostro paese.
10: Ma l'inghippo sta proprio qui. Salvini non sa cosa fare. Stoppata l'ipotesi di modifica dell'assetto della Lega sul modello bavarese, cosa su cui tra l'altro pure Zaia sembra ormai frenare perché gli avrebbe tolto troppo potere e avrebbe deluso i leghisti del centro-sud, il segretario leghista non ha un'alternativa. Un suo ritorno al Viminale è stato escluso da Giorgia Meloni. Un rilancio delle tematiche classiche della Lega Nazionale potrebbero fare il gioco di Vannacci, che potrebbe intestarsi la nuova accelerazione su temi anche a lui cari. Insomma, Salvini resta in un cul-de-sac, sempre più isolato e bersaglio soprattutto della base storica della Lega. Negli ultimi giorni a Milano e Brescia sono apparsi striscioni che inneggiano a Zaia segretario subito. Nessuna rivendicazione, ma il segnale a Salvini è più che chiaro.
5: Oggi alle 18.30 gli inquilini dei caseggiati popolari di Molise e Calvairate organizzeranno una manifestazione per denunciare ancora una volta l'emergenza sanitaria dovuta ai topi che infestano le palazzine gestite da Aler. Giuseppe è uno degli inquilini dei complessi di Molise e Calvairate.
12: Nei vari caseggiati nelle ultime due settimane abbiamo fatto delle assemblee per sensibilizzare gli abitanti, non tanto sul problema in sé, perché siamo tutti più che sensibilizzati, spaventati, esasperati dall'invasione dei topi, quanto dalle cause di questa invasione e da quello che sarebbe necessario fare da parte di Aler e che finora non ha fatto. Quindi oggi faremo una manifestazione, la faremo nel quartiere, useremo pentole, coperchi, qualsiasi cosa che faccia rumore, un po' per cacciare i topi, visto che a quell'ora di solito centinaia di topi escono dai vari buchi, dalle varie cantine e praticamente ci camminano tra i piedi, ma anche per fare invece sentire ad Aler che siamo davvero stufi, ad Aler e anche al comune, perché comunque siamo parte della città di Milano e sicuramente questa è un'emergenza sanitaria che riguarda non solo noi abitanti del quartiere Molise Calvairate, ma anche di tutta la città.
5: Out of Place, arte e storie dai campi rifugiati nel mondo, il titolo della mostra che si può visitare da oggi nel giardino della Fondazione Rovati di Milano, in Corso Venezia. Il servizio di Tiziana Ricci.
13: Out of place, fuori posto, è un termine preso a prestito dallo scrittore palestinese Edward Said per definire rifugiati. Sono 117 milioni le persone costrette a lasciare casa e paese per le guerre, le persecuzioni, le violenze. Il 12% di loro vivono nei campi per rifugiati. Questo progetto espositivo mostra le opere di artisti che vivono all'interno di questi grandi campi. Irina Ungureanu è la curatrice della mostra che si può vedere in questo periodo alla Fondazione Rovati di Milano.
14: Cosa straordinaria di questo progetto è una delle scoperte che ci dà fiducia per il futuro, diciamo, è che questi artisti, che gli artisti continuano a fare gli artisti, anche in realtà talmente difficili come sono i campi rifugiati. Il progetto che si chiama Out of Place, fuori posto, racconta le storie attraverso delle piccole opere del formato di Mago Mundi 10x12 di 264 artisti che vivono all'interno di 18 dei più grandi campi per rifugiati del nostro mondo e anche di artisti che nel loro passato sono passati per tali realtà di campi,
13: cioè che hanno vissuto la guerra, sì, hanno dovuto scappare dal loro paese,
14: sì, ma che sono passati quindi per campi per rifugiati. L'idea del progetto era proprio di riprendere storie di artisti che vivono o hanno vissuto in campi per rifugiati.
5: 7.27 è tutto, Metro Regione torna questa sera alle 19.45. Una buona giornata e un buon proseguimento d'ascolto da Luca Parena.
15: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
16: Ci sta.
15: Su una grande nave.
16: Ci sta.
15: A un prezzo piccolo.
16: Ci sta anche quello.
17: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
16: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte.
19: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
20: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
19: Scegli ora ING Business Banking.
20: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
21: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
22: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
23: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
22: Seresto, allaccia la libertà!
24: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
25: E quella lassù?
24: È la costellazione del benzinaio.
26: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
27: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
28: Con Floro, calcio e xilifo.
29: Info su nissan.it.
27: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
28: Con Floro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.

0: Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Popolare Network.
3: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
4: Oggi l'ultima giornata del G7 di Evian in Francia, ieri al centro delle discussioni l'Ucraina. Dopo l'accordo con l'Iran, Trump dice adesso è il momento di Kiev e promette nuove pressioni su Mosca. Teheran ribadisce che il Libano è parte dell'accordo con gli Stati Uniti e minaccia una dura risposta agli attacchi israeliani dopo i morti di ieri. I raid dell'esercito di Tel Aviv rischiano di far saltare la firma del memorandum prevista venerdì a Lucerna. Nelle scorse ore tre petroliere iraniane hanno superato il blocco navale statunitense la prima volta in 2 mesi. La politica si muove qualcosa nel campo largo. A luglio due appuntamenti con gli elettori per mettere a punto il programma. L'annuncio in una foto con Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni. Al tavolo manca Renzi, che avvisa: senza un accordo con i riformisti non si vince. Celle fatiscenti, pulci, scarafaggi, caldo torrido d'estate e acqua che filtra dal tetto quando piove. A Firenze la magistratura sequestra 7 reparti del carcere di Sollicciano per la mancanza di condizioni igieniche e di sicurezza. La decisione dopo anni di denunce dei detenuti. Ai nostri microfoni il garante della Toscana: mai visto niente di simile, va abbattuto il carcere. 7:32 minuti, buongiorno, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. Oggi dunque l'ultima giornata del G7 di Evian in Francia. Ieri al centro delle discussioni c'è stata l'Ucraina con Zelensky, che ha partecipato ai lavori e ha incontrato Trump in un trilaterale con Macron. Dopo l'accordo con l'Iran, il presidente statunitense ha detto che adesso tocca all'Ucraina e rilasciato una serie di dichiarazioni sul fatto che parlerà con Putin perché si trovi un accordo, minacciando nuove sanzioni contro il petrolio di Mosca. Non è chiaro però se Trump sottoscriverà la dichiarazione finale sul conflitto russo-ucraino. Oggi potrebbe esserci un incontro proprio tra Zelensky e Donald Trump. Il servizio di Sabato Angeri.
5: Alla fine ieri non c'è stato il tanto atteso bilaterale tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Si riproverà oggi, ma il presidente ucraino ha lasciato intendere che è stata solo una questione di tempo e che oggi ci saranno diversi incontri con gli USA, anche a livello tecnico. Del resto, fin qui il G7 è stato un successo per l'Ucraina. L'Europa, spalleggiata dal Canada, si è compattata intorno a Kiev ed è riuscita a portare Trump dalla sua, il quale ieri ha dichiarato che il primo breve incontro con Zelensky a margine del trilaterale con Macron è stato molto positivo e che i due si sarebbero rincontrati. Non solo, il tycoon ha parlato anche della necessità di reintrodurre le sanzioni sul petrolio russo, sospese durante la guerra in Iran, e ha invitato Mosca a scendere a patti con Kiev. Se alle parole del tycoon seguiranno i fatti è presto per dirlo, ma ciò che è certo è che il ruolo di Kiev è stato al centro di diverse manovre, soprattutto di quelle del presidente francese Macron, volte a riportare unità nelle relazioni tra le due sponde dell'Atlantico. Certo, le parole di Trump non sono da considerare definitive e più di una volta in questo anno e mezzo di presidenza abbiamo assistito a cambiamenti repentini di Washington, in modo particolare verso Kiev. Ma stavolta sembra che i leader europei siano riusciti a convincerlo del fatto che non è vero, come sostiene Putin, che i russi stiano vincendo la guerra sul campo e che quindi, se si vuole trovare un accordo, cosa che Trump vuole tantissimo, Mosca sarà costretta a delle rinunce. Meglio presto che tardi.
4: E ad Evian si sono visti anche Trump e Meloni dopo gli strappi degli ultimi mesi. L'incontro è stato ripreso dalle telecamere, c'è stato uno scambio di battute, il presidente del Consiglio europeo Costa dice ai due: siete tornati amici. Poi segue la replica di Meloni che

0: E dice: siamo sempre stati amici. Trump infine ribatte dicendo: sono stato abbandonato a metà tra l'ironico e il risentito. Nonostante la vicinanza ideologica, ormai è chiaro che la Presidente del Consiglio non è più il punto di riferimento in Europa per gli Stati Uniti di Trump. Luigi Ambrosio.
1: La pontiera non esiste più, ammesso che sia mai esistita, e in realtà non è mai esistita. Era una autonarrazione quella di Giorgia Meloni, che si voleva definire il tramite tra l'Europa e Washington, forte di una comune militanza sovranista. A Evian Trump e Meloni si sono visti, dopo la frattura nata a seguito dell'attacco al Papa da parte del Presidente degli Stati Uniti e dopo la tensione causata dal mancato permesso di utilizzo della base di Sigonella per i bombardamenti in Iran. Scambi di battute, cordialità. Poi però i temi importanti, dall'Iran all'impegno europeo nello Stretto di Hormuz all'Ucraina, Trump li ha discussi con Macron. Sul piano ideologico Macron sarà pure nemico di Trump, capofila dell'Europa che cerca una indipendenza invisa oltreoceano, ma ora si devono trovare accordi ai leader europei con cui parlare sono Merz, Macron e fuori dalla UE Starmer. L'Italia non è tra i paesi protagonisti nei dossier principali. Meloni è eternamente combattuta tra posizioni europeiste e richiami della foresta identitari. La maggioranza che sostiene il suo governo è poco coesa. Da destra Vannacci preme e crea ulteriori problemi. Meloni porta a casa i titoli delle agenzie. Il siparietto con Costa, lo scherzo con Trump, la sintesi della politica estera di questo governo.
0: E tra i temi del G7 anche il memorandum siglato tra Teheran e Washington domenica scorsa. L'Iran ha ribadito nelle scorse ore che la fine delle ostilità in Libano però è parte dell'accordo e ha avvertito che ci sarà una dura risposta se gli attacchi israeliani dovessero continuare. Parole arrivate dopo una giornata, quella di ieri, in cui i raid dell'esercito di Tel Aviv hanno ucciso 4 persone nel sud del paese, con lo stesso Trump che è tornato a criticare Netanyahu. Israele non voleva un'intesa tra Stati Uniti e Iran, e il Libano è il fronte che adesso rischia di far saltare la firma prevista venerdì in Svizzera. In diretta Roberto Festa, a te Roberto.
2: Buongiorno Mattia, negli ultimi giorni le dichiarazioni di Donald Trump su Benjamin Netanyahu si sono fatte sempre più dure. È pazzo, è un tipo difficile, deve essere più responsabile. Senza di me Israele non esisterebbe, ha detto il presidente americano. Questo corrisponde in parte a un gioco delle parti. Trump ha bisogno di mostrarsi il più possibile aperto al dialogo e a contenere le ambizioni militari dell'alleato. Netanyahu deve invece rappresentarsi, anzitutto agli occhi della sua opinione pubblica, come l'implacabile difensore della sicurezza di Israele. È comunque innegabile che i rapporti tra i due si siano fatti più difficili. Il presidente americano è infastidito da Netanyahu, che mostra eccessiva autonomia d'azione, che con i suoi ripetuti raid contro Hezbollah ha rischiato e rischia di far naufragare l'intesa con l'Iran, di cui Trump ha invece assoluto bisogno. Le relazioni tra Israele e Stati Uniti, militari, strategiche, economiche ed intelligence, vanno però molto al di là del rapporto contingente tra i due leader, e quindi, dicono fonti del governo di Gerusalemme, Israele avrebbe ricevuto dagli Stati Uniti il via libera a mantenere le truppe dove attualmente si trovano, quindi sulla linea gialla che delimita la zona cuscinetto creata nel Libano meridionale. Potranno continuare a colpire nell'area compresa tra il confine e la linea gialla, e migliaia di civili libanesi non saranno autorizzati a rientrare nelle loro case. Quando lunedì Netanyahu ha detto "non ci ritireremo dal Libano", la dichiarazione era chiaramente concordata con gli americani. Resta da vedere se l'altra parte, Iran in testa, sarà disponibile ad accettare un accordo che contempli il persistere dell'occupazione israeliana. Mattia.
0: Grazie Roberto. Intanto, nelle scorse ore, 3 petroliere iraniane avrebbero superato il blocco navale statunitense con un carico di più di 3 milioni di greggio. È la prima volta in 2 mesi, un segnale dunque della graduale riapertura dello stretto di Hormuz. Dopo l'accordo si starebbe allentando la morsa sull'economia di Teheran. Il servizio.
3: Con l'annuncio dell'accordo con gli Stati Uniti, la valuta iraniana ha recuperato il 15% del suo valore contro euro e dollaro e la borsa di Teheran ha registrato segno positivo, più 3,35% lunedì e più 2,41% ieri. In genere gli iraniani investono in oro e valuta straniera, ma ora i risparmi si spostano in borsa e quindi in investimenti nelle imprese locali. A raccontarlo al telefono del Teheran è stato il giornalista Davood Abbasi, e di pari passo ha aggiunto che è stato rimosso il blocco navale americano, i generi alimentari di prima necessità arrivano nei porti iraniani ed è ripreso il flusso di petrolio verso la Cina. Tutto questo dovrebbe avere un effetto sui prezzi che diminuiranno. Ad aiutare gli iraniani a fare la spesa ci pensa anche il fronte riformatore, perché il presidente Pezeshkian e il ministro degli esteri Araghchi sostengono che la vittoria militare debba trasformarsi in benefici tangibili per gli iraniani, e tra pochi giorni vi saranno un rinnovo e un aumento dell'importo dei sussidi elargiti durante la guerra. Migliorare la situazione dovrebbero essere anche i pedaggi per lo stretto di Hormuz camuffati come servizi, ma la vera speranza è la fine del regime sanzionatorio, perché permetterebbe di tornare a fare business con il mondo e soprattutto con l'Europa. Oltre al mondo delle imprese, a trarre vantaggio dall'accordo in tempi rapidi saranno anche il turismo, l'istruzione e gli scambi culturali. L'accordo tra Teheran e Washington si concentra su sicurezza, sanzioni, questioni economiche, non su riforme e libertà civili. E infatti la magistratura iraniana continua ad applicare la pena di morte in modo sistematico, con processi sommari usati come strumento per reprimere il dissenso. Per il Popolare Network, Farian Sabai.
0: La politica, primi movimenti nel campo largo per la costruzione di una coalizione in vista delle elezioni politiche. I leader di PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra hanno annunciato due appuntamenti l'8 e il 15 luglio, due iniziative pubbliche con gli elettori per mettere a punto le priorità del programma. Questo quanto si legge in un post sui social che ritrae Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni. Nella foto manca però Renzi, che avvisa: senza un accordo con la componente riformista, la sinistra non vincerà mai. Da Roma, Anna Bredice.
4: C'è una fotografia, li vede seduti ad un tavolo insieme, Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni, due date già fissate, l'8 e il 15 luglio, due città, una al nord e una al sud, e un programma che in vista di quei due appuntamenti sarà un programma condiviso. È la promessa del campo largo che in un momento di difficoltà politica del governo, con Vannacci che ruba consensi ai partiti di destra della maggioranza, ha deciso di presentare una proposta politica. Da quello che si è capito non si tratterà di spazi al chiuso, ma due eventi in luoghi pubblici, aperti ai cittadini, non iscritti ai partiti, ma chi è interessato a sentire il programma delle opposizioni. È il percorso che era stato deciso dopo la vittoria al referendum: serrare i ranghi e presentare un programma. A luglio i 5 Stelle avranno terminato il giro in Italia per stilare le loro priorità. Sarà il mese in cui si voterà la legge elettorale, quella legge che costringerà il campo largo ad indicare anche un candidato presidente del Consiglio, cosa di cui non si discuterà nei due appuntamenti di luglio, ma intanto si rifarà un lavoro altrettanto importante, un programma condiviso. Renzi nella fotografia non c'è, parla di una sinistra sinistra a cui non appartiene, ma sostiene che è pronto ad allearsi con quella sinistra pur di sconfiggere la destra di Meloni e Vannacci. Linea allo studio.
0: Ed è iniziato alla Camera l'esame degli emendamenti sulla legge elettorale. Ieri sera in Commissione Affari Costituzionali si è iniziato a parlare della questione al momento più spinosa per la maggioranza, cioè quella delle preferenze. Fratelli d'Italia le vorrebbe, la Lega è contraria, divisa invece Forza Italia. L'unico emendamento di maggioranza sul tema alla fine ieri è stato ritirato per evitare palesi spaccature tra gli alleati. L'ipotesi adesso è che le preferenze si discutano in aula, dove si potrà chiedere il voto segreto. L'approdo alla Camera è previsto il 26 o il 29 giugno. Sentiamo Federico Fornaro, deputato del PD, membro della Commissione Affari Costituzionali.
5: Sono stati bocciati due emendamenti soltanto. Uno era, a mio giudizio, l'emendamento più politico, cioè l'interamente soppressivo dell'articolo 1 che riguardava l'elezione della Camera dei Deputati. La novità vera è che i relatori hanno dato parere favorevole soltanto sui quattro emendamenti di maggioranza a prima firma Montaruli, e hanno accantonato una trentina di articoli, fondamentalmente la parte, diciamo, più oggettivamente delicata, quelli relativi alle preferenze. E quindi non sappiamo se alla fine questi emendamenti verranno discussi, anche perché gli unici che avevano presentato un emendamento sulle preferenze erano i moderati, ma sono stati prontamente ritirati. Evidentemente le preferenze sono buone per i talk show, ma poi quando c'è il vincolo di maggioranza si rimettono tranquillamente nel cassetto.
0: È morto il cardinale Camillo Ruini, aveva 95 anni, fu presidente della CEI, vicario della diocesi di Roma negli anni 90 e 2000, punto di riferimento dell'episcopato più conservatore vicino a Papa Wojtyla e grande elettore di Benedetto XVI. È stato Ruini espressione della Chiesa dei cosiddetti valori non negoziabili, vita, famiglia ed educazione cattolica. Si batté contro eutanasia e fine vita, negò i funerali religiosi a Pier Giorgio Welby, si oppose alla sospensione dell'alimentazione sempre Luana Englaro. Schierò la Chiesa contro il referendum sulla fecondazione medicalmente assistita e la legge sulle unioni civili. Nota la sua vicinanza politica, Silvio Berlusconi di recente aveva espresso un giudizio positivo anche per Giorgia Meloni. Celle fatiscenti, pulci, scarafaggi, caldo torrido d'estate e acqua che filtra dal soffitto quando piove. Queste erano le condizioni in cui vivevano i detenuti di 7 sezioni del carcere di Sollicciano a Firenze, reparti che per questa ragione sono stati sequestrati. La magistratura ieri, con un atto senza precedenti, ha ordinato la misura per mancanza delle condizioni igieniche e di sicurezza delle celle. Oltre 200 detenuti saranno ora trasferiti in altri penitenziari. Attualmente a Sollicciano ce ne sono 600 di detenuti reclusi in condizioni di sovraffollamento denunciati da anni dalle associazioni. Mai visto niente di simile, ha detto ai nostri microfoni il garante dei detenuti della Toscana, Giuseppe Fanfani, che ora aggiunge quel carcere va smantellato. Sentiamolo.
6: Credo che non sia mai accaduto in nessuna parte d'Italia che un carcere o parte di essa sia stato sequestrato, anche perché 200 detenuti che dovranno andare via rappresentano il 35% del posto disponibile a Sollicciano. È un'operazione che io non ho mai visto fare, ma di grande pregevolezza. Cosa non va bene a Sollicciano? Io ti rispondo tutto, perché è una struttura vecchia, mal concepita per essere un carcere, perché è una struttura d'anfiteatro che prende il freddo tutto il giorno d'inverno, ma soprattutto si arroventa con il sole d'estate, diventa veramente un inferno, un forno. E poi in Sollicciano mancano tutte le strutture che servono a rendere effettivo il dovere di reinserimento sociale. Non c'è un laboratorio, non c'è un'aziendina, non c'è una fabbrichetta, non c'è nulla che possa impegnare quotidianamente i detenuti. Dai, Sollicciano non andrebbe conservato. Secondo me è inutile spenderci i soldi per rimettere a posto. Quando pioveva si lamentavano che ci pioveva nelle celle, l'ho visto io piovere nelle celle. Quando c'è il caldo si lamentano perché nelle celle si bolle.
0: Anche condizioni igieniche, leggevo, sono tra le motivazioni.
6: C'erano state le pulci, i pidocchi, le blatte, c'era tutto, mancavano i coccodrilli, poi c'era tutto.
0: Infine, mondiali di calcio, a quasi 39 anni Lionel Messi stabilisce un nuovo record con i 3 gol con cui stanotte la sua Argentina ha battuto l'Algeria. Diventa Messi il miglior marcatore di sempre nella storia dei mondiali e agganciato a quota 16 gol il tedesco Miroslav Klose. Nelle altre partite della notte, vittoria della Norvegia contro l'Iraq per 4-1 con doppietta di Erling Haaland. Ieri sera successo anche della Francia per 3-1 sul Senegal con doppietta di Mbappé. In corso in questi minuti Austria, Giordania. Ed è ora veramente tutto per questa edizione del Giornale Radio condotta da Mattia Guastafierro in redazione con Alessandra Tommasi. Le notizie tornano alle 8.30. Buon ascolto.
7: Popolare Network.
8: Il 21 giugno camminiamo ancora con Lampi di Dongo sui passi della Resistenza. Presentazione del secondo sentiero partigiano per ricordare il distaccamento Gramsci e i martiri della Brigata Garibaldi. Alle 8:15 del mattino a Dongo al parcheggio Ex Falk. Arrivati a destinazione, concerto di Arci d'altro canto, la musica e i balli di Anga Estè e, su prenotazione, pranzo con polenta taragna. Oltre a un equipaggiamento da escursione, si raccomanda di portare amore per la memoria resistente. Prenotazioni a ampi.dongo@gmail.com. Tutte le info sulla pagina Facebook Ampidongo.
9: Torna il Festival di Villa Arconati a Castellazzo di Bollate. Dal 2 al 15 luglio, 8 grandi appuntamenti con Gypsy Kings by Diego Bailato, Giovanni Allevi, Arisa, Paolo Freso, Stefano Massini, Pacifico, Nero a metà omaggio a Pino Daniele, Selton e Gilsons. Per informazioni 800 47 47 47, www.festivalarconati.com.
10: Ogni libro ha una storia da raccontare. Nello studio bibliografico CFA trovi competenza, ricerca e passione per la cultura. Testi rari di storia, filosofia, letteratura, arte, libri da collezione.
11: Studio bibliografico CFA, in via MacMahon 84, su appuntamento 347 85 81 825.
12: Beh.
7: Presto, presto!
12: Le notizie appena sveglie. Here we go!
13: Le 7.49 di mercoledì 17 giugno, questo è Presto Presto a Radio Popolare, Claudio Iampaglia, Cinzia Poli, queste sono le prime pagine dei quotidiani. Molti titolano su Evian e il G7, come La Stampa, che apre con al G7 asse anti-Putin, Trump dice deve trattare, o il Corriere della Sera che scrive Trump con l'Europa contro Putin.
14: Il Messaggero, Trump, due punti, Putin deve trattare, Il Giorno, il G7 in pressing su Mosca, sanzioni sul petrolio russo, Repubblica, G7, pressing su Putin, deve fare un accordo, il presidente USA, finiamo l'altra guerra. Diciamo che siamo un po' alle chiacchiere.
13: Sì, poca concretezza, e tra queste Libero sceglie Giorgia Donald, di nuovo amore, il disgelo con Washington, l'incontro e lo scambio di battute al G7, siamo amici con una foto di tra Romeo e Giulietta.
14: Ecco, domani patto USA Iran, incognita Libano, Beirut stretta tra esercito israeliano e Hezbollah. Ecco qua, diciamo, invece l'altro aspetto, quello dell'accordo sulla guerra in Iran. Vance, il testo dell'intesa è molto generico, il presidente non ha mai detto che volevo il regime change, la doccia fredda arriva dai servizi americani, Teheran può bloccare lo stretto in qualsiasi momento.
13: Alberto Negri sul Manifesto sottolinea come a Teheran ha vinto la guerra e guarda il fumo a Evian, fumo è, lo sottolinea, e scrive Alberto Negri: tra le tante chiacchiere volte a coprire la sconfitta americana e israeliana ci sono tre punti fondamentali che anche Evian non hanno potuto ignorare. Uno, Hormuz riapre con il ritiro degli americani e non prima, vedremo se sarà venerdì quando firmano. Due, Israele non si ritira dal Libano e può far saltare l'accordo quando vuole. Tre, i falchi iraniani non sono una fazione di Teheran come scrivono i giornali, ma quelli che hanno fatto la guerra e che comandano. E su queste faccende c'è poco da discutere. C'è poi il tema della dura giornata di lavoro dei 500 più ricchi del mondo, di cui scrive Luigi Pandolfi. Tra accordi nel golfo e frenesia per SpaceX, i paperoni del pianeta segnano un nuovo record, scrive Pandolfi sul Manifesto. È lunedì 15 giugno e la sera prima Trump aveva annunciato su Truth Social l'accordo con l'Iran è ora completo. Grande euforia. Alla chiusura delle contrattazioni a New York, le 500 persone più ricche del mondo hanno visto aumentare la propria ricchezza complessiva di 336 miliardi di dollari, il maggiore incremento giornaliero mai registrato dall'indice dei miliardari di Bloomberg. Il patrimonio netto totale dei super miliardari è salito così a 13.300 miliardi di dollari, pari a metà del PIL statunitensi e in termini nominali a 70% dell'economia cinese. Per avere un altro ordine di grandezza, questa cifra equivale a circa il doppio del valore complessivo del patrimonio immobiliare italiano. È legittimo chiedersi, scrive sempre Pandolfi, se anche Donald Trump abbia calcolato questo effetto collaterale, non sarebbe una novità. Quindi un po' di insider trading magari.
14: Intanto, mentre appunto i G7 fanno chiacchiere e altri fanno affari, le mani libere di Israele e le minacce di Hezbollah, il Libano resta in trappola. Jacopo Mocchi da Beirut a pagina 3 di Domani ci racconta migliaia di cittadini libanesi che hanno iniziato a dirigersi verso sud con ai finestrini delle auto le bandiere dell'Iran e di Hezbollah, ma ovviamente Tel Aviv ribadisce di non sentirsi vincolate e lancia nuovi raid su Nabatie. Sarà il Libano che farà naufragare l'accordo? Punto di domanda.
13: Altri quotidiani scelgono di aprire su vicende italiane, anzi milanesi, come il Manifesto, un mattone sopra. Assolti costruttori e dipendenti comunali nel primo processo alle speculazioni edilizie a Milano, tirare su un grattacielo di 24 piani da un palazzo di 3 era consentito dalle regole e dalla prassi. Un sistema che si allarga ad altre città, per cui serve una risposta politica prima che giudiziaria. Sullo stesso fatto aprono con toni diversi ovviamente Il Giornale, che titola La Milano del fare batte sinistra e PM, smontato il teorema delle toghe. Il Foglio apre con ribellarsi alla gogna modello Milano, altro flop per l'inchiesta sull'urbanistica, smascherare i principi del fango.
14: Sistema Milano, tutti assolti gli imputati al primo processo, quello per la torre cosiddetta Milano di la torre di 28 piani. Secondo la procura il grattacielo era abusivo, ma i costruttori erano in buona fede. Sala va all'attacco dei PM, dice fondamentalmente hanno colpito persone oneste, la loro è stata violenza verbale. Vedremo se ci sarà l'appello.
13: Il Sole 24 Ore titola: i giudici frenano le indagini del fisco, più difficile l'accesso ai conti correnti, l'autorizzazione deve avere dei presupposti, devono avere un oggetto e dei limiti verificabili, in mancanza l'atto di accertamento può essere invalido. C'è poi il risultato di Piazza Affari, record storico, e il petrolio che ripiega sotto i 79 dollari, SpaceX a Wall Street vale più di Amazon, 2700 miliardi di dollari.
14: Avvenire, poveri si resta. In 10 anni i nuclei seguiti dalla Caritas sono aumentati del 48%, l'incremento più elevato si registra al nord, è il report sulla povertà della Caritas italiana presentato ieri a Roma. In Italia la povertà tende a assumere contorni inquietanti di una strutturale normalità radicata nella vita di molte famiglie, in affanno soprattutto famiglie con figli anziani. Sono 283.000 le persone seguite dalla Caritas, il disagio è cronico non è più temporaneo. Lo stipendio non basta, l'azienda cerca casa per i suoi dipendenti. Altro articolo di Avvenire, l'editoriale: il ceto medio è l'alibi per i patrimoni intoccabili, intanto si tassano i figli. Insomma, l'Avvenire si schiera per la patrimoniale e chiede al ceto medio: di cosa avete paura se siete così più poveri di quelli che in realtà verrebbero tassati.
13: Sulla Stampa un dossier di Federico Genta: non siamo schiavi. Sulla generazione Z, il mondo del lavoro, le proposte inaccettabili dei datori di lavoro sono state copiate e pubblicate su dei gruppi TikTok come manifesto appunto della generazione Z contro il lavoro mal pagato e senza contratto. Gli esperti dicono il costo della vita e le prospettive hanno cancellato il senso della gavetta. Tra le cose, ad esempio, vengono riportate delle chat: uno stipendio di 800 euro mensili per 7 ore al giorno, sabato compreso. La persona risponde: va bene, grazie per la disponibilità, non sono interessata. E la risposta del datore di lavoro: ecco perché in Italia va male, con l'accento va male. Oppure uno che dice: ma devo fare tutte quelle ore per così poco? Vabbè, se mi sindacalizzi tutto non va bene, non va bene.
14: Beh, le chat sono incredibili, loro sono laureati, mediamente colti, non vogliono essere sfruttati e di fronte hanno veramente il peggio del paese. Il Fatto Quotidiano: affogano nel bicchiere d'acqua di Vannacci. Il Fatto Quotidiano racconta l'immigrazione, il leghista Molteni, che è sottosegretario all'interno, dà parere favorevole del governo al testo dei vannacciani sui rimpatri volontari assistiti. Così passa la prima mozione di Vannacci al Parlamento col voto del governo. Le opposizioni dicono: avete portato in Parlamento gente più razzista di voi. La verità festeggia, a rimigrare si può, anzi si fa.
13: Il buio oltre Vannacci è l'analisi di Flavia Perina sulla Stampa, che scrive: il problema è che nessuno nel carroccio ha più la forza di determinare una nuova strada, uno straccio di soluzione, un punto di ripartenza. Non i governatori, che hanno fatto largamente capire di essere indisponibili a puntellare la traballante segreteria di Salvini, e non i suoi ministri, che sembrano guardare lo splashdown del partito affacciati alla finestra. E non Salvini, costretto a rinviare ogni scelta al ritiro di Treviglio, prima settimana di luglio. La Lega era al 9%, un mese fa era al 6%, Forza Italia dal 9,5% è sceso al 7,2%, e quindi se ne va il voto sovranista e anche quello moderato non sfonda, quindi non è soltanto Vannacci il problema.
14: Campo largo, vertice dei leader, cambiamo l'Italia, non era la prima volta che si vedevano tutti e quattro insieme, i quattro sono Bonelli, Fratoianni, Conte, ovviamente Elly Schlein, hanno voluto renderlo pubblico con un selfie postato sui social per lanciare un segnale politico chiaro: siamo partiti, non si torna indietro, annunciate due manifestazioni l'8 e il 15 luglio, Renzi è un assente polemico, il presidente Italia Viva dice: non facciamo parte della sinistra, ma senza riformisti non si vince, Repubblica ci dice che la tela di Elly Schlein prevede una seconda fase con i centristi, gli ha informati, gli ha parlato, ma insomma il patto tra PD, 5 Stelle e AVS viene siglato attorno a un tavolo in zona Campo dei Fiori, il ristorante l'ha consigliato Giuseppe Conte, insomma si prepara un'idea di iniziativa in comune, poi il programma per l'autunno.
13: Sono le 7:59, la rassegna stampa diventa internazionale, passiamo alla linea a Roberto Festa, noi torniamo tra poco e questa volta approfondiamo alcune notizie.
7: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
15: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Parola di Antonino.
16: Torna il Festival di Teatro Antico di Veleia, un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione, come Joelle Dix e Leonardo Lidi, che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'Orchestra Toscanini con il Festival Illica.
17: Veleiateatro.com Hokusai, il segreto dell'onda che attraversa l'Europa, al Palazzo delle Paure di Lecco. La mostra curata da Paolo Linetti è un'occasione imperdibile per immergersi nell'arte di Katsushika Hokusai, scoprendo le sue tecniche e i segreti dietro la celebre grande onda. Hokusai, a Lecco dal 21 marzo al 27 settembre 2026. Informazioni su vidicultural.com.
18: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori, anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati, ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
14: La rassegna stampa internazionale, un breve problema mio tecnico in questo momento, ma subito riusciremo a riprendere il contatto con Roberto Festa e partire ovviamente con la sigla e recupereremo anche il momento di stacco che adesso vi devo proporre un istante.

0: Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
1: Buongiorno, Le Monde. Al vertice del G7, Donald Trump, galvanizzato dall'accordo con l'Iran, ha manifestato un rinnovato interesse per l'Ucraina. Gli europei, che auspicano un rinnovato coinvolgimento degli Stati Uniti nel conflitto tra Mosca e Kiev, hanno alimentato l'entusiasmo del presidente americano per il suo accordo sul Medio Oriente e hanno ribadito la loro offerta di assistenza nello stretto di Hormuz. Il G7 di Evian è in testa, molte aperture questa mattina. Il senso della giornata, appunto, di ieri a Evian, a quanto dicono diversi media internazionali, è proprio quello di un riavvicinamento tra Stati Uniti e gli alleati, nel momento in cui il presidente americano sembra rinvigorito dalla possibile intesa con l'Iran. Allora, vedremo tra un momento che le cose sono un po' più complicate. Comunque, scrive il New York Times in apertura oggi: dopo una dura spaccatura, i leader europei si mostrano più concilianti con Trump. Un quadro di pace con l'Iran e la speranza di cooperazione in Ucraina hanno ammorbidito i toni martedì ieri al vertice del G7 in Francia. Sul G7 di Evian, su quello che significa per la fine del conflitto in Iran e più in generale per i rapporti, su quello che significa nei rapporti tra Stati Uniti e alleati, troviamo due analisi su Libération. La prima, titolo: G7 Evian, il Qatar emerge come attore chiave nella guerra in Medio Oriente. Mentre l'accordo tra Stati Uniti e Iran prende forma, l'Emirato conferma il suo ruolo di intermediario indispensabile e si pone al centro della diplomazia globale, ricevendo persino elogi da Trump. In effetti, nei giorni scorsi, mentre gli americani hanno dato giudizi particolarmente duri, per esempio nei confronti dell'Oman, che è stato un altro negoziatore e di cui gli americani hanno detto di non fidarsi, ecco, invece il Qatar, altro negoziatore, è emerso come un referente importante per Washington. Altro pezzo da Libération che riguarda quello che a Evian si è discusso in tema di guerra in Ucraina. Titolo: aiuti all'Ucraina al G7, tra i potenti e Zelensky un rapporto di alter ego. I leader, incluso Trump, riuniti a Evian, hanno dimostrato la loro volontà di intensificare la pressione sulla Russia, annunciando ulteriori sanzioni e nuovi aiuti a Kiev. Sebbene l'accordo di pace tra Washington e Teheran abbia rubato la scena, il viaggio di Volodymyr Zelensky a Evian, c'è anche lui appunto alla riunione del G7, non è stato vano. Dopo la riunione di lavoro di martedì sulla guerra in Ucraina, i leader del G7 hanno deciso di aumentare la pressione sulla Russia, in particolare attraverso sanzioni su petrolio e gas, secondo quanto riportato da una fonte diplomatica francese. Quindi, diciamo, la possibile fine del conflitto in Iran dovrebbe portare diverse novità nella guerra in Ucraina, con una maggiore pressione appunto sulla Russia. Prima di lasciare Libe, vi segnalo comunque un pezzo sui mondiali di calcio. Titolo: in Uzbekistan, con la sua prima storica partecipazione alla Coppa del Mondo, l'intero paese è sull'orlo del successo. Allora, questa storica qualificazione dei lupi bianchi viene presentata dal governo come la prova di un'evoluzione politica ed economica verso la modernità e verso l'Occidente. I lupi bianchi dell'Uzbekistan è il soprannome che viene dato alla nazionale di calcio, si preparano ad entrare nel circuito FIFA e sono affamati, si dice, di vittoria. La reputazione di questo paese dell'Asia centrale negli sport da combattimento è ben consolidata. Terra di lottatori, l'Uzbekistan vanta tra i suoi campioni olimpici la judoka Diora Keldiorava e il pugile Bokadir Yalolov. Tuttavia, nel calcio gli uzbeki erano stati perseguitati dalle sconfitte. Per 7 volte il loro sogno di partecipare alla Coppa del Mondo si era infranto. L'ottava volta è stata quella buona: per la prima volta nella storia la nazionale appunto uzbeka ha volato in Nord America per competere in una Coppa del Mondo. Un momento storico, esclama Sunatillo Samatov, influencer e creatore del media uzbeko Futbolda. immagino che si occupi di calcio, che racconta come la capitale, ma anche tutte le altre città, siano state invase dal blu, il bianco e il verde della bandiera. E quindi questo è in qualche modo utilizzato, come spesso avviene, anche a fini politici. Allora, torno al conflitto in Iran. Sembra che le prime petroliere iraniane abbiano attraversato lo stretto di Hormuz, ma come dicevo prima, non mancano i problemi per Trump. Ci sono due pezzi che illustrano proprio questo sul Wall Street Journal oggi. Il primo titolo: l'Iran torna ai colloqui sul nucleare e non teme più l'America. Teheran ha imparato che può sopravvivere anche alle peggiori minacce che Washington le può infliggere, ma ha ancora bisogno di un allentamento delle sanzioni per scongiurare la catastrofe economica. Allora, così si spiegherebbe la strategia iraniana in queste ore, in questi giorni. Cioè, da un lato gli iraniani sono abbastanza forti da sostenere un negoziato alla pari o quasi con gli Stati Uniti, comunque sono abbastanza forti, diciamo, da non subire i diktat di Washington. Dall'altro lato però sono comunque disponibili all'accordo, ne hanno bisogno, perché soprattutto per levare le sanzioni, cancellare le sanzioni che hanno approfondito la devastazione economica del paese. Altro pezzo dal Wall Street Journal sul conflitto, le sue conseguenze, questa volta all'interno del paese, cioè all'interno degli Stati Uniti. Titolo: Trump sta perdendo il sostegno dei falchi che un tempo difendevano la sua guerra contro l'Iran. Allora, molti dei conservatori che hanno applaudito il presidente quando appunto è andato in guerra con Teheran temono ora che l'accordo di pace non sia sufficiente a dissuadere l'Iran. I primi dettagli, cioè le prime indiscrezioni che sono uscite su questa possibile intesa, lasciano appunto pensare che l'accordo potrebbe sbloccare migliaia di miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. E questo non piace ai conservatori, ai falchi repubblicani. Temono che l'accordo non sia sufficiente a frenare le ambizioni nucleari dell'Iran e che anzi offra a Teheran un sollievo economico che poi potrebbe consentire al regime iraniano, dice il Wall Street Journal, di ricostruire il proprio arsenale missilistico. E alcuni alleati di Trump appunto hanno espresso frustrazione negli ultimi giorni per il fatto che l'amministrazione non abbia ancora pubblicato il testo dell'accordo e che appunto la possibilità che in questo accordo ci siano concessioni troppo forti, troppo importanti, tanti secondo i conservatori, per Teheran. Ovviamente l'ostacolo più significativo all'intesa resta la questione libanese, gli scontri tra Israele e Hezbollah. Ecco il Guardian: l'inviato speciale dell'Iran afferma che l'accordo di pace con gli Stati Uniti dipende dal ritiro di Israele dal Libano. Abbas Arachki dichiara che la guerra non finirà del tutto senza il ritorno delle forze israeliane dai territori occupati durante il conflitto in corso. Non sembra però essere questo il caso, nonostante appunto gli scontri, quello che Trump ha detto su Netanyahu negli ultimi giorni, che è pazzo, che non è responsabile, eccetera. Come racconta Amarif, giornale israeliano, fonti del governo di Gerusalemme affermano che Israele avrebbe ricevuto dagli Stati Uniti il via libera a mantenere le truppe israeliane dove attualmente si trovano, cioè sulla linea gialla che delimita la zona cuscinetto creata nel Libano meridionale. Le truppe israeliane potrebbero e potranno quindi continuare a colpire nell'area compresa tra il confine e la linea gialla, cioè in quest'area cuscinetto che Israele si è creata. Migliaia di civili libanesi non saranno quindi autorizzati a rientrare nelle loro case. Quando lunedì Netanyahu ha detto che Israele non si ritirerà dal Libano, la dichiarazione era probabilmente concordata proprio con l'amministrazione Trump. Resta ovviamente da vedere, questa è la grande questione in questo punto, se l'Iran, il Libano ovviamente, eccetera, saranno disponibili ad accettare un accordo che contempli il persistere dell'occupazione israeliana. Allora, due pezzi per concludere che non hanno a che fare con la guerra. Il primo è un'esclusiva del Guardian. Guardian, che ha questo titolo. Il presentatore della BBC, Ashley Kane, ha definito le donne, ecco scusate, però insomma c'è quello che c'è scritto, puttane, troie e stronze. Allora, Ashley Kane è il presentatore, è un personaggio molto insomma famoso in Gran Bretagna, il presentatore della serie di documentari di BBC 3, Ashley Kane, Into the Danger Zone, girata appunto, questi documentari sono girati sul posto, sono documentari che la BBC ha commissionato a questo ex calciatore diventato una star dei reality show. Kane viaggia nei luoghi più pericolosi del mondo intervistando giovani uomini che vivono ai margini della società, questo appunto l'ha reso molto famoso proprio tra i giovani maschi britannici. Però prima di iniziare a lavorare con la BBC, Kane era un assiduo utilizzatore di X, prima Twitter, e nei suoi tweet si riferiva spesso alle donne usando termini offensivi, facendo battute sul picchiarle, su pratiche sessuali degradanti. Ad una donna utente nel 2015 ha per esempio scritto: l'unica cosa disperata, anche qui scusate ma c'è scritto, sono le tue foto con le tue tette di merda, ora succhiati un cazzo e vattene a fanculo. Insomma, questo è il signore Ashley Kane, che adesso è al centro di diciamo alcune polemiche. Per concludere, c'è un'indagine sempre in esclusiva del New York Times sulla morte di Jeffrey Epstein, la storia mai raccontata della morte di Jeffrey Epstein. I documenti recentemente pubblicati hanno sollevato ulteriori interrogativi sulla morte del signor Epstein, ma offrono anche l'opportunità più chiara per finora per fornire delle risposte. Allora, secondo questa indagine del New York Times, si sarebbe effettivamente ucciso. Il problema qual è? Che la gestione successiva del suo suicidio ha fatto nascere una serie di ipotesi, supposizioni e anche teorie cospiratorie che hanno alimentato appunto l'idea che non si fosse ucciso ma che fosse stato ucciso. Sembra invece dall'analisi del Times che il suicidio è davvero un suicidio. È tutto con la rassegna stampa internazionale di Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa, ciao.

0: Sono le 8:15 di mercoledì 17 giugno, la sigla è bella, ma insomma ascoltarla tutta non si può. Siamo in attesa di collegarci con Evian, dove oggi si conclude il G7. Per trarre insomma un po' le conclusioni che si possono concludere insomma dai titoli che abbiamo letto oggi in rassegna stampa. C'era un po' di, diciamo, mancanza di concretezza, forse si parla molto del fatto che Trump in questo caso si sia compattato con l'Europa chiedendo a Putin di venire a più insomma di trattare, anzi si parla quasi di un asse anti Putin Trump deve trattare. Siamo riusciti a collegarci, quindi possiamo.
1: Assolutamente sì, siamo riusciti a collegarci.
0: Con Veronica Gennari, giornalista che collabora con noi dalla Francia, l'avrete sentita spesso a Esteri, e che in questi giorni ha coperto il G7 a Evian e anche un po', diciamo, tutto il cosiddetto controvertice. Buongiorno Veronica.
2: Buongiorno, buongiorno a entrambi.
0: Allora, dicevamo che i quotidiani puntano molto su questa specie, insomma, presunta compattezza degli Stati Uniti con l'Europa contro Putin, e quindi una sorta di solidarietà rinnovata nei confronti dell'Ucraina, ma forse insomma quello è l'argomento che ha tenuto più banco in questa assemblea è stato l'Iran. Tu cosa ne pensi?
2: Sì. Assolutamente sì, io sono assolutamente d'accordo. L'Iran è stato il grande tema di questo vertice, se ne è parlato proprio dal primo giorno, se ne parlerà sicuramente ancora oggi, giorno in cui si chiude il G7. Devo dire che è stato forse anche un po', ecco, involontariamente il grande tema di questo vertice, dato che proprio poche ore prima il presidente Trump aveva annunciato un trovato accordo con l'Iran, un accordo che si dovrebbe ufficialmente firmare venerdì, non lontanissimo da dove ci troviamo noi in questo momento, quindi a Lucerna. Ecco, si è tanto parlato di Iran, ovviamente, come dicevo, si è tanto parlato dell'accordo che il presidente Trump dovrebbe firmare con i leader iraniani. Sono state date già alcune specifiche su questo accordo, non sappiamo ancora di preciso in quanti punti consisterà, però per esempio nel primo giorno, nel bilaterale che Trump ha tenuto con il presidente francese Macron, ha fatto sapere che secondo quanto dovrebbe essere appunto accordato con gli iraniani, già a partire da venerdì lo stretto di Hormuz sarà totalmente aperto, navigabile, quindi immaginiamo e speriamo sminato, e sarà navigabile senza alcun tipo di dazio o di pedaggio da pagare, quindi già questo un punto importante da sottolineare. Però ecco, diciamo che se dovessi dire quello che più hanno cercato di fare in modo abbastanza unito i leader del G7 qui ad Evian sul tema dell'Iran è sicuramente cercare un posto. Macron in primis, seguito da Starmer, dalla Premier Meloni e poi a seguire da tutti gli altri leader, ha cercato di fare pressioni sul presidente Trump affinché appunto il resto del mondo, diciamo soprattutto l'Occidente, abbia un posto, un ruolo, soprattutto nello stretto di Hormuz. Macron per esempio, già a partire dal primo bilaterale con Trump, ha detto che insomma la missione franco-britannica a cui dovrebbe partecipare anche l'Italia, che vorrebbe assicurare lo stretto di Hormuz, è pronta a partire anche nel giro di 48 ore. Ecco, diciamo che invece la risposta di Trump non è proprio stata entusiasta, anzi il presidente statunitense sembra sminuire un po' gli sforzi dei suoi leader alleati. La risposta di Trump, la parafraso, ma non è stata poi in realtà così tanto diversa, è stata: guarda, non avremo bisogno, perché l'accordo è già concluso, ma se volete inviare due o tre navi, perché no?
1: Fate
2: insomma,
1: pure.
2: Una risposta, esatto, non troppo contenta.
1: Veronica Gennari, poi vabbè, oggi ci saranno, l'avevamo raccontato già ieri noi, 12 amministratori delegati delle società high-tech che si dedicano all'intelligenza artificiale, promesse sui bambini, insomma siamo ai cotillon, diciamo, tutte. Ma ci sono anche controvertici che non siamo riusciti molto a sentire nominare o a seguire, o proteste o controvertici, come li possiamo raccontare e definire?
2: Ma allora, capisco che sia difficile effettivamente sentir parlare di controvertice perché c'è stato, anzi ci sono stati diverse manifestazioni, azioni di protesta, sono state tenute molto molto lontane da dove ci troviamo noi in questo momento. Il dispositivo di sicurezza qui a Evian è immenso, è stato praticamente bloccato tutto il paese e i paesi limitrofi, sono presenti 16.000 forze dell'ordine sul territorio. Ieri sera stavo parlando con alcuni cittadini di una, insomma, un paese vicino a Evian che dicono che è una settimana che per loro è impossibile vivere, è impossibile lavorare. Quindi, insomma, per dirvi che veramente questa parte di Francia è stata totalmente bloccata. In questo contesto abbastanza difficile, le proteste, la società civile ha cercato di protestare un po', ecco, come poteva. La protesta più grande di cui abbiamo più sentito parlare è stata quella di domenica, quindi il giorno prima dell'inizio del vertice, a Ginevra, dove si sono ritrovate e unite in questo grande movimento No G7 diverse associazioni svizzere, ma non solo, movimenti femministi, movimenti pro-PAL, movimenti studenteschi, sindacali, insomma un insieme appunto di associazioni della società civile che si è ritrovata a Ginevra per manifestare contro il G7, che ha visto come imperialista, come maschilista, come razzista, insomma è visto più come problema che come soluzione. E questo è stato il momento un po' più grande, ecco, che ne abbiamo sentito anche parlare, perché è terminato con diversi scontri con la polizia, diversi manifestanti che sono stati tenuti tutta la notte in stato di fermo. E poi un po' più vicino, ecco, a Evian, proprio a poche centinaia di metri dal Media Center, si è parlato abbastanza di diverse azioni che sono state portate avanti da Oxfam, quindi un'associazione umanitaria che sulle rive del lago ha messo in scena, propriamente come in un teatro, diverse azioni di protesta. Ve ne dico una, ecco, per cercare di portarvi un pochino con me qui a Evian. È stata quella di ieri. Ieri di 7 attivisti di Oxfam si sono travestiti come un po' delle bambole, ecco, da leader, dai 7 leader del G7, con queste teste enormi in cartapesta che rappresentavano tutti quanti leader, da Trump a Giorgia Meloni a Emmanuel Macron, e si sono seduti ad un tavolo sulle rive del lago per bere acqua inquinata, che rappresenta l'acqua di Gaza, e sotto c'era scritto: l'82% delle persone presenti a Gaza non hanno l'acqua potabile. È stata un'azione di protesta perché, detto dal portavoce di Oxfam, è bene che l'Iran abbia trovato un accordo con Trump, è bene che se ne parli, ma secondo Oxfam il G7 perde ancora il punto fondamentale di quello che si dovrebbe discutere invece, cioè la popolazione civile, soprattutto a Gaza, ma diciamo in generale in Medio Oriente.
0: Manca appunto la concretezza. Grazie mille Veronica Gennari, grazie per essere stata con noi, buona giornata e buona continuazione.
2: Grazie a voi, buona giornata.

0: Tuesdays I thought it mattered. I thought that music mattered.
1: Questi sono i Chumbawamba.
2: Volevi citare degli anarchici oggi, così, giusto?
1: Ma sì, Nothing is Enough, quelle cose così.
2: Continuiamo a parlare del G7, della sua importanza o della sua inconsistenza, e lo facciamo insieme ad Alfredo Somoza. Buongiorno Alfredo.
3: Buongiorno Cinzia e Claudio, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici.
2: Alfredo, l'idea che ci siamo un po' fatti leggendo oggi, ma anche ieri, insomma un po' i quotidiani, è che si vuole dare l'idea di questo Occidente nuovamente coeso, ora che Trump ha creato una sorta di asse con l'Europa contro Putin, almeno così viene scritto, ma più che un ritrovo politico, una ricerca di soluzioni concrete, sembra un po' una donata di monarchi. Si parla della cerimonia a Versailles, di che cosa hanno mangiato, degli scambi tra di loro personali, c'è un po' poca politica concreta. Cosa ne pensi?
3: Ma la penso esattamente come te. C'è una volta il G7, che era nato nel 75, che era il circolo delle sette potenze più importanti dell'epoca. Oggi di quelle sette, due dovrebbero essere fuori, Canada e Italia, e due dovrebbero essere dentro, Cina e India, se volessimo proprio riprendere lo spirito originale. Ecco, una volta, per fare una parafrasi, era il Comitato Centrale del Capitalismo Occidentale. Il G7 dettava, era un po' come l'assemblea annuale, diciamo, di un'associazione o di una società, una volta l'anno dettava le linee generali per quello che riguardava fondamentalmente l'economia, e c'era una grande sintonia tra i capi dei paesi che andavano a queste riunioni annuali, perché è stato l'organismo soprattutto che ha guidato, per modo di dire, perché in realtà è stato più un fenomeno caotico che guidato, tutto quello che conosciamo come globalizzazione. Attualmente, più che un direttorio di un comitato centrale di capitalismo, come dicevo, sembra un club di vecchie glorie che ogni tanto fanno una rimpatriata, ma un po' per dire quanto eravamo forti una volta, nel senso che ovviamente ci sono dei paesi che continuano ad essere molto potenti ancora, soprattutto gli Stati Uniti, ma non solo, anche la Germania, la Francia hanno anche un ruolo, il Giappone ancora un ruolo importante nell'economia mondiale, ma lo spettacolo dei soci di questo club smentisce prima ancora che inizi l'importanza di questo organismo. Cioè l'arrivo di Donald Trump a Evian annunciando che se la Francia insisterà sui controlli sul digitale, metterà il 100%, no, meglio il 200% di dazi sui vini, sullo champagne, piuttosto che lo siparietto di Giorgia Meloni davanti a Trump su quanto ci eravamo voluto i vini, ma forse ci vogliamo bene ancora, no. Ecco, questo tipo di cose che piace molto alla stampa e che viene ripreso ovviamente e poi riprodotto con i reel, dà l'immagine di quello che è, cioè un qualcosa di influente, ma non soltanto perché è stato superato come formula nel 99 col G20 e poi nel 2009 la nascita anche dei paesi BRICS, quindi non soltanto perché è un contenitore vuoto rispetto alle pretese originali, ma perché per la prima volta si vede in modo così chiaro che in realtà gli interessi di questo gruppo non coincidono più su tutto come una volta, coincidono su alcune cose, su altre cose no. Quindi ecco, diciamo che se non lo facessero sarebbe meglio per tutti gli appartenenti, perché il farlo e quindi mettere alla luce queste divisioni non fanno che rinforzare l'idea del fatto che il mondo non è più guidato da queste.
2: Abbiamo,
1: attenzione,
2: perso Alfredo, è caduta la linea. Proviamo
1: cerca
2: a richiamarlo.
1: No, cerca di riconnettersi il software da solo. Sì. Quindi eccolo qua,
2: sì. Ritrovato.
3: Io vi sento,
2: adesso noi
1: ti sentiamo.
2: Adesso.
3: Ecco. No, dicevo, sicuramente sarebbe meglio per i partecipanti non andare a queste riunioni, perché le riunioni pubbliche mettono in evidenza più le divisioni che i punti in comune di questo club, ma d'altra parte è la fotografia dei nostri tempi. Cioè, oggi questo gruppo di paesi, per quanto alcuni continuino.
2: Eh no, il collegamento oggi è un po' sfuggente.
1: E si vede che il caldo, sai che il caldo abbassa le reti, toglie la possibilità di sentirsi. No, Alfredo, il concetto l'abbiamo capito. Volevamo anche farti notare che anche i BRICS non stanno messi meglio, perché tra di loro ci sono stati scontri, bombe, così come insomma Emirati Arabi da una parte, Iran dall'altra, banalmente, no? E forse bisogna ritrovare un centro, se non può essere l'ONU, se non è non c'è una camera di compensazione dei ricchi, dei potenti, se neppure i BRICS sembrano un'alleanza, bisognerà ritrovare un modo di parlarsi.
3: Assolutamente.
2: Assolutamente sì, credo di aver intuito.
1: No, non riusciamo.
2: No, purtroppo, anche perché ormai mancano pochi secondi a dover passare la linea.
1: No, non riusciamo a sentirti, Alfredo, purtroppo.
2: Stavi dicendo che sì?
3: Ah, no, ciò che è chiaro è che nessuno dei contenitori del vecchio multilateralismo attualmente sia adeguato alla situazione. Io credo che si debba partire con una nuova geometria internazionale, a partire da un'intesa tra Cina e Stati Uniti che possa rimettere in piedi un nuovo sistema di aggregazione, ma questo non può succedere ovviamente durante la presidenza di Donald Trump. Io credo che si debba partire con una nuova geometria internazionale, a partire da un'intesa tra Cina e Stati Uniti che possa rimettere in piedi un nuovo sistema di aggregazione, ma questo non può succedere ovviamente durante la presidenza di Donald Trump, quindi va rimandato più avanti.

0: Linea passa al giornale radio, noi torniamo tra poco.
1: Popolare Network.

0: 8:31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Nuovi attacchi israeliani nel sud del Libano, è successo nel distretto di Nabatieh, dove ieri l'IDF ha ucciso 4 persone. L'Iran aveva ribadito nella notte che la fine delle ostilità in Libano è parte dell'accordo con gli Stati Uniti e ha avvertito che ci sarà una dura risposta se i raid dovessero continuare. Anche Trump ieri ha criticato Netanyahu, deve essere più responsabile in Libano, ha ammonito il presidente statunitense. Israele non voleva la firma di un'intesa tra i due paesi. Il Libano ora è il fronte che potrebbe far saltare la firma prevista venerdì a Lucerna, in Svizzera. Intanto nelle scorse ore 3 petroliere iraniane avrebbero superato il blocco navale statunitense con un carico di più di 4 milioni di greggio. È la prima volta in 2 mesi il segnale della graduale riapertura dello stretto di Hormuz.
1: E oggi è l'ultima giornata del G7 di Evian in Francia. Ieri al centro delle discussioni c'è stata l'Ucraina, con Zelensky che ha partecipato ai lavori e ha incontrato Trump in un trilaterale con Macron. Dopo l'accordo con l'Iran, il presidente statunitense ha detto che ora tocca all'Ucraina e ha rilasciato una serie di dichiarazioni sul fatto che parlerà con Putin perché si trovi un accordo, minacciando nuove sanzioni contro il petrolio di Mosca. Non è chiaro se Trump sottoscriverà però la dichiarazione finale sul conflitto russo-ucraino. Nella notte l'esercito russo ha invece sul campo effettuato 5 raid sulla città di Zaporizhia in Ucraina, ci sono stati un morto e 7 feriti, e a dirlo è Kiev, secondo cui sono stati danneggiati l'università, un centro commerciale e un edificio residenziale.
0: Alle primarie del Partito Repubblicano negli Stati Uniti, un nuovo candidato scelto da Trump è stato battuto. In Georgia il vicegovernatore Beth Jones, sostenuto dal presidente, ha perso il ballottaggio contro Rick Jackson, ricco dirigente del settore sanitario. È la seconda volta questo mese che Trump appoggia un candidato poi sconfitto alle primarie repubblicane per la carica di governatore dopo la sconfitta in Iowa. Vincono invece Kevin Hearn per il Senato in Oklahoma e Mike Collins per il Senato sempre in Georgia.
1: È morto a 87 anni lo storico Carlo Ginzburg, figlio di Leone Ginzburg e della scrittrice Natalia Ginzburg. Ha lasciato il segno sin da giovane con le sue ricerche sulla stregoneria e le credenze popolari, praticando la microstoria di cui era maestro ancor prima che venisse teorizzata. I suoi libri sono stati tradotti in una trentina di lingue.
0: Ed è morto il cardinale Camillo Ruini, 95 anni, presidente della CEI e vicario della diocesi di Roma negli anni 90 e 2000, punto di riferimento dell'episcopato più conservatore, vicino a Wojtyla, e grande elettore di Benedetto XVI. Ruini è stato espressione della Chiesa dei cosiddetti valori non negoziabili, vita, famiglia ed educazione cattolica. Si batté contro eutanasia e fine vita, negò i funerali religiosi a Pier Giorgio Welby e si oppose alla sospensione dell'alimentazione per Eluana Englaro. Nota la sua vicinanza politica a Silvio Berlusconi, di recente aveva espresso un giudizio positivo anche su Meloni.
1: E ora ai mondiali di calcio, è finita pochi minuti fa Austria-Giordania con risultato al momento di 3-1 per gli austriaci. Nella notte altro record di Lionel Messi, ha quasi 39 anni, con i suoi 3 gol con cui l'Argentina ha battuto l'Algeria, diventa il miglior marcatore di sempre nella storia dei mondiali. Agganciato a quota 16 gol, il tedesco Miroslav Klose. Nelle altre partite della notte, vittoria della Norvegia contro l'Iraq per 4-1 con doppietta di Erling Haaland. Ieri sera successo anche della Francia per 3-1 sul Senegal con doppietta di Mbappé.
0: 8:34 è tutto, le notizie tornano alle 9:30, buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, macchina per caffè Magnifica Start Latte DeLonghi, tua a soli 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Voglio ascoltare.

0: pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: E te lo dice Antonino.
2: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto allaccia la libertà!
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: Sono le 8:37, rieccoci qui con Presto e vediamo di parlare di questo fantomatico accordo di pace tra gli Stati Uniti, Israele e l'Iran.
1: Lo facciamo... No, Israele non c'è.
0: In teoria sarebbe compreso, poi Israele dice di non esserlo.
1: No, non si vuole sedere al tavolo.
0: Lo so, però in realtà nel memorandum...
1: Cioè, gli Stati Uniti vogliono che ci sia.
0: Sì, anche l'Iran vogliono che ci sia, ma invece Israele no. Vabbè, e gli effetti duraturi sull'economia. Ne parliamo con Andrea Di Stefano, il direttore di The Washington News e il co-conduttore del Giorno delle Locuste. Buongiorno Andrea.
2: Buongiorno, ciao a tutti.
0: Dicevamo, è un accordo politico che c'è, non c'è, insomma sappiamo che cosa c'è, i punti di questo memorandum, sappiamo che sarà firmato, però insomma sulla stabilità di quanto stabilito in questo accordo, cioè ci sono molti e parecchi dubbi un po' perché usciamo da questa guerra come ci siamo entrati, se non peggio, ecco ci sono le mine, ad esempio, per dirne una, nel canale di Hormuz, ma ecco, volevamo chiederti quali saranno gli effetti che possiamo considerare duraturi di questo conflitto, partendo ad esempio sul macro tema, ovvero gli idrocarburi, il prezzo della benzina, la vendita o meno del petrolio.
2: Beh, gli effetti saranno duraturi e importanti, anche se nel breve ci sarà una... continuo ritracciamento al ribasso del petrolio, quest'oggi sta scendendo intorno ai $75 al barile, quindi è evidente che il deflusso e anche l'appunto che è contenuto nell'accordo per cui l'Iran può iniziare a vendere petrolio da subito, infatti sono già passate le prime petroliere iraniane, ancora prima addirittura delle altre, questo determinerà sicuramente un afflusso di petrolio a prezzi molto più contenuti, che però è anche indispensabile per ricostruire le riserve che sono a dei minimi storici e ad alto rischio. Questo è emerso anche ieri perché per esempio le riserve statunitensi hanno raggiunto un livello più basso mai registrato dal dopoguerra ad oggi. Gli effetti duraturi saranno abbastanza importanti perché per esempio la Cina ha imparato a fare i conti non chiedendo circa 3 milioni di barili di petrolio al giorno, riassegnando e ristrutturando la propria produzione senza modificare assolutamente, senza ridurre la propria capacità economica, puntando sempre di più sulle rinnovabili, e la stessa Cina sta per esempio esportando apparati a Cuba per cercare di dare un minimo di sostegno all'isola caraibica, sempre in un'impostazione sulle rinnovabili. Effetti duraturi ci saranno anche su invece tutto il resto del sistema di produzione dipendente dagli idrocarburi. Noi pensiamo sempre solo, giustamente, perché è quello più visibile, al petrolio e alle benzine, ma ricordo che dal petrolio si ottengono tutti i derivati petrolchimici, quindi le materie plastiche, le materie tessili e soprattutto i fertilizzanti che impiegheranno un bel po' prima di ritornare ai livelli, non dico pre-conflitto perché sicuramente non torneranno ai livelli pre-conflitto, un 10% 15% di incremento dei prezzi rimarrà appiccicato a questa dinamica, ma questo poi porterà al fatto che molti andranno a trovarsi delle soluzioni alternative.
0: Citavi prima le energie rinnovabili, oggi su Domani abbiamo letto un articolo di Ferdinando Cotugno che parlava del paradosso di Hormuz, diceva che il blocco aveva favorito la transizione energetica, in qualche modo lo shock era stato assorbito grazie alle rinnovabili, alle auto elettriche, all'uso delle batterie, e quindi in qualche modo l'elettrificazione ne è uscita vincente e stimolata.
2: L'elettrificazione è uscita strastimolata, sia perché costa meno, sia perché appunto riduce la dipendenza, soprattutto quando è in approccio autoconsumo, riduce drasticamente la dipendenza dai fossili. Non a caso Armaroli del CNR nazionale già nei giorni scorsi evidenziava come la crescita maggiore è negli Stati Uniti ed è in Texas, quindi uno degli stati a spinta trumpiana, ma che quando si tratta di business, come al solito, business is business, e quindi investe drasticamente sulle rinnovabili per ridurre la dipendenza dagli shock petroliferi. Poi c'è un altro aspetto però che non va dimenticato, e cioè che tutto questo avviene in contemporanea al boom dell'intelligenza artificiale, che provocherà una domanda aggiuntiva di energia che non potrà essere soddisfatta dalle rinnovabili, e quindi da questo punto di vista si capisce l'interesse degli Stati Uniti a dominare l'approvvigionamento petrolifero dentro e fuori i confini nazionali.
3: E tutto questo succede anche con il boom di alcuni pezzi della borsa, tutto si tiene in questo ragionamento, ma a pensar male spesso ci si coglie, quindi oggi per esempio sul Manifesto abbiamo letto Luigi Pandolfi che suggerisce quella dura giornata di lavoro tra il 15 e il 16 giugno dei 500 più ricchi del mondo, che all'annuncio di Trump hanno incassato 336 miliardi in 24 ore, esattamente sui titoli delle aziende più ricercate, più quotate, e molti pensano che la guerra in realtà Trump l'abbia fatta per premiare quella cricca di oligarchi e di super ricchi che lo rappresenta in qualche modo. Fantascienza?
2: No, assolutamente no. Noi al giorno delle locuste diciamo che sono mesi che raccontiamo come in questo momento alla Casa Bianca ci sia sostanzialmente un comitato d'affari guidato dagli hedge fund, con la logica da hedge fund, quindi con la logica che gli shock sono fonte di grande guadagno, soprattutto se sei tu che li governi, come nel caso della presidenza degli Stati Uniti, e quindi da questo punto di vista diciamo che la presidenza Trump sarà quella che avrà distribuito ai super miliardari più opportunità per diventare ancora più super miliardari, ma c'è anche un elemento strategico. Non dobbiamo valutare la quotazione di SpaceX solo come cronaca, perché quella quotazione e quello che ne consegue, l'acquisizione ieri di una società sempre nel campo dell'intelligenza artificiale da parte di SpaceX, l'acquisto fatto subito a carta contro carta, questa Cursor per 60 miliardi, è il segno che gli Stati Uniti stanno cercando di imporre stanno riuscendo a imporre la loro leadership assoluta sull'intelligenza artificiale, al punto che questo potrebbe portare anche a un rafforzamento del dollaro. Nell'ultima settimana ha guadagnato il 2%, tornando, come dire, al centro dell'economia mondiale, al di là del debito statunitense.
0: E questo ci insegna una grande cosa, ovvero che non importa quanto terribile tu sia, ci sarà sempre qualcuno che ti rimpiangerà quando te ne vai. Sappiamo che multimiliardari rimpiangeranno Trump. Grazie mille nel frattempo ad Andrea Di Stefano. Noi ci risentiamo di sicuro venerdì al giorno delle locuste, poi si capita ancora nel giornale radio. Grazie Andrea, buona giornata.
2: A voi buona giornata.
4: El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha.
0: Si yo fuera Maradona. La pelota non si mancia, non si macchia il pallone di tutto quello che le gira intorno, ed è di questo che parliamo noi, quello che gira intorno al pallone.
3: Lo sai che è arrivata la notte dei bomber?
0: In che senso?
3: Haaland, Mbappé e Messi hanno infilate 3, 2, 5, 7 se non sbaglio, sono tornati i bomber di colpo. Eravamo tutti gli occhi sul sud del mondo, queste grandi imprese, il portiere Vusinha, e sono tornati i bomber, chissà cosa ne
0: capocannonieri.
3: È tornato anche Mirko Arnautovic, che ha segnato con l'Austria il terzo gol tra poco, non sai.
0: Non so di chi.
3: Ma Sciauchi lo sa chi è Arnautovic.
0: Buongiorno Sciauchi Senussi.
5: Buongiorno Cinzia, buongiorno Claudio.
0: Ecco, che cosa ci ha portato?
5: Sono tornati i bomber. Sono tornati i bomber, è tornato soprattutto i due finalisti dell'anno scorso, nel Qatar, gli ultimi mondiali, Messi 3 gol contro l'Algeria e Mbappé 2 gol contro il Senegal. Haaland forse con l'Iraq 2, non 3 se mi ricordo.
3: Sì, 2-2.
5: Arnautovic, stendiamo un velo pietoso se vuoi. Mi ricordo ancora il gol che ha sbagliato l'ultimo secondo con la Lazio, che era il gol dello scudetto. Vabbè, comunque,
3: cose milanesi.
5: Ti vogliamo bene lo stesso, eh?
3: Cose milanesi, non mondiali. Sì, sì.
0: Allora, veniamo al mondiale. Ecco, che cosa ci ha portato la serata, la notte?
5: Che il derby di A come America Latina l'ha vinto Alfredo Somoza.
0: Perché?
5: Argentina 3, Algeria 0.
3: Ah, giusto!
0: Quindi stai un po' soffrendo, Sciauchi, per la tua Algeria. No.
5: Anche perché in questi giorni gli ho detto non ho una grandissima stima di questa squadra. E i dati mi hanno dato ragione, perché ci sono stati zero ammonizioni. Quindi se una squadra non ha grinta e non ha neanche quel pizzico di follia che deve essere una caratteristica delle squadre nordafricane, a quel punto ti inchini davanti a Messi. Ecco, c'è una considerazione da fare magari nei prossimi giorni, che ormai a 38 anni non è più un giocatore al tramonto. Da anni questo sta succedendo, e Messi a 38 anni ieri stanotte ha dimostrato che è ancora lì e che può portare l'Argentina fino in finale. Non ha esultato, ha pianto tanto alla fine, perché ha detto: ho passato giorni difficili e ringrazio i miei compagni, mi hanno aiutato molto. Potrebbe essere una vicenda che non c'entra con il calcio, poi ovviamente i giornali ci racconteranno qual è questo mistero di questo pianto a dirotto di Messi. Prima voi parlavate di petrolio, di Hormuz, e io vi riporto lì, se siete d'accordo.
0: Sì, siamo d'accordo.
5: Allora, partiamo da una notizia che è curiosa, ma che ci fa molto arrabbiare. Gianni Infantino, che è il presidente della FIFA, ha deciso che vuol vedere due partite al giorno per tutta la durata dei mondiali. Quindi ogni giorno, nessun giorno libero. Ok, è il presidente della FIFA, è il suo lavoro, ci sta. Il problema è che quest'anno i mondiali si giocano su tre paesi: Stati Uniti, Canada e Messico, con stadi anche a 4.500 km l'uno dall'altro. Per capirci, fare un esempio, Infantino la mattina, il pomeriggio vede una partita a Milano e poi prende un aereo per Istanbul nel pomeriggio, ogni giorno per settimane. Quindi come fa Infantino a essere ovunque? Qatar Airways gli ha regalato un jet privato, iscritto nel contratto di sponsorizzazione con la FIFA, è una clausola che si chiama compensazione in natura.
0: Non sostenibilissimo dal punto di vista ambientale.
5: Sì. I jet privati sono il mezzo di trasporto più inquinante che esiste rispetto a un volo normale, emettono 14 volte più CO2 per passeggero. Poi se il passeggero è uno solo, diventa anche clamoroso. Aggiungiamo che il problema vero e più grande di Infantino e del suo oggetto: i mondiali 2026, questo lo dicono tutte le ricerche in questi giorni, è l'evento sportivo più inquinante della storia. 9 milioni di tonnellate di CO2, quindi il doppio dei tornei precedenti, 7 milioni di tonnellate al Qatar. In Russia erano 2 milioni e 2. Ecco, questo è la bolletta energetica. Aggiungo un dettaglio che ti fa capire che la FIFA, che promette la neutralità carbonica entro il 2032, dice delle bugie, perché ha firmato un accordo di sponsorizzazione con la Saudi Aramco, la più grande compagnia petrolifera del mondo. Questa sponsorizzazione da sola produce 30 milioni di tonnellate di CO2, cioè la FIFA dovrebbe preoccuparsi dell'ambiente, fa un sacco di greenwashing e si fa finanziari da chi il petrolio lo estrae, ma soprattutto l'Aramco spende milioni di dollari ogni anno in lobbying per contrastare i movimenti, ambientalisti. Quindi è questo all'andazzo di questa FIFA made in Infantino. Jet privati, sponsor Qatar Airways, ma soprattutto l'Aramco che non promette nulla di buono. 104 partite, questo anche è un elemento che aggrava influisce, la situazione, perché certo, più partite ci sono, più i tifosi vanno in giro si e muovono, più si emettono CO2. L'esempio diciamo più virtuoso è stato nel 2006 la Germania, perché era concentrato in città molto vicine e si usava molto l'aereo. Che cosa succederà tra 4 anni? Peggio ancora, perché i mondiali saranno Marocco, Portogallo e Spagna. Anche lì si comincerà a girare in aereo e se ci sarà ancora Infantino, speriamo di no, userà anche lì un jet fornito da Qatar Airways. Per non parlare dell'Arabia Saudita, 4 anni dopo, perché devono costruire nuovi stadi e questo sono sempre emissioni di CO2, più ci saranno degli stadi, siccome le temperature saranno molto forti, saranno tutti con l'aria condizionata e quindi potrebbero sfondare il tetto di 9 milioni di tonnellate di CO2.
0: Non sembra neanche quasi più uno sport, parlando così.
5: Non è più uno sport, sinceramente non è più uno sport. Esatto. Cioè la FIFA con Infantino sta diventando un mostro. Poi, grazie a Dio, c'è il calcio.
0: Sì,
5: la partita c'è Messi, c'è Mbappé, c'è Haaland che è il gesto tecnico che cancella tutto. Però noi parliamo, prima parte parliamo sempre della parte ludica, di quella che dà gioia a milioni di bambini, e poi ci sono queste questioni qua.
0: La punta dell'iceberg che
5: sono
0: che si
5: legate
0: scioglie
5: al capitalismo. Sì.
0: Grazie a Shawky Senussi e alla sua rubrica mondiale.
3: A domani.
0: Ciao.
5: Ciao.

0: Leggevamo qualche giorno fa una bella intervista a Lea Melandri sulla Stampa, in cui si raccontava della sua vita, delle sue opere, di dove aveva scritto, di quali case editrici aveva fondato, e poi si diceva che bisognava per questo in qualche modo dirle grazie.
1: Dire grazie a Lea.
0: E questo è il nome della campagna. Noi ne parliamo con Riccardo Burgazzi di Prospero Editore, che fa parte del comitato promotore della campagna Dire grazie a Lea, la raccolta firme per chiedere il conferimento del vitalizio Bacchelli per Lea Melandri. Buongiorno Riccardo.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Grazie a te e grazie a Lea anche. Diciamolo,
2: giusto, sì,
0: diciamolo.
2: Bisogna dire grazie. L'idea del dire grazie a Lea è tra l'altro di una voce amica di Radio Popolare, perché è di Giuseppe Mazza.
1: È altro che amica.
2: Sì, e soprattutto tua, credo. Dunque, è nata proprio in questo modo, e cioè cercando spazi per fare presentazioni per i nuovi libri che stava pubblicando lei all'inizio di quest'anno, ci siamo resi conto che molte volte lei non poteva venire perché doveva lavorare. Doveva lavorare nonostante abbia 85 anni, e questo per arrivare a fine mese. Questo è anche uno dei motivi per i quali, appunto, parlando con Giuseppe, a lui è venuta l'idea del conferirle il vitalizio Bacchelli. Per chi non lo sapesse, la legge Bacchelli esiste in Italia dagli anni 80 ed è un vitalizio che viene conferito a persone che si sono distinte negli ambiti dell'arte, della cultura, che hanno portato prestigio e alla nazione, e appunto lo Stato gli riconosce questo. Lea, da questo punto di vista, noi abbiamo ritenuto che dirle grazie è proprio riconoscere quello che ha fatto per la società, e cioè per il femminismo nella società. Una vita dedicata a questo.
1: Sì, è una vita dedicata anche a farlo capire in una maniera profonda, ampia, dolce, potente in qualche modo, e anche così vivo e reale a tutti noi, maschi soprattutto compresi.
2: Lei lo dice spesso che, e soprattutto ora, è contenta di vedere un movimento attorno a sé che conta anche tanti uomini, perché dice: io ho sempre parlato anche agli uomini, e forse degli uomini. E oltre agli uomini ci sono anche tantissime reti, associazioni. Anche questa è una cosa abbastanza innovativa per una campagna di raccolta firme, perché hanno aderito con entusiasmo veramente tantissime associazioni in tutto il paese, che negli anni appunto hanno frequentato e ascoltato Lea e i suoi racconti. Io, se ho ancora un minuto,
0: volevo... No, non ce l'abbiamo.
1: Però 20 secondi,
2: sì. Basta meno. Vi dicevo che ha 85 anni, ma è giovanissima, perché la sua condizione è appunto quella di tanti giovani, cioè una persona che ha studiato tanto, ma fatica ad arrivare a fine mese.
0: Condivisa.
1: Altro che. Allora, bacchellipirlea.org, se volete leggere la storia, il perché, il per come, e soprattutto sostenere.
0: Questo è il nome del sito. Grazie mille a Riccardo Burgazzi di Prospero Editore. Grazie per essere stato con noi. Buona giornata. Mi dispiace, non c'è tempo.
1: No. Quel che c'è, c'è.
0: No, non c'è. Vabbè. Ne rimaste le notizie sfuggite alla rassegna stampa. L'arrivo della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla cena dei leader del G7 di Evian è stato postato dal Presidente francese Macron con, di sottofondo, la canzone Felicità di Albano e Romina. È quello che veniva usato quando partecipava ancora Putin, credo. Il tuo pezzo preferito. Chiudiamo con i cliccabilissimi, quegli articoli che ho sicuramente capito male, come quello della stampa.it: nucleare, Pichetto Fratin, decreti entro Natale e referendum tra il 2028 e il 2029. E dai, almeno sappiamo già cosa faremo quel Capodanno. Sappiamo mai cosa fare. Sarà quello. I cliccabilissimi, e sai cosa eviti? 2028-2029, non prendete impegni, c'è quello. Noi nel frattempo ce ne andiamo, lasciamo posto a Tutto Scorre e a Massimo Bacchetta, torniamo domani mattina alle 6. Nel frattempo ti auguro una ottima giornata, Claudio Iampaglia.
1: A te, Cinzia Poli.
0: Buona giornata a tutti e a tutti, ciao.
3: Ma non ci stiamo!
4: Nella vita ci vuole pazienza.
3: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brico Cay e scegliamo una piscina formato famiglia.
4: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
3: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
4: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
3: Brico Cay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
5: Brico Cay, più vicino a te.
3: Brico Cay è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricocay.it.
6: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
7: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
6: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
7: Affitti brevi, tranquillità lunga.
8: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori, anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4000 metri quadrati, ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
9: Tutto scorre.

0: Buongiorno, buongiorno, buona mattinata. Un minuto dopo le 9, Massimo Bacchetta, tutto scorre. Il fatto non costituisce reato, ma smette anche quindi di costituire problema? Allora, oggi torniamo su una questione, la questione passata alla cronaca sotto il titolo, diciamo così, modello Milano. Il suo piano di sviluppo, i suoi grattacieli cresciuti. Ieri è arrivata una sentenza dal Tribunale di Milano, la sentenza che riguardava la nuova costruzione, il palazzone in via Stresa. È uno dei processi che sono partiti dal momento in cui la magistratura ha messo le mani su un po' di progetti cresciuti, quindi portati avanti, palazzi cresciuti a Milano. Questione lunga, ingarbugliata, che è politica, stata politica ma giudiziaria, e i sospetti di corruzione poi spazzati via, però i processi sulle irregolarità. Ieri è arrivata la sentenza che per quel palazzo ha assolto tutti, perché i magistrati hanno detto no. Magistrato ha detto no, l'abuso c'è stato, però allora, per le regole di allora, con le regole di allora, tutti hanno agito, quindi dai costruttori in poi, in buona fede. E quindi tutti assolti. La questione è come si riverbera sul futuro. Milano nel frattempo ha adeguato le sue regole e resta però un'idea di una città. Con anche le tracce di sé che lascia sul terreno. Insomma, no reato, no problema. Benvenuti.
1: Tutto scorre.

una sentenza prevede tutte le difficoltà e quindi anche le attenzioni del caso di una sentenza. Questo è il primo grado, poi ci potrà essere il ricorso. Ancora non ci sono le motivazioni arriveranno tra 90 giorni, però quella definizione del fatto non costituisce reato. Poi lo andremo a vedere, è diverso dal dire il fatto non sussiste, cioè le cose sono successe, però in quel caso appunto non si confermavano come reato, soprattutto come consapevolezza di compiere il reato. E poi con tutte le attenzioni del caso per come si riverbera a livello politico, ieri tutti hanno detto le sentenze si rispettano. Il sindaco di Milano Sala si è tolto qualche sassolino, però dicendo però mi ha molto colpito, credo che abbia detto, il linguaggio violento dei pubblici ministeri, quelli che avevano accusato appunto di un sistema anche un po' organico di opacità. Tra un anno grosso modo a Milano si deve votare. Andremo a guardare un po' le specifiche della sentenza, di che cosa significa, di quali generalizzazioni se ne possono fare, di quali attenzioni bisogna prestare, però un'opinione ve la chiedo su quello che è successo e su questo famoso modello Milano, appunto messo molto sotto la lente di ingrandimento e allo stesso modo va detto in questi passaggi giudiziari uscito o che sta uscendo con le spalle abbastanza coperte. 0233 001 001, come sempre per partecipare alla trasmissione telefonando in diretta, oppure 331 6214 013 per partecipare con dei messaggi SMS, Telegram, WhatsApp, oppure le mail a diretta@popolarenetwork.it.

0: Vabbè, si fa per dire, con Paul Weller, che dove c'è fumo c'è anche fuoco. Allora, dei messaggi già stanno arrivando e sono generali, anche giustamente, perché questo passaggio è una sentenza, adesso la dobbiamo vedere bene, dopodiché il tema più largo, e su questo vi chiedevo la riflessione. Uno che dice: in tanti dovremmo vergognarci per aver votato questo sindaco dei costruttori, quindi indipendentemente dalle ragioni e dai torti giudiziari. Un altro che dice che non tirerebbe in ballo il modello Milano su queste cose, perché il modello Milano, dice, è una risposta comunitaria elaborata e rinnovata in 100 anni di storia al tentativo sempre espresso del capitale privato di prevalere sul pubblico. Riscopriamo il modello Milano, dice lui. Ci sono già anche altri messaggi, ma per andare un po', appunto, per avere le carte sul tavolo, vado e saluto Luigi Ferrarella, benvenuto.
1: Buongiorno a voi, ciao.
0: Buongiorno, grazie di essere con noi, giornalista giudiziario del Corriere della Sera, che ha scritto e che ha guardato, come sempre, insomma, le sentenze nel merito. E, però riparto, Ferrarella, dal tuo attacco del pezzo di oggi, che in sostanza dà come sintesi: col senno di poi no, ma col senno di allora sì, che già mette dentro, diciamo, e fa capire uno dei punti, mi sembra, dei passaggi fondamentali che il giudice mette, cioè è stato compiuto, sono stati compiuti degli atti che poi si sono anche rivelati magari di abuso, ma allora, con le regole di allora, eccetera, non costituisce e non costituiva reato, soprattutto nella percezione, cioè nella buona fede di chi agiva. Ci aiuti ad andare un po' nel merito di questa sentenza ancora senza motivazioni?
1: Sì, per adesso infatti quello che si può ricavare lo si ricava dal dispositivo che ha assolto tutti gli 8 imputati, non con la formula "perché il fatto non sussiste", che sarebbe stata la formula usata qualora il tribunale avesse ritenuto che non ci fossero state violazioni nell'iter autorizzativo di questo grattacielo, che era al centro appunto del primo dei processi che sta andando a sentenza, ma con la formula "perché il fatto non costituisce reato". E non costituisce reato perché, come si capisce dal dispositivo e come poi più tardi ha spiegato anche una nota del tribunale, ad avviso del giudice mancava negli imputati quello che loro chiamano l'elemento soggettivo, cioè la consapevolezza di stare violando quelle regole che effettivamente sono state violate. E qui si entra nel campo di tutta quella intrecciata materia di regolamentazione urbanistica che effettivamente si è stratificata negli anni, certo non facilitando il lavoro di chi in quel settore opera. In particolare in questo caso i due nodi principali erano: che cosa è ristrutturazione rispetto a che cosa è nuova costruzione, perché questo grattacielo di 80 e più metri, 24 piani, era stato tirato su ed era stato autorizzato sopra un paio di edifici molto più piccoli, che erano di 2-3 piani, e quindi passando come ristrutturazione era stato approvato come iter autorizzativo con una semplice SCIA, cioè con la dichiarazione autocertificata, che viene usata invece per cose molto più leggere, per interventi urbanistici molto più leggere. Mentre invece, se fosse dovuta essere autorizzata come nuova costruzione, come riteneva la procura, avrebbe dovuto richiedere uno specifico piano attuativo, perché il senso è che c'è un piano regolatore, se si fa un intervento che cambia tantissimo i carichi urbanistici di una zona e quindi deve richiedere un adeguamento dei servizi per i cittadini, dal verde agli asili, alle strutture idriche, allora ci vuole un piano attuativo specifico.
0: Diciamo che erano figlie di regolamentazioni che ovviamente, se stavano attente all'adeguamento, all'adeguatezza delle ristrutturazioni, diciamo così, che non prevedevano tanto lo sviluppo delle cubature verticali, prevedevano l'attenzione allo sviluppo delle cubature orizzontali, e quindi E quindi le vecchie regolamentazioni, diciamo, si muovevano in quell'orizzonte, e all'interno di quelle regolamentazioni ci siamo mossi.
1: Sì, o più in generale il tema era: tu puoi anche fare il più enorme dei grattacieli, il più brutto, il più tremendo, però devi passare da un'elaborazione in consiglio comunale, che apre quindi a una partecipazione ai cittadini, che ovviamente espone chi propone questo piano alle dinamiche dei giudizi delle parti politiche, e quindi comunque è un, da un punto di vista politico, è un passaggio che rende le cose più complicate, più lente. È chiaro che per tutta una sequela di tempo, che non è solo durante questa ultima giunta, ma che negli atti si è visto iniziare già nel 2010-2012, Milano ha scelto con le proprie amministrazioni di imboccare un modello urbanistico molto più sprint, leggero, veloce, attrattivo soprattutto per quel mercato di capitali anche internazionali che erra in giro per il mondo, certo, cercando lo sviluppo urbanistico più profittevole legittimamente per i propri scopi.
0: Senti, Ferrarella, questa
1: può anche fare, però deve passare, diciamo, da un'elaborazione in consiglio comunale, mentre invece secondo la procura era passata attraverso una serie di prassi tutte interne al mondo comune, che però, dice la sentenza di ieri, effettivamente poi erano state sostanzialmente tollerate, validate, ammortizzate dalla giurisprudenza amministrativa prevalente negli anni scorsi, quantomeno, dice il tribunale, fino al 2023. Dopo il 2023, ecco, l'argomento della buona fede degli operatori non può più esistere. Questo è il senso un po' della sentenza di ieri.
0: Sì, poi andremo anche a vedere che secondo alcuni fa fatica anche a essere contemplata sul prima, visto che non sono state accolte poi in questo processo, diciamo, delle testimonianze, delle chat, delle insomma delle cose uscite che davano secondo alcuni anche l'idea che anche prima la consapevolezza potesse esserci. Però sempre a livello giudiziario, prima cosa, viste le cose che già si sono capite in questa lettura di sentenza, le motivazioni da qui a 90 giorni che cosa ci possono illuminare su altre cose?
1: Beh, no, sono molto importanti, le motivazioni sono sempre la cosa più importante di un processo, anzi io credo che vada apprezzato, mentre invece ho visto che ieri molti osservatori l'hanno criticato, l'iniziativa del Tribunale di Milano che, utilizzando uno strumento che dal 2018 anche il Consiglio Superiore della Magistratura suggerisce agli uffici giudiziari, ha ritenuto subito dopo la sentenza di fare una nota di decisione in cui sostanzialmente in poche righe fa capire quale sarà grosso modo il percorso delle motivazioni. Questo perché, proprio per evitare equivoci in un momento nel quale il dispositivo, in quanto strumento di per sé rigido, trasformandosi solo in un'assoluzione condanna, non avrebbe magari da solo potuto far capire la trama della motivazione.
0: E quindi il riferimento a quella nota firmata Roia.
1: Era tutto regolare o sono assolti perché non era regolare, ma loro erano in buona fede nel seguire le prassi indicate dal comune e la giurisprudenza amministrativa prevalentemente esistente all'epoca. Il tribunale ha risposto con questa seconda risposta.
0: Dato che non è l'unico processo, cioè altri ce ne saranno, perché i casi sono,
1: è il primo,
0: esatto,
1: che molti arriveranno,
0: cioè, anche lì con esperienza giudiziaria può essere però un'apripista, diciamo, che segna la strada, un'impostazione di questo genere su tutti gli altri processi che ci sono?
1: Allora, da un lato ovviamente ogni processo fa storia a sé, però è verissimo che la struttura del processo che era in esame ieri è largamente sovrapponibile a quella di parecchi altri dei processi istruiti. Quindi senz'altro il tema della buona fede del costruttore e degli operatori, cioè del legittimo affidamento in quelle prassi del comune, in quel tipo di giurisprudenza dell'epoca, è un tema che sicuramente verrà valorizzato anche negli altri procedimenti. La variabile può essere, a secondo dei singoli casi, se esistano o meno elementi che possano appunto indurre il giudice a far ritenere che invece in capo al costruttore o in capo ai funzionari comunali ci fosse non, come dire, una legittima aspettativa di affidarsi a ciò che nel mare procelloso delle regole complicate urbanistiche veniva all'epoca stabilito dalle giurisprudenze amministrative e dalle prassi del comune, ma una sorta di collusione barra collaborazione tra privato e pubblico nel trovare assieme una via di aggiramento dei problemi posti dalle regole formali. Allora, da questo punto di vista ci sono alcuni procedimenti che in linea teorica, dal punto di vista dell'accusa, dispongono anche di questo patrimonio di indagine. Bisognerà vedere poi come verrà valutato dai giudici di quei processi.
0: I processi sono una cosa, le questioni diciamo che portano sul tavolo dei tribunali poi molto spesso possono essere problemi anche se non hanno rilevanza dal punto di vista penale. In questo caso c'è proprio quel modello Milano che sulla, lo chiamerei così, sulla agire dinamico faceva leva e che però ovviamente da quelle indagini della magistratura, da quelle inchieste aperte, fu molto traumaticamente toccato e coinvolto e sconvolto, perché ovviamente quando i magistrati portano, cioè inchieste, aprono inchieste, portano fascicoli, eccetera, insomma, il peso cambia. Al suo contrario, diciamo che in questa dinamica sempre, insomma, su cui l'Italia è sempre molto coinvolta, che una questione politica poi diventa reale solo se diventa anche giudiziaria oppure no, in questo caso sono tutte sentenze che, cioè sono sentenze, un caso giudiziario come questo che finisce con una sentenza di questo tipo di primo grado, a proposito poi ti chiedo anche se c'è aria di ricorso oppure no, da quello che si è già capito eccetera, si porterà dietro anche delle conseguenze politiche, secondo te?
1: Allora, io penso sempre che proprio bisognerebbe sganciare i due piani per definizione.
0: Riuscirci.
1: Lo strumento penale, no, ma è proprio necessario, perché lo strumento penale è di per sé rigido, è un guanto rigido, e difatti, come dimostrano queste vicende, è uno strumento che illumina a volte dei meccanismi del tutto veri, del tutto esistenti, ma non ha poi il contenitore adeguato per trattarli. La riprova, secondo me, è quello che proprio sta avvenendo in questi mesi nel mondo dell'urbanistica, e cioè da un lato il comune, lo stesso comune che nei processi difende comprensibilmente le proprie prassi passate, il comportamento dei propri funzionari negli anni scorsi, beh, è lo stesso comune che sta facendo in questi mesi tutto il contrario, cioè sta tornando dai costruttori a revocare titoli edilizi disinvolti, leggeri, come appunto le SCIA, e sta invece cominciando a pretendere piani attuativi anche in progetti dove prima non li aveva pretesi, sta tornando dai costruttori a chiedere al rialzo il pagamento di maggiori oneri di urbanizzazione. In alcuni casi, via Fouché per esempio, sta procedendo con ordini di demolizione di edifici che invece prima erano stati autorizzati. Quindi in realtà sta facendo qualcosa che si allinea proprio a quello che la Procura in questi 2-3 anni ha provato a sostenere. Da questo punto di vista è anche curioso una parte del commento che ho visto ieri dal Comune, perché sembra una dissociazione con se stesso. Oggi le prassi del comune sono molto diverse da quelle che ha seguito fino a 2 anni fa.
0: C'è aria di ricorso nei confronti di questa sentenza, già da quello che si è capito, no, da parte dei PM?
1: Allora, io credo che per definizione pubblici ministeri attendano prima di leggere le motivazioni per valutare se farlo o no. Dal comportamento processuale è ricavabile, secondo me, che ci sarà un appello, per il semplice fatto che il tema della buona fede ovviamente non è un tema che è spuntato ieri, è un tema che era stato discusso durante il processo ed era stato contrastato dalle argomentazioni della Procura, quindi è immaginabile che la Procura intenda riproporre quelle argomentazioni contrarie all'argomento della buona fede anche in un giudizio di appello.
0: Primo passaggio, prima sentenza. Luigi Ferrarella, grazie mille di queste, anche di queste puntualizzazioni, precisazioni e spiegazioni. Grazie mille e buon lavoro.
1: Buon lavoro a voi, arrivederci.
0: Grazie, grazie ancora a Luigi Ferrarella, ricordo, giornalista di cronaca giudiziaria del Corriere della Sera, editorialista del Corriere della Sera. I vostri messaggi stanno arrivando, però ci sono già le telefonate e quindi privilegiamo quelle. Pronto?
2: Pronto?
0: Buongiorno, chi sei?
2: Buongiorno, sono Fabrizio. Ma io volevo fare una considerazione.
0: Aspetta, riesci a togliere, cioè o allontanare la bocca dal microfono, perché sento
2: aspetta, proprio... Aspetta che tolgo... Ecco,
0: bene, va bene.
2: Allora, una considerazione così da proprio da povero scemo, da uomo della strada. Ma se uno pensa alla parola ristrutturazione, ma cosa vuol dire? Che da due piani fuori terra tiri su 23? Non credo. Cioè, se noi chiediamo a qualcuno, secondo te cosa vuol dire ristrutturazione? Se uno capisce che può fare questa cosa, secondo me con una scia, secondo me forse ha qualche problema con l'italiano o in malafede. Ecco. Cioè, poi
0: però tu dicevi un commento così da uomo della strada, hai detto, no? Mi sembra. Sì. Però con questa vicenda poi è una vicenda che le persone che sono a Milano, che votano a Milano, eccetera, dovranno fare i conti anche da persone della strada, perché particolarmente l'ultima cosa, no, che diceva Ferrarella del Corriere della Sera, cioè questa sentenza arriva in qualche modo dando valore, avvalorando quello che il comune sosteneva, cioè guardate che allora non c'era niente, non c'era corruzione, non c'era consapevolezza di reato, eccetera, e diceva Ferrarella, e contemporaneamente quello che negli ultimi tempi è successo, cioè che il comune stia andando proprio in direzione contraria a quello, cioè stia modificando tutte le sue regole, i suoi comportamenti, e con quello poi dovremmo necessariamente farci i conti per dare una valutazione finale, no? Dico noi persone della strada, come dici tu.
2: Sì, però cioè, adesso vediamo che a Milano comunque io sono di Linter, non sono di c'è una tendenza che credo che riguardi proprio gli ultimi 30 anni, anche con le giunte con Formentini eccetera, all'espulsione del ceto medio eccetera eccetera, quindi che viene governata dalla città, non è che il comune di Milano può dire che lo subisce passivamente.
0: Però questa valutazione che tu stai dando non ha bisogno di avere una sentenza a supporto, sì. È una valutazione puramente politica. Poi certo. Però lo tsunami che gli ha piovuto addosso al comune di Milano nel momento in cui sono state aperte le inchieste giudiziarie, ovviamente capirai, gli dava un elemento molto più forte, no?
2: Poi c'è anche, vabbè, l'argomento, ho sentito l'intervista ieri rilanciata stamattina alla vice sindaca, all'assessora.
0: Scavuzzo.
2: Ecco, che vabbè, ci sono due argomenti, che uno è i soldi che entrano al comune con una scia piuttosto che, ecco, e l'altra è l'impatto, l'impatto, cioè non si tiene conto con la semplice scia dei servizi che devono essere forniti. Per cui mi pare che l'intervista adesso non ricordo chi l'ha fatto, direi,
0: okay.
2: Su questi due punti non ha premuto tanto, ecco. C'è anche questo, soprattutto, per cui cioè, cosa resta alla città?
0: Non ha premuto tanto, un'intervista non è un dibattito, adesso non domando.
2: Comunque resta.
0: Ok, no, giusto d'ufficio da dire, perché sennò... Ok.
2: Questo.
0: Ok, ti ringrazio, do la linea alle notizie intanto e poi continuiamo. Questa telefonata secondo me già però un po' chiarisce la vicenda, cioè tu puoi uscire da una questione giudiziaria e ci sarà qualcuno che dice, visto tutto fumo e niente arrosto e quindi piano con i giudizi, e chi può, immagino, dire sì, ma il problema, per esistere un problema anche non c'è bisogno di sentenze, e uno potrebbe dire allora non c'era neanche bisogno di tutto quel casino sulle inchieste giudiziarie. Insomma, la questione è da guardare in da molte prospettive. Le notizie e poi tra 7-8 minuti torniamo in onda con le vostre telefonate.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
10: Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
11: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Seresto allaccia la libertà!
13: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
14: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
15: E i consumi?
14: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
16: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
17: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami...
16: Info regolamento cashback su daikin.it.
17: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal.

0: 9.31, buongiorno, le notizie di Popolare Network. I capi di Stato e di Governo del G7 sono uniti nel sostegno incrollabile all'Ucraina, è quanto riporta la dichiarazione congiunta rilasciata dai 7 paesi durante l'ultima giornata dei vertici a Evian, in Francia. Qui i leader hanno annunciato l'impegno per nuove forniture di armi a Kiev e per più sanzioni contro la Russia. Nella dichiarazione anche il memorandum siglato da Iran e Stati Uniti domenica scorsa, accolto con favore. Siamo pronti a contribuire per la sua attuazione, hanno detto i leader. Ieri a Evian Zelensky ha partecipato ai lavori, ha incontrato Trump in un trilaterale con Macron. Oggi potrebbe esserci un nuovo incontro, questa volta bilaterale, tra il presidente ucraino e quello statunitense.
1: Ci sono stati nuovi attacchi israeliani nel sud del Libano, è successo nel distretto di Nabatieh, dove ieri l'IDF ha ucciso 4 persone. L'Iran aveva ribadito nella notte che la fine delle ostilità in Libano è parte dell'accordo con gli Stati Uniti e avvertito che ci sarà una dura risposta se i raid dovessero continuare. Anche Donald Trump ieri ha criticato Benjamin Netanyahu. Deve essere più responsabile il Libano, ha ammonito il presidente statunitense. Israele non voleva la firma di un'intesa tra i due paesi, il Libano è il fronte che rischia di far saltare la firma prevista venerdì a Lucerna, in Svizzera. Intanto nelle scorse ore 3 petroliere iraniane avrebbero superato il blocco navale statunitense con un carico di più di 4 milioni di greggio. È la prima volta in 2 mesi, un segnale della graduale riapertura dello stretto di Hormuz.
0: C'è stato un infortunio mortale sul lavoro nel milanese. Stamattina attorno alle 7.30 un operaio trentenne è morto a Binasco, nell'Interland sud di Milano. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un lavoratore della Sasom, azienda che gestisce la raccolta rifiuti. Durante la manovra di un macchinario l'uomo sarebbe rimasto schiacciato sotto un pilastro. La dinamica dell'accaduto ora è al vaglio degli inquirenti.
1: Un ragazzo di 16 anni, residente in provincia di Bologna, è stato arrestato per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Le indagini sono iniziate nell'autunno dell'anno scorso nei canali di estrazione suprematista e hanno portato al ritrovamento di materiale jihadista e manuali per fabbricare armi da parte del minorenne. Si tratterebbe di un fenomeno che gli specialisti definiscono White Jihad, una convergenza di ideologie apparentemente distanti ma accomunate dall'esaltazione della violenza quale strumento di affermazione ideologica.
0: È morto a 87 anni lo storico Carlo Ginzburg, figlio di Leone Ginzburg e della scrittrice Natalia Ginzburg. Ha lasciato il segno sin da giovane con le sue ricerche sulla cultura e le credenze popolari. I suoi libri sono stati tradotti in una trentina di lingue. Nove e 34 minuti, tutte le notizie di Popolare Network tornano alle 10.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Domani cosa fai?
4: Non lo so, perché?
3: Alla fabbrica del vapore c'è Vecchia a chi? Solo gli stereotipi invecchiano. Il primo forum sulla longevità dal punto di vista delle donne.
4: Davvero? E cosa c'è?
3: Una mostra fotografica e tanti incontri gratuiti su salute, benessere, relazioni, economia, bellezza e nuovi modi di vivere l'età che cambia.
4: Allora andiamo insieme!
3: Dal 12 giugno al 4 luglio alla Fabbrica del Vapore. Tutto il programma su forumlongevità.it.
5: Tutto scorre.
6: 5 minuti dopo le 9:30, seconda parte della trasmissione No Reato, No Problema. È la questione di Milano, la sentenza di ieri del Tribunale di Milano che ha assolto tutti in primo grado gli imputati per quello che riguarda un caso di edilizia a Milano, quello della torre di via Stresa, con la logica, così come si è chiarito, del dire beh, l'abuso c'è stato ma la percezione allora diciamo che fosse irregolare quel comportamento non c'era e quindi il fatto non costituisce reato. Ecco, no reato, no problema. Allora, dei messaggi arrivati durante il giornale radio poi si occupano appunto anche della vicenda che c'è intorno. Per esempio, il sindaco Sala ieri un commento l'ha fatto, il sindaco di Milano.

0: Sala, che ha parlato dei pubblici ministeri che hanno portato l'incartamento a processo chiedendo le condanne e definendo le loro parole violente usate per screditarci. Scrive un ascoltatore adesso un messaggio al 3316214013, beh, magari si fossero limitati a dire che era tutto fumo, perché dice che Sala è partito all'attacco della magistratura dicendo, dimostrandosi in questo identico alla destra, altro che modello Milano, è uno dei commenti, un altro che dice di Andrea, qual è il problema, lo scandalo? Beh, ci si scandalizza a macchia di leopardo, nessuno ha detto quando nel comune di Milano, nel Parco Nord, fa un esempio, nel quartiere Bruzzano, hanno eliminato cascine secolari, mura Visconti per costruire mostri dell'edilizia. Questo dà una fotografia, secondo me, reale, anche questo messaggio, di quanto appunto poi le questioni non è che necessariamente, anche pur nella sindrome italiana, esistono solo se hanno risvolto giudiziario, però certo che questo è facile dirlo nel momento, uno può dirmi, è facile dirlo nel momento in cui c'è stata una soluzione, perché invece quando poi le inchieste sono state fatte e i processi sono stati messi in piedi, lì invece molti facevano leva anche sul fatto del dire questa vicenda è addirittura una vicenda, quindi come un'ovvia aggravante, e addirittura diventa una vicenda giudiziaria, quindi lì bisogna vedere come muoversi. Pronto?
1: Sì, pronto, sono io.
0: Benvenuto, chi sei?
1: Ciao, sono Alberto Abbonato.
0: Benvenuto.
1: Allora, io credo di conoscere abbastanza bene la questione di Torre Milano, perché abito molto vicino e perché al momento in cui si venne a conoscenza, autunno 2018, ero consigliere del municipio, del municipio 2, dove insiste questa. Allora, mi sembra, io sottolineo un paio di aspetti che hanno già detto chi mi ha preceduto, il giornalista e anche il cittadino. La questione, ma l'ha detto anche il vostro ottimo Roberto Maggioni, la questione non è e non deve essere esclusivamente giudiziale, ma è prettamente politica. Le norme non sono cambiate, è cambiata l'interpretazione delle norme.
0: Chiaro.
1: La normativa complicata, sovraccarica, che lascia tanti spazi, eccetera, non è stata modificata, è sempre quella. Il tema è come la interpreto. E questo è il ruolo della politica e dovrebbe essere il ruolo della pubblica amministrazione, dare un indirizzo politico all'interpretazione della normativa. Allora, il buon senso, lo diceva un ascoltatore prima, è quello che dice, ma come? Una ristrutturazione consente di trasformare tre piani, perché lì stavamo parlando di tre piani, in 24 e 86 metri di torre? Già solo il buon senso.
0: Tu dici, come si fa a non dire che c'è qualcosa che non va?
1: Esattamente. Allora, ripeto, l'aspetto giudiziario mi interessa relativamente, tra virgolette, poco. Quello che è importante è il ruolo che un'amministrazione pubblica svolge, perché le norme si interpretano. E così non sono mai, non sono i 10 comandamenti scolpiti nella pietra, ok? Sono interpretabili. E sicuramente la normativa regionale dal punto di vista edilizio è assolutamente faraginosa e i costruttori fanno il loro mestiere, si infilano in quelle faglie che ci sono nella normativa. E per carità, tutto torna, cioè sono riusciti a trasformare piani orizzontali in 24 piani verticali, la cubatura erano approfittato di tutte le premialità previste dalla norma. Ok, quindi il tema non è quello, ma il tema è come oggi l'amministrazione vuole indirizzare. E lo diceva il giornalista, giustamente, la schizofrenia del comune. Le norme non sono cambiate, qualche anno fa erano interpretate in un certo modo, oggi il comune le sta interpretando in un modo esattamente opposto, cioè sta cercando di ridurre le autorizzazioni tramite SCIA, ma per trasformarle in altro modo. E qui la questione era, secondo me.
0: Però ricorderai, ricorderai che in mezzo è successo non soltanto un cambio di rotta del comune, ma anche, come dire, prese di posizione di quelle che qualcuno potrebbe dire i danti causa, no, della giunta, cioè anche dei partiti, eccetera, che su quella vicenda hanno detto no, beh, però fermi, allora bisogna rivedere le cose, eccetera, eccetera. Cioè non è un, come dire, in mezzo, insieme alle vicende, appunto a quello tsunami delle inchieste, eccetera, si è mosso anche un bel po' di pensiero, ripensamento, di politica.
1: Assolutamente, concordo assolutamente. Posso aggiungere un elemento, Massimo? La questione del decentramento, perché la dico, non perché ero consigliere di municipio, però è interessante. Il fallimento e il potenziamento del decentramento è uno degli elementi di questi 15 anni di centro-sinistra. Paradossalmente, quando esistevano i consigli di zona, funzionava meglio l'aspetto urbanistico, perché ai consigli di zona arrivavano le richieste di parere sul permesso di costruire. Poi il parere era puramente consultivo, quello che volete, ma almeno si sapeva in anticipo quali sarebbero state le intenzioni dei costruttori. Oggi questa cosa non succede più, perché arriva al municipio il parere solo su come utilizzare parte degli oneri di urbanizzazione, quando però ormai l'iter è arrivato già a conclusione, non si può più intervenire prima. Prima era diverso, questo è uno degli elementi che forse è sottovalutato.
0: Capisco.
1: È stato determinato anche dal fatto che nel 2016, vi ricordate, Sala vince, ma i municipi vennero persi 5 municipi su 9, e questo bloccò l'eventuale intenzione di potenziare il decentramento, perché non si poteva pensare di avere 5 municipi totalmente.
0: Alberto, tu stai mettendo, ti ringrazio intanto, grazie della telefonata, tu stai mettendo lì una quantità di elementi che dovrebbero far dire appunto, la politica è tante cose, va guardata nelle pieghe, va guardata nelle amministrazioni, nella burocrazia, nelle regolamentazioni, eccetera. Tutta vicenda che in questo momento in Italia sembra sparita di fronte a un'idea della politica che è soltanto, uno potrebbe dire, schiamazzo o meno, ma o grandi prese di posizioni. Fabio scrive addirittura: trovo la sentenza di ieri vergognosa, i magistrati si sono piegati alla logica del grande capitale, come sempre in questi casi, che adesso non giudico la sua opinione, ma anche lì sembra... C'è un'usanza in Italia, anche da ogni parte la si guardi, e poi a dichiarare la magistratura sempre connivente con qualcuno oppure no, a seconda delle sentenze che fa e della adeguatezza o meno rispetto alle proprie opinioni. Saluto Gianni Barbacetto, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Giornalista del Fatto Quotidiano. Gianni, vado apertamente. Tu sei stata una delle firme molto puntutamente attenta a tutta questa vicenda dall'inizio, anche come dire, un tuo libro contro Milano metteva in evidenza una quantità di cose che poi entrano anche e sono entrate nelle vicende giudiziarie. Quindi ti chiedo una prima cosa: come valuti questo passaggio con la sentenza di ieri?
2: Beh, era una sentenza che secondo me prevedibile, cioè la giudice, ho visto come conduceva il processo, sono andato a molte udienze e vedevo che cercava ad ogni costo una scappatoia per salvare caprecavoli. Questa è una sentenza pilatesca, no? Che salva caprecavoli, cioè non può non ammettere che i comportamenti dei costruttori e dei dirigenti comunali sono comportamenti fuori legge, ma perché le leggi dicono che sopra 25 metri non si può costruire senza, con una scia, ma ci vuole un permesso di costruire, che quando butti giù una robetta di due piani e ne fai su 20, un grattacielo di 24 non è ristrutturazione ma è nuova costruzione, cioè le cose che anche senza aver studiato legge qualunque cittadino riesce a capire. Quindi quelle cose lì, quei manufatti, quegli edifici sono illegittimi. Poi però ha salvato i i dirigenti comunali e i costruttori, come? Dicendo che erano in buona fede. Io ho ricordato nel mio pezzo di oggi sul Fatto Quotidiano quello che dicevano i vecchi professori di diritto penale per spiegare questa vicenda, no? Era la storia dell'alpino che tornava dalla campagna di Russia. Essendo stato via molti anni e poi finalmente dopo anni è tornato in Italia, dicevano questi vecchi professori, e non aveva letto la gazzetta ufficiale e quindi non conosceva le leggi che nel frattempo in Italia erano state approvate. Dunque, è stato cambiato l'articolo 5, del codice penale. L'articolo 5 è quello che dice che non è ammessa l'ignoranza, davanti alla legge. La legge non ammette ignoranza. Bene, è stato cambiato, dalla Corte Costituzionale dicendo sì. La legge non ammette ignoranza, ma se uno proprio incolpevolmente non sapeva che quella legge diceva quella cosa, l'alpino tornato dalla Russia che non aveva letto la gazzetta ufficiale, allora era incolpevole, era un'ignoranza incolpevole. Ecco, i costruttori, il sindaco Sala, i suoi dirigenti comunali dell'urbanistica sono alpini tornati dalle steppe del Don che non sapevano che le leggi nazionali e anche quelle regionali hanno sempre detto che sopra i 25 metri non si può costruire senza piano di attuativo, insomma, tutte queste cose qui che sappiamo, che ci siamo detti 1.000 volte in questi. Allora, non sapevano? Bah, bastava una cosa. La giudice Bragion non ha ammesso tra le carte del suo processo le chat tra i dirigenti. Cioè tra i protagonisti del sistema Milano, no? I dirigenti del comune, i costruttori, gli architetti, i progettisti, eccetera. Se avesse ammesso quelle carte, beh, l'ignoranza incolpevole, cioè la buona fede sarebbe del tutto caduta. Vi leggo solo una cosa detta da un architetto che si chiama Marco Engel, a proposito dei grattacieli, le Park Towers di Parco Lambro. È una roba che grida vendetta, diceva Marco Engel in questa chat. Che cazzo, com'è possibile che abbiamo distorto la norma in maniera tale che un intervento di questa dimensione possa essere un intervento strutturazione con scia, ma la cosa è successa solo a Milano, è solo Milano che si sente forte abbastanza per dire chi se ne fotte. Ecco, questo è l'architetto Marco Engel, che era peraltro consulente dentro questo processo. Ecco, davvero buona fede? Davvero non sapevano le leggi? Ma se le hanno cambiate loro, i dirigenti comunali hanno tentato di cambiare le leggi nazionali e regionali a suon di circolari e di delibere, che però hanno forza inferiore alla legge, che non possono essere superiori alla legge. Quindi lo sapevano benissimo, perché hanno fatti loro questi cambiamenti. I costruttori sono costruttori che costruiscono in tutta Italia, in tutto il mondo, e non sanno la normativa urbanistica, non hanno consulenti, stuoli di avvocati, li abbiamo visti anche in aula. Che gli dicono che cosa dice la legge? Io non ci credo, però è andata così.
0: Senti, Gianni, ovviamente
2: Vedremo i prossimi gradi di giudizio.
0: appunto, questo è è la prima sentenza del primo processo, perché poi altri ce ne sono. Ora, bisogna, credo, anche procedere in questo modo per principio di coerenza, no? Uno credo che si debba dire, allora, se questo processo già primo si fosse chiuso con una condanna, questa cosa qua sarebbe stato un bel macigno sul curriculum, così diciamo, del modello Milano e della giunta, eccetera. Allora, per principio di coerenza, bisogna immaginare che una sentenza di assoluzione sia una buona vittoria per la giunta, per chi ha sostenuto, diciamo, quelle prassi come prassi legittime. Tanto da giustificare, a tuo avviso, quel commento già in prima battuta del sindaco ieri, che insomma ha parlato molto esplicitamente delle parole violente, che ha definito violente per screditare la giunta e il comune da parte dei pubblici ministeri?
2: Ma intanto gioiscono, fanno bene a gioire perché hanno vinto la prima battaglia. Però attenzione, hanno vinto con una sentenza. Adesso, per carità, aspettiamo le motivazioni, perché stiamo tutti parlando in realtà su un comunicato fatto dal presidente del tribunale, no? Dovremmo aspettare le motivazioni, ma quando arriveranno le motivazioni mi par di capire, se il presidente del tribunale non ha detto una scemenza, ma non credo, perché è persona per bene e di scienza e coscienza, comunque questa sentenza dice che quelle cose lì sono fuori legge, che quei grattacieli sono abusivi. Cioè, questa è loro se lo dimenticano quando gioiscono per l'assoluzione. E la sentenza che li assolti ha assolto loro, ma ha stabilito che le prassi di quello che io ho chiamato il rito ambrosiano sono fuori legge, che quindi quello che è stato costruito negli ultimi 10 anni sono fuori legge. Dopodiché Sala...
0: E uno può far notare che infatti negli ultimi anni sì, è stata modificato l'indirizzo.
2: È stata modificata, esatto, dal comune stesso, dal 2025 si costruisce secondo la legge. Quindi benissimo, io sono contento di questo. Quindi almeno questo risultato le indagini della procura lo hanno ottenuto. Quello che mi fa un po' spaventare è che Sala si comporta come un Berlusconi qualunque, e cioè minaccia i giudici, minaccia i PM, anzi solo i PM, i giudici adesso sono buoni perché hanno assolto, ma dice i PM usano troppi aggettivi, vuole controllare gli aggettivi usati dai PM.
0: Beh, uno può dire che non vuole controllarli, vuole commentarli, visto che gli sono andati...
2: Insomma, no, dice che gli aggettivi che usano i PM nelle loro requisitorie sono violenti. Ora, i PM usano gli avverbi e gli aggettivi e i sostantivi che vogliono, ma la cosa più terribile è la minaccia ai PM fatta attraverso un appello al procuratore Viola. Cioè, si è rivolto ieri direttamente al procuratore Viola dicendo: cosa ne pensa di quei PM lì? Insomma, gli ha fatto capire: bacchettali, tienili a freno, controllali gli aggettivi, perché non va bene, no? Ecco, ha tentato di dividere, diciamo, la procura buona per lui, il procuratore Viola, dalla procura cattiva, e cioè la PM Marina Petruzzella e gli altri due PM, Clerici e Filippini, che hanno fatto queste indagini.
0: La definiresti delle dichiarazioni segno di debolezza, cioè di quanto tutta questa vicenda abbia punto proprio nel vivo, diciamo, una natura della giunta milanese?
2: Beh, Sala è provato, basta guardarlo in faccia. Cioè, gli ultimi 2 anni per lui, e me ne dispiace dal punto di vista umano, è stato molto sotto pressione, molto, molto provato da questa vicenda che ha messo in discussione tutta la sua storia, tutta la sua carriera. Però la reazione è di stile berlusconiano, cioè dividiamo giudici buoni, quelli che ci danno ragione, e PM cattivi, quelli che usano gli aggettivi forti, e anche tra i PM dividiamo il procuratore che sta zitto perché non è il suo mestiere quello di fare le indagini ma di guidare la procura, dai PM che invece avrebbero tenuti, praticamente ha detto a Viola: tieni al guinzaglio i tuoi PM. Io l'ho trovata una cosa che neanche Berlusconi lo diceva.
0: Gianni Barbacetto del Fatto Quotidiano, senti, chiudo con una domanda che ti riguarda, perché chiunque legga giornali eccetera in questo periodo sulle questioni che riguardano Milano si vota tra un anno eccetera, poi ha visto da più, insomma, va bene, non sto a fare tutta l'esegesi, ma spuntare il tuo nome anche tra possibili candidature, E quindi sei in onda con me e te lo chiedo, il nome Gianni Barbacetto come possibile candidato è confermato, confermabile? Lo chiedo al diretto interessato.
2: No, quello che io posso confermare è una cosa che in molti mi stanno chiedendo di fare questo passo. A tutti dico che faccio il giornalista, che è un altro mestiere che mi piace molto, da una parte, e dall'altra che mi dispiace che Milano non sia in grado di esprimere una candidatura alternativa al modello Milano, cioè qui è inutile che ci giriamo attorno, no? Le candidature del centro-sinistra sono tutte dentro quello che ho letto, sono tutte dentro l'alveo di chi c'era, di chi o ha contribuito a costruire il modello Milano o è stato zitto e lo ha lasciato andare avanti. Ecco, siccome trovo che il modello Milano non solo sia stato negativo, perché è stato, diciamo, il modello che ha creato la massima disuguaglianza in città dal dopoguerra ad oggi, ha espulso 400.000 milanesi dalla città, ha arricchito pochissimi e impoverito molti, ha tolto servizi ai cittadini, ha privatizzato intere aree, le aree degli scali ferroviari, eccetera. Non si può ridurre la questione modello Milano alla questione giudiziaria, no? Cioè, la questione di Milano è una questione.
0: Questo è fuori di dubbio. Ecco. Senti, però, Gianni, quindi, giornalisticamente, allora, due questioni, perché hai detto in molti me lo stanno chiedendo. Allora, prima questione, puoi mettere una, due, tre sigle, non lo so, sotto quel in molti, e poi l'altra è e tu? Cioè, e molti te lo stanno chiedendo, e tu?
2: Ma insomma, siccome siamo in una fase molto, diciamo, iniziale. Io non me la sento di fare nomi, vedremo cosa succede. Posso dire che sono alcuni partiti, movimenti, gruppi civici, che tra l'altro mi chiedono anche cose disparate tra loro, candidati alle primarie, oppure candidati fuori dalle primarie come candidato sindaco alternativo al modello Milano. Ecco. Ora, io a me piacerebbe che le cose che dico io, ma che in fondo non penso solo io, no? C'è un pezzo di città che ha capito che il modello Milano non ha fatto del bene alla città.
0: Ci stai pensando?
2: Soldi. Non lo so, vediamo come vanno le cose. Okay. C'è l'estate di mezzo, ci penseremo tornati dalle vacanze.
0: Grazie mille Gianni Barbacetto anche di questa chiacchierata, insomma.
2: Buon lavoro, buon grazie lavoro mille. Radio Popolare.
0: Ciao, ciao, ciao, Gianni e Barbacetto, giornalista del Fatto Quotidiano. Allora, ci fermiamo un minuto e poi continuiamo anche con le vostre telefonate. Vi devo dire un paio di messaggi che... allora, a volte... Boh, vabbè, io ve li dico, poi probabilmente... ognuno si può fare una sua opinione. Un ascoltatore che mentre parlava Gianni Barbacetto scrive lapidario: ammettere la sconfitta mai, con molti punti di domanda, e poi aggiunge poi senza contraddittorio, come se tutto adesso al di là non voglio spendermi in così valutazioni su cosa sono i contraddittori, cosa sono le interviste, cosa sono gli equilibri giornalistici, gli equilibri nel senso l'essere equilibrati, però questa sindrome del contraddittorio. E contemporaneamente un altro, quello che aveva detto che la sentenza è vergognosa perché i magistrati sono piegati alla logica del capitale, che poi mi dice: al di là della tua ironia sulle mie parole, se tu ascoltassi davvero Barbacetto capiresti quello che ho scritto e che non è campato in aria, ma siccome a te non interessa perché vuoi difendere la giunta di pseudo-sinistra, a prescindere allora non ci vuoi arrivare. E siete, cioè, a volte è facile anche da parti opposte, ma avere delle certezze, non vi ricordano un po' a volte certe modalità televisive di far bagarre? Non so quanto siano utili, ma 55 secondi e poi c'è la possibilità di parlarne.
3: La Francesca Sud. un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 6068 oppure info@lafrancesca.it.
4: Torna il Festival di Teatro Antico di Veleia, un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Gioele Dix e Leonardo Lidi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'orchestra Toscanini con il Festival Illica.
5: Veleia Teatro.com.

0: Messaggi molto contrapposti sulle cose. Uno che scrive: Sala ha introdotto il concetto di toghe rosse e toghe nere, va così, o di qui o di là, stare in silenzio è diventato un'opzione non frequentata. Un altro che dice: per fortuna che sul sistema Milano si è arrivati da parte dei giudici al riconoscimento della buona fede, altrimenti potevamo consegnare le chiavi della città alla Lega. Anche qui, a ben vedere, la Lega mi sembra molto invischiata in altre questioni, prima che pensare a un sindaco di Milano. Comunque, poi un altro messaggio: l'ultima elezione del sindaco senza un valido competitore della destra mi faceva dubitare che questo sindaco andasse bene anche alla destra. Ora il dubbio in questi anni si è trasformato in certezza. Poi, per mantenere anche Verdi e Sinistra nella coalizione, si fanno piste ciclabili e si pianta qualche alberello. Molto lapidari questi commenti. Via il reato, via il problema? Evidentemente mi sembra di no per quasi tutti voi. 02 33 00 001 per telefonare in diretta. Pronto? Pronto?
1: Sono io?
0: Sì, sei tu, ciao.
1: Pronto, sono io. Sì. Buongiorno, sono Fiorella, ciao Massimo.
0: Ciao, allora, riesci a mettere, a togliere il viva voce? Ce la fai?
1: Arrivo, sì, un attimo, scusami.
0: Ecco, brava.
1: Ecco.
0: Grazie.
1: Allora, mentre parlava Barbacetto ti ho mandato un messaggio, ma poi ho deciso di scrivere. Allora, a me la cosa che ha scandalizzato di più sentendo questa sentenza è il fatto che, e un po' Barbacetto l'ha detto, che per tutti noi comuni mortali non è ammessa l'ignoranza della legge, mentre sindaco, dirigenti del comune, costruttori che hanno scuole, gli avvocati, sì, loro erano in buona fede ignari di quelle che erano le leggi quando hanno costruito il grattacieli al posto di un magazzino. Quindi questa è la cosa che da cittadino mi scandalizza di più, perché mette chiaramente una diversità di trattamento tra tutti noi e alcuni eletti.
0: Ma ne fai, scusa, in questo, nel dirla così, ne fai colpa ai magistrati o ne fai constatazione di un paradosso? Perché sono due cose diverse.
1: Insomma, mi sembra una bella constatazione di paradosso. Vogliamo avere fiducia nella magistratura, come diciamo sempre, spero nel secondo grado di giudizio, perché questa cosa non è, dal mio punto di vista di persona che normalmente era affioccinante a scuola, quando andavo a scuola le prime cose che ti dicevano: attenzione, perché non, l'ignoranza della legge non è una cosa a cui ci si può appellare, devi studiare, devi capire. Quindi a me questa cosa non mi torna proprio, è una cosa che proprio fa rabbia. Un tempo la chiamavamo casta, perché ci sono alcuni privilegiati che possono ignorare la legge e tutti noi a diversi livelli magari finiamo anche in galera, finiamo qua se non la conosciamo, dalla multa a qualunque altra cosa. Quindi questa è la prima considerazione. La seconda considerazione è che nel messaggio che ti ho mandato ti ho detto, molto, perché l'avevo pensato prima che tu glielo chiedessi, io spero davvero che Gianni Barbacetto accetti queste sollecitazioni che gli sono arrivati, e preciso anche come, preciso non dentro le primarie di questo centro-sinistra, perché l'altra cosa che mi ha davvero scandalizzato sono, vabbè, le dichiarazioni del sindaco ce la potevamo aspettare, la dichiarazione della vice sindaco ce la potevamo aspettare. Quello che veramente è inaccettabile è, per esempio, le comunicati, non so cosa siano, del segretario di Cappelli, segretario cittadino
0: del PD,
1: che dice possiamo andare avanti verso le prossime elezioni. Allora, mi dispiace, non mi interessa quel modello, non mi interessa chi sia il candidato che scelgono, ma io con quel partito che dice queste cose non voglio avere a che fare, non lo vado a votare, e quindi spero che Gianni Barbacetto si candidi per portare avanti un'idea diversa di città e poi sulla base dei voti che ottiene magari possa contrattare. Non è un'opposizione contro la destra, ma può contrattare un eventuale partecipazione a un eventuale ballottaggio, ma su dei punti forti che cambino questo modo di
0: vabbè, città. Hai fatto una Dichiarazione d'appoggio chiara, per dirla in italiano e non usare, termini inglesi.
1: Assolutamente.
0: C'è da dire anche questo, perché la vicenda, secondo me, anche in queste telefonate si dimostra una vicenda tutta complicata, cioè che porta dentro tante cose, cose politiche, cose giudiziarie, cose generali, eccetera, che facevi riferimento. Cioè, in questi anni, anche quelli che chiamavo prima i danti causa di questa giunta hanno preso posizioni differenti e hanno avuto anche scontri abbastanza rilevanti, no, col sindaco. Cioè, è una questione che ha coinvolto tante figure.
1: Io volevo ricordare, se mi permetti, un'ultimissima cosa, che Gianni Barbacetto era quello che prima di Mani Pulite, con Nando Dalla Chiesa e Iole Garuti, fece Società Civile. Vorrei ricordare che nel 1993, alle prime elezioni in cui si votava direttamente per il sindaco, la borghesia bene milanese, io ricordo un nome, l'editoriale della domenica mattina di Giorgio Bocca, poi santificato come progressista, fece l'appello sulla fine di Repubblica a votare Formentini, facendo passare Nando Dalla Chiesa, studente della Bocconi, suo padre, con chi? Perché noi abbiamo lì perso, noi progressisti che volevamo un modello, lì abbiamo perso, perché dopo quella sconfitta non ci siamo più davvero ripresi. E Barbacetto allora c'era, quindi c'è anche una coerenza di una storia più che decennale.
0: Chiudiamo qua, perché sennò si trasforma, cioè non per censura, ma perché sennò si trasforma, quando faremo le cose sulle candidature e ci sarà senz'altro, ma insomma comunque l'hai detta, e a proposito di chi glielo sta chiedendo, evidentemente alcune risposte cominciano ad arrivare. Grazie mille, ciao!
1: Grazie a te Massimo, ciao!
0: Ciao, accompagnata ancora adesso un sacco di messaggi che ovviamente scivolano anche nella questione elettorale. Uno che scrive: Stefano, pronti così per far vincere la destra della Russa, il PD è la causa di tutti i mali. Credo che questo lo dica come sarcasmo, cioè dicendo in questo modo pronti a, inevitabilmente poi su un tema del genere si va si impasta con la politica, anche quella elettorale, ci mancherebbe altro. Uno che invece torna sulla sentenza e la esagera un po', dice: quindi se sparo a qualcuno e poi dico che ignoravo le conseguenze del mio gesto, me la cavo. Un altro che dice che non è un discorso di destra o sinistra, è un discorso di ricchezze, cioè le persone ricche se comprano la giustizia, che siano di destra o di sinistra, quindi se io privato, cittadino comune con uno stipendio medio, una famiglia, faccio delle illegalità, commetto delle illegalità, pago le multe, vado in galera, eccetera, eccetera. Molte cose si porta dietro questo tema, ma è abbastanza inevitabile. Benvenuto e grazie di essere con noi, Jacopo Tondelli.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. Grazie. Buongiorno Jacopo Tondelli, Stati Generali, direttore degli Stati Generali. Tra l'altro inizio nel chiederti un parere da una cosa che succede, che voi fate domani, giusto? Voi di Stato, sì, di Stati Generali, dal titolo La città possibile, è un pomeriggio intero di discussione, appunto, sotto come senso è la città di domani comincia oggi. E sono andato a guardarmi i gruppi di discussione, insomma, non so come possiamo dire, e forse non a caso il gruppo di discussione o di panel più lungo nel tempo è proprio quello che riguarda l'abitare, il costruire i modelli di sviluppo costruttivi, eccetera. Il che fa un po' capire quanto sia centrale tutta sta vicenda che ieri è passata attraverso una sentenza, una, perché poi sul tavolo c'è molta altra roba. Come commenti quello che è successo ieri?
2: Ma intanto parto dalla tua gentile citazione del nostro evento di domani, che si terrà alle 14:30, e se le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Popolare vogliono aggiungersi alla nostra platea, alla nostra comunità, sono naturalmente benvenuti.
0: Beh, a sto punto, se gli dici l'orario, digli il dove.
2: Il dove è al MIT, al Museo della Cultura Digitale in Viale Vittorio Veneto, insomma in Porta Venezia. Dunque, è chiaro che la discussione sul futuro della città, sul presente della città, passa a prescindere dalla contingenza di questi anni che stiamo vivendo a Milano, dalle polemiche, dalle questioni giudiziarie, dai problemi generali, ma passa per forza di cose da come si progetta, costruisce, decide la città dove la si può decidere, cioè nei palazzi della politica e nei centri decisionali in generale, perché è ovvio che decidere quanto, come, dove costruire, con che criteri, decide come sarà la città di domani e lo permette o comunque può influenzarlo. E quanto a quello che è successo ieri, io lo so che è faticoso, però le sentenze servono ad accertare o meno l'illecità dei comportamenti. Questa è la funzione fondamentale del diritto e del diritto in questo caso penale in particolare. Ancora meglio, si deve decidere nel caso di una sentenza penale se è stato commesso un reato e per quello che leggiamo nella striminzita per ora paginetta di comunicato del tribunale, il tribunale dice, ma leggeremo le motivazioni e capiremo meglio, non dice semplicemente che c'è l'assenza di dolo come semplicisticamente si dice, ma che nel momento in cui quella decisione è stata presa, quella di consentire attraverso una procedura semplificata la nascita di Torre Milano,
0: quello non era reato, cioè
2: non era reato ed era coerente con le scelte dei vari livelli amministrativi ormai consolidate. Addirittura il comunicato precisa che per mettere in discussione quella decisione ci sono voluti quella decisione, quell'orientamento, quell'indirizzo ci sono voluti diversi anni. Tanto è vero che più volte i ricorsi dei comitati su questo caso e altri hanno sbattuto contro la risposta negativa dei giudici amministrativi che hanno dato ragione a costruttori e comune. Ora, questa è la parte giuridica e giudiziaria e diciamo può essere il primo mattone di un percorso che porterà a decisioni analoghe, ma lo vedremo sugli altri casi, se è vero come sembra che effettivamente ci fosse un consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale di allora, di quando le decisioni vengono prese, si fa in fretta ad accusare, ma ricordo a tutti che è nell'interesse generale che si applichino le leggi, il costrutto giurisprudenziale che era vigente nel momento in cui certe cose le abbiamo fatte, certe decisioni le abbiamo prese, riguarda anche ciascuno di noi la non retroattività.
0: Però Jacopo Nonnelli, però io ho iniziato la trasmissione adesso citando un vecchio slogan, un vecchio slogan proprio pubblicitario, no? Quindi no reato, no problema. Ecco, tutto lo svolgimento già di questa prima trasmissione con le telefonate che arrivano, direi che no, ecco, problema ugualmente sì. Perché, ti dico, cioè arrivano messaggi contemporaneamente da chi, per esempio, commenta i commenti ieri di Sala dicendo io mi sento, insomma, dichiarazioni che mettono i magistrati, che trattano i magistrati come da destra, o che una che dice io mi sento disgustata, non approvo questa cementificazione selvaggia dei ricchi nella nostra città. Contemporaneamente uno che dice io questa sinistra forcaiola però non la capisco e non condivido nulla, a un altro che dice beh, se decidiamo di toglierci come Milano dal novero e dal circuito delle città internazionali, allora Sala ha sbagliato tutto, altrimenti cerchiamo di migliorare gli errori fatti, ma sicuri di voler buttare via tutto. Cioè, ti ho letto tre messaggi che dicono, ma tutti con una profondità di convinzione che sembra già ormai quasi acquisita, ecco, che parlano di sguardi completamente diversi. Tradotto nella pratica, problema enorme mi sembra che ci sia sul tavolo, accumulato da Milano.
2: Con una battuta potremmo dire benvenuti nel campo largo, diciamo così, per buttarla in politica nazionale, perché queste differenze di sensibilità che ragionevolmente soprattutto a Milano, diciamo, sono più rappresentate, diciamo così, le sensibilità sviluppiste, riformiste, che quindi in qualche modo anche nel percorso di crescita e internazionalizzazione di questi anni si riconoscono, no? Questo, sappiamo che Milano è un mondo un po' a parte dal punto di vista della rappresentazione politica. Dopodiché il problema di fondo politico resta ed è infinitamente più grande, lo dico criticamente rispetto a entrambi gli orientamenti della sentenza di ieri, lo dico in maniera critica rispetto a chi parla dell'emblema della cementificazione della città. Torre Milano non era questa cosa, dopo se vuoi ne parliamo anche un attimo, è un caso di alcuni pochi casi, diciamo molto rilevanti dal punto di vista mediatico e giudiziario, ma che non dicono dell'impronta generale della città di questi anni, da un lato, tanto è vero che le operazioni più importanti dal punto di vista dell'attrazione di valore di capitale internazionale, penso a Porta Nuova per citarne una, non sono mai finite all'attenzione della magistratura e sicuramente operazioni come Porta Nuova o City Life hanno contribuito molto di più ad attrarre capitale internazionale su Milano che non un singolo.
0: Beh, però uno potrebbe dire bastano pochi esempi, però cioè non è che
2: no, uno potrebbe dirlo e direbbe male, secondo me non è vero che bastano pochi esempi, perché se parliamo di una città vasta come Milano, complessa, in un rapporto complesso col suo territorio laterale, non bastano pochi esempi, ne servono molti di più e serve fare un discorso complessivo e complesso. Lo dico criticamente anche a chi però dall'altro lato pensa che una sentenza di assoluzioni, fossero anche tutte sentenze di assoluzioni, eliminano il problema politico è di decisione prospettica, su cosa si vuole che sia una città, su come si fa a, come dice giustamente un vostro ascoltatore, a non buttar via, diciamo così, la capacità attrattiva, però mantenendo alla città la capacità di essere accogliente nei confronti di chi la fa, di chi la vive, di chi ci lavora. E per esempio mi aspetterei prima o poi da sinistra una battaglia vera sui salari in questa città, che sono, diciamo, tra i fattori di crescita di Milano, diciamo, il fattore assente. Cioè, se noi guardiamo la città in questi anni, noi vediamo una città che cresce più o meno nella media europea, anche nella capacità di attrarre investimenti internazionali nell'immobiliare. Il nostro racconto è quello che siamo diventati, diciamo, Londra, ma siccome non è così, per capirci, siamo ancora molto indietro nella capacità di attrarre investimenti anche rispetto a Berlino, rispetto a Barcellona nel decennio di Ada Colau, per capirci. Allora, cosa davvero ha fatto tantissimo la differenza in questi anni in Italia e quindi a Milano in particolare, perché le città attrattive sono città inflattive, città che costano di più, è la capacità di redistribuire sul piano dei salari. Lì mi aspetterei una battaglia molto più grande, non solo di Torre Milano, ma di tutta Milano, parte di chi se ne deve occupare, cioè io sapevo le forze progressiste di sinistra.
0: Però anche lì uno, Jacopo, potrebbe dire, certo, sono questioni quindi che riguardano la politica nazionale, però uno può anche pretendere che un comune, una giunta, per quel poco che magari gli può competere su alcune cose, faccia vedere qual è la direzione che nel suo piccolo, magari di determinati temi, decide di prendere e di percorrere, perché se invece alcuni messaggi che arrivano lapidari, questa sentenza mi sembra devastante come idea che può dare, cioè se hai la grana te la cavi, se hai il contante te la cavi, eccetera.
2: Il problema è che se non era reato te la cavi per forza.
0: Allora,
2: se non era reato, ragazzi, te la cavi
0: E la questione,
2: questo ce lo diranno le prossime sentenze, lo vedremo, ma al momento quello che noi sappiamo è che tu dal punto di vista giudiziario per forza te la cavi se al momento in cui la cosa è successa, quello che hai fatto non era costituito dalla legge come reato. Il problema è tutto ed eminentemente politico.
0: Appunto.
2: Cioè, qual è, sì, Però poi uno...
0: No, voglio dire, è eminentemente politico, perché se uno fa un commento del genere, certo, poi può essere mal indirizzato dopo una sentenza, però in qualche modo sta dicendo a Milano si vive così. E quel dire a Milano si vive così, puoi anche bypassare la sentenza e dire no, guarda, non è adeguato questo commento alla sentenza, perché ovviamente se non c'è reato te la cavi, eccetera, ma non toglie che ci sono persone che dicono a Milano si vive così, e ovviamente poi quando si va a votare non si vota solo in punta di sentenza, si vota in punta di tutto quello che c'hai, di sentenza, di percezione, di esperienza, eccetera, eccetera.
2: E non mi sembra che alle porte ci sia un consenso massivo per destra, sinistra, sopra, sotto, centro, basso, alto, per chi come dire, voglia affermare una Milano profondamente redistributiva. Cioè, questo è un altro punto importante che ci dimentichiamo sempre: a beneficiare della crescita dei valori immobiliari, cioè della rendita, cioè della base di un meccanismo esclusivo ed escludente per chi non ha, è la maggioranza dei residenti a Milano che sono proprietari di casa. Quindi anche questa, che hanno visto in alcuni casi duplicare il valore di casa in semiperiferia in 5 o 10 anni. Ok? Questo io non sto dicendo che è giusto, e sono convinto che non sia bene, però la base di una discussione non può non guardare alla base naturale del consenso.
0: Ah sì sì, quindi, infatti
2: quindi,
0: mi aspetto.
2: Come dire, quando si contesta la risposta sprezzante di Sala, e si fa bene a contestarla dal mio punto di vista, però poi bisogna vedere se quella risposta sprezzante, con toni più o meno ampi, con toni più o meno stretti, non risponde al sentire di una maggioranza di persone che costituiscono in fondo in questa città questa formula di democrazia proprietaria che sostanzialmente poi decide naturalmente chi è il sindaco e anche un po' quali sensibilità e politiche rappresenterà.
0: Mi sembra un punto interessante su cui andare a chiudere, perché viene da dire che quel campo così largo, che quasi nessuno ancora sta segnando i confini, quali ceti, o uno addirittura potrebbe dire quali classi, decide di sperare di includere, perché poi, e forse Milano potrà essere un caso interessante su questo, e vedere quali considerazioni e constatazioni si porterà dietro da parte delle persone. Jacopo Tondelli, direttore degli statigenerali.com, ti ringrazio molto. Grazie, ricordo allora domani dalle 14.30 questo è il vostro evento su La Milano di domani, comincia già oggi in via Vittorio Veneto, e quindi chi vuole ovviamente sul sito vi trovano e trovano tutto.
2: Grazie
0: mille, buon lavoro.
2: Grazie a voi.
0: Grazie.
3: Tutto scorre.
0: Navigazioni perigliose, anche perché i vostri commenti sono spesso lapidari, sprezzanti. E quando c'è qualcosa che viene detto che non piace o che non, giustamente, che legittimamente non condividete, allora si invoca il contraddittorio che manca. Quando ce n'è un altro invece si invoca ma che fine ha fatto quell'altro, eccetera, eccetera. Beh, in fondo ci sta. Sono le 10.25, grazie a tutti per l'ascolto, ci risentiamo domani se volete a partire dalle 9. Tutto scorre tanto, come sempre. Grazie a Luisa Nanni Pieri in redazione. Buona giornata.

0: NDA, note dell'autore.
1: Il 2 giugno del 1946, 80 anni fa, le donne votarono per la prima volta in tutta Italia. Pochi mesi prima lo avevano fatto per le amministrative, dovevano scegliere tra monarchia e repubblica ed eleggere i parlamentari dell'Assemblea Costituente. Ma a quel traguardo si arrivò con una battaglia molto lunga che iniziò nel Risorgimento. Lo Statuto Albertino concedeva il diritto di voto ai regnicoli, così era scritto, ma erano solo gli uomini. In questo libro, Voto alle donne, Mario Avagliano e Marco Palmieri ricostruiscono questa lunga lotta con documenti, biografie, lettere. Sentiamo Mario Avagliano, coautore del Voto alle donne, edizione Einaudi.
2: E questo libro è la storia di una battaglia, quindi di una conquista, ma anche di un ritardo, perché gran parte dei paesi occidentali introducono il voto femminile prima dell'Italia. L'Italia arriva quasi ultima, solo la Svizzera farà peggio di noi. E perché questo ritardo? Ci siamo interrogati su questo e quindi siamo andati sempre più indietro nella ricerca nel tempo, perché in effetti si risale fino al Risorgimento. Risorgimento in cui le donne sono protagoniste come patriote, a volte come combattenti, in qualche occasione travestendosi da uomo per poter combattere sulle barricate di Milano piuttosto che di Roma, e però non vengono riconosciute come tali, come cittadine, per cui l'Unità d'Italia nel 1861 nasce con uno statuto che prevede che tutti i regnicoli sono uguali davanti alla legge, ma per regnicoli si intende solo i maschi. Sono lì le origini di quel gap fortissimo che l'Italia ha avuto nei confronti del riconoscimento del diritto di voto alle donne, e lì inizia il nostro viaggio.
1: Un diritto che agli inizi del Novecento sembrava quasi per essere dato, o almeno così sembrava, poi Giolitti fece un passo indietro, arrivò il fascismo e chiuse il Parlamento, fu poi il ruolo delle donne nella Resistenza che diede di nuovo forza ad una battaglia antica.
2: Esatto, noi quando pensiamo al diritto al voto pensiamo sempre e soltanto alla Resistenza. In realtà è un percorso molto più lungo che vede protagoniste tante donne che sono sparite dalla memoria collettiva. Lo sforzo che noi facciamo in questo libro è restituire alla memoria delle donne che sono state cancellate, ignorate dalla storiografia. I libri sono stati scritti dai maschi e sui maschi, e queste donne sono completamente state oscurate oppure sottovalutate nel loro apporto alla storia nazionale. Mi riferisco per esempio a una figura su tutte, che è Anna Maria Mozzoni. Io quando vado in giro per l'Italia presentando questo libro faccio sempre un sondaggio in sala e chiedo: conoscete Anna Maria Mozzoni? E nel 99% dei casi nessuno la conosce. Eppure è stata la madre dell'emancipazionismo italiano, la più importante femminista italiana. Ci sono pochissime strade, qualcuna forse in giro per l'Italia dedicata a lei, e nessuno la conosce. E lei già nel 1867 chiese il diritto di voto alle donne e protestò contro l'ignobile codice civile che prevedeva l'autorizzazione maritale per ogni atto che le donne volessero fare. Poi ci sono tante altre figure di donne. Anna Kuliscioff, che è nota solo per essere la compagna di Filippo Turati, che invece è una madre assoluta del socialismo.
1: Mario Avagliano, coautore del Voto alle donne, edizione Einaudi.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Popolare

0: Siria, nuove violenze contro la minoranza alawita a Damasco. È successo in un quartiere della capitale siriana, abitato in gran parte da alawiti e da famiglie legate all'apparato militare di sicurezza del passato regime degli Assad. Lo riferisce l'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, secondo cui l'attacco sarebbe stato condotto da sostenitori dell'attuale leader Shara. E gli assalitori hanno danneggiato negozi e automobili e hanno rivolto insulti contro gli abitanti del quartiere. In parallelo c'è stata una manifestazione partita dalla grande moschea di Mazze con slogan che chiedevano la loro espulsione.
1: I capi di Stato e di Governo del G7 sono uniti nel sostegno incrollabile all'Ucraina e quanto riporta la dichiarazione congiunta rilasciata dai 7 paesi durante l'ultima giornata di vertice a Evian in Francia. Qui i leader hanno annunciato l'impegno per nuove forniture di armi a Kiev e per più sanzioni contro la Russia. Nella dichiarazione anche il memorandum siglato da Iran e Stati Uniti domenica scorso ha accolto con favore dal G7. Siamo pronti a contribuire per la sua attuazione, hanno detto i leader. Il testo rappresenta un'importante vittoria diplomatica, soprattutto per gli europei, dal momento che non era scontata la firma di Trump.
0: C'è stato un infortunio mortale sul lavoro nel milanese. Stamattina, intorno alle 7.30, un operaio trentenne è morto a Binasco, nell'Interland Sud di Milano. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un lavoratore della Sasom, l'azienda che gestisce la raccolta di rifiuti. Durante la manovra di un macchinario, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato sotto un pilastro. La dinamica dell'accaduto è al vaglio degli inquirenti.
1: È morto lo storico e saggista Carlo Ginzburg, figlio dell'intellettuale antifascista Leone Ginzburg e della scrittrice Natalia Ginzburg. Aveva 87 anni, fu uno degli studiosi italiani più tradotti e conosciuti all'estero per i suoi lavori sulla cultura popolare del Medioevo e dell'età moderna, ricordato soprattutto per l'approccio alla microstoria, alla capacità di analizzare grandi fenomeni storici partendo da prospettive particolari e marginali come la vita quotidiana delle classi subalterne. Il suo primo libro, I Benandanti, nel 1966 è diventato un esempio di questo metodo di ricerca. Nel saggio, partendo da un culto pagano diffuso in Friuli nel 500 e 600, Ginzburg riuscì a ricondurre le origini di questo culto contadino a più antiche credenze diffuse nell'Europa centrale. 10:34 minuti è tutto, appuntamento con il giornale radio di Popolare Network alle 12:30, buon ascolto.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency, info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.
4: C'è chi rinuncia a curarsi perché non può permetterselo. Eppure, la salute dovrebbe essere un diritto universale. Nel libro L'industria della salute, Vittorio Agnoletto racconta come farmaci, privatizzazioni e interessi finanziari stiano cambiando il nostro sistema sanitario. Un libro che unisce denuncia, analisi e proposte di cambiamento. L'industria della salute, edito da Paper First. Lo trovi in libreria e negli store online.
5: L'aperitivo a Radio Popolare. Il lunedì e il giovedì, prima degli eventi in auditorium, il cortile di Radio Popolare si accende. Dalle 20 alle 21.30 musica con noi DJ di Radio Popolare. Cibo e bevande con Ape Bedda e tutta l'atmosfera della radio. Aperitivo musicale nel cortile di Radio Pop in via Olearo 5 a Milano. Ci vediamo lì!

0: 10:36 minuti, Popolare Network, A come Asia, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici. E buongiorno anche al nostro Gabriele Battaglia.
1: Buongiorno Diana, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici.

0: Allora, siamo... è la penultima puntata di A come Asia prima della pausa estiva, vi avviso, così insomma creiamo un po' di aspettativa, un po' di conto alla rovescia. Siamo anche nel mezzo, Gabriele, più che altro di questa settimana di mezzo a sua volta dal punto di vista, diciamo, della politica internazionale, no? In attesa della firma venerdì di questo memorandum siglato domenica notte a distanza tra Washington e Teheran. Il testo dell'accordo non è ancora stato reso pubblico, ovviamente le parti in questi giorni ne riferiscono solo gli aspetti che a loro interessano di più, sia in senso positivo sia in senso negativo, ma ovviamente le diplomazie ne conoscono ormai a menadito il contenuto. La Cina si è felicitata perché il memorandum soddisfa molte delle esigenze di Pechino, Gabriele.
1: Ma sì, allora diciamo che c'è molta cautela, tantissima cautela, è consueta la cautela nei funzionari cinesi, ma in questo caso molto di più perché è solo un memorandum, non si sa poi dove si andrà a parare. Però diciamo che i funzionari, gli alti funzionari cinesi si dimostrano piuttosto soddisfatti di un esito che, se fosse definitivo, consentirebbe a Pechino di avere un po' la botte piena e la moglie ubriaca. Proviamo a riassumere per punti. Allora, innanzitutto la riapertura di Hormuz con tutti i flussi di materie prime, di merci, di cui abbiamo già ampiamente parlato nelle puntate precedenti. Poi la sopravvivenza e probabilmente anche il rafforzamento di un quasi alleato regionale come l'Iran. La rimozione, altra cosa molto importante di cui non si parla tantissimo, delle sanzioni all'Iran per la vendita al petrolio, che implica probabilmente anche la fine del rischio di sanzioni di secondo livello per la Cina stessa.
0: Cioè le sanzioni che avrebbero colpito chi commerciava in petrolio con l'Iran.
1: Esatto, esatto.
0: Cosa che in tutti questi mesi ha continuato a succedere, ovviamente.
1: Ha continuato a succedere, la Cina ha sempre dovuto adottare dei mezzi trasversali per riuscire a commerciare petrolio con l'Iran, però in questo caso tutto sarebbe limpido alla luce del sole. Poi c'è sicuramente la scalata ai vertici della diplomazia internazionale di un altro quasi alleato come il Pakistan, dietro cui chiaramente c'è la Cina stessa. Basti pensare che più della metà dell'export di armi cinesi va al Pakistan, che sarebbe uno stato economicamente fallito, che paradossalmente invece, passami la parola, in questo momento diventa importantissimo dal punto di vista della diplomazia, dal punto di vista politico, no? E quindi dietro al Pakistan si dice che c'è la Cina stessa, senza per questo voler togliere nulla al Pakistan stesso.
0: Certo.
1: E poi infine c'è il ridimensionamento degli Stati Uniti e di Trump, che nonostante adesso agiti la sua propaganda, i suoi media allineati e così via, appare sempre di più a tutti sotto sotto come una tigre di carta.
0: Questo è forse, non so, dimmi se mi sbaglio, però diciamo il risultato di lungo periodo, come dire, più ricercato in un certo senso e sicuramente più ben accolto dalla Cina, detto che appunto un alleato degli Stati Uniti imprevedibili rappresentano comunque sempre un pericolo e un problema in un certo senso per Pechino, ma certo dal punto di vista dell'immagine, l'appannarsi dell'immagine politica internazionale degli Stati Uniti va a tutto vantaggio della Cina.
1: Diciamo che di fronte a tutto questo caos scatenato da Trump e da Netanyahu e insomma da dei loro affini a livello globale, la Cina si è un po' adattata alle circostanze e in questo momento, se appunto va in porto questo memorandum, è riuscita in qualche modo a trarre il meglio dalle circostanze, perché il fatto poi politicamente più importante è che probabilmente la Cina stessa si è ormai sostituita agli Stati Uniti come partner affidabile, il concetto di affidabilità per tutti i paesi del Golfo dell'Asia sud-occidentale. Cioè per tutta questa vicenda ha tentato di mediare tra tutti gli attori in campo, non dimentichiamo i paesi del Golfo che sono andati in crisi a un certo punto per la reazione iraniana, evitando in qualche modo danni maggiori. E i danni invece sappiamo chi li ha provocati. E a questo proposito, un altro elemento da sottolineare, parlando di chi ha provocato i danni, è che Pechino e probabilmente anche Mosca hanno maturato una sorta di credito nei confronti di Trump, che ha dovuto ricorrere al loro aiuto per uscire da quel pantano.
0: Credito diplomatico, diciamo.
1: Eh sì, credito diplomatico, credito politico, ma questo non lo dico io, ma lo affermano fonti come New York Times e ABC News, secondo cui le diplomazie di Cina e Russia hanno addirittura, loro dicono, plasmato questo memorandum d'intesa e l'avrebbero plasmato sia garantendo la sicurezza e probabilmente che la ripresa economica future all'Iran e d'altra parte facendo pressioni sull'Iran stesso affinché accettasse la finestra di 60 giorni che questo memorandum implica per far valere poi le proprie ragioni al tavolo negoziale. Insomma, sono riusciti in qualche modo a riaggiustare i cocci, standosene però in disparte, facendo recitare ad altri il ruolo, diciamo, di prima linea, il Pakistan nella fattispecie.
0: Sì, e quindi adesso, in attesa di questa famosa firma di venerdì, la Pechino può paciosamente attendere e felicitarsi con, diciamo, dichiarazioni, più o meno generiche, pur sapendo benissimo che tutto quello che voleva ci fosse scritto in quei 14 punti è stato scritto.
1: Sì, è anche no, il discorso della cautela, no, a cui si faceva riferimento prima. La cautela implica che tutti sanno che più o meno dietro ci sono anche la Cina e forse la Russia, però d'altra parte se poi il memorandum non si risolve in nulla, vabbè, comunque alla fine è stato il Pakistan a fare il mediatore, no? Tant'è vero che Wang Yi ha fatto proprio una telefonata con
0: Ministro degli
1: Ministro
0: esteri,
1: degli
0: plenipotenziario agli esteri del governo cinese, scusa che.
1: Sì, scusami, Wang Yi, che è il plenipotenziario agli esteri, ha parlato con il suo omologo pakistano, che è anche vice primo ministro, cioè Muhammad Ishaqtar, e dal resoconto di Xinhua, dell'agenzia Nuova Cina, sembra che appunto si è complimentato proprio con il Pakistan, però ha detto che ha citato tutto un modo di dire, è un proverbio classico cinese per dire che non siamo a un punto d'arrivo, però un nuovo punto di partenza, poi si vedrà. Insomma, ci
0: Com'è il
1: sono.
0: proverbio?
1: Allora, in viaggio di 100 li, 90, in un viaggio di 100 li, che sono circa 50 km, 90 li rappresentano solo la metà del percorso, cioè nonostante l'aritmetica, questo significa che finché non arrivi alla fine, è come se fossi ancora all'inizio del percorso. Io credo che chi fa la maratona o sport di questo genere
0: Possa condividere.
1: possa condividere. Comunque, no, lui che cosa dice? Dice, attenzione, siamo ancora all'inizio, no? Però la Cina ritiene che non si possa più tornare indietro. E c'è un interessante riferimento anche al fatto che dovrebbero avere un maggior ruolo le istituzioni multilaterali come il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Sai che siamo in una fase, diciamo, pre-elettorale per quanto riguarda il futuro segretario generale delle Nazioni
0: Siamo
1: Unite.
0: in campagna elettorale, sì.
1: Siamo in campagna elettorale e la Cina comunque, poi magari ci torneremo in futuro, però credo che abbia dei suoi candidati. E poi la Cina dice ancora, ha soste sempre sostenuto che i paesi della regione debbano tenere in mano il proprio futuro e il proprio destino. Quindi questo è chiaramente un'indicazione di multipolarismo, no? Cioè non c'è più un tutore generale, leggi Stati Uniti, ma tutti questi paesi devono trovare un loro dialogo. E poi il riconoscimento del Pakistan, la Cina è pronta a collaborare con il Pakistan. Ecco. Quindi è proprio un tentativo di ridefinire gli equilibri in Asia occidentale, agendo però, insomma, esercitando quel ruolo da potenza responsabile, amica di tutti, eccetera, eccetera, che la Cina sta cercando un po' di giocare.
0: Sì, insomma, quindi protagonista, adesso all'incasso, insomma, sullo scenario internazionale, con tutta la prudenza dovuta ai, insomma, diciamo, ai tiremolla, alle contingenze, alle improvvisazioni che la politica internazionale le mette davanti, ma per quello che riguarda invece i fatti interni, te lo dico perché appunto abbiamo ancora una manciata di minuti, siamo in debito di un argomento che chiude in parte anche un filone di ragionamento di tutto quest'anno, cioè quello del piano quinquennale. Dicevo, per quello che riguarda i fatti interni, Pechino ama programmare, e l'ultimo tassello dell'implementazione del piano quinquennale, di cui abbiamo tanto parlato anche qui in questo spazio, era quello relativo all'agricoltura, che ora ha il suo bel quadro di riferimento prevedibile, rassicurante e spendibile, giusto?
1: Ma sì, è uscito un paio di settimane fa il 15° piano quinquennale per l'accelerazione della modernizzazione agricola e rurale. Cosa vuol dire? È uno dei piani settoriali che vanno a dare sostanza a quello che era il piano quinquennale varato a marzo durante la doppia seduta dei parlamenti cinesi, no? Ed è importante in ottica cinese perché deve garantire, in un'epoca appunto di turbolenze, di possibili interruzioni delle filiere globali, tre aspetti della modernizzazione sotto Xi Jinping, che sono: uno, la sicurezza alimentare; due, la soluzione dei problemi sociali; e tre, l'ambiente. Quindi teniamo insieme queste cose qua: l'ecologia, quindi il rispetto alla natura, e però la produttività agricola, che a sua volta deve garantire la vita dei contadini e di quei luoghi della Cina di campagna, della Cina rurale, dove si concentra la maggior parte ancora della povertà. Infatti questo documento si inserisce nel percorso di lungo periodo per risolvere i cosiddetti, in cinese, Sannung, cioè le tre questioni rurali che risalgono alla notte dei tempi, e cioè sono le tre questioni interconnesse di agricoltura, proprio intesa come settore, diciamo, economico, le aree rurali, quindi i luoghi, il paesaggio, la vita, e gli agricoltori, cioè la
0: forza, i lavoratori,
1: le campagne, ok? E in più Xi Jinping ci ha aggiunto negli ultimi anni una sfumatura legata proprio alla questione della sicurezza, cioè il fatto che i problemi vadano risolti alla base, a livello locale, prima che esplodano, che diventano problemi enormi. Allora, hanno fatto questo piano velocemente per dare sostanza alla modernizzazione agricola rurale, che si divide in sette aree, e in queste sette aree, sulla falsariga del piano quinquennale, predomina tutta la questione tecnologica e scientifica, cioè pensano di fare il prossimo passo avanti, salto in avanti, anche dal punto di vista della sicurezza alimentare delle campagne, dando fonte alle risorse tecnologiche che abbiamo, e quindi possiamo immaginare tutta l'applicazione sia della robotica, che già succede, sia dell'intelligenza artificiale alle questioni contadine. E a corollario ci sono anche la questione dell'aumento della produttività, cioè bisogna produrre di più qualitativamente, ma anche di più quantitativamente, e al tempo stesso risolvere il problema dei villaggi contadini. I villaggi belli li definiscono, cioè devono diventare posti dove ci sono i servizi, dove ci sono le strade, dove tutti più o meno stanno bene. È un'enorme scommessa, non dimentichiamo che è solo nel 2020 hanno ufficialmente dichiarato sconfitta la povertà nera, che era soprattutto povertà rurale. Bene, adesso vogliono fare un altro salto. Per ultimissimo dettaglio, rientra in questo anche il discorso dei talenti rurali, ne parlano esplicitamente, cioè vogliono che anche dalle campagne arrivino tutti quei talenti che devono poi diventare la nuova classe, diciamo, produttiva, classe dirigente della Cina. Insomma, vediamo poi come riusciranno a farlo, ma siamo comunque in un'ottica sempre totalmente sviluppista, cioè la traiettoria di sviluppo della Cina.
0: Grazie Gabriele, ci sentiamo non la prossima settimana, perché è mercoledì, è l'ultimo del mese, Radio Popolare è come sempre in trasferta, ci sentiamo il 1° luglio per mettere giù le nostre cosine e poi salutarci.
1: Appuntamento al 1° luglio con tutti, non solo con te.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Allora, adesso io ringrazio, ho ringraziato Gabriele, ci spostiamo in India, dove tra l'altro si è votato, ne abbiamo parlato in alcuni importanti stati negli ultimi mesi, tornata che ha visto il rafforzamento della leadership di Narendra Modi, qualcosa però si muove, quindi diciamo mantenimento dello statu quo, ma qualcosa si muove nella politica indiana, perché è nato un partito che si chiama il Partito del Popolo degli Scarafaggi, il Cockroach Janata Party, ed è nato dopo che il presidente della Corte Suprema indiana aveva paragonato i giovani manifestanti e disoccupati a degli scarafaggi, no? A dei parassiti. Il movimento, che è nato sull'onda dell'indignazione per queste dichiarazioni, ha raggiunto un'enorme notorietà sui social, ci sono anche le piazze, si susseguono le manifestazioni, è ovviamente un movimento minoritario, quello degli studenti arrabbiati perché non trovano un lavoro, come dire, all'altezza delle loro aspirazioni. In un paese ancora dove milioni di persone fanno fatica a mettere insieme il pranzo con la cena, però è un fenomeno interessante. Riccardo Stoppa ne ha parlato con la nostra Simona Vittorini, questa è l'intervista che ha realizzato.
2: Tutto nasce da un'uscita del presidente della Corte Suprema dell'India, Surya Kant, il 15 maggio, che accusava i giovani disoccupati di essere parassiti, influencer sfaticati, viene dichiarati appunto degli scarafaggi. Poi in seguito ha precisato che era stato frainteso, che si riferiva ad altre persone che magari esercitano professioni con titoli di studio falsi, però il danno, diciamo, era già stato fatto. Quindi questo è il 15 maggio. Il 16 maggio uno studente trentenne dell'Università di Boston, Abhijit Dipke, ha lanciato su X una provocazione. E se tutti gli scarafaggi si unissero? Quindi da quella battuta nasce il Cockroach Janata Party, o il partito dello scarafaggio. Un nome che tra l'altro richiama esplicitamente il Bharatiya Janata Party, che è il partito del primo ministro Narendra Modi. Questo non è un partito ufficiale, quindi era solamente un sito web, una pagina social e un meme che erano stati costruiti il giorno dopo. La cosa interessante è che questa cosa che nasce da una battuta è diventato un fenomeno di rete fenomenale. Nel giro di pochissimi giorni. Ad oggi il CJP ha quasi 23 milioni di followers su Instagram, quindi più del doppio di quelli del partito del primo ministro Narendra Modi, molti, ancora molti di più di quelli del partito del congresso indiano.
3: Come mai è esploso in questa maniera il seguito di questo partito, come lo chiamiamo?
2: Sono state fatte delle ipotesi. Prima di tutto, sicuramente la battuta del presidente della Corte Suprema aveva toccato un nervo scoperto. Poche settimane fa era uscito un rapporto dell'Università Azim Premji di Bangalore che ha riportato, prima di tutto, che chiaramente questa è una cosa che si sa, che l'India è il paese con una popolazione molto giovane, infatti l'età media è di 29 anni, e tra i giovani tra i 15 e i 29 anni il livello di disoccupazione è altissimo, non ci sono abbastanza posti di lavoro, i salari sono inadeguati, le condizioni di lavoro sono spesso inaccettabili e, diciamo, il costo della vita continua a salire. Se uno legge il manifesto, anche questo Abhijit ha detto, il suo fondatore, è stato fatto in pochi minuti con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, però nonostante sia satirico nel tono, è serissimo nei contenuti, ha solo 5 richieste, che però toccano sicuramente dei punti importanti della politica indiana. L'indipendenza della magistratura, l'indipendenza della commissione elettorale, più posti, 50% di posti designati alle donne nel Parlamento e al governo, la revoca delle licenze editoriali dei media che sono sotto il controllo dei baroni dei media come Adani e Ambani, che sono anche molto vicino al governo, e il divieto per 20 anni di candidarsi perché cambia partito, che è una cosa che sta succedendo tantissimo al momento. Delle domande molto serie che puntano su un altro fattore, cioè quindi che la gente ne ha abbastanza. Infatti, oltretutto, i nuovi membri di questo partito sono stati incoraggiati a diventare attivisti, quindi di segnalare buche stradali, abusi di potere, disfunzioni quotidiane, quindi denunciare una forma di denuncia collettiva dal basso. Quindi questo partito ha incanalato qualcosa di reale, questa frustrazione di una generazione stanca di mass media che non danno notizie, appunto, ma che ripetono la propaganda del governo, la disoccupazione che avanza, l'inflazione, praticamente un sistema che non li ascolta.
3: E si è già tradotto in qualcosa di concreto e c'è la potenzialità che diventi qualcosa di ancora più grande, diciamo?
2: per diventare un partito vero e proprio in India ci sono da fare delle, cioè, un processo amministrativo abbastanza complicato, quindi al momento non lo è. Però, per esempio, da l'altra settimana c'è stata una manifestazione a Delhi, abbastanza modesta, però significativa, perché è successa a meno di un mese dal lancio del partito, e stanno girando l'India. Dall'11 al 20 giugno hanno organizzato manifestazioni in queste grandi città. Quindi, anche se non è un partito ufficiale, è sicuramente un movimento. E questo, secondo me, è significativo. Anche perché dobbiamo guardare il contesto del subcontinente asiatico. Negli ultimi anni l'Asia meridionale è stata testimone di quest'ondata di movimenti guidati da giovani che hanno fatto cadere governi abbastanza e partiti consolidati, che ha mostrato l'inizio di una politica non ideologica in senso tradizionale. Questi giovani movimenti di giovani non appartenevano a nessun partito particolare, erano movimenti di massa. Si è visto nel caso del Bangladesh, una rivolta studentesca che si è trasformata in movimento di massa e ha coinvolto milioni di persone, ha rovesciato il governo di Sheikh Hasina, costringendolo all'esilio in India. L'anno dopo in Nepal la stessa cosa, attivismo guidato da giovani che ha aperto la strada a Banendra Shah, che era un giovane rapper poi diventato politico, che è salito al potere. E in Sri Lanka una cosa simile. Quindi la domanda da farsi è: ci stiamo trovando di fronte a un caso come quello del Bangladesh, del Nepal, dello Sri Lanka? Al momento è difficile dirlo, perché Modi comunque continua, il partito ha una forte presenza politica in tutta l'India, Modi continua a vincere le elezioni, ha i media dalla sua parte, quindi difficile dirlo se questo movimento porterà a dei cambiamenti importanti. Sicuramente è una cosa che, anche se effimera, desta delle preoccupazioni. Perché se no non ci spiegheremo perché il governo si sia avventato su il cockroach Janata Party così violentemente, perché il governo è intervenuto con tutto il peso dello Stato. Pochi giorni dopo la fondazione, sia gli account Instagram e X sono stati sospesi con l'accusa di rappresentare una minaccia alla sicurezza nazionale. Poi Abhijit, il numero privato di Abhijit è stato trapelato online, ha ricevuto minacce di morte abbastanza serie, è partita la campagna di diffamazione, come sempre capita in questi casi. Quindi, anche se non si trasformerà in partito politico ufficiale, c'è qualcosa che non va, ecco.
3: È un movimento che dà anche, appunto, un'identità politica a una generazione che non si riconosce nel panorama indiano in questo momento.
2: Esatto, esattamente. Quindi non è tanto secondo me al momento la questione, magari non è tanto se questo cockroach Janata Party avrà un futuro o meno, ma quanto che si è fatta sentire questa, lo scontento, soprattutto lo scontento dei giovanissimi, nonostante la forte popolarità di Modi. E come ha detto Abhijit stesso, 5 anni fa nessuno era pronto a parlare contro Modi o contro il governo. Ma adesso le cose, i tempi sono cambiati, ci sono delle voci forti che si oppongono al governo e si vogliono far sentire.
0: Sono le 11, il nostro tempo è finito, io Diana Santini vi ringrazio, vi do appuntamento, come dicevamo, al 1° di luglio, vi auguro buona giornata, buon ascolto.
4: Pesa la bolletta!
5: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
4: Ma è leggerissima!
5: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
6: Ma non ci stiamo!
7: Nella vita ci vuole pazienza.
6: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
7: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
6: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
7: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
6: Brick OK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
8: Brick OK, più vicino a te.
6: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.

0: Due settimane fa si è svolto a Parigi, dal 4 al 6 giugno scorsi, una conferenza molto importante convocata dal Laboratorio sulla Disuguaglianza Mondiale, il World Inequality Lab. Questo laboratorio è un centro studi che è coordinato dall'economista francese Thomas Piketty. È un economista che da una dozzina d'anni circa a questa parte è uno dei protagonisti della ricerca economica mondiale sul tema delle disuguaglianze. In quell'occasione, ai primi di giugno a Parigi, è stato presentato il rapporto sulla disuguaglianza mondiale, un documento ricchissimo di informazioni. Buongiorno e benvenuto ad Emanuele Felice, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Primo ospite di questa mattina qui a Pubblica, Emanuele Felice è storico dell'economia, insegna allo IULM di Milano, ha scritto diversi saggi di carattere politico ed economico, il Manifesto per un'altra economia e un'altra politica pubblicato da Feltrinelli l'anno scorso è l'ultimo dei suoi lavori di ricerca pubblicati. Allora, io comincerei questa mattina partendo appunto da quel rapporto che è stato reso noto, pubblicato, presentato agli inizi di giugno a Parigi, perché dentro anche solo queste poche citazioni che farò ci sono dati molto significativi sui quali poi chiederò adesso a Felice di dare una prima lettura. Allora, dice il documento sulla disuguaglianza mondiale: il mondo resta profondamente diseguale. Questo è il titolo di questo paragrafo che vi leggo. Il primo dato, e anche il più evidente, dice il rapporto, che emerge dalle statistiche, è che le disuguaglianze continuano a mantenersi su livelli estremamente elevati. E qui arrivano i primi numeri. Oggi il 10% più ricco della popolazione mondiale percepisce un reddito complessivo superiore a quello del restante 90% dell'umanità, mentre la metà più povera della popolazione globale dispone di meno del 10% del reddito totale prodotto nel mondo. Quindi il 10% più ricco della popolazione possiede tanto quanto il 90% dell'intera umanità, e questo, diciamo così, è il primo dato importante. Ma poi ancora, la concentrazione della ricchezza è ancora più marcata, dice il rapporto del Laboratorio sulla Disuguaglianza Mondiale. Il 10% più ricco possiede circa i tre quarti della ricchezza globale. Ripeto, il 10% più ricco possiede circa i tre quarti della ricchezza mondiale. Allora, a commento di questi numeri e soprattutto a commento anche di alcuni riferimenti che il rapporto fa, ad esempio alla tassazione della ricchezza dei multimilionari, l'economista francese, un po' il maestro di cerimonia in quella occasione, Thomas Piketty, ha spiegato il senso di quello che dovrebbe avere una misura come la tassazione della ricchezza dei multimilionari. Dice Piketty: la tassa sulla ricchezza serve a modificare la struttura della proprietà. E allora è su questo punto che io chiedo al professor Emanuele Felice di darci una mano. Che cosa vuol dire? Che cosa l'economista francese ci sta dicendo attenzione, che la tassa sulla ricchezza non è una roba come bersi un bicchiere d'acqua, è qualcosa che serve a modificare la struttura della proprietà. Professor Felice.
1: Allora, io in generale sono molto d'accordo con queste analisi che si basano su dati reali e fotografano un fenomeno oggettivo, un male del nostro tempo, e cioè il fatto che la ricchezza tende sempre più a concentrarsi in poche mani. La quota di ricchezza, che è diversa da quella del reddito, come ho spiegato, sono cose diverse, è ancora più concentrata. I multimilionari, per il solo fatto di essere multimilionari, tendono a diventare sempre più ricchi, anche se non fanno nulla, anche se non lavorano, perché fanno investire la loro ricchezza in mercati finanziari, dove questa ricchezza ha dei tassi di crescita superiori all'economia reale. Allora, la tassa sui multimilionari serve a questo, serve a riequilibrare questa situazione, a dire che queste persone non si possono arricchire in maniera illimitata a scapito del resto dell'umanità, e a distribuire queste risorse, il surplus che questi hanno, in termini di servizi sociali, di investimenti per i meno favoriti, per l'istruzione, per il welfare, di riequilibrare questo bubbone oggettivo che
0: Quindi
1: si
0: in questo
1: crea.
0: senso Piketty si riferisce alla modifica della struttura della proprietà, cioè la tassa ha quell'obiettivo ultimo, rimettere un po' in squadra la struttura della proprietà di un paese, di un sistema economico e quant'altro. Allora, professor Felice, la fermo un momento perché poi ritorno da lei più tardi, tra qualche minuto, perché in quel documento a cui facevamo riferimento in apertura della trasmissione non si parla di consenso politico verso la tassazione della ricchezza dei multimilionari, si racconta invece quanto sia importante quella tassazione per finanziare i beni pubblici che sono stati tagliati dalle politiche di austerità nel corso di questi ultimi anni, un decennio circa e qualcosa anche di più. Di patrimoniale, come sappiamo, si è parlato molto recentemente anche in Italia, ci sono diversi sondaggi che sono stati pubblicati. C'è un ultimo sondaggio a cui vorrei fare riferimento adesso, che descrive un po' il livello di consenso fra i cittadini italiani verso quella che potrebbe essere una tassa sui grandi patrimoni, anche qui per finanziare i servizi pubblici, una tassa il cui gettito dovrebbe servire esclusivamente a finanziare i servizi pubblici. Il sondaggio è un sondaggio a cui mi riferisco, pubblicato dal quotidiano La Stampa 2 giorni fa, lunedì scorso, 15 giugno, è fatto da Only Numbers, che è la società controllante di Euromedia Research di Alessandra Ghisleri. Buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno, benvenuti a voi e grazie dell'invito.
0: Allora, che cosa dice il sondaggio? Lo sintetizzo io perché poi con lei voglio entrare nel dettaglio di un paio di questioni. Il 48,1% è favorevole ad una tassa sulla ricchezza di multimilionari per finanziare appunto servizi pubblici. Quindi c'è una quota, che come sentirete adesso tra un momento, maggioritaria delle persone che sono state intervistate che dicono di essere favorevoli. Il 31,2% si è detto invece contrario e poi c'è una quota sostanziosa, il 20%, poco più, che non sa o non risponde. La sorpresa è stata sorpresa da questi numeri, Ghisleri?
2: Allora, sì, sono stata molto sorpresa da questi numeri perché noi la rilevavamo in tempi berlusconiani e con un'altra situazione, ovviamente, con un'attenzione ai servizi differente e anche una, possiamo dire, un differente approccio anche alla ricchezza e anche alle diseguaglianze patrimoniali. Il dato che mi ha sorpreso di più è l'analisi delle diverse fasce di reddito, perché se è vero che il 48,1% degli intervistati guarda con favore a questa ipotesi, tra i redditi più bassi e quelli più elevati emerge una convergenza di giudizio favorevole alla proposta. Quindi le ragioni ovviamente che motivano sono totalmente differenti, perché da un lato, cioè parlo dalla parte dei meno abbienti, c'è l'aspettativa di beneficiare di maggiori risorse pubbliche e di interventi di sostegno, dall'altro, parlo per i più fortunati, si manifesta la volontà di voler contribuire, quindi attraverso un maggiore prelievo fiscale, finanziamento del bene comune. Il dato che mi ha colpito è quello proprio del ceto medio, cioè quella fascia intermedia, che è la parte più scettica e contraria all'introduzione di una patrimoniale.
0: Si
2: Allora ci siamo
0: capisce il
2: chiesti il
0: perché?
2: perché. Perché a prevalere è il timore di finire tra i destinatari della misura senza sapere con chiarezza quali potrebbero essere, ad esempio, le soglie e i criteri di applicazione. Quindi una diffidenza che riflette da una parte il senso di vulnerabilità economica ancora di una fascia di popolazione che si sente schiacciata dalle tasse, che pur non considerandosi ricca, avverte il rischio di essere chiamata a sostenere un peso fiscale aggiuntivo. E quindi questo spaventa moltissimo. E infatti noi nel questionario poi abbiamo chiesto da quali patrimoni in poi dovrebbe essere introdotta la tassa, e anche quello è un dato molto interessante.
0: Risposte quali sono state appunto quelli che hanno indicato le soglie di patrimoniali rispetto alle quali puoi applicare, sulle quali applicare la tassa?
2: Il dato principale è a partire da 1 milione di euro, l'hanno detto 3 italiani su 10, quindi 3 su 4, scusate, il 31,6%. A partire da 3 milioni, 14,4, a partire da 5 milioni, 7,8. Ma un dato interessante che ci dimostra proprio la difficoltà e anche l'approccio è il fatto che a partire da 500 mila euro lo dice un italiano su 4, cioè il 25,3%. E questo è un dato, anche questo, molto significativo, perché intanto non c'è, diciamo, se il dissenso ovviamente sfiora nel centrodestra è molto alto e sfiora il 70%, tra i sostenitori di Forza Italia, supera il 51% tra quelli di Fratelli d'Italia, mentre dalla parte delle opposizioni c'è, ad esempio, raggiunge quasi il 100% tra Alleanza Verdi e Sinistra. ma la scelta di per sé favorevole alla misura indicano anche che una tassazione debba tener conto effettivamente di un patrimonio complessivo, cioè se si somma la ricchezza immobiliare e quella finanziaria va bene, ed ecco perché il ceto medio è spaventato, perché noi dobbiamo pensare che comunque ci sono degli appartamenti molto più piccoli, di famiglie molto meno popolo, oppure abitazioni ereditate, spesso possedute da pensionati o famiglie con redditi modesti, che già faticano a sostenere questi costi. Ecco perché c'è la necessità proprio di andare incontro a quello che, come dire, è un controllo molto più evidente rispetto a quello che potrebbe essere un taglio orizzontale, perché facendo questo noi ci siamo soffermati sul significato di che cosa significa essere poveri, cioè povertà assoluta, cioè non si riesce a ricoprire i bisogni essenziali minimi, cibo, vestiti, tetto. Poi c'è la povertà relativa, cioè si vive con un reddito che è inferiore alle necessità che si hanno. Ecco perché è necessario riuscire a comprendere molto bene quello che è il rapporto con una tassa di questo tipo, anche perché la domanda che si sono poste molti dei nostri intervistati è: ma è equo chiedere maggiori sacrifici ai patrimoni italiani mentre si offrono condizioni fiscali particolarmente vantaggiose, ad esempio per gli stranieri che arrivano da noi, cioè che pagano una tassa fissa pur avendo patrimoni molto ampi? E allora è il rischio quello di trasmettere un messaggio che la ricchezza nazionale debba essere tassata maggiormente rispetto a quella importata dall'estero, oppure che bisognerebbe riuscire a trovare una coerenza differente sul sistema fiscale.
0: Certo.
2: Quindi
0: allora,
2: è un equilibrio molto complicato quello da trovare.
0: Allora, stavo pensando al dato sui poveri che è stato rivelato ieri dal rapporto della Caritas per il 2025. Dice la Caritas: abbiamo accompagnato 283.000 persone, sempre più spesso il disagio è cronico e non temporaneo, soprattutto per le famiglie dove i salari sono fermi e per gli anziani soli, e quindi lì si concentra poi il bisogno di quel gettito di un'imposta che molti sognano, altri vorrebbero realizzare, altri ancora la vedono come il fumo negli occhi. Alessandra Ghisleri di Euromedia Research, grazie per essere stata qui.
2: Grazie a voi e buona giornata a tutti.
0: Buona giornata anche a lei. Professore Emanuele Felice, non mi sono dimenticato di lei, le chiedo subito intanto se è rimasto sorpreso da questi dati che ricordo per chi ci sta ascoltando, il sondaggio su i favorevoli e i contrari all'introduzione di una tassa patrimoniale il cui gettito possa servire per finanziare i servizi pubblici. Il campione ha risposto in questo modo: 48% favorevole, 31% contrario, 20% non sa, non risponde. Felice.
1: Allora, io non sono rimasto sorpreso, perché avevo già visto dei sondaggi molto favorevoli su proposte molto chiare. Per esempio Oxfam ha fatto una proposta per tassare i patrimoni dello 0,1% più ricco, cioè da 5 milioni di euro in su, e togliendo, detraendo quello che già pagano di tasse sulle seconde case, sui bolli auto, eccetera. E le persone favorevoli erano i 2/3 degli intervistati, che è coerente con i risultati di questo sondaggio quando si vedono le soglie. Quindi c'è ovviamente un grande favore per questa misura, perché c'è appunto anche un problema oggettivo, una misura di redistribuzione che affronta anche un problema oggettivo. Ovviamente va spiegata bene. Io, per esempio, anziché di tassa patrimoniale, che poi tasse patrimoniali in Italia esistono già, preferisco parlare tecnicamente di tassa sulla ricchezza dei multimilionari, così si sa già di chi parliamo e di qual è il problema.
0: Con questi numeri del sondaggio che abbiamo visto, soprattutto con quel 48% di favorevoli a questo tipo di tassazione, uno schieramento politico in Italia che facesse della patrimoniale una propria bandiera, potrebbe contare, professor Felice, su una quota importante di elettori e di elettrici, no? Se sono quasi la metà dei cittadini italiani. Non crede che questi numeri potrebbero rappresentare un incentivo in più, ad esempio, per le forze politiche del centro-sinistra per sostenere un'ipotesi appunto di tassazione sulla ricchezza dei multimilionari?
1: Ma io penso di sì, e l'ho anche scritto in un editoriale, ma bisogna però evitare di produrre una cacofonia di ipotesi, e bisogna andare con una proposta chiara, per esempio la proposta Oxfam o la proposta Zucman, che dice di tassare i patrimoni da 100 milioni di euro in su, che è più facilmente applicabile perché sono meno persone, più facilmente, sono circa 2.800 persone, più facilmente gestibili dall'amministrazione, almeno all'inizio, e già consentirebbe di avere un reddito sui 10 miliardi di euro all'anno. E quindi bisogna individuare una proposta coerente. Poi quello che diceva Ghisleri sul regime di favore per i nuovi residenti è vero, quel regime va abolito contestualmente, anche perché una tassazione di questo tipo richiede comunque una collaborazione con gli altri paesi, e quindi noi difficilmente possiamo pretendere collaborazione se facciamo questo dumping fiscale con chi viene, con i miliardari che vengono a vivere da noi, che peraltro fanno schizzare i prezzi delle case in città come Milano, per esempio. Quindi va fatto una proposta chiara, unitaria, che secondo me può essere una delle proposte vincenti, anche perché la destra svela il suo volto da questo punto di vista, cioè parlano di underdog, ma poi quando si tratta di tassare i miliardari, i multimilionari, sono contro. Invece questa è una proposta di equità fiscale che dà anche il senso di una, per il centro-sinistra, dico, di una rottura chiara rispetto a certi dogmi sbagliati del passato che anche nel centro-sinistra ci sono stati.
0: Quando si parla di questo tipo di tassazione bisogna tenere presente sempre appunto quali sono i criteri che si mettono per l'utilizzo del gettito. Se si mette una tassa vuol dire che lo Stato incasserà dei soldi, e di quei soldi che cosa farà? Quello che abbiamo sentito nel caso del sondaggio che abbiamo visto prima era per finanziare beni pubblici. Altri sostengono esplicitamente che vadano in qualche modo indicati dei veri e propri capitoli. I capitoli principali della spesa sono quelli per la sanità, per l'istruzione, per la previdenza. E allora c'è un suo collega economista dell'Università Statale di Milano che abbiamo ospitato in questa trasmissione un paio di giorni fa, Massimo Florio si chiama, fa parte anche del Forum di Disuguaglianza e Diversità, che sostiene che per restituire risorse ai beni pubblici che sono stati tagliati dai vari governi che si sono succeduti nell'ultimo decennio almeno, l'introduzione appunto di questo tipo di tassa potrebbe alla fine non bastare per realizzare l'obiettivo appunto di rifinanziare la sanità pubblica, l'istruzione pubblica, la previdenza. E per far questo, quindi, i soldi che mancano andrebbero presi anche da un'altra parte. Qui c'è un pezzo di un'altra proposta, professor Felice, su cui voglio sapere la sua opinione, perché Florio dice bisogna fare in modo che si ripensi un po' l'idea che ciascuno di noi ha dello Stato e della dimensione pubblica in questa società. Perché non pensare alle imprese pubbliche come imprese che assumono una missione per particolare, specifica, che è quella di produrre appunto questi beni pubblici, pezzi di sanità pubblica, pezzi di istruzione pubblica, pezzi di previdenza pubblica, diciamo così. Quindi c'è un ragionamento, diciamo così, che va oltre la tassazione. La tassazione può essere necessaria, probabilmente potrebbe essere non sufficiente. Accanto a questo bisogna rivalutare lo Stato, il senso del pubblico e dello Stato che è stato un po', no, represso nel corso di almeno 3-4 decenni, no? Dall'epoca dell'inizio degli anni 80 di Thatcher e Reagan fino all'altro ieri, se non addirittura fino ad oggi.
1: Felice. Io sono perfettamente d'accordo, penso che le imprese pubbliche che abbiamo a controllo pubblico andrebbero coordinate su grandi progetti ambientali e di welfare, anche se quelle imprese sono in parte pubbliche e in parte private, quindi gli utili che fanno in parte vanno anche ai privati. E se vogliamo che non vadano ai privati bisogna ricomprarsene per intero, un po' complicato questo. E tuttavia aggiungo anche un'altra cosa, e la patrimoniale o la tassa sulla ricchezza dei multimilionari è un inizio di rifinanziamento del welfare. Dopodiché noi dobbiamo attuare una serie di misure che favoriscano in Italia la crescita dell'economia. E questo si fa anche riformando un sistema fiscale in altri aspetti che oggi fortemente squilibrato verso il peso, oggi il sistema fiscale pesa soprattutto sui lavoratori dipendenti, favorisce la piccolissima dimensione, favorisce gli evasori fiscali, noi abbiamo un'evasione di circa 100 miliardi di euro all'anno, quindi questo è un inizio, ma è parte di una, deve essere parte di una strategia complessiva che rimette al centro i beni pubblici, ma lo fa in un'ottica anche di promuovere la crescita dell'economia italiana.
0: Emanuele Felice, sono le 11:23 minuti, quindi siamo ormai in chiusura della trasmissione. Io la ringrazio per essere stato con me, ricordo, storico dell'economia, insegna allo IULM di Milano e autore di un manifesto di cui abbiamo parlato in questa trasmissione, ma qualche mese fa ormai, il manifesto per un'altra economia e un'altra politica, pubblicato da Feltrinelli, uscito appunto un anno fa, direi, grosso modo. Grazie per essere stato qui e buona giornata.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Prima di chiudere la trasmissione di oggi, un promemoria. Domani nell'aula bunker di Piazza Filangieri qui a Milano, di fronte al carcere di San Vittore, si svolgerà la quarta udienza del processo Idra. È un processo iniziato 3 mesi fa, è il processo importante alle mafie in Lombardia e a Milano, un processo al cosiddetto consorzio mafioso tra 'Ndrangheta, Cosa Nostra e la Camorra, consorzio che ha colonizzato parte rilevante delle attività economiche dei territori qui in Lombardia e a Milano. In occasione dell'udienza di domani, come è accaduto anche nelle udienze precedenti, ci sarà un presidio davanti all'ingresso dell'aula bunker in Piazza Filangieri, un presidio convocato dalle associazioni antimafie, della cittadinanza attiva, da Libera, Wikimafia, da Avviso Pubblico, alla scuola di formazione Antonino Caponnetto. Lo scopo, l'idea è quella di tenere alta l'attenzione su questo processo appunto alle mafie in Lombardia e anche in questo caso specifico portare la solidarietà ai magistrati che sono stati oggetto di nuove pesanti minacce mafiose che sono state rivelate una decina di giorni fa contro i pubblici ministeri del processo, in particolare contro il pubblico ministero Alessandra Cerreti. E allora ricordo il presidio di domani 18 giugno a partire dalle 8:45, Piazza Filangieri a Milano, e tra l'altro domani sarà anche l'occasione per questa trasmissione di trasmettere in diretta dal presidio antimafioso, quindi a partire dalle 11 poi Pubblica si trasferisce in Piazza Filangieri a Milano, da lì trasmetteremo per la puntata della trasmissione. Quindi il doppio appuntamento, 8:45 per il presidio, dopodiché alle 11 la puntata di Pubblica da Piazza Filangieri.

E alle 11.26 chiudiamo qui la puntata di oggi di Pubblica. La linea adesso passa ad Ira Rubini per Cult. Vi aspetto quindi domani mattina al presidio in piazza Filangieri a Milano per mostrare solidarietà ai magistrati del processo Idra. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Lele Liguori. Ciao.

0: Let's go! Da Mediaboard iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tuo a 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaboard.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: Parola di Antonino.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
12: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
13: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
16: Torna il Festival di Teatro Antico di Veleia, un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Gioele Dix e Leonardo Lidi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'orchestra Toscanini con il Festival Illica.
17: Veleia Teatro.com.

Un saluto ascoltatrici e ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini e vi ricordo come sempre il numero dove scriverci durante la diretta: 331-6214013 con WhatsApp, Telegram o con un SMS. Diretta @popolarenetwork.it, una mail, oppure se preferite scriverci in altri momenti potete farlo a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. Ritorna la nuova rubrica.

0: diversi gli ambiti della sua lunga carriera. Ginsburg aveva 87 anni, era noto per i suoi studi sulla storia delle persecuzioni, le ricerche sull'eresia e su il folklore e la cultura popolare del Medioevo e dell'età moderna, oltre ad avere indicato e tracciato la via per una metodologia storiografica che ha influenzato moltissimi dopo di lui, soprattutto storici della seconda metà del Novecento. Era nato a Torino nel 39, figlio di Leone Ginsburg, il celebre intellettuale antifascista, e dell'altrettanto celebre scrittrice Natalia Ginsburg. È stato professore emerito alla Scuola Normale di Pisa, aveva insegnato fin dagli anni 70 in diverse università, Bologna prima di tutto, ma anche molte università americane. Il suo primo libro, rimasto noto anche perché fu uno dei primi studi su un determinato tipo di folklore e di tradizioni che affondavano le loro radici nell'antichità, nell'epoca pagana, era dedicato ai benandanti, guaritori sciamani del Friuli, che furono accusati di eresia dall'Inquisizione. Di Medioevo e di Inquisizione e di eresie si occuperà a lungo Ginsburg, che però si occuperà anche di storia dell'arte come si diceva, storia delle persecuzioni. Collaborò con Einaudi a lungo per la collana Microstorie, che prendeva il nome dalla corrente di studi storici che lo stesso Ginsburg aveva cofondato. E poi altri temi, la storia del pensiero politico, il metodo storico, come dicevamo, e la relazione fra vero e falso, e anche e soprattutto una grande curiosità verso chi non ci somiglia, cioè verso l'altro, il mettersi in ascolto. Di tutto questo abbiamo parlato con David Bidussa, che Ginsburg lo conosceva e soprattutto che ci ha regalato le sue riflessioni. David Bidussa, la scomparsa di Carlo Ginsburg ci consente, pur nella grande tristezza che credo porti con sé per tutti coloro che lo hanno conosciuto, letto ed amato, una serie di considerazioni sul portato non solo suo di autore, di storico, ma anche sul suo atteggiamento intellettuale. Credo che sia un aspetto che David Bidussa possa e voglia approfondire.
1: Allora, sicuramente c'è un tratto personale, caratteriale potrei dire quasi, che lo contraddistingue, e cioè appunto un elemento in cui Carlo Ginsburg ha avuto una vita accademica fantastica, ha avuto grande successo, è stato un intellettuale che ha coniato parole con cui noi oggi parliamo, e però non ha mai voluto, come dire, assumere la dimensione del maestro, ha avuto sempre voluto assumere la dimensione di uno che si fa delle domande inquiete, di uno che in un qualche modo sta accanto al suo lettore perché c'è una passione di saperne di più e di volerne saper di più. E io ho sempre trovato molto significativo che i suoi libri non siano mai una conclusione, siano in un qualche modo l'apertura di uno scenario di indagine, di domande, in cui tutti noi possiamo anche dire: benissimo, abbiamo fatto questo percorso insieme, ora proviamo magari a ritrovarci tra un po', io faccio delle riflessioni, magari vediamo se riesco a trovare degli indizi diversi. C'è una grande voglia, come dire, è una grande passione anche, a fare in modo che occuparsi di passato e occuparsi di presente non fosse dare la lezione col dito alzato, fosse magari fosse in alcuni momenti anche richiamare all'ordine del modo di fare.
0: Sì.
1: Però quel richiamo all'ordine non è un richiamo alla verità, cioè non è, diceva, io dico il vero.
0: Certamente.
1: Io ti chiedo di essere consapevole delle conseguenze di quello che stai affermando, del tipo di contraddizioni che ci sono, del fatto di non accontentarti dell'ultima risposta che trovi, ma di andare avanti, di tenere in un qualche modo l'intelligenza aperta e attenta. Da questo punto di vista, una disponibilità.

0: vita all'apertura difficilmente riscontrabile in molte altre intellettuali oggi.
1: Certo. C'è un rapporto, quello fra verità e menzogna, che Ginsburg approfondì per tutta la vita e insomma in qualche modo lo attraversò, ma a cui dedicò, insieme con il metodo storico e anche l'approccio, come ci diceva David Bidussa, su cui si interrogava e su cui a volte interrogava anche i suoi contemporanei, si è concentrato soprattutto nella seconda parte della sua vita, della sua carriera. Vero o falso, no?
0: Allora, lì, vero e falso, è un tema enorme, lui lì l'ha detto più volte, c'è un debito anche umano con un grande storico che lui non ha avuto la fortuna di conoscere, perché è morto quando Carlo Ginzburg aveva 5 anni, cioè, quindi non ha, questo storico è Marc Bloch, e dove il tema delle false notizie non è mai la ricerca del vero e basta, è perché le persone credono alle false notizie. Che cosa ti dà la possibilità di non cadere nelle false notizie, non di andare a cercare la verità, ma quella di averci uno strumento appunto in mano che ti consente di smontare le versioni che ti arrivano, di coglierne anche gli elementi magari di vero che contengono, ma di non accettare il codice del vero in assoluto che propongono. In una delle ultime interviste che lui ha rilasciato, credo su Lucy nel 2023, sì, intitolata Fake News tra passato e futuro, a un certo punto a me, che l'ho letta, ha detto e ha comunicato una voglia di impegno fantastica, dove a un certo punto dice: molti anni fa mi è capitato di stare a un convegno a Parigi e dire che Google è un gigante stupido, nel senso che non impone le sue domande, siamo noi che dobbiamo imparare a formularle partendo dalla massa di dati che ci mette a disposizione. Da qui l'idea, aggiunge, di porre delle domande a caso, partendo da quello che tecnicamente viene definito un rumore da evitare, e che può invece rivelarsi una ricchezza inaspettata. Quando lui, nei primi anni in cui ricerca e si occupa di eretici, il suo problema non è mai andare a cercare come questi credevano o cosa questi credevano, ma è cosa avevano letto o ascoltato per credere a ciò che credevano, le loro pratiche da dove nascevano in termini di consuetudini, di storie di vita, quindi di storie reali, non semplicemente di immaginario. L'immaginario è una conseguenza di come le persone vivono, delle parole che hanno ascoltato, delle opportunità che hanno avuto, come dire, delle curiosità che hanno. Era un modo, secondo me, molto aperto di dare dignità alle persone, di riconoscere dei percorsi, di porsi la domanda di come individuarli quei percorsi, di essere curiosi, di non essere supponenti, di alzarsi la mattina e dire: voglio saperne un po' più di lei, che secondo me è una grande medicina rispetto al fatto di avere la dimensione modesta di sapere alcune cose e di non sapere tutto.
1: Medicina contro la presunzione e il narcisismo, che è malattia molto diffusa, anche,
0: molto, molto profonda,
1: anche grazie alle tecnologie, no? Cioè, che hanno reso narcisisti anche le persone per bene, per dire una provocazione. Allora, sicuramente questo, e poi l'attenzione e la curiosità, come diceva David Bidussa, soprattutto a chi è diverso da noi, no? Perché sennò è troppo facile.
0: Sì, se no, come dire, non c'è curiosità, cioè perché ti devi andare a conoscere uno uguale a te? Ti conosci già, ti guardi allo specchio, ti basti.
1: Esattamente.
0: E allora però questo nasce dal fatto che tu non ti basti, non sei sufficiente a te stesso, devi sapere che qualsiasi cosa tu stai facendo la fai in forza del fatto che c'è qualcuno e qualcun altro diverso da te che concorre con te a creare la realtà. E quindi non lo guardi come, fra virgolette, per forza il nemico o l'antagonista. Poi magari potete essere su fronti opposti, per carità, cioè questo non è che toglie, però allo stesso tempo il fatto che anche quella figura abbia una sua storia, una sua personalità, ti deve fare delle domande sul perché, sì, che è anche un modo per conoscere se stessi, non solamente per conoscere e indagare in maniera poliziesca qualcun altro.
1: Ecco, l'analisi del presente, dell'altro, appunto la curiosità, l'interesse sempre manifestato dai suoi primi scritti da Carlo Ginzburg, si esercitava anche forse nel settore più difficile per un intellettuale e per qualunque persona al mondo, quello personale, della propria storia individuale e familiare, no? È capitato recentemente, che anche tu, David, commentassi. No, alcune sue riflessioni.
0: Allora, io quando ho letto, cioè, il tema penso di riferimento sia soprattutto al dialogo che lui ha con
1: Sì.
0: Vittorio Foa e al libro che lui fa con Vittorio Foa, in questo dialogo in cui sostanzialmente il problema non è andare a scoprire e dire delle cose che nessuno dice, ma è capire come si vive con ciò che si dice, quando lo si dice, che tipo di domande genera il fatto che si dica alcune cose non immediatamente, che passi molto tempo per riconoscerle. Allora, io penso che questo aspetto in cui è sempre difficile, nessuno ha una biografia perfetta e nessuno è la vita esemplare, nessuno è un santo. Allora, questa è una cosa che credo Carlo Ginzburg abbia avuto profondamente nel suo ultimo libro, quello intitolato Il vincolo della vergogna, quello che è uscito per Adelphi non più tardi di un anno fa, dove lui riflette sul suo rapporto col mondo ebraico, riflette su quello che sta accadendo intorno a Gaza, riflette sui silenzi. Allora, e riflette non nel senso di dire ho ragione, lui ne riflette perché il tema che mette in questione è le difficoltà che ciascuno ha. E quella dimensione che io ho trovato tantissimi anni fa nel dialogo che lui ha avuto nel libro che ha fatto insieme a Vittorio Foa, mi sembra che sia stato un aspetto costante di questo processo, per cui tu, quando si affrontano questioni che ti riguardano personalmente, non c'è nessun ritratto perfetto da costruire. Cioè, da costruire i luoghi dove tu usi con difficoltà le parole, i momenti o i temi o le questioni in cui le parole ti escono perché qualcuno ti obbliga a dirle, perché se no tu avresti molta difficoltà a dirle. E quindi che sono la spia, avrebbe detto Carlo Ginzburg, indiziaria di qualcosa di sottofondo che vale la pena di essere indagato, che non è la verità. Appunto, gli strati molteplici della personalità che ciascuno di noi ha al proprio interno. Nessuno è coerente, però quel processo ti può aiutare a mettere sul tavolo le questioni che con difficoltà affronti, in una dimensione in cui conta molto il privato, il personale,
1: Certo,
0: forse più che
1: certo.
0: il privato, ma dove non c'è niente appunto di guardare la storia dal buco della serratura. Non è la curiosità morbosa, è la voglia di saperne di più.
1: E torniamo sempre, no, a questo leitmotiv che molti e molti di noi forse dovrebbero anche riscoprire. Sto pensando alla velocità con cui, per esempio, noi giornalisti approfondiamo fino a un certo punto, insomma, le questioni che invece meriterebbero più tempo, no? Perché nel discorso di Ginzburg c'era anche questo, insomma, la possibilità di lasciarsi dimentare certe riflessioni per poi riprenderle, magari confrontarsi, no?
0: C'era questo, ma dopodiché io penso che lui fosse anche consapevole che esiste un mestiere che ti impone, come dire, la immediatezza.
1: Certo.
0: Però quello che puoi fare in quell'immediatezza è lasciare dei margini di domanda.
1: Sì, di non
0: Di
1: risposto, sì.
0: non risposto, di dire vale la pena di tornarci, cioè, perché
1: Certo.
0: questo, senza appunto dire c'ho la verità ma ora non riesco a dirla, no, vale la pena magari sforzarsi e trovarsi per trovarla, o per individuare i punti di passaggio, ecco, questa dimensione in cui l'elemento non vuole dire della collettività, ma della pluralità, del trovarsi tra più voci, di non essere autosufficienti, è un'altra dimensione intellettuale molto importante che credo ci sia nella sua lezione.
1: E allora, cercheremo di tenerla presente e ringraziamo davvero David Bidussa per questo ricordo, ma anche, insomma, per questo percorso che in qualche modo, ci riporta alcune delle suggestioni più significative e anche insomma, dei riferimenti che per noi possono essere utili davvero nella quotidianità. Lui stesso parlava di quotidianità proprio in quell'ultima intervista che David Bidussa ha appena citato. per Lucy. Carlo Ginzburg, lo abbiamo ricordato quest'oggi così, grazie a David Bidussa come sempre.
0: Grazie a voi tantissimo.
1: E noi, dopo aver ricordato così Carlo Ginzburg, scomparso questa notte a Bologna, il celebre storico saggista e docente, noi ci spostiamo a Pesaro per parlare del Pesaro Film Festival con Barbara Sorrentini. Ciao Barbara!
2: Buongiorno, buongiorno dalla piazza, Piazza del Popolo di Pesaro, dove la sera vengono proiettati i film appunto per il popolo, neanche se fosse detto così, la vista sotto il sole oggi è particolare perché, vabbè, questo va detto, c'è sempre davanti allo schermo che è appoggiato su marchi e servizi, c'è la bandiera palestinese da una parte e la bandiera gialla con Verità per Giulio Regeni, quindi comunque sono sempre presenti. Ma la cosa particolare oggi è che c'è anche una manifestazione di farmacisti con la CGIL che chiedono un rinnovo del contratto e devo ammettere che non avevo mai visto così tanti farmacisti in piazza col camice bianco, giustamente a chiedere anche i loro diritti contrattuali. Oltre a questo ovviamente c'è il cinema, la 62esima edizione, il festival in realtà è già a metà, noi l'abbiamo già annunciato con l'intervista a Maurizio Nichetti, al direttore artistico Pedro Almottida, ricordiamo che Nichetti sabato sarà in questa piazza davanti a questo schermo a parlare appunto del suo cinema e verrà proiettato Ratatatan, film storico che abbiamo, con il quale forse siamo anche un po' cresciute, la nostra generazione è un po' cresciuta. E detto questo ci sono anche tutti film al cinema su grande schermo che vengono riproposti come retrospettiva, però ovviamente non c'è solo questo. Ieri, ma poi ci arriviamo perché ho anche un contributo audio che mandiamo tra pochissimo, dico così brevemente la giornata di oggi per avere un'idea. Per esempio questa mattina si è presentato il libro Il cinema di Jacques Demy, che è di Valerio Carando, che è un giornalista che ha scritto su Cineforum, sul Segno Cinema, è anche docente di cinema dedicato a appunto a questa regista francese che ha lasciato tantissimo alla Nouvelle Vague, ma poi a tutto quello che è venuto dopo. Poi oggi pomeriggio spesso qui viene dedicata una retrospettiva musicale curata da Luca Pacidio, che scrive su Film TV e l'abbiamo anche ospitato comunque anche noi in radio, e quindi è un pomeriggio oggi particolare dedicato quasi totalmente ai video, non solo video musicali, film documentari dedicati alla musica in tutte le sue forme. E poi continua una retrospettiva abbastanza particolare, dedicata a un direttore che ha fatto fotografia inglese, lui è William Rabanda, ormai è più noto come regista, è iniziato come direttore della fotografia, a un certo punto ha iniziato a costruire un cinema sperimentale lontanissimo da ogni tipo di distribuzione, soprattutto sono i farmacisti che stanno applaudendo perché deve essere uscito qualcuno, questo è il rumore in sottofondo, che è qui ospite, tiene anche una sorta di masterclass per raccontare il suo lavoro e quindi questa giornata è dedicata anche a lui. Ultima cosa, questa sera sul palco di Piazza del Popolo ci sarà Nico Manceschi, che avevamo già conosciuto per il Leone d'Oro per il suo film Prima della pioggia, lui è il regista macedone, stasera presenterà Dust, un film di quasi 20 anni fa, che racconta comunque il suo luogo di nascita, ma anche con delle infarciture un po' hollywoodiane e western. E questa sera sarà lui l'ospite della giornata, poi oggi pomeriggio sarà anche possibile fargli delle interviste. Adesso ascoltiamo Edoardo De Angelis, che molti probabilmente ricordano sia per Comandante, il film con Pierfrancesco Favino, che aveva aperto il Paese di Venezia, scritto con Sandro Veronesi, che aveva è stato anche molti dubbi e molte polemiche. Edoardo De Angelis 10 anni fa ha fatto Indivisibile con le due gemelle Fontana, che adesso lavorano tantissimo, Angela e Marianna Fontana, anche in altri film, e tra gli altri suoi lavori c'era Mozzarella Stories, con cui aveva esordito, Perez con Luca Zingaretti, e ieri hanno presentato il film Indivisibili, che appunto ha compiuto 10 anni. Ascoltiamo un estratto, insomma, dall'intervista che gli ho fatto ieri con Pedro.
1: Va bene, grazie a Barbara Sorrentini, ciao, a domani, grazie. Ciao.
2: Ciao, ciao.
3: Indivisibili compie 10 anni, a vederlo oggi non sembrano passati 10 anni, c'è ancora un film con un respiro moderno. Non so che cosa tu pensi, non so come sia nato, se vuoi raccontarci com'era stato il momento, insomma qual è stato il contesto in cui è nato questo film, e accompagnarlo ancora oggi cosa significa per te?
4: Beh, ricordo che all'epoca stavo attraversando una separazione e cercavo una storia che potesse essere emblematica di quanto questo tipo di momenti emotivi sono al tempo stesso dolorosi, ma sono anche pieni di desiderio di una vita che vuole trasformarsi, che vuole cambiare. E allora lo sceneggiatore Nicola Guaglianone mi raccontò questa suggestione dei due gemelli siamesi che danno da mangiare a tutta la famiglia con il loro bel canto e che a un certo punto però scoprono di potersi dividere. E mi sembrò perfetta come immagine, perché quando uno sente qualcosa nella propria vita, poi lo sforzo dell'autore è cercare un'immagine che la trasfiguri, che non sia il racconto biografico, no, ma che sia il distillato di una serie di riflessioni filosofiche, di una serie di suggestioni emotive. E questo è il fotogramma, un distillato.
3: E questo concetto di indivisibile, che poi appunto prende un'altra forma nel film, l'avete trasformato anche tecnicamente. Adesso si userebbero magari degli effetti diversi, eppure, adesso stiamo parlando di 10 anni fa, non di 50 anni fa, però comunque sia, è un trucco che fa effetto a vederlo al cinema. Come l'avete realizzato?
4: Ma intanto ti dico che se lo girassi oggi utilizzerei la medesima tecnica. Perché le tecniche migliori, e io ho fatto esperienza di varie tecniche di effetti speciali, anche digitali, con Comandante in particolare, ho passato in rassegna tutte le possibilità. Ma gli effetti migliori sono quelli che si possono toccare, che hanno una consistenza materica. In quel caso noi realizziamo il calco dei corpi delle due attrici, Angela e Marianna Fontana, e realizziamo in silicone medico il loro legame, con una parte anche di materia che simulasse la cartilagine e l'osso che le teneva unite. Durante le prove con le ragazze usammo, diciamo, sistemi più di fortuna, ma mi ricordo che per mesi loro lavorarono legate, nuotarono legate, camminavano legate, recitavano legate, perché quella è una composizione del corpo che non si può improvvisare, come niente si può improvvisare nel cinema, quindi c'è bisogno di prepararla molto affinché poi ogni gesto risultasse naturale.
3: Un'altra cosa che salta agli occhi di quel film sono i luoghi dove si è andato a girare. Che luoghi sono e se questi luoghi sono cambiati invece in 10 anni?
4: È Castelvolturno, che è il mio luogo, diciamo, di elezione, dove sono tornato poi successivamente per il Vizio della Speranza. Per me è il centro del mondo, lì i quattro elementi della natura si incontrano con una forza devastante. Cambia in continuazione, come un essere umano. Cambia pelle, cambia colore, cambia composizione sociale. E quello che non cambia è la sua forza di attrazione, o almeno la forza di attrazione che esercita su di me.
1: E allora grazie a Barbara Sorrentini per questa intervista, a Edoardo De Angelis, che stasera presenta il suo film Indivisibili, che compie 10 anni, proprio al Pesaro Film Festival. Noi abbiamo ancora molti argomenti di cui parlarvi, fra poco però c'è la pubblicità, già un ospite e un collega molto molto amato anche da voi mi ha raggiunto in studio, ma ve lo dico dopo la pubblicità.

0: Il 21 giugno camminiamo ancora con Lampi di Dongo sui passi della Resistenza. Presentazione del secondo sentiero partigiano per ricordare il distaccamento Gramsci e i martiri della Brigata Garibaldi. Alle 8:15 del mattino a Dongo al parcheggio Ex Falk. Arrivati a destinazione, concerto di Arci d'altro canto, la musica e i balli di Anga e Ste e, su prenotazione, pranzo con polenta taragna. Oltre a un equipaggiamento da escursione, si raccomanda di portare amore per la memoria resistente. Prenotazioni a ampi.dongo@gmail.com. Tutte le info sulla pagina Facebook Ampi Dongo.
1: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
2: Hokusai, il segreto dell'onda che attraversa l'Europa, al Palazzo delle Paure di Lecco. La mostra curata da Paolo Linetti è un'occasione imperdibile per immergersi nell'arte di Katsushika Hokusai, scoprendo le sue tecniche e i segreti dietro la celebre grande onda. Hokusai, a Lecco dal 21 marzo al 27 settembre 2026. Informazioni su vidicultural.com.
3: Torna il Festival di Teatro Antico di Veleia, un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione, come Joelle Dix e Leonardo Lidi, che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'Orchestra Toscanini con il Festival Illica.
1: Veleia Teatro.com.

0: Bentornate, bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30 ed è il momento dello spazio delle arti visive. Stavolta il servizio di Tiziana Ricci riguarda Out of Place, arte e storie dai campi rifugiati del mondo. È il titolo della mostra che si può visitare da oggi nel giardino della Fondazione Rovati di Milano in Corso Venezia. Il progetto espositivo è della Fondazione Imago Mundi, in collaborazione con Fondazione Rovati e col patrocinio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Ascoltiamo.
1: Out of place, fuori posto. È un termine preso a prestito dallo scrittore palestinese Idoor Said per definire i rifugiati. Sono 117 milioni le persone costrette a lasciare casa, paese, per le guerre, le persecuzioni e le violenze. Il 19% di loro vivono nei campi per rifugiati. Questo progetto espositivo ci mostra le opere di artisti che vivono all'interno di grandi campi per rifugiati nel mondo. Chiara Longhi è di Imago Mundi e poi sentiremo la curatrice.
2: Il progetto è una raccolta di opere, sono 284 tele in formato 10x12 cm che provengono da 18 tra i maggiori campi rifugiati che ci sono oggi al mondo e alcune altre.
1: E quindi non solo in Palestina, anche
2: assolutamente
1: tanti paesi?
2: No, sono quasi collocati in quasi tutti i continenti, poi ci sono anche altri, ci sono i grandissimi campi del Kenya, dell'Uganda, ci sono gli afghani
1: anche
2: che sono
1: Sudan,
2: anche sì, una presenza di profughi sudanesi che sono in altri campi adesso, il campo di Zaatari, che è un grandissimo campo che ospita principalmente rifugiati siriani, non solo, ma principalmente. Poi abbiamo gli afghani che sono quasi esuli all'interno del proprio paese dopo che il paese è ricaduto in mano ai talebani nel 2021. Gli artisti di fatto non hanno più potuto fare arte liberamente, per cui quelli che di loro hanno deciso di restare all'interno del paese sono di fatto esuli a casa propria, di rifugiati interni. Abbiamo poi i corridoi migratori del Sud America, ci sono alcuni artisti che raccontano questo, abbiamo artisti ucraini che sono fuggiti in Europa durante il più recente conflitto in Ucraina, quindi insomma ci sono rappresentati tante persone che vivono in questa situazione di movimento, di fuga, di rifugio e di appunto di status di rifugiati. Il progetto si inserisce all'interno di collezione Imago Mundi Collection, scusate, che è una raccolta di opere tutte nel formato 10x12 cm che è patrimonio di Fondazione Imago Mundi, e la raccolta è iniziata circa 15 anni fa per volontà di Luciano Benetton, e l'idea era di raccogliere delle rappresentanze, una sorta di fotografia dell'arte contemporanea mondiale da quasi tutti i paesi del mondo, per cui abbiamo raccolte che vengono da
1: quindi
2: oltre
1: 160 paesi. Quindi quello che vediamo qui sono opere di artisti.
2: Questi sono artisti,
1: non gente comune che si è espressa.
2: In alcuni casi sono effettivamente artisti che hanno dovuto scappare dal proprio paese e hanno vissuto l'esperienza dei rifugiati, hanno vissuto per un periodo all'interno dei campi, alcuni di essi ci sono tuttora, altri sono persone che all'interno dei campi hanno avuto la possibilità di entrare in contatto con magari progetti artistici anche grazie a UNHCR in alcuni casi, e hanno potuto provare a esprimere la propria storia in maniera visiva. Quindi c'è l'una e l'altra cosa. Questa è un po' caratteristica di Imago Mundi Collection, che vuole mettere sulla stessa linea artisti affermati e artisti emergenti, questo nel progetto in generale, e in particolare in questo capitolo che riguarda appunto gli artisti dei campi rifugiati c'è questa mescolanza. L'idea è di uscire un pochino da quella che è l'etichetta di rifugiato, perché chiaramente queste persone sono rifugiati a tutti gli effetti, o sono profughi in alcuni casi, sono in movimento, però il fatto di avere questa etichetta addosso in qualche modo oscura o comunque copre tutta la loro biografia,
1: il loro talento, insomma.
2: Esatto, e anche riassume una persona in questa etichetta, mentre la possibilità di raccontarsi direttamente in prima persona nel caso del nostro progetto attraverso un'espressione visiva, quindi attraverso l'arte, è qualcosa che per noi era importante. Queste tele sono firmate, hanno un titolo, sono firmate da loro, quindi loro sono a tutti gli effetti autori di queste tele.
1: In genere sono espressioni varie o spesso riguardano la situazione che stanno vivendo?
2: E molto spesso riguardano la situazione che stanno vivendo, perché chiaramente è qualcosa che dura per molti anni. La situazione di rifugiato, comunque di esule, di profugo, spesso si protrae per anni. Molti di loro adesso sono emigrati in Europa, negli Stati Uniti, hanno ricominciato a lavorare come artisti, sono riusciti a ricostruirsi una vita, ma per molti di loro chiaramente quello che hanno scelto di esprimere è parte di quella storia.
1: Ma poi queste opere sono itineranti, si vedranno in giro?
2: Noi speriamo che il progetto
1: adesso le vediamo qui per un periodo,
2: sì, sì,
1: ma...
2: Sì. speriamo che il progetto continui a viaggiare. Questa è la quarta tappa. Noi, quando abbiamo completato la raccolta, abbiamo presentato per la prima volta la collezione a Treviso presso il nostro spazio espositivo Galleria delle Prigioni. Sì. La mostra è poi stata all'Università di Padova, è stata al Parlamento Europeo a Bruxelles lo scorso anno. Oggi siamo qui a Milano, ci fa molto piacere, ringraziamo Fondazione Rovati per la sensibilità con cui ha accolto l'idea del progetto e speriamo ci possano essere altre tappe. Il senso e il motivo per cui sono anche allestite su questi pannelli è perché possano essere trasportate facilmente.
1: Possono essere acquistate le opere?
2: No, non possono essere acquistate.
1: Ora sentiamo Irina Ungureanu, che è la curatrice di questo progetto espositivo che presenta opere di piccolo formato ma molto belle, molto significative.
3: La cosa straordinaria di questo progetto e una delle scoperte che ci dà fiducia per il futuro, diciamo, è che questi artisti, che gli artisti continuano a fare gli artisti anche in realtà talmente difficili come sono i campi rifugiati. Il progetto, che si chiama Out of Place, fuori posto, racconta le storie attraverso delle piccole opere del formato di Magomundi 10x12 di 264 artisti che vivono all'interno di 18 dei più grandi campi per rifugiati del nostro mondo e anche di artisti che nel loro passato sono passati per tali realtà. Di campi,
1: cioè, che hanno vissuto la guerra, sì, hanno dovuto scappare dal loro paese.
3: Sì, ma che sono passati quindi per campi per rifugiati. L'idea del progetto era proprio di riprendere storie di artisti che vivono o hanno vissuto in campi per rifugiati.
1: E un progetto come questo è bello, perché le opere sono belle e interessanti. Pensa che possa essere efficace per muovere le coscienze della gente in giro per il mondo, perché so che lo portate in giro.
3: È quello che speriamo. Le nostre intenzioni, diciamo, erano due: prima, di dare voce e di rappresentare artisti che si trovano in realtà difficili, di non insistere sul loro statuto da rifugiato ma da artista, e quindi questo per creare un'aura di normalità, e secondariamente, evidentemente, per rialzare,
1: svegliare la gente su queste situazioni,
3: le coscienze,
1: che sono tante,
3: per realizzare il fatto che tutto è in espansione. Mentre facevamo il progetto è scoppiata la guerra in Ucraina e abbiamo pensato è giusto dare voce anche ad artisti che vivono questa realtà, certo non in campi per rifugiati, ma che in ogni caso devono lasciare il loro paese. Quindi abbiamo dedicato una sezione anche a loro, abbiamo dedicato un'altra sezione del progetto ai corridoi di migrazione in Sud America, che è un fenomeno che esiste tuttora.
1: Una situazione di cui non si parla mai e che è drammatica, sì, perché io ho visto anche mostre fotografiche e il Sudan.
3: Abbiamo artisti sudanesi che sono emigrati nei paesi vicini, che vivono nei campi, sì.
1: Sono contenti gli artisti di questo progetto?
3: Sì,
1: partecipano
3: molto,
1: volentieri.
3: Partecipano, e non solo, ma grazie alle nuove tecnologie la comunicazione è più facile adesso, quindi sono al corrente della mostra. Alcuni hanno anche lasciato, nel frattempo il progetto è finito 2 anni fa, adesso sta viaggiando, e quindi alcuni artisti hanno lasciato i campi. E
1: vengono pagati per le opere?
3: Vengono pagati per le spese di produzione, e il progetto, quello che gli offre, è il fatto che la mostra continua a viaggiare, a raccontare le loro storie. È stato pubblicato un catalogo che si trova in vendita anche qui alla Fondazione Rovati, e quindi hanno questa visibilità e questa piattaforma dove possono raccontare la loro storia e la loro arte.
0: Out of Place, dunque, arte e storie dai campi rifugiati nel mondo, il titolo della mostra, che si può visitare da oggi nel giardino della Fondazione Rovati di Milano in Corso Venezia.

0: E allora, quando nel sommario vi ho raccontato che sarebbe arrivato un ospite, poi ve l'ho anche ricordato, che mi fa molto piacere avere in studio, ma che in studio ci sta spesso, parlavo di Pier Giorgio Pardo. Buongiorno Pier Giorgio, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno Ira, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, grazie mille per l'invito, è un piacere anche per me tantissimo essere qui.
0: Allora, grazie, perché grazie sia di essere qui sia di avere scritto questo libro davvero importante anche come corposità, nel senso che proprio possiamo definirla nel senso buono, una piccola enciclopedia che non c'era, cioè si chiama Matrilineare, l'abbiamo già presentato in una serata sì, di Live Pop, quindi c'è anche una conversazione che sicuramente è più articolata di quella che potremo fare oggi, ma ci tenevamo ad avere ospite a Cult Pier Giorgio Pardo, appunto con Matrilineare, perché la musica italiana nelle parole delle cantautrici, edito da Minimum Fax, ci rivela una serie, intanto grazie della bellissima dedica, perché il rabdomante di parole e note dell'autore non me l'aveva mai detto nessuno e quindi d'ora in poi così mi presenterò in certe occasioni. In realtà tu fai un lavoro per restituire il mal tolto anche in molti casi, soprattutto nella prima parte, quella dedicata alle prime cantautrici, che sì, nemmeno cantautrici venivano considerate. Il cantautorato era pervicacemente maschile e maschilista.
1: Sì, bisogna dirlo. È un po' questo, infatti l'ho chiamata Matrilineare perché quella compilation edita dal consorzio produttori indipendenti, ci tengo a dire consorzio produttori indipendenti e non consorzio suonatori indipendenti, perché era proprio una costola del progetto che aveva pensato l'idea di fare cantare le cantautrici di quelle che allora erano emergenti, penso a Cristina Donaggi, Neva Di Marco eccetera, accostando quei brani alle tracce delle mondine. Uh-huh. E quindi questo insieme creava appunto la matrilinearità, però io penso che in quel momento lì fosse quasi un esercizio di realtà che la cultura antagonista faceva anche in Italia, cioè anche gli ambienti controculturali, diciamo i vessilli del progressismo, non erano esenti da maschilismo e non lo erano stati nella lettura di momenti importanti, perché per tutti gli anni di piombo fondamentalmente l'aedo del tempo presente era stato il cantautore con la sua chitarra in mano ed era lui che spettava il compito di spiegare la realtà. E quindi tutte le cantautrici che c'erano state in quei 10 anni e più, in quei 15 anni se vogliamo, di evoluzione di autoralità in italiano, erano stati maschi. Cioè, le donne erano state pochissime e spesso collocate in dei ruoli marginali. Allora io ho cercato di raccontare, usare il matrilineare come spartiacque, quindi quella generazione del 96, che è anche la generazione della Pantera, e avere un prima e un dopo, quindi dal 58 al 96 e poi dal 96 ad oggi. E ho cercato, sì, e come dicevi tu, di restituire un po' il mal tolto, perché in questo modo ci siamo privati di una visione del mondo, di un angolo, di una prospettiva.
0: Mi fa piacere che tu parli di Maria Monti, a me è capitato di incontrarla, intervistarla, insomma, negli ultimi delizia tempi della sua vita, la vera musa di Gaber, colei che lo ha di fatto costruito in sì, parte, perché insieme ad altri artisti con cui Gaber gravitava nella periferia di Milano, con teatro canzone, lei era anche molto spiritosa, ironica, sarcastica proprio, insomma, cioè ci sono dei numeri con Gaber in cui si divertono a usare,
1: no, sì, loro si divertivano molto
0: ed erano veramente una coppia meravigliosa, insomma,
1: meravigliosa, sì.
0: Infatti io ho pensato di chiudere la nostra conversazione fra poco con Non arrossire, che noi conosciamo nella versione di Gaber, ma che letta e sì, cantata da una donna, Non arrossire mentre ti guardo.
1: Ma anche perché poi il
0: perché era più originale,
1: era suo,
0: l'aveva scritto lei.
1: Cioè lei proprio
0: ma proprio il punto di vista che è diverso, no?
1: Il punto di vista è diverso.
0: Una ragazza che dice a un uomo Non arrossire mentre ti guardo No? Cioè, quindi è
1: ribalta,
0: diverso,
1: la prospettiva,
0: ribalta la prospettiva,
1: no?
0: Dell'uomo che dice alla ragazzina timida non
1: per cui restituisce freschezza al sentimento della,
0: certo,
1: timidezza, cioè lo strappa allo stereotipo,
0: toglie l'uomo dallo stereotipo e dagli obblighi,
1: sì,
0: per esempio. È anche molto affettuosa, no? Cioè, sono capitata su questa canzone perché secondo me è proprio significativa di un punto di vista che non veniva descritto allora, non veniva. Hai accennato alla struttura di questo libro veramente molto articolato, vogliamo fare qualche nome? Tu parti appunto dall'agosto 1958
1: e quindi da Maria Monti,
0: esatto, Un miracolo a Milano, insomma sono anche titoli molto suggestivi, e poi è un viaggio, una scorribanda per di fiato attraverso,
1: sì,
0: tante figure tutte interessanti.
1: Beh, sono il grande dono che ho ricevuto intervistando queste persone è proprio la loro intelligenza, nel senso che è difficile spesso, anche facendo questo mestiere, che due intelligenze, che due capacità o due tentativi di leggere la realtà si incontrino a un livello di apertura anche sostanziale. Loro mi hanno fatto questo dono, mi hanno dato la loro spesso la loro originalità, la loro ironia.
0: Beh, insomma, vuol dire che evidentemente l'hai messa nella condizione di esprimerla.
1: E quindi personaggi, non so,
0: Nada,
1: Jenny Sorrenti,
0: che molti forse hanno dimenticato.
1: Che non è la sorella di Alan,
0: no,
1: e basta. Ma è una straordinaria autrice che ha fatto un lungo percorso di ricerca, che a un certo punto ha, per esempio, permesso a Pino Daniele di fare la sua prima registrazione in studio. E quindi diciamo che il chitarrismo un po' jazz e la capacità di Pino Daniele di portare la tradizione napoletana in un ambito moderno ha avuto in Jenny Sorrenti la prima interlocutrice. E quindi è veramente un personaggio straordinario, così anche Grazia Di Michele, persino Rettore è una sorpresa trovarla così antifascista, per esempio.
0: Sì, lei lo era, ma lei aveva tutte le canzoni prima di diventare Rettore,
1: sì,
0: quando era Donatella.
1: Sì.
0: Lei cantava canzoni di impegno politico,
1: sì.
0: Lei ha tutta una gioventù passata, come dire, a manifestare in piazza.
1: A manifestare, sì. Quindi anche contro il patriarcato, anche, cioè era proprio, e questa vena viene fuori anche nell'intervista, anche quella è stato un regalo. Chiaramente anche Cristina Donà è una intervista che ho amato molto, e poi ci sono le nuove leve, cosiddetto, cioè giovani autrici di grande talento, alcune sono state anche nostre ospiti nel tempo, penso a Birth, penso a
0: Mischeta
1: è una donna di intelligenza,
0: Marta Del
1: Grandi, tante sono state nostre ospiti, c'è La Nigna, per esempio, che è un'intervista che è interessante anche per la cultura che esprime, perché lei proprio ha un percorso come ricercatrice di cultura popolare che è molto interessante. Quindi sono stati degli incontri che mi hanno davvero arricchito, e questa è la cosa che amo pensare di questo libro.
0: Infatti, che termina nel gennaio del 2026, dopo essere partito da lontano, e questo è anche il motivo per cui l'ho definito una piccola enciclopedia che non c'era, perché non è strutturato ovviamente per voci, è strutturato cronologicamente però, e rappresenta effettivamente anche per chi in quei primi anni o c'era oppure li ha sentiti raccontare successivamente, anche un modo per ritrovare una serie di contenuti che probabilmente abbiamo tutti quanti un po' bypassato allora, cioè li abbiamo in qualche modo, no? Cioè non erano incasellabili nel lessico del racconto della musica di allora, e quindi venivano fuori molto meno.
1: Pensa che ancora adesso, se scrivi paroliera su Word, te lo segna come errore. C'è questo rosso sotto, me l'ha fatto notare proprio francamente, perché l'idea della paroliera non è ancora contemplata dal...
0: Aggiungo anch'io un dettaglio. Io ricordo quando ho fatto l'esame da paroliera appunto alla SIAE tanti anni fa, perché mi è capitato di scrivere delle canzoni, gli esami venivano fatti, dovevi riprodurre un testo che fosse, avesse la stessa metrica di un testo esistente.
1: Mm-hmm.
0: I testi erano tutti di uomini.
1: Mm.
0: Addirittura interpretati solo da uomini, proprio
1: sì, capito?
0: Cioè,
1: questa è una
0: Rose Rosse per te, è quello che è capitato a me di Massimo Ranieri. Rose Rosse per te,
1: okay.
0: Ero lì che cantavo nel cubicolo dell'esame per tenere la stessa metrica. Anche questo è significativo,
1: sì, anche questo
0: proprio
1: è
0: ragione, cioè proprio
1: sì, perché anche la canzone d'autore, quindi la canzone scritta da autori per interpreti, anche interpreti femminili, in questo caso Rose Rosse era un omaggio, un momento di male gazing, se vogliamo, no? Con quest'idea della donna da omaggiare con le rose e così, ma almeno erano rose. Ma se pensiamo a tutte le sfighe che hanno fatto cantare a persone, a grandi personaggi, donne di grande energia come Mina, come
0: sì.
1: Ornella Vanoni, come
0: sempre maltrattate,
1: come Mia Martini, alcune delle quali erano anche autrici. Io parlo dell'album autorale di Mia Martini. Comunque erano tutte donne con un lamento da esprimere, in una posizione, diciamo, che se vuoi è di marginalità, no?
0: O comunque
1: non
0: di
1: numerica, ma di subalternità.
0: Allora, grazie davvero, insomma,
1: grazie
0: da tutte noi a Pier Giorgio Pardo per Matrilineare, la musica italiana nelle parole delle cantautrici, un libro tra l'altro scritto anche in modo, con un lessico molto piacevole alla lettura, che ti appassiona, insomma, Minimum Fax,
1: grazie.
0: L'editore. Grazie per essere venuto a trovarci. Allora ascoltiamo almeno l'incipit di Non arrossire con Maria Monti.
1: Bellissimo.

0: Ed è il momento, dopo Maria Monti con questa straordinaria Non arrossire, sua canzone insieme a Giorgio Gaber, di Ore d'ozio, la rubrica di Francesca Scotti.
1: Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, ben trovati. In questi giorni sono a Nagoya e una delle prime cose che ho fatto appena arrivata è stata andare a controllare se la casa dove ho abitato c'era ancora. In Giappone le case vengono demolite e ricostruite spesso, con una naturalezza e una rapidità che per me hanno qualcosa di vertiginoso. Da un giorno all'altro un edificio può sparire, soprattutto quando comincia a essere anzianotto, e al suo posto ne compare uno nuovo, o un parcheggio, o magari solo uno spiazzo erboso che attende di essere acquistato. Camminando, nel timore di trovare la mia vecchia casa svanita, mi sono chiesta se fosse stata ancora lì. Avrei preferito trovarla abitata o vuota? Vedere il nome di una nuova famiglia sulla casella della posta forse mi avrebbe ingelosita un po', ma allo stesso tempo una casa abitata è una casa meno sola. Se vuota invece sarebbe stata proprio così, come io l'avevo lasciata, ma anche più malinconica. Alla fine la casa era ancora lì ed era vuota. La seconda dimora che sono andata a controllare subito dopo è stata quella dei corvi del quartiere. Il loro nido è in cima a un'immensa canfora, dentro il recinto di un santuario sulla collina, e buona parte di quell'opera, ne sono abbastanza sicura, è stata realizzata con gli appendiabiti che nel tempo hanno sottratto dal mio balcone. La prima volta che ho visto un corvo volare con una gruccia nel becco, ho pensato di avere un'allucinazione. Poi mi sono accorta del nido, dal quale spuntavano appendiabiti blu e argento, e allora mi sono tranquillizzata. Niente visioni, erano loro ad avere una passione per il bricolage. I corvi mi stanno molto simpatici e li trovo bellissimi. Quando ne vedo uno appollaiato sui fili elettrici, nero e lucido come fosse inchiostro, penso che sia uno degli abitanti più caratteristici delle città giapponesi. Rumoroso, intraprendente e spesso considerato un fastidio. In Giappone i corvi non hanno una reputazione proprio meravigliosa. Aprono i sacchi della spazzatura, spargono rifiuti alla ricerca di qualcosa di buono da mangiare, gridano all'alba. In alcune città sono stati considerati un vero problema urbano e così compaiono reti colorate sui punti di raccolta dei rifiuti, sacchi più resistenti, consigli su come sistemare la spazzatura perché non possano raggiungerla. Nel bellissimo libro La mente del corvo, pubblicato in Italia da Adelphi, il biologo americano Bernd Heinrich racconta i corvi e la loro capacità di osservare, ricordare, giocare, risolvere problemi. Racconta la sfera affettiva e le paure. Io, anche quando fanno disastri, non mi stanco di ammirarli. Camminata goffa, colpi di becco decisi e grande talento strategico, menti acute e caratteri difficili. In Giappone il corvo ha anche un'altra declinazione, per sua fortuna. È lo Yatagarasu, il grande corvo della tradizione giapponese, rappresentato con tre zampe. Simbolo di guida divina e di buon auspicio, secondo la mitologia fu inviato dagli dei per guidare il leggendario imperatore Jinmu, primo sovrano del Giappone, attraverso le montagne di Kumano. Un corvo guida, dunque, conosce la strada e la indica a chi l'ha smarrita. Io, a Nagoya, con lo sguardo all'insù a osservare il nido in cima alla canfora, non avevo bisogno di attraversare montagne né di fondare un regno, ma di certo stavo cercando di ritrovare una mia dimensione in una città che per molti anni ho chiamato casa, e probabilmente le guide servono anche a questo. Allontanandomi dal santuario, mi è venuta voglia di ascoltare Faded Corners di Kushi, musicista giapponese che intreccia dream pop, elettronica ambient e paesaggi sonori delicatissimi. È una ninna nanna in cui riecheggia un antico canto del Ryōjin Isho, canti che fanno danzare la polvere sui raggi, una raccolta dell'antico Giappone del periodo Heian. E così, dopo aver cercato punti di riferimento tra appartamenti vuoti e nidi di corvi, una ninna nanna è esattamente ciò che ci vuole.

E grazie a Francesca Scotti per questa nuova puntata di Ore d'Ozio direttamente dal Giappone. Noi adesso abbiamo appuntamento con le notizie delle 12.30. Ci sentiamo domani alle 11.30. Un saluto da Ira Rubini.

0: sfogliatella, brioche, bombolone.
1: Mamma mia che buono.
0: Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio,
0: ascolta Antonino.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
7: Popolare Network.
8: In Cisgiordania alcuni coloni israeliani tentano di dar fuoco a due moschee vicino Ramallah. Sui muri insulti razzisti e parole d'odio. L'attacco, bloccato dai residenti, è solo l'ultimo di raid quotidiani che hanno l'obiettivo di cacciare i palestinesi dalle loro terre, denuncia un attivista ai nostri microfoni. Uniti nel sostegno incrollabile all'Ucraina, al G7 Trump firma la dichiarazione finale sul conflitto insieme agli altri leader. Nel testo più armi a Kiev e nuove sanzioni contro Mosca. È una vittoria diplomatica per gli europei e per il padrone di casa, Macron. Il Quirinale stoppa un altro mezzo pasticcio della maggioranza, stralciati dal decreto accise quattro norme che non c'entravano niente col testo. In Senato invece è arrivata la riforma della caccia, una legge sparatutto, dicono gli ambientalisti, che mette a rischio ecosistemi e biodiversità. Addio a Carlo Ginzburg, morto 87 anni, lo storico italiano tra i più apprezzati nel mondo, noto per i suoi studi sul folklore e la cultura popolare. Fu maestro della microstoria, la capacità di analizzare i grandi fenomeni partendo da prospettive locali e di vita quotidiana. 12:32 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Come sentivate dai titoli, in Cisgiordania alcuni coloni israeliani hanno

0: questi due villaggi contro molti villaggi. Queste due moschee sono nei villaggi di Jaljulia e Mazar al-Nubani. I coloni estremisti sono entrati nelle moschee e hanno provato a bruciarle, ma le persone sono riuscite a evitarlo. La polizia israeliana non è intervenuta. Sanno che succedono queste cose, ma non intervengono mai in queste situazioni. Israele crede che la Cisgiordania non dovrebbe essere come oggi. È una decisione politica che viene dall'estremismo israeliano, e mi riferisco a Smotrich. Cercano di cacciare i palestinesi della Cisgiordania fuori dalle loro terre. Tutte le violenze sono dovute a questo, spingere i palestinesi a non vivere più qui. Da qui gli attacchi quotidiani. Bruciano le macchine, le abitazioni, le moschee, non fanno distinzioni. E cacciano le persone dalle loro case, soprattutto quelli delle comunità beduine. Chiudono aree destinate ai musulmani, ma anche montagne, campi. Qualsiasi cosa vogliono fare, ogni giorno la fanno, solo per cacciare i palestinesi.
1: E oggi ci sono stati nuovi attacchi israeliani nel sud del Libano. È successo nel distretto di Nabatieh, dove già ieri l'esercito di Tel Aviv aveva ucciso 4 persone. Attacchi ci sono stati anche vicino Tiro. Secondo diversi media, i raid nel Libano meridionale sono diminuiti di intensità. L'Iran ha comunque ribadito che la fine delle ostilità nel paese è parte, deve essere parte dell'accordo con gli Stati Uniti, e ha avvertito che ci sarà una dura risposta se dovesse continuare. Anche Trump ieri ha criticato Netanyahu, deve essere più responsabile, ha detto il presidente americano. Israele non voleva la firma di un'intesa tra i due paesi, il Libano è il fronte che rischia adesso di complicare la firma prevista venerdì a Lucerna tra Stati Uniti e Iran. Sentiamo Roberto Festa.
2: Negli ultimi giorni le dichiarazioni di Donald Trump su Benjamin Netanyahu si sono fatte sempre più dure. È pazzo, è un tipo difficile, deve essere più responsabile. Senza di me Israele non esisterebbe, ha detto il presidente americano. Questo corrisponde in parte a un gioco delle parti. Trump ha bisogno di mostrarsi il più possibile aperto al dialogo e a contenere le ambizioni militari dell'alleato. Netanyahu deve invece rappresentarsi, anzitutto agli occhi della sua opinione pubblica, come l'implacabile difensore della sicurezza di Israele. È comunque innegabile che i rapporti tra i due si siano fatti più difficili. Il presidente americano è infastidito da Netanyahu, che mostra eccessiva autonomia d'azione, che con i suoi ripetuti raid contro Hezbollah ha rischiato e rischia di far naufragare l'intesa con l'Iran, di cui Trump ha invece assoluto bisogno. Le relazioni tra Israele e Stati Uniti, militari, strategiche, economiche ed intelligence, vanno però molto al di là del rapporto contingente tra i due leader, e quindi, dicono fonti del governo di Gerusalemme, Israele avrebbe ricevuto dagli Stati Uniti il via libera a mantenere le truppe dove attualmente si trovano, quindi sulla linea gialla che delimita la zona cuscinetto creata nel Libano meridionale. Potranno continuare a colpire nell'area compresa tra il confine e la linea gialla, e migliaia di civili libanesi non saranno autorizzati a rientrare nelle loro case. Quando lunedì Netanyahu ha detto "non ci ritireremo dal Libano", la dichiarazione era chiaramente concordata con gli americani. Resta da vedere se l'altra parte, Iran in testa, sarà disponibile ad accettare un accordo che contempli il persistere dell'occupazione israeliana.
1: Uniti nel sostegno incrollabile all'Ucraina, nell'ultimo giorno di vertice Trump ha firmato la dichiarazione finale sul conflitto russo-ucraino voluta dagli altri leader del G7 a Evian in Francia. Nel testo si annuncia l'impegno per nuove armi a Kiev e per più sanzioni contro Mosca. Il presidente statunitense si allinea così, almeno a parole, alle posizioni soprattutto degli alleati europei, con una firma che però fino all'ultimo non era scontata. La dichiarazione è dunque un'importante vittoria diplomatica anche per il padrone di casa, Emmanuel Macron. Il servizio da Parigi.
3: Sarà la promessa degli ori sfavillanti di Versailles per la cena in suo onore questa sera, o l'euforia internazionale per quello che Donald Trump ha definito trionfalmente l'accordo storico con l'Iran. Fatto sta che il presidente americano non solo ha partecipato a tutte le riunioni di questo G7 francese di Evian, contrariamente ad un anno fa in Canada quando era partito senza scuse né spiegazioni a metà del summit, ma in più ha sottoscritto tutti i documenti e le dichiarazioni unitarie dei sette, a cominciare da quella esistenziale per l'Europa sull'Ucraina, nei termini scelti e utilizzati dai suoi alleati, a cominciare proprio dagli europei, primo tra tutti Macron, che dopo mesi di tensioni più o meno velate con Washington è il grande vincitore di questo G7 e il principale artefice di questo palese riavvicinamento tra Europa e Stati Uniti. Appoggio di Trump alla linea europea di incrollabile sostegno all'Ucraina, con tanto di forniture e licenze per la produzione militare, rafforzamento delle difese antiaeree e

0: pressione accentuata su Mosca, con sanzioni in particolare sulle esportazioni russe di idrocarburi, e appoggio degli europei all'accordo americano con l'Iran, che convalida il preteso trionfo sbandierato dal presidente americano alla sua opinione pubblica a qualche mese dalle elezioni per il Congresso. Successo diplomatico quindi per Macron e per Trump, o come dicono i cinesi, win-win. Da qui a parlare di Occidente riconciliato, il passo è azzardato, conoscendo Trump e il suo opportunismo di situazione. Macron lui ci spera e parla nel suo messaggio sul bilancio del G7 di Evian di risveglio strategico. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: La politica, il Quirinale, oggi ha messo una nuova pezza a un mezzo pasticcio della maggioranza alla Camera. Sono stati stralciati dal decreto accise 4 norme che non erano conformi al testo. Dietro a questa mossa ci sarebbe stata un'interlocuzione appunto tra il Colle e il governo. Da Roma, Anna Bredice.
2: Il decreto accise che proroga il taglio delle accise sui carburanti dovrà tornare al Senato per un'altra approvazione da definire e concludere entro il termine del 29 giugno, data in cui scade il decreto. Il rinvio è dovuto al fatto che ci sarebbero 4 punti del decreto estranei al provvedimento, segnalati dal Quirinale, non omogenei quindi al tema delle accise, che invece è il punto principale e atteso, visto che l'aumento dei carburanti è un tema che per il governo Meloni è fonte di preoccupazione per le conseguenze anche di consenso elettorale per i suoi elettori. Un provvedimento quindi che rischiava di diventare una specie di decreto omnibus. Nel decreto approvato al Senato c'erano norme che mettevano ulteriori paletti al telemarketing, alle telefonate da utenti non riconoscibili per i contratti commerciali, la mitigazione del prezzo dello zolfo, una norma che riguardava le cooperative e le minoranze linguistiche. Quindi ora verrà approvata alla Camera e poi passerà velocemente al Senato. Linea allo studio.
1: Ed è iniziato al Senato oggi l'esame della riforma sulla caccia. Una legge contestatissima, ribattezzata Sparatutto. Il provvedimento introduce infatti, tra le altre cose, l'estensione dei calendari venatori, consente un maggior numero di specie cacciabili e la possibilità di cacciare dove fino ad oggi non era consentito, come in spiagge o aree protette, mettendo così a rischio ecosistemi e biodiversità. Stamattina al Senato sono state bocciate le pregiudiziali di costituzionalità, nonostante la legge sia in contrasto con la Costituzione e le direttive europee, dicono gli ambientalisti. Il più grave attacco recente agli animali e alla natura, così le associazioni che ora hanno chiesto ai leader delle opposizioni di contrastare il provvedimento con ogni mezzo democratico. Danilo Selvaggi, della LIPU.
3: È un provvedimento che viola in modo clamoroso e ripetuto la direttiva uccelli e anche la direttiva Habitat, viola la Costituzione, l'articolo 9 della Costituzione, che mette la biodiversità tra i valori supremi, i valori nobili dello Stato e della nostra Carta Costituzionale, viola tutti i principi di buon senso amministrativo e rappresenta un elemento distruttivo per la natura, per gli uccelli selvatici, per gli ecosistemi, cioè è un mix di cose terribili. Uno degli aspetti è la cancellazione dei limiti della stagione venatoria. A fine gennaio quel limite salta, e salta persino il parere di ISPRA. Questo significa che le regioni potranno, chiedendo il parere a se stesse e dando il parere a se stesse, proseguire la caccia a febbraio, se non addirittura oltre, in un periodo che è quello della migrazione preriproduttiva degli uccelli, che è il più delicato in assoluto, non a caso è vietatissimo dalla direttiva uccelli. Ecco, l'Italia farà questo, è una delle tante cose tremende che questo provvedimento contiene.
1: Il consorzio di bonifica Delta del Po ha annunciato di aver sospeso parzialmente l'irrigazione dei campi agricoli nel Ferrarese. Il motivo è il riproporsi del fenomeno del cuneo salino. Anche quest'anno, infatti, per via della siccità, la portata del Po è scesa sotto i livelli minimi, consentendo così all'acqua salata del mare di fare ingresso nell'entroterra. Un fenomeno che si ripresenta puntualmente d'estate, ma che con la crisi climatica sta diventando sempre più precoce, intenso e frequente. Rodolfo Laurenti, direttore del consorzio di bonifica Delta del Po.
4: Il problema è che all'interno dei rami del Delta, dove normalmente ci deve essere rami fluviali acqua dolce, la mancata portata e la mancata forza appunto del fiume che normalmente mi scorre verso il mare è compensata dal mare che risale al contrario il fiume. All'interno dei fiumi si trova acqua salata, incompatibile con la distribuzione irrigua e con quindi le necessità dell'agricoltura e culturali della zona del Delta del Po, ecco che il consorzio di bonifica si trova costretto ad interrompere, a chiudere le derivazioni per l'irrigazione, creando grossi disagi a tutto quello che è il mondo dell'agricoltura. Non solo, le problematiche si ripercuotono nell'ambiente, si registra sempre più frequentemente di anno in anno una sorta di arretramento della linea di costa della zona più arida costiera verso l'entroterra. È un fenomeno che noi conosciamo da più di 30 anni. Negli ultimi anni, chiaramente, tutti i dati che leggiamo o ascoltiamo tutti i giorni sul cambiamento climatico si sta verificando con sempre maggiore frequenza e, aggiungo, quest'anno anche intensità.
1: Stamattina un operaio di 30 anni è morto a Binasco, nell'Interland sud di Milano. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un lavoratore della Sasom, azienda che gestisce la raccolta di rifiuti. Durante la manovra di un macchinario, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato sotto a un pilastro. È morto lo storico e saggista Carlo Ginzburg, figlio dell'intellettuale antifascista Leone Ginzburg e della scrittrice Natalia Ginzburg. Aveva 87 anni. Fu uno degli studiosi italiani più tradotti e conosciuti all'estero per i suoi lavori sulla cultura popolare del Medioevo e dell'età moderna, ricordato soprattutto per essere stato uno dei maestri della microstoria, cioè la corrente di ricerca che analizza grandi fenomeni storici partendo da prospettive locali o particolari come la vita quotidiana delle classi subalterne. Il suo primo libro, I Benandanti, nel 1966 è diventato un esempio di questo metodo di ricerca. Nel saggio, partendo da un culto pagano diffuso in Friuli nel 500 e 600, Ginzburg riuscì a ricondurre le origini di questo culto contadino a più antiche credenze diffuse nell'Europa centrale. Il ricordo dello storico Davide Bidussa al microfono di Ira Rubini.
5: Sicuramente c'è un tratto personale, caratteriale potrei dire quasi, che lo contraddistingue. Ha avuto grande successo, è stato un intellettuale che ha coniato parole con cui noi oggi parliamo, e però non ha mai voluto, come dire, assumere la dimensione del maestro. Ha avuto sempre voluto assumere la dimensione di uno che si fa delle domande inquiete, di uno che in un qualche modo sta accanto al suo lettore perché c'è una passione di saperne di più e di volerne saper di più. E io ho sempre trovato molto significativo che i suoi libri non siano mai una conclusione, siano in un qualche modo l'apertura di uno scenario di indagine, di domande, in cui tutti noi possiamo anche dire: benissimo, abbiamo fatto questo percorso insieme, ora proviamo magari a ritrovarci tra un po', io faccio delle riflessioni, magari vediamo se riesco a trovare degli indizi diversi. Cioè, una grande voglia, come dire, è una grande passione anche, a fare in modo che occuparsi di passato e occuparsi di presente non fosse dare la lezione col dito alzato.
1: Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio, curata da Alessandra Tommasi e Mattia Guastafierro. La prossima alle 15.30. A tutti una buona giornata.
6: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
7: Popolare Network.
8: Torna il Festival di Teatro Antico di Veleia. Un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Joelle Dix e Leonardo Lidi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'Orchestra Toscanini con il Festival Illica.
9: Veleia Teatro. Affittate la vostra seconda casa su Airbnb?
7: Sapete tutto su tassi di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
9: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
7: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
9: Affitti brevi, tranquillità lunga.
10: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori, anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4000 metri quadrati, ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.

non lo so, è mercoledì 17, oggi è una giornata tremenda. Perché in Senato è approdato il disegno di legge 1552, quello a proposito di caccia selvaggia, quindi avete sentito anche nel notiziario un parere come quello di Danilo Selvaggi della LUIPU, insomma sono momenti veramente pesanti, peraltro, viene da dire insomma che persino il Papa ha risposto a una lettera che proprio la LIPU gli aveva mandato a proposito di un pronunciamento, diciamo così, a proposito di questa obbrobriosa legge. Ebbene, il Papa ha risposto alla LIPU, quindi insomma persino lui. Poi insomma forse io mi sono agitata, ma questa mattina a un certo punto vedo le mie gatte insomma in atteggiamenti strani, che cavolo sta succedendo, guardo, era entrato un uccellino, un giovane, nel senso che era insomma non volante, ma evidentemente insomma c'aveva ancora tutte, non so che cos'era, mi sembrava un passerotto ma potrei sbagliare, grande ansia, grande preoccupazione. E poi il ragazzo per fortuna è riuscito, è una storia a lieto fine, e comunque il balcone è chiuso.

0: Ma insomma, tutta una mattinata al fulmicotone, come si suol dire. Adesso però ci concentriamo, perché diamo il benvenuto al nostro ospite che siamo felicissime di avere con noi. Sto parlando del professor Giovanni Bianucci, paleontologo dell'Università di Pisa. Buongiorno professore.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie per l'invito.
0: No, grazie a lei per essere con noi, perché lei è, come dire, è uno dei ricercatori che ha messo gli occhi e gli strumenti su un ritrovamento straordinario. E mi aiuti lei a definire quanto straordinario è il ritrovamento nella fossa diamantina nell'Oceano Indiano?
1: Beh, è straordinario per vari aspetti. È straordinario perché era impensabile fino ad oggi, cioè fino alla scoperta, scoprire la vita e anche una vita così brulicante, una grande diversità a queste profondità estreme, quindi fino a 7000 metri di profondità, dove ci sono condizioni estreme perché ci sono quasi totale mancanza di luce, più che altro c'è una pressione che veramente molto più alta rispetto a quella attuale, e ci sono altre condizioni tra cui il che rendono quasi impossibile apparentemente che ci sia la vita, ma grazie proprio alle balene, che in particolare alle loro carcasse, cadono sul fondo e formano degli ecosistemi unici, perché attirano molti organismi, da vertebrati, da pesci, a vermi, stelle marine, che piano piano si nutrono di questi resti fino a lasciare delle ossa. Io sono un paleontologo, poi sono interessato soprattutto alle ossa, che in questo caso qui tra l'altro sono state ritrovate anche fossili, ma anche a tutti quei processi che portano alla loro formazione.
0: Senta, professor Bianucci, e quindi insomma è stato definito il più grande cimitero di balene mai trovato. In realtà che tipo di cetacei sono in quel cimitero? Perché balene, insomma, forse è un po' semplificante come definizione.
1: Sì, è un po' riduttivo e riflette poi la traduzione dall'inglese. Sì. Balene, in realtà ci sono sia delle vere balene, in senso balenottere, perché abbiamo trovato dei resti anche di balenottere, in particolare la balenottera minore australe, la balenottera boreale, che si chiama boreale ma vive anche nell'emisfero sud, quindi balene con i fanoni, quindi vere proprio misticeti, quelli che vengono chiamati, sia anche balene, cioè cetacei dentati, quindi odontoceti, e in particolare abbiamo trovato molti resti di zifidi, o chiamati anche balene a becco, però in italiano non si usa molto, che sono dei cetacei del gruppo degli odontoceti, quindi ancora coi denti, anche se hanno denti, ne hanno pochi di denti, hanno tra l'altro i maschi delle zanne molto sviluppate, che si immergono a profondità estreme anche loro, fino ad oltre 3000 metri. E questo probabilmente non è un caso di trovarli qua, perché frequentano e frequentavano questo ambiente, e poi magari accidentalmente morivano. E poi questo ambiente così estremo anche probabilmente ha aumentato anche la mortalità di questi animali.
0: Professor Bianucci, il fatto che sia un così grande concentramento, diciamo così, di resti di balene, tanto da far parlare di cimitero, ricorda un po' quelli che sono ad esempio i cimiteri degli elefanti, no? Luoghi dove a quanto pare gli elefanti poi vanno un po' a morire. Ecco, in questo caso non parliamo, adesso per quello che possiamo capire e sapere, non parliamo di un luogo dove questi cetacei andavano a morire e sono morti, piuttosto che di che cosa? Di correnti che portano lì i cadaveri?
1: No, è una serie di
0: scusi, io faccio delle domande un po' così, eh?
1: No, no, è una domanda abbastanza ovvia e che, cioè, ragionevole, più che altro che me l'hanno fatta in tanti, perché ci sono tanti resti così concentrati. Beh, perché una l'ho anticipata, perché gli zifidi, queste balene a becco, vivono in questi ambienti, magari non si immergono fino a 7000 metri, ma poi quando muoiono le carcasse cadono sul fondo. Poi, per quanto riguarda le balene, le balenottere, questa rappresenta un corridoio di migrazione. Sappiamo bene che le balene migrano, molte balene migrano dalle zone di alimentazione vicino ai poli, in questo caso all'Antartide, verso le zone di riproduzione, che sono invece in prossimità dell'equatore. E ancora oggi questa area qui è una zona di passaggio di queste balene, che magari alcune stremate morivano e cadevano sul fondo. Poi la morfologia anche di questa fossa, che è una morfologia a V, probabilmente ha favorito, durante la caduta di queste carcasse, l'accumulo nella parte centrale di queste. E poi c'è anche la parola cimitero, ha un significato un po' particolare, perché sì, è un cimitero in quanto unico, in quanto si è mantenuto per 5 milioni di anni. E questo è dovuto al fatto che sul fondo non abbiamo caduta di sedimento, cadono solamente queste carcasse, ma non c'è del sedimento che le
0: coprirebbe, insomma, quindi, certo,
1: e che le copre e le diluisce, perché poi gli strati si sommano uno sull'altro e diluiscono e quindi abbiamo un cimitero che si è mantenuto tale e quale per 5 milioni di anni, perché quelle più antiche le abbiamo datate 5 milioni di anni, e questo chiaramente ha favorito anche l'accumulo progressivo nel tempo di resti negli stadi progressivi di distruzione e di...
0: Certo, senta, noi sappiamo che ad esempio quando muore un albero in realtà la vita prolifera, nel senso che dall'albero morto nascono tantissime possibilità di vita per tanti insetti, microorganismi e via di seguito, quindi una ricchezza nella morte, diciamo così. Ecco, in realtà anche i cetacei, dal punto di vista, lei lo diceva prima, no? Ci sono una serie di animali, insomma, l'habitat dove c'è una così alta concentrazione di resti di cetacei sviluppa anche, come dire, nuove dinamiche di habitat, per quello che siete riusciti,
1: certo,
0: a capire.
1: Certo, questi rappresentano proprio delle isole ecologiche, ma anche quando abbiamo un'unica carcassa nel fondale oceanico, che praticamente è un deserto, si ha la colonizzazione di un numero impressionante di organismi che sono proprio specializzati per distruggere progressivamente, in realtà si alimentano della carcassa, e ha anche un significato evolutivo, perché ci sono degli organismi che sono comparsi, si sono evolute proprio proprio per la presenza di queste carcasse. Ci sono quelli che vengono chiamati vermi zombie, che sono,
0: sì,
1: fanno parte del gruppo del genere Osedax, che li ritroviamo, di cui ritroviamo le tracce anche fossili, che hanno avuto un'evoluzione molto rapida, collegata in parallelo a quella delle carcasse dei cetacei, prima addirittura anche sono state ritrovate evidenze anche dei rettili marini, ittiosauri o cose o forme simili del Mesozoico.
0: Senta, sì, no, no, prego, prego.
1: No, no, questo è interessante anche perché sono forme uniche, assommato al fatto che ci troviamo quindi a profondità estreme, favoriscono anche lo sviluppo di forme appunto endemiche, forme che si ritrovano solo in questi ambienti, e ogni qualvolta vengono poi studiate, anche come in questo caso più che negli altri, ci si accorge che sono rappresentate da da specie nuove, e quindi questo ci permette di conoscere ancora meglio la biodiversità, la diversità del nostro pianeta, che è in gran parte ancora non conosciuto, non solo nelle foreste amazzoniche, che
0: Sì.
1: si parla spesso che ci sono tante specie nuove, ma anche nelle profondità oceaniche.
0: Eh sì, difatti ne parleremo prossimamente con Roberto Danovaro, che ha appena pubblicato un libro che si chiama Abissi, che proprio indaga sulle profondità del mare. Del resto, tante volte l'abbiamo detto, no? Non conosciamo tante situazioni extraterrestri, nel senso non del nostro pianeta, ma non conosciamo ancora tantissime cose del nostro pianeta, compreso appunto gli abissi marini. Senta, mi veniva da farle una domanda. Adesso io non ricordo bene, ma mi pare fosse proprio qualcuno dell'Università di Pisa che aveva, al contrario che negli abissi marini, nei deserti cileni, adesso non ricordo bene, trovato dei resti che avevano.
1: Sono sempre io, sono più di un
0: Adesso
1: gruppo. Okay,
0: avevo il
1: no, non
0: sospetto, professor Bianucci, mi scusi, eh. Ce lo dice che cosa ha scoperto lei invece nel deserto cileno e poi perché nel
1: No,
0: deserto?
1: sono stato anche nel Cile, però poi mi
0: Ah
1: sono
0: no.
1: accorto che in Perù,
0: Ah,
1: che poi
0: scusi, peruviano, certo.
1: è una parte, no, ma in realtà è lo stesso deserto che si estende anche più a nord. Noi lavoriamo praticamente da 20 anni, portiamo avanti un progetto internazionale su uno dei più importanti giacimenti fossili di vertebrati, ma in questo caso terrestri, nel deserto costiero peruviano. Siamo proprio poco a nord di Nazca. E lì c'è una situazione, direi quasi simile, nel senso che quando si trovano questi giacimenti e questi orizzonti fossiliferi, in realtà dobbiamo immaginarceli come dei fondali marini che si sono sollevati da
0: Sì,
1: milioni di anni, quindi in una
0: certo.
1: zona tra l'altro molto attiva. E anche lì ci sono c'è una concentrazione enorme. Qui quello che cambia è che sono all'interno degli strati, quindi abbiamo non 5 milioni, ma 40 milioni di anni e passa, e quindi riusciamo a ricostruire tutta la storia dei cetacei. Abbiamo scoperto il Perucetus, non so se ne ha sentito parlare, il più pesante
0: Eh
1: cetaceo
0: sì.
1: mai ritrovato. Abbiamo scoperto questo nel 2008, aveva scoperto il Leviatano, che è uno dei più grandi predatori marini.
0: Ecco, però ci aiuta, scusi, lo so che lei non è un ceta, non, cioè non è un ceta, adesso mi viene il nome.
1: Cetologo, ma
0: Sì.
1: comunque le conosco bene, perché noi paleontologi poi ci rapportiamo poi con l'attuale. Poi,
0: Certo,
1: sì.
0: allora mi aiuti a descrivere il Leviatano, perché per me rimane una figura sostanzialmente mitica, e invece il Leviatano lei ce ne parla come di qualcuno concreto,
1: Sì, no,
0: esistito
1: questo perché
0: davvero.
1: noi gli abbiamo dato nome Leviatano un po' per far risorgere il Leviatano, ma non è un
0: Certo.
1: caso, perché il Leviatano è un parente del capotoglio attuale, quindi sempre di un cetaceo. E solo che, mentre il capotoglio, nonostante sia considerato il più grande predatore attuale, ha una dentatura limitata, non ha perso i denti nella mascella superiore e non è molto aggressivo, il Leviatano aveva dei denti enormi di 40 centimetri in entrambe le fauci, e quindi l'abbiamo chiamato così anche perché, vabbè, c'è tutta una storia dietro. Che io, quando ho fatto quella missione in Perù, in aereo mi stavo leggendo la versione integrale di Moby Dick, e quindi poi
0: Sì.
1: quando abbiamo trovato questo, no, questo bisogna chiamarlo, quindi abbiamo chiamato Leviathan Melville, proprio in onore quindi un mostro nell'immaginario collettivo. E devo dire che ha avuto molto, anche il nome, oltre la scoperta, è stato molto
0: La sua risonanza
1: significativo.
0: sacrosanta.
1: Sì.
0: Senta, ma com'è per un paleontologo? Lei si è una domanda un po' personale, ma lei con tutta l'esperienza e le ricerche straordinarie che fa da anni, si emoziona ancora?
1: Certamente, sì. Un giorno che non mi emozionerò più, forse smetterò di fare quello che. Ma anche i miei colleghi. Io vedo che la maggior parte dei paleontologi lo fanno per, come anche altri ricercatori, lo fanno per passione, e poi c'è questa visione che ho io, ma c'hanno anche altri colleghi, un po' così romantica, che quando scopriamo qualcosa anche di nuovo sembra quasi di farlo risorgere, di riportarlo in vita, quindi
0: certo.
1: È una cosa.
0: Noi qui abbiamo la fortuna, insomma, di averlo come amico, Cristiano Dal Sasso, che sì, lavora col museo,
1: bene, sì,
0: col museo di storia naturale.
1: Ha fatto le sue scoperte.
0: Sì. E anche lui, insomma, ci racconta sempre di quanta passione ci sia in realtà dietro un lavoro come il vostro, che per noi che siamo così abituati all'oggi e tutt'al più al domani, ecco, pensare a qualcosa che appunto che voi toccate, che 40 milioni di anni fa, come ci diceva lei, toccava questo suolo, insomma, lo trovo sempre straordinariamente emozionante, insomma.
1: Sì, poi l'idea di portarla alla luce per la prima volta è cioè una cosa veramente unica, che è il momento della scoperta, ma penso che forse emozionerebbe chiunque.
0: Anche il profano, lei dice. Senta, ci stiamo avviando alla conclusione della nostra conversazione. Io così le vorrei chiedere, per lei in questo, tornando a questo... diciamo cimitero di cetacei nell'Oceano Indiano, c'è una cosa che l'ha particolarmente stupita, cioè qualcosa che davvero l'ha lasciata insomma un po' quasi spiazzato per la sorpresa, diciamo, o era tutto un po' prevedibile, previsto?
1: No, chiaramente non era prevedibile.
0: Sì.
1: Io avevo fatto, mi hanno contattato perché avevo già studiato altre associazioni simili, tra l'altro rinvenute casualmente tramite la pesca o non con sommergibili. E non, per me è stata una cosa veramente quasi impossibile, che una concentrazione di questa portata. Abbiamo fatto delle stime di 10 milioni di fossili che sarebbero in questa allineamento di 12 chilometri, quindi una cosa veramente unica. Io sono abituato anche a vedere tanti fossili anche nel deserto del Perù, ma
0: sì.
1: Non mi sarei mai immaginato di ce ne fosse. E questo forse fa anche ben sperare, perché poi con questo programma, che è il programma globale di esplorazione orale, di cui siamo tra l'altro anche coinvolti, è un programma internazionale, c'è proprio l'intento di andare a investigare anche su altre, ma lo stanno già facendo anche
0: sì.
1: I cinesi, e anche ora erano al largo del Cile, poi mi mandano le foto di quello che trovano, e quindi è iniziata una collaborazione che spero porti ad altre scoperte simili.
0: Certo, e dove peraltro le nuove tecnologie aiutano certo. In senso buono la ricerca, e quindi con grandissimo insomma.
1: Sì, tra l'altro i cinesi sono molto avanti anche su queste
0: sì.
1: cose, su queste tecnologie, quindi.
0: Senta, professor Bianucci, io, come dire, mi sono emozionata a chiacchierare con lei, sa, perché è riuscito a trasmettere, insomma, anche la passione per un lavoro come quello del paleontologo. Senta, dovesse dire a dei giovani perché fare il paleontologo nella vita?
1: Perché se gli piace la paleontologia, se hanno questa passione magari anche un po' repressa, come ci avevo io da piccolo, e poi magari l'avevo anche un po' abbandonata, io consiglio sempre che qualsiasi passione uno la deve percorrere, non deve stare a pensare ma se poi per il futuro il lavoro, così, perché poi anche per fare la ricerca, la passione è forse la cosa principale per andare avanti, e quindi Se c'è questa fiamma, che la coltivino e che magari
0: Certo, e che proseguano, che studino e si impegnino come c'è bisogno
1: certo,
0: di
1: è una
0: fare.
1: cosa poi che ci vuole anche molto, molto impegno e molta costanza, ma poi dai i suoi risultati.
0: Certo, senta, allora io la ringrazio tantissimo, le faccio i complimenti per questa
1: Grazie, grazie anche
0: collaborazione,
1: della
0: insomma,
1: trasmissione, molto piacevole.
0: la lascio col gioco di considerare l'armadillo al volo. Senta, ma lei avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere?
1: Ma io penso un'aquila, un uccello, ho sempre avuto questa cosa, forse un po' comune a tutti, di volare, di
0: Certo, quindi
1: anche
0: dagli
1: insomma.
0: abissi marini, dai
1: Sì, mi
0: deserti
1: piacerebbe.
0: peruviani, andiamo su a guardarli dall'alto una volta tanto.
1: Certo.
0: Allora, grazie. Ah, beh, peraltro c'è
1: Niente.
0: un nostro ascoltatore Robby che dice: alla fine della terza classe primaria tutti i bambini vogliono fare il paleontologo. Pensi un
1: Ma
0: po'
1: perché
0: cosa.
1: poi forse vengono, cioè, dovrebbero essere lasciati
0: A
1: ai loro
0: coltivarlo, insomma, questo interesse.
1: poi magari sarebbero troppi,
0: Cioè,
1: però.
0: poi dopo diventa una concorrenza spietata. Senta, professor Giovanni Bianucci, paleontologo dell'Università di Pisa, io la ringrazio veramente tantissimo per essere stato con noi, e buon
1: Grazie,
0: lavoro e buona
1: grazie anche
0: ricerca.
1: a voi.
0: Grazie ancora.
1: Grazie.
0: Eh sì, era il professor Giovanni Bianucci, paleontologo dell'Università di Pisa, e insomma le scoperte sono sempre belle e straordinarie. Mi spiace chiudere la puntata con una bruttissima notizia, lo diciamo attraverso IHP, Italian Horse Protection, ed è il fatto che ieri pomeriggio c'è stato un incendio che ha distrutto una scuderia dell'ippodromo di Sant'Artemio, in Veneto. Sei cavalli sono rimasti uccisi dal fumo e dalle fiamme, intrappolati nei box. La struttura poi è collassata. Sono arrivati mezzi di soccorso, ma per i cavalli era troppo tardi, e l'associazione, insomma, promette insomma, chiede alla magistratura di indagare e di accertare le cause di questo incendio. E nel frattempo il mio cuore corre in Sicilia, dove nel Trapanese, adesso oggi non lo so, ma continuava a divampare un terribile incendio, che, come sempre, sta devastando natura, alberi, animali e ambiente. Anche se un po' faticosamente all'inizio, anche questa puntata è finita. Vi do appuntamento a domani, sempre dopo le notizie delle 12:30, e vi ricordo sempre Instagram e Facebook, considera l'armadillo, anche l'indirizzo armadillo@radiopopolare.it per vostri commenti, osservazioni e critiche. Ciao ciao a tutte e tutti.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €189 al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo €5.000. Valore di riscatto €21.683, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Ma non ci stiamo!
4: Nella vita ci vuole pazienza.
3: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
4: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
3: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
4: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
3: Brick OK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
5: Brick OK, più vicino a te.
3: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
6: Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

Allora, qualche giorno fa abbiamo raccontato come Donald Trump, nel descrivere la magnificenza della opera di riammodernamento e di ingrandimento della piscina del Lincoln Memorial, avesse detto: ah, la piscina del Lincoln Memorial, se la metti in piedi, è più grande di tutti i nostri grattacieli, di tutti quelli che abbiamo in America. E noi giù a ridere, ah ah ah ah. Perché quello che diceva lui era: metti la piscina, se la metti tutta in piedi, è più grande, è più alta di ogni grattacielo che si trovi negli Stati Uniti. E già così, e vabbè. Tant'è che erano venuti fuori con: se metti il Tevere in piedi, è più alto dell'Himalaya. È uguale, no? È ragionamento quello. E ci sono novità, so che ci tenete. Allora, l'obiettivo di Donald Trump era quello di dare un colore preciso all'acqua della piscina del Lincoln Memorial. Che piscina? Non dovete pensare alla piscina dove si fanno i tuffi. È acqua bassa, deve essere una piscina riflettente. È una sorta di monumento. Sorta, è un monumento d'acqua, fatto a suo modo. Va bene, l'obiettivo era dare il colore blu bandiera americana. La parte blu. Blu bandiera americana. Ci hanno speso 14 milioni in totale. Sì, di dollari, che sono meno rispetto a... Sono comunque 14 milioni. E niente, ci sono le alghe, è verde. È verde brutto, è verde mare brutto quando non hai voglia di entrarci. È verde mare, è verde alga. Ma sai perché? Perché forse la filtrazione inefficace, la cattiva circolazione dell'acqua, i livelli di pH scorretti, troppi detriti nell'acqua, tutte cose che causano la proliferazione di alghe. Queste cose sono antifa, è per quello che ce l'hanno con Trump. 14 milioni la piscina gli è venuta verde. E cosa vuoi fare? Ci eri di sopra, almeno su questo.

lasagna troppo leggerissima, quasi da aperitivo milanese, quasi da colonna sonora di filmetto scollacciato anni 70. È bella ma non balla. Bella, bellina. Ci sono degli aggiornamenti con rispetto alla notizia con cui ho aperto il pre-musica leggerissima di oggi. Andrea manda un messaggio e dice con una notizia dove sembrerebbe, notizia da Google, Share, Reddit, l'amministrazione incolpa Obama dopo che la piscina è diventata verde.

perché c'è una tecnologia nanobubbler. Insomma, è riuscito a dare la leggo in diretta. È riuscito a dare la colpa all'amministrazione Obama per la notizia di qui sopra, ma adesso fa niente perché possiamo cominciare con musica leggerissima. 40 minuti di musica per chi non ha voglia delle alghe. Con tutto il rispetto, tutto il rispetto per le alghe e chi se le mangia soprattutto, ma no, ma anche fa niente. Come Andrea che manda le notizie, potete scrivere al 331-6214013 via SMS e Telegram. Diciamolo piano, ok? 331-6214013, SMS, Telegram e WhatsApp. La mail è diretta@popolarenetwork.it. Scrive Poldo. Ciao, messaggio in bianco, ciao. Poldo è quello che chiede sempre la canzone di Ruggero dei Timidi, dal titolo Papà è andato a trans. Da più di una stagione e mezza, e io non... Ancora non gliel'ho messa. Tu però non demordere, Poldo. Volevo dirti che l'altra sera al concerto dei Niccap, pieno così di ascoltatori di Radio Popolare, mi ferma uno e mi fa: oh, mi metti Ruggero dei Timidi? Ho detto: ma sei Poldo? Mi fa: no, solo che mi fa ridere. Ah? Sempre per quanto riguarda gli ascoltatori, lo dico subito, parliamo degli ascoltacori. Oggi le prove a Bergamo, per il coro di Bergamo, sarà al Parco della Trucca alle ore 18. Quindi ascoltatori coristi di Bergamo, Parco della Trucca, ore 18. Il maestro sarà Franco Scarpellini, degli Arpioni, a dirigere il coro. Franco Scarpellini, Frank degli Arpioni, che è in trattativa con Di Martino, come si chiama quello lì che fa Sanremo l'anno che viene? Quello lì, comunque quello lì che va a Sanremo l'anno prossimo. Vabbè, seconda cosa di oggi. Io la metto con la promessa però di non metterla tutta, perché tutta è troppo. Ne mettiamo un po' e poi vediamo. Che lo so che siete contenti su sto pezzo qua. Che però sono 6 minuti rotti, e dai.

Dai, basta. Beh, ormai l'ho messa quasi tutta. Mai più, prometto. No, non se ne può più. Madò. Poi dite che non faccio, non mi sacrifico per voi. Pure 8 minuti, 8 sec- 10 secondi di batteria in chiusura. E butta la giusta, sta bacchetta, va. Arriva, occhio, oh, arriva il tecnico, arriva quello saputo al 331-621-4013. Di batteria in chiusura. E butta la giusta, sta bacchetta, va. Arriva, occhio, oh, arriva il tecnico, arriva quello saputo al 331-621-4013. Rispetto a questa canzone, ad avere orecchio sulla

perché chiaramente questa trasmissione sta andando in vacca. Cioè, è già andata in vacca da mo', ma adesso che siamo a fine stagione, figurati. Stanotte ti svegli sudato urlando. Sì, lo credo anch'io. Come in Apocalypse Now. No, non lo so. Io so che mi sta urlando con gli incubi. Mi fai tornare indietro di 60 anni, Aldo. Ma quanti anni ha sta canzone? 120? 60, in effetti, giustamente. Questi non li riconosco, devo andare a sellare Shazam. Ah, no, mai più. Adesso per compensare rimetto una cosa che ho messo settimana scorsa che piace a me tantissimo. A proposito di Antifa. Attenzione però, perché probabilmente la trasmissione che ci precede, la pluripremiata trasmissione che ci precede, prossimamente avrà uno speciale, almeno di 3-4 ore, di approfondimento sul tema che segue. Invasione di mini moscerini in un comune di Belluno. Gli insetti passano anche attraverso le zanzariere. Perché non faccio più la trasmissione con Gattuso, che mandavamo là lo stagista in provincia di Belluno a verificare la roba. Entrano ovunque, questo è un virgolettato, entrano ovunque, in cucina, nelle camere, di notte rimangono persino attaccati ai capelli. Segue cronaca. Centinaia di moscerini piccoli, neri, particolarmente tenaci, al punto da mettere a dura prova la vita quotidiana dei residenti di Villa, una delle 16 frazioni del comune di Limana. È una vera e propria invasione. Ma quello che mi chiedo, le altre 15 frazioni del comune di Limana non hanno sto problema? E se no, perché? Perché a Villa sì e le altre 15 no? Qualcuno mi manda per favore l'elenco al volo delle 16 frazioni di Limana? Tanto è un attimo per ricercare, che fare? Non bastano neppure le zanzariere. I moscerini sono talmente piccoli da passarci attraverso. Aspetta che giro pagina da Il Corriere del Veneto, ovviamente, scemo io. Belluno. È il sindaco che parla. Portavoce degli abitanti del borgo. Non bastano neppure le zanzariere, passano attraverso la rete. L'appello dei residenti che dà nome al gruppo Facebook Basta Mosche a Limana. Adesso lo seguo, Basta Mosche a Limana, seguo. Questo fenomeno non è nuovo e il clima incide parecchio. Eccolo qua, spiega il sindaco Michele Talo. Allora, Talo è qualo, tra l'altro. I cittadini si dividono in due, è ovvio, è ovvio. Allora, c'è chi studia e dà la colpa al cambiamento climatico. L'altra metà dei cittadini, non dà la colpa non al cambiamento climatico, che non esiste, ma puntano il dito contro la presenza di allevamenti avicoli e la scarsa cura degli animali. Ma, precisa il primo cittadino, non è stata accertata la compatibilità dei moscerini con la tipologia degli allevamenti. Vabbè, insomma, l'ASL sta studiando. Io continuo a pensare che di mezzo ci sia lo zampino, poi ino lo zampino, trattandosi di moscerini, ci sia lo zampino delle altre 15 frazioni del comune di Limana, quelle che non sono Villa. Fucking world wars, men have laid down their lives for this and for what, so we can stick our fucking flag in the ground and say yeah, this is England. And this is England, and this is England. That man said that he ain't got the fire to bring. I said it's cause we ain't matching, and you couldn't match this. The level of balance I'm mastered, you're gonna need more than practice. Ooh, I was in the yard just cranked on a beat to the rasta, talking the powers of magic, words of wisdom, rites of passage, love that we.

0: deporting them. Free.
1: But a whole stack of people.
2: Yes, but immigrants.
3: Eccola qua la canzone che non piace per niente a Facchini. Dopo le zecche comuniste, i moscerini comunisti, forza compagni. Pensa che io faccio l'apicoltore di lavoro e quando vado sul Po le zanzare mi entrano nella maschera e mi pungono la faccia, segue cose che non posso leggere. Non saranno stati gli immigrati? Va bene, allora, canzone di Deep Purple ed è 72, pare. E quindi sì, sono passati quasi 60 anni. Non eri nato, ma per guidare nella notte nel 1972 era perfetta. Oh, Anna, della redazione londinese, scrive: bella, ma l'accento di Birmingham è ostico. E vabbè, vabbè, per te che c'hai l'orecchio. Volevo dopo aver sentito la gente che canta in gaelico l'altra sera nel concerto più bello del decennio. Ormai sì, ormai siamo all'iperboli. Per il concerto dei Meek Up siamo alle iperboli. Ma Anna, ma questi qua sono, tu che sei del posto, sono antifa, vero? Le mie fonti dicono così. Allora, per i moschini propongo una bella processione, perché è opera del maligno, pentitevi. 60 anni sto cazzo, io sono del 72 e non ho 60 anni. Madò, come la fai lunga. Vabbè, detto questo, la questione dei cori ce l'avete ben chiara, perché pare che debba tirarvi in mezzo ancora di più, perché siamo troppi pochi. Cioè, siamo abbastanza, ma gli altri sono di più. Gli altri cori, quelli legati a... alle altre trasmissioni, 4 su 5 sono di più di noi. Cioè 3 su 4, i quinti siamo noi. Per cui non siamo ancora abbastanza. Iscrivetevi a www.radiopopolare.it, dite che parteciperete al coro, venite lì. E poi abbiamo il dress code. Pare che ognuno faccia un po' a cazzo nella tradizione di questa trasmissione, ma non solo di questa trasmissione. Io proporrò, per chi viene a Gorla per il coro di Musica Leggerissima, cantare con coro e con base il coro di Nada, Amore Disperato, e poi la mia band suona il rock di Fossati e Sorrenti con Figli delle Stelle. Proporrò il dress code. Canotta, dress code canotta, perché è leggerissima. Vabbè, notizia di oggi è una di quelle che gira dovunque, è una di quelle che parte dai siti, dai blog, va in tutte le maggiori testate online per finire su Studio Aperto, TG5, TG regionale della Toscana. Questa va dovunque. Allora, agli Uffizi hanno spostato la Venere di Botticelli e la Primavera di Botticelli. Li ha spostati e sono messi uno davanti all'altro. Si guardano negli occhi. Hai capito? Ci parlano tutti, imparano tutti sta roba qua. È all'interno di un... hanno detto... vabbè, qua devono cambiare un attimino la disposizione dei mobili, bisogna un po' rinnovare. L'avete fatto anche voi nella vita. Forse l'hanno fatto i vostri genitori e voi come me non avete manco per le balle. Ci bastano i traslochi a noi. No, quando dici diamo una rinfrescata alla stanza e dai una mano di bianco o di colore, cambi la disposizione dei mobili, compri solo una robina e con 2 lire hai cambiato la stanza.

Hanno fatto la stessa cosa agli Uffizi. Quindi Venere e Primavera si guardano negli occhi, va bene, bello. E per cui nel contesto di questa trasmissione in fine anno sta ancora andando più in vacca del solito. Oggi e domani le parole del giorno saranno Venere e Primavera, eh? In italiano. Quella è la parola del giorno, la canzone di oggi è della cantantessa.

Facco, questa sarà bravissima, ma mi aumentano i movimenti peristaltici. Ma chi, la cantantessa? A parte che non ho detto che è bravissima, lo penso, ma vabbè. Ma pensa, questa canzone mi ha accompagnato in uno dei tanti traslochi in terra straniera. Molto bene questo. Ultimamente i tuoi revival mi piacciono tutti. Ho seri dubbi sul mio rincoglionimento. Tra parentesi, senza offesa, non ho sei rincoglionito. Cioè, togliti i dubbi, sei rincoglionito. Dalla redazione londinese ci confermano Spective. Quelli che abbiamo messo prima, Antifa da Birmingham. E poi Marg, a proposito di messaggi lisergici. Messaggio estemporaneo. Vi prego, mente collettiva. Due punti. Molliamo tutto e scappiamo col Magic Bus. Milano, che fastidio. Davide, apri il garage Marghe. Ma poi c'entriamo in garage Marghe? Ah no, per il Magic Bus. On the night, oppure The Night Train. Dai, bisogna far volare. Avevo un sacco di robe da raccontarvi. Allora, oggi registro la puntata di domani a un certo punto. Per cui potete mandare la vostra richiesta per la rubrica. Oh, mi metti quella bella musica leggerissima e radiopopolare.it. Sempre per quanto riguarda la radio, proseguono gli aperitivi il lunedì e il giovedì. Qui in auditorio di Metro Stratos con la musica dei DJ della radio. E mercoledì prossimo saremo in diretta dal Giambellino con tante trasmissioni della radio. I cori il 23 di giugno. Mi chiedete a che ora ci si trova? Tendenzialmente all'ora dell'ape. Poi un po' dipende anche da voi se volete fare delle prove. Comunque, da domani avremo anche questa informazione. Dai, che l'ultima deve essere bellissima. E poi c'è la Silent Disco. C'è la Silent Disco il 4 di luglio, a partire sempre dall'aperitivo al Rob de Mat, a ingresso gratuito. A proposito di musica dal vivo, oh, sai chi c'è in tour in questi giorni in Italia? Il caro vecchio Ben Harper.

Ben Harper dal vivo, consiglio caldamente. Sì, Caterina. Via, ma poi la lunga un po' mi stufa. Però sì, Caterina. E poi l'idea di Margherita del Magic Bus piace a tutti. Vogliono partecipare da Bologna, dall'Inghilterra. Ale, tutti su Magic Bus. Facciamo viaggio leggerissimo irrisolto a Londra. Apriamo le iscrizioni martedì a Gorla. La mitica Lauri. Va bene, continua la raccolta delle scritte sui muri più belle che avete mai visto. Meglio le foto, tanto le prendete online, non è che le fate voi. Oppure la dicitura, la trovate sul muro di Facebook di Musica Leggerissima Radio Popolare. In un contesto di stiamo arrivando a fine stagione, ho pensato che devo tirar fuori le cose che più mi sono piaciute durante l'anno. A me, hai visto? Non però, a me. Per cui l'ultima canzone di oggi è di Stabilinda. L'avete amata tantissimo questa primavera? Si chiama Uomini Sudati Nudi. E con Uomini Sudati Nudi diamo la linea a quei due gabber di Elisa Graci e Dario Grande con volume. A domani con Musica Leggerissima.

0: Sai cos'è? Lo so che ho già dato la linea a quegli altri, però sai cos'è di sto pezzo qua? È che la musica bella copre un po' il significato del testo. Comunque, se seguite Stabilinda, fa anche dei DJ set, dei live. Andate a trovarla. Dai, volume, prova a fare meglio di così. Ciao! Ah, sei lì?
1: Sì.
0: E quindi?
1: Bella!
0: Beh, vabbè, uomini sudati nudi.
1: Bellissimo.
0: Bellissimo.
1: È un po' il tuo grande classico, no?
0: No, è una novità. A dire, definire più una novità. Dai, prenditi la linea. Ciao!
2: C'è chi rinuncia a curarsi perché non può permetterselo. Eppure, la salute dovrebbe essere un diritto universale. Nel libro L'industria della salute, Vittorio Agnoletto racconta come farmaci, privatizzazioni e interessi finanziari stiano cambiando il nostro sistema sanitario. Un libro che unisce denuncia, analisi e proposte di cambiamento. L'industria della salute, edito da Paper First. Lo trovi in libreria e negli store online.
3: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
4: Ma quanto pesa la bolletta?
5: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
4: Ma è leggerissima!
5: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
6: Volume. Volume. Volume.

0: eccoci qua, dopo Davide Facchini, insuperabile nelle sue ultime canzoni, è sempre difficile.
1: E chi lo batte?
0: È sempre difficile andare dopo di lui. Comunque ci lancia un gangancio, sì. E ringraziamo e salutiamo anche tutti gli ascoltatori di Facchini che restano anche all'ascolto di Volume, e tutti gli ascoltatori di Volume che magari si sintonizzano un po' prima e ascoltano Musica Leggerissima,
1: il finale.
0: La grande famiglia di Radio Popolare. Buongiorno Dario.
1: Eccoci, ciao Elisa, buongiorno a te.
0: Buongiorno, buongiorno. Allora, anche oggi abbiamo una puntata molto ricca di Volume e soprattutto oggi davvero continueremo a parlare di grandi festival estivi. L'abbiamo già fatto col Medimex, lo torneremo a farlo venerdì quando Claudio Agostoni sarà direttamente al Medimex. Oggi torniamo in Puglia per un altro festival bellissimo che appunto si svolge proprio da domani con grande botto, lo sentirete, la prima data è quella dei Kneecap, quindi insomma niente male per il Locus Festival, e quindi oggi vi parleremo anche di questo, se sarete tra i fortunati magari ad andare un po' in Puglia quest'estate. Il Locus Festival va avanti fino al 2 di settembre, quindi un sacco di concerti
1: tutta l'estate
0: in Puglia, in vari luoghi bellissimi della Puglia. E poi oggi abbiamo realizzato proprio ieri, in occasione della presentazione del loro vinile del loro ultimo concerto prima dell'annuncio del loro scioglimento, I Giardini di Miró. Ieri Tommaso Toma ha presentato alla Triennale questa bella chiacchierata con Corrado Nuccini e Yuka Reverberi dei Giardini di Miró. Io sono andata lì un po' prima, li ho intercettati, sono insomma vecchi amici, quindi è stato bello rivederli insieme, chiacchierare un po' con loro sicuramente di questo vinile che sta per uscire, esce proprio il 19, quindi tra due giorni, il vinile di Quasi Casa, l'ultimo concerto registrato proprio a casa loro, a Cavriago, dei Giardini di Miró, quindi una chiacchierata con loro nella seconda parte, alle 15 circa.
1: Molto bene.
0: E poi c'è poi tutte le altre cose.
1: Esatto, la parte finale che ormai è sempre più ricca, insomma, tra... ascolta cori mondiali, quiz cinematografico.
0: È così, non ci risparmiamo niente, quindi state con noi se volete scriverci al 331 6214013. Quando volete, noi siamo qua. Iniziate innanzitutto a pensare di iscrivervi al nostro coro.
1: Già.
0: Non solo quello di Facchini, anche al nostro, che tra l'altro propone delle canzoni fantastiche.
1: Ormai fuso con anche il coro di Bollicine, quindi è un mega coro
0: intergenerazionale e internazionale.
1: Esatto.
0: Anche direi, perché vi proporremo anche una canzone straniera. Oggi ve ne proponiamo una difficilissima, però vabbè, dai, lo scoprirete tra poco. Se anche voi avete le proposte, mi raccomando, fatecele, quali canzoni straniere a cantare al nostro appuntamento degli ascoltacori alla Camera del Lavoro il prossimo martedì sera intorno alle 8 di sera.
1: Esatto, 23 giugno ci vediamo lì. Iniziamo con la musica.
0: Sì.
1: Iniziamo con un grande ritorno. Si parla di, dopo ben 8 anni di silenzio, del ritorno dei The Fall. Chiaramente un ritorno postumo, perché appunto Marky Smith, lo storico leader della band, nata negli anni 70 vicino Manchester, era morto appunto nel 2018, e al 2017 invece risaliva il loro ultimo disco in studio. Stanno tornando appunto con questo disco che finalmente sono riusciti in qualche modo a mettere insieme. Il materiale era già stato in parte registrato dallo stesso Marky Smith, ma ci sono voluti un po' di anni appunto per poterlo incidere e completare. Quindi uscirà a quanto pare verso la fine dell'estate. Ad anticiparlo c'è questo singolo che si intitola 30 Degrees, quindi ascoltiamo i The Fall.
2: Start recording from the start.

0: Si intitola 30 Degrees, questo nuovissimo brano dei Falls, il primo ad anticipare il nuovo disco che uscirà a metà settembre. Il titolo sarà Postscript. Il suono è quello, diciamo, ai cui Fall ci hanno sempre abituati, sempre ripetitivo, ipnotico, anche con i testi, insomma, pungenti, sarcastici, tipici di Marky Smith, che lo hanno reso famoso con la sua band. E sicuramente nel 2026 è interessante notare come l'influenza di di un progetto come quello dei Fall sia ancora estremamente d'impatto, soprattutto se si va a rivedere cosa è successo un po' nella scena inglese, non solo degli ultimi 10 anni, anzi anche meno, direi più o meno tutto quel filone post-punk che va dai Fontaines D.C. ai
1: gli Idols,
0: gli Sleep for Mods, Murder Capital, insomma ne potremmo citare decine.
1: Assolutamente,
0: Black Country, New Road e via così.
1: Anche il gruppo che stiamo per ascoltare, tra l'altro, sicuramente. E, tra l'altro, mi colpisce appunto riascoltare la voce di Marky Smith, che certamente è stato uno dei personaggi più originali, diciamo, della storia del post-punk britannico. E è bello anche riascoltare la sua voce. La stavo proprio guardando mentre nei nostri schermi di All News che abbiamo qui davanti vedevo Trump e Meloni conversare. È stato un momento decisamente così, poco con le atmosfere un po' inquietanti distopiche che solo i The Fall ci sanno dare con questa immagine, che vabbè dimentichiamo immediatamente perché andiamo ad ascoltare un'altra band inglese, appunto, che prende certamente un po' di ispirazione dal post-punk. Loro sono di Londra, si chiamano Man Woman Chainsaw, è certamente una delle band che sta attirando più attenzione nella scena indie britannica. Un suono veramente molto molto particolare, a volte esplosioni rumorose, a volte situazioni un po' più melodiche e momenti più dolci, e a questo ci stanno abituando i Man Woman Chainsaw, come in questa canzone che si chiama Goddamn Lizardman.

0: più li ascolto più mi piacciono.
1: Belli.
0: Man, Woman, Chainsaw, loro sono inglesi. La canzone si chiamava God Damn Lizard Man, un po' una battaglia anche nel video, molto, molto simpatico, di loro contro questo uomo lizard, uomo lucertolone.
1: Lizard.
0: Una specie di, sì, di Godzilla dei Noantri. E appunto questa è una band davvero di cui si parla moltissimo. Questo Goddamn Lizard Man è uno dei singoli che anticipano l'album, primo album dei Man Woman Chainsaw, si chiamerà Cannonball, uscirà il 7 agosto, e c'è tanta tanta attesa, quindi probabilmente sarà uno dei nostri ascolti preferiti per il ritorno di volume a settembre. Intanto li abbiamo rincontrati con questa Goddamn Lizard Man. Vorrei salutare la nostra giovanissima ascoltatrice che è stata qui prima a salutarci, a vedere gli studi, è venuta in visita, diciamo, Radio Popolare, e quindi grazie Mila e alla sua famiglia di essere venuti qui a vedere tutti gli studi, tutti i segreti, diciamo, di noi conduttori di Radio Popolare.
1: Grande Mila.
0: Un bacione a te, Mila.
1: Torna a trovarci.
0: Sì.
1: Ti spieghiamo un po' di segreti.
0: Un po' di segreti, sì, del mix.
1: Dello studio 2.
0: La prossima volta magari dai, parliamo un po' insieme anche al microfono.
1: Però se volete vederci, forse non l'abbiamo ancora detto,
0: ah,
1: ci
0: già.
1: Trovate anche su Instagram, Elisa Graci Radio, dar.grande, vedete anche a volte la postazione sui mixer davanti agli schermi di Elisa.
0: Sì, dai, vi faccio vedere un po' di magheggi. No, scherzo.
1: I magheggi in pilota automatico.
0: È tutto molto semplice, come guidare la bicicletta. All'inizio un po' così, poi dopo si va di pilota automatico.
1: Ci vuole un po' di esperienza. Allora, andiamo adesso da un personaggio molto particolare in Kentucky. Tu forse, Elisa, hai mai sentito parlare di Sturgill Simpson? Lui è un cantautore che arriva appunto dal Kentucky.
0: Kentucky l'ho visitato di corsa.
1: Chissà.
0: Sono entrata e sono uscita.
1: Chissà se ti sei imbattuta senza saperlo in Sturgill Simpson.
0: Sta
1: di fatto che lui è un grande cantautore, insomma, molto apprezzato, stile country folk negli Stati Uniti. Aveva detto però fin da subito che è arrivato al quinto disco, che avrebbe, o meglio, che avrebbe registrato solo 5 dischi come Sturgill Simpson, quindi con il suo nome effettivo. E dal 2024 ha iniziato a pubblicare in totale anonimato con il nome di Johnny Blue Skies.
0: Che nome?
1: Veramente
0: il personaggio
1: totale
0: di un film,
1: esatto.
0: Johnny Blue Skies.
1: E nome che tra l'altro lui aveva già utilizzato, compare, se andate a così spulciare nei suoi lavori precedenti, come Sturgill Simpson, in alcuni dischi, in alcuni pezzi e in alcuni diciamo del materiale rilasciato in precedenza. Dal 2024 pubblica come Johnny Blue Skies. Il primo album è Passage to Desire, proprio di quell'anno, e viene molto apprezzato soprattutto perché è diventato simbolo di totale indipendenza dal mercato, soprattutto il fatto che ha fatto questo taglio netto con il suo con la sua carriera precedente come Sturgill Simpson. All'inizio veramente nessuno conosceva la sua identità, diciamo, che si celava dietro a questo nickname, per cui viene molto apprezzato per questo e anche per i suoi testi. Ora è uscito un nuovo disco che si intitola Mutiny After Midnight, che tra l'altro è uscito prima solo su YouTube, poi come disco fisico, poi sulle piattaforme, adesso si trova su tutte le piattaforme. Molto apprezzato per i suoi testi, soprattutto in questo caso si parla di un album molto militante, molto irruento, molto controverso, che attacca apertamente la politica statunitense, critica apertamente Trump, il MAGA, e cita per esempio anche in un episodio, in un brano, l'omicidio di George Floyd. Al centro, tra l'altro, tra le tematiche, quella principale è quella del sesso come ultima vera potenziale ribellione sociale, quindi insomma un personaggio sicuramente particolare, e lo andiamo ad ascoltare da uno dei brani del nuovo disco Mutiny After Midnight. Questo è Johnny Blue Skies e il brano è
0: Situation.

0: lui è Johnny Blue Skies, l'abbiamo ascoltato con Situations, tratto dal nuovo disco. Tra l'altro, a proposito di, dicevamo, sesso come ultimo mezzo di ribellione sociale e politica, il brano con cui si apre l'album si intitola Make America Fuck Again. Quindi si inizia col botto. Grande. E insomma, un po' di country rock, pop, dance. Lui stesso l'ha definito un disco dance, ispirato a cose come gli Staff e anche Marvin Gaye. Quindi insomma, un sacco di influenze messe insieme.
1: Infatti alla fine inizia appunto questo ritmo un po' più da club e addirittura calza. Cambio di ottave.
0: Esatto.
1: Ma matto totale, ma ci piace. Johnny Blue Skies. Poi un nome che sicuramente rimane impresso.
0: Vero.
1: Allora, adesso invece ce ne andiamo in Australia, anche qui terra che ci dà sempre delle buone cose, delle buone idee, delle giovani, dei giovani che si cimentano a suonare dell'indie rock, come in questo caso gli Swap Meet, una giovane band appunto da Adelaide, formatasi nel 2022, quindi giovani, a loro piacciono tanto, e così ci ha già convinto, i loro gusti musicali ci hanno già convinto i Big Thief, Alex G e Wednesday. Quindi direi che ci siamo. Li ascoltiamo per la prima volta qui a volume, poi ci separiamo per la pubblicità e poi un altro ascolto dal nuovo album della settimana di Kelsey Lu. Intanto andiamo in Australia con i Swap Meet, To See You.

0: Let's go! Da Mediaport iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Mediaport.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Si intitola Reaper, il brano che vi facciamo ascoltare oggi, vi abbiamo fatto ascoltare oggi dal nuovo disco di Kelsey Lou, So Help Me God, disco della settimana di volume, ed è una sorta di suite divisa in tre atti, diciamo che c'è quel momento in mezzo, una sorta di interludio un pochino più ambient, un pochino più elettronico, e poi la prima e invece la terza parte di questo brano invece più cantati, più tra l'R&B, il soul e anche il pop. Un brano che, come dicevo, apre il disco, ne stabilisce subito un po' il tono. C'è la partecipazione all'interno non solo di Kamasi Washington, che è un apprezzatissimo sassofonista che arriva appunto dal mondo del jazz, ma anche Kim Gordon tra i crediti. Crediti che effettivamente non so perché non compaiono
1: quando
0: citati,
1: vi facciamo ascoltare quando... appunto le tracce,
0: esatto,
1: nei nostri player.
0: Esatto, e, però insomma un testo che affronta tra l'altro le tematiche che compaiono anche in altri brani, quella in questo caso di una fine di una relazione che ha avuto Kelsey Lou,

0: e che in questo caso racconta di aver bruciato le borse dell'ex, però ha deciso poi di, visto che il dolore era rimasto, utilizzare l'arte per cercare di esorcizzarlo.
1: Brava Kelsey, non di aver bruciato le borse, ma insomma di fare dei dischi così belli, tracce lunghissime, dilatate, quindi noi ve le facciamo ascoltare così come sono, ed è anche una delle cose belle di Radio Popolare, potervi fare ascoltare una canzone di 8 minuti e 33.
0: Esatto.
1: Chi lo fa? Solo noi, solo
0: Solo
1: noi.
0: noi.
1: Allora, adesso invece andiamo in Puglia, che meraviglia, con il Locust Festival, questo grande festival che inizia proprio domani e finirà il 2 di settembre, quindi tantissimi concerti sparsi per tutta la Puglia. Si inizia domani alla grande con i Nicap, che sono stati, lo sapete ormai, già a Milano l'altro ieri, a Bologna ieri, stasera saranno a Roma, appunto domani al Locust Festival, e ieri a Bologna, a quanto pare, è stato anche lì un gran concerto, pieno ovviamente di musica bellissima, di energia sul palco, ma anche di ospiti. Avevamo visto appunto gli ospiti sul palco del Primavera Sound, non li abbiamo visti a Milano, ma ieri a Bologna è salito qualcuno sul palco. Ovviamente parliamo sempre di attivismo propal.
0: Esatto, tra i momenti più significativi, quello in cui è salito sul palco José Nivoy del collettivo autonomo Lavoratori Portuali, ribattezzato anche CALP, per parlare del blocco con cui in pratica i portuali vogliono fermare le armi dirette in Israele. Quello che ha detto sul palco José Nivoy è: i NICAP ci hanno insegnato che le parole possono essere proiettili. Quindi volevo dire due cose. Uno, lottiamo tutti contro il genocidio. Abbiamo lanciato uno sciopero internazionale con più di 35 porti a sostegno del popolo palestinese, a sostegno del popolo libanese, a sostegno di Cuba, contro gli oppressori e contro gli imperialisti. Vi invitiamo tutti a ottobre a partecipare allo sciopero internazionale dei porti, perché dobbiamo bloccare di nuovo tutto. Questo ha detto Nivoy dal palco. Ricordiamo che lui, oltre che sindacalista e anche attivista politico, ha partecipato per esempio al primo tentativo della Global Sumud Flotilla di rompere il blocco navale di Israele attorno alla striscia di Gaza per portare appunto gli aiuti umanitari alla popolazione, e da più di 10 anni Nivoy insieme al CALP si battono per impedire che dal porto di Genova passino navi che trasportano armi in tutto il mondo.
1: E ci hanno pensato i NICAP a appunto portarlo sul palco di Bologna e come sempre dare un messaggio per la Palestina e contro la guerra, contro l'oppressione del popolo palestinese. Grandi NICAP, domani come sentirete inaugureranno il Festival di Locust, e quindi parliamo di loro e parliamo del Locust Festival.

0: parliamo di un altro bellissimo festival che si svolge nel sud Italia. Siamo in Puglia, siamo al Locust Festival dal 18 giugno, quindi ci siamo quasi, fino al 2 settembre. E ne parliamo con il direttore artistico Vincenzo Bellini. Buongiorno, buongiorno Vincenzo.
1: Buongiorno.
0: Allora, da dove ci parli? Dacci un po' una... facci un po' di invidia. Dove sei in questo momento? Siamo agli ultimi preparativi, immagino.
1: In questo momento sono a Bari città, okay. E stiamo lavorando sul cartiere, quello più complesso di David Byrne,
0: okay.
1: Che ci sarà il 23 giugno al Locust Festival, ma domani iniziamo il festival invece all'Eremo Club a Molfetta con il concerto dei Click Up, che sarà sicuramente un concerto incredibile.
0: Guarda, a Milano siamo tutti reduci dal concerto dei Click Up, che insomma è stato pazzesco, e questa sarà l'ultima loro data italiana, quindi immagino veramente sarà una grandissima festa, quella del, quindi insomma partenza col botto, direi, per
1: partiamo col botto in un club in riva al mare. L'Eremo Club è una struttura molto interessante, che lavora sia in inverno che in estate, e partiamo di lì proprio perché abbiamo scelto l'atmosfera da club. Successivamente ci spostiamo a Bari città, dove realizziamo una serie di concerti, tra cui il primo, appunto, David Byrne il 23 di giugno, e mi hanno detto che il concerto di Milano di David Byrne è stato incredibile questo inverno, quindi probabilmente sarà il live più esplosivo dell'estate, perché ha una scenografia importante. Comunque lui è un super artista che sta in un momento magico.
0: Assolutamente. Beh, insomma, parliamo di storia della musica qui con David Byrne, il suo incredibile spettacolo il 23 giugno Bari, Fiera del Levante. E appunto, diciamo subito che il Locust Festival è un festival itinerante che va in luoghi meravigliosi della Puglia. Vogliamo citarne alcuni, anche se insomma sono tanti.
1: Il festival nasce a Loco Rotondo, e di qui anche il nome Locust, che parte da Locus Rotundus, come era il nome della città. Però poi Locus l'abbiamo declinato al plurale, quindi abbiamo iniziato a scegliere i luoghi della Puglia più prestigiosi o comunque più scenografici, che potevano rafforzare questo concetto di musica in estate in Puglia, perché facciamo un festival che parte dal 18 di giugno e finisce questo settembre, la copriamo tutta. Quindi andremo a Castel del Monte, alle grotte di Castellana, a Ostuni, in un foro boario dove c'è lo skyline della città. Loco Rotondo lo facciamo in una masseria di colore giallo, che poi normalmente anima tutte le nostre stories e le nostre attività social o di comunicazione, perché è una masseria caratteristica. Bari lo facciamo in Fiera del Levante, e poi abbiamo anche, per esempio, Tenuta Bocca di Lupo a Minervino, nella Murgia più estrema, dove in una cantina sociale facciamo il concerto di Johnny Marr. Quindi differenziamo i luoghi, i tempi e gli artisti, cercando di accontentare sul discorso della qualità come elemento che ci contraddistingue, vari palati rispetto all'ascolto musicale, varie fasce di età e vari pubblici, perché ci rivolgiamo anche a un pubblico estero che viene in Puglia in estate per fare vacanza, e che abbina a questo un turismo culturale.
0: Assolutamente, vediamo comunque che la qualità degli artisti è veramente incredibile, è una sfilza di nomi che veramente è solo impressionante solo a dirla e a pronunciarla. Abbiamo detto appunto i Click Up già domani 18 giugno, poi c'è David Byrne il 23, il 24 Scancananzi, insomma anche qui siamo nel mondo dell'alternative, grandi nomi dell'alternative, e poi tanto spazio vedo per la musica italiana. Beh, ricordiamo ovviamente Johnny Marr il 18 luglio, però tanto spazio per la musica italiana sia a Loco Rotondo che altrove. Vedo insomma c'è Uffia Quintale, Tutti i Fenomeni il 25 luglio sempre a Bari, e poi comunque una grande carrellata di nomi a Loco Rotondo nel mese di agosto, da Marco Castello, bravissimo, ai Cani, Mannarino, Fulminacci, insomma Daniele Silvestri, tantissimi, per poi concludere con sempre intorno a Ferragosto e Subsonica, il 14 agosto a Locorotondo, e il 2 settembre gran finale con la reunion, anche questa molto attesa dei CSI. Quindi grande spazio alla musica italiana di qualità, al grande alternative italiano.
1: Tanto spazio alla musica italiana e agli artisti italiani che decidono di venire al Locus per fare la tappa pugliese, quindi in questo siamo riusciti un po' a invertire la clessidra e quindi far sì che il festival e le location diventano sia un attrattore per il pubblico ma anche per gli artisti, e poi una scena internazionale che ci contraddistingue, perché normalmente non è facile portare tour di artisti internazionali al di sotto di Roma, ma quindi in questo abbiamo cercato di rafforzare questo punto di debolezza del nostro territorio, avendo, diciamo, un cast internazionale incredibile, o permettendoci addirittura il 24 luglio di fare un concerto a Bari con gli Scancanensi e in parallelo a Ostuni c'è John Legend che suona.
0: È vero, sì. Esatto, c'è un concomitanza internazionale, però sono due comunque pubblici probabilmente diversi, e quindi due modi diversi, no, di interpretare la musica nei luoghi stupendi che ci hai detto. E poi vedo il 15 agosto un'interessante matinée di Cosmo, che ormai, insomma, porta avanti questo progetto interessante della musica alla mattina a Ferragosto.
1: Non ci facciamo mancare niente, quindi anche il matinée a Ferragosto, che con lo spettacolo di Cosmo che partirà alle 6 di mattina e andrà avanti per tutta la mattina. La notte prima noi abbiamo Subsonica e The Orb a Locorotondo, per cui
0: non, diciamo, si va a dormire.
1: Credo di no. Quindi in questo magari invitiamo tutto il pubblico che ha voglia di fare questa maratona musicale, questo doppio incrocio nella notte di Ferragosto, per poter fare le attività. Lì la location è un parco archeologico sempre ad Ostuni, quindi un che altro bello luogo particolare sotto le colline.
0: La grande musica in luoghi meravigliosi, la Puglia poi, insomma, una terra che d'estate è piena di cose belle, di atmosfere incredibile, di cibo meraviglioso e di gente fantastica, appunto, come tutti gli amici pugliesi. E senti Vincenzo, io chiedo sempre così in conclusione delle nostre chiacchierate, lo so che è come chiedere a un papà quale figlio preferisce, ma c'è un appuntamento che proprio non vedi l'ora di vedere, tu che, insomma, organizzi tutto l'anno il festival, però che ti godrai e cercherai di goderti al massimo.
1: Credo che il concerto di David Byrne sarà lo spettacolo più incredibile. Poi sicuramente John Legend sarà in una scena, una scenografia impressionante, il suo pianoforte suonerà in una maniera incredibile, sì, in quella vallata, per cui sicuramente questi sono i due spettacoli particolari. La notte di San Lorenzo ci sarà il doppio show di Fulminacci e Daniele Silvestri, che secondo me anche quello sarà pieno di sorprese
0: con le stelle,
1: quindi non ne ho scelto uno perché in realtà credo che li farò tutti.
0: Sì, mi sa di sì. Beh, ovviamente ti tocca, però sarà sicuramente bellissimo vedersi tutta questa scorpacciata di musica tutta l'estate. Chiaramente ci sono tante altre cose che non abbiamo nominato, davvero è una lineup pazzesca, andatevi a vedere il sito, appunto, locusfestival.it, dove potrete chiaramente vedere tutto, acquistare i biglietti e eccetera eccetera, quindi gli appuntamenti sono tanti. Vi ricordiamo, si parte domani, se già siete in viaggio verso la Puglia, beati voi, a vedere i Nica, Pamolfetta e poi, come vi abbiamo detto, tutti gli altri appuntamenti. Vincenzo, grazie mille ovviamente della tua presentazione, e ovviamente in bocca al

0: sarà anche Johnny Marr al Locust Festival. Yeah. Grazie mille per averci parlato al direttore artistico di Locust Festival. Andate in Puglia, divertitevi, mangiate, andate a vedere questi concerti uno dopo l'altro.
1: Affinatevi con Johnny Marr.
0: Bellissimi. Tra l'altro gli Smiths che festeggiano un compleanno anche loro importante.
1: Esatto, il 16 giugno in realtà era ieri, nel 1986 usciva proprio quest'album qui, The Queen is Dead, da cui abbiamo ascoltato una delle più memorabili, Big Mouth Strikes Again.
0: E lo dedichiamo a Luana che ci ha scritto, grande fan degli Smiths. Adesso ascoltiamo invece una chiacchierata proprio ieri, fresca, ieri alla Triennale Giardini di Miró con Tommaso Toma, che salutiamo, hanno presentato questo loro lavoro dal vivo, il loro ultimo concerto, e quindi un'occasione davvero unica e speciale di incontrare loro, Yuka Reverberi e Corrado Nuccini, e ascoltare tra l'altro due estratti in anteprima, perché il disco esce il 19 e quindi tra un paio di giorni. Si chiama Quasi Casa, un disco dal vivo tutto strumentale dei Giardini di Miró, storica band dell'indie italiano dal 2001, che abbiamo seguito in tutti questi anni, che appunto ha annunciato una pausa, diciamo così. Ce lo diranno loro stessi, Yuka Reverberi, Corrado Nuccini, Giardini di Miró, e questa è Different Times.

0: Giardini di Miro, Yuka Reverberi, Corrado Nuccini, buongiorno, buonasera.
1: Ciao.
2: Buonasera, buongiorno.
0: Occasione speciale, più che mai, anche vedervi uniti è una rarità, però grazie di essere qui con me oggi per parlare di un vinile che sta uscendo proprio in questi giorni, Quasi Casa. È un percorso tortuoso che vi porta fino qua, fino alla Triennale oggi, è molto molto interessante, ma vorrei che me lo raccontaste voi. Partiamo da Cavriago, dove è stato registrato questo disco, e poi tutto quello che è successo dopo per finalmente vedere la pubblicazione tra pochi giorni.
3: È una storia piuttosto particolare, perché tecnicamente è l'ultimo concerto che è stato fatto da Giardini di Miro, ed è stato fatto nel luogo dove abbiamo incominciato a suonare, che corrisponde anche nel paese, che è un paese vicino a Reggio Emilia, si chiama appunto Cavriago, dove Yuka c'è nato e cresciuto, io ci sono cresciuto, mi ci sono trasferito quando ero bimbo ragazzo, e all'interno della storia con questo paese, con questo, soprattutto questo centro giovanile che nel tempo ha cambiato nome, Calamita, che è Kessel oggi, siamo cresciuti come band, abbiamo fatto le prove, ma non avevamo mai voluto suonare. Quella sera lì, presi anche da grandi debiti economici ed altre motivazioni, avevamo deciso che avremmo fatto questo concerto, ed è coinciso anche con la nostra ultima esibizione dal vivo. Tutto questo quando abbiamo ritrovato l'incisione della serata, insieme a una certa energia ed entusiasmo che Johannes, dall'etichetta tedesca che ci ha seguito negli anni passati, ha ritrovato per la discografia, ci ha proposto questa enorme occasione, opportunità soprattutto per lui, di fare un doppio live un live di due facciate in un'epoca in cui, hai capito, funziona molto su Netflix, volevo dire su Spotify, ma non ho,
0: anche su Netflix.
3: Si potrebbe anche andare su Netflix. E quindi in tutto questo formato così digitale, così perfetto per le piattaforme, abbiamo pensato di far uscire questo nostro disco.
0: Un live che racchiude appunto il vostro ultimo concerto, però non sapevate che sarebbe stato il vostro ultimo concerto, vero?
1: No, altrimenti non l'avremmo mai fatto, cioè nel senso che non avremmo mai fatto l'ultimo concerto, ma a parte le cavolate, no, non lo sapevamo. Il gruppo in realtà è rimasto in attività in un qualche modo ancora per un po' di tempo, perché abbiamo provato a fare materiale nuovo, è registrato, cioè in realtà c'è questo pezzo registrato molto lungo che anche ha delle cose belle, ma poi, come dire, è finita la magia, l'entusiasmo, siamo diventati un po' troppo grandi, non solo grandi, troppo grandi, e quindi anche gli impegni della vita e tutto quanto ci hanno portato a mettere un fermo alla band. Sciolta, non sciolta, come dire, non c'è mai nulla, no, di eterno, a parte la morte, quindi lasciamo perdere quella parte lì, e chissà sul futuro. Oggi c'è questa insomma registrazione di quest'ultimo concerto, ed è insomma una testimonianza sicuramente di un momento importante, perché quando un gruppo fa l'ultimo concerto è sicuramente importante. Secondo me è anche bene che noi insomma non sapessimo che quello era l'ultimo concerto, non ci siamo lasciati con tristezza, devo dire. L'altra cosa importante, secondo me, che è giusto dire anche, che non ci siamo lasciati perché abbiamo avuto conflitti tra di noi. Semplicemente un gruppo di musicisti e di amici che si sono guardati e hanno detto forse è giusto il momento di fermarci un attimo e guarderemo più avanti. L'altra cosa bella di questo live qua probabilmente è che è una registrazione fatta da un fan, quindi che è venuto più volte ai nostri concerti a vederci, ha registrato più concerti, e anche questa è una cosa bella, perché, come dire, no, un gruppo non vive soltanto della musica che fa da parte dei componenti che ne fanno parte, ma anche delle persone che lo ascoltano. Senza fan un gruppo non esiste. Sono gli amici che suonano in cantina, non è la stessa cosa.
0: Beh, insomma, in più di 20 anni di fan ne avete avuti tantissimi, sia dalla prima ora. Anche noi di Radio Popolare abbiamo in qualche modo partecipato e abbiamo assistito a questa vostra avventura musicale, che è partita appunto molti anni fa, sempre a Cavriago, e quindi un po', no, un segno molto bello anche, no, che questo, dopo tanti anni, questo concerto sia venuto proprio lì. Tutta questa parte vostra emiliano-romagnola negli anni ve la siete portata avanti, ma siete andati anche oltre, siete andati fuori in tutta Italia, siete andati all'estero. Ovviamente questo è un disco certamente che ha la parte anche strumentale, no? Che è una parte molto importante del vostro percorso musicale, ma anche tanti amici che avete trovato e accolto nel corso degli anni. Io adesso volevo chiedervi poi a ognuno di voi in qualche modo un momento anche che vi ricorda anche divertente, che vi ricorda la vostra esperienza di questi 20 anni e che in qualche modo ha a che fare con quest'ultimo disco. So che è difficile magari pensare a un ricordo in particolare, ma che è legato magari a Cavriago, ai vostri primi tempi, oppure a tutto quello che è accaduto poi nel mezzo. E avete qualcosa che vi...
1: A Cavriago abbiamo avuto, come dire, la più grossa celebrazione dell'essere profeti in patria. Questo raccontava Corrado l'altra volta, quindi oggi la racconto io. Una sera la band era iniziata da un po' di tempo, iniziavamo a girare così, eravamo con un altro amico comune, eravamo io, lui e un altro amico, stavamo passeggiando per le strade di Cavriago di notte, sta raccontando qualcosa. Passa una macchina con un gruppo di ragazzi, ci dice: oh, ma voi siete Giardini Miro? Sì, sì, ah, ciao, vanno. Dopo 2 minuti ritorno, ci fanno un gavettone di quelli incredibili, quindi insomma siamo partiti con grandissimo slancio. Questo direi che è abbastanza divertente
0: sì.
1: Come cosa.
0: Legata a Cavriago.
1: Sì, noi non è che ci eravamo proprio divertiti tantissimo, però insomma, però bene, sì.
0: Loro sì.
3: Ma un po' di più, ma forse stavano cercando i giudici cerca. Hanno trovato noi, cioè, hanno detto.
0: Cioè, questo diciamo, come il campanilismo, voi e Giulio Zercat, questo finto scontro che poi non c'è mai stato. C'è
3: noi,
0: stato.
3: Noi, poi.
0: Poi Giulio Zercat.
3: Poi. Ci facciamo in mente qualcuno, poi sì, Giulio Zercat.
0: Beh, insomma, sicuramente questo è legato a Cavriago, invece legato a luoghi altri, non lo so, i vostri tour, leggendari tour in Germania.
3: A parte che ricostruendo un po', preparando anche i ricordi, le emozioni e le cose che volevamo condividere in queste giornate, io sono andato a ripescare vecchi hard disk, ho girato un po' di foto, di cose, di situazioni. Quello che è un po' l'impressione è che il tema di Miro per noi, per come l'abbiamo vissuto, è sempre stata per 25 anni la stessa situazione, la stessa canzone, le stesse dinamiche, lo stesso motore che attivava e che ci spegneva, nel senso che è sempre stato un gruppo con delle dinamiche che sono state sempre molto quelle, dietro è una band che si prende molto molto poco sul serio, abbiamo sempre fatto infinite supercazzole di ogni situazione, di una, quasi al limite della crudeltà e di ogni forma di
1: bullismo
3: e di disagio. Sul palco abbiamo portato un aspetto forse più diverso, che era la sintesi di tante cose, di sicuro non è questa cosa qua. E quindi voi, i luoghi, mi sembra, al netto di questa quasi casa, che per Juk è casa poi davvero, per me è stata per tanto tempo, cioè avete ancora la mia famiglia, parte importante di relazioni, a Bologna è un luogo fondamentale. Tutto quel periodo di formazione, il Link, il Covo, il TPO, il Locomotive dopo, Roma, il Circolo degli Artisti, un posto dove abbiamo suonato tantissime volte. Per le prime volte veniva un sacco di gente che noi non ci aspettavamo, non capivamo. Poi c'è stata l'estero, sicuramente Berlino per noi è stato una roba, cioè, un po' come arrivare nella serata finale di Sanremo, nel corrispettivo, per noi era raggiungere quel tipo di traguardo lì. Altre cose particolari, direi quello, questi luoghi.
0: E quella serata lì invece del concerto, cosa vi ricordate? A parte avete questo documento incredibile, cosa vi ricordate di quella serata in particolare?
3: Io che giocava Inter-Juve
0: e che ha vinto?
3: E ha vinto la Juve, ecco. Quindi è questa cosa abbastanza memorabile. E io che sicuramente rimpara, perché era convinto che non venisse nessuno, perché
1: ci hanno fatto un gavettone 25 anni prima, legavo quello, la mia paura era quella.
3: Tutti i nostri concerti, dal primo all'ultimo, sia quando eravamo diciamo un po' più up, che un po' più down, siamo sempre stati convinti che, ma anche stasera siamo convinti che non ci sarà nessuno. Questo è sempre stato una
0: leitmotiv.
1: Sì, diciamo che non ci abbiamo mai creduto tantissimo, questo forse non ci ha aiutato sempre.
0: Beh, interessante, perché invece è interessante la prospettiva che avete voi dall'interno, perché dall'esterno, beh, dici Giardini di Miró e dici comunque è una parte fondamentale dell'indie italiano. È molto sempre interessante vedere come la band sia quella meno lucida in questo senso, no?
3: Sai, poi le prospettive, poi è un attimo che cambia la punteggiatura e quindi anche il gruppo più importante, tra i più importanti dell'indie, poi è un attimo che finisce.
1: Come ci aveva detto qualcuno una volta, rischiate, siete in quella fase in cui bisogna ancora capire se sarete un gruppo di culto o i soliti stronzi. Quello
3: e siamo diventati un gruppo di soliti stronzi di culto,
0: culto per i soliti stronzi.
1: Tocca citare questa frase, però è vero, davvero un attimo il confine è molto sottile, quindi però va bene, insomma, non credo il nostro percorso è stato un percorso importante, bello, ci siamo divertiti fin troppo, e fin troppo no, mai, però è andata molto, bene rispetto alle aspettative che avevamo, che abbiamo sempre avuto, che erano basse. Sono stati periodi sicuramente buoni, il problema è gestire la longevità di un gruppo, che non è sempre facile, e noi fortunatamente ci siamo trovati a doverla gestire la longevità del gruppo, non capita a tutti, noi siamo riusciti a farlo, e poi insomma vediamo il futuro, no? Non è ancora scritto, diceva qualcuno, no?
3: Quindi... su questo mi piacerebbe, cioè i Giardini di Miró in questo momento sono un gruppo non in attività, e su questo non c'è dubbi, non ci abbiamo progetti, e recriminiamo secondo me anche spazio e c'erano già segnali. Abbiamo il disco ultimo che abbiamo fatto, che si chiama Del Tutto Illusore, aveva un lato completamente vuoto. Se penso alla carica che avevamo 15 anni prima, non avremmo mai lasciato un lato musicale vuoto, uno spreco totale, ci avremmo messo dentro qualsiasi tipo, e lì l'abbiamo lasciato vuoto. E era un periodo, poi era stato un biennio 2021, però quello spazio che incominciava, l'altro, la famiglia, il tempo libero, il fatto che pensi che lo spazio davanti a te è minore di quello che hai dietro di te, c'è tante riflessioni che ci hanno portato secondo me a capire che in quel momento lì non avevamo più lo spazio necessario per mettere la benzina necessaria, che i Giardini me l'avevano detto. Però ecco, su questo non dobbiamo decidere ora, neanche tra sei mesi, neanche il prossimo anno, però è un gruppo che non si è sciolto perché ci sono stati tipo i Beatles, no?
0: Non c'era Yoko Ono,
3: non c'era problemi di diritti editoriali, non c'era contratti, non c'era soldi che ci hanno diviso. Anche perché comunque per noi il gruppo è sempre stato un dispositivo sociale, anche relazionale, anche amicale, quindi dentro ci sta anche il fatto di vedersi. Io Yuka di persona non lo vedevo da un po' di tempo, e questa opportunità
1: dall'anno scorso,
3: questa opportunità di ragionare di musica, di parlare di musica è anche quella cosa lì. Quindi bene.
0: Beh, intanto siete qui insieme ad ascoltare insieme ai vostri fan e a noi tutti questo live. Sarete anche a Bologna
1: domani
0: e quindi un piccolo tour insieme lo state facendo.
3: Di ascolti.
0: Quindi non diciamo nessuna parola definitiva, ascoltiamo questo vinile che si può ordinare, tra l'altro molto bello anche come oggetto, non solo come suono, molto curato nei particolari, nei colori, vero?
3: Dentro c'è pure una fanzine scritta tutta da Johannes, che si è fatto un trip infinito, racconta, ma perché poi la storia dei Giardini di Miró ha dei lati, come ti dicevo prima, dietro, piuttosto crudeli, bullizzanti, un po' da film di Monicelli, però c'è anche un'estrema dolcezza, fatta di cose molto tenere, tipo il fatto che ci siamo conosciuti con Johannes in uno scambio culturale tra il paese dove vivevamo noi, sempre Cavriago, e il suo paese del Piffero in Germania, che non ricordo qual è, però lì abbiamo creato delle relazioni umane, e dentro la fanzine ci sono le foto di questo live, dove noi eravamo lì con l'assessore del comune
0: in Germania
3: a suonare questa roba totalmente, cioè, al limite da lì, compresi e non compresi in quella fascia lì un po' strana, e lì abbiamo creato delle relazioni che poi sono diventate fondamentali, e dentro c'è tanta attitudine, che poi non abbiamo voglia di essere a nessuno, tant'è che oggi facciamo altri lavori, però c'è tanta attitudine di approccio alla musica. E anche quel disco lì fatto con le foto della gente che era lì, con le registrazioni, è un piccolo manifesto di attitudine musicale.
0: Grazie mille ai Giardini Miro.
1: Grazie a te.

0: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAIG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Popolare Network.

0: 15:31, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network.
1: Donald Trump è tornato a lanciare messaggi contraddittori sull'accordo con l'Iran. Dal G7 di Evian in Francia il presidente americano ha messo nuovamente in discussione l'intesa che dovrebbe essere firmata venerdì in Svizzera. Non si tratta di un accordo definitivo, se gli iraniani non si comporteranno bene e noi non saremo soddisfatti con il corso degli eventi, ha detto Trump, torneremo a bombardare. Oggi alcuni media, intanto media americani, hanno anticipato quello che dicono essere il testo del memorandum d'intesa, appunto quello che dovrebbe essere siglato tra due giorni. Oltre ai punti già noti ci sarebbe lo scongelamento di diversi fondi iraniani all'estero per la ricostruzione del paese e l'impegno americano per la fine, in caso però di un accordo definitivo e finale, quindi una seconda intesa, un impegno americano per la fine delle sanzioni a Teheran da parte degli stessi Stati Uniti ma anche delle Nazioni Unite.
0: Il processo all'ex primo ministro spagnolo Zapatero. Oggi l'accusa aveva chiesto che gli venisse ritirato il passaporto. Poco fa il giudice dell'Udienza Nazionale ha respinto la richiesta. Zapatero è il primo ex primo ministro spagnolo a essere coinvolto in un'inchiesta penale. Diversa è l'accusa a suo carico legata al salvataggio pubblico di una compagnia aerea.
1: Si chiamava Tuil Abdelrazzak, l'operaio di 38 anni morto questa mattina a Binasco, provincia di Milano, sul lavoro. Lavorava per la Sassom, azienda di raccolta rifiuti, stava appunto raccogliendo la spazzatura quando un camion, nel fare manovra, ha urtato un muretto che poi gli è crollato addosso. Nel settore dell'igiene ambientale le lavoratrici e i lavoratori operano quotidianamente tra mezzi pesanti, movimentazioni, manovre e strutture che richiedono procedure rigorose e verifiche costanti, scrive la funzione pubblica della CGIL in un comunicato. Nessun elemento può essere trascurato, dall'efficienza dei veicoli alla conformità delle attrezzature, dalla manutenzione degli impianti alla sicurezza degli spazi nei quali si svolge il servizio, si conclude la nota del sindacato.
0: È da poco terminata l'audizione dell'amministratore delegato di Stellantis in Parlamento. Antonio Filosa non ha aggiunto particolari dettagli sulle conseguenze in Italia del piano lanciato dall'azienda il 22 maggio, così come non lo aveva fatto il responsabile per l'Europa Cappellano nell'incontro di lunedì con i sindacati. Filosa ha citato i tre marchi a rischio, Maserati, Lancia, Alfa Romeo, limitandosi a parlare di una loro valorizzazione. Ha confermato che a Cassino si lavorerà con partner probabilmente cinesi e che a Termoli non ci sarà la Gigafactory di batterie. Ha chiesto poi provvedimenti per avere maggiore flessibilità sul costo del lavoro.
1: CGIL, CIS e UIL di nuovo unite, le tre sigle confederali si sono riappacificate sulla piattaforma per andare a trattare con Confindustria su rappresentanza e modello contrattuale. Tra le richieste principali, quella di una durata triennale o quadriennale dei contratti con meccanismi di recupero sull'inflazione, ma al netto dei beni energetici, come avviene per i metalmeccanici, e di certificare la rappresentanza contro i contratti pirata.
0: La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha deliberato di chiedere chiarimenti alla Procura di Milano, che vorrebbe visionare le chat con parlamentari nel telefono dell'ex direttore generale del Ministero dell'Economia nell'ambito dell'indagine sulla scalata di MPS a Mediobanca. Secondo la Giunta sarebbe utile conoscere le specifiche ragioni che renderebbero indispensabile il sacrificio dell'inviolabilità della corrispondenza dei parlamentari, anche tenuto conto che i deputati interessati non risultano indagati. Alle 15:34 è tutto, ci risentiamo alle 17:30 con le notizie di Popolare Network, a più tardi.
2: Popolare Network.
0: Alle 15:34 è tutto, ci risentiamo alle 17:30 con le notizie di Popolare Network, a più tardi.
2: Popolare Network.

0: conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
1: Torna il Festival di Teatro Antico di Veleia, un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Joelle Dix e Leonardo Lidi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'orchestra Toscanini con il Festival Illica.
2: Veleia Teatro.com.

0: Bentornati, questa è Volume. Radio Popolare dopo le notizie di Popolare Network. E siccome pensiamo ai cori, parliamo di cantare tutti insieme, a un certo punto, rivelazione, così ci è venuta in mente anche questa Bohemian Rhapsody dei Queen. Decisamente non all'unanimità nella nostra redazione musicale, c'è chi dissente
1: e chi vorrebbe cantarla davvero a squarciagola e chi dissente del tutto.
0: Vabbè, ma è così, noi è così, ci confrontiamo ovviamente, ma ovviamente stiamo dicendo che questa potrebbe essere una canzone da cantare tutti quanti in coro, perché gli ascoltacori sono vicini. Martedì 23 canteremo tutti insieme un bel po' di canzoni, sicuramente 4 canzoni italiane che abbiamo già deciso, che avete votato voi. Ascoltatrici, ascoltatori, sul nostro sito www.radiopopolare.it, iniziative ascoltacori, e quindi canteremo Fai rumore di Diodato, Musica leggerissima di Colapesce di Martino, Bocca di rosa di De André e La canzone del sole di Battisti. Queste sono le 4 canzoni italiane, ma stiamo cercando ancora la canzone straniera.
1: L'extra straniero, esatto. Bohemian Rhapsody.
0: È difficile.
1: Gli Oasis, i Blur.
0: Ecco, i Beatles.
1: I Radiohead.
0: No, veramente, su questa qua sarebbe molto bella se avessimo veramente un coro per prepararci un mese. Forse
1: forse non basterebbe un anno.
0: Però in effetti è molto difficile, però ci sta, dai, così, proporvela. Se avete anche voi una canzone straniera adatta a essere cantata tutti insieme in coro davanti alla camera del lavoro martedì sera intorno alle 20 e volete ovviamente raggiungerci, questa è la cosa più importante, raggiungetevi, iscrivetevi al coro di Volume, perché siamo un po' pochi, dovremmo essere di più, quindi vi aspettiamo, iscrivetevi proprio sul sito iniziative, sul sito di Radio Popolare, e venite, anche se non vi iscrivete, venite tutti lì al
1: corso di Porta Vittoria 43, Camera del Lavoro.
0: Fate The Universal dei Blur. Attenzione, perché Blur...
1: Ancora Blur.
0: Allora, l'altro giorno ho visto nel sondaggio che sta proponendo anche il nostro caro Francesco Tragni, con cui condividiamo il coro e Bollicine. Sì. Andate a vedere Bollicine su Facebook, sta anche lui facendo il sondaggio della canzone straniera. E c'è anche Coffee and TV dei Blur. Che sta raccogliendo un sacco di voti. Quindi i Blur sono super candidati,
1: Sì, tra i più quotati.
0: Continuate così.
1: Sbaglio o abbiamo passato i Queen anche perché questa sera, tra le varie partite dei mondiali, giocherà l'Inghilterra?
0: Non sbagli esatto. Affatto, Young Dario.
1: Grazie Lady Graci. Facciamo un attimo un recap delle partite di ieri, però.
0: Sì.
1: Che avevamo ascoltato i Phoenix, perché giocava la Francia ieri, Francia-Senegal.
0: Abbiamo portato bene alla Francia,
1: alla fine
0: noi eravamo per il Senegal.
1: È andata così, 3-1 per la Francia. Poi c'è stato pareggio Iran-Nuova Zelanda 2-2. E,
0: complimenti all'Iran.
1: Esatto.
0: E poi anche l'Argentina che... ha vinto 3-0 contro l'Algeria.
1: Esatto, e Austria-Giordania 3-1.
0: Allora, partite di oggi, molto interessanti, tutte e due quelle che possiamo vedere, perché le altre sono orari improponibili. Portogallo-Repubblica Democratica del Congo, niente male, alle 19, e Inghilterra-Croazia, forse la più interessante, perché sono davvero due nazionalone, grandissimi giocatori e grande qualità. L'Inghilterra addirittura si dice che siamo delle favorite per il mondiale.
1: Vediamo.
0: Portiamolo a casa, dicono loro.
1: Potrebbe essere un match interessante.
0: Esatto.
1: Okay.
0: Nel frattempo ci state continuando a scrivere: Help dei Beatles sarebbe bellissima con il coro che fa la doppia voce, Fabio. Ci sopravvaluti. Fabio, tu vieni? Dai Fabio, fai tu la doppia voce di Help. No, i Queen a caso così non si può, Petra. No, in effetti no. Queen è così, un sogno che probabilmente non si realizzerà, quello di cantare Bohemian Rhapsody ai cori, ma magari alla seconda edizione dei cori ci organizziamo per tempo. Allora, siete pronti? Adesso è il vostro turno. Nel frattempo continuate a scriverci sui cori, al 331-6214013. Ma non importa essere intonati, Fabio.
1: Sono stimatissimo.
0: Pensavo sono stonatissimo. Sei
1: stimati? Ma anche se fosse stonato, allora, appunto, non importa.
0: Noi accogliamo quelli stimatissimi e quelli stonatissimi. Accogliamo tutti. Dai, venite, che ci divertiamo un sacco. E adesso ci divertiamo a indovinare un film facilissimo. Ieri vi ho messo in difficoltà, oggi mi sentivo in colpa. Quindi film strafacile, Dario lo indovinerà con un nanosecondo.
1: Vediamo.
0: 331-6214013, qual è il vostro film, no, il nostro e il vostro film misterioso di oggi.
2: no, questo acceggio è elettrico, ma ci vuole una reazione nucleare per generare 1,21 gigawatt di elettricità.
3: Che cosa ho detto?
2: Vieni, Einstein, vieni! Un acceggio elettrico, ma ci vuole una reazione nucleare per generare 1,21 gigawatt di elettricità.
3: 1,21 gigawatt! 1,21 gigawatt! Bontà divina!
4: No! Ma che diavolo è un gigawatt?
3: Come posso essere stato così sventato? 1,21 gigawatt! Signor Edison, come posso ottenere quel tipo di potenza? Non si può fare! Vero, Tom?
4: Doc, c'è soltanto bisogno di un pochino di plutonio.
3: Ah, sono certo che nell'85 il plutonio si compra nella drogheria sotto casa, ma nel 55 la faccenda è molto più complicata. Marty, mi dispiace, ma sei condannato a rimanere qui.
4: Ma come? Come condannato qui? Ma non posso rimanere qui, la mia vita è nel 1985, ho una ragazza.
3: È carina?
4: Doc, è bellissima e mi vuole molto bene. Guarda qui, guarda cosa ha scritto qui. Ti amo, Marty. Doc, sei la mia unica speranza.
3: Marty, mi dispiace, ma l'unica potenza capace di generare 1,21 gigawatt di elettricità è la scarica di un fulmine.
4: Cosa hai detto?
3: La scarica di un fulmine! E sfortunatamente non si sa dove e quando può arrivare un fulmine.
4: Invece lo sappiamo. Guarda, Doc.
3: Accidentaccio. Questa è la risposta. Qui dice che la scarica di un fulmine colpirà la torre dell'orologio precisamente alle 10:04 della notte di sabato prossimo. Se possiamo in qualche modo immagazzinare questo fulmine, incanalarlo nel flusso canalizzatore, dovrà funzionare. Il prossimo sabato sera ti rimanderò indietro nel futuro.

0: Shining Light, loro sono gli Ash, erano gli Ash, una canzone un sacco di tempo fa da parte della band nordirlandese che insomma è stata al centro un po' del momento del Britpop, e anche loro c'erano sicuramente gli Ash, che sono stati anche apprezzati da Alberto e altri ascoltatori. Si parlava di Shining Light, una luce molto, molto forte, molto lucente, si parlava di fulmini nell'audio che avete sentito, che ovviamente avete indovinato tuttissimi.
1: Sì, facile.
0: Ritorno al futuro 1985 di Robert Zemeckis con il grandissimo Michael J. Fox e Christopher Lloyd, un film assolutamente mitico, bellissimo da rivedere e rivedere mille volte. Io l'ho rivisto tra l'altro con mio figlio quando era piccolo, sto stupendo.
1: Vero,
0: di vederlo.
1: Non stanca mai
0: davvero, bellissimo film. È stato indovinato, la prima è stata Martina, complimenti Martina,
1: complimenti.
0: Adesso ti scriviamo così sai che sei tu, ma complimenti anche a tutti gli altri che hanno risposto esattamente, quindi bravi. Il nostro quiz ritorna domani come sempre, grazie anche a tutti coloro che ci stanno proponendo le canzoni straniere da cantare ai cori, addirittura ancora i Jude, Beatles, Confinalone, na na na, sì, l'abbiamo ascoltata ieri in effetti questa, poi c'è chi ci propone i Rem, chi ci propone Lose My Religion, chi ci propone, poi ce n'erano altre. Trump è il cattivo di
1: no.
0: Ritorno al futuro, no, però sì,
1: no, forse tra i messaggi.
0: Idiotech addirittura.
1: Idiotech
0: è difficilissimo. La Bohème di Charles Aznavour. Meo amigo Charlie Brown. Amico Charlie Brown
1: addirittura,
0: non male. Grazie a tutti comunque per tutti i suggerimenti, ovviamente fateceli ancora, dateceli ancora nelle nostre mail cori@radiopopolare.it e volume@radiopopolare.it. Siamo giunti alla fine anche per la puntata di oggi.
1: Esatto.
0: Ci salutiamo.
1: Giusto il tempo per un ultimo brano. Andiamo ad ascoltare una band che non si fa sentire da un po', attivi dal 2014, ma l'ultimo disco in realtà è del 2022, 4 anni fa, quindi sarebbe il momento di ascoltarne uno nuovo. Sono gli Always, si scrive con due V, e arrivano dal Canada, da Toronto. L'ultimo disco era Blue Rev, molto bello. Ci salutiamo con questo pezzo che mi ricordo insomma di un paio di, appunto, di 4 anni fa, After the Earthquakes, gli Always. Ciao Elisa Graci.
0: Ciao Dario Grande, ciao a tutti, a domani.
1: A domani.

0: Nati a Castellazzo di Bollate. Dal 2 al 15 luglio, 8 grandi appuntamenti con Gypsy Kings by Diego Bailato, Giovanni Allevi, Arisa, Paolo Fresu, Stefano Massini, Pacifico, Nero a metà, omaggio a Pino Daniele, Selton e Gilsons. Per informazioni 800 47 47 47 www.festivalarconati.com.
1: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe, ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo? Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 a Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni, è un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito

0: Ciao Giulia, ma che sei in radio?
1: E certo, dove volete che io sia?
0: Alle ore 16 puntuale, come sempre, come ogni pomeriggio, da lunedì al venerdì fino alle 17 in onda su Radio Popolare. Cioè, vieni con me. Io sono Giulia Strippoli e aspetto le vostre telefonate per segnalare eventi, iniziative, cose da non perdere. Perché lo sapete che in questa trasmissione ci siete anche voi. Le vostre domande, i vostri messaggi, le vostre segnalazioni. Vi aspettate? 0233 001 001 è il numero da chiamare in onda in diretta per poter dire ciao Giulia, il giorno X alle ore Y succede che... Vieni? Venite? Voi all'ascolto? Voi che questa radio la seguite? La fate? E quindi per la logica per cui magari se ascolti Radio Popolare, quell'iniziativa, quel dibattito, quell'appuntamento del quale non sapevi l'esistenza, perché quelle cose indipendenti che salgono dal basso al quale dedichiamo tempo, sudore, energia, la forza mediatica di diffondersi da sole non ce l'hanno. E allora, siccome a noi ci piacciono le cose che fa la gente, eccolo qua, il canale è aperto. Voi chiamate e rilanciate, allargate il giro, invitate. Insomma, facciamo quelle cose che fan creare comunità. Vi ascolto allo 02 33 001 001 oppure vi leggo al 331 6214 013 via WhatsApp, SMS, Telegram e anche via email a diretta@popolarenetwork.it. Che cosa fate? Che cosa cucinate? Che cosa state preparando? Poi portatemi, lo sapete, portatemi via da Milano, dai, oltre la circonvalla, fuori dalla tangenziale. Lanciamo il cuore oltre il naviglio. Eh sì, perché a Milano c'è già un botto di roba e poi ci arrivo da sola. Iniziano un sacco di festival, voi ditemene altri.

0: che già squilla il telefono. Pronto, ciao, chi sei? Da dove chiami?
1: Ciao Giulia, sono Roberto, ti chiamo da Milano. Volevo avvisare che Novate per la Palestina organizza per 19 e 20,
0: sì,
1: quindi venerdì sabato, due eventi. Il 19 alle 8:30 c'è Francesca Albanese, che è collegata in diretta streaming con oltre un centinaio di piazze in tutta Italia.
0: Ok.
1: Sabato 20 giugno dalle 18:30 c'è un'assemblea e poi interviene Ludovica della Global Sumut Flottiglia, che fa il punto della situazione delle ultime spedizioni e dei compagni che sono ancora arrestati.
0: Ok.
1: Quindi è al Circolo Sempre Avanti in via Bertola 11 a Novate Milanese, il 19 la Francesca Albanese, il 20 la Global Sumut Flottiglia.
0: Ok, bene, bisogna prenotare, come
1: no. Beh, è solo utile partecipare, venire.
0: Ti pare poco, dici? Già facciamo fatica a mobilitare le persone, quindi no, ovviamente
1: sì,
0: tutto
1: poi
0: libero.
1: Sono due momenti importanti, il recap sulla Global credo che possa interessare a diversi e
0: molto
1: anche
0: senso.
1: Francesca Albanese che interviene e anche lei con tutto quello che sta patendo e subendo rispetto all'ostracismo che ha da parte dei Trump e degli americani e anche in Italia. Quindi possono essere due iniziative interessanti per le persone e anche di aggiornamento.
0: Decisamente sì, bene, grazie tra l'altro per averci portato oltre Milano.
1: Grazie a tutti voi, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Dai, che facile, avete visto? No? 02 33 001 001. Bello che ogni volta, sempre di più, non riesco a dirvi gli eventi del giorno, ciò che vi racconterò, mi anticipate e mi piace così. Vai con la musica, oggi iniziamo con i Ministri dall'ultimo loro EP, si chiama Canzoni Ombra. Il pezzo è questa, non è musica.

0: Questa non è musica, i ministri sulle frequenze di Radio Popolare, sono le 16:09 minuti e vi dicevo che vi avrei, insomma, come dire, trattenuto a Milano, motivo per il quale faccio affidamento sulle vostre segnalazioni per andare oltre Milano, al di fuori di Milano, ma se invece foste nella necessità di rimanere in città o in generale, anche appunto tutte le iniziative, le manifestazioni, i festival, le feste che ci sono a Milano, ve ne raccontiamo alcune. Una di queste è ad esempio quella che succederà a BAM, la Biblioteca degli Alberi, e ce la racconta la direttrice generale di BAM, Francesca Colombo. Ciao Francesca, ben arrivata, benvenuta.
1: Ciao, grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao, allora, buon pomeriggio intanto. So che tra l'altro avete organizzato per questa edizione anche c'è un fil rouge che collega tutto, che è un anniversario importante e appunto è tutto legato, il BAM Summer Festival è tutto legato all'anniversario degli 80 anni della Repubblica. C'è un amplissimo programma. Ti chiederei appunto di raccontarci un po', anche se alcuni highlights, e poi però invitiamo magari a controllare le pagine social e web, perché effettivamente ci sono tante iniziative, tanti concerti da seguire, tanti momenti musicali.
1: Senz'altro, con piacere. Quindi, come dicevi tu, celebreremo gli 80 anni della Repubblica Italiana con un'onda musicale non stop, veramente da mattina, dalle 10 di mattina alla sera alle 11 di sera. E abbiamo invitato 12 bande, ognuna che rappresenta una delle province della Lombardia, che si esibiranno in concerti, parate, performance itineranti, e quindi sarà questo continuo musicale diciamo che porterà la musica e la festa nel parco tutto il giorno. Ovviamente ricordiamo anche che il 21 giugno è la festa della musica e quindi non potevamo che scegliere il linguaggio performativo della musica. Abbiamo, come dicevo, le bande che affrontano ovviamente diversi repertori e loro stesse sono alcune itineranti, alcune sono su palco, alcune sono giovanili, alcune hanno anche gli sbandieratori, e per darvi un'idea della quantità di artisti che avremo a BAM, che ospiteremo a BAM domenica, siamo più di 500. Quindi davvero un'invasione musicale, una grande giornata di festa per celebrare questo importante anniversario. Posso anche raccontarvi a chi viene da Magenta, c'è chi viene da Mantova, una banda viene da Lodi, da Sondrio, da Lecco, da Cremona, da Bergamo. Quindi davvero il nostro omaggio vuole essere a queste bande musicali che, come sappiamo tutti, fanno un ruolo importantissimo nel presidiare la cultura e sono anche luoghi di formazione, di incontro, che fanno anche questo senso di comunità, questo senso di appartenenza che noi vogliamo davvero omaggiare. Quindi davvero le bande saranno protagoniste in questa giornata.
0: So che tra l'altro questo momento finale di restituzione è anche un momento conclusivo di un percorso poi di educazione che BAM ha sostenuto, un percorso educativo iniziato questo inverno con alcune scuole che si è occupata proprio di mettere al centro, no? Di fare dei focus poi sui valori della democrazia, della partecipazione attiva, eccetera eccetera. Cioè, Francesca, ci racconti un po' come è andata e anche magari qual è stata un po' no, come è stata l'interazione poi con bambini e bambine, con le persone piccole, più giovani, quando si parla di democrazia, quando si parla di cittadinanza?
1: Sì, abbiamo praticamente fatto in collaborazione con Internazionale Kids, abbiamo fatto questo percorso che si è articolato in mesi, da febbraio, marzo, aprile, maggio, e avrà domenica una conclusione con le scuole primarie e secondarie della città. Li abbiamo stimolati a creare un fanzine sui temi proprio della democrazia, della cittadinanza, della partecipazione attiva, e loro stessi in questi mesi hanno, ovviamente col supporto dei loro insegnanti che noi abbiamo formato nelle giornate di formazione qui da noi a BAM insieme ai professionisti internazionali Kids, loro hanno lavorato su queste tematiche, e domenica ci sarà questa loro mostra dove presenteranno al pubblico, a chi lo vorrà, per tutto il giorno, in uno spazio che abbiamo dedicato a loro, il risultato di questa loro riflessione, di questi loro pensieri su quanto è cosa significa per loro democrazia, su cosa significano i valori, su quali sono per loro i valori più importanti. Ovviamente è un materiale che neanche noi abbiamo ancora visto, sarà una sorpresa per tutti, sabato ovviamente lo allestiremo, ma domenica chi passeggia a BAM da mattina a sera potrà passare in questa area nel giardino attorno alla fondazione, si chiama Giardino di Castiglia, e troverà questa edicola fanzine che abbiamo chiamato I valori della democrazia, e scopriremo tutti assieme il lavoro che hanno fatto questi ragazzi.
0: Bellissimo. Allora, rilanciamo un po' gli appuntamenti. Ecco, tra l'altro, tra le varie i concerti dei delle bande saranno domenica da che ora, così giusto per dare delle coordinate un po' temporali?
1: Sì. Dalle 10 non stop, e alle 21:30 ci sarà il grande concerto finale sul palcoscenico con l'orchestra dei fiati della Valle Camonica, e tra l'altro ci sarà anche il solista Davide Ceste, che è un musicista straordinario, e dirigerà Denis Salvini. Quindi dalla mattina alle 10 fino a questo concerto alle 9:30, alle 21:30, che si concluderà attorno alle 10:30-11 di sera.
0: Concerto invece degli Extra Liscio domani, corretto? Ore 20.
1: E invece gli Extra Liscio saranno domani, iniziamo domani, questa è un'altra iniziativa, si chiama Boom Bam, sono 4 concerti gratuiti, 4 giovedì di seguito, domani iniziamo alle ore 20 e saranno, la cosa bella, sono tutte le tradizioni musicali italiane, la tradizione romagnola, la canzone milanese, la sonorità napoletana, la pizzica salentina, però che abbiamo chiesto ai musicisti e agli artisti di reinterpretare in chiave contemporanea, quindi sarà musica e si ballerà, e ci sarà anche la possibilità di prendersi un aperitivo, perché ne abbiamo allestito anche con Ratanà, con Cesare de Ratanà, anche un angolo dove si può prendere qualcosa da mangiucchiare e da bere. Quindi sono 4 concerti, noi li chiamiamo i concerti dell'aperitivo, Sunset Music in the Park, dove si crea davvero un'area di comunità, un'area di relax, un'area di prepararci all'estate e momenti di comunità tutti assieme sull'erba dei nostri prati di BAM.
0: I concerti sono liberi e gratuiti, potete trovare tutte le informazioni sulla pagina, ovviamente sul sito, intanto sulle pagine social di BAM.Milano, ma anche sul sito BAM.Milano.it. Francesca Colombo, ti ringrazio molto e buon concerto, buoni concerti.
1: Grazie a te e viva la musica, visto che noi la celebriamo per 2 mesi interi.
0: Infatti, a presto, ciao.
1: Grazie, ciao.

qualche segnalazione che arriva da voi via SMS, WhatsApp, Telegram, digitando il numero 3316214013. Vi leggo tipo il messaggio di Paolo che dice: domani alle ore 18 Amnesty International in presidio in piazza Duomo, con ovviamente il presidio fisso che sapete sentiamo da diverso tempo, il presidio permanente dalle 18.30 alle 19.30, e domani evidentemente, grazie Paolo, segnala, ci sarà anche la presenza di Amnesty per gli attivisti della Global Sumut Fotia detenuti in Libia. Mentre invece Natasha mi scrive, credo questo sia lo stesso evento che ha segnalato l'ascoltatore precedentemente, o forse no, perché vedo Palestina Anima Mundi venerdì 19, quindi dopo domani, tra due giorni alle 20.30, Francesca Albanese in diretta streaming. Sì, è effettivamente lo stesso evento, diciamo che essendo lo streaming condiviso dell'intervento di Francesca Albanese, sono però coordinate tantissime piazze, quindi ha senso effettivamente che si segnalino i diversi luoghi nel quale ovviamente ci sarà lo streaming. Questa è a Milano e la diretta verrà seguita alla Camera del Lavoro in corso di Porta Vittoria 23 e si potrà appunto dialogare poi in futuro su quelle che saranno le diverse iniziative da dover fare, da dover mettere in atto. Il tema, immagino, dell'intervento sia a partire dal nuovo libro di Francesca Albanese, dal libro di Francesca Albanese, La luce del risveglio. E grazie Natasha anche questa per la segnalazione. Invece poi arrivo io a segnalarvi un programma, il programma del Festival alla Casa della Pace, scusate, alla Casa per la Pace di Milano, dove ci sarà invece con il Teatro dell'Oppresso un festival ricchissimo. In realtà sono diversi giorni, il programma del sabato che mi manda un ascoltatore che non si firma, scrivete il vostro nome così ho possibilità di ringraziarvi, è quello di sabato 20 di giugno dalle 9.30 alle 18.30 ci sarà un laboratorio che si chiama Boccheggiando, la strada cooperativa sociale in via Giovanni Battista Piazzetta, si parlerà appunto di Universo Krila. Siate un po' più specifici, va bene, telegrafici, però insomma un po' più dettagliati. Comunque, laboratorio di quartiere con il Teatro dell'Oppresso sabato 20, avete tutte le informazioni su la pagina Instagram di Casa per la Pace Milano, che è casa_per_la_pace_milano. Bene, allora invece poi altro concerto secondo me da non perdere, tra qualche giorno all'Ostello Bello suoneranno i Patagarri, che se non l'avete sentiti già un paio d'anni fa a Partigiani in ogni quartiere, sentiteli.

0: 02 33 001 001. Pronto? Ciao, chi sei?
1: Pronto, ciao, ciao. Sono Salvo, faccio parte della compagnia di teatro dell'Oppresso di Casapace a Milano.
0: Ecco, bravo Salvo, oh, dilla meglio. Bravo.
1: Ciao, volevo segnalare il festival di teatro dell'Oppresso che si terrà nei prossimi giorni.
0: Ecco, sì, deve avermelo inviato, insomma, una pagina Instagram, Casa per la Pace, tutto quanto, però il programma è vasto. Quindi vai, fai una sintesi.
1: Dico due parole su che cos'è questo teatro dell'oppresso, perché magari non tutti lo conoscono, ma giusto al volo. Cioè, si chiama dell'oppresso perché rappresentiamo oppressioni, oppressioni quotidiane che tutti viviamo, che tutti vivono, okay, con l'idea di coinvolgere attivamente il pubblico.
0: Okay.
1: E quindi in questo festival ci saranno tanti sia laboratori, workshop per lavorare con il corpo, sull'espressione, anche un po' tecnici magari, e anche tanti forum sono gli spettacoli dove la gente partecipa, che spaziano dai rapporti relazionali, dalle nostre vite, il ruolo della scuola, okay, insomma i temi sono disparati. Infatti
0: Salvo, segnalamene uno che proprio tu, cioè, non ci rinunceresti mai, fosse l'ultimo laboratorio al mondo.
1: Allora, l'ultimo collaboratorio direi di venire sabato, che ne abbiamo diversi che sono super interessanti, tra cui quello di Boccheggiando. Mentre come forum forse sono un po' di parte, dico il nostro, venerdì sera alle 21.
0: Ok, quindi si parte venerdì e si finisce domenica?
1: Si parte domani, okay, ma sì, da domani sera al CIC, sì, via Fabio Massimo, okay, fino a domenica.
0: Sì.
1: E il sito è tdofestival.it, si trovano in pratica tutti gli eventi, le cene, tutti i vari appuntamenti previsti per i prossimi 3 giorni.
0: Bene, quindi TDO Festival, Teatro dell'Oppresso, immagino.
1: Esatto, l'acronimo di Teatro dell'Oppresso, festival.it.
0: Ok, bene, grazie. E ultima domanda, si paga?
1: È tutto gratuito, si può accedere, esatto, l'unica cosa, i laboratori sono a iscrizione,
0: con offerta, immagino anche.
1: E sì, in alcuni casi è previsto un cappello, ma
0: dai, per sostenere anche il lavoro culturale, che caspita. Era la penultima domanda, non l'ultima. L'ultima è: si mangia e si beve al CIC? Si mangia e si beve sempre.
1: Assolutamente. Bene. Non solo al CIC, perché avremo altri appuntamenti sia lì sia al campus Nosedo, alla cascina Nosedo. Andiamo in piani, perché dato che è diffuso su tutta Corvetto, avremo vari luoghi di Corvetto che andremo ad abitare, a vivere, insomma.
0: Bene, evviva, attraversiamo le strade, balliamo nei quartieri. Grazie Salvo.
1: Esatto, grazie a te, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Allora, sono le 16:29 minuti e è il tempo della pubblicità, 1 minuto e 57 secondi e poi seconda parte di Vieni con me. Indovinate un po' di che cosa parliamo? Dei cori, no? Iniziative di Radio Popolare il 23 di giugno. Vi siete iscritti? L'avete già fatto? Eh no, perché la notizia è che il coro in Giambellino è andato sold out. Pensa tu. Però vi potete ovviamente aggregare, ma ve lo racconto dopo la pubblicità. Ciao. State lì.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70 tu a soli 449 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Che affa, che affa che fa, Daikin, la soluzione a...
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
0: Vieni con me, seconda parte, in onda su Radio Popolare fino alle 17. Buon ascolto!

0: La classifica Daniele Silvestri riapre questa seconda parte di Vieni con me alle 16:36 minuti in onda su Radio Popolare. Ben ritrovati ascoltatori, ben ritrovate ascoltatrici. Tra l'altro la classifica dall'ultimo album di Daniele Silvestri, non di novità ma di canzoni sue che erano state, dice lui, dimenticate, lasciate così un po', e che lui ha recuperato. Canzoni a sdraio, bellissimo, e andate a recuperarlo, tra l'altro interamente registrato in un live in studio. A parte la bellezza delle canzoni, voi direte va bene, e poi c'è, è tutto collegato in un incredibile fil rouge, perché questo pezzo, la classifica, appunto parla un po' di una roba, leggevo qualche tempo fa, qualche giorno fa, in un articolo appunto per lanciare questo album, che Daniele Silvestri aveva scritto questo brano proprio per farsi beffa dell'atteggiamento competitivo, perché in realtà è un grande sostenitore dell'atteggiamento cooperativo, e al che voi sapete che io ho un tratto, un leggerissimo tratto competitivo, ma appunto proprio perché i nostri cori, il coro di Poveri ma Belli e il coro di Vieni con me, perché voi siete persone meravigliose, mitiche, l'avete già mandato sold out, quindi abbiamo chiuso le iscrizioni per evitare che appunto la piazza possa diventare una cosa ingovernabile. Oggi cercheremo di attrarre persone anche verso gli altri cori, io allora ho chiesto a persone di quartiere che si occupano di eventi come ci si comporta nel caso di un evento live sold out. Ciao Simone Crepaldi dei Distratti, ben arrivato.
1: Ciao Giulia, grazie mille.
0: Ciao Simo. Come si gestisce la folla che sta lì, spinge, va, fammi entrare, no, voglio esserci anch'io. No, non si gestisce.
1: Bene, innanzitutto non si gestisce, ma innanzitutto quando c'è un bel sold out si è sempre molto contenti, quindi questa è la prima cosa, quindi c'è da festeggiare, si apre una bella bottiglia e via. Bene. No, poi al di là di quello, diciamo che più gente si riesce a far entrare, meglio è, in situazioni come queste, poi di piazza, popolari, ecco, magari, bello, complimenti.
0: Allora, i Distratti, che sono una realtà, una produzione di eventi che su Milano, diciamo, voi siete un po' una garanzia per gli eventi, sono però, avete però in sé sede in Giambellino, cioè siamo vicini di casa praticamente, proud giambellinesi,
1: sì.
0: Giusto?
1: Ecco. Sì.
0: Quindi ci sarete anche voi, e tra l'altro io ti avevo anche chiesto un SOS che rilancio anche a chi ci sta ascoltando, perché il nostro coro ha bisogno delle armonie, quindi si deve attaccare a una cassa, e quindi non è che magari tante volte per chi ci fosse all'ascolto, oppure voi, che si fa in questo caso, come ci si ingegna, cioè perché negli eventi l'imprevisto è sempre dietro l'angolo.
1: L'imprevisto è sempre dietro l'angolo e bisogna essere bravi a, come dire, ad affrontarlo e a superarlo. E in questo caso fai bene tu a chiedere
0: un
1: consulto a qualcuno. No, io come ti dicevo non ho modo di direttamente di darti una mano, però appunto secondo me qualcuno alla radio in ascolto, caspita, potrebbe dire...
0: Avete delle casse, avete
1: cassa,
0: esatto, perché il nostro coro, dai su, aiutateci, aiutamose. Allora, il nostro coro è già ha raggiunto la capienza massima, però facciamo un attimo, bene, mettiamo un po' di ordine. Siccome il coro sarà grande, la piazza sarà, speriamo, piena, largo Balestra 3, abbiamo bisogno ovviamente di farlo sentire in onda, quindi nel caso in cui avessimo delle casse che appunto non hanno bisogno dell'elettricità e voi aveste voglia di scriverci, vieni con me, @radiopopolare.it, e magari avete questa attrezzatura oppure riuscite a farvi venire un'idea, io nel frattempo ovviamente mi sto muovendo, per chiedere un attacco all'elettricità, una spina, una presa, avete una prolunga gigante, va bene, ci va bene anche quella. Nel frattempo, se invece avete detto adesso, oh, Mettapino, che non mi sono iscritto in tempo al coro, se doveste presentarvi largo Balestra al 3, non è che vi cacciamo, non facciamo come i butta fuori agli eventi veri. Succede anche di dover dire Simone, no, basta, non ce la facciamo per la capienza massima.
1: Purtroppo sì, capita anche questo.

0: Capita, va bene, il Radio Popolare no in questo caso, quindi abbiamo chiuso le iscrizioni, ma nel caso voleste raggiungervi ci piacete lo stesso, vi facciamo venire lo stesso. Però se invece aveste voglia di cantare, siete in altre zone di Milano, vi ricordo che c'è il coro di musica leggerissima che fanno Hit Parade Jukebox alla Fair Play Arena di Gorla, e si canterà La mia banda suona il rock di Ivano Fossati, Figli delle stelle, Amore disperato di Nada. Simo, secondo te, ma cioè, wow, siamo a mani basse, dai, ma ti pare? Meglio?
1: No, assolutamente, però anche questa, no, certo, però anche questa è una bella playlist, insomma, sono tre belle canzoni, dai.
0: Mi stai prendendo per il facco?
1: No, però, diciamo, beh, non è facchini, è sempre facchini, adesso non posso, però devo dire che... Sì. Diciamo che darvi una mano è sempre un piacere.
0: E allora spingiamo anche il coro di Volume,
1: sì,
0: che è quello che ha il fit con Bollicine. Si troverà invece quello sul sagrato della Camera del Lavoro in corso di Porta Vittoria e si canterà Fai rumore di Diodato, La canzone del sole, Musica leggerissima e Bocca di rosa. Tu tra queste tipo quale? No. Vabbè, La canzone del sole, dai, la sai.
1: Canzone del sole, sì, ma anche... tutte le conosco più o meno tutte, quindi però non le canto perché voglio fare voglio farvi un favore.
0: Tutte,
1: ma non le canto.
0: Ma quindi tu il 23 giugno in Largo Balestra fai playback? Fai lip sync?
1: Faccio playback, sì, sono molto sono molto bravo a fare playback.
0: Va bene, anche perché tu di solito i concerti li organizzi e quindi fai cantare gli altri.
1: Sì,
0: giustamente.
1: Esatto, poi io sto dietro, non li ascolto neanche, sono più...
0: Ma come? No.
1: No.
0: Va bene. Senti, Simone, prossimi eventi distratti che vogliamo invece lanciare?
1: Allora, il prossimo più vicino e anche molto molto bello secondo me è quello di Revolver il 3 luglio, quindi avremo una super band che capitanata da Alessandro Grazian, che suonerà l'intero disco dei Beatles, che non è mai stato suonato dai Beatles dal vivo, ma loro lo faranno dal vivo, con anche Luca De Gennaro, che racconterà tutti quelli che possono essere gli aneddoti più interessanti sia del disco che dei Beatles in generale. Quindi è un appuntamento a 3 luglio, Castello Sforzesco, il concerto inizierà più o meno intorno alle 21 e c'è appunto tutta una parte, diciamo, di racconto da parte di Luca, tutto il disco e poi i bis più classici dei Beatles, per appunto anche lì poi cantare tutti quanti insieme a faccia gola.
0: Sì,
1: esatto, esatto.
0: Decisamente anche i Beatles, questo... canzoni da coro proprio totale.
1: Sì, assolutamente. Assolutamente.
0: Bene,
1: sì, sì, sì.
0: Tutte le informazioni dove le troviamo? C'è un sito, c'è una
1: allora,
0: pagina?
1: Allora, si trova tutto sulla nostra pagina Instagram, che è appunto quella, basta scrivere i distratti, oppure sul sito idistratti.org. I biglietti sono in vendita su Mail Ticket e si trovano su Mail Ticket appunto.
0: Bene, noi ci vediamo intanto il 23.
1: Certo, assolutamente il 23 saremo presenti a cantare.
0: Ciao Simone, grazie.
1: Ciao, buona giornata, grazie mille. Ciao a tutti, ciao.

Sono chiuse le iscrizioni per i cori? Allora, Valeria, sono chiuse le iscrizioni per il coro di Dergano, quindi di poveri ma belli, ma qualora vi doveste presentare, ovviamente nessuno vi caccerà, e idem anche per il coro di Giambellino in Largo Balestra 3, dove tra l'altro una celentanata per volontà di Claudio Agostoni, mi sa che la faremo per forza, il pezzo è questo.

0: Na-na-na. Pronti a fare il na-na-na? Vai. Allora, invece, c'è qualcosa in zona Corvetto? Sì, mi pare proprio di sì, anzi, piazzale Gabrio Rosa, Corretto del Corvetto, e c'è un referente che si chiama Vito. Ti direi, cara Valeria, ti scrivo i messaggi, insomma ti scrivo i contatti di Vito in modo che così tu possa raggiungerli al Corretto del Corvetto. E Vito, a meno che tu non, insomma, non sia al momento all'ascolto, chiamami 0233 001 001. Invece Luana che suggerisce modalità per reperire l'elettricità, grazie amiche, veramente. Ma voi siete delle persone fantastiche, vi mobilitate per tutte le follie e le pazzie che la radio organizza. Il coro Milano e Vincenza, quello che appunto è dedicato alle canzoni di Milano, e stiamo cercando di attaccarci all'elettricità in qualche modo per armonizzare, perché la piazza è grande, le voci sono tante, quindi il coro guida chiedeva questa cosa, cercheremo. E Luana dice: secondo me potreste chiedere alla scuola media Rinascita, che è proprio lì a due passi. Bene, ma Luana, tu vieni al coro soprattutto? Poi, ciao, mi sono persa, che ora saranno i cori? Scrive Maurizio. Allora, un orario ben preciso, specifico, proprio non ce l'abbiamo, ma comunque considerate dopo il GR delle 19:30, quindi orientativamente l'appuntamento sarà sul far della sera, ore 19:30, ci vedremo, tempo di salutarci, scaldare le ugole e poi partirà la diretta, che orientativamente sarà intorno alle 19:45, comunque appuntamento generale intorno alle 19:30. Maurizio vuole andare al coro di Argonne, bravo Maurizio, è il coro di Presto Presto, che farà invece musica cantautorale. Trovate comunque tutte le informazioni sul dove, il quando, che cosa canteremo sul nostro sito, ovviamente alla sezione delle iniziative Ascolta Cori, e tutti i dettagli sia delle piazze sia dei luoghi e sia dei pezzi che canteremo. A proposito di musica, invece, oggi in maniera così totalmente, se vuoi anche un po' rivoluzionaria, contraria al mercato che vuole invece che tutti gli artisti, tutte le artiste escano sempre nello stesso momento al venerdì, è uscito un brano che io trovo un sacco, cioè trovo potente, bello, molto interessante. Due cantautrici, anzi due produttrici cantautrici, si chiamano Marte e Chimerica, il brano si chiama XX.
1: Allora, il pezzo si chiama XX.

0: 16:52 da Chimerica e Marte, questo pezzo che effetto mi fa? A me dà un sacco di energia, spero abbia sortito lo stesso. Intanto invece sono gli ultimi 5 minuti di Vieni con me, lo sapete, e questo è invece lo spazio in cui c'è l'appuntamento ricorrente, ovvero quello in cui ci ricordiamo sempre che c'è un gruppo di persone che tutti i giorni, in maniera indefessa, instancabile, con il sole, con la pioggia, con il caldo, con il vento, si ritrova in Piazza Duomo ogni giorno dalle 18:30 alle 19:30 per ricordare tutto quello che sta succedendo in Palestina, che c'è un genocidio in corso, ma anche per continuare a parlare ogni giorno di pace. E oggi parliamo con Laurita. Ciao Laurita, ben arrivata, benvenuta.
1: Ciao.
0: Laurita, intanto grazie di essere qui e ti chiedo subito, ieri questo presidio ha compiuto un anno, e 365 giorni di seguito che voi vi ritrovate lì, intanto tu di questi giorni quanti ne hai fatti e soprattutto se c'eri ieri, se ti va di raccontarci un po' che giornata è stata. Ho visto delle foto e forse...
1: No, purtroppo, scusa se ti interrompo, ma io ieri non c'ero.
0: Non sei riuscita.
1: Io faccio parte delle persone che quando è a Milano è sempre davanti al Duomo per la Palestina, però non sono tutti i giorni a Milano, perché spesso sono via. E io sono appunto davanti al Duomo per la Palestina e contro le guerre, perché questo mi fa stare bene. Quando dicono che non serve a niente, serve per chi ci vede, chi passa, ci ringrazia, si fa fotografare con la nostra bandiera e invia foto agli amici in Palestina per testimoniare che non ci siamo dimenticati di loro. E se posso parlare, potrei raccontare alcuni fatti che mi sono accaduti. Cioè, alcuni giorni fa un ragazzo sui 35 anni chiede di farsi fotografare con la bandiera e ha due signore che lo fotografano. Quando ha in mano la bandiera della Palestina, grida Free Palestine, grida proprio per due volte e poi scoppia in singhiozzi, mi viene da piangere, e ci troviamo abbracciati piangendo tutti e tre insieme. Poi c'è anche una coppia di giovani ragazzi che si vogliono fotografare con me e la bandiera della Palestina e fotografare anche il mio cartello che recita giovane arabo, giovane israeliano, gettate le armi e stringetevi la mano. E poi mi raccontano che sono di Tel Aviv e del loro malessere, del loro star male per quello che sta accadendo. E poi, se posso continuare a parlare.
0: Non ti interrompo perché mi sembrerebbe veramente... Non voglio assolutamente banalizzare, abbiamo ancora un paio di minuti e poi ci salutiamo, sì. Ma se hai ancora un racconto...
1: No, poi posso raccontare di due ragazzi del Libano ai quali mi raccontano che due giorni prima hanno bombardato la loro casa. Quindi io vorrei dire a chi ci ascolta che per me è l'ora più bella della giornata. Siamo tutti amici, ormai siamo diventati amici. E si sente questa corrente positiva, buona, che a me fa star meglio. Quindi io vorrei che cercassimo tutti di avere il coraggio di dimostrare il bene, di farlo diventare di moda. Perché secondo me restare liberi dall'odio, anche in mezzo a chi odia, è la vera felicità. Quindi io chiedo, chi ascolta e che abita a Milano, il mio sogno sarebbe riempire la piazza del Duomo con le nostre bandiere. Ecco, io ho finito.
0: Ti ringrazio molto, Laurita, e insomma è stato sicuramente emozionante, si percepisce, ecco, il valore e l'importanza che ha per te, ma in generale credo si stia capendo forte e chiaro quella che ha questo presidio, quello che rappresenta, eccetera eccetera. Grazie Laurita, buona
1: grazie
0: lotta.
1: Grazie anche a voi.
0: Ciao.
1: Grazie anche a voi.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Finisce così questa puntata di Vieni con me. Ci risentiamo domani.
1: C'è chi rinuncia a curarsi perché non può permetterselo. Eppure, la salute dovrebbe essere un diritto universale. Nel libro L'industria della salute, Vittorio Agnoletto racconta come farmaci, privatizzazioni e interessi finanziari stiano cambiando il nostro sistema sanitario. Un libro che unisce denuncia, analisi e proposte di cambiamento. L'industria della salute, edito da Paper First. Lo trovi in libreria e negli store online.
2: L'aperitivo a Radio Popolare. Il lunedì e il giovedì, prima degli eventi in auditorium, il cortile di Radio Popolare si accende. Dalle 20 alle 21.30 musica con noi DJ di Radio Popolare. Cibo e bevande con Ape Bedda e tutta l'atmosfera della radio. Aperitivo musicale nel cortile di Radio Pop, in via Olearo 5 a Milano. Ci vediamo lì!

0: va bene. Vedi che bello.
1: Ho chiamato l'ascensore sociale, è sempre fermo a meno 2, non viene su.

0: Buonasera a tutti, Radio Popolare, buon pomeriggio, quel che è qua, poveri Mabelli, nello studio 2 di Viale Real 5. Già sapete che da domani ci sarà un lungo pontalone, ma oggi Alone invece è infortunato vocalmente, quindi c'è in redazione, è là, lo vedo con i suoi occhiali da vista da anzianotto che si gratta un'orecchia col mignolo, lo vedi anche tu?
1: Sì.
0: Lo vedi? Sì. È là che si gratta l'oreggia col mignolo. È proprio l'emblema dell'anziano italiano. Cioè.
1: Che brutta immagine.
0: Sì. Però vabbè, dopo tornerà, verrà in studio un pochino, non so se anche nella prima parte, ma di sicuro un pochino nella seconda. Parleremo dei cori, speriamo che per il giorno dei cori non abbia più sta voce, perché sta parlando così.
1: Tanti gargarismi. E poi mangiare acciughe,
0: gli abbiamo già detto, poi c'è anche un'altra roba che però non si può dire in onda. E poi sul tavolo ha lo spray, insomma, speriamo in bene. Guardalo lì, poverino, come è assorto. I suoi capelli grigi, la schiena curvata.
1: Più la barba.
0: Anche la barba, sì. Vabbè, e professoressa Roberta,
1: buonasera.
0: Benvenuta. Grazie, oggi tra poco deciderete voi con i sondaggi che sono già sulla pagina Facebook di Poveri Mabelli, deciderete chi saranno le rivoluzioni finaliste del Clash of Revolution, una competizione tra tutte le rivoluzioni più cool della storia che stiamo portando avanti ormai da... quando è che abbiamo iniziato?
1: Un po' dicembre, no, prima forse la prima novembre, poi c'è stato lo stop perché c'erano tutte le Olimpiadi, il cinquantesimo, e diciamo... da febbraio tendenzialmente,
0: quattro mesi,
1: febbraio, questo? Marzo, aprile, maggio,
0: quattro mesi,
1: sono già quattro mesi
0: e,
1: un quadrimestre.
0: Le ultime rivoluzioni, le due semifinali in questo momento sono la rivoluzione degli schiavi di Haiti versus insorgenza e ZLN. In questo momento sta vincendo per 66% a il resto le ZLN. E l'altra semifinale è la Comune di Parigi contro la Revolution Cubana, e in questo momento è avanti anche qua col 66% la Comune di Parigi sulla Rivoluzione Cubana. Insomma, è un
1: Parigi, la Comune di Parigi, incredibile. Incredibile, non l'avrei mai detto.
0: Beh, la Comune di Parigi comunque è una roba pazzesca.
1: Però è durata poco, eh.
0: Sì, ma è per quello.
1: Sì, una bella esperienza, però insomma.
0: Però è finita che ancora andava bene, mentre la rivoluzione cubana, sì, insomma, diciamo che non è andato tutto esattamente.
1: Però Cuba, dai, ha dato del filo torcere agli Stati Uniti, quindi insomma.
0: Magari anche la Comune di Parigi sarebbe andata avanti fino a dare filo da torcere agli Stati Uniti, se non c'erano quei bastardi a cannoneggiarli. Non lo sappiamo,
1: ma la sai, la storia non si va sui sé, sì, e sui ma
0: la storia,
1: quindi...
0: ci darà ragione. Vabbè, e tra poco ne parliamo. No, volevo chiederti, professoressa, visto che domani iniziano gli esami di maturità e tu hai fatto, sì, immagino decine di volte la commissione.
1: No, quasi mai.
0: Come quasi mai?
1: No, ho fatto solo una volta la commissaria esterna e una volta quella interna, perché c'era il Covid e quindi eravamo tutti interni.
0: Ma perché ti rifiuti?
1: No, in realtà perché noi d'italiano e tecnico è difficile che siamo interni. E poi io, siccome ho part time da qualche anno, non sono obbligata a farlo. Se voglio posso chiederlo, ma se no...
0: Ma cosa, sono soldoni in più?
1: Sì, soldoni è una parola esagerata. Però io sinceramente di correggere compiti, dopo un anno che correggo compiti, proprio non ne ho voglia. Non ne ho più voglia.
0: Ma non hai voglia di dare una mano, una spintarella ai tuoi ragazzi?
1: Ma io sono esterna, non sono tanto interna, quindi solito se non sono interna...
0: Potresti... No, scusami, come funziona adesso la maturità? Cioè la commissione...
1: Allora, è formata da quattro commissari, due interni e due esterni.
0: Mm.
1: E di solito verso gennaio-febbraio dicono quali sono i commissari delle materie interne e quali quelli esterni. Diciamo che nel tecnico su alcuni indirizzi, siccome è difficile trovare i docenti, per esempio il mio indirizzo che è di trasporti e logistica, è difficilissimo trovare docenti che vengono da altre scuole, quindi sono sempre interni le materie di indirizzo e quindi noi di materie diciamo così curricolari siamo esterni.
0: Una volta non era così.
1: Però al liceo, per esempio, spesso italiano interno.
0: Italiano, vabbè, sì, è fondamentale. Sì. Ma quando io ero un ragazzo, parliamo del 93, credo, c'era il commissario interno. Erano
1: sì,
0: tutti
1: erano quasi
0: e poi erano
1: tutti
0: più di quattro.
1: Esterni erano tutti. Sì, erano. E per risparmiare hanno deciso di fare solo quattro, così risparmiano.
0: Ho capito.
1: Perché poi i commissari esterni sono pagati di più di quelli interni.
0: Perché si spara perché in tutta Italia vanno, cioè anche da altre città o no?
1: No, adesso sono solo, purtroppo sono solo all'interno di... Infatti quando io ho iniziato a insegnare ho detto ah che bello, faccio la maturità, chiedo Cagliari. Ecco, da quel momento hanno deciso che invece tutti facevano
0: nella
1: propria città.
0: Ah, però c'era sta storia, me la ricordo.
1: Una volta c'era, certo.
0: Che mi ricordo questi accenti partenopei.
1: Una volta era così. Solo che per risparmiare, perché avresti dovuto pagare l'alloggio, eccetera. Adesso sono tutti all'interno del comune, insomma, stesso distretto scolastico.
0: Allora, domani c'è la prova scritta
1: italiano.
0: Che non è più come una volta che c'erano le prove di. C'erano le cose uguali per tutti, e poi c'era anche il tema di indirizzo.
1: Esatto, adesso sono uguali, è uguale per tutti.
0: Cos'è che c'è?
1: Adesso c'è la tipologia A, che sono analisi di un testo, tendenzialmente uno poetico è un testo in prosa, poi c'è la tipologia B, che è una sorta di testo argomentativo dove i ragazzi devono commentare un testo che viene proposto.
0: Comprende tre tracce.
1: Sono tre tracce, una un po' di tipo storico, una legato alla contemporaneità, poi il terzo a volte sulla tecnologia, però non so se... No, credo che sia proprio uguale per tutti.
0: Cioè devi dimostrare che capisci quello che leggi.
1: Più o meno, ma anche in tutte le altre tipologie. E poi la C invece è proprio il tipico tema generico.
0: Che due tracce di attualità.
1: Sì, sono due tracce di attualità.
0: Ok.
1: Dove non hai domande di comprensione, non hai già una traccia che ti può aiutare a indirizzare...
0: E che è quello, è la scappatoia, diciamo.
1: Diciamo che è la scappatoia.
0: Quello che avevo fatto io. È quello che avevo fatto io, sì. E poi dopo abbiamo, tu sei nel tecnico, quindi avete come seconda prova scritta...
1: Sono quelle di indirizzo.
0: Economia aziendale, sistemi, reti, discipline turistiche, ne sto leggendo un po'.
1: Sì, noi abbiamo la mia sezione a trasporti e logistica. Come possiamo dire... la meccanica legata agli aerei sostanzialmente.
0: E cosa, perché voi studiate gli aerei?
1: In trasporti
0: ingegneri aeronautici?
1: Diciamo che sono quelli che fanno manutenzione del mezzo aereo.
0: Ah, ma va?
1: Sì, infatti io dico sempre ai miei studenti, ditemi se vi assumono in quale compagnia che non prenderò quella compagnia.
0: Ma scusami, diventano meccanici di aerei?
1: Sì.
0: Ma
1: sì.
0: Che figata!
1: Sì, loro hanno l'officina e quando hanno le ore di officina lavorano proprio un po' su quello.
0: Vabbè, ma poi devono andare all'università a studiare delle robe?
1: Devono fare dei...
0: Ingegneria, no?
1: Yes, sì, insomma dei corsi, diciamo, post-diploma, se non vuoi fare l'università. L'università poi...
0: Ma comunque adesso ci sono dei licei cioè il liceo dove impari a fare il meccanico di aerei esiste?
1: È un tecnico, non è un liceo.
0: Sì, vabbè, un tecnico
1: che stanno ovviamente cercando di distruggere, perché sai che la tendenza ormai è dividere proprio licei.
0: Ai miei tempi non c'era per diventare meccanico di aereo.
1: Sì, Feltrinelli è storico.
0: Ma mica diventavi meccanico di aereo.
1: Sì, è storico proprio. Poi c'è il Maxwell, credo che sia il Maxwell, fa invece proprio per guidare gli aerei, proprio per imparare.
0: No, quello l'aveva fatto anche un mio amico, però vabbè, una scuola privata.
1: Però Feltrinelli è storico. Cioè,
0: No, però non pensavo facesse proprio una roba così zac, precisa. Vabbè, e dedichiamo a tutti i compagni e le compagne liceali e degli istituti, anzi in particolar modo agli istituti tecnici, questo pezzo contro le riforme. Possibile che ogni volta che fanno una riforma scolastica è sempre peggio di quella precedente,
1: sempre,
0: incredibile.
1: Sì.
0: poi parliamo delle rivoluzioni.

0: Allora, se visto che oggi siamo alle semifinali e Alone è infortunato vocalmente, abbiamo pensato di provare a tirare in mezzo anche voi allo 0233 001 001. Se avete voglia di parteggiare per la vostra rivoluzione preferita, chiamate 0233 001 001. È un po' un casino, prof, perché sì. Questa penultima puntata, perché poi ci sarà la finale che sarà il primo mercoledì di luglio, che credo sia il primo luglio, sì. Ci sarà la finale, però oggi si vota online ovviamente, ma il problema è che oggi doveva essere tutto sotto forma di quiz con me e Alone come concorrenti.
1: Ma Alone ha fatto di tutto per perdere la voce e non essere...
0: Guarda caso.
1: Come quelli che devono essere interrogati. Cioè, esatto. Prof, oggi non ho la voce.
0: È così.
1: Puoi sempre scrivere.
0: Può scrivere, ma non so neanche se ci sta ascoltando. Ha sempre quella testa china. E sempre a grattarsi l'oreggia. No, dicevo, prof, vogliamo ricordare... Partiamo dal primo match, giusto? Che è la rivoluzione degli schiavi di Haiti,
1: sì,
0: versus l'insurrezione del EZLN, l'insurgencia generale. E vuoi ricordare due cose? Poi se vuoi fammi due domande, interrogami, non so.
1: Ma
0: partiamo da Haiti?
1: Ma sì, partiamo da Haiti. Beh, intanto diciamo subito che, perché è importante, è l'unica ribellione di schiavi riuscita.
0: Da 10 minuti.
1: Noi ne abbiamo viste già, Spartaco e no, tutti poi finite male. Gli unici che sono riusciti a concludere e a liberarsi sono stati proprio gli schiavi di Haiti. E se ti ricordi la cerimonia, cioè la rivoluzione è iniziata con una cerimonia. Non so se ti ricordi che cos'era questa cerimonia che diede inizio alla grande rivolta.
0: Era una grande cerimonia del tè.
1: Non proprio, no, non proprio. Era una cerimonia.
0: Una cerimonia, un rito sacro in cui gli oppressi giurarono davanti agli dèi di non piegare più la schiena.
1: Una sorta di rito sacro era, ma non era proprio quella la risposta.
0: Era la cerimonia del pollo arrosto, no?
1: Insomma, magari anche infatti il pollo arrosto.
0: Era la cerimonia di Boys Kaiman.
1: Esatto, era una cerimonia voodoo. Era una cerimonia voodoo in questa sorta di foresta dove questi sacerdoti voodoo avevano praticamente dato inizio alla rivolta. E rivolta che è stata cappeggiata da un personaggio che è stato definito poi il Napoleone Nero.
0: Il Napoleone Nero, certo.
1: Che era, insomma, se ti ricordi.
0: Era.
1: Vediamo se sei stato attento alle lezioni.
0: Il condottiero in cui si incarnò lo spirito invincibile di un popolo che rifiutò di arrestare. Stare schiavo.
1: Allora, magari anche successo, però aveva un nome. Non era cravatta nera.
0: Era Louvre.
1: L'ouverture.
0: Avevano l'ouverture. Toussaint l'ouverture.
1: Toussaint l'ouverture.
0: Perché però avevano nomi francesi in quanto gli schiavisti erano francesi.
1: Sì, perché comunque erano una colonia francese.
0: E quindi si beccavano quei nomi lì.
1: Sì,
0: e si incazzavano probabilmente di avere dei nomi francesi.
1: Però d'altronde non potevano fare altro, quindi. Però poi la liberazione. Allora, siamo diciamo che la vera e propria liberazione, la proclamazione dell'indipendenza di Haiti ha una data precisa, perché la rivolta comincia nel 91, ma il tutto si conclude qualche anno dopo, nel 1000.
0: Nell'anno in cui i coloni francesi si ritirarono.
1: No, sì, diciamo così.
0: Nell'anno in cui gli schiavi di Haiti riuscirono comunque a un certo punto
1: a
0: tirarsi fuori dal giogo della schiavitù.
1: Quello sicuramente, però se non
0: eravamo tra il 1007 e il 1008.
1: Dai, 1804.
0: 1804.
1: Te la boniamo.
0: Avrei detto prima.
1: No, 1804, sì, perché ci sono state varie tentativi da parte dei francesi. Poi questi schiavi hanno dovuto anche combattere contro gli spagnoli, con un po' di persone che ogni tanto andavano lì a cercare di riportare la situazione a quello che c'era prima. Ma tu ti ricordi che cosa il nome? Perché in realtà Haiti non si chiamava così quando era una colonia.
0: Questa la so, si chiamava Hispaniola, giusto?
1: A me risulta Santo Domingo, però magari mi sbaglio. No,
0: è più facile che mi sbagli io, è più facile che mi sbagli
1: io. Vediamo un po', secondo me era...
0: È più facile che mi sbagli io, sì, hai... credo che abbia ragione tu, sì. No, e sai perché? Perché l'isola si chiama in spagnolo.
1: Sì, sì, ah, però
0: giusto,
1: era
0: l'isola. È vero, l'isola si chiama Hispaniola perché
1: però era divisa
0: tra...
1: in due, c'era una parte della francese e l'altra spagnola, però era
0: hai ragione.
1: E quando viene dichiarata indipendenza ritorna al nome originario che era Haiti,
0: sì,
1: che significava
0: il popolo libero del mare del Caraibi.
1: Era terra montagnosa.
0: Terra montagnosa,
1: era terra montagnosa.
0: Come era quella roba lì. E va bene, e quindi scusami, invece in che anno sono stati soppressi? No, hanno visto.
1: Sì, l'unico problema di questa isola, poveretta, poveri haitiani, è che praticamente dopo la liberazione, 20 anni dopo, circa nel 1825, sì, i francesi hanno preteso di essere ripagati, di avere un risarcimento per le terre che gli haitiani si erano praticamente ripresi sostanzialmente. E dovevano, il risarcimento era di 150 milioni di franchi,
0: sì,
1: che insomma Haiti ha finito di pagare solo a metà del XX secolo.
0: Ah,
1: l'economia haitiana è stata
0: devastata,
1: si è strangolata.
0: Ma perché non è, ma ti pare che questi van là, schiavi, cioè occupano e poi vogliono i soldi? Questo perché ma sono delle merde,
1: noi europei ne abbiamo fatte
0: delle merde
1: di ogni e pensa che pretendono nei nuovi programmi di storia che non si parli più colonialismo, dell'imperialismo del Novecento, fino a 800-900.
0: Ma anche perché vergognoso. L'imperialismo, adesso diciamolo, è ancora in corso, cioè nel Pacifico ci sono ancora territori d'oltremare.
1: Anche perché le guerre che viviamo adesso sono figlie di quel periodo, e quindi un conto è quello che, siccome tanto ormai...
0: Ma sai cosa? Adesso non voglio fare il... Ma tra tutti questi paesi di merda, comunque nel colonialismo, dico nell'epoca del colonialismo,
1: sì,
0: l'Italia comunque ha fatto meno danni di altri. Parlo del colonialismo, parlo dell'Ottocento, del Sette, del fascismo, parlo del colonialismo.
1: Però lì, la prima fase, che è quella del 400-500, non ha fatto niente. Allora, le avventure coloniali in Italia cominciano dopo l'unità, subito dopo l'unità. Però non è che proprio si siano comportati.
0: No, beh, sono state delle merde
1: anche loro.
0: Le merde come tutti, però in meno posti.
1: Sì, anche perché sono stati battuti miseramente famosa battaglia di Ambrlaum.
0: Esatto.
1: Ma sì, poi dopo, durante il periodo del fascismo ne hanno fatto di ogni.
0: No, allora aspetta, però stiamo uscendo dai tempi, dobbiamo spararci le ZLN e poi l'altra semifinale la facciamo nella parte
1: successiva. Le ZLN,
0: ricordo che si può ancora votare, si può andare avanti a votare sulla pagina Facebook gruppo di Poveri Ma Belli, tra Haiti e ZLN, tra Rivoluzione Cubana e Comune di Parigi e ZLN.
1: ZLN ha avuto il pregio di cambiare veramente un po' la politica, la cultura anche insomma del Messico. Gli ha dato una bella svegliata. Intanto ricordiamo che nasce nel Chiapas, una regione del Messico. Chiapas che ancora adesso ha una sua sorta di autonomia, diciamo così, di gestione del territorio. E tutto era nato quando adesso ho paura di confondermi con
0: la rivoluzione,
1: di Mao. Sandinista, la NAFTA.
0: Era la NAFTA, primo gennaio 94.
1: Sono proprio loro, quando era stato firmato questo accordo incredibile, tra grandi stati, che avrebbe fatto perdere un po' le caratteristiche proprio del indigene del Messico. Ricordiamo che protagonista di questa rivolta, chiamiamola così, è Marcos, il subcomandante Marcos, questa figura iconica. Vediamo se ti ricordi qual è la caratteristica.
0: Io so il soprannome del subcomandante Marcos, con il quale lo chiama il Cegna.
1: Cioè?
0: E non si può dire.
1: Ah, non si, ah, vabbè, allora non lo diciamo. Però è un po' il simbolo iconico, qual è stato? Non so se ti ricordi.
0: Beh, passamontagna.
1: È la pipa. Grande pipa.
0: Via basta.
1: E gli abbasta è un po' lo slogan degli zapatisti. E vabbè, soprattutto, ti ricordi cosa nei caracoles?
0: Caracoles, sono comunque tutta una serie di pratiche e pensieri.
1: Sono le zone autogestite.
0: Se non mi fai finire la frase, però scusami.
1: Mi sembrava che stessi un po' girando attorno alla risposta.
0: Arrivavo.
1: C'è una frase che riassume un po' tutta l'etica zapatista.
0: Ya basta.
1: No, quello è lo slogan, ma la frase proprio che riassume l'etica zapatista del comando è...
0: Comunque di frasi ne hanno dette tante. Potrebbe essere... il principio per cui chi guida cammina sempre dietro al passo del popolo. No.
1: Ma non è proprio quello.
0: Mandar obedeciendo.
1: Esatto, comandare obbedendo. Invece il pueblo unido non era.
0: No, quello è.
1: Non sono loro. Perché sto guardando.
0: Quello sono i Machu Picchu.
1: E che dire ancora sui zapatisti? Beh, insomma, diciamo che attualmente il Messico vive comunque una situazione di difficoltà, soprattutto perché ci sono le infiltrazioni dei cartelli della droga.
0: Eh sì, maledetti.
1: E quindi, insomma, le ZLN deve resistere.
0: Posso citarti però San Cristobal de las Casas.
1: Che cos'era? Che cos'era San Cristobal?
0: La città storica occupata dalle ZLN.
1: La prima.
0: Gennaio del 94.
1: Sì, perché poi è stata una cosa molto indolore, diciamo. È durato solo 12 giorni il vero conflitto a fuoco, per cui subito hanno cercato invece di dare un nuovo assetto.
0: Ti dirò di più, so addirittura chi era Cristobal de las Casas, che era un missionario, che era uno dei pochi che non riteneva gli indigeni delle merde, cioè aveva degli altri problemi, perché poi non è che era uno che non c'aveva problemi, però era uno dei pochi di quel giro lì che attribuiva umanità, insomma, e parità di vedute agli nativi.
1: Sì, diciamo che è il periodo anche in cui si parlava della teologia della liberazione, quindi tutta l'America Latina.
0: E vabbè, abbiamo finito la prima parte, okay. Dopo dobbiamo parlare di Rivoluzione Cubana e di
1: Comune di Parigi,
0: ma sarà con noi anche Folco Orselli per parlare degli ascoltacori. E nel frattempo diamo la linea al GE, vediamo se si sono spostati i voti attenzione, mi è arrivata una mail dell'Agenzia dell'Entrata. Vado a leggere la mail dell'Agenzia dell'Entrata. Torniamo tra poco.
1: Va bene,
0: dopo il GR.

0: perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tuo a 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Popolare Network.
12: Al Medio Oriente l'avevi preso.
13: Sette 7:31 Popolare Network, buonasera, le notizie.
14: C'è stata un'importante convergenza sull'Ucraina, gli Stati Uniti sono ora più vicini all'Europa, lo ha detto Emmanuel Macron commentando il vertice del G7 che si sta concludendo a Evian in Francia. In queste ore hanno usato parole simili anche altri leader europei e Trump ha fatto sapere di aver avuto un ottimo colloquio con Zelensky. L'Europa vorrebbe che gli Stati Uniti tornassero a fare maggiore pressione sulla Russia. Bruxelles, da parte sua, sta cercando anche di ritagliarsi un ruolo in un'eventuale trattativa con Mosca. Il presidente del Consiglio europeo Costa avrebbe, per esempio, nei giorni scorsi stabilito un nuovo canale di comunicazione con il Cremlino.
13: Al G7 Meloni ha parlato con Trump nel tentativo di ricucire i rapporti, aiutata dalle posizioni comuni emerse con l'Europa. Alla fine ognuno capisce qual è il punto di vista dell'altro e quindi siamo ripartiti su quello che si può fare in futuro, come abbiamo fatto l'ultima volta che ci siamo incontrati, ha detto la Presidente del Consiglio in conferenza stampa al termine del G7.
14: Sul Medio Oriente invece Donald Trump è tornato a lanciare messaggi contraddittori sull'accordo con l'Iran. Sempre da Vienna in Francia il presidente americano ha messo nuovamente in discussione l'intesa che dovrebbe essere firmata questa settimana. Non si tratta di un accordo definitivo, se gli iraniani non si dovessero comportare bene e noi non fossimo soddisfatti, ha detto Trump, torneremo a bombardare. Oggi alcuni media americani hanno anticipato quello che dicono essere il testo del memorandum d'intesa. Oltre ai punti già noti su Hormuz, ci sarebbe lo scongelamento di diversi fondi iraniani all'estero per la ricostruzione del paese e l'impegno americano per la fine delle sanzioni a Teheran da parte di Stati Uniti e Nazioni Unite.
13: È stata l'ennesima giornata di passione per chi viaggia in treno, circolazione sospesa sulla Milano-Bologna tra Melegnano e Piacenza per un guasto tecnico, la linea elettrica con ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni con ripercussioni anche sul resto della linea fino a Roma e Napoli. Il problema ha provocato anche un incendio di strepaglie lungo i binari. Ci sono stati anche almeno due convogli rimasti fermi per ore sotto il sole senza aria condizionata.
14: In Senato è iniziato questo pomeriggio l'esame del DDL sulla caccia che deregolamenta le attività venatorie, estende tempi e specie cacciabili e riduce le sanzioni per chi viola le regole. Dopo aver bocciato la richiesta del Movimento 5 Stelle e di AVS di far decadere il testo, è iniziata ora la discussione sugli emendamenti, oltre 900 prevalentemente presentati dalle opposizioni. Molte associazioni, tra cui EMPA, LAV, Legambiente, LIPO e WWF, hanno ribattezzato il provvedimento Sparatutto.
13: Alle 18.30 gli aggiornamenti, alle 19.30 il giornale di Popolare Network. Ci risentiamo più tardi, grazie per l'ascolto.
1: 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
6: Popolare Network.

0: Domenica 21 giugno, festa della musica e antivigilia dell'operazione Ascolta Cori, Radio Popolare vi invita alle 21 al Castello Sforzesco per il concerto del Tanda Choir, un coro sudafricano di uno slam di Città del Capo. Ingresso con prenotazione obbligatoria, scrivere a suonimobili.it.
1: Quanto pesa la bolletta?
2: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
1: Ma è leggerissima!
2: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
3: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe. Ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 a Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni. È un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito

0: La, la, la, la, lo so che vorresti cantare anche tu, Alone, ma non puoi.
1: Non posso, a malapena riesco a parlare.
0: Venuto qua per un veloce saluto.
1: Saluto, un ultimo saluto.
0: Un ultimo saluto ad Alone. No, diciamolo, tra poco avremo con noi Folk Orselli, facciamo una chiacchierata con lui, poi torniamo a parlare di rivoluzioni. E Alone, stai qua qualche minuto, così saluti anche Folco e poi ti lasciamo andare.
1: Grazie.
0: E questo è Folco Orselli con la ballata di Piazzale Maciachini, vicino a quella piazza d'Ergano più o meno dove andremo a fare il coro.
2: Vieni Piazzale Maciachini, sono tutti buoni bimba a portarti a spasso sui navigli.

0: cosa bella.
1: E che è vicino, quello slargo lì, abbastanza vicino a quello dove noi andremo a fare il coro, ossia Piazza d'Ergano Alone.
2: Una fermata di linea gialla.
1: Sì, quindi siamo proprio lì dietro ed è anche vicino, un po' più di una fermata di linea gialla, allo Spirit de Milan, dove Folco Orselli con Flavio Pierini e tanti altri artisti milanesi si sono esibiti fino a poco fa, fino a quando lo Spirit ha chiuso. Folco Orselli, benvenuto.
2: Non c'è più?
1: Non c'è più. Folco, ci sei? Non si sente più. C'era fino a poco fa. Aspetta, proviamo a richiamarlo. Vediamo se ci riusciamo in tempo reale. Intanto, Alone, se vuoi provare a esalare un ultimo respiro.
2: Ma chi sta vincendo nelle due semifinali? Io ovviamente...
1: Eccolo qua, Folco. Ci sei, Folco?
3: Pronto.
1: Eccoti. No, no. Ciao. Non ti sentivamo più.
3: Mi sentivo anche prima, voi che non sentivate me.
1: No. Eccoci qua. Adesso per fortuna ti sentiamo. Folco, no, dicevamo, partiamo un attimo. L'altro giorno con Flavio parlavamo dello Spirit, eccetera. C'è qualche novità?
3: Ma per ora la novità più grossa è che pare che stia partendo una petizione. Primo è stato il sindaco Sala e poi adesso si stanno unendo tutta una cordata di architetti, personalità milanesi, per chiedere alla sovrintendenza di salvaguardare quell'edificio, in quanto è un edificio di interesse culturale artistico del primo del Novecento, e per cui adesso si sta tentando questa strada. C'è da dire che questa è la goccia che ha fatto saltare il vaso, traboccare il vaso, perché Spirit è solo uno delle ultime chiusure che in questi anni sono avvicendate.
1: Sì.
3: Per cui viva lo Spirit, ma viva anche tutti quei posti che sono stati

0: chiusi e speriamo che in futuro ci sia una visione, diciamo, da parte di questa amministrazione di una città diversa da quella che ci stanno proponendo, ecco.
1: Senti, ma adesso in questi giorni c'è stata la sentenza per cui tutto il giro immobiliarista milanese non è stato considerato reato, era diciamo
0: Io ho letto.
1: all'interno delle regole, però come dire, il dato politico, il dato legato alla convivenza cittadina,
2: Alla
1: alla
2: cultura.
1: cultura, alla distribuzione della ricchezza, insomma, a tutte le cose giuste che dovrebbero governare una città, ci dicono che di fatto, ok, non è un reato, ma è comunque tutto sbagliato. Anche lo spirito rientra dentro in una speculazione edilizia da parte dei soliti noti.
0: Eh sì, pare che infatti la vicenda sia abbastanza complicata, ma quello che poi è venuto fuori è che Coima con il suo Manfredi Cattella abbia deciso, avesse un preaccordo con la proprietà per acquistare l'area e abbatterla probabilmente per poter farci uno studentato privato. Questo è quello che è venuto fuori. È venuto fuori anche che Luca Locatelli e quindi lo Spirit de Milano avessero una due cordate, non una due cordate di investitori che avrebbero rilevato l'area mantenendo lo Spirit, riqualificando comunque il resto delle palazzine, ma il proprietario si è impuntato. Ora, a voi il motivo per il quale, cioè, il Spirit ha proposto i soldi esatti che erano stati chiesti dalla proprietà per quell'immobile, ma è stato scelto Coima. Ora stiamo a vedere perché Coima dice: beh, in effetti ha fatto un mezzo passo indietro, poi ha detto che si potrebbero trasferire. Si
2: Sì,
0: potrebbe
2: lì
0: trasferire
2: vicino
0: lo
2: a dove
0: spirito.
2: c'è il villaggio olimpico.
0: Esatto, il villaggio olimpico. Io insomma sono andato a vederlo abbastanza bruttino, ma al di là di quello, cioè, lo spirito ha senso in quel luogo anche perché è un presidio di zona, si parla tanto di sicurezza, di cose, poi ci sono dei posti che hanno effettivamente reso le zone molto più tranquilla, più sicura, perché la fai vivere, e poi questi discorsi li porta via il vento. Insomma, noi stiamo facendo di tutto perché quel luogo riapra, ecco. Io personalmente sono mediamente ottimista, speriamo.
2: Speriamo, e il Flavio invece era mediamente pessimista, però
1: L'abbiamo
2: vediamo.
1: sentito qualche giorno
2: Sì,
1: fa, però forse
2: non so
1: è
2: se è cambiato
1: andato un po' avanti. Ma
2: qualcosa.
1: senti, ci sono altre azioni artistiche in programma?
0: Ma guarda, stiamo valutando, noi abbiamo già fatto un presidio qualche giorno, martedì scorso, c'erano 200 persone davanti allo Spirit, so che sono state fatte altre manifestazioni da parte anche dei ballerini, sai che quello, sapete, è un posto dove si fa danza, eccetera. E adesso stiamo valutando di fare qualcosa con magari ancora col municipio, stiamo valutando un po' di cose e magari farlo anche in altre zone, perché ripeto, qui la questione è lo Spirit certamente, ma è proprio
2: Sì, una concezione,
0: una
2: certo.
0: visione di città. Insomma, l'anno prossimo ci saranno le elezioni comunali e dobbiamo in qualche modo farci sentire tutti
2: Certo.
0: quanti. Lo Spirit è un esempio, ma ripeto, ce ne sono tanti tanti altri e insomma ci siamo veramente tutti. Mi rendo conto che c'è stata una grandissima sollevazione per lo Spirit, ma io credo che sia sì per il luogo sia per queste
2: Perché
0: politiche.
2: sì, ce ne sono
0: Voi?
2: stati altri 1.000 prima.
0: Esatto.
2: Senti una cosa, prima di lasciarti, ti chiediamo un endorsement, visto che insomma, non puoi cantare allo Spirit e noi come degli avvoltoi ci buttiamo su di te e vieni a cantare con noi in Piazza d'Ergano il 23 giugno per gli ascoltacori. Come sai, avremo un repertorio che non ti si confà,
0: Lo so,
2: che è quello
0: infatti
2: sanremese.
0: farò finta di
2: Sì, però
0: cantare.
2: guarda, se vieni comunque, anche se
0: Ma
2: muovi solo
0: vengo
2: la bocca.
0: comunque.
2: Ci va
0: No,
2: piacere,
0: ma
2: dai.
0: vengo così parliamo ancora anche di questa cosa e di
2: Sì.
0: questi temi perché
2: Sì.
0: vanno tenuti accesi assolutamente. E grazie dell'invito.
2: E grazie a te, Folco. Ti auguriamo una buona
1: A
2: serata.
1: presto,
0: A
1: grazie.
0: voi, grazie.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao. Ricordiamolo allora a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici
1: 23 giugno,
2: che però,
1: Piazza d'Ergano.
2: sì, no, però quello che volevo dire, la novità di oggi, è che la piazza di Dergano l'abbiamo messa come sold out sul sito, nel senso
1: Sì,
2: che non ci si può più iscrivere tramite il
1: poi se uno
2: modulo.
1: vuol venire non è
2: Però
1: che gli
2: se uno
1: diciamo
2: vuol
1: di
2: venire,
1: no,
2: non è che gli
1: eh.
2: diciamo di no. Però insomma, l'abbiamo messa sold out perché, insomma, diciamolo, abbiamo un po' vinto, diciamo, se fosse una sfida, Alone, vabbè, avremmo già vinto con Piazza vinta. D'Ergano.
1: Saremmo campioni, beh sì.
2: Però vabbè, non è una sfida, perché anche i colleghi sono degli amici, però insomma... Insomma, comunque,
1: diciamo di rango inferiore, però insomma, amici anche loro.
2: Per esempio la professoressa... Ah, abbiamo anche l'endorsement di Barbara Sorrentini, me lo dimenticato. Oltre a quelli di Maggioni, Ruggeri,
1: andiamo.
2: Il sindaco Schiaffino... La professoressa Roberta viene?
3: Sì, sì. Vengo,
2: ah, vedi, certo, insomma, qua si rastrella. Prof, andiamo avanti.
1: Andate avanti?
2: Tu vai che mi fai orrore con
1: sì,
2: questa voce.
1: Sì, ti faccio venire la raucedine anche a te.
2: Sì. Ciao Alone, grazie.
1: Ciao.
2: Ci sentiamo lunedì con te.
1: Mi sa, no, forse venerdì, forse se venerdì. La voce torna. Domani se, certamente no.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Prof, abbiamo 10 minuti.
3: Eccoci
2: per la
3: qua.
2: Semifinale. Tra Cuba e Comune di Parigi. Ricordiamo la seconda semifinale del Clash of Revolution. Potete andare a votare sul gruppo Facebook di Poveri ma Belli. Oggi, dato che le rivoluzioni le abbiamo già raccontate tutte nelle scorse puntate, oggi stiamo facendo semplicemente un piccolo resumé. Partiamo dalla rivoluzione cubana?
3: Sì, va bene. Allora, vediamo se ti ricordi quando possiamo dire che trionfa ufficialmente la rivoluzione con la fuga del dittatore Batista.
2: Beh, era, se non sbaglio, era Capodanno.
3: Esatto, la notte
2: ed era il 59.
3: Il primo gennaio del 1959, sì. Però le cose erano già state, cioè c'erano già stati un po' di azioni di guerriglia, diciamo così,
2: sì.
3: Precedentemente.
2: Certo.
3: Intanto che a capo, no, di questi ribelli, diciamo così, sì. C'era un giovane avvocato che direi che tutti ormai conosciamo, che era
2: il compagno Fidel
3: Castro. E il primo attacco avviene a una caserma che si chiamava
2: Mojito,
3: si chiamava,
2: caserma Mojito,
3: no?
2: Era
3: Cuba Libre,
2: no.
3: No, neanche quello.
2: Moncada
3: è la caserma Moncada, esatto. Però va malissimo, quindi vengono tutti arrestati e mandati in esilio, e in quell'occasione Fidel Castro, durante il processo, fa una dichiarazione che poi rimane anche questa abbastanza famosa,
2: sì.
3: Che dice, vediamo se te lo ricordi,
2: la storia mi darà ragione, no?
3: La storia mi darà ragione. Sì,
2: mi
3: più
2: no.
3: Che darà ragione, mi assolverà. Lui era stato condannato, dice: no, voi mi state condannando, ma la storia.
2: No, quello lo dicevo io, la storia mi darà ragione, è vero.
3: E no, la storia siamo noi. No, vabbè, la storia mi assolverà è diventata una così abbastanza famosa,
2: certo,
3: proprio
2: certo.
3: Perché era anche un grande oratore, diciamo così.
2: Beh, ha inventato lui i discorsi oceanici.
3: Che non finivano mai.
2: Oceanici sia nel senso di partecipazione sia di lunghezza, sì.
3: Perché non finivano
2: mai. È stato credo che abbia il record mondiale, se c'è il record mondiale del discorso, credo che sia di Fidel.
3: Proprio su, beh, era un grande oratore. E allora, comunque, dopo che vengono mandati in esilio, 3 anni dopo, nel 1956, si imbarcano tutti, alcuni personaggi, non sì. Tutti, tra cui c'è anche un medico famoso, vediamo se ti ricordi chi era.
2: È il Walter Veltroni. No,
3: no.
2: Oddio,
3: medico argentino,
2: Che Guevara, Ernesto Guevara.
3: Ernesto Guevara, ha detto il Che.
2: Stavo per dire Burioni, non si chiama Burioni, come si chiama quello dei
3: sì,
2: Burioni?
3: È quello del periodo Covid. Sì, sì. Sì. E poi c'era anche un altro personaggio, Camilo Cienfuegos, sì. Che però fa poi una brutta fine. Sì. Non so se ti ricordi che cosa accade,
2: è diventato. Il sindaco di Haiti.
3: No.
2: E aprì un ristorante.
3: Confondendo le rivoluzioni.
2: Ha aperto un ristorante a Miami.
3: No, purtroppo no.
2: È morto in combattimento contro i controrivoluzionari. È scomparso in mare durante un volo.
3: Sì,
2: e non è mai stato
3: ritrovato. Non è stato mai ritrovato. Questa cosa che scomparivano nell'oceano dei personaggi. Insomma, era una brutta
2: abitudine
3: latinoamericana. Esatto. E vabbè, comunque, appunto, questi personaggi. Fidel Castro, Che Guevara e insieme insomma un gruppetto di ribelli si imbarcano su uno yacht che si chiama si chiamava, vediamo se ti ricordi,
2: la barca che porta a Cuba i sacri rivoluzionari che non tramonteranno mai.
3: No, vabbè, aveva un nome.
2: Non sono 82 uomini, ma l'avvenire stesso dell'umanità liberata.
3: Probabilmente
2: il Granma.
3: Ma era il Granma, esatto, era il Granma. E sbarcano quindi a Cuba. Sì. Non arrivano subito però alla capitale, a La Habana, dove arriveranno nel 59, perché si rifugiano per un certo periodo
2: nella Sierra.
3: Quale Sierra?
2: La Candona. No, quella è in Messico, maledizione. Nella Sierra delle Ande. No, quella non Sierra, è anche quella là, dall'altra parte. La Sierra, com'è che si chiamava?
3: Maestra. E dove cercano l'appoggio dei contadini, sì. Perché così, insomma, per dare maggior peso alla rivoluzione. Sì. E vabbè, fatto sta che alla fine insomma Battista viene sconfitto, vengono avviate subito delle nuove riforme, ma c'è qualcuno che non la prende benissimo, soprattutto quando gli nazionalizzano delle importanti aziende. E c'è appunto, sono gli Stati Uniti che appoggiano in qualche modo, favoriscono uno sbarco famoso,
2: sì.
3: Vediamo se ricordi.
2: La Baia dei Puercos.
3: Dei porci, esatto.
2: Siamo nel 1961.
3: Questa me la ricordo, sì. Perché è l'anno, sì, della mia nascita, ma non dovrei dirlo. Vabbè, comunque, fatto sta che per tutta risposta Fidel Castro si avvicina all'Unione Sovietica e quindi... Cuba diventa la prima, probabilmente il primo paese, il primo stato socialista, la prima repubblica socialista in America Latina, proprio subito confinante con gli Stati Uniti, che non gliela perdonano. Tra l'altro,
2: patria o muerte!
3: Questa vicinanza, tra l'altro, se ricordate, provoca anche quella famosa crisi.
2: Sì,
3: dei missili, per cui insomma,
2: che tutti sono cagati addosso. Senti,
3: esatto.
2: Dobbiamo passare però alla Comune di Parigi, perché mancano 4 minuti.
3: Abbiamo anche la Comune di Parigi.
2: Mancano 4 minuti, non vorrei, intanto io do un aggiornamento, tra i due match sta vincendo ancora le ZLN. Ah, ma devo aggiornare la pagina, maledizione.
3: Allora, intanto che tu aggiorni, per non perdere tempo, diciamo subito che il contesto
2: aspetta. Allora, ZLN avanti col 62% sulla rivoluzione degli schiavi, e invece per quanto riguarda Cuba versus Comune di Parigi è avanti Cuba col 64%.
3: Ok, allora stavano dicendo che nasce il contesto in cui nasce la Comune di Parigi è quella di una Francia, la Francia di Napoleone III, che dopo la sconfitta con la Prussia dà la vita alla Terza Repubblica. Però il governo che ne viene fuori è un governo conservatore e cerca di disarmare la Guardia Nazionale parigina, e i parigini non sono molto d'accordo, per cui quando cercano di fare, che non so se ti ricordi, perché qual è il momento in cui Parigi si solleva, cosa fa il governo per provocare
2: l'aumento del prezzo del vino nei bistrò,
3: magari no. Anche quello ha avuto il suo peso,
2: no, è stato il tentativo delle truppe governative di sequestrare,
3: esatto,
2: i cannoni
3: che tra l'altro avevano pagato i parigini, soprattutto anche per quello erano un po' scocciati, quindi grande protesta. Siamo nel 18 marzo del 1871, quindi nasce ufficialmente la Comune, e in pochi mesi vengono messe in atto riforme assolutamente moderne, che adesso non stiamo qui a ricordare perché tanto
2: le abbiamo già parlato
3: lungo. No, beh, per quello ci sono i magistrati e funzionari pubblici che diventano elettivi e vengono pagati come gli operai. Questo era interessante. Fatto sta che ovviamente finisce malissimo, perché la borghesia francese non può accettare che esista un enclave operaia che abbia preso il controllo della capitale,
2: certo.
3: Per cui stringono cioè il governo di Versailles, che era scappato a Versailles tra l'altro, stringe Parigi in questa morsa terrificante e c'è una repressione pesantissima.
2: Di quel maledetto di MacMahon, dove siamo noi.
3: Sì, e tra l'altro avviene in un luogo particolare questo massacro dei federati, come venivano chiamati. Non so se ti ricordi.
2: Versailles.
3: No.
2: A Disneyland, no.
3: Cimitero.
2: Disneyland Paris, no.
3: Era il cimitero. Era un cimitero dove vennero praticamente, ci fu una vera e propria battaglia tra le tombe. E la, come, di che colore era la bandiera?
2: Questa è facile, rossa.
3: Questa era abbastanza facile. Tra l'altro ricordiamo anche che c'è un'immagine, una donna famosa rivoluzionaria chiamata la Vergine Rossa, che si chiamava, non so se ti ricordi,
2: era Catherine Deneuve, no, neanche Lio e nemmeno Françoise Hardy,
3: Louise Michel. Vabbè, fatto sta che insomma, nonostante la brevità della vita, cioè durò solo 72 giorni la comune, è diventata il simbolo del riscatto operaio, tant'è che anche un personaggio famoso aveva esaltato l'esperienza della comune di Parigi nella guerra civile in Francia,
2: Karl Marx,
3: che era il nostro Carlo Marx, esatto. Insomma, era la prima volta in cui le classi lavoratrici dimostrano di poter autogovernarsi e quindi insomma poi vengono ovviamente,
2: dobbiamo dimostrarlo anche noi a sto punto, cari compagne e cari compagni,
3: quindi votate con grande coscienza,
2: no, più che votate, cioè scendiamo in piazza e riprendiamoci il mondo
3: con la bandiera rossa,
2: con le bandiere rosse, tirate fuori da stracci usati, no, beh, non diciamo per cosa. Allora, questa era la semifinale, ci ritroviamo il 1° luglio con la prof Roberta per la finale, che vedrà due rivoluzioni scelte tra quella cubana e la comune di Parigi, quella di Haiti e quella e l'insurgenza del EZLN, e insomma sapremo qual è stata la rivoluzione più rivoluzione di tutte. Grazie prof,
3: alla prossima, arrivederci,
2: a domani, la linea va all'orizzonte. Oggi con una conduzione pazzesca, non è Luigi Ambrosio, non è Mattia Guastafierro, ma è il grandissimo Princeps, detto anche Alessandro. A domani.
4: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio, ascolta Antonino.
6: Domani cosa fai?
7: Non lo so, perché?
6: Alla fabbrica del vapore c'è Vecchia a chi? Solo gli stereotipi invecchiano. Il primo forum sulla longevità dal punto di vista delle donne.
7: Davvero? E cosa c'è?
6: Una mostra fotografica e tanti incontri gratuiti su salute, benessere.

0: www.teatroantico.it. Torna il Festival di Teatro Antico di Velleia, un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Gioele Dix e Leonardo Lidi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'Orchestra Toscanini con il Festival Illica.
1: VelleiaTeatro.com.
2: Ma non ci stiamo!
3: Nella vita ci vuole pazienza.
2: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
3: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
2: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
3: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
2: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brick OK, più vicino a te.
2: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.

0: Le 18 un minuto, Radio Popolare, questo è l'Orizzonte, un buon pomeriggio da Alessandro Principe, che oggi in diretta con voi, con tutti i fatti del giorno che stanno accadendo in questi minuti, in queste ore. Proprio in questo momento è cominciata un intervento, una conferenza stampa di Donald Trump, che sta parlando a margine ancora delle conclusioni del G7.
1: Avremmo potuto bombardare per altre 2, 3, 4 settimane, per altri 2 anni anche. Ma lo stretto di Hormuz non sarebbe mai stato riaperto, non avremmo avuto questo successo, il mercato non sarebbe arrivato ai livelli che non avevamo mai visto prima. E forse nel 1929 c'era stato un rimbalzo simile del mercato.
0: Sta parlando naturalmente delle trattative, dell'accordo con l'Iran.
1: Accordo non è stato fatto in 3 mesi. E perché? È stato fatto in anni. E perché? Perché ho ucciso il generale Soleimani. Se non l'avessi ucciso, probabilmente adesso non staremmo parlando di questo accordo. Perché era un genio folle, un genio del male. E eliminarlo è stato aprire la strada a questo accordo.
0: Donald Trump che parla a margine alle conclusioni del G7 che si sta tenendo e si sta concludendo in Francia. Pochi minuti fa giravano anche notizie sulla possibile anticipo della firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, che ricorderete era stato previsto per venerdì, dunque per dopodomani, potrebbe essere invece anticipato secondo queste informazioni circolate negli ultimi minuti.
1: Anche Modi. E continuavano a dirmi, altri continuavano a dirmi di continuare a bombardare, ma era una cosa stupida da fare secondo me. Sono lieto di poter annunciare questo accordo, gli ultimi giorni sono stati davvero duri, milioni e milioni di dollari spesi per i bombardamenti. Bombardamenti che sono risultati comunque efficaci. E quando stavamo attaccando, per attaccare per la terza.
0: Stiamo un po' cambiando l'inizio di questa trasmissione, ma naturalmente diamo la precedenza adesso, almeno per qualche minuto, per capire se ci sia un annuncio proprio della firma già in questi minuti. Per il momento, come sentite, Donald Trump sta rivendicando il raggiunto accordo, il raggiunto memorandum con l'Iran.
1: Hanno adottato una posizione meno radicale, perché sono persone che amano il loro paese, si è parlato del cambio di regime e tutti i leader che c'erano prima non ci sono più, poi è arrivata una seconda generazione di leader, un secondo livello, anche loro sono stati spazzati via, adesso ce n'è un terzo gruppo e credo che si comporteranno in maniera molto diversa, quindi volendo possiamo parlare anche di un cambiamento di regime, perché sicuramente adotteranno.
0: Questo è un punto naturalmente dolente per Donald Trump, che all'inizio della guerra aveva parlato di un'intenzione di cambiare il regime di Teheran, cosa che non è affatto avvenuta, come avete sentito dice, beh, in qualche modo c'è stato anche questo. Trump ha un problema nel presentare questo accordo, soprattutto con l'opinione pubblica e con lo stesso partito repubblicano, l'opinione pubblica statunitense, perché deve riuscire a convincere tutti che si tratta di un buon accordo per gli Stati Uniti.
1: Le persone che sono sul palco qui con me.
0: In questo momento si sta girando, sta guardando attorno a sé le persone che sono accanto a lui, c'è Marco Rubio, il segretario di Stato.
1: La borsa è più intelligente di te? Chiede al suo ministro dell'economia.
0: Allora, lasciamo per il momento Donald Trump. Vi anticipo già che questa sarà l'argomento che approfondiremo all'orizzonte delle 20, così in queste ore capiremo anche se effettivamente c'è un anticipo della firma del memorandum, come ripeto circola in questi minuti. Se ci sono ulteriori aggiornamenti naturalmente ve li daremo anche prima, ma rimanete in ascolto poi fino a questa sera, perché dalle 20 alle 20:30 ci occuperemo di questa grossa notizia di giornata. Adesso facciamo un salto e da Evian ci spostiamo a Bruxelles, dove c'è il nostro Federico Baccini. Federico, buonasera.
2: Buonasera Alessandro.
0: In realtà non so se tu ti trovi a Bruxelles o a Strasburgo.
2: A Bruxelles in questo momento, perché domani ci sarà il Consiglio Europeo.
0: domani il Consiglio europeo, che avrà all'ordine del giorno anche tutti questi argomenti, anzi soprattutto questi grossi temi internazionali, l'accordo con l'Iran, il rapporto con l'Ucraina, il possibile avvio del negoziato di avvicinamento dell'Ucraina, chiamiamolo così, chiamiamolo avvicinamento per il momento, all'Unione europea. E quindi diciamo questo sarà un altro appuntamento che va a fare un po' un filotto di grosse questioni che stanno venendo al pettine e che sono cominciate questo fine settimana con il G7, adesso si snoderanno anche per i prossimi appuntamenti. Ma Federico, ti chiederei adesso qui per il momento di dirci l'altra notizia di oggi che arriva dall'Europarlamento, è che è il via libera definitivo al regolamento rimpatri. Ne abbiamo parlato altre volte, adesso è un via libera definitivo. Brevemente, quali sono, Federico, i punti che più sono stati contestati dalle opposizioni che hanno votato contro? Ricordiamo che è passato con il voto del Partito Popolare Europeo e dei partiti delle destre in Europa.
2: Beh, sicuramente quello che salta più agli occhi sono oramai i famosi return hubs, cioè i centri di detenzione in paesi terzi dove le persone migranti da rimpatriare dal territorio dei paesi membri dell'Unione, ma minori e famiglie con bambini inclusi, ricordiamolo, dovrebbero essere inviate appunto in questi centri, saranno gestiti da quel paese terzo qualunque. Ora, questo è uno dei temi centrali, è stato uno dei temi centrali anche perché non si sa bene questi centri come funzioneranno, si sa che saranno gestiti da questo paese terzo e probabilmente pioveranno molti soldi su questi paesi terzi che accetteranno questi centri. L'Italia rivendica, il governo Meloni rivendica che l'Unione Europea ha seguito la via dell'Italia con i centri in Albania, non è proprio così, nel senso che i centri in Albania attuali funzionano in un modo molto diverso, ma tant'è che adesso, senza stare a fare troppe sottigliezze, c'è effettivamente un grosso cambio di retorica verso destra e anche pratica con questo regolamento rimpatri. Tra gli altri punti, sì, molto, molto duri, insomma molto controversi, ci sono le misure in stile ICE che potrebbero essere applicate da parte della polizia nei paesi membri per andare a cercare anche in abitazioni private, anche senza mandato dell'autorità giudiziaria, persone da rimpatriare. E poi un'altra questione, l'ultima più importante che vorrei sottolineare, che è quella delle decisioni automatiche di rimpatrio forzato al termine del soggiorno regolare. Questo cosa significa? Che nell'idea di arrivare a rimpatriare più persone possibile, in realtà si sta facendo esattamente l'opposto, cioè si sta aumentando ancora di più, così si farà insomma, si aumenterà ancora di più anziché rinnovare i permessi, si aumenteranno ancora di più le persone da rimpatriare, quindi si gonfierà un fenomeno già ingestibile, insomma.
0: Grazie Federico, allora chiediamo subito un commento politico a Cecilia Strada, eurodeputata del Partito Democratico, che è in collegamento con noi. Buonasera Strada.
3: Buonasera a voi.
0: Come commenta allora questo regolamento che abbiamo così riassunto nei suoi punti principali, ma insomma soprattutto qual è il segno politico di questa decisione che ora arriva in porto dopo mesi di discussioni?
3: Ma oggi c'è stata una scena veramente aberrante al Parlamento europeo e la destra era molto felice di votare per le deportazioni di bambini, hanno festeggiato, si sono messi a fare cori razzisti nell'emiciclo, è stato veramente terribile. Questo regolamento che avete ben riassunto, su cui c'è stata fatta moltissima fretta per approvarlo prima possibile, ma gli Stati membri non sono pronti a farlo entrare in vigore, tant'è che 13 articoli entrano in vigore subito, mentre la stragrande maggioranza entreranno in vigore dopo un anno e nel frattempo sarà il caos. La destra ovviamente racconta questa cosa come una grande vittoria per la sicurezza, non produrrà più sicurezza, al contrario, perché possiamo aspettarci che le persone scompaiano dai radar di fronte alla prospettiva di essere messi innocenti in galera e poi deportati. Diranno che lo fanno per proteggere le nostre donne, certamente, sono esattamente gli stessi che votano regolarmente contro i diritti delle donne, quindi oggi stanno festeggiando, se mi permettete di sintetizzarla così, una presa in giro dei propri elettori, ecco, ai quali ovviamente si racconta che la colpa dei problemi degli europei siano le persone che hanno perso il permesso di soggiorno. Evidentemente non è così.
0: Perché questo spostamento progressivo a destra del Parlamento europeo? Lo vediamo ora, ma lo abbiamo visto anche su altri argomenti. Cosa sta succedendo?
3: Sono i popolari che flirtano con la destra e con l'estrema destra. È il Partito Popolare che non guarda più alla propria sinistra come dovrebbe fare, perché è una maggioranza che si è impegnata per eleggere Ursula von der Leyen, purtroppo comprende i socialisti, i veri, la sinistra rispetto al PPE. Invece il PPE ormai sul tema del governo delle migrazioni è alleato fisso dell'estrema destra. Di questa estrema destra veramente c'è proprio sguaiata, perché io penso che nella vita politica si debbano prendere anche decisioni che non piacciono a volte, molto probabilmente, ma festeggiare in modo sguaiato il fatto che metteremo in galera i bambini, questo è un altro livello proprio, un altro livello.
0: Il regolamento a questo punto entra in vigore direttamente negli stati?
3: Sì, 13 articoli però, la grande maggioranza non entra ancora in vigore, ma dovrà passare un anno perché nessuno è pronto a far entrare in vigore, e quindi anche lì la fretta, che fretta c'era? Non c'era fretta.
0: C'era forse l'intenzione politica di portare a casa un risultato molto utilizzabile. Abbiamo visto immediatamente il commento di Giorgia Meloni, ad esempio, che parla di un grande trionfo per l'Italia, per il governo italiano.
3: Sì, perché continua a raccontare la storia che il modello Albania sia il modello a cui si è ispirata l'Europa. Non è così, il modello Albania è una cosa diversissima su cui l'Italia ha giurisdizione, quindi non c'entra niente con gli app di ritorno in paesi terzi. Il modello Albania ha dimostrato che sono stati buttati nel water tantissimi soldi per fare pochissimi rimpatri e per violare i diritti fondamentali delle persone.
0: Grazie Cecilia Strada.
3: Mentre 2 anni fa molta destra qua dentro parlava di l'interessantissimo modello Albania, ora sinceramente non lo stanno più neanche nominando come un modello. Facciamoci due domande.
0: Grazie Cecilia Strada, in collegamento con noi, eurodeputata del Partito Democratico. Buona serata.
3: Ciao, buona serata a voi.
0: Nel frattempo sta continuando a parlare Donald Trump dalla conferenza stampa finale dal G7 di Vienna. L'accordo con l'Iran raggiunge tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati, mentre continuano a rimbalzare le notizie di un possibile anticipo delle firme sull'accordo oggi stesso. Perché questo anticipo? Perché questa fretta rispetto a venerdì? Beh, questo è un altro dei temi e delle questioni che sicuramente approfondiremo questa sera a partire dalle 20. Ma adesso ci colleghiamo con Stefano Bocchi. Buonasera, professore.
4: Sì, buonasera, grazie.
0: Docente di Agraria, già presidente dell'Associazione Italiana Agroecologia, a cui vogliamo chiedere di fare un po' di chiarezza sulle nuove norme sull'agricoltura che sono state approvate con un via libera definitivo dalla plenaria del Parlamento europeo. È un regolamento che riguarda le nuove tecniche genomiche, NGT, troverete questo acronimo sui giornali, sui siti. E si conclude quindi un lungo percorso legislativo avviato da un po' di anni. Ci sono delle associazioni, dei gruppi ambientalisti che si stanno mobilitando, stanno raccogliendo le firme, stanno protestando perché in sostanza dicono è un lascia passare agli OGM sotto mentite spoglie. Ecco, ci può spiegare che cosa sono gli NGT e in che cosa si differenziano dagli OGM che abbiamo conosciuto fin d'ora e sui quali c'è stata sempre una normativa piuttosto rigida?
4: Sì, ma immagino di non avere tanto tempo, quindi cerco di essere sintetico e rispondere alla domanda con poche parole. Allora, le TEA vengono definite come appunto tecniche di biologia.
0: Anzitutto vorrei dire che agli ascoltatori che TEA e NGT sono la stessa cosa, sì. Una diciamo con la dicitura inglese e una italiana. Comunque di questo stiamo parlando, nuove tecniche genomiche.
4: Direi tra l'altro, mi soffermo un attimo su questo punto, cioè nuove tecniche genetiche è più vicino a quello che si fa, tecniche di evoluzione assistita è più un'operazione di marketing, perché evidentemente si voleva un po' dare un'idea di qualcosa di lontano dagli OGM, quindi non affrontare tutte le tematiche che invece si sono affrontate con gli OGM. Quindi in sostanza sono tecniche di biologia, di miglioramento genetico, parlano di correggere il DNA delle piante per selezionare dei caratteri utili per l'agricoltura. Quindi la definizione, così come la dà il Ministero, è molto molto generica e parla appunto di evoluzione assistita. L'evoluzione sappiamo che è un qualche cosa di molto complesso e quindi si parte già con questo tipo di discussione e di dubbio, nel senso che...
0: Ma è giusto dire che non si tratta di OGM veri e propri?
4: Sì, è giusto dire che non si tratta di OGM veri e propri perché si sta all'interno del DNA, del genoma della pianta e si modificano alcuni geni, in alcuni casi proprio pochi geni, però pensando di modificare non soltanto il comportamento della pianta, ma darle maggiori potenzialità di superare alcuni stress, vuoi di carattere fisico, cioè la siccità, o vuoi di carattere più biologico, cioè la concorrenza, diciamo così, o l'attacco di parassiti come funghi e altro.
0: Ecco, quindi, però non ci sarà l'obbligo di indicarlo nelle etichette, quindi noi consumatori lo sapremo che ci sono gli NGT.
4: No, questo è un grosso problema sia per i consumatori sia per mancata tracciabilità, perché poi non vorrei che succedesse come gli OGM, che poi gli agricoltori per contaminazioni involontarie dal campo vicino venissero poi accusati di aver coltivato qualcosa che loro non potevano coltivare. Quindi diciamo il consumatore e l'agricoltore sono due attori della filiera diciamo un po' dimenticati. Ci sono altri attori della filiera invece che stanno giocando una partita importante e stanno portando a casa risultati positivi per loro.
0: Lo scopo di questa nuova regolamentazione, provo a semplificare, è di trovare una terza via tra gli OGM che rimangono regolamentati come erano, l'agricoltura diciamo non sottoposta a questo tipo di tecniche, e invece questa terza via che dovrebbe portare dei benefici diciamo allo sviluppo senza però andare a finire sugli OGM. Ma funziona un'architettura di questo tipo?
4: Allora, funziona nelle prime fasi, cioè voglio dire, se io sto in laboratorio o in serra o in condizioni super controllate, allora ottengo dei risultati, ma non funziona, e nessuno l'ha mai provato ancora, se facciamo dei salti di scala, cioè se passiamo dalle parcelle, dalle singole piante o alle parcelle, al campo, all'azienda agricola. Quindi mi è capitato tra le mani un bell'articolo di genetisti addirittura, quindi di persone che insomma possono essere accusate di volere così difendere i propri interessi. Invece questo articolo su Nature, che è una delle più importanti riviste, parla appunto di prudenza, cioè non invita i colleghi genetisti di mantenere una certa prudenza, di non, parlano di overselling, cioè di non magnificare, di non vendere questo prodotto, questo nuovo prodotto, perché non è stato fatto un passaggio necessario a scala reale, cioè voglio dire nel mondo reale.
0: Non c'è stata una sperimentazione nella realtà per capire poi effettivamente come funziona.
4: Poi saranno gli agricoltori a pagare le spese oppure a trarre dei risultati, però si parla di cambiamento climatico, giusto? Oppure di difesa rispetto ai parassiti. Ecco, allora i parassiti, in particolare i funghi, ma non solo, evolvono. Quindi se io metto delle resistenze in una pianta, dopo 5, 6, 10 anni che studio e poi distribuisco, diffondo la varietà, ecco, dopo 4-5 anni il fungo evolve, per cui non è detto che questa resistenza sia stabile.
0: Allora, senta, e quindi diciamo, a fronte di questo via libera definitivo che è arrivato, secondo lei adesso, cioè, qual è il punto più importante? Visto che la normativa è stata approvata, è definitiva, che cos'è la cosa più importante a questo punto per poter tutelare tanto i consumatori quanto gli agricoltori con questo nuovo quadro normativo che, come dicevamo, è un po' una terza via?
4: Sì, ma insistere sulla tracciabilità. Quindi sia sulle etichette, quindi è chiaro che la partita per ora, pronto, mi sente?
0: Sì.
4: Ah, ecco, scusi, perché no. Tracciabilità, quindi sulle etichette, il consumatore deve essere, come dire, tutelato, attraverso una giusta informazione. E dall'altra parte l'agricoltore, quindi attraverso anche dibattiti, attraverso, come dire, informazione, eccetera, bisogna avvisare gli agricoltori che questa silver bullet, cioè questa ennesima innovazione tecnologica, se viene venduta come l'arma sicura, ecco, questo è un, secondo me, ecco,
0: è correre troppo.
4: Correre troppo, sì, è un overselling, è un è ribadire all'interno di una situazione che non cambia, che la macchina o la nuova pianta che io ti vendo è sicura e sicuramente ti darà dei risultati, aumenterà il tuo reddito economico. Quindi attenzione, attenzione. L'altra cosa è...
0: E poi andiamo a chiudere?
4: Sì, faccio in frettissima, cioè... tutta la filiera sementiera che parte dal miglioramento genetico all'interno di laboratori, poi finisce nelle mani, come sappiamo, di grossi gruppi industriali che a livello internazionale mantengono il controllo delle sementi. Quindi attenzione, siamo in una fase storica in cui le tecnologie affascinanti, molto affascinanti, certo, ma attenzione, chi le controlla? E quindi, ecco,
0: abbiamo già sentita questa, pensiamo all'intelligenza artificiale e alle altre grosse tecnologie. Grazie professor Bocchi.
4: Niente, ci sentiamo.
0: Grazie mille, questione, come avete sentito, un pochino tecnica, ma insomma penso che con l'aiuto di Stefano Bocchi abbiamo, ci siamo orientati, abbiamo anche capito quali sono, diciamo, effettivamente tutti i lati di questa, novità. Nel frattempo sta ancora parlando Donald Trump, proviamo ad andarlo a riacciuffare.
5: Far sì che il presidente, il vostro presidente favorito sia Herbert Hoover, quello che io non volevo essere, perché avrei preferito essere Nixon, ma qualsiasi altro, ma quello di cui ho sempre pensato male è Herbert Hoover. E lui aveva aumentato le tasse troppo velocemente, aveva alzato i tassi di interesse tutto allo stesso tempo, e quindi aveva causato...
0: Sta facendo un excursus, diciamo, storico, economico sui suoi predecessori.
5: Non credo che vorrei fare uno sbaglio come...
0: Una delle sue frasi è: non volevo vedere una catastrofe economica, per questo sono arrivato alla firma di questo memorandum. Non sappiamo ancora se sarà già firmato oggi o, come previsto fino adesso, venerdì, quindi dopodomani. Sta di fatto che Donald Trump lo sta presentando adesso alla conclusione del G7 e sta mettendo in rilievo tutti gli aspetti che secondo lui sono decisivi per poter dire dal suo punto di vista che è un buon accordo. Sappiamo che ha dei grossi problemi Donald Trump all'interno degli Stati Uniti, nell'opinione pubblica, ma anche nei settori, in alcuni settori del Partito Repubblicano, a vendere questo accordo come effettivamente un qualche cosa di utile agli Stati Uniti e non invece come un accordo che lascia in realtà molte leve in mano ancora a Teheran. Noi ci spostiamo adesso dal nostro prossimo ospite, che saluto e ringrazio per essere con noi, è Domenico Aiello, responsabile legale del WWF. Buonasera Aiello.
6: Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, in questi tre minuti raccontiamo che cosa è successo oggi a Roma con le proteste che anche voi avete fatto per il via in Parlamento al DDL sulla caccia, quello che potremmo definire un disegno di legge di deregulation, che qualcuno ha definito il decreto, la legge spara tutto, perché insomma prevede in sostanza un allentamento considerevole dei vincoli di quello che abbiamo conosciuto fino adesso e alla legge che c'è stata finora, una legge quadro sulla caccia. Che appunto viene bypassata, viene superata, viene allargata, viene strattonata da una parte all'altra fino appunto a quella che voi definite una vera e propria deregulation.
6: Sì, in questi minuti, in questi istanti, il Senato della Repubblica sta discutendo di tutto questo. Una seduta fiume che è iniziata stamattina alle 10, finirà stasera alle 20 e poi anche domani. Uno degli organi più importanti della nostra democrazia parlamentare è bloccato per parlare di come distruggere 30 e passa anni di tutela della fauna selvatica in Italia. È veramente qualcosa di scandaloso che passerà alla storia come una vergogna. Noi oggi abbiamo protestato, siamo stati anche presenti in aula al Senato, domani continueremo, stiamo cercando di diffondere il più possibile la notizia di quello che sta accadendo, perché qui non si tratta solo di essere pro o contro la caccia o di avere o non avere sensibilità nei confronti degli animali, perché queste misure avranno ripercussioni sulla vita di tutti, sulla sicurezza, sulla nostra libertà di andare in natura, sullo sviluppo delle economie sostenibili, sullo sviluppo delle aree protette, e quindi tutti devono sentirsi partecipi, interessarsi e sentirsi responsabili di agire.
0: Qual è la cosa peggiore di questa legge?
6: Guardi, è difficile trovare la cosa peggiore, perché è veramente tutta da cestinare. Si passa da un vero stravolgimento culturale, perché già dal titolo alla protezione della fauna selvatica viene anteposto il concetto di gestione, poi si consente, per esempio, si toglie a ISPRA, l'organo scientifico più autorevole pubblico che abbiamo in materia ambientale, la possibilità di esprimere i propri pareri, ad esempio quando si decide di far diventare cacciabile una specie protetta. Oggi ISPRA deve dare il suo parere, da domani invece la Presidente del Consiglio dei Ministri potrà decidere senza alcun tipo di parere scientifico. L'apertura della possibilità per gli stranieri di venire a caccia in Italia senza alcun limite numerico e senza che loro facciano un corso sulla lingua italiana, sulle nostre regole. E questo è un grosso problema anche di sicurezza pubblica.
0: In 30 secondi, perché lo fanno? Sì. Perché lo fanno? Perché tutta questa fretta?
6: Perché c'è uno scambio elettorale, la legislatura si avvia alla conclusione, loro hanno promesso alcune cose non solo ai cacciatori, perché in realtà questa norma danneggia anche i cacciatori, ma soprattutto alle lobby che stanno dietro, le lobby agricole, delle grandi associazioni agricole che vogliono fare soldi con la fauna selvatica, e poi la lobby delle armi.
0: Va bene, allora vedremo come va avanti. Dicevamo, oggi è cominciato l'iter, tra l'altro ci sono diverse organizzazioni scientifiche anche insieme a voi del WWF che hanno sottoscritto una lettera al Presidente della Repubblica, a Mattarella, insomma, chiedendo di intervenire anche a tutela di alcuni principi fondamentali della stessa Costituzione che tutela evidentemente anche la fauna intesa come paesaggio, intesa come beni naturali del paese, che voi dite insomma rischia di essere gravemente compromessa. Quindi vedremo se ci sarà anche una risposta istituzionale, e ci sono anche delle normative europee in ballo che questa legge potrebbe anche in qualche modo violare, quindi potrebbe anche esserci un problema di rapporti con l'Europa, staremo a vedere. Intanto io la ringrazio molto, Aiello, per essere stato con noi, buonasera.
6: Grazie a lei, buona serata.
0: Domenico Aiello, responsabile legale del WWF, GR, poi torniamo.
7: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: E te lo dice Antonino.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
12: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
14: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
15: E i consumi?
14: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
16: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
17: Popolare Network.
18: Ah!
10: Buon pomeriggio alle 18.30, le notizie di Popolare Network. Questo è Donald Trump che sta parlando alla fine del G7 di Evian in Francia. Il presidente americano sta vendendo l'accordo con l'Iran. Teheran non avrà mai l'atomica, la nuova leadership è molto meno radicalizzata. In realtà molti negli Stati Uniti, come in Israele, l'intesa con Teheran non piace. Poche ore fa la Casa Bianca aveva però minacciato di riprendere i bombardamenti su Teheran in caso di intoppi nel negoziato, anche oggi, raid israeliani sul Libano. Al G7 Macron invece ha parlato di un importante riavvicinamento tra Stati Uniti e Europa. C'è una nuova convergenza sull'Ucraina, i leader hanno promesso ulteriore supporto a Kiev e maggiori pressioni sulla Russia. Al G7 Meloni ha parlato con Trump nel tentativo di ricucire i rapporti, aiutata dalle posizioni comuni emerse con l'Europa. Guardiamo al futuro, dice la Presidente del Consiglio, cercando di cancellare i contrasti che avevano posto fine alla luna di miele. L'Europa, sempre più a destra, si blinda, approvata la direttiva per rimpatri più facili. Anche una parte dei liberali ha votato a favore. La Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea esprime profonda preoccupazione. L'amministratore delegato di Stellantis, in audizione in Parlamento, non scioglie i nodi sull'Italia. Ha ripetuto che non si chiuderanno impianti senza garanzie su occupazione e tempi degli investimenti. Sindacati divisi, preoccupata la FIOM, buone notizie per FIM e Wilm. Più doppiette, meno regole, la maggioranza ci riprova, in Senato inizia l'esame del DDL ribattezzato dalle opposizioni Sparatutto, oltre 900 emendamenti presentati dalle opposizioni. È stata l'ennesima giornata di passione per chi viaggia in treno, circolazione sospesa sulla Milano-Bologna tra Melegnano e Piacenza, cancellazioni e ripercussioni anche sul resto della linea fino a Roma e Napoli. Addio a Carlo Ginzburg, morto a 87 anni, lo storico italiano tra i più apprezzati nel mondo, noto per i suoi studi sul folklore e la cultura popolare, fu maestro della microstoria, la capacità di analizzare i grandi fenomeni partendo da prospettive locali e di vita quotidiana. Ci risentiamo alle 19.30, tra meno di un'ora, con il giornale radio di Popolare Network. A più tardi.
17: Popolare Network.
18: Pesa la bolletta!
19: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
18: Ma è leggerissima!
19: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
20: Ogni libro ha una storia da raccontare. Nello studio bibliografico CFA trovi competenza, ricerca e passione per la cultura. Testi rari di storia, filosofia, letteratura, arte, libri da collezione.
21: Studio bibliografico CFA, in via MacMahon 84, su appuntamento 347 85 81 825.
22: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.
23: Torna il Festival di Villa Arconati a Castellazzo Ribollati. Dal 2 al 15 luglio, 8 grandi appuntamenti con Gypsy Kings by Diego Bailato, Giovanni Allevi, Arisa, Paolo Freso, Stefano Massini, Pacifico, Nero a Metà, omaggio a Pino Daniele, Selton e Gilsons. Per informazioni 800 47 47 47.

Radio Popolare, le 18.35 in questo istante. Mentre Donald Trump sta continuando a parlare alla fine del G7, ha detto che l'accordo con l'Iran verrà firmato a breve, ha detto domani o venerdì. In queste ore era circolata anche l'ipotesi che la firma potesse avvenire già oggi. Ora Trump si sta diffondendo a lungo su tutta una serie di temi. Di certo, per ciò che riguarda l'Iran, il problema è quello di presentare alla comunità internazionale, ma anche all'opinione pubblica interna degli Stati Uniti, al suo stesso partito, un accordo trionfale. Questo G7 è andato molto bene, è stato meraviglioso, insomma un tentativo di Trump di presentarsi come un attore non inviso anche ai partner europei e non solo presenti al G7, che quindi porta anche a casa e presenta in questi minuti, diciamo, un accordo conveniente per gli Stati Uniti. Questo è quello che sta facendo Donald Trump, è il tema della nostra trasmissione questa sera all'orizzonte delle 20. Dalle 8 alle 8 e mezza ci sentiamo per approfondire un po' tutte queste questioni che sono, diciamo, le questioni e le notizie di questi minuti. Naturalmente al G7 c'era anche Giorgia Meloni, anche di questo parleremo. Mentre dal centro-sinistra è stata recapitata a lei, alla maggioranza, ma insomma soprattutto anche a chi sta a guardare dall'altra parte, una fotografia, un messaggio, lo sapete, lo avete visto, ne abbiamo... Mentre dal centro-sinistra è stata recapitata a lei, alla maggioranza, ma insomma soprattutto anche a chi sta a guardare dall'altra parte, una fotografia, un messaggio, lo sapete, lo avete visto, ne abbiamo parlato anche noi, l'avete visto sui giornali, dei leader del...

0: Ci può dire che cosa ci sarà in quelle manifestazioni? Qual è il cuore di quell'iniziativa che voi avete lanciato, diciamo, con così, una uscita pubblica che vuole, immagino, diciamo, anticipare, insomma, un po' ai vostri elettori o chi considera la possibilità di votarvi, qualche cosa che si potrà cominciare a vedere di concreto?
1: Beh, innanzitutto è un segnale molto importante rispetto a chi ci accusava che eravamo immobili di fronte a quello che stava accadendo nel paese. In realtà non siamo immobili, abbiamo lavorato in questi mesi. La foto di ieri non è solamente una foto, ma è sostanzialmente il segnale che si parte. E partiamo l'8 e il 15 di luglio con due iniziative pubbliche in due piazze d'Italia, una
0: Avete già
1: sarà a
0: deciso le
1: Nord.
0: città?
1: In queste ore i nostri gruppi di organizzazione stanno lavorando a individuare le città, saranno al nord e al sud, forse al sud è presumibile che sia Napoli, che sarà Napoli. E che cosa faremo in queste date? Praticamente lavoreremo per presentare le prime proposte che derivano da proposte di iniziative legislative che sono state firmate da PD, ABS, del Movimento 5 Stelle, cioè quella del salario minimo, della riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, il congedo paritario. Stiamo lavorando, proprio in questi giorni sarà definita una proposta di legge sull'energia per abbassare il costo dell'energia in Italia, quello che Giorgia Meloni non ha fatto, puntando molto sulle rinnovabili, sui processi di innovazione, su quel Made in Italy che oggi è stato messo da parte, che rappresenta il fiore dell'occhiello, perché pochi sanno, ma lo dovremmo sapere tutti quanti, che noi siamo leader in Europa e nel mondo nella produzione di pompe di calore, che abbiamo imprese che sono un po' state messe in margine. Quindi questa
0: Quindi ci
1: comincia a
0: saranno degli elementi di
1: rappresentare.
0: programma, diciamo, ci saranno delle cose concrete di
1: Assolutamente sì, anche
0: programma,
1: dal.
0: si potrà capire quello.
1: Sì, assolutamente sì, ovviamente c'è il tema della sanità pubblica, sul Medio Oriente abbiamo presentato una mozione unitaria, ribadiremo quella la nostra posizione, ovvero la ricostruzione del diritto internazionale. Quindi insomma si è messo in moto un percorso e questo è un segnale estremamente importante perché il PD, Movimento 5 Stelle e ABS insieme rappresentano il 41-42% dei consensi del paese.
0: Perché non avete invitato a cena anche Renzi?
1: Ma la questione la dico con molta sincerità qui a Radio Popolare, il punto non è Renzi, la questione è molto semplice, nell'area diciamo di riformista, civica, di centro, che dichiara di voler fare riferimento a costruire un'alternativa nel centro-sinistra e quindi contro la destra, c'è il progetto civico di Onorato, ci sono i socialisti di Maraio, c'è Ruffini, c'è Più Europa di Maggio e poi c'è Italia Viva. Insomma, sono cinque sigle che pensiamo debbano trovare una loro sintesi e io sollecito e sollecitiamo che questo avvenga rapidamente. Non potremo certamente presentarci al paese con una proposta di nove sigle per costruire l'alternativa. E quindi quel centro, quell'area riformista deve trovare una sua sintesi per poi avviare un confronto programmatico con PD, Movimento 5 Stelle e
0: Anche
1: ABS.
0: perché un accordo lo dovete trovare, se no perdete le elezioni.
1: Ma no, io sono estremamente fiducioso da questo punto di vista, però non, quello di cui non abbiamo bisogno, primogeniture, protagonismi, quello che a noi interessa come ABS è il programma, quindi il problema non è Renzi sì, Renzi no, il problema è chi determina questa sintesi in questa area molto affollata di proposte politiche, tutte autorevoli, per carità, ma una sintesi va fatta, insomma, e questo è un compito loro, prima questo avviene. E meglio è per tutti, così partiamo rapidamente a costruire questa alternativa e noi siamo convinti che ce la faremo.
0: Quindi voi dite in sostanza a queste, diciamo, forze centriste, riformiste, chiamiamole in questi modi, benissimo, però diteci con chi dobbiamo parlare, insomma.
1: Ma non è solamente diteci con chi dobbiamo parlare, diteci come intendete aggregarvi per evitare questa frammentazione. Arrivare a una proposta unica di quest'area civica, riformista, decideranno loro come chiamarsi, sia un elemento fondamentale principalmente per loro, ma per l'Italia e poi per costruire la cosiddetta quarta gamba del centro-sinistra. Attualmente ci sono tre gambe, PD, Movimento 5 Stelle e ABS che da soli rappresentano il 41-42, aspettiamo che definiscano questa quarta gamba, chi la dovrà certamente rappresentare, con quali proposte programmatiche e poi per avviare il confronto. Noi non, come ABS non poniamo pregiudiziali se non quello programmatico.
0: Dunque, diciamo da questo momento in poi, da appunto da questa.

0: uscita pubblica che avete fatto e le manifestazioni che avete convocato, che avete annunciato, si può dire, diciamo, che si comincerà a conoscere il programma del centrosinistra. Per quanto riguarda la leadership, che è l'altra cosa che naturalmente in modo piuttosto ovvio gli elettori vogliono sapere, insieme al programma, che ovviamente è importantissimo, ma gli elettori vogliono anche sapere chi è il leader, chi sarà il presidente del consiglio se vincerete le elezioni. Lì a che punto siamo?
1: Guardi, per chiarezza, come sono stato chiaro adesso, le dico con molta nettezza: noi di AVS non condividiamo lo strumento delle primarie, ma certamente il tema della leadership sarà un tema che dovrà essere affrontato, ma certamente dopo la costruzione del programma e dopo la definizione di questa cosiddetta quarta gamma, insieme decideremo quale sarà il metodo migliore per individuare la leadership. Un accordo politico, le primarie? Ecco, noi non abbiamo
0: A lei non piacciono le primarie?
1: No, assolutamente, perché le ritengo assolutamente divisive e non ci farebbero bene. E quindi da questo punto di vista preferiamo proprio insistere molto sugli elementi programmatici, rafforzare gli elementi programmatici. Noi dobbiamo dire agli italiani qual è la nostra visione dopo questi anni di destra al governo che ha determinato un attacco feroce a diritti civili, sociali, economici, ambientali. Oggi dobbiamo dire cosa vogliamo fare dell'Italia. Questo è un dovere. Dopodiché il tema della leadership certamente lo dovremo affrontare, non è ombra di dubbio, ma preferiremo un accordo politico, come oggi del resto la nostra Costituzione prevede, essendo una democrazia parlamentare e una prerogativa del Capo dello Stato.
0: Grazie Angelo Bonelli per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Angelo Bonelli, AVS, insieme con Nicola Fratoianni, uno dei protagonisti, diciamo, dei commensali a quella tavola che ha lanciato questa iniziativa politica, insomma, che sta smuovendo le acque, sta lanciando appunto questi due appuntamenti per il mese di luglio.
2: Torniamo e ricordiamo.
0: Vediamo se c'è ancora che Trump che parla.
3: Sì. Nessuno investirà più nel dollaro. Se
0: una lunghissima conferenza stampa,
3: pensato,
0: o meglio discorso, per il momento di domande non mi pare ce ne siano state.
3: Ho detto: Scott, se manteniamo i loro soldi, che
0: Scott
3: cosa
0: è il ministro dell'economia Scott Bessent.
3: Molte persone di molte nazioni con cui non siamo d'accordo, e sapete che il dollaro è diventato molto forte. Loro non vogliono avere un conflitto con qualcuno e poi avere gli Stati Uniti che prendono i loro soldi. Quindi così non ci sarebbe un sistema. Un uomo saggio una volta nel gennaio 2020 ha detto: l'Iran non voleva una guerra, ma non ha mai perso un negoziato. Un uomo saggio. Chi l'ha detto? Donald Trump. Oh, pensavo che l'avresti detto. Come torna negli Stati Uniti e convince un pubblico scettico? Che
0: ecco, sì, questa è una domanda sul pubblico scettico degli Stati Uniti.
3: Beh, hanno perso militarmente. È molto dura per loro. Io so, a prescindere, se potessi andare avanti per altre 2, 3, 4 settimane, tutti mi direbbero: ci ha messo troppo tempo. Se loro agitassero la bandiera bianca, sventolassero la bandiera bianca e dicessero: sia lodato Allah, Trump è il presidente migliore, ci arrendiamo, la fine è arrivata, la guerra è finita. Il New York Times, CNN e qualcun altro direbbero: l'Iran ha vinto. E hanno praticamente fatto questo.
0: Donald Trump che parla alla fine del G7, conferenza stampa a Evian. Ricordiamo che poi stasera è stato invitato dal presidente francese Macron a una sontuosa serata alla Reggia di Versailles, niente meno.
3: Che la stampa sia giusta, che sia equa. Molti di voi hanno perso credibilità.
0: Attacca la stampa in questo momento, lo sentite?
3: Il 93% della stampa contro di me, che scriveva male su di me. L'unico motivo per cui è successo è perché...
0: In questo momento le ultime ore delle TV riportano una delle frasi chiave di questo intervento, di questa conferenza stampa di Trump, e cioè: avremmo potuto continuare a bombardare, ma in quel caso lo stretto di Hormuz non avrebbe riaperto.
3: La CBS è terribile, la CNN naturalmente.
0: Come dire che appunto c'è questa facoltà ora, no, nelle mani del regime di Teheran.
3: Mondo. Certo, tutto il mondo magari ne parlava bene, ma a prescindere da quello che facevo, loro parlavano sempre male.
0: Bene, lasciamo Trump, lo ritroveremo però insieme ai nostri ospiti questa sera alle 20, all'orizzonte delle 20 per l'appunto. Questo sarà il nostro argomento. Siete all'ascolto di Radio Popolare, le 18:47. Tra pochissimo mi raggiungerà in studio Chiara Manetti con le notizie da Milano e dalla Lombardia.

0: Intanto Salvini fa sapere di essere irritato con Trenitalia per i disservizi di oggi. Eh sì, in effetti oggi è andata in tilt praticamente l'alta velocità, c'è stato un guasto sulla linea Milano-Bologna, c'è stata veramente una situazione complicata per molte persone che erano in viaggio, ci sono state cancellazioni di treni, ritardi lunghissimi fino a 4 ore, due treni, così viene segnalato da chi era a bordo, che sono rimasti fermi, bloccati senza l'aria condizionata, quindi insomma una situazione di grosso disagio. A quanto pare si è trattato di un, appunto, di un guasto, di un problema sul linea elettrica dei binari dell'alta velocità. Non ne sappiamo molto di più per il momento, se non appunto che tutti i problemi che si sono verificati si sono poi ripercossi sulle spalle di coloro che erano in viaggio. Ora arriva appunto l'irritazione di Salvini, vediamo se troverà qualche spiegazione, diciamo, da fornire a chi si è trovato appunto con il treno cancellato, con 4 ore di ritardo o senza aria condizionata a 35 e passa gradi. Chiara Manetti mi ha raggiunto in studio, ciao Chiara.
1: Ciao Alessandro e buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Allora, sono le 18.50, è il momento di vedere così in questa carrellata, in questa lungo piano sequenza sulle notizie del giorno, che cosa abbiamo individuato, diciamo, nel notiziario di Metro Regione come notizia di giornata.
1: Allora, oggi torniamo a parlare della ZTL di Isola all'interno del municipio 9 di Milano, questa zona a traffico limitato che prevede il divieto di accesso e circolazione dei veicoli dalle 19.30 alle 6 del mattino, tutti i giorni della settimana, con alcune deroghe per alcune categorie autorizzate. Questa misura è stata testata per 2 mesi dal 20 aprile con appunto questa fase iniziale di pre-test, pre-esercizio in cui non venivano, diciamo, cioè non c'erano delle sanzioni, quindi si poteva entrare, però sapendo che poi tra qualche giorno dovrebbe essere attivata questa ZTL, che quindi da allora ci saranno le sanzioni.
0: Quindi, come dire, prendete un po' le misure, fatevi, esatto, l'occhio, perché
1: abituatevi. E infatti questo tema, dato che tra pochi giorni appunto scade questa sperimentazione, è stato al centro di una commissione comunale che si è tenuta oggi, che ho seguito, durante la quale sono stati presentati i primi dati e sono emerse anche alcune richieste da parte di magari residenti o commercianti o consiglieri comunali per valutare delle modifiche. Questa sera ne parliamo con l'assessora alla mobilità del Comune di Milano, Arianna Censi. Buonasera.
2: Buonasera.
0: È in collegamento con noi. Buonasera, buonasera assessora Censi.
1: Allora, assessora, io le chiedo prima di tutto che cosa ci dicono questi primi dati sulla ZTL Isola.
2: Allora, intanto non sono particolarmente differenti da quello che ci aspettavamo. Ovviamente le persone sapevano che non sarebbero state sanzionate, per cui la diminuzione del numero di auto in entrata e in transito è stata solo del 13%, ma questo perché le persone sono, come dire, conoscono. Interessante è sapere che la più parte non sono residenti. Quando dico la più parte vuol dire il 90% non è residente, di quelli che entrano naturalmente tra le 19.30, dopo le 19.30. E quindi questo conferma che le macchine che attraversano i varchi della ZTL Isola per lo più sono macchine di non residenti. Le tipologie di macchine sono interessanti, nel senso che sempre più migliora la qualità dal punto di vista della diminuzione degli elementi inquinanti delle macchine che circolano in città, e questo è un altro elemento che ci aiuta. E direi che per lo più è questa la lettura che noi abbiamo fatto. Non ci sono, ci sono naturalmente picchi dalle 19.30 alle 21 in questo momento, pochissimi nelle altre ore. Noi abbiamo visto chi si muove nelle primissime ore del mattino tra coloro che devono attivare gli esercizi, piuttosto che portare il materiale, piuttosto che togliere, fare dei servizi alle case, ai residenti. Quindi complessivamente è un quadro che ci aspettavamo così. Adesso dobbiamo passare alla fase 2, cioè dire benissimo, abbiamo sperimentato, non ci sono, naturalmente abbiamo avuto moltissime richieste di chiarimenti a cui abbiamo risposto.
0: Avete avuto anche proteste?
2: No. No,
0: Non ci sono state lamentele, diciamo, è stata ben accettata.
2: Beh, diciamo
1: qualche
2: diciamo,
1: comitato forse.
2: Sì, un comitato, sì. Perché l'altro, quello promotore che era presente oggi alla commissione, non ha, anzi ha espresso un parere, diciamo, positivo. Poi è chiaro che le persone di fronte a una cosa così hanno sempre bisogno di avere risposte, cioè è molto meglio fare una domanda, diciamo, che ha una risposta, piuttosto che tenersi il dubbio di non avere, di non sapere cosa fare. Quindi abbiamo risposto a tutte le domande, per lo più in maniera positiva, cioè l'affermazione di un problema, di una paura veniva sedata, altre invece non erano state prese in considerazione, le abbiamo prese in considerazione, come ho detto oggi durante la commissione, per
1: infatti,
2: esempio le richieste delle persone, scusi, prego.
1: Infatti parlavo appunto di quello che è emerso un po' rispetto alle richieste. Mi viene in mente per esempio la richiesta principalmente di Confcommercio di posticipare l'apertura, l'avvio di questa ZTL alle 22.
2: Sì, questo gli abbiamo detto di no con molta chiarezza e con diciamo che far partire una ZTL che ha l'obiettivo di migliorare la vita dei residenti e di riservare degli spazi per i residenti.
0: È tardi le 22.
2: Parte alle 10, certo. È praticamente inutile, meglio non farla che risparmiamo tempo, fatica e denaro. Quindi l'ho detto con la solita grazia che mi contraddistingue, ma questa è una richiesta, come dire, esiziale della che rende inutile invece su altre richieste, tipo il presidio su via Borsieri, la possibilità di poter fare carico e scarico alle attività che svolgono, diciamo, svolgono la loro attività in orari non canonici, per esempio Blue Note piuttosto che altri luoghi. Tutte questioni che abbiamo preso in considerazione e che riteniamo debbano ottenere una risposta positiva.
1: Ecco, senta, lei prima parlava di questa fase 2, quando è che inizia questa fase 2?
2: Beh, alla fine del preesercizio entra in vigore la ZTL, cioè la ZTL è già in vigore, solo si è per 2 mesi testato il preesercizio, cioè testata l'efficienza delle macchine che rilevano, perché possono esserci degli errori, insomma dobbiamo fare, finito questo momento di sperimentazione che credo sia 19-20, parte la ZTL a tutti gli effetti, non sarà sanzionata ancora in questa fase dalle telecamere che devono essere testate definitivamente, cioè alla fine del preesercizio viene fatto il test quindicinale che definisce la loro funzionalità, ma la ZTL è in vigore, per cui se una persona che non ha il diritto di entrare nella ZTL isola entra ed è fermata da una pattuglia della polizia locale, può e deve essere sanzionata.
1: Ok, quindi diciamo per adesso ancora nessuna sanzione in vista
2: elettronica,
1: esatto.
2: Ma sanzioni dal momento in cui entra in parte ufficialmente, che ripeto è alla fine del preesercizio, poi daremo naturalmente l'informazione ai cittadini, ma è in vigore la ZTL, quindi se una persona viene fermata o parcheggia la sua macchina dove non può parcheggiarla non potendo entrare nella ZTL isola, è sanzionabile. Anzi, deve essere sanzionata.
1: Ok, e quindi insomma questa ZTL partirà così com'è. Grazie,
2: e
1: allora.
2: Poi la vedremo, ecco, diciamo che la grande scommessa, che poi è il compito della pubblica.
1: Le chiedo di stare solo in 30 secondi perché dobbiamo passare la linea.
2: È quella di mettere insieme le esigenze dei cittadini, le esigenze della città, dei commercianti e di coloro che fruiscono di questi luoghi.
1: Perfetto, grazie mille.
2: Grazie a voi.
0: Grazie ad Arianna Censi, grazie all'assessora Censi, grazie anche a te Chiara.
1: Grazie Alessandro, buona serata.
0: Allora 18:58 minuti, adesso la linea, mentre Trump sta ancora parlando in questa fluviale conferenza stampa, la linea va a Esteri, poi c'è il giornale radio di Popolar Network, poi le notizie di Metro Regione, noi ci risentiamo alle 20 con l'Orizzonte ancora insieme, a più tardi.
3: Ma non ci stiamo!
4: Nella vita ci vuole pazienza.
3: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
4: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
3: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
4: Un'estate straordinaria? Dove c'è posto per tutti?
3: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brick OK, più vicino a te.
3: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
6: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
7: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
8: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
9: Heba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
10: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
11: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
12: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
13: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
14: Sommario della puntata. Agricoltura. L'Europarlamento autorizza l'introduzione delle NGT. Si tratta di una nuova generazione di OGM che si adatterebbe ai cambiamenti climatici, ma che preoccupa il mondo rurale, ambientalisti e scienziati. Questo G7 è un successo. Macron si autocelebra e annuncia un'ampia convergenza sul dossier ucraino. Il punto di Esteri. Intelligenza artificiale e spionaggio. Cresce la diffidenza europea verso l'alleato americano. Il caso Palantir. Epstein Files. Il presunto suicidio del finanziere pedofilo torna ad essere un caso politico. Le rivelazioni del New York Times. Autonomia della Corsica. Per la prima volta un progetto di legge costituzionale al Parlamento francese. Gran Bretagna. 10 anni senza Jo Cox, la parlamentare laburista uccisa in piena campagna contro la Brexit. Oggi, di fronte all'odio razziale, la sua famiglia continua a battersi per un mondo diverso, più onesto, più giusto. Progetti sostenibili. Ad Amsterdam già operativi 45 rifugi climatici per le ondate di calore. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
13: Avete sentito, il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva l'introduzione nell'agricoltura delle nuove tecniche genomiche NGT, spesso chiamate nuovi OGM. Si tratta di un tema che potrebbe rivoluzionare l'agricoltura europea nei prossimi anni, eppure ha suscitato scarsa attenzione nel dibattito pubblico. Sono favorevoli alle NGT le grandi organizzazioni agricole, i colossi della chimica in industria agro-cimentiera, mentre associazioni ambientaliste, il mondo rurale e molti scienziati esprimono dubbi sugli effetti per la biodiversità e la trasparenza del mercato. Valentina Bosoni ha intervistato Federica Ferrario, responsabile delle campagne per l'associazione ambientalista Terra. Partiamo dalle principali differenze tra questi nuovi OGM e quelli di prima generazione e poi dai potenziali impatti del nuovo regolamento.
15: Ma sostanzialmente vengono utilizzate, diciamo così, delle tecniche che sono leggermente più precise rispetto agli OGM di prima generazione, e la, diciamo così, differenza principale è che negli OGM di prima generazione erano anche permessi inserimenti di parti di DNA di un organismo animale, con salti completi dal mondo vegetale al mondo animale. In questo caso no, però ha modifiche genetiche che non sarebbero possibili tal quali in natura, e quindi non controllabili rispetto al risultato finale, perché andando a modificare il DNA di un organismo vivente comunque riusciamo a controllare solo alcuni degli effetti che vorremmo dargli. Quindi dal punto di vista del rischio di imprevedibilità si differenziano veramente poco dagli OGM di prima generazione.
16: E quindi quali sono i punti più critici invece di queste nuove tecnologie genomiche?
15: Ma direi che la questione più grave che si sta cercando di far passare come vera una menzogna, perché si sta cercando di dire che i risultati, il prodotto di queste nuove tecniche non sono equivalenti agli OGM, cosa che non è vero, nel senso che dal punto di vista scientifico innegabilmente siamo di fronte a organismi geneticamente modificati. La cosa ancora più assurda è che con la deregolamentazione sostanzialmente confermata oggi vengono nascosti, cioè viene impedito ai cittadini, alle cittadine, ai consumatori, consumatrici, anche se è un termine orribile da usare, il diritto di scelta, sostanzialmente perché arriveranno prodotti che non saranno etichettati. Non ci sarà nessun tipo di tracciabilità su tutta la filiera. Quindi immaginiamo, anche in caso di non voglia, di problemi su un determinato prodotto, sarà sostanzialmente impossibile risalire in tutta la filiera di produzione. Tra l'altro, così facendo, si mette in crisi anche per ulteriormente il nostro comparto agricolo, perché stiamo parlando di prodotti che verranno brevettati e quindi ovviamente maggiori costi per tutto il comparto agricolo e poi in generale per tutta la filiera, ma stiamo parlando poi anche di un modello che andrà a restringere ulteriormente l'agrobiodiversità che avremo a disposizione e quindi incanalare ulteriormente un settore e togliendogli ancora più armi rispetto alle problematiche che dobbiamo affrontare, non ultimo i cambiamenti climatici. Tutto questo sulla base sostanzialmente di false promesse, perché stiamo assistendo sostanzialmente a quanto è accaduto già con gli OGM di prima generazione, quindi vengono propagandati come la panacea di tutti i mali, quando poi abbiamo visto che il risultato degli OGM di prima generazione sostanzialmente erano modifiche che permettevano di vendere un seme brevettato con la resistenza in primis a un determinato, una sostanza chimica, un diserbante, quindi vendere il pacchetto con il doppio introito per la multinazionale che la produceva, e adesso siamo di fronte a tutta una serie di promesse analoghe di prodotti che possono resistere a siccità, salinità, insomma tutte queste grandi proclami, ma nella pratica questi risultati poi non li possiamo vedere. Detto questo, in un contesto dove i cambiamenti climatici stanno diventando sempre più imprevedibili, mi chiedo come possiamo affrontare un'alluvione con un prodotto del genere.
17: Esteri, il giro del mondo in

0: Al G7 di Evian è il giorno delle autocelebrazioni, da Macron a Trump. Macron addirittura ha annunciato un'ampia convergenza sul dossier ucraino. Sentiamo Emanuele Valenti.
1: Alla fine del G7 di Evian, Emmanuel Macron ha parlato di un'importante convergenza tra Europa e Stati Uniti sull'Ucraina. In sostanza, il presidente francese ha detto che gli americani si sono riavvicinati agli europei con un cambio di rotta significativo. Convincere Trump a fare maggiore pressione su Putin per mettere fine alla guerra in Ucraina era l'obiettivo di partenza dei leader europei al G7 ospitato da Macron. Hanno usato parole simili a quelle del presidente francese anche altri leader. E lo stesso presidente americano ha parlato di un vertice andato molto bene, anche se il suo obiettivo in realtà era un altro: vendere al resto dell'Occidente l'accordo, il memorandum, che dovrebbero firmare a breve Stati Uniti e Iran per fermare la guerra in Medio Oriente. Gli europei hanno raggiunto il loro obiettivo? Sulla carta sì. Lo stesso comunicato congiunto dice che tutti i leader del G7 sostengono un maggior supporto militare e finanziario all'Ucraina e una crescente pressione economica sulla Russia. Gli europei hanno sottolineato molto anche i cambiamenti importanti delle ultime settimane sul campo di battaglia, con i continui attacchi ucraini sulle infrastrutture energetiche russe e la fine della pressione militare di Mosca lungo la linea del fronte nell'est dell'Ucraina. Dalle parole ai fatti, però, la distanza potrebbe essere lunga, lunghissima. Anche perché, lo abbiamo imparato ormai molto bene, le dichiarazioni di Trump vanno sempre prese con molta prudenza. Domani potrebbe già aver cambiato idea. Forse la differenza rispetto al passato è che ora il contesto generale sia cambiato. Lo abbiamo detto, il Cremlino è in difficoltà, l'Ucraina ha imparato a difendersi e sta anche attaccando in profondità in territorio russo. Putin quindi potrebbe essere più propenso ad ascoltare le richieste degli occidentali. Il Consiglio europeo avrebbe aperto nuovi canali di comunicazione con Mosca. Bruxelles cerca di ritagliarsi un ruolo in un eventuale futuro negoziato. Quella in Ucraina rimarrà infatti una guerra europea, che l'Europa in qualche modo dovrà gestire e risolvere, a prescindere dalle dichiarazioni di Trump. Ma il supporto americano sarà, se ci sarà, fondamentale.

0: Intelligenza artificiale, nemmeno le spie europee si fidano dell'alleato americano. Vediamo il caso Palantir con Riccardo Stoppa.
1: Il primo ministro francese, Sébastien Lecornu, l'ha annunciato così, con un video sui social.
2: Je veux annoncer que la société française Capvision a été retenue aujourd'hui par la DGSI, la Direction générale de la sécurité intérieure, qui dépend du ministre de l'Intérieur, pour se substituer au géant américain Palantir.
1: La Direzione Generale per la Sicurezza Interna abbandonerà Palantir e la sostituirà con la francese Capvision. L'analisi dati dell'intelligence non sarà più in mano al gigante americano, a cui la Francia si è rivolta 10 anni fa dopo gli attentati del 2015. Da allora, la DGSI ha usato il software Gotham, il più controverso dell'azienda. È lo stesso usato per l'individuazione di obiettivi militari da parte di Stati Uniti e Israele, ed è lo stesso adottato anche dall'ICE, l'agenzia statunitense per il controllo dell'immigrazione. L'ultimo rinnovo è stato a dicembre e prevedeva altri 3 anni di utilizzo. Palantir sostiene che quel contratto sia ancora in vigore, mentre tempi e modi del passaggio di consegne non sono ancora stati resi noti. Quello che è chiaro è che, come scrive Euronews, questa decisione è frutto della crescente diffidenza europea verso gli alleati americani, una postura che emerge anche dal video di Lecornu, che ha citato il recente blocco improvviso da parte del governo americano dei 2 modelli di intelligenza artificiale più potenti di Anthropic per tutti gli utenti stranieri.
2: Nous poursuivrons notre stratégie de souveraineté technologique. Nous devons construire une véritable autonomie stratégique. Nous ne pouvons pas dépendre du bon vouloir de certains partenaires capables, comme nous l'avons vu ces derniers jours, de couper le robinet d'accès au modèle d'Anthropic.
1: C'è bisogno di autonomia, non si può dipendere da un partner in grado di chiudere i rubinetti da un giorno all'altro. E quindi via libera a un investimento di 655 milioni per l'intelligenza artificiale. È un'azienda francese che però, come fa notare Le Monde, è molto più piccola e meno esperta del gigante americano. Nonostante questo, il Süddeutsche Zeitung riporta che Capvision già a maggio è stata scelta dall'intelligence interna tedesca proprio per evitare l'utilizzo di Palantir, a cui invece si rivolgono le forze di polizia di alcuni lender. E oggi a Parigi, all'apertura della conferenza tecnologica VivaTech, proprio Francia e Germania hanno lanciato un appello. C'è bisogno di costruire una sovranità tecnologica europea.
3: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: Adesso il diario americano, sentiamo Roberto Festa.
1: C'è un acronimo che si legge spesso nelle chat e sui social, in particolare quelli frequentati dai conservatori. IDKH. Epstein didn't kill himself. Epstein non si è ucciso. L'idea che il finanziere incriminato per traffico di minorenni sia stato ucciso ha cominciato a circolare in effetti dallo stesso giorno della sua morte. Molte del resto le coincidenze strane, i vuoti, gli errori piuttosto incredibili che circondarono la sua morte in una cella del Metropolitan Correctional Center di New York. Un'indagine del New York Times oggi, che prende in esame gli Epstein Files, documenti sanitari e carcerari, interviste a testimoni, arriva ad una conclusione. Jeffrey Epstein si è, con ogni probabilità, suicidato. Ecco le possibili prove. Ci sono anzitutto molti elementi che mostrano come nelle settimane precedenti la sua morte Epstein abbia scritto e discusso dell'idea del suicidio. Nei mesi precedenti il decesso, la morte, il 10 agosto 2019, Epstein cercò di uccidersi almeno una volta. I tentati suicidi però potrebbero essere anche tre. Epstein, del resto, ha lasciato un biglietto nella sua cella, ritrovato da un compagno di cella giorni dopo. Un biglietto che, sia per il contenuto sia per la grafia, somiglia, è identico agli altri scritti di Epstein e quindi è indubitabilmente, diciamo, suo. Lascia trasparire appunto la volontà di uccidersi. Nelle settimane precedenti la sua morte Epstein fece anche chiari accenni al suicidio in conversazioni con gli avvocati, con altri detenuti. Oltre al biglietto d'addio trovato dal suo compagno di cella, Epstein ha lasciato altri messaggi disperati in cui per esempio scriveva solo dolore per me e per gli altri in futuro e si chiedeva perché le persone che amo dovrebbero soffrire per un mio problema. Al tempo stesso l'analisi del Time sottolinea che gli avvertimenti sul rischio di suicidio di Epstein e sulla necessità di proteggerlo vennero sistematicamente ignorati dalle autorità del carcere. Epstein fu lasciato solo e senza sorveglianza nelle sue ultime ore in violazione degli ordini specifici impartiti in merito alla sua supervisione, un errore che portò direttamente appunto alla sua morte. Senza contare che la gestione della scena della morte e del decesso è stata disastrosa. La guardia che trovò Epstein privo di sensi cercò inutilmente di rianimarlo, alterando per sempre elementi importanti di prova. L'indagine del Times in realtà mette in fila dati e fatti già ampiamente conosciuti, ma è convincente, diciamo, nel comporre un quadro generale che rende il suicidio l'ipotesi più probabile. Il pezzo del Times mostra comunque una cosa interessante, cioè l'attenzione mediatica e dell'opinione pubblica sulla vicenda di Epstein non sta scemando, ma anzi sta riprendendo con forza alla vigilia delle elezioni di midterm. Alcune settimane fa sempre il New York Times ha pubblicato un pezzo che racconta il terrore che si impadronì di Trump e dei suoi collaboratori all'uscita degli Epstein Files, con ripetuti incontri nella Situation Room della Casa Bianca per contenere lo scandalo. In televisione, da Fox a ABC, la questione di Epstein, dei suoi legami con Trump, è tornata in primo piano, per non parlare ovviamente di chat e di social. È il ritorno di una vicenda che per Trump e per i repubblicani potrebbe essere politicamente molto nociva.
2: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.

0: Da decenni la Corsica sogna l'indipendenza, oggi una nuova generazione si accontenterebbe di un'autonomia che era stata anche promessa da Macron. Adesso il progetto di legge costituzionale è arrivato in Parlamento. Sentiamo Francesco Giorgini.
1: La Corsica è il crocevia storico dell'autonomia. Da ieri l'Assemblea nazionale francese esamina e discute la riforma costituzionale che deve creare un inedito statuto di regione autonoma per la Corsica all'interno della Repubblica francese una e indivisibile. Uno statuto negoziato dall'Assemblea Corsa, maggioranza autonomista e indipendentista con lo Stato centrale dal 2022 e già approvato a larga maggioranza dalla stessa Assemblea Corsa nel 2024. Da ieri è cominciato l'ultimo e decisivo percorso, quello appunto della riforma costituzionale, che deve essere approvata alla fine dell'iter parlamentare dal Congresso della Repubblica con voto solenne dei deputati e senatori riuniti a Versailles a maggioranza qualificata dei 3/5. Ma prima, il 23 giugno prossimo, dopo una settimana di dibattito e di esame degli emendamenti, c'è il primo voto dell'Assemblea nazionale, appunto. Il testo passerà poi al Senato, dove la maggioranza di destra potrebbe votare contro, imponendo un nuovo passaggio all'Assemblea prima dell'ultima tappa e voto solenne a Camere riunite. Percorso ad ostacoli, in un clima di instabilità politica, senza maggioranza parlamentare solida e con una campagna elettorale per le presidenziali del 2027 che già determina il dibattito e le prese di posizione dei leader di partito su tutti i temi d'attualità, autonomia corsa compresa. Resta che il momento e l'occasione sono letteralmente storici, come spiega il principale leader autonomista che ha governato l'esecutivo regionale negli ultimi 10 anni, oggi sindaco di Bastia, Gilles Simeoni, figlio del leader storico e fondatore del movimento indipendentista corso Edmond Simeoni, oggi riconvertito per così dire all'autonomismo. Questo inedito e singolare statuto di autonomia arriva, spiega Simeoni, alla fine di un ciclo politico di lotte e di elezioni cominciato 60 anni fa con il Fronte di Liberazione Nazionale della Corsica, movimento politico ma anche un movimento clandestino armato che chiedeva in nome della storia corsa e della singolarità insulare l'indipendenza dalla Francia, stato coloniale. Negli anni 2000 la lotta indipendentista ha deposto progressivamente le armi e si è trasformata in battaglia elettorale per l'autonomia, con dal 2015 10 anni di vittoria alle elezioni locali e regionali, che hanno legittimato democraticamente in modo inequivocabile il progetto autonomista, che ora chiede di essere accettato, convalidato, per non dire accolto, dalla Repubblica e da quello che è storicamente lo Stato più centralista d'Europa, lo Stato francese. Alla luce di questa lunga e densa storia politica, il fallimento del progetto, spiega Simeoni, sarebbe un salto nel vuoto e nel passato, con tutti i rischi di frustrazione, rancore e magari rivolta della comunità corsa contro lo Stato francese. Simeoni, da politico misurato, accetta di parlare di comunità corsa, anche se per lui il termine giusto è quello di popolo corso, perché, per chi non lo ricordasse, la Corsica è da almeno 2 secoli un'isola indomita e che aspira all'indipendenza, da quando l'eroe nazionale Pascale Paoli, armi alla mano, la rese indipendente dal Regno di Savoia, fondando nel 1755 la prima Repubblica Corsa, la prima Repubblica in Europa nell'era moderna.
0: Andiamo in Gran Bretagna. Jo Cox è diventata un simbolo per la sinistra, per i pacifisti e per gli ambientalisti. E questo decimo anniversario del suo assassinio coincide con una febbre dell'odio, con l'ascesa della destra estrema. Sentiamo Elena Siniscalco.
2: Era il 16 giugno del 2016, 10 anni fa. Il Regno Unito era nel mezzo della campagna per la Brexit. Il dibattito pubblico era totalmente polarizzato tra chi era contrario e si batteva per la Remain Campaign e chi, come Nigel Farage o Boris Johnson, sosteneva con veemenza la Leave Campaign per lasciare l'Unione. Gli slogans ce li ricordiamo tutti, il principale era Take Back Control, riprendiamoci il controllo. Nel mezzo di questo clima tossico, appunto il 16 giugno, la parlamentare Jo Cox fu uccisa da un estremista di estrema destra neonazista, che dopo averle sparato e averla colpita con diverse coltellate, urlò "This is for Britain", questo è per il Regno Unito. Jo Cox era una parlamentare del partito laburista che aveva assunto un ruolo centrale nella Remain Campaign contro la Brexit. Il giorno in cui fu uccisa aveva passato la mattinata a bussare porta per porta nel suo collegio elettorale per convincere i residenti a non votare per la Brexit. Cox aveva lavorato nel settore umanitario in giro per il mondo, anche in zone di guerra, e aveva deciso di tornare in Regno Unito ed entrare in politica per riconnettersi con le sue radici e poter rappresentare i residenti di quelli che ai tempi era la constituency di Batley and Spen, in cui era cresciuta. Cox portava con sé in Parlamento tutto quello che aveva imparato viaggiando: l'apertura mentale, l'accettazione dell'altro, l'idea che anche se diversi abbiamo tutti molto più in comune di quello che ci divide. Fu uccisa per quello che rappresentava, fu uccisa per le sue idee. In sua memoria, la sua famiglia fondò la Jo Cox Foundation per portare avanti le cause in cui lei credeva profondamente: comunità più forti, in cui le persone si sentono meno sole, una politica più rispettosa e il supporto per le cause umanitarie. A 10 anni dalla morte di Jo Cox, se guardiamo il clima in Regno Unito, è facile e forse anche un po' giusto preoccuparsi. Il partito di destra radicale Reform UK è in cima ai sondaggi. Ci sono state recenti proteste violente e razziste in Inghilterra e Irlanda del Nord. Il dibattito pubblico ha assunto toni sempre più divisivi e dichiarazioni che 10 anni fa sarebbero state considerate assurde sono ormai ripetute e urlate in televisione e sui social media. Pur riconoscendo tutto questo, le persone che sono state vicine a Jo Cox, come sua sorella Kim Leadbeater, continuano a portare avanti un messaggio di speranza. Leadbeater, anche lei in politica, è diventata parlamentare per il seggio che era stato un tempo di sua sorella. Intervistata questa settimana dal Guardian, ha parlato dell'importanza di continuare a combattere per un mondo diverso, più onesto, più giusto.
3: And this is the thing that you've got to remember. Those voices who are sowing the division are in the minority and it doesn't always feel like it.
2: E questa è la cosa da ricordare. Quelle voci che seminano divisione sono una minoranza, anche se non sempre sembra così, sono molto rumorose. Ma noi altri abbiamo il dovere di parlare più forte e raccontare le storie buone di questo paese. È giusto denunciare le cose negative quando accadono, assolutamente, arrabbiarsi. Non ho alcun problema con chi è arrabbiato. Io stessa sono davvero arrabbiata per quello che è successo alla mia vita, sono piuttosto furiosa a dire il vero. Ma poi si ha la possibilità di scegliere cosa fare di quella rabbia. E si può usare quella rabbia per fare del bene, la si può usare per fare la differenza, la si può usare per affrontare sfide e risolvere alcuni dei problemi che affliggono la nostra società. Ma la si può anche usare per unire le persone e la si può usare per celebrare le tantissime cose positive in molti milioni di persone in questo paese che sono là fuori giorno dopo giorno a fare del bene.
4: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: E chiudiamo con la rubrica dedicata ai progetti sostenibili. Prima di sentire Fabio Fimiani, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
1: Sono entrati in funzione da quest'anno i 45 rifugi climatici per le ondate di calore di Amsterdam. La città olandese, dopo 6 anni di studi, piani caldo, prime esperienze, ha istituzionalizzato l'assistenza civica per ridurre l'impatto sanitario delle alte temperature per gli abitanti più fragili. È iniziato nel 2020 il percorso istituzionale per la gestione dello stress termico urbano in collaborazione con il servizio sanitario. Primo passo è stata la mappatura in tempo reale delle isole di calore urbano e la temperatura percepita. Dall'anno dopo l'amministrazione di Amsterdam si è dotata di un piano caldo con l'organizzazione dei primi rifugi climatici che sono evoluti nel numero e nelle dotazioni. La principale città olandese in questi anni ha pure ampliato gli interventi del piano per mitigare gli effetti sulla popolazione delle ondate di calore. I 45 rifugi climatici sono aperti dall'inizio di giugno alla fine di settembre. Si tratta di biblioteche di quartiere, centri civici, musei, centri diurni per anziani, sportelli per la salute, sedi di associazioni e spazi espositivi dotati di sistemi di raffrescamento. In tutte queste strutture le temperature sono comprese tra i 24 e i 26 gradi. Sono aperti dalle 9 alle 18 per 7 giorni, anche se nel fine settimana i luoghi a disposizione sono di meno. Il personale pubblico è stato addestrato a riconoscere e affrontare i primi sintomi, come la disidratazione per le persone che frequentano i rifugi. Aperti a tutti, in particolare per anziani, bambini, donne incinta, persone in condizioni di povertà energetica estiva e senza fissa dimora e anche lavoratori all'aperto con necessità di pausa per tutelare la propria incolumità. In caso di allarme arancione o rosso per il caldo, questi spazi possono rimanere aperti fino alle 20 o alle 22 di sera e anche in periodi diversi da quelli tra giugno e settembre. L'amministrazione di Amsterdam, oltre ai rifugi climatici, ha pure predisposto 150 itinerari all'aperto dove muoversi protetti grazie alle alberature, alla presenza di canali, fontane e spazi aperti che riducono temperature ed umidità.
2: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.
3: Let's go! Da Medioport iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Medioport.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: Parola di Antonino.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
13: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
14: Popolare Network.
6: Al G7 di Evian in Francia, Trump ha venduto l'accordo con l'Iran. Teheran non avrà mai l'atomica e la nuova leadership è molto meno radicalizzata. In realtà a molti, negli Stati Uniti come in Israele, l'intesa con Teheran non piace. Aggiungendo la solita confusione, il presidente americano ha minacciato, in caso di intoppi nel negoziato, di riprendere i bombardamenti. Al G7 Macron ha invece parlato di un importante riavvicinamento tra Stati Uniti ed Europa. C'è una nuova convergenza sull'Ucraina. I leader hanno promesso ulteriore supporto a Kiev e maggiori pressioni sulla Russia. L'Europa, sempre più a destra, blinda i confini. Approvata la direttiva per rimpatri più facili. Anche una parte dei liberali ha votato a favore. La Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea esprime profonda preoccupazione. È morto a 87 anni Carlo Ginzburg, lo storico italiano tra i più apprezzati nel mondo, noto per i suoi studi sul folklore e la cultura popolare. Fu maestro della microstoria, la capacità di analizzare i grandi fenomeni partendo da prospettive locali e di vita quotidiana. Popolare Network, buona serata al giornale radio delle 19:30. Questa sera, alla fine del G7 di Evian, in Francia, Donald Trump ha cercato di vendere il suo accordo con l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti ha parlato di un vertice andato molto bene e ha poi ripetuto concetti che abbiamo sentito più volte in queste settimane. In studio Emanuele Valenti.
14: Nella settimana dell'accordo con l'Iran, con una firma ormai imminente, Trump è tornato a mandare messaggi contraddittori. Un'ottima intesa, gli iraniani non avranno mai l'atomica, ma allo stesso tempo nulla di definitivo. Se non saremo soddisfatti, se gli iraniani non si dovessero comportare bene, riprenderemo i bombardamenti. Confusione, pochissima chiarezza. Secondo Axios ci potrebbe essere un anticipo della firma in formato digitale sul memorandum, ma al momento rimane l'appuntamento ufficiale di venerdì in Svizzera con le delegazioni in presenza. Oggi, a proposito di problemi e ostacoli lungo il percorso, ci sono stati ancora raid israeliani sul Libano, non sono mancate come nei giorni scorsi le critiche in effetti a Netanyahu da parte dello stesso Trump. Come segnale invece di una distensione nella regione, nelle ultime 24 ore almeno 3 navi iraniane sono passate senza problemi, senza incidenti, attraverso il blocco americano nel Golfo.
6: Grazie Emanuele Valenti. Le dichiarazioni di Trump oggi al G7, ne abbiamo già sentito alcune, danno tutto il senso del grosso guaio nel quale si è impantanato il presidente degli Stati Uniti, Michele Migone. Qualche problema con il servizio.
15: Donald Trump ha detto che sarebbe stato stupido continuare a bombardare l'Iran perché così facendo lo Stretto di Hormuz sarebbe rimasto chiuso. In questa frase, pronunciata in una conferenza stampa al G7, c'è la missione implicita alla sconfitta strategica degli USA ed è l'arma invece su cui ha potuto e può contare il regime di Teheran per mantenere la sua forza e la sua sopravvivenza. Dopo averla detta, il presidente USA ha ribadito che se non dovesse essere raggiunto un accordo entro 60 giorni dopo la firma dell'intesa, i bombardamenti riprenderanno. Ma sono sembrate parole vuote, quel che conta è che Trump è apparso un leader costretto a subire o a voler accettare un'intesa che non lo fa certo uscire vincitore dalla guerra che gli stesso ha scatenato. Non solo, ha ammesso anche che le divergenze con Israele sono adesso molto forti e poi ha confermato che ci sarà un fondo di 300 miliardi di dollari per investimenti in Iran per la ricostruzione. Il testo ufficiale dell'accordo non si conosce ancora, la Casa Bianca non l'ha pubblicato. Oggi però la stampa USA ha diffuso una bozza che le parole di Trump sembrano aver confermato. Il memorandum d'intesa lascia le mani libere al regime iraniano sulle questioni strategiche. Di fatto Trump ha scambiato la riapertura di Hormuz con il dialogo sul nucleare iraniano, senza però essere in grado di imporre delle condizioni sull'uranio arricchito che gli iraniani ancora possiedono. Secondo lui l'accordo impedirà all'Iran di avere una bomba atomica, ma nella bozza che gira la questione rimane vaga. Lo hanno sottolineato le televisioni, i giornali americani e i toni critici del New York Times, la CNN si accompagna al duro commento Wall Street Journal, che ha definito l'intesa come una ritirata strategica della Casa Bianca. I repubblicani al Congresso sono frustrati per la mancanza di chiarezza e la base MAGA sempre più critica, soprattutto quella pro-Israele.
6: A Evian, il padrone di casa, Emmanuel Macron, ha detto che c'è stato un importante riavvicinamento tra Europa e Stati Uniti con una convergenza significativa sull'Ucraina. Il servizio
16: A chi gli chiede se ci sia un prima e dopo G7 di Evian nella relazione tra Stati Uniti e Europa, dopo le incomprensioni e i contrasti dell'ultimo anno e mezzo di presidenza Trump, il presidente francese risponde restando prudente senza sbilanciarsi, ma dopo aver precisamente numerato con evidente soddisfazione le nuove sostanziose convergenze sottoscritte solennemente tra il presidente americano e gli altri membri del G7, in particolare europei, Macron spiega che c'è stato in effetti un vero cambiamento, a cominciare dalla questione esistenziale per l'Europa della guerra in Ucraina. Per la prima volta c'è stata una coesione chiara sulle posizioni della coalizione dei volenterosi promossa da Francia e Gran Bretagna di indissolubile sostegno all'Ucraina, con tanto di annunci operativi su armamenti per Kiev e nuove sanzioni contro Mosca per fare pressione su Putin e imporgli l'apertura di un negoziato. Un risultato concreto a partire anche, ha precisato il presidente francese, dalla situazione sul terreno, che è cambiata, con l'Ucraina che resiste sempre meglio e la Russia che non avanza più. E se forse è prematuro parlare di un Occidente riconciliato, è certo che le convergenze, come le ha chiamate Macron, sono significative non solo sull'Ucraina, ma anche sul Medio Oriente e l'accordo con l'Iran siglato da Trump, che Macron definisce oggi un ottimo accordo che ferma la guerra, riapre lo stretto di Hormuz e prevede il gelo dell'offensiva israeliana in Libano, una priorità per Parigi. Sostegno di Trump all'Europa, sull'Ucraina sostegno degli europei al traballante accordo di Trump con l'Iran, un successo diplomatico, consacrato dal presidente americano che ha parlato di uno dei G7 più riusciti e fruttuosi della storia. Resta da vedere se si tratti di intesa d'opportunità o di riavvicinamento strategico duraturo tra le due sponde dell'Atlantico. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
6: E poi c'è il risvolto italiano, perché al G7 c'era anche Giorgia Meloni, che ha parlato con Donald Trump nel tentativo di ricucire i rapporti, aiutata anche dalle posizioni comuni emerse tra Stati Uniti ed Europa. Guardiamo al futuro, ha detto la Presidente del Consiglio, cercando di cancellare i contrasti che avevano posto fine alla luna di miele col Presidente degli Stati Uniti. Da Roma, Anna Bredice.
17: Un rapporto immutato, così dice Giorgia Meloni dopo il vertice di Evian a proposito del rapporto con Trump. Quindi si dovrebbe pensare che la freddezza, il distacco seguito alla guerra in Iran alla
6: Presidente degli Stati Uniti. Da Roma, Anna Bredice.
17: Un rapporto immutato, così dice Giorgia Meloni dopo il vertice di Evian a proposito del rapporto con Trump. Quindi si dovrebbe pensare che la freddezza, il distacco seguito alla guerra in Iran, alla richiesta dell'uso delle basi di Sigonella, il rialzo

0: Unione Europea, Russia e Ucraina, ci vorrebbe una persona che provenga da una potenza media, ha detto, forse pensa all'Italia. Grande unità, dice a proposito dei G7, spiega, abbiamo difeso il nostro interesse nazionale, ma in realtà quell'interesse dovrà essere difeso tra poco al Consiglio Europeo, dove si parlerà di soldi per la difesa, di quanto potranno essere calcolati in deroga al patto di stabilità per difendere i conti pubblici. Sull'invio di unità navali nel stretto di Hormuz prende tempo, aspettiamo 60 giorni per capire come sarà l'operazione, quindi per ora non intende parlarne in Parlamento. Sull'Ucraina la posizione non cambia, la pressione della Lega e in ultimo anche quella di Vannacci non modifica la posizione dell'Italia. Su Vannacci risponde da Evian con lo stesso schema della scorsa settimana, fanno il gioco della sinistra, sono fuori dalla maggioranza, ma in realtà quando si tratta ad esempio di migranti, come è accaduto ieri, la maggioranza si ricompatta anche con i vannacciani. Linea allo studio.
1: E proprio sulla questione dell'immigrazione Giorgia Meloni ha rivendicato come un successo dell'Italia e del suo governo quello che è successo ieri, quello che è successo oggi al Parlamento europeo, con un'Europa che va sempre più a destra e blinda i propri confini. È stata infatti approvata la direttiva che consente rimpatri più facili. Le destre hanno votato compatte con i popolari, ma anche una parte dei liberali ha votato a favore, e in serata è arrivata una posizione che esprime profonda preoccupazione da parte della Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea. Il servizio.
2: A soli 5 giorni dall'entrata in vigore del patto migrazione e asilo, il Parlamento europeo ha dato il via libera finale al regolamento rimpatri, l'ultimo pezzo di una legislazione in materia di migrazione e asilo sempre più restrittiva e discriminante per i diritti e il trattamento delle persone migranti. Per capire quanto, basta solo guardare lo schieramento delle forze che hanno approvato il testo. Una maggioranza larga, che copre dall'estrema destra dei sovranisti, patrioti e conservatori, al centrodestra dei popolari, ma anche una quota consistente dei liberali. Insomma, la maggioranza centrista di von der Leyen al Parlamento non c'è più, almeno su questo dossier, e la destra ha plasmato senza se e senza ma le nuove regole europee sui rimpatri. Il perno è il via libera ai return hubs, cioè i centri di detenzione in paesi terzi, dove le persone migranti potrebbero essere inviate prima del rimpatrio, minori e famiglie con bambini inclusi. Per stabilire questi centri servirà un accordo specifico tra un governo dell'UE e un paese terzo qualunque, che si occuperà della detenzione e il rimpatrio, presumibilmente a fronte di grossi incentivi finanziari. Sono previste poi decisioni automatiche di rimpatrio forzato alla fine del soggiorno regolare, invece di un rinnovo del permesso. Un'estensione della durata della detenzione fino a 30 mesi, l'istituzione di un ordine europeo di rimpatrio e sanzioni penali per chi non collabora. Si temono poi le nuove misure investigative in stile AI statunitense, che permetteranno raid della polizia in abitazioni private e sedi di ONG, anche senza un mandato dell'autorità giudiziaria, per cercare persone da rimpatriare. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: È stata l'ennesima giornata di passione per chi viaggia in treno, circolazione sospesa sulla linea Milano-Bologna tra Melegnano e Piacenza per un guasto tecnico, la linea elettrica con ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni che hanno avuto ripercussioni anche sul resto della linea fino a Roma e Napoli. Il problema ha provocato anche un incendio di sterpaglie lungo i binari. Ci sono stati anche almeno 2 convogli rimasti fermi per 3 ore sotto il sole, senza aria condizionata. Salvini ha parlato solo in serata, dando la colpa a Trenitalia e annunciando un'indagine per capire cosa sia successo. Oggi c'è stata l'audizione dell'amministratore delegato di Stellantis in Parlamento. Antonio Filosa non ha aggiunto particolari dettagli sulle conseguenze in Italia del piano lanciato dall'azienda il 22 maggio, così come non l'aveva fatto il responsabile per l'Europa, Cappellano, nell'incontro di lunedì con i sindacati. Filosa ha citato i 3 marchi a rischio, Maserati, Lancia e Alfa Romeo, limitandosi a parlare di una loro valorizzazione. Ha confermato che per Cassino si lavorerà con 2 partner, probabilmente cinesi, che a Termoli non ci sarà la Gigafactory di batterie. Forse la doccia fredda principale è arrivata su Mirafiori, dove Filosa ha detto che resterà la nuova 500 ed in diverse varianti, ma non ci saranno nuovi modelli. Diverse le reazioni dei sindacati, per Fime Wilm ci vedono l'intenzione di rilanciare la produzione in Italia, per la Fiom è stata una relazione deludente e che porta preoccupazione ai lavoratori. È morto Carlo Ginzburg, lo storico, autore di testi fondamentali che hanno messo al centro della ricerca gli individui e i ceti popolari. Si è spento all'età di 87 anni. I benandanti, il formaggio e i vermi, vita notturna tra le sue opere più note. Intellettuale schierato, Carlo Ginzburg si è anche occupato di politica e storia contemporanea. Durante il processo per l'omicidio calabrese ha scritto un altro libro memorabile, Il giudice e lo storico, che traccia un parallelo tra le modalità operative dei processi dell'Inquisizione e quelle del procedimento.

0: che vedeva imputati Sofri, Bompressi e Pietro Stefani, come ricorda Guido Viale, scrittore, giornalista e all'epoca militante di Lotta Continua.
1: Carlo Gisolo è stata una figura di storico, ma anche di cittadino e di intellettuale straordinaria, proveniente da una famiglia straordinaria, sia il padre che la madre, che anche il fratello, che purtroppo è morto diversi anni fa. E hanno, con il loro lavoro, hanno sicuramente impresso, lasciato un'impronta sulla cultura italiana e per certi versi anche sulla stessa storia del nostro paese. I libri più importanti fra quelli che ho letto, sicuramente Il giudice e lo storico, che ha scritto contemporaneamente praticamente allo svolgimento della prima parte del processo Sofri, in cui ha dimostrato con una disamina molto minuziosa e attenta degli atti processuali, ma soprattutto con l'applicazione del metodo storico che aveva messo a punto nei suoi studi precedenti, una tesi indiscutibile, che è quella che l'ha portato ad accostare in maniera molto puntuale i processi dell'Inquisizione al modo in cui si è svolta la vicenda giudiziaria di Adriano Sofri per il processo calabrese, che è esattamente il metodo dell'Inquisizione, cioè partire dall'assoluta convinzione, certezza della colpevolezza per poi selezionare esclusivamente gli elementi che in qualche modo possono suffragare la loro convinzione e scartare i numerosissimi altri elementi che rendevano impraticabile e impossibile quella sentenza.
0: 19.45, tutto per questa edizione del giornale di Popolare Network. Diana Santini, Emanuele Valenti in redazione, Massimo Alberti in studio. Il prossimo appuntamento alle 22.30. Buona serata e buon ascolto.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe, ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni, è un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito.
5: Hokusai, il segreto dell'onda che attraversa l'Europa, al Palazzo delle Paure di Lecco. La mostra curata da Paolo Linetti è un'occasione imperdibile per immergersi nell'arte di Katsushika Hokusai, scoprendo le sue tecniche e i segreti dietro la celebre grande onda. Hokusai, a Lecco dal 21 marzo al 27 settembre 2026. Informazioni su vidicultural.com.
6: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tassi di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
7: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
6: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
7: Affitti brevi, tranquillità lunga.
8: Le 19.46, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, la seconda edizione di Metro Regione. Sospesa la linea alta velocità Milano-Bologna per diverse ore per un guasto alla linea, due treni bloccati sotto al sole senza aria condizionata. Intervengono il sindaco di un comune della zona, il prefetto di Lodi, il questore, il comandante dei carabinieri, Malori a bordo. Urbanistica, il procuratore capo di Milano Marcello Viola replica alle accuse del sindaco Sala. Nessuna volontà di interferire sul lavoro del comune, dice Viola. La procura lavora unita e in sintonia. Ennesimo incidente mortale sul lavoro a Binasco. Un operaio dell'azienda dei rifiuti muore a 38 anni schiacciato da un pilastro. A causa di un problema alla linea elettrica all'alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza, sospesa dalle 10.20, due treni dell'alta velocità sono bloccati nell'Odigiano senza aria condizionata. Si segnalano ritardi fino a 300 minuti nel caso di un treno italo proveniente da Napoli che sarebbe dovuto arrivare a Milano Centrale alle 10.45 ed è giunto invece poco prima delle 16. Ma anche altri convogli hanno avuto ritardi superiori alle 2 ore, ci sono state anche cancellazioni, la circolazione è ripresa lentamente dopo le 16.30. Nel caso del treno fermo a Livraga sono arrivati sul posto anche il sindaco, il prefetto, il questore e il comandante provinciale dei carabinieri che hanno coordinato l'assistenza ai viaggiatori. Lavorando con i responsabili ferroviari, hanno spiegato dal comune lodigiano, per trovare soluzioni alternative. Un gruppo di agenti della polizia penitenziaria si è messo a disposizione per aiutare nella distribuzione dell'acqua. Una passeggera di 44 anni ha avuto un malore, il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha commentato soltanto in serata. Il giorno dopo la sentenza del processo per la costruzione del grattacielo Torre Milano, il procuratore capo di Milano Marcello Viola ha replicato alle accuse del sindaco Beppe Sala fatte ieri a commento dell'assoluzione degli 8 imputati. Sala aveva chiamato in causa Viola dicendo: vorrei sapere che giudizio dà Viola del proprio team, un richiamo ai pubblici ministeri che stanno indagando sul comune sotto la supervisione del procuratore capo Viola, che oggi ha risposto: non c'è alcuna volontà di interferire con l'autorità amministrativa, le sentenze non si commentano, si rispettano e se non si condividono si impugnano, ha detto Viola, che poi ha aggiunto: la procura è una e si muove in sintonia. Le indagini proseguono, proseguono anche i processi iniziati nei mesi scorsi. Domani ci sarà un'udienza del procedimento per la palazzina costruita in un cortile in piazza Aspromonte, l'inchiesta considerata la madre di tutte le inchieste perché è stata la prima ad essere avviata con un esposto degli abitanti nel 2022. Una inchiesta al centro della quale c'è la definizione di cosa si intenda con nuovo palazzo in un cortile e con quali autorizzazioni sia lecito costruirlo. Ogni caso fa storia a sé, ma la sentenza arrivata ieri su Torre Milano ha elementi in comune con le altre indagini. Sentiamo il cronista di giudiziaria del Corriere della Sera, Luigi Ferrarella.
3: Da un lato ovviamente ogni processo fa storia a sé, però è verissimo che la struttura del processo che era in esame ieri è largamente sovrapponibile a quella di parecchi altri dei processi istruiti. Quindi senz'altro il tema della buona fede del costruttore e degli operatori, cioè del legittimo affidamento in quelle prassi del comune, in quel tipo di giurisprudenza dell'epoca, è un tema che sicuramente verrà valorizzato anche negli altri procedimenti. La variabile può essere, a secondo dei singoli casi, se esistano o meno elementi che possano appunto indurre il giudice a far ritenere che invece in capo al costruttore o in capo ai funzionari comunali ci fosse non, come dire, una legittima aspettativa di affidarsi a ciò che nel mare procelloso delle regole complicate urbanistiche veniva all'epoca stabilito dalle giurisprudenze amministrative, dalle prassi del comune, ma una sorta di collusione barra collaborazione tra privato e pubblico nel trovare assieme una via di aggiramento dei problemi posti dalle regole formali. Allora, da questo punto di vista ci sono alcuni procedimenti che in linea teorica, dal punto di vista dell'accusa, dispongono anche di questo patrimonio di indagine. Bisognerà vedere poi come verrà valutato dai giudici di quei processi.
8: Un incidente mortale sul lavoro questa mattina a Binasco in provincia di Milano. Poco prima delle 7.30 un operaio di 38 anni dell'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti durante una manovra è rimasto schiacciato sotto un pilastro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorritori del 118, le condizioni dell'operaio sono apparse subito gravissime. Cordoglio e solidarietà non bastano, dicono i sindacati, bisogna introdurre il reato di omicidio sul lavoro, dice Carmelo Minniti, segretario generale della UIL Trasporti.
9: Oggi è successo nel settore dell'igiene ambientale, questa mattina purtroppo un lavoratore di 38 anni ha lasciato, mentre svolgeva il suo lavoro per la collettività, la sua vita. Credo che non siano più sufficienti le giustificazioni addotte, né le condoglianze, né la vicinanza alle famiglie. Credo che sia arrivato il momento per tutti noi di fare una seria e profonda riflessione su quanto succede oggi nel mondo del lavoro. Credo che sia necessario, serve, la voglia, la necessità di dire quello che effettivamente è, quello che succede nel mondo del lavoro non può essere definito come una tragedia, va dato un nome corretto, queste sono stragi sul lavoro, bisogna che le istituzioni intervengano, noi come sindacato ci siamo pronti a fare la nostra parte.
8: Dopo gli ultimi episodi a Milano Centrale sulla linea Mantova-Cremona-Codogno di ritardi, cancellazioni e informazioni assenti per i pendolari lombardi, il PD ha presentato un'interrogazione in regione chiedendo chiarimenti sulla gestione delle emergenze e dell'assistenza ai passeggeri. Il consigliere del Partito Democratico Matteo Piloni è il primo firmatario di questa interrogazione.
10: Purtroppo è una cosa che succede troppo spesso e negli ultimi giorni si è intensificata. L'altra notte, dopo la mezzanotte, dei pendolari che sono arrivati in stazione centrale hanno visto il treno cancellato, alcuni è stato comunicata la cancellazione, ad altri no, ad alcuni è stato detto di raggiungere il piazzale della stazione centrale, ad altri non è stato detto niente, è passato un bus sostitutivo, hanno chiesto informazioni, quel bus era destinato solo per Voghera, mentre i pendolari per Brescia e Bergamo non avevano nessun bus sostitutivo, alcuni hanno chiamato la Polizia di Stato per intervenire, la Polizia di Stato ha chiesto a loro un numero di Trenord, ha provato a chiamare il numero che tutti i pendolari non solo hanno a disposizione e ovviamente non ha risposto nessuno. La giornata di oggi è stata incredibile perché ad esempio sulla Mantova Cremona Codogno treno cancellato, pendolari hanno raggiunto con un bus sostitutivo Melegnano per prendere un altro treno, a Melegnano il treno non è mai arrivato, sul sito di Trenord dava invece che il treno per Melegnano era arrivato. Comunicazioni zero né nelle stazioni né sui treni. Regione Lombardia ha portato avanti il contratto con Trenord fino al 2033 e la situazione ogni giorno invece di migliorare peggiora. Chiediamo a Regione Lombardia di battere un colpo sia nei confronti del governo sia ovviamente nei confronti della sua società Trenord, perché siamo arrivati al punto che i pendolari non sanno se la mattina hanno il treno e non sanno se la sera tornano a casa.
8: Divieto sì, ma fino a un certo punto. Quello di fare fuochi d'artificio a Villa del Balbianello nel comune di Tremezzina vale 50.000 euro.
11: C'è un regolamento introdotto dal comune di Tremezzina, che comprende Lenno, Succio, Tremezzo e Mezzegra, che vieta più di 5 esibizioni pirotecniche all'anno davanti alla Villa del Balbianello, gioiello architettonico e paesaggistico al centro di molti film di Hollywood. C'è una ricca coppia di turisti statunitense che vuole sposarsi sul lago di Como e che vuole assolutamente i fuochi d'artificio proprio davanti alla villa, nonostante le 5 esibizioni siano già state prenotate da tempo. Dunque, a fronte di una donazione di 50.000 euro per riqualificare l'area del parco della villa e ripristinare alcuni arredi urbani, il comune decide di concedere una deroga speciale per permettere alla coppia il matrimonio dei propri sogni. Tutto è bene quel che finisce bene? La notizia ha corso in poco tempo su diversi quotidiani locali, con tanto di rimpallo di responsabilità nella decisione sulla deroga fra il FAI e la giunta comunale. Un ping pong che sembra un mezzo pasticcio. Le deroghe e i regolamenti dunque reggono fino a che non ci sono di mezzo questioni di denaro, perché le casse dei comuni piangono e si è costretti a ricorrere a donazioni di privati per sistemare il patrimonio pubblico, in una municipalità già in difficoltà per i continui ritardi e stop della cosiddetta variante Tremezzina, il tunnel che consentirebbe a chi percorre la via Regina di evitare la strettoia che passa proprio in quel punto. Un caso che dimostra, ancora una volta, come la sussistenza dei comuni della provincia di Como dal turismo stia diventando sempre più simile a quella di altre località diventate, nel corso degli anni, instagrammabili e di richiamo, a discapito di mobilità e abitabilità per i cittadini. Dario Onofrio, Ecoinformazioni, Como.
8: Da oggi c'è una sezione ANPI dei lavoratori del Comune di Milano. La presentazione è stata a Palazzo Marino con il sindaco Sala, con il presidente provinciale dell'ANPI Minelli, un'iniziativa per diffondere i valori dell'antifascismo, della resistenza e per avere un presidio quotidiano in più contro ogni forma di razzismo e discriminazione. Cesare Galantini è il lavoratore comunale ed è il presidente di questa nuova sezione.
12: Sull'enfasi delle celebrazioni dell'anno scorso, del 2025, dell'ottantesimo, e prendendo spunto dal fatto che all'ATM e anche alla Scala esistono già delle sezioni di tipo aziendale, a me e a un gruppo di colleghi, chiaramente di sentimenti antifascisti e appassionati di storia, è venuta appunto questa idea di costituire una realtà all'interno del luogo di lavoro, quindi una sezione aziendale tra i dipendenti dell'ente Comune di Milano. Il significato dell'iniziativa ce n'è uno che è di tipo prettamente storico, e cioè di tutelare, di tramandare, visto che sono passati oltre 80 anni dalla lotta di liberazione, queste storie, spesso anche poco conosciute, dei dipendenti che hanno avuto un ruolo in quelle vicende, tanti della polizia locale, piuttosto che dipendenti dell'anagrafe e altri. E poi c'è un ruolo anche più legato alla quotidianità, visto insomma i tempi che stiamo attraversando, la vediamo come un presidio anche sul luogo di lavoro contro ogni forma di razzismo, di autoritarismo, di revisionismo storico. Quindi insomma c'è questa duplice attività rivolta alla tutela della storia, alla conoscenza, e a quella dell'essere un po' a guardia di certi valori che sono poi quelli della Costituzione in sostanza.
8: Un presidio con pentole, coperchi e mestoli per allontanare i topi che hanno invaso le case popolari di Molise Calvairate e per farsi sentire dall'Aler che quei complessi li gestisce. Un centinaio di inquilini della zona nel quartiere milanese che stanno vivendo quella che definiscono una grave emergenza sanitaria si sono dati appuntamento alle 18.30 per un'assemblea cittadina che si è trasformata in un corteo. Sentiamo Igor, uno dei residenti a Molise Calvairate.
13: Una mobilitazione che è stata fatta per mettere Aler di fronte alle sue responsabilità. Noi esigiamo, non vogliamo più, esigiamo che Aler rispetti il contratto che ha con noi cittadini. Noi vogliamo vivere dignitosamente in queste case, senza topi, scarafaggi. Vogliamo che Aler faccia le manutenzioni che deve fare per rendere queste case vivibili. Noi esigiamo un programma scritto da Aler, ragion per cui chiederemo un incontro, e vogliamo che Aler metta nero su bianco come, quando e dove farà gli interventi.
14: Tra l'altro voi avevate invitato anche Aler stasera al presidio.
13: Aler non c'è, ma la dico sì. Ci sono un sacco di cartelli, c'è gente con mestoli, padelle, devo dire che è una cosa abbastanza divertente anche. Insomma, adesso dovrebbe partire, diciamo, il corteo che farà il giro dell'isolato. Saremo molto rumorosi, guarda, anche perché adesso mi ci metto anch'io.
8: Domani ci sarà la quarta udienza del processo Idra sulla super mafia lombarda, Unione di 'Ndrangheta, Camorra e Cosa Nostra. Nei giorni scorsi sono emerse nuove minacce di morte verso i pubblici ministeri Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane, verso i quali sono state aumentate le misure di protezione. Fuori dall'aula bunker in piazza Filangeri a Milano dalle 8.45 ci sarà il presidio delle associazioni che hanno deciso di costituire una sorta di scorta civica a questo processo e ai magistrati coinvolti. Ci sarà anche Radio Popolare con la trasmissione pubblica che sarà fatta in diretta da lì tra le 11 e le 11.30. Tra chi parteciperà al presidio ci sarà anche Rosario Pantaleo, presidente della commissione consigliare antimafia del Comune di Milano.
15: E noi dobbiamo comunque sempre rendere possibile una costante attenzione sul tema. Allora, nel mio piccolo, per quello che posso contare, cerco di essere uno che lancia semi e però alcuni semi poi li deve raccogliere. Si fa tanto, si fa molto, ci sono tanti giovani anche che si impegnano e si interessano, però su questo credo che la politica debba aprire gli occhi, perché poi alla fine qualcuno ti arriva a bussare la porta e a quel punto scattano le solite Manfrine italiche, l'emergenza, e l'emergenza cerchiamo di evitarla.
8: Ora al meteo con Paolo Vallisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
16: L'alta pressione dall'Algeria raggiunge l'Italia con nuova ondata di calore e probabilmente ancora per una settimana. Il progressivo aumento dell'afa si associerà da domani sera a qualche temporale di calore. Vediamo quindi le previsioni per le prossime ore: ancora ben soleggiato, nella notte cielo sereno, poco nuvoloso, asciutto. Per la giornata di domani sempre soleggiato, con ulteriore lieve rialzo delle temperature, comprese tra i 31 gradi delle Prealpi fino a 34, in pianura naturalmente i valori massimi. Annuvolamenti cumuliformi nel pomeriggio sui rilievi e con debole rischio di un temporale di calore serale su Alpi e Prealpi.
8: Ed è tutto per questa edizione di Metro Regione, condotta da Roberto Maggioni, redazione Chiara Manetti. L'informazione da Milano e dalla Lombardia torna domani mattina alle 7.15.
17: C'è chi rinuncia a curarsi perché non può permetterselo. Eppure, la salute dovrebbe essere un diritto universale. Nel libro L'industria della salute, Vittorio Agnoletto racconta come farmaci, privatizzazioni e interessi finanziari stiano cambiando il nostro sistema sanitario. Un libro che unisce denuncia, analisi e proposte di cambiamento. L'industria della salute, edito da Paper First. Lo trovi in libreria e negli store online.
18: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
19: Ma quanto pesa la bolletta?
20: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
19: Ma è leggerissima!
20: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
21: Torna il Festival di Teatro Antico di Veleia, un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Joelle Dix e Leonardo Lidi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'orchestra Toscanini con il Festival Illica.
18: Veleia Teatro.com.

0: 20 e 4 minuti. Eccoci qui con l'orizzonte delle 20 che dedichiamo naturalmente a una delle notizie di questa giornata, quella con cui abbiamo aperto anche il giornale radio. Il racconto, l'esposizione da parte di Donald Trump dei punti dell'accordo con l'Iran, accordo che dovrebbe essere poi firmato a breve, ha detto Trump, quindi forse già domani, forse venerdì. Accordo di cui adesso ci sono anche delle anticipazioni, diciamo ci sono delle informazioni maggiori che ricalcano in qualche modo quello che lo stesso Trump ha detto nella sua lunghissima conferenza stampa dal G7 di Evian. Punti che riguardano lo stretto di Hormuz, con le navi che non pagheranno per passare dallo stretto, con un fondo per la ricostruzione, 300 miliardi di investimenti per la ricostruzione dell'Iran e con anche la prospettiva dello scongelamento di tutti i beni iraniani congelati all'estero e con l'annullamento, la sospensione di tutte le sanzioni verso Teheran da parte degli Stati Uniti. Poi naturalmente ci sono tutte le parti sul nucleare che rimane però, mi sembra, piuttosto vago al momento. Trump ha detto l'Iran non avrà armi nucleari, non avrà la bomba nucleare, ma qui sono tutti punti che poi andranno specificati e trattati nei prossimi 60 giorni, perché ricordiamo questo è un memorandum d'intesa che prevede poi una trattativa punto per punto. È con noi e lo ringraziamo l'ambasciatore Stefano Stefanini, buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: Ambasciatore, analista di relazioni internazionali, le chiederei Stefanini una sua prima valutazione. Noi prima nei nostri servizi abbiamo raccontato di un Trump che ha provato in tutti i modi a vendere, diciamo così, un accordo favorevole per lui, favorevole per gli Stati Uniti. Qual è la sua impressione?
1: Mi chiede in pochi minuti di riassumere un discorso, l'ho ascoltato tutto, durato credo un'ora e dieci. Allora, cercando di riassumere nei termini più estremi, Trump ha detto l'Iran riapre Hormuz subito e si è impegnato a non perseguire in alcun modo la capacità di armamenti nucleari. Se non lo fa, sa che riprendiamo a bombardarlo. E anche alle domande dei giornalisti che gli chiedevano ma questo accordo quali garanzie ha poi di verifica, ha risposto l'Iran sa benissimo che se non fa quello che deve fare le conseguenze sono una ripresa della guerra. L'ha detto tre o quattro volte.
0: Sì.
1: E in pratica ha detto, se l'Iran si comporta bene, e questo fino a un certo punto comprende anche altri elementi come i missili balistici e il mantenimento, lo sviluppo di un'industria nucleare a fini civili, che in passato da parte americana era stato escluso in base al semplice ragionamento che Trump pure ha accennato, ma proprio l'Iran, che è il terzo paese per risorse gasifere e petrolifere, ha bisogno di centrali nucleari. Tutto è consentito all'Iran a condizione che rispetti questo impegno. E se l'Iran si comporta bene, allora gli scongeliamo anche
0: i suoi beni all'estero.
1: Mm. I suoi beni e all'obiezione che gli è stata fatta, ma ci diamo dei soldi all'Iran, su questo Trump è stato molto preciso, direi, perché ha detto no, quelli sono fondi iraniani che noi abbiamo congelato. Se il momento in cui i motivi del congelamento vengono meno, noi glieli restituiamo, nessuno investirà poi dei fondi negli Stati Uniti. Su questo è stato, direi, perfetto come risposta.
0: Allora, Donald Trump, che questa sera è a cena con Macron nella Reggia di Versailles, quindi un modo per tributargli tutti gli onori e il massimo, diciamo, della solennità possibile, forse anche, diciamo, solleticando sicuramente la personalità di Donald Trump, ma naturalmente non c'è solo questo, c'è anche tutto un lavoro diplomatico che si è visto nel G7 e che ha dato l'impressione di un Trump che nei confronti degli europei e poi viceversa si sia presentato con una faccia meno truce, con una voglia di presentarsi come collaborativo nei confronti dell'Europa e quindi, diciamo, portare a casa in questo G7, da questo G7 che lui ha definito meraviglioso, perfetto, che è andato benissimo, un'intesa con l'Iran e un rapporto diverso con l'Europa. Che impressione ha lei? È caduta la linea con l'ambasciatore Stefanini che richiamiamo immediatamente.

0: Siete all'ascolto dell'Orizzonte delle 20. Stavamo parlando di Trump, avete sentito i punti principali di questo accordo di cui si sanno appunto le linee di fondo, ma non abbiamo ancora tutti i dettagli, non sappiamo nemmeno quando sarà firmato, ma avverrà a breve, potrebbe essere firmato domani o dopodomani. Ne stavamo parlando con Stefano Stefanini, che adesso è di nuovo in collegamento con noi. Eccoci qua, ambasciatore Stefanini. Le chiedevo del rapporto con l'Europa di Donald Trump, un Trump che è sembrato più collaborativo nei confronti dei partner europei.
1: Trump è camaleontico e in effetti ha perfino in questo lungo discorso a un certo punto perfino parlato del resto del G7, quindi soprattutto degli europei, come amici e alleati stretti. Trump si trova in una situazione in cui ha bisogno di un avallo internazionale di questo accordo quando ci sarà. Il G7 gli ha fornito quello di tutti i leader europei, canadese e giapponese, con l'impegno anche, che avevano sempre anticipato, di rimboccarsi le maniche per lo sminamento di Hormuz, per garantire effettivamente la sicurezza di navigazione, rassicurare gli armatori, eccetera, eccetera. Tutti noi, compresi l'Italia, abbiamo sempre detto che finita la guerra lo avremmo fatto e adesso siamo pronti a farlo. In più gli è dato l'occasione di incontrare a latere, con lo stesso spirito collaborativo, i principali paesi del Golfo, l'India, l'Egitto, e quindi gli ha dato a questo accordo, di cui gli interlocutori non conoscono esattamente i contenuti, ci sono state molte anticipazioni, però i dettagli non sono ancora noti, un supporto internazionale di cui che gli permette di venderlo anche all'interno, dove ha degli scettici, e soprattutto di dimostrare che con questo ha risolto il problema. Poi deve venderlo a un altro cliente ostico, che è Israele.
0: Infatti c'è anche questo. Sicuramente con questa sua uscita al G7, Trump si è in qualche modo, come lei diceva, appunto riposto su un palcoscenico internazionale come un interlocutore che porta a casa un risultato e che viene anche considerato con tutti gli onori, plasticamente, lo vedremo stasera a Versailles, dagli alleati europei. La ringrazio molto, ambasciatore Stefanini, per essere stato con noi.
1: Buona serata.
0: Anche a lei.
2: Dinner time. On Sunday we reached an agreement with Iran that achieves everything we set out to accomplish, everything and much more. Ending the current conflict, reopening the Strait of Hormuz, and preventing Iran from ever obtaining a nuclear weapon. That's what was all about.
0: Ecco, lo sentite, Trump si riapre lo stretto di Hormuz, l'Iran non avrà mai la bomba, l'arma nucleare. Mi collego adesso con Michele Migone. Ciao Michele.
3: Sì, ciao, buonasera.
0: Si parlava di Trump, del suo lungo. Sì, ti sentiamo bene. Un Trump che ha provato in tutti i modi a far sì che quell'accordo, di cui sappiamo ora i contorni, anche se non tutti i dettagli, venga considerato negli Stati Uniti come un buon accordo, che gli faccia riacquisire, un profilo di un leader che ha saputo portare a casa un risultato. Hai avuto anche tu questa impressione sentendo la conferenza stampa di Trump e sapendo un po', l'aria che tira ora negli Stati Uniti?
3: Beh sì, certo, lui deve vendere quello che ha raggiunto, deve vendere la sua merce, quello che ha ottenuto, però in realtà questo accordo preliminare, questo memorandum d'intesa fa vedere che la posizione di debolezza degli Stati Uniti. A me durante questa conferenza stampa ha colpito soprattutto una cosa, ha colpito la frase in cui lui dice: potevamo continuare a bombardare l'Iran 2-3 settimane, 2 mesi, ma tanto lo stretto di Hormuz non sarebbe stato riaperto. Secondo me lì c'è in questa frase la missione della sconfitta strategica, almeno per il momento, degli, degli Stati Uniti, perché quella guerra, lo Strato di Hormuz, diciamo la leva strategica nelle mani del regime iraniano gliel'ha data Trump con l'inizio della con la guerra, con l'aver iniziato la guerra. E tant'è che lui ha anche citato, sempre dicendo, parlando della sua preoccupazione per l'andamento dei mercati, non volevo diventare come il presidente che, come Herbert Hoover, il presidente sotto la cui presidenza iniziò la Grande Depressione e che fu il presidente che non fece niente di fronte sostanzialmente al crollo dei mercati, non ci fu un vero e proprio intervento da parte sua. Quindi anche questa inizia la narrazione di un Trump che, preoccupato dell'inflazione, del caro vita per gli americani, cerca appunto di uscire però dal cul-de-sac dove lui stesso si è infilato. E l'altra cosa che lui ha ammesso durante la conferenza stampa è che ci sono dei seri problemi con Israele in questo momento, anche perché il testo alla fine di questo memorandum, alla fine si conosce perché è stato pubblicato quest'oggi dalla CNN e poi è stato pubblicato pochi minuti fa dal New York Times. Questo testo in realtà fa capire quale sia la posizione di debolezza degli Stati Uniti, proprio perché vago su alcune delle questioni più strategiche. Vi faccio per esempio un esempio: questo, nel paragrafo 1 si dice che cessano immediatamente le ostilità, incluse le ostilità in Libano, e poi che l'accordo finale confermerà il termine permanente della guerra su tutti i fronti, incluso il Libano. Noi sappiamo benissimo che Netanyahu ha ben altra idea rispetto a questa cosa. Per quanto riguarda poi lo stretto di Hormuz, si dice che in realtà adesso vado a leggervi la parte esatta. Sì. Lo stretto di Hormuz, in pratica, ci sarà che la Repubblica Islamica inizierà un dialogo con il Sultanato dell'Oman per definire il futuro amministrativo e del servizio marittimo nello Stretto di Hormuz. Una discussione che farà anche con gli altri stati del Golfo Persico e in linea con le regole internazionali. Allora, questa parte qua è una parte un po' ambigua, perché come noi sappiamo c'era questa idea che l'Oman e la Repubblica e che l'Iran in qualche maniera andassero poi a chiedere dei pagamenti di pedaggi. È specificato nell'accordo, in questa bozza di accordo, che questi pedaggi però non vanno pagati durante il periodo delle trattative. Quindi qua in qualche maniera rimane aperta anche questa questione. Sì. Poi c'è il fondo di 300 milioni di dollari di cui avete già parlato, di cui ha già parlato l'ambasciatore in precedenza, e poi c'è anche la questione del nucleare, dove c'è un'intesa di massima per cui l'Iran riafferma che non si procurerà o non svilupperà armi nucleari, però non c'è niente per quanto riguarda poi dove andranno a finire le tonnellate di uranio arricchito che gli iraniani possiedono ancora. Verrà discusso durante i colloqui, però che non si parte da una condizione determinata degli Stati Uniti. Sostanzialmente viene rimandato a quello che avverrà nei prossimi 60 giorni. Poi c'è una frase un po' strana che dice che per quanto riguarda il programma nucleare verrà mantenuto lo status quo. Credo che qua il riferimento sia al civile, nucleare civile, ma non è specificato, e quindi rimane qua anche tutto abbastanza vago. Ecco, in sostanza quello che ha scritto ieri il Wall Street Journal è comprensibile, ovvero sia che siamo di fronte a una ritirata strategica da parte di Donald Trump, in cambio dell'apertura di Hormuz ha ottenuto l'inizio del dialogo sulla questione del nucleare, e quindi i media americani, i più critici, oggi si chiedono ma perché diavolo abbiamo fatto questa guerra se poi alla fine ci troviamo da capo anzi una posizione di maggiore debolezza, e poi si chiedono ma alla fine quello che verrà come accordo finale tra 60 giorni sarà un accordo migliore di quello che ha fatto Barack Obama oppure no?
0: E da cui Trump si era, aveva stracciato?
3: Esatto, che Trump aveva stracciato, certo. E che continua a ripetere essere stato quell'accordo, uno dei motivi per cui è stato costretto a fare la guerra, e che comunque quell'accordo è peggiore sicuramente dell'accordo che lui farà. Tutto questo sono critiche che non arrivano soltanto dai giornali, tra virgolette, di opposizione, se vogliamo così definire, ma lo sono, il New York Times o ancora la CNN, ma arrivano da giornali anche come Wall Street Journal, che ha appoggiato l'intervento militare iraniano, e arrivano anche, ci sono molte perplessità anche tra i repubblicani al congresso e tra i MAGA, in particolare diciamo quel settore MAGA pro-israeliano che è piuttosto forte, si fa sentire in maniera molto forte, perché in Israele in questo momento c'è una forte divaricazione rispetto a quello che sta facendo l'amministrazione Trump con questo accordo. Quindi insomma diciamo che questo sostanzialmente è solo un po' il quadro per quanto riguarda la giornata di Trump di oggi.
0: Sì, una giornata, grazie Michele, una giornata in cui appunto a maggior ragione, se questo è il quadro e così sembra essere, diciamo a maggior ragione Donald Trump, come diceva prima l'ambasciatore Stefanini, aveva bisogno anche diciamo attorno a sé di un consesso di alleati che diciamo si facevano fotografare volentieri vicino a lui, ecco, usiamo questa immagine, dopo che per lunghe settimane e mesi Trump era diventato veramente scomodo e difficile in Europa, diciamo il clima era diverso. Lo sarà ancora stasera appunto con questa rappresentazione anche scenica, di certo questo aiuta anche a inserire questo accordo con tutte queste ambiguità e queste debolezze da parte degli Stati Uniti in un contesto in cui Trump si può presentare in modo diverso. Ciao Michele, grazie.
3: A voi.

0: Radio Popolare, sono le 20 e 22 minuti. Saluto Angela Mauro che è con noi in collegamento. Ciao Angela, buonasera. Ci senti? Eccoti.
1: Sì, sì.
0: Eccoci, Angela Mauro, collega giornalista, corrispondente da Bruxelles, dalle questioni europee per Huffington Post. Senti, volevamo chiederti anche della politica italiana, ovvero di Giorgia Meloni, come si è posta in questa situazione così articolata che abbiamo descritto finora. Sappiamo che Meloni ha avuto un problema forte di vicinanza a Trump, dal quale ha preso le distanze quando ci fu l'attacco al Papa, ma insomma più in generale una difficoltà, diciamo, a presentare come l'amica di Trump nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, con la guerra in Iran che sembrava non avere sbocco, con tutte le sue conseguenze in particolare sull'economia. Che partita si è giocata in questi due giorni e le è riuscita?
1: Beh, Giorgia Meloni pensava di poter trasformare il G7 nell'occasione per ricucire con Trump dopo gli attacchi diretti di Trump all'Italia e a lei, a Meloni, per la scelta di non collaborare con gli Stati Uniti nella guerra all'Iran. Però questa operazione non le è riuscita, perché non è riuscita a ottenere un bilaterale con il Presidente degli Stati Uniti, ma solo uno scambio di battute, in cui peraltro Trump ha reiterato il concetto, cioè ha ribadito i motivi del suo scontento, e cioè il fatto di essere stato lasciato solo. Ha detto: sono stato abbandonato, mi sento abbandonato, insomma una roba del genere, per dire non mi avete aiutato sull'Iran. Poi tutto si è svolto in uno, appunto, quello che dicevo, uno scambio di battute con Meloni, che si è spesa a larghi sorrisi dicendo: siamo sempre stati amici, continuiamo a essere amici. E questa cosa è stata venduta sui media come un chiarimento, una ricucitura. A me non pare che effettivamente questa operazione sia riuscita, che questa ricucitura sia avvenuta. Forse si è visto di meno, perché in generale il G7 di Evian ha segnato un inedito ritorno a un clima di concordia tra l'Europa generale, direi, tra l'Europa e Washington e gli Stati Uniti. Il bilaterale di Trump con Macron è andato benissimo, da quello che si vede, è andato benissimo. Scusate, sono
0: una sirena alle tue spalle, non ti preoccupare.
1: È andato benissimo anche il bilaterale di Trump con Zelensky, no? È andato bene anche il trilaterale di Macron con Zelensky e Trump. E quindi diciamo che dal G7 di Evian sicuramente viene fuori, ora vediamo finché dura, però viene fuori una fotografia di un'Europa che ha riallacciato i rapporti con Trump.
0: E di una Meloni che è stata piuttosto irrilevante a questo punto.
1: Beh sì, evidentemente sì, abbiamo una premier che voleva costruire, che si pregiava di avere un rapporto privilegiato,
0: il famoso ponte,
1: rispetto agli altri, sì, agli altri leader europei, di poter fare da ponte con Washington. Sicuramente adesso si può dire che non è questo il caso, nel senso che quando gli altri leader vogliono riallacciare i rapporti con Trump sono in grado di farlo da soli e lo fanno, e Meloni rimane in una zona, insomma, abbastanza scomoda al momento, visto che non ha nemmeno delle sponde europee così forti.
0: A Meloni in questo momento conviene presentarsi ancora come amica di Trump oppure no?
1: E questo è un problema. Io penso che il fattore Trump, che ha scatenato la guerra in Iran, adesso domani, dopodomani vediamo, ci sarà la firma dell'accordo, però insomma è da fine febbraio che fronteggiamo questa situazione.
0: Certo.
1: E il Trump che promette la pace, scatena le guerre, non porta bene ai suoi sostenitori in Europa. Sicuramente non ha portato bene a Orban, che ha perso le elezioni in Ungheria, anche se lì in Ungheria Orban si può dire che era anche un prodotto un po' consumato della politica, è stato fatto da parte, ma sicuramente il fattore Trump, Trump impopolare, ecco, in Europa ha giocato un ruolo.
0: Solo che Meloni non è neanche agganciata al gruppo di testa dell'Europa, quindi non è più il ponte, non è più neanche nel gruppo che tira l'Europa, però rimane da sola.
1: Diciamo che subito dopo gli attacchi diretti di Trump, Meloni si è rifugiata in uno dei vertici dei volenterosi convocato da Macron a Parigi, ricordiamo gli abbracci, i sorrisi con Macron, però ecco, siccome non ha costruito delle intese forti in Europa, non hanno retto alla prova dei fatti, tanto che Francia e Germania insieme alla Gran Bretagna hanno messo su questo formato E3 per avviare un dialogo con la Russia e insistono su questa, diciamo, su questo schema che evidentemente non rappresenta tutti i 27 stati europei, quindi io non parlerei di iniziativa europea, anzi la criticherei come ben fa Meloni in questo caso. Però ecco, lamentarsi di essere esclusi senza aver costruito prima le basi per essere inclusi è un po', diciamo, un'operazione tardiva, diciamo così.
0: Angela Mauro, grazie per essere stata con noi in questa trasmissione.
1: Grazie a voi.
0: Ti ringraziamo molto, grazie anche a te, la collega Angela Mauro di Huffington Post. Sono le 20 e 28 minuti, noi adesso ci fermiamo qui con l'orizzonte delle 20 che chiudiamo questa sera con una sigla, diciamo, un po' particolare. E mandiamo un abbraccio, un in bocca al lupo a tutte le studentesse e a tutti gli studenti. Una buona serata da Alessandro Principe. A presto.

0: certo qualcuno te lo sei portato via. Notte di mamma e di papà.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro, valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.

0: Buonasera, buonasera, un saluto dal Giusto Clima in onda come sempre il mercoledì sera dalle 20.30 alle 21.30, 20.32 in questo momento dallo studio 3 di via Ollearo, per cui contatti della diretta 331-6214013 per sms, telegram e whatsapp e diretta chiocciola popolarenetwork.it per le vostre mail. Poi abbiamo una mail invece per quando non siamo in studio, clima chiocciola radiopopolare.it. In redazione Gianluca Ruggeri, Lorenzo Teclè, in studio Elena Mordiglia e Marianna Osoelli. Ciao Marianna.
1: Ciao Elena, buonasera agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
0: Ciao, mi fanno notare che abbiamo la voce simile da più parti.
1: Ah sì? Viene
0: sì, e secondo me è vero, tra l'altro.
1: Ci scambiamo.
0: Ma questo è il bello, chi sta parlando e chi lo sa, non si sa. Adesso sono io, dopo sarai tu a dirci i contatti di E Nostra.
1: Allora, info@enostra.it e il numero verde 800-593-266, però io parlo milanese e tu genovese, scusami.
0: Sì, dovrebbe su tutte e due le affermazioni ho qualche dubbio.
1: Scusate, stavo dicendo il numero verde 800-593-266 che è attivo da lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.
0: E allora, un'ora insieme questa sera, anche questa sera, abbiamo ancora qualche puntata prima dell'inizio del palinsesto estivo, quindi insomma ricordatevi di riascoltare le nostre puntate se poi avrete malinconia di noi durante l'estate sul sito radiopopolare.it. Nella puntata di oggi di che cosa parliamo?
1: Allora, stasera parleremo dei pregiudizi sul fotovoltaico nelle note del prof Gianluca Ruggeri, poi parleremo di aumento della produzione e del consumo di carne con Daniela Battaglia della FAO e della rivolta dei fenicotteri in Albania, di cui si è parlato tanto in questi giorni in un'intervista di Lorenzo Tecleme a Alfred Busci di Levizia Bashke.
0: E allora eccolo qua il nostro Lorenzo Tecleme che cura anche la nostra rassegna stampa iniziale. Ciao Lorenzo, bentornato.
2: Ciao Elena, ciao Marianna. Inizio subito col dirvi, a nome non mio ma di tutti quelli nati sotto il Po, che la differenza per noi fra accento milanese e genovese è veramente difficile da distinguere, cioè non è quello che impareremo a riconoscere.
1: No vabbè, ma poi Elena comunque ormai è a Milano da troppi anni, cioè non...
0: Sì ormai vale. Soprattutto fuori da Genova, ahimè. Va bene, ma questo non
1: interessa. Dobbiamo viverlo come un problema,
0: no,
1: ma come
0: no.
1: Una carta da giocarci.
0: Certo, è sempre così. Allora, la nostra rassegna stampa, torniamo seri e seri. Lorenzo, oggi da che cosa partiamo?
2: Guarda, etica giornalistica mi imporrebbe di partire dallo stretto di Hormuz, quindi da Trump e dalle sue guerre. Però, come dire, mentre scrivevo la rassegna mi sono detto, noi qua nell'etica giornalistica non crediamo. Qua siamo sporchi propagandisti dell'energia pulita, quindi io mi rifiuto di partire dalla notizia della settimana e prima di parlarvi di Trump vi parlo di uccelli.
0: Bravo.
2: La notizia, tra l'altro, me l'ha segnalata Marianna, oppure Elena, tanto siete interscambiabili, abbiamo capito, siete la stessa persona. Perché Marianna conosce la mia passione, no? Per il tema animaletti curiosi. E la notizia è questa, la prendo dal Guardian. Per la prima volta nella storia, un airone schistaceo, non sono sicuro dell'accento, ma per gli amici biologi latinisti è Legretta gularis, è stato avvistato nel Regno Unito. Perché una notizia? Perché si tratta di un uccello che normalmente sta tra Africa, soprattutto occidentale, ed India, ma per via della crisi climatica il suo areale si sta spostando sempre più a nord, fino appunto anche all'Inghilterra.
1: Sì, è bellissimo. Tra l'altro vi consigliamo di cercare su Google le foto di questo airone schistaceo o schistaceo, non lo so, non ho idea, però è davvero bello, quindi cercatelo. Detto ciò, Lorenzo, temo che ora ti tocchi parlare di Trump.
2: Eh sì, ahimè, mi tocca parlare del buon Donald che non ci lascia mai una settimana tranquilli in questa rassegna stampa. Dunque, di base in realtà il grande aggiornamento lo conoscete tutti. Questo venerdì a Ginevra dovrebbe essere firmato l'accordo di tregua tra Stati Uniti ed Iran. Le bozze che abbiamo le hanno diffuse Bloomberg e Al-Arabiya e parlano di condizioni tutti a vantaggio dell'Iran, anche se alcune cose non sono ancora del tutto chiare. In particolare non è chiaro cosa succede in Libano, che Israele ha già fatto sapere che continuerà ad usare come un campo da tiro. Ma insomma, sembra che stavolta, a differenza di tutte le altre in cui Trump ha annunciato la tregua, stavolta sembra si faccia sul serio. E per quello che concerne questa trasmissione, cioè il lato energetico, è importante ribadire che la riapertura dello stretto di Hormuz, che da mesi è bloccato e dal quale passava, prima della guerra, il 20% del gas e del petrolio mondiale, Non significherebbe comunque che da domani torna tutto alla normalità, perché serve tempo per rimettere in funzione i pozzi rimasti fermi, serve tempo per riempire di nuovo le riserve che sono state usate in questi mesi e serve tempo perché gli armatori si fidino abbastanza da far passare le loro navi senza temere un razzo da una parte o dall'altra. Quello che però è vero ed è una bella notizia è che se davvero lo stretto riaprisse definitivamente, si eviterebbero tutti gli scenari peggiori di cui abbiamo parlato in questi mesi.
1: Solo il tempo ci dirà quali sono state le conseguenze energetiche a lungo termine di questa guerra, quelle immediate e umane purtroppo le sappiamo già, si contano in migliaia di morti. Ma la sensazione è che l'argomento cardine della lobby del fossile, che è stato, quali sono state le conseguenze energetiche a lungo termine di questa guerra, quelle immediate e umane purtroppo le sappiamo già, si contano in migliaia di morti. Ma la sensazione è che l'argomento cardine della lobby del fossile, che è stato l'argomento cardine della lobby del fossile dall'invasione dell'Ucraina

0: Sicurezza energetica viene dalla transizione energetica, chissà. Ma cambiamo totalmente tema. Torno un po' agli uccelli di cui parlavo prima perché parliamo di biodiversità. Ipsos ha realizzato per conto di Fondazione Capellino un sondaggio rivolto ai cittadini di 9 paesi europei del Nord America, Italia compresa, in cui chiede alla gente cosa pensi di ambiente e appunto di biodiversità. E i risultati sono tantissimi, un lungo documento, sono notevoli. Ad esempio, un intervistato su 2 vuole più biodiversità nei media, qua il giusto clima, facciamo il nostro. 6 su 10 notano il declino delle condizioni ambientali dei loro territori e sempre 6 su 10 sono convinti che agricoltura e biodiversità possano convivere. Meno positivi altri dati. A livello generale, dei 9 paesi, solo un terzo delle persone coinvolte sente la necessità di agire con urgenza in difesa della biodiversità e solo un terzo condanna senza appello i pesticidi. La cosa è ancora più interessante se guardiamo specificamente all'Italia, dove i dati sono in positivo oltre la media dei 9 paesi. Per iniziare, la maggioranza degli intervistati, e questo è uno dei dati più interessanti, sostiene di percepire con i propri occhi gli effetti della perdita di biodiversità. Un dato su tutti, i ricercatori hanno dato tante domande, ma per esempio il 79% degli italiani, una maggioranza enorme, dice di aver notato coi suoi occhi il degrado di laghi, fiumi e zone umide. Cos'altro? Che gli italiani vogliono un intervento pubblico in difesa della natura. L'87% chiede regole più rigorose, il 78% è favorevole a spendere più risorse pubbliche per tutelare la biodiversità, aspettandosi in maggioranza che spetti al governo agire, e il 60% circa pensa che i media dovrebbero parlarne di più. Quindi qual è il messaggio? Che ne dicono i vari Vannacci, personaggio che eravamo ancora riusciti a non citare al giusto clima, forse
1: Mannaggia,
0: l'unico programma radiofonico in Italia che ancora non
1: mannaggia a
0: aveva
1: te.
0: nominato? Mannaggia, mi toccava, ragazzi. Prima o poi Vannacci doveva arrivare anche qua, lo sapevamo che sarebbe arrivato a questo momento. Nonostante ciò che dicono i vari Vannacci, alla gente non piace che si distruggano spazi naturali e biodiversità per far soldi. Qualcuno lo dica al generale.
1: Già che siamo in tema, avrete letto tutti delle enormi proteste in Albania contro un resort in area protetta finanziato dagli oligarchi, scusate, amici di Trump. Ecco, dopo avremo un'intervista sul tema proprio del nostro buon Lorenzo Tecleme, ma la buona notizia è che pare stiano funzionando queste proteste, che il progetto stia venendo ridiscusso. Intanto però una storia simile potrebbe ripetersi in Italia, vero Lorenzo?
0: E sì, siamo a Cala Finanza, nel nord della Sardegna, dove sono esplose le proteste contro un progetto turistico in una zona naturale. Leggo qua il resoconto dal sito del WWF. La regione aveva dato un parere negativo perché si è nelle prossimità di un'area marina protetta per via delle leggi urbanistiche regionali, ma il governo della patriota Giorgia Meloni ha scavalcato la regione grazie alle norme sulle zone economiche speciali. Breve reminder, quando vi propongono una zona economica speciale vicino a casa che vi farà diventare ricchi, è quasi sempre perché vi vogliono fregare. È come dire, l'Italia, Giorgia ce lo dice sempre che è meravigliosa, ma quando la vendiamo ai palazzinari è ancora più meravigliosa.
1: Grazie mille, grazie Lorenzo De Clemente, ti sentiamo allora più tardi con la tua intervista sui fenicotteri.
0: Ciao, a dopo.
1: Ciao, ciao, ciao. E noi ci andiamo ad ascoltare Margherita Vicario, questa canzoncina che forse avevamo già passato, se non l'avevamo ancora
2: Qual è?
1: passata, canzoncina, proprio sentita
2: Ah,
1: la
2: no, no, no,
1: canzoncina,
2: questa
1: no, non mi
2: no.
1: sarei mai permessa di
2: Avevamo
1: chiamarla
2: messo
1: canzoncina.
2: un'altra.
1: No, no,
2: No,
1: si chiama, si intitola proprio canzoncina. Ascoltiamo, è a
2: vai.
1: tema.

0: E andiamo adesso a dare la parola al nostro Gianluca Ruggeri per il suo editoriale Le note del prof.
1: Torniamo a occuparci di fotovoltaico e di impianti fotovoltaici a terra. Torniamo a occuparci di questo tema a partire da due notizie. La prima viene dal Trentino, dove c'è un'azienda agricola che coltiva mele e che vuole realizzare un impianto agrivoltaico, quindi in questo caso c'è un'integrazione della coltivazione esistente, quindi dei meleti, con un impianto fotovoltaico che viene fatto in altezza. In molti casi questo tipo di soluzione di compresenza della produzione di elettricità con la produzione di coltivazione, in questo caso di mele, viene proposto anche per proteggere le coltivazioni dall'eccessiva radiazione solare conseguente ai cambiamenti climatici. Ebbene, questo impianto ha subito una serie di passaggi in cui prima è stata negata l'autorizzazione, poi c'è stato un ricorso al TAR in cui sembra essere stata data l'autorizzazione, ma quello che ci colpisce non è tanto questo, ma è una presa di posizione di Italia Nostra, in particolare di Italia Nostra Trento. Perché ci colpisce? Perché Italia Nostra Trento si pone contro questa proposta di realizzare un impianto fotovoltaico sostanzialmente per proteggere il paesaggio. Si parla esattamente di tutela del paesaggio. Ora, non so se vi è capitato di andare in Trentino, non so se vi è capitato di passare attraverso meleti, però insomma i meleti, per come si sono realizzati e costruiti negli anni, sono delle coltivazioni in cui c'è una forte presenza di pali, di cavi, di impianti di irrigazione. In molti casi ci sono reti sopra i meleti per ridurre il rischio derivante da grandine. Insomma, parliamo di tutto fuorché di una dimensione naturale, parliamo di tutto fuorché di qualcosa, come dire, che è classico nel panorama del paesaggio locale. Probabilmente la coltivazione di mele è tradizionale, ma la coltivazione di mele in quel modo è assolutamente una novità degli ultimi decenni, se non in alcuni casi addirittura degli ultimi anni. Ecco, in quel contesto parlare di tutela del paesaggio come se fosse un elemento storico indisturbato da secoli è quanto di più lontano dalla realtà. Un meleto oggi è un impianto industriale, di produzione agricola, ma di produzione agricola industriale. E questo rimanendo semplicemente alle cose che si vedono. Come probabilmente sapete, da tempo ci sono anche delle campagne che si occupano del tipo di sostanze che vengono distribuite sopra questi meleti e degli impatti che possono avere per la popolazione locale. L'altra notizia invece che ci arriva direttamente dal Parlamento, dove è stato proposto un emendamento, e in particolare sul disegno di legge agricoltura, che prevede il divieto di espianto o eradicazione delle piante di olivo destinate alla produzione di oli DOP, IGP, o rientranti nei regimi di qualità riconosciuti. Allora, questo divieto, di nuovo, è un divieto che potrebbe assolutamente avere un senso. Stiamo parlando di coltivazioni di pregio, di qualità. Di nuovo, anche in questo caso non stiamo certo parlando di una coltivazione tradizionale in senso assoluto. Sicuramente l'olivo è una coltivazione tradizionale in diverse aree italiane, ma la monocultura che si è sviluppata negli ultimi anni è qualcosa di nuovo. Ma cos'è che ci colpisce di nuovo in questa notizia? Il fatto che il divieto di espianto o di eradicazione vale soltanto quando l'intervento è finalizzato alla realizzazione di impianti rinnovabili. Cioè, se voi fate qualsiasi altra cosa, se voi fate un centro commerciale, un data center, una tangenziale, qualsiasi intervento che va a rimuovere, a eradicare gli olivi, lo potete fare, ma se invece fate gli impianti rinnovabili non potete farlo. Allora qua ci dobbiamo mettere d'accordo, esattamente come nel caso del Trentino. Nel caso del Trentino si parlava per esempio di speculazione energetica, che è una etichetta che viene usata molto spesso, ma che cos'è la speculazione energetica? È il fatto che in Italia abbiamo un'economia di mercato e un'economia capitalista, in cui ovviamente la massimizzazione del profitto è un fattore principale nell'organizzazione economica. Questo vale ovviamente per le coltivazioni di mele, vale per le coltivazioni di olivo e vale anche per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Se siamo contro questo tipo di modello, benissimo, Enostra da sempre sta proponendo un modello alternativo a quello che massimizza il profitto, e quindi figuratevi se non siamo d'accordo nella lotta, diciamo così, al capitalismo di sfruttamento. Però se è lotta contro il capitalismo di sfruttamento, deve essere lotta contro il capitalismo di sfruttamento sempre, sia che questo vada a produrre mele, sia che questo vada a produrre olive, sia che questo vada a produrre energia rinnovabile. Altrimenti stiamo facendo una discriminazione, così come nel caso dell'espianto degli olivi. Di nuovo, se siamo contro l'espianto degli olivi va benissimo, ma se siamo contro l'espianto degli olivi soltanto quando viene sostituito da produzione da rinnovabili, evidentemente stiamo facendo una discriminazione. Ecco, sempre di più nel nostro paese assistiamo a campagne che molto spesso nascono dal basso, in cui l'avversario non è più l'impianto fatto male, ma è l'impianto rinnovabile in sé. E queste due storie sono emblematiche su questo. Se continuiamo su questa strada di opposizione sempre comunque alle rinnovabili, ovviamente noi continueremo a fare solo gli interessi delle fonti fossili. Per aggiungere un ultimo elemento prima di salutarci, ricordo che secondo i dati di UNEM, che una volta si chiamava Unione Petrolifera, adesso ha cambiato nome, la guerra in Iran costerà all'Italia 8-9 miliardi di bolletta fossile in più dell'anno scorso. 8-9 miliardi sono l'equivalente di 10 anni di importazione di pannelli fotovoltaici cinesi. Ecco, questo è quello che ci costa oggi il fossile. La bolletta prevista per quest'anno è di 57-58 miliardi, stiamo parlando dell'equivalente di 60-70 anni di importazione di pannelli fotovoltaici cinesi. Ecco, questi sono quelli che ci costa oggi il fossile. Con quei soldi potremmo fare la transizione ovviamente valutando caso per caso se è necessario in quel contesto o meno realizzare un impianto fotovoltaico, un impianto rinnovabile, ma se facciamo la guerra alle rinnovabili in sé non andiamo da nessuna parte.

0: Grazie mille, grazie a Gianluca Ruggeri. E allora andiamo a cambiare invece argomento. Un nuovo studio della FAO mostra che la produzione di carne e alimenti di origine animale dagli anni 60 a oggi è quadruplicata. Quando parliamo di riscaldamento globale non si può ignorare il cibo, che è responsabile di un terzo delle emissioni, in particolare gli allevamenti, che sono la parte di gran lunga preponderante in termini di impatto ambientale. Ne parliamo questa sera con la nostra ospite, che è Daniela Battaglia, funzionaria della FAO che lavora nella divisione di produzione salute animale ed è coautrice proprio di questo studio. Buonasera Daniela, benvenuta.
1: Buonasera e grazie per avermi invitato a questa intervista. Buonasera.
2: Allora, da questo studio emerge che, appunto, come dicevamo, la produzione di carne e alimenti di origine animale è cresciuta enormemente dagli anni 60 ad oggi. Allora, significa che oggi mangiamo sempre più carne in tutto il mondo?
1: No, assolutamente no, perché infatti da questo rapporto che lei nominava della FAO si vede come la distribuzione di questo della produzione e del consumo della carne è molto diversa nelle varie regioni del mondo. E quindi, per esempio, mentre nei paesi ad alto reddito o in alcune regioni, come per esempio in Nord America, il consumo è più o meno uguale in questi ultimi decenni, in alcune regioni, che ne so, l'Oceania per esempio, addirittura diminuito. In Europa, e quando dico Europa intendo l'Europa in termini geopolitici, quindi non in Unione Europea, è aumentato e raddoppiato dagli anni 60 fino all'inizio degli anni 90, però in realtà poi si è attestato. Grande aumento anche in questi anni in America Latina, mentre invece in Asia e nell'Africa subsahariana i consumi sono ancora abbastanza al di sotto di quello che è la media globale, quindi appunto Nord America, Oceania, Europa e Latin America attualmente si consuma più della media globale, e Asia, soprattutto l'Asia del Sud e Africa subsahariana sono ancora a livelli molto più bassi, in Africa addirittura meno della metà di quello che è il consumo medio globale, quindi sono enormi differenze a livello delle varie regioni del mondo.
2: E poi appunto parliamo non solo di carne in realtà nel report, ma di alimenti in generale, di alimenti di origine animale, quindi immagino ci siano anche delle differenze in questo.
1: Sì, parliamo anche di latte, però in realtà i consumi di latte e di latticini non ho visto grandi aumenti o grandi differenze nell'arco di questi anni, mentre invece è aumentato tantissimo la produzione e il consumo di uova. E anche là, comunque, quando parliamo di carni non stiamo parlando di tutti i tipi di carne, perché mentre per esempio le carni bovine il consumo è rimasto più o meno uguale, forse addirittura in alcune regioni è addirittura diminuito, il pollame e le carni suine sono aumentate tantissimo e appunto, come dicevo, concentrati in alcune regioni del mondo.
2: E si sa qualche motivo su come mai per esempio le carni bovine sono rimaste stabili nel tempo, mentre e anche il latte e appunto i latticini, mentre le uova e il pollame invece sono quelli che sono aumentati di più?
1: Ma perché in realtà la produzione di uova e di pollame è molto più facile, diciamo, è molto più ubiqua, si può trovare molto più facile, cioè il ciclo vitale di un animale è più corto, si può allevare con meno risorse finanziarie, quindi a livello anche a livello domestico si possono allevare una piccola quantità di animali. Poi se vediamo soprattutto appunto dove sono state localizzate e in quali regioni del mondo si capisce perché sono soprattutto le carni di suine e il pollame, perché in realtà è molto più facile allevarle, cioè l'investimento necessario ad allevare dei polli, una piccola quantità di polli è molto più basso rispetto ad avere un allevamento bovino, ma anche le carni sono state considerate di una qualità diversa e quindi il tutto ha favorito il maggior consumo. Anche il costo, certo, delle carni, dei pollami e dei suini è molto più basso, e siccome la domanda delle carni e soprattutto nei paesi a basso reddito è molto elastica, cioè sì che un aumento del reddito individuale aumenti molto velocemente il consumo di carne e al contrario un aumento dei costi per esempio lo fa diminuire molto velocemente. è molto più rigida invece nei paesi a reddito più alto, perlomeno nel corto periodo, non nel lungo periodo. Quindi questo fa sì che abbiamo visto questo enorme sviluppo di questo tipo di carni.
2: Ecco, si parla spesso del fatto che circa un terzo del cibo prodotto nel mondo viene sprecato. Questo vale anche per la carne e per i prodotti di origine animale?
1: No, la buona notizia è che secondo i dati FAO è circa un 14% quello che viene sprecato, quindi diciamo più o meno la metà rispetto al dato generico. La buona notizia, perché considerando le risorse che devono essere investite per gli allevamenti e per la produzione di origine animale, il fatto che se ne sprechi la metà rispetto agli altri alimenti è abbastanza positivo, anche se ciò non vuol dire che non bisogna continuare negli sforzi enormi a livello dei governi, a livello del settore privato, delle industrie, attraverso tutta la filiera produttiva e del consumo, della vendita, anche il consumo domestico, a cercare di diminuire più che possibile gli sprechi. E in realtà si pensa che ciò possa essere dovuto al fatto agli elevati costi dei prodotti di origine animale, appunto, soprattutto in quei paesi a medio e basso reddito. E quindi si fa molta più attenzione a non sprecare questo cibo.
2: Certo. Allora, nel report si legge che la carne e i latticini ad alto contenuto di grassi sono spesso più accessibili ed economici rispetto ad alternative più sane per le diete. Quindi, ma da cosa dipende questo? Cioè, ha a che fare con delle politiche di sussidio date all'industria della carne, o come mai è così?
1: Ma abbiamo visto appunto che in questo tipo di alimenti hanno un prezzo molto più basso, e quindi questo potrebbe essere un motivo del più alto consumo. Lo studio non ha esaminato del perché, appunto, se è dovuto a dei sussidi specifici, a delle politiche specifiche. Questo non l'abbiamo fatto, cioè non toglie che è un dato appunto interessante, e potremmo continuare con questo tipo di studio nel futuro.
2: Allora, c'è il tema del costo del cibo che sta aumentando moltissimo, sia a causa della crisi climatica, ovviamente l'aumento degli eventi estremi, riscaldamento globale, tutto ciò che comporta il cambiamento climatico ovviamente sta ponendo all'agricoltura grandissime sfide. Ma anche più nella contingenza del momento, le tensioni, lo stretto di Hormuz, la crisi energetica di adesso sta aumentando moltissimo il costo del cibo. Avete studiato anche questo nel report, e in che modo questi fattori potrebbero influenzare in qualche modo il consumo di prodotti di origine animale nei prossimi anni o comunque nel futuro?
1: Sì, questo non è stato studiato in maniera specifica in questo rapporto, perché appunto è venuto fuori adesso, e quindi è stato prodotto qualche anno fa, quindi prima, sì, certo, del conflitto in Medio Oriente, però sicuramente quello che lei dice è assolutamente vero. Si era già visto a causa di quello che è successo a causa della guerra in Ucraina, e ancora di più per esempio si è visto adesso con la chiusura dello stretto di Hormuz. Si è visto come sono aumentati tantissimi i prezzi dei combustibili, dell'energia, dei fertilizzanti. Quindi, per esempio, ho letto degli studi italiani sull'agricoltura, sugli allevamenti italiani, e che energia, combustibili e fertilizzanti rappresentano un 25% del costo negli allevamenti. Quindi puoi immaginare come questo costo sia, tra l'altro, deve essere direttamente assorbito dagli allevatori, che già hanno abbastanza problemi e devono anche far fronte a questo aumentato costo. Probabilmente questo si rifletterà su un maggiore costo degli alimenti di origine animale, e, come dicevo prima, dato che non necessariamente nei paesi dell'Unione Europea o dell'Italia, ma in molti paesi la domanda è elastica, quindi questo si potrebbe tradurre quindi vuol dire che reagisce molto all'aumento del prezzo, quindi si potrebbe tradurre a una diminuzione dei consumi. Magari questo non verrà molto velocemente in paesi come l'Italia, però nel lungo periodo si potrebbe verificare, e quindi questi sono tutti elementi che devono essere presi in considerazione.
2: Allora, stiamo parlando con Daniela Battaglia, che è appunto funzionaria della FAO, che lavora appunto nella divisione di produzione salute animale, a proposito di un rapporto uscito di recente sulla produzione di carne e gli alimenti di origine animale, che appunto negli ultimi dagli anni 60 oggi è quadruplicata, questo è il dato fondamentale che stiamo adesso sviscerando, e uno dei temi fondamentali è l'impatto degli allevamenti, anche l'impatto ambientale, diciamo al di là poi della scelta etica, gli allevamenti sono effettivamente uno dei maggiori, diciamo, contributori, non so come si dice, della crisi climatica, ecco. E c'è per esempio un dato che abbiamo analizzato qualche tempo fa qua al Giusto Clima, che derivava da una ricerca di The Lancet, che sottolineava il fatto che l'impatto degli allevamenti su clima e salute, diceva che da solo gli allevamenti avrebbero potuto contribuire a superare la soglia del grado e mezzo in termini di appunto contributo al riscaldamento globale. E poi c'è un altro dato che è molto interessante, che ho letto di recente, sul consumo idrico degli allevamenti, appunto un anno di uso intenso giornaliero di intelligenza artificiale, faceva un paragone tra i nostri consumi, diciamo di cioè tra i consumi idrici dell'intelligenza artificiale e quelli provocati dal consumo di carne, e è un paragone veramente incredibile, perché diceva un anno di uso intenso giornaliero di intelligenza artificiale ha un'impronta idrica che è minore rispetto a un solo hamburger di manzo. Quindi il tema dell'impatto ambientale è fondamentale, e so che a breve pubblicherete un rapporto interamente dedicato a questo, giusto?
1: Sì, infatti, mentre non voglio assolutamente sminuire i problemi con cui ci stiamo confrontando, la buona notizia è che abbiamo le tecnologie disponibili, l'innovazione, le conoscenze, per cui con le adeguate politiche e adeguati investimenti possiamo diminuire di molto l'impatto negativo degli allevamenti verso la sostenibilità ambientale, ma anche il contributo al cambio climatico e tutto quello di cui lei nominava, l'utilizzazione delle risorse, eccetera. Però appunto abbiamo analizzato le varie soluzioni disponibili, ma abbiamo analizzato qual è l'impatto dell'allevamento positivo e negativo verso la sicurezza alimentare e la sostenibilità in senso lato, quindi ambientale, sociale ed economica, in un rapporto che verrà pubblicato dalla FAO a fine settembre, e quindi ben contenta se sarete interessati e se ne volete riparlare.
2: Grazie mille a Daniela Battaglia. Allora ci risentiamo a settembre per parlare di questo nuovo rapporto della FAO. A presto.
1: Grazie a voi, a presto e buona serata.

0: La nostra bellissima sigla, la sigla della rubrica che è la rubrica Una musica può fare.
1: È da un po' che non la facevamo.
0: Non
1: riuscivamo.
0: In effetti ci mancava, non riuscivamo, erano sempre puntate belle fitte, non che questa poi scherzi, però abbiamo detto questa volta dobbiamo fare assolutamente, tornare a fare Una musica può fare, e allora la scelta di Rita è una scelta che avevamo lì da un po' di tempo, non vedevamo l'ora di passarla. E chi è? La introduci tu.
1: Rita propone A Change Is Gonna Come, di, cantata da Aretha Franklin, che è il pezzo infatti di Sam Cooke. Infatti lei scrive: il pezzo che per eccellenza parla di cambiamento per me è Change Is Gonna Come di Sam Cooke, che io amo ancora di più nella memorabile versione di Aretha Franklin. Una canzone di straordinaria bellezza, ormai un classico, che come tutte le opere d'arte parla di tutto: della vita, dell'esistenza, della terra, di noi e di tutto ciò che ci circonda nell'incessante evolversi del mondo.
0: Questa è la scelta di Rita, clima@radiopopolare.it. Mandateci la vostra canzone, abbiamo ancora appunto due puntate, possiamo ancora passare i vostri consigli. Nel frattempo ci andiamo ad ascoltare la memorabile versione di Aretha Franklin di
1: Finalmente
0: A Change Is Gonna Come.

0: Rita Franklin al giusto clima. E allora andiamo a parlare di fenicotteri. Avrete letto tutti e tutte della rivolta dei fenicotteri, la nominavamo in rassegna stampa. C'è un grande movimento di protesta a Tirana che si oppone alla costruzione di un resort in un'area naturale protetta. Lorenzo ne ha parlato con Alfred Bushi, che è membro della segreteria del partito di sinistra albanese Levizia Bashke.
1: Ecco, inizio col chiederti, raccontaci un po' di queste proteste, cosa sono, come nascono, come stanno andando?
2: Allora, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Allora, come avrete capito dai giornali, dalle notizie varie sulle reti sociali, in Albania è da 2 settimane che si sta protestando all'inizio contro un mega resort lussoso che la famiglia Trump, Kushner e altri miliardari siriani vogliono costruire a Svernez e all'isola di Sazan. È iniziato tutto da questo mega progetto che si vuole costruire in una zona, in un'area protetta, Sud Albania, nella laguna di Narta, Vjosa Narta, che è una delle lagune, diciamo, più importanti protette dell'Albania. Iniziata da lì, da una manifestazione che abbiamo organizzato insieme a delle associazioni ambientali, abbiamo organizzato lì, e poi c'è stato un scontro tra noi, tra i manifestanti e polizia privata dell'impresa che sta costruendo là, c'è stato violenza. Poi sì, questa violenza mostrata nei confronti dei manifestanti davanti alla polizia che non interveniva è diventata virale, tutto quello che è accaduto. Da lì poi sono iniziate le grandi manifestazioni a Tirana in solidarietà con quello che è successo, ma poi pian pianino tutto si è sviluppato, diciamo, in modo dialettico, da questioni ambientali in questioni più politiche, che magari ne parliamo dopo.
1: Il progetto è stato approvato dal presidente di Rama, che poi uno che qua in Italia conosciamo principalmente per i suoi salamelecchi con Meloni e con questo rapporto così stretto con la nostra presidente di ultradestra, benché di Rama poi in teoria sia un socialista. Ti chiedo, parlaci un po' di lui, chi è e poi qual è il suo rapporto con Trump e in qualche modo anche qual è il suo rapporto con l'ecologia e l'ambiente, viste queste proteste?
2: Sì, anche noi siamo sempre stupiti quando Rama incontra Meloni, per esempio, dove si inginocchia e fa delle sceneggiate non da leader politico, ma come un rapporto amichevole, senza limiti, senza protocolli, che fa un po' ridere, diciamo. Anche voi lo conoscete per questi gesti, questa la sua resa incondizionata di fronte a Meloni, specialmente con i campi per gli immigrati che lui ha costruito in Albania con la richiesta del governo Meloni, i campi per gli immigrati. Sì, Rama è famoso in Albania soprattutto per le sue politiche neoliberali, che in questi anni hanno aumentato enormemente le diseguaglianze economiche e sociali. Praticamente l'Albania è solo Tirana, le altre città di periferia, gli altri luoghi praticamente sono molto povere, vivono di remittanze, non c'è industria, non c'è sviluppo economico, non c'è agricoltura, praticamente niente. Quindi le diseguaglianze economiche nel territorio sono aumentate molto. Poi quelle sociali sempre di più si sta creando, si sta rafforzando un'elite economica che ha un controllo totale dell'economia, vince tutte le privatizzazioni, le concessioni, li prendono sempre le stesse persone legate al governo. È un governo segnato dalla corruzione. La procura speciale che in Albania è stata creata qualche anno fa, ogni anno mette in mostra tutta la corruzione dei ministri del governo Rama, dei sindaci. Praticamente in Albania non esiste uno Stato, ma esiste una banda di gente corrotta, clientelista, che mantiene il potere attraverso il clientelismo, la corruzione. L'Albania, secondo le organizzazioni internazionali, è una autocrazia elettorale, non ha niente a che fare con nessuna forma di democrazia. Rama è sopra ogni legge. Il partito controlla tutto lo Stato, i media, che dovrebbero essere indipendenti, sono controllati dall'oligarchia economica in Albania. Tutti i media sono sotto la proprietà di questi oligarchi, che poi collaborano con lo Stato, con il partito, il Partito Socialista. Quindi c'è un cerchio che funziona in modo perfetto, in modo malefico, ma funziona alla perfezione. C'è un legame, diciamo, tra economia, politica, corruzione e media corrotti. Quindi Rama sì, è caratterizzato da quello che ho appena descritto.
1: Con la rivolta dei fenicotteri cosiddetta stiamo vedendo una protesta ecologista che poi diventa più ampia, e non è la prima volta che succede, no? Mi viene in mente Gezi Park di Istanbul anni fa, anche alcuni esempi italiani più recenti. Parlaci un po' di questo, quali sono le questioni ambientali aperte in Albania e com'è l'ecologismo albanese?
2: Sì, ci sono tante associazioni ambientaliste ecologiche in Albania, sono più che altro sono ONG, ma sono anche associazioni che cercano di andare oltre alle questioni ambientali e di fare un collegamento anche con altre problematiche, perché l'ambiente non è solo una questione di ambientalisti o solo una questione di come proteggere l'ambiente, ma legato anche a altri settori dell'economia, legato alla politica. Però in Albania le ONG ambientali, però in quello che fanno sono abbastanza brave, e sono riuscite anche a avere dei successi. Per esempio in Albania c'è uno dei fiumi, gli ultimi fiumi lo chiamano selvaggi, uno degli unici fiumi selvaggi d'Europa, Viosa, che ormai è dalle proteste che hanno fatto gli ambientalisti e queste ONG, sono riusciti a metterlo nella lista dei fiumi protetti, diciamo, perché il governo di Rama voleva costruirci delle idrocentrali, costruire diciamo varie costruzioni per l'edilizia e cose varie. Quindi sono riusciti a avere successo, abbastanza successo in questi anni. Per esempio, ultimamente ho letto che oggi il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sull'ambiente riguardo all'Albania, dove condanna le modifiche del 2024 alla legge sulle aree protette, che è una delle leggi che ha permesso di costruire in questa zone protette dei quali stiamo protestando in questi giorni. Quindi, sono abbastanza hanno avuto abbastanza successo le associazioni ambientali, però, come ho detto, non sono molto politicizzate, nel senso non vanno molto oltre all'ambiente, perché le questioni ambientali, come ho detto prima, sono legate anche a altre aree, alla politica economica, alla corruzione, al riciclaggio e tutto quanto. Però sì, pian pianino stanno prendendo coscienza di questo fatto. Sì, credo che la battaglia si allargherà nel futuro anche in questi campi.

0: E questo è Manu Chao che suona, lo guardavamo prima su internet, suona a Legnano a luglio.
1: Il 21 a Legnano, il 25 da qualche altra parte.
0: Il 25 a Tarvisio, in provincia di Udine, quindi sì, un pochino fuori mano, ma rispetto a qua, insomma c'è tutto un mondo rispetto a qua, diciamo, lontano da qua. Allora, a proposito di cose belle da fare, invece, cara Marianna Usuelli, abbiamo qualche evento da segnalare, in particolare presentazioni del libro del nostro Lorenzo Tecleme.
1: Esatto, il libro Storie di ordinario capitalismo selvaggio di Lorenzo Tecleme, lui lo presenterà il 29 giugno a Gorgonzola nel circolo di Legambiente, il pane e le rose di via Oberdan 23, e poi lo presenterà anche il 1 luglio a Brescia nella sede dell'associazione Brescia Attiva in via Sardegna ovviamente 8 in serata, presto maggiori info.
0: Poi abbiamo degli altri eventi da segnalarvi: sicurezza energetica, pace e sviluppo, le potenzialità del piano Mattei, un evento organizzato da EcoClimate a Roma, questo mercoledì 24 luglio dalle 10 alle 12:20 nella sala del refettorio di Palazzo San Macuto a Roma, appunto. È possibile però partecipare anche online.
1: Poi, per chi fosse interessato al tema dell'agricoltura e dell'energia, sempre a Roma, domani c'è invece l'AgriFood Forum, organizzato dalla testata Rinnovabili in collaborazione con Confagricoltura. Il titolo è Energia che vale, meno costi, meno rischi, più sostenibilità per la filiera agricola italiana. Il tema è quindi quello dell'energia nell'agricoltura come fattore di rischio da trasformare in fattore di competitività.
0: Ci sentiamo mercoledì prossimo con i due redattori nostri preferiti, Gianluca Ruggeri e Lorenzo Tecleme, qui in redazione.
1: Che bello.
0: In carne ed ossa. La linea adesso va a Marco Schiaffino, già pronto nello studio 2 di via Olearo. Allora, buon proseguimento di ascolto da Elena Mordiglia
1: e da Marianna Usuelli.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Hokusai, il segreto dell'onda che attraversa l'Europa, al Palazzo delle Paure di Lecco. La mostra curata da Paolo Linetti è un'occasione imperdibile per immergersi nell'arte di Katsushika Hokusai, scoprendo le sue tecniche e i segreti dietro la celebre grande onda. Hokusai, a Lecco dal 21 marzo al 27 settembre 2026. Informazioni su vidicultural.com.
1: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori, anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati, ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.

Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, da Marco Schiaffino in diretta dallo studio 2 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Click, che anche oggi si occuperà prevalentemente di intelligenza artificiale, che ci volete fare, e che vi ricorda come prima cosa i contatti della trasmissione, che sono doppio click @radiopopolare.it per inviare, diciamo in tempi lunghi, suggerimenti, consigli, commenti, spunti per la trasmissione. Invece, per dialogare in diretta con me, potete utilizzare l'indirizzo di posta elettronica diretta@popolarenetwork.it oppure utilizzare SMS, WhatsApp e Telegram scrivendo al solito 331 62 14 013. Io lo dico sempre lentamente, magari qualcuno non ce l'ha in rubrica. Allora, io faccio un disclaimer prima di cominciare col primo argomento, perché oggi riflettevo sul fatto che quando 8 anni fa Shauki Senussi mi disse: ma senti, ti va di fare una trasmissione che si occupa di tecnologia su Radio Popolare? Ecco, io non pensavo, ma mai avrei pensato, di ritrovarmi a parlare di questioni che ormai impattano sulla geopolitica, sul futuro del mondo. Cioè, non era quella roba lì 8 anni fa. Beh, adesso più o meno lo è, e la questione del blocco di Anthropic da parte del governo statunitense credo che lo dimostri abbastanza bene. E ora andiamo a riassumerlo.

Allora, che cosa è successo? Venerdì scorso alle 23:21 minuti, ora italiana, il governo degli Stati Uniti ha ordinato a una società privata, Anthropic, con sede a San Francisco, di vietare l'accesso al suo ultimo modello di intelligenza artificiale a qualsiasi cittadino straniero che sia un cliente di Anthropic o che sia un lavoratore di Anthropic. Ora, ogni tanto io ho la sensazione che l'enormità di questa notizia vada persa, cioè stiamo parlando del governo degli Stati Uniti che dice che non si può accedere, che uno straniero non può accedere a un software. Di cosa si tratta? Facciamo 12 passi indietro per spiegare che cosa sia Anthropic. Anthropic è una delle più grandi aziende che si occupano di sviluppo di intelligenza artificiale, ha sede a San Francisco. Il suo amministratore delegato è Dario Amodei, apparentemente italiano, ma mica tanto. E era già salita all'onore delle cronache per quello che a doppio clic definiamo, con un termine tecnico abbastanza chiaro, cioè scazzo, con il Pentagono. Che cos'era successo? Era successo che a un certo punto il modello di intelligenza artificiale sviluppato da Anthropic, che è Claude, diciamo che è il nome generale di Claude, perché poi ci sono le varie declinazioni, poi la spiego meglio, viene utilizzato dall'esercito degli Stati Uniti. A un certo punto, nel rinnovo del contratto tra il Pentagono e Anthropic ha voluto mettere un paio di paletti nell'uso del suo modello di intelligenza artificiale. Qui apro una piccola parentesi, perché sennò sembra che Anthropic sia una sorta di azienda con un'etica clamorosa. I paletti non è che fossero questa gran roba, dicevano: li potete utilizzare i nostri modelli per fare la guerra. Ci sono due linee rosse che non dovete superare, che sono la sorveglianza di massa dei cittadini statunitensi e le armi autonome. Questi sono i paletti che bene o male hanno messo tutte le aziende che si occupano di intelligenza artificiale, quindi non una cosa particolarmente pacifista. Il Pentagono si è impuntato su questa cosa, è partito un delirio perché Anthropic è stata messa in una blacklist in cui in pratica veniva tagliata fuori da tutti i contratti con le agenzie federali statunitensi, ma non solo, perché la legge dell'amministrazione Trump prevede praticamente a cascata che chiunque collabori poi con una società che è in blacklist viene a sua volta esclusa, e quindi diciamo che erano diventati un po' dei paria in questo modo. Le cose poi sono un po' rientrate in modalità a umma umma, cioè non si è più capito bene ufficialmente cosa sia successo, però sembrava avessero sistemato le cose. Dopo un po' di tempo è successa una cosa, che Anthropic ha fatto un annuncio, ha detto: abbiamo realizzato, e ne abbiamo parlato più volte qui a doppio clic, un nuovo modello di Claude che si chiama Mythos, che però è troppo potente per essere rilasciato pubblicamente. Allora, qui spieghiamola un'altra volta. Molto probabilmente Dario Amodei ha provato a fare una bella mossa di marketing, come stanno facendo spesso le società che si occupano di intelligenza artificiale, che lanciano degli allarmi dicendo che i loro modelli sono troppo potenti, troppo pericolosi. Ogni volta che dicono dobbiamo controllare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, mettiamoci in conto un minimo di malizia, per cui in realtà queste aziende stanno dicendo noi abbiamo una tecnologia talmente evoluta che è pericolosa, però investite nella nostra tecnologia perché è terribilmente evoluta. Però con Mythos hanno messo proprio il carico da 90. A un certo punto hanno detto: ok, questo modello è in grado di individuare delle vulnerabilità all'interno dei software, dei sistemi operativi, eccetera, che permetterebbero a un cybercriminale di fare degli attacchi che prima non erano possibili. Hanno fornito anche tutta una serie di dati e statistiche dicendo che ci sono
migliaia di vulnerabilità che Claude Mythos avrebbe individuato nel giro di pochi giorni, e hanno avviato un progetto che si chiama Glasswing, che avrebbe coinvolto un gruppo ristretto di aziende, fra cui Microsoft, Nvidia, Amazon Web Services, insomma, diciamo il gota dell'informatica e della cyber security, dicendo solo loro avranno accesso a questo modello. Fin qui le cose sono andate abbastanza bene. Altra nota, Anthropic sta

Topic dice: benissimo, Mythos è una versione della nostra intelligenza artificiale troppo pericolosa, non la rilasciamo pubblicamente, ma noi rilasciamo pubblicamente Fable. Che cos'è Fable? È praticamente la stessa cosa di Mythos, ma con dei blocchi, dei guardrail, cioè dei sistemi di sicurezza che impediscono di utilizzarla per quegli scopi particolarmente pericolosi, cioè cercare vulnerabilità all'interno dei software. E questa la rilasciamo a tutti. Addirittura l'hanno rilasciata gratuitamente per un tot di giorni, dicendo poi dopo questi giorni gratis qui potete assaggiarla. Questa un po' qualcuno l'ha descritta la logica dello spacciatore, dopo dovete pagare. Quindi questo era un po' il metodo. Cosa non hanno considerato? Non hanno considerato il fattore Donald Trump. Perché? Perché Donald Trump sembra aver preso, e qui andiamo sull'altro corno di tutta questa vicenda, molto sul serio il tema intelligenza artificiale come strumento di dominio per i prossimi anni. Allora, questo è qualcosa che a un certo punto è stato anche, diciamo, espresso in maniera abbastanza esaustiva, non so come dire, in maniera piana, da l'amministratore delegato di Palantir, Alexander Karp, che ha pubblicato un manifesto, e ne abbiamo parlato sempre qui a Doppio Clic e sempre su Radio Popolare, se non sbaglio, a Presto Presto, in cui addirittura Karp diceva che l'intelligenza artificiale oggi ha più o meno lo stesso ruolo dell'energia nucleare a scopo bellico, cioè della bomba atomica, a livello di deterrenza negli anni Ottanta. Cioè chi controlla l'intelligenza artificiale controlla il mondo. Ecco, sembra che Donald Trump questa cosa l'abbia presa molto sul serio e l'abbia raccontato nelle scorse settimane. Ha anche firmato un ordine esecutivo in cui in buona sostanza militarizzava completamente tutto il settore dell'intelligenza artificiale, ha pubblicato un memorandum in cui ha detto che le società commerciali che forniscono tecnologie di intelligenza artificiale all'esercito statunitense non possono modificare i loro modelli, degradarli o interromperne il funzionamento, la fornitura, senza l'autorizzazione del governo. E a distanza di poche ore, devo dire, da tutto quello, è arrivato anche il blocco nei confronti di Anthropic. In pratica il governo degli Stati Uniti ha deciso che può valutare e dare il via libera oppure un blocco ai sistemi di intelligenza artificiale. Allora, due considerazioni su questa cosa. La prima è dovuta al fatto che le interpretazioni su tutta questa vicenda sono ancora a livello di speculazioni. Per il momento le teorie sono due. Prima teoria. La prima teoria riporta che dei responsabili di sicurezza di Amazon abbiano individuato un modo per aggirare i blocchi in Fable, quindi la versione commerciale di Claude Mythos, per capirci, quella che dovrebbe avere i guardrail che impediscono di utilizzarla per trovare le vulnerabilità nel software, che consentivano di aggirare appunto questi blocchi e quindi utilizzarla in maniera malevola, mettiamola così. Non c'è stata nessuna conferma da questo punto di vista, né dalla Casa Bianca, né da parte di Amazon, né da parte di ricercatori indipendenti. Un'altra teoria invece dice che gli Stati Uniti in pratica si siano spaventati perché la Cina avrebbe avuto accesso al modello di Anthropic. E qui apro l'ennesima parentesi giusto per complicarvi la vita e farvi venire il mal di testa già all'inizio della trasmissione. Il tema è quello della distillation. Non so se qualcuno si ricorda la vicenda DeepSeek, il modello di intelligenza artificiale cinese, che a un certo punto era diventato famosissimo perché è stato presentato come qualcosa che aveva delle prestazioni pari o addirittura superiori a ChatGPT, ma che era costato
a livello di sviluppo una frazione di quanto fosse costato ChatGPT. Ecco, quello che era venuto fuori dopo è che DeepSeek era stato realizzato con un processo che

viene chiamato distillation. Io la racconto in maniera un po' folcloristica, provate a immaginarvelo così. Tu prendi un modello maestro, ChatGPT, prendi il modello alunno, DeepSeek, li fai dialogare e DeepSeek impara tutto quello che sa ChatGPT, cioè li fai parlare insieme fino a quando il modello alunno non impara tutto quello che sa il maestro, un po' come Luke Skywalker con Yoda, questo è il paragone. Questa è una paranoia dell'amministrazione statunitense, tant'è che nel memorandum che è stato pubblicato l'8 di giugno dall'amministrazione Trump viene citata proprio la distillation. In pratica viene imposto l'obbligo di trovare degli strumenti che blocchino la possibilità di clonare un modello di intelligenza artificiale tramite la distillation. Quindi questa è l'altra opzione. Riassumendo, le due opzioni sono: o Claude Fable poteva essere gabbato, ingannato per fare delle cose brutte, tra virgolette, oppure la Cina ha avuto accesso a Claude Fable o Claude Mythos e riusciva a clonarlo. Questi potrebbero essere i due motivi per cui gli Stati Uniti hanno bloccato tutto questo. Il risultato di tutto questo grandissimo casino è che noi siamo di fronte a una situazione in cui ormai è evidente che l'intelligenza artificiale non è più una tecnologia semplicemente disponibile per i privati per aumentare la produttività delle aziende, ma è diventata una sorta di arma strategica globale che viene controllata dai governi e che è considerata qualcosa di terribilmente pericoloso. Non ho la minima idea di come andranno a svilupparsi le cose nei prossimi mesi, però con queste premesse ci sarà veramente da divertirsi.

Allora, facciamo ora un po' di debunking, come piace fare a me, perché ogni tanto sul web girano delle notizie che vengono fatte male. Posso dire, non è vero che non è colpa di nessuno, ogni tanto bisognerebbe essere un po' più attenti alle cose, però a me è capitato di incrociare una notizia particolarmente sfiziosa, che non c'entra niente apparentemente con la tecnologia, che è quella del presunto attentato che era stato programmato per il compleanno di Donald Trump. Avete presente che Donald Trump per il suo compleanno ha montato un'arena alta 27 metri nel giardino della Casa Bianca per far confrontare tra di loro dei lottatori di Octagon, che è questa disciplina di arti marziali miste. Beh, pare che ci fosse un gruppo di 23 persone che aveva pianificato un attentato particolarmente complesso, perché avrebbe dovuto svolgersi in questo modo. Ci sarebbero stati dei droni con delle cariche esplosive che si sarebbero schiantati su degli edifici vicino al Pentagono. Questo avrebbe dovuto provocare il panico, causare l'evacuazione dell'arena in cui si tenevano gli incontri di arti marziali miste per festeggiare Donald Trump, e a quel punto ci sarebbe stato un gruppo di cecchini che avrebbe sparato su queste persone. Perché vi racconto sta roba? Beh, perché io ho incrociato questa notizia su vari siti e uno mi ha fatto alzare un sopracciglio, era in particolare Corriere della Sera, perché a un certo punto diceva l'FBI è riuscita a individuare questo gruppo intercettando delle comunicazioni su Signal. E il mio sopracciglio, che è dotato di neuroni, ha detto: no, aspetta un attimo, però Signal non si può intercettare perché è crittografato end-to-end, è anche l'unico sistema di messaggistica al momento che viene considerato a prova di bomba. Quindi sono andato a cercarmi altre fonti e ho trovato la BBC, e la BBC la dice in maniera un po' diversa, cioè in pratica l'FBI ha arrestato una persona, ha messo le mani sul suo telefono, ha sbloccato il suo telefono e da lì ha letto i messaggi su Signal. Quindi, ok, questo funziona, perché è vero che se Signal è anche crittografato, però non c'è la possibilità di intercettare i messaggi, c'è la possibilità naturalmente di leggerli su un telefono nel momento in cui fisicamente lo prendi in mano, lo fai sbloccare al legittimo proprietario, vai su Signal e vedi che messaggi ti sei scambiato. Saltiamo tutto l'Atlantico, facciamo un balzo che ci fa attraversare l'oceano e arriviamo a un paio di notizie che riguardano la Commissione Europea, a cui io ogni tanto voglio tanto bene e ogni tanto invece considero come un soggetto che dovrebbe andare in rehab per riprendersi dal consumo di sostanze stupefacenti. Allora, questa la prendo direttamente da Punto Informatico, che riporta un comunicato stampa Commissione Europea, del Parlamento Europeo, scusate. Beh, il Parlamento ha approvato alcune norme legate all'AI Act, in cui in buona sostanza dice che vengono banditi i sistemi che possono fare deepfake sessuali. Allora, naturalmente l'obiettivo è assolutamente lodevole, perché i deepfake che puntano a spogliare per esempio una persona partendo da una qualsiasi immagine, dire ok, spogliala, sono qualcosa di assolutamente odioso. Dopodiché, da un punto di vista tecnico, è molto difficile pensare che ci sia un modello di intelligenza artificiale fatto proprio per fare quella cosa lì. Normalmente si tratta di modelli di intelligenza artificiale che fanno più cose, ma riescono a fare anche quello. Ora, il bando e il divieto delle app di nudificazione è un po' un problema dal punto di vista giuridico, nel senso che io sarei d'accordo su una legge che vieta di usare i sistemi di intelligenza artificiale per spogliare le persone, lo metto molto fra virgolette come metafora,
immaginare che possano essere individuati dei software che fanno quello e sono pensati per quello, no, non è così. Stessa cosa può valere per l'indagine che invece è stata avviata in Italia sulla base del Digital Markets Act, quindi normativa europea, dalla GCM, l'autorità garante della concorrenza del mercato, nei confronti di Apple. Allora, questa è un po' difficile da spiegare, mi capiranno molto meglio gli utenti Apple rispetto agli altri, mettiamola così. Ora, cosa dice l'autorità garante della concorrenza del mercato? Che Apple deve garantire l'interoperabilità gratuita tra i servizi cloud. E fin qui siamo a posto. Cioè, nel senso, la dico come la leggerei io. Se tu hai un iPhone, un iPad o un Mac, devi avere accesso, come hai accesso ad iCloud, che è il servizio di cloud, quindi di storage online di Apple, anche a Dropbox, Google Drive, eccetera, eccetera. Però, che cosa dicono in questo caso? Che c'è una restrizione nei confronti della concorrenza per quanto riguarda le applicazioni installate in buona sostanza al backup del dispositivo. Allora, chiunque abbia un iPhone sa benissimo che può fare il backup del suo dispositivo con tutte le impostazioni, con le app installate, eccetera, per fare in modo che quando cambia telefono riesce a trasferire tutto in un attimo. Ecco, in pratica l'agenzia per la concorrenza del mercato italiana sta dicendo a Apple che questa cosa qua dovrebbe poter essere fatta anche con Dropbox, con Google Drive e con qualsiasi altro servizio cloud, evidentemente ignorando qualsiasi logica di proprietà intellettuale, di privacy, di rischi di sicurezza nel momento in cui si mettono impostazioni di questo genere su un soggetto terzo. Ogni tanto io mi chiedo che diavolo succeda a queste agenzie nel momento in cui avviano queste indagini. Speriamo che finisca in niente, perché sono già troppi i servizi online che sono stati degradati per una logica di concorrenza commerciale che non ha alcun senso. Allora, sono già andato lunghissimo, è il momento di un brano. Il primo brano che mando oggi è un brano che è stato pubblicato recentemente da Roger Waters, leader dei Pink Floyd, che poi ha avviato una carriera solista, che ultimamente ha rivisto più volte un capolavoro come Comfortably Numb, ha pubblicato un Comfortably Numb Reimagined, in collaborazione con Mona Miari, e che fa riferimento a quella che è la vicenda di Gaza, modificando il testo, inserendo delle parti cantate in arabo. Io vi faccio sentire una breve versione, che è la radio edition, ma vi invito ad ascoltarvi la versione integrale, che dura 8 minuti e quindi non posso mandare in onda. Magari guardatevela anche su YouTube o comunque su una piattaforma che vi permetta di avere anche i testi tradotti della parte in arabo, perché il testo è molto molto bello. Questo è Roger Waters.

0: Io non diventerò mai piacevolmente insensibile. Questa è la chiusura di questa nuova versione di Comfortably Numb. E a proposito di sensibilità per qualcuno che sta lontano, adesso andiamo a toccare una vicenda che capirete dopo un po' che cosa abbia a che fare con la tecnologia e l'informatica. Buonasera Gabriele Fagioli.
1: Ciao Marco, grazie dell'invito.
0: Ciao Gabriele, benvenuto. Allora, Gabriele Fagioli, io lo conosco per vari motivi, in particolare perché è nel consiglio del CLUSIT, quindi stiamo parlando dell'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, come sapete è uno dei miei pallini, ma questa sera è qua per parlare di altro, perché lui è nel direttivo di Alice for Children. Gabriele, ci racconti che cos'è Alice for Children?
1: Assolutamente, Alice for Children è un'associazione nata a Milano 20 anni fa per su iniziativa di Diego Masi. L'associazione opera in Kenya, in particolare a Nairobi e poi a Rombo, vicino al confine con la Tanzania, sotto Kilimanjaro. In particolare l'associazione gestisce 8 scuole per circa 4.500 bambini. I bambini di Nairobi sono tutti tratti dalla discarica di Dandora, fondamentalmente un luogo infernale raccontato molto bene in un video su YouTube da Barba Scura X. Sostanzialmente l'associazione attraverso la dotazione a distanza e altre forme di finanziamento gestisce una serie di scuole e questi bambini hanno da mangiare e hanno scolarizzazione. 100 di questi bambini vivono nel villaggio di Alice for Children e sono bambini o orfani o sono assegnati al tribunale perché è oggetto di violenze, insomma, ovviamente estremamente pesanti. Fondamentalmente Nairobi ha una cintura di slum dove vivono alcuni milioni di persone in condizioni di povertà estrema e quindi l'associazione opera localmente per aiutare questi bambini.
0: Allora, il vostro slogan è From Slum, un modello più che uno slogan, From Slum to Job, quindi quello di dare una formazione professionale a questi bambini in modo che abbiano la possibilità di costruirsi una vita. Mi raccontavi quando ci siamo sentiti che il primo passaggio aveva a che fare in realtà con una cosa molto italiana, il cibo.
1: Assolutamente. I bambini insomma iniziano la scuola a 3-4 anni, poi vengono portati fino alla fine del liceo, quindi circa 17 anni. Anni fa, proprio per dare seguito al motto From Slum to Job, è stata creata durante il percorso liceale un rafforzamento in cucina italiana. L'idea era quella che in paesi comunque dove c'è turismo e dove comunque esiste una fascia di popolazione che ha mezzi economici, la cucina italiana è naturalmente sempre apprezzata. E quindi dopo questo rafforzamento durante il liceo è stata creata la Food Academy e quindi nel villaggio di Alice for Children a Nairobi c'è un'academy che di fatto è una sorta di master dove ragazzi e ragazze che finiscono il liceo fanno una specializzazione e poi hanno la possibilità di lavorare negli alberghi, nei ristoranti del Kenya a Nairobi tipicamente. Tenete conto che un reddito di primo impiego può arrivare a 1.500-1.600 dollari all'anno, ma sono cifre che poi permettono di uscire dagli slum, permettono di avere una casa decente, quindi strappare insomma dalla miseria estrema magari genitori, figli, fratelli. Quindi per una persona che lavora si apre un'opportunità per tante persone e sicuramente per tutti i figli. Questo è stato l'inizio del percorso.
0: Esatto, e così sembra che io stia facendo concorrenza a Nicolò Vecchia col suo C'è di buono, ma in realtà noi non ci occupiamo di food, ci occupiamo di tecnologia, perché ora c'è una nuova fase. Questa nuova fase ha a che fare con l'informatica e con la cyber security.
1: Assolutamente, perché 2 anni fa l'associazione ha deciso di fare un secondo percorso di rafforzamento durante il liceo in digitale e questo rafforzamento è propedeutico poi a far fare ai ragazzi e alle ragazze un percorso di specializzazione di 6-7 mesi circa in digitale o cyber security. Questo è il motivo per il quale nel corso del 2025 abbiamo costruito la Digital Academy, che è stata inaugurata nel febbraio del 2026, quindi pochissimi mesi fa. A marzo, abbiamo iniziato le lezioni, un percorso di circa 900 ore, gestito da delle scuole keniote, naturalmente da una società che fa anche formazione ma fa cyber security, un'azienda gestita da un creata e gestita da un ragazzo che nota estremamente preparato nell'ambito cyber, e quindi l'idea è quella di costruire delle competenze che riteniamo che in paesi come il Kenya possano trovare facilmente lavoro successivamente, perché la scarsità di risorse, così come c'è in Europa e in Italia in particolare nell'ambito cyber, c'è anche in Africa. Sono economie più piccole, ma sono economie. Il Kenya è la sesta economia dell'Africa, ci sono aziende telco, ci sono banche, ci sono aziende che fanno banche online tra le più avanzate al mondo come M-Pesa. Quindi noi riteniamo che questa sia una grande opportunità per i ragazzi e le ragazze di riscattarsi, uscire dalla miseria e trovare lavoro.
0: Sì, tra l'altro, non so se tu condivida, però c'è anche molta aspettativa per quanto riguarda la crescita del digitale in Africa, perché è un continente che viene considerato emergente perché ha un mucchio di risorse che al momento non sono sfruttate per un mucchio di motivi, dal neocolonialismo a problemi democratici, ma tra l'altro diciamo che ha il vantaggio di partire from the scratch, come si usa dire, cioè si parte da zero e potrebbe veramente avviare una fase di innovazione tecnologica tumultuosa partendo nel 2030, mettiamola così, già con le nuove tecnologie, senza essere ancorato a quelle cose tipo da noi il doppino di rame, mi viene un po' questo esempio.
1: Assolutamente, Diego Masi, il presidente dell'associazione, ha scritto una serie di libri, tra l'altro uno anche recentemente, proprio sullo tsunami demografico che ci si aspetta in Africa. Tenete presente, insomma, che sapete, l'Europa sta invecchiando, l'Asia sta scendendo, la curva di crescita demografica ha sostanzialmente raggiunto il suo picco, inizia una decrescita, quindi invecchia. L'Africa invece avrà degli anni di spinta demografica pazzesca. Questo vuol dire una quantità di lavoratori che si affacceranno già adesso e nei prossimi anni a livelli impossibili da immaginare per noi, evidentemente. In altre parole, noi abbiamo il lavoro e loro lì ci sono i lavoratori, e l'Africa ha anche il grande vantaggio che rispetto all'India o altre zone del mondo ha un fuso orario che è molto più simile o addirittura identico a quello europeo. Questo vuol dire che lo sviluppo tecnologico che potrà seguire anche la crescita economica dei paesi africani, che anch'io sono convinto che ci sarà nei prossimi decenni, anche perché è un mercato potenziale immenso che interesserà a tutti che si sviluppi, ma dall'altra parte bisogna pensare che, così come in zone come l'India o in paesi nearshore all'Europa si sono creati centri di competenza che poi offrono servizi tecnologici verso l'Europa, verso gli Stati Uniti, evidentemente questo è sicuramente possibile farlo anche dall'Africa. E quindi costruire competenze vuol dire aiutare l'imprenditore locale, e questo porterà nel tempo anche alla centri di servizi che erogheranno servizi verso l'Europa. Ci sono già, naturalmente, non è che le inventiamo noi, ma noi pensiamo che per i ragazzi e le ragazze dell'associazione, per uscire dalla miseria in cui vivono, questa sia un'opportunità sicuramente molto interessante.
0: Grazie Gabriele per il tuo intervento qui, e grazie per il lavoro che state facendo a Nairobi.
1: Grazie a voi e grazie a tutti, arrivederci, buona serata.
0: Buona serata.

Allora, torniamo dalle nostre parti, andiamo in Gran Bretagna, perché l'avrete sentito, ha fatto abbastanza rumore. La Gran Bretagna ha deciso di vietare i social network ai minori di 16 anni. Ora, non è un unicum, perché ci sono già stati l'Australia, ci sono leggi di questo genere anche in Italia in fase di elaborazione e di approvazione. Però l'Inghilterra, diciamo che ci è andata giù un po' netta, dicendo: entro l'anno noi faremo una legge per bloccare i social e bloccare tutta una serie di attività online. Allora, inutile dirlo, ne abbiamo già parlato più volte qui a Radio Popolare, in particolare a Doppio Click, più facile a dirsi che a farsi. Perché? Beh, io vi invito ad andarvi a leggere un bell'articolo che è uscito su Guerra di Rete, iniziativa editoriale con cui ho l'onore di collaborare, che riguarda proprio il tema della verifica dell'età. L'articolo si chiama Il labirinto, si intitola Il labirinto della verifica dell'età, e mette in fila un po' tutte le problematiche che ci sono, che sono meno banali di quel che si può pensare. Perché? Perché un tema non è soltanto quello, devo dire la verità, un po' folcloristico, quello di dire: beh, ok, poi ci sono i ragazzini che si mettono i baffi finti e superano il blocco, ok. Quella, diciamo, è un po' la cronaca spicciola, ma ci sono delle domande un po' più profonde da farsi. Quanto il controllo dei contenuti può portare all'identificazione delle persone nel momento in cui, in buona sostanza, accedono a quello che è lo strumento principe per comunicare, per informarsi, per esprimere le proprie opinioni? Quanto siamo disposti a sacrificare il nostro livello di anonimato, che oggi diamo abbastanza per scontato, cioè nel momento in cui noi postiamo su un social network o pubblichiamo qualcosa online, non dobbiamo farlo necessariamente col nostro nome e cognome, e attenzione, in Italia è una cosa, almeno per ora, in altri paesi è molto molto più importante avere la possibilità di comunicare senza essere identificati. Tutti questi ragionamenti andrebbero fatti, ma soprattutto c'è un altro ragionamento che andrebbe fatto, cioè questa tendenza a voler risolvere dei problemi culturali, come lo sono sicuramente alcuni usi disfunzionali dei social network o del web da parte dei minori, che qui almeno personalmente io non voglio assolutamente negare, perché credo che la cronaca parli da sé, casi di autolesionismo, addirittura suicidi, c'è un po' di tutto, però si tende sostanzialmente a voler risolvere queste cose o con le leggi o con delle soluzioni tecnologiche che però vengono affidate necessariamente alle piattaforme. Allora, c'è una terza via da questo punto di vista, e non voglio sembrare bleriano in questa logica, che però è quella di sensibilizzare i genitori, che ogni tanto mi sembra vengano un po' tirati fuori dall'equazione. E devo dire che uno degli eventi che c'è stato questa settimana è stato l'evento per gli sviluppatori di Apple. Tra le varie cose, Apple ha presentato iOS 27, cioè il sistema operativo per smartphone e tablet del 2027, cioè quello che arriverà la prossima versione, e grandissima attenzione è stata data proprio al parental control. Quindi ci saranno tutta una serie di funzionalità che permettono ai genitori di avere un controllo estremamente granulare nei confronti dell'utilizzo dei dispositivi da parte dei figli. E devo dire che questa roba qua è un po' l'equivalente del genitore che, perlomeno per chi ha la mia età, si metteva di fianco a te davanti al televisore e decideva se potevi guardare una trasmissione o meno. È un po' questo l'equivalente. E ogni tanto l'utilizzo del parental control è stato sminuito anche da parte delle istituzioni. Ho in mente un report della Commissione Europea che ha definito i sistemi di parental control troppo
troppo complicati perché i genitori possano utilizzarli per controllare l'attività online dei figli. Ora, devo dire, a mio giudizio questa è una solenne cretinata, nel senso che abbiamo a che fare ormai con persone che hanno una certa confidenza con gli strumenti digitali. Secondo me, se riescono a applicare i filtri ai loro selfie e a pubblicare delle foto con i gattini e i vari reel e gif animate, secondo me potrebbero anche riuscire a controllare l'attività online dei figli. Nel dettaglio, iOS 27 permetterebbe di decidere quali tipi di siti possono essere frequentati dai figli, possono essere impostati dei tempi di utilizzo, delle limitazioni, blocco dei contenuti violenti, la possibilità di limitare le comunicazioni a livello di messaggistica, però qua attenzione, c'è un limite, perché stiamo parlando di sistemi di messaggistica integrati in Apple, quindi stiamo parlando dei messaggi, FaceTime, eccetera, eccetera, non WhatsApp, Instagram, eccetera, eccetera, che sono delle applicazioni di terze parti e quindi sono più difficili da controllare da quel punto di vista. Vabbè, comunque un bel salto in avanti, forse al posto di queste leggi in cui si fanno dei grandi annunci vietando l'utilizzo dei dispositivi, o meglio l'accesso ai social network ai minori di 16 anni, varrebbe la pena di fare dei bei corsi e un po' di comunicazione e di cultura nei confronti dei genitori per affiancare i figli nell'uso degli strumenti digitali, che sarebbe una bella, bella idea.

Allora, siccome non mi piace parlare troppo bene di, di un'azienda, prima di andare sul prossimo brano, vi riporto una notizia che riguarda Apple, che invece non ha niente di positivo. Allora, Apple aveva una funzionalità che si chiamava Hide My Email, che era una roba molto carina. Come funzionava? Uso il passato, hide my email. In pratica si aveva la possibilità di creare delle email farlocche per registrarsi a dei servizi. In questo modo ci si poteva registrare un servizio senza dare la propria reale email, che è una bellissima cosa, perché in quel modo non si ha lo spam, c'è una maggiore tutela della privacy, insomma, una cosa carina. Beh, adesso Apple ha annunciato che modificherà questo servizio, non lo toglie, però al posto di avere l'email come pippo@icloud.com, che era un po' quella che veniva usata, tutte quelle, le email private, avranno come dominio @private.icloud.com. E qual è il problema? Beh, che qualsiasi sito può mettere dei sistemi automatici per rilevare il fatto che quell'email è falsa e a quel punto negarti la registrazione e obbligarti a usare la tua reale email. Quindi il servizio dovrebbe diventare sostanzialmente inutile. Arrivo al nuovo brano. Come sapete, io spesso e volentieri scelgo i brani sulla base di quello che è accaduto nella cronaca, e per quanto riguarda la cronaca, una vicenda che mi ha colpito particolarmente è quella di Più Libri Più Liberi, la fiera dell'editoria indipendente, nella quale, per evitare i casini dell'anno scorso, quelli che avevano visto gentaglia fascista sostanzialmente partecipare alla fiera con dei titoli che erano assolutamente indigeribili, la fiera ha chiesto in buona sostanza di dichiarare il proprio antifascismo. Apriti cielo, stavo guardando prima di entrare in trasmissione i commenti di vari pensatori che si sono scagliati contro quello che hanno definito il patentino di antifascismo, come se fosse qualcosa di illiberale. Fra questi naturalmente si distingue il ministro Nordio, che è riuscito a fare una serie di uscite assolutamente infelici, cercando poi di metterci una toppa, dicendo che uno dei più importanti testi giuridici in Italia, cioè il codice penale, l'avrebbe firmato Mussolini, cosa che in realtà non è nemmeno vera, perché è il codice Rocco, perché era il ministro Rocco che l'aveva fatto, e comunque quel codice penale faceva schifo, perché conteneva cose come la pena di morte, una serie di reati di opinione e anche una serie di pene senza una fine, che erano i sistemi di repressione del regime fascista. Poi ha ritrattato, vabbè, se andate in giro online trovate un mucchio di commenti che secondo me si potevano risparmiare, e da qui la scelta del brano di questa sera, secondo brano di oggi.

Le 22:20 con l'indimenticabile Suicide is Painless, sigla di MASH, grandissimo film e serie TV, ma io adesso vi porto con la solita carrellata negli ultimi minuti con notizie varie ed eventuali più o meno divertenti nel mondo delle nuove tecnologie e di internet.

Allora, come al solito, il calibro 35 stanno a significare che parliamo più o meno di cyber security, e la notizia che vi riporto è abbastanza sfiziosa. Allora, protagonista, una ricercatrice di sicurezza che io adoro, che si fa chiamare Bob da Hacker, in realtà lei è una lei, anche se si fa chiamare Bob, e che forse ve lo ricorderete, ne ho parlato, ma credo l'anno scorso, forse 2 anni fa, era quella che era riuscita a trovare una serie di bug nella piattaforma di McDonald's e aveva trovato il modo praticamente di mangiare a sbaffo a tempo indeterminato. Poi, siccome lei è una ricercatrice etica, con la tristezza nel cuore ha contattato McDonald's e gli ha detto: guardate che avete un problema. A questo giro il problema però l'ha trovato nelle piattaforme della FIFA, e proprio mentre c'è la Coppa del Mondo di calcio, ci sono i mondiali. Ma attenzione, non è una vulnerabilità qualsiasi. Che cosa ha scoperto? Che in pratica bastava registrarsi come un membro della FIFA all'interno della piattaforma, e poi, siccome c'era una vulnerabilità nel back-end, quindi nella, diciamo, in quello che c'è dietro della piattaforma, si poteva prendere completamente il controllo, tenetevi forte, dello streaming video che veniva inviato alle televisioni e ai telecronisti. Cioè, lei avrebbe potuto potenzialmente sostituire il video con qualsiasi altra cosa, mettere delle sovrimpressioni, cioè fare qualsiasi cosa, e sarebbe andata in onda su tutte le televisioni, su tutti i monitor dei giornalisti che commentavano le partite. Siccome, dicevo, è una ricercatrice etica, non l'ha fatto, ha chiamato la FIFA e gli ha detto: raga, avete un problema, adesso ve lo spiego, e l'hanno sistemato. Fra l'altro non era una roba particolarmente complicata da sistemare, bastava mettere 4 credenziali da rispettare. Altre notizie che riguardano il nostro futuro invece è che, questa non ero riuscito a darla settimana scorsa, Elon Musk ha svelato il design dei satelliti IAE-1. Che cosa sono i satelliti IAE-1? Sono un po' l'incubo di tutti. Allora, avete presente che Elon Musk a un certo punto ha detto: ho intenzione di mettere in orbita 1 milione di data center che girano intorno alla Terra e che elaborano i dati per l'intelligenza artificiale. Tutti l'hanno preso un po' per una boutade, probabilmente lo è ancora, perché sappiamo che Elon Musk sono 20 anni praticamente che sta dicendo che l'anno prossimo sbarcherà su Marte, non ci è andato nemmeno vicino, però adesso sta diventando un po' più seria la cosa. Perché? Perché c'è stata la quotazione in borsa di SpaceX. Dentro la documentazione, mettiamola così, che lui ha dato per fare la quotazione in borsa, c'era anche il progetto dei data center nello spazio, e quindi ha dovuto perlomeno fare dei prototipi. Si tratterebbe di satelliti che sono abbastanza simili a quelli di Starlink, quindi quelli che vengono utilizzati per fare comunicazioni a livello satellitare, per dare la connettività a internet nei luoghi che non sono raggiunti dalla fibra o da altri sistemi, ma meno costosi, perché non devono avere delle antenne così potenti e così complesse come quelle di Starlink, un po' più grandini, hanno dei grandi pannelloni solari che gli permettono di attingere all'energia solare per generare 150 kW per ogni satellite. Il satellite sarebbe alto 20 metri e lungo 70 metri. Negli obiettivi di Elon Musk se ne dovrebbero sparare addirittura 1 milionata nello spazio, cosa che molti hanno fatto notare è abbastanza inverosimile, nel senso che poi non ci sarebbe più spazio per nient'altro. Chiudo con un altro flash, più che altro è un consiglio di lettura. Su Wired è uscito un Wired Italia, un bel articolo di Luca Zorloni, piuttosto lungo, che non riesco a riassumervi adesso, che però racconta il progetto Word, che è un progetto di cui abbiamo già parlato qui a Doppio Clic, il progetto di Sam Altman, l'amministratore delegato di
OpenAI, che servirebbe in pratica a distinguere le persone realmente umane dai bot di intelligenza artificiale. È un progetto che prevede la scansione dell'iride, tutta una serie di legami con le criptovalute, una serie di questioni legali complicatissime legate al GDPR, al Regolamento Generale per la Protezione dei Dati. Vabbè, andate sul web, cercatevi Luca Zorloni, Guardia d'Italia, l'articolo ha come titolo Cosa ci fa Word, il progetto di Sam Altman, bla bla bla eccetera, ma lo trovate sicuramente, è assolutamente interessante e vi dà un'idea di quello che si sta muovendo. Magari ci torneremo in seguito, perché no, chiedendo proprio a Luca di raccontarci che cosa sta accadendo, che si vuole portare avanti, se lo vada a leggere serenamente su Wired.

Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Doppio Click. L'appuntamento con la trasmissione Radio Popolare sul mondo di internet e delle nuove tecnologie è naturalmente per settimana prossima, mercoledì, sempre alle 21.30. Io vi ricordo, se l'avete incrociata tipo per caso, perché io mi dimentico di dirlo, magari avete acceso la radio stasera, avete beccato sta roba, vi sembrava interessante, beh, tutte le puntate sono disponibili in podcast sul sito e sull'app di Radio Popolare, come succede per tutte le trasmissioni di questa emittente. Io vi auguro una buona serata e ci sentiamo su queste frequenze fra 7 giorni. Ciao.

0: quanto pesa la bolletta?
1: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
0: Ma è leggerissima!
1: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te, puoi trovarlo su synergas.it.
2: Il 21 giugno camminiamo ancora con Lampi di Dongo sui passi della Resistenza. Presentazione del secondo sentiero partigiano per ricordare il distaccamento Gramsci e i martiri della Brigata Garibaldi. Alle 8:15 del mattino a Dongo al parcheggio Ex Falk. Arrivati a destinazione, concerto di Arci d'altro canto, la musica e i balli di Anga e Ste e, su prenotazione, pranzo con polenta taragna. Oltre a un equipaggiamento da escursione, si raccomanda di portare amore per la memoria resistente. Prenotazioni a ampi.dongo@gmail.com. Tutte le info sulla pagina Facebook Ampidongo.
3: Popolare Network.

0: Uso il testo del memorandum tra Stati Uniti e Iran. Si parla di cessazione immediata e permanente della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano. Gli Stati Uniti revocheranno ogni tipo di sanzione all'Iran, mentre l'Iran ribadisce che non produrrà mai armi nucleari. A Evian, durante il G7, il presidente francese Macron ha parlato di avvicinamento tra Stati Uniti ed Europa con un'unione di intenti sull'Ucraina. Giorgia Meloni ha cercato di ricucire i rapporti con Trump dopo diversi mesi di tensioni. Approvata la direttiva per i rimpatri facili, l'Unione Europea si conferma sempre più schierata a destra, a votare a favore anche una parte dei liberali. Addio a Carlo Ginzburg, è morto a 87 anni lo storico italiano tra i più apprezzati del mondo. È stato maestro della microstoria, la capacità di analizzare grandi fenomeni partendo da prospettive locali e di vita quotidiana. Queste e altre notizie su Popolare Network con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Questa sera un funzionario statunitense ha reso noto il testo dell'accordo con l'Iran. Si parla di cessazione immediata e permanente della guerra su tutti i fronti, incluso il Libano. Le due potenze si impegnano a non intraprendere da questo momento alcuna azione ostile l'uno contro l'altro, né a minacciare o a usare la forza reciproca. Gli Stati Uniti revocheranno ogni tipo di sanzione e renderanno pienamente disponibili i fondi congelati dell'Iran, mentre l'Iran ribadisce che non produrrà mai armi nucleari e ha già accettato di diluire le proprie scorte di uranio arricchito. I 60 giorni per negoziare non sono una scadenza inderogabile, potrebbe servire più tempo. Finché si comportano bene, non mi interessa, ha dichiarato Donald Trump. Nel frattempo, alla fine del G7 di Evian, in Francia, il presidente degli Stati Uniti ha cercato di vendere il suo accordo con l'Iran. Ce ne parla l'ambasciatore Stefano Stefanini.
1: Trump è camaleontico e in effetti ha perfino in questo lungo discorso a un certo punto perfino parlato degli europei come amici e alleati stretti. Trump si trova in una situazione in cui ha bisogno di un avallo internazionale di questo accordo quando ci sarà. Il G7 gli ha fornito quello di leader europei, canadese e giapponese, con l'impegno anche che avevano sempre anticipato per imboccarsi le maniche per lo sminamento di Hormuz, per garantire effettivamente la sicurezza di navigazione, rassicurare gli armatori, eccetera, eccetera. In più gli ha dato l'occasione di incontrare a latere, con lo stesso spirito collaborativo, i principali paesi del Golfo, l'India, l'Egitto, e quindi ha dato a questo accordo un supporto internazionale che gli permette di venderlo anche all'interno e soprattutto di dimostrare che con questo ha risolto il problema. Poi deve venderlo a un altro cliente ostico che è Israele.
0: Sempre a Evian, il padrone di casa Emmanuel Macron ha detto che c'è stato un importante riavvicinamento tra Europa e Stati Uniti con una convergenza significativa sull'Ucraina. Il presidente francese ha persino invitato Trump a cena nella reggia di Versailles e Trump è arrivato da poco. Il servizio.
2: A chi gli chiede se ci sia un prima e dopo G7 di Evian nella relazione tra Stati Uniti e Europa, dopo le incomprensioni e i contrasti dell'ultimo anno e mezzo di presidenza Trump, il presidente francese risponde restando prudente senza sbilanciarsi, ma dopo aver precisamente numerato con evidente soddisfazione le nuove sostanziose convergenze sottoscritte solennemente tra il presidente americano e gli altri membri del G7, in particolare europei, Macron spiega che c'è stato in effetti un vero cambiamento, a cominciare dalla questione esistenziale per l'Europa della guerra in Ucraina. Per la prima volta c'è stata una coesione chiara sulle posizioni della coalizione dei volenterosi promossa da Francia e Gran Bretagna di indissolubile sostegno all'Ucraina, con tanto di annunci operativi su armamenti per Kiev e nuove sanzioni contro Mosca per fare pressione su Putin e imporgli l'apertura di un negoziato. Un risultato concreto a partire anche, ha precisato il presidente francese, dalla situazione sul terreno che è cambiata, con l'Ucraina che resiste sempre meglio e la Russia che non avanza più. più. E se forse è prematuro parlare di un Occidente riconciliato, è certo che le convergenze, come le ha chiamate Macron, sono significative non solo sull'Ucraina, ma anche sul Medio Oriente e l'accordo con l'Iran siglato da Trump, che Macron definisce oggi un ottimo accordo che ferma la guerra, riapre lo stretto di Hormuz e prevede il gelo dell'offensiva israeliana in Libano, una priorità per Parigi. Sostegno di Trump all'Europa, sull'Ucraina sostegno degli europei al traballante accordo di Trump con l'Iran, un successo diplomatico consacrato dal presidente americano che ha parlato di uno dei G7 più riusciti e fruttuosi della storia. Resta da vedere se si tratti di intesa d'opportunità o di riavvicinamento strategico duraturo tra le due sponde dell'Atlantico. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Al G7 Meloni ha parlato con Trump nel tentativo di ricucire i rapporti aiutata dalle posizioni comuni emerse con l'Europa. Guardiamo al futuro, dice la Presidente del Consiglio, cercando di cancellare i contrasti che avevano posto fine alla luna di miele. Da Roma, Anna Bredice.
3: Un rapporto immutato, così dice Giorgia Meloni dopo il vertice di Evian a proposito del rapporto con Trump. Quindi si dovrebbe pensare che la freddezza, il distacco seguito alla guerra in Iran, alla richiesta dell'uso delle basi di Sigonella, il rialzo dei prezzi dei carburanti sia stato solo una fase passeggera, utile per non dimostrarsi troppo vicina a chi aveva causato la crisi e che ora che si intravede la fine del conflitto, Meloni torna e spera di tornare nell'orbita americana con il desiderio di giocarsi nuovamente il ruolo di ponte tra Unione Europea e Stati Uniti, provando forse a proporre un mediatore nel negoziato tra Unione Europea, Russia e Ucraina. Ci vorrebbe una persona che provenga da una potenza media, ha detto, forse pensa all'Italia. Grande unità, dice a proposito dei G7, spiega, abbiamo difeso il nostro interesse nazionale, ma in realtà quell'interesse dovrà essere difeso tra poco al Consiglio Europeo, dove si parlerà di soldi per la difesa, di quanto potranno essere calcolati in deroga al patto di stabilità per difendere i conti pubblici. Sull'invio di unità navali nel stretto di Hormuz prende tempo, aspettiamo 60 giorni per capire come sarà l'operazione, quindi per ora non intende parlarne in Parlamento. Sull'Ucraina la posizione non cambia, la pressione della Lega e in ultimo anche quella di Vannacci non modifica la posizione dell'Italia. Su Vannacci risponde da Evian con lo stesso schema della scorsa settimana, fanno il gioco della sinistra, sono fuori dalla maggioranza, ma in realtà quando si tratta ad esempio di migranti, come è accaduto ieri, la maggioranza si ricompatta anche con i vannacciani. Linea allo studio.
0: L'Europa sempre più a destra si blinda. Approvata la direttiva per rimpatri più facili, anche una parte dei liberali ha votato a favore. La Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea, COMECE, esprime profonda preoccupazione. Il servizio.
4: A soli 5 giorni dall'entrata in vigore del patto migrazione e asilo, il Parlamento europeo ha dato il via libera finale al regolamento rimpatri, l'ultimo pezzo di una legislazione in materia di migrazione e asilo sempre più restrittiva e discriminante per i diritti e il trattamento delle persone migranti. Per capire quanto, basta solo guardare lo schieramento delle forze che hanno approvato il testo. Una maggioranza larga, che copre dall'estrema destra dei sovranisti, patrioti e conservatori, al centrodestra dei popolari, ma anche una quota consistente dei liberali. Insomma, la maggioranza centrista di von der Leyen al Parlamento non c'è più, almeno su questo dossier, e la destra ha plasmato senza se e senza ma le nuove regole europee sui rimpatri. Il perno è il via libera ai return hubs, cioè i centri di detenzione in paesi terzi, dove le persone migranti potrebbero essere inviate prima del rimpatrio, minori e famiglie con bambini inclusi. Per stabilire questi centri servirà un accordo specifico tra un governo dell'UE e un paese terzo qualunque, che si occuperà della detenzione e il rimpatrio, presumibilmente a fronte di grossi incentivi finanziari. Sono previste poi decisioni automatiche di rimpatrio forzato alla fine del soggiorno regolare, invece di un rinnovo del permesso. Un'estensione della durata della detenzione fino a 30 mesi, l'istituzione di un ordine europeo di rimpatrio e sanzioni penali per chi non collabora. Si temono poi le nuove misure investigative in stile ICE statunitense, che permetteranno raid della polizia in abitazioni private e sedi di ONG, anche senza un mandato dell'autorità giudiziaria, per cercare persone da rimpatriare. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network. Sono poi le nuove misure investigative in stile ICE statunitense, che permetteranno raid della polizia in abitazioni private e sedi di ONG, anche senza un mandato dell'autorità giudiziaria, per cercare persone da rimpatriare. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: A Cuba, nuove proteste per i blackout che colpiscono

0: finiti nel buio più totale, che battono pentole e padelle e gridano «accendete la luce, accendete la luce». Ha fatto molto discutere la foto che ritrae i leader del Campo Largo, PD, Movimento 5 Stelle e AVS, seduti a cena insieme. Matteo Renzi, tagliato fuori, ci ha scherzato su, dichiarando che noi siamo il centro, mentre loro la sinistra sinistra. Più polemico Maggi di più Europa. Così non si vince. Schlein, Conte, Fratoianni, Bonelli hanno lanciato due appuntamenti per l'8 e il 15 luglio. Sentiamo il co-portavoce di AVS, Angelo Bonelli.
1: La foto di ieri non è solamente una foto, ma è sostanzialmente il segnale che si parte. Lavoreremo per presentare le prime proposte che derivano da proposte di iniziative legislative che sono state firmate da PD, AVS, il Movimento 5 Stelle, cioè quella del salario minimo, della riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, il congedo paritario. Stiamo lavorando, proprio in questi giorni sarà definita una proposta di legge sull'energia per abbassare il costo dell'energia in Italia, quello che Giorgia Meloni non ha fatto. Quindi insomma si è messo in moto un percorso e questo è un segnale estremamente importante, perché il PD, Movimento 5 Stelle e AVS insieme rappresentano il 41-42% dei consensi del Paese. Quello di cui non abbiamo bisogno, primogeniture, protagonismi, quello che a noi interessa come AVS è il programma, quindi il problema non è rendi sì, rendi no, e noi siamo convinti che arrivare a una proposta unica di quest'area civica, riformista, decideranno loro come chiamarsi, sia un elemento fondamentale principalmente per loro ma per l'Italia e poi per costruire la cosiddetta quarta gamba del centro-sinistra. Noi come AVS non poniamo pregiudiziali se non quello programmatico.
0: Ennesima giornata di disagi per chi viaggia in treno. Oggi la circolazione è stata sospesa sulla linea Milano-Bologna tra Melegnano e Piacenza per un guasto tecnico alla linea elettrica con ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni con ripercussioni anche sul resto della linea fino a Roma e Napoli. Il problema ha provocato anche un incendio di sterpaglie lungo il binario. Ci sono stati anche convogli rimasti fermi per 3 ore sotto il sole senza aria condizionata. Oggi c'è stata l'audizione della D di Stellantis in Parlamento. Antonio Filosa non ha aggiunto particolari dettagli sulle conseguenze in Italia del piano lanciato dall'azienda il 22 maggio, così come non lo aveva fatto il responsabile per l'Europa Cappellano nell'incontro di lunedì con i sindacati. Filosa ha citato i 3 marchi a rischio, Maserati, Lancia e Alfa Romeo, limitandosi a parlare di una loro valorizzazione. Ha confermato che per Cassino si lavorerà con partner, probabilmente cinesi, che a Termoli non ci sarà la Gigafactory di batterie, a Mirafiori resterà la nuova 500 ed in diverse varianti, ma non ci saranno nuovi modelli. Diverse le reazioni dei sindacati. FIM e WILM ci vedono l'intenzione di rilanciare la produzione in Italia, per la FIOM è stata una relazione deludente. È morto Carlo Ginzburg, lo storico autore di testi che hanno messo al centro l'individuo e i ceti popolari, si è spento all'età di 87 anni. I benandanti, il formaggio e i vermi, vita notturna, alcune delle sue opere più note. Intellettuale schierato, Carlo Ginzburg si è anche occupato di politica e storia contemporanea. Durante il processo per l'omicidio calabrese ha scritto un altro libro memorabile, Il giudice e lo storico, che traccia un parallelo tra le modalità dei processi dell'Inquisizione e quelle del procedimento che vedeva imputati Sofri, Bonpressi e Pietro Stefani, come ricorda Guido Viale, scrittore, giornalista e all'epoca militante di Lotta Continua.
2: Carlo Ginzburg è stata una figura di storico ma anche di cittadino e di intellettuale straordinaria, proveniente da una famiglia straordinaria, sia il padre che la madre che anche il fratello che purtroppo è morto diversi anni fa, e hanno con il loro lavoro hanno sicuramente impresso, lasciato un'impronta sulla cultura italiana e per certi versi anche sulla stessa storia del nostro paese. I libri più importanti fra quelli che ho letto sicuramente Il giudice e lo storico, che ha scritto contemporaneamente praticamente allo svolgimento della prima parte del processo Soft, in cui ha dimostrato con una disamina molto minuziosa e attenta degli atti processuali, ma soprattutto con l'applicazione del metodo storico che aveva messo a punto nei suoi studi precedenti.

presidenti, una tesi indiscutibile, che è quella di che l'ha portato ad accostare in maniera molto puntuale i processi dell'Inquisizione al modo in cui si è svolta la vicenda giudiziaria di Adriano Sofri per il processo calabrese, che è esattamente il metodo dell'Inquisizione, cioè partire dall'assoluta convinzione e certezza della colpevolezza per poi selezionare esclusivamente gli elementi che in qualche modo possono suffragare la loro convinzione e scartare i numerosissimi altri elementi che rendevano impraticabile e impossibile quella sentenza.

0: E per questa sera è tutto. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Un saluto da Matteo Lefons.
1: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Popolare Network.
3: Torna il Festival di Teatro Antico di Velleia, un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Joelle Dix e Leonardo Lidi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'Orchestra Toscanini con il Festival Illica.
4: Velleia Teatro.com

0: Il libro della notte.
1: Il 2 giugno del 1946, 80 anni fa, le donne votarono per la prima volta in tutta Italia. Pochi mesi prima lo avevano fatto per le amministrative, dovevano scegliere tra monarchia e repubblica ed eleggere i parlamentari dell'Assemblea Costituente. Ma a quel traguardo si arrivò con una battaglia molto lunga che iniziò nel Risorgimento. Lo Statuto Albertino concedeva il diritto di voto ai regnicoli, così era scritto, ma erano solo gli uomini. In questo libro, Voto alle donne, Mario Avagliano e Marco Palmieri ricostruiscono questa lunga lotta con documenti, biografie, lettere. Sentiamo Mario Avagliano, coautore del Voto alle donne, edizione Einaudi.
2: E questo libro è la storia di una battaglia, quindi di una conquista, ma anche di un ritardo, perché gran parte dei paesi occidentali introducono il voto femminile prima dell'Italia. L'Italia arriva quasi ultima, solo la Svizzera farà peggio di noi. E perché questo ritardo? Ci siamo interrogati su questo e quindi siamo andati sempre più indietro nella ricerca nel tempo, perché in effetti si risale fino al Risorgimento. Risorgimento in cui le donne sono protagoniste come patriote, a volte come combattenti, in qualche occasione travestendosi da uomo per poter combattere sulle barricate di Milano piuttosto che di Roma, e però non vengono riconosciute come tali, come cittadine, per cui l'Unità d'Italia nel 1861 nasce con uno statuto che prevede che tutti i regnicoli sono uguali davanti alla legge, ma per regnicoli si intende solo i maschi. Sono lì le origini di quel gap fortissimo che l'Italia ha avuto nei confronti del riconoscimento del diritto di voto alle donne, e lì inizia il nostro viaggio.
1: Un diritto che agli inizi del Novecento sembrava quasi per essere dato, o almeno così sembrava, poi Giolitti fece un passo indietro, arrivò il fascismo e chiuse il Parlamento, fu poi il ruolo delle donne nella Resistenza che diede di nuovo forza ad una battaglia antica.
2: Esatto, noi quando pensiamo al diritto al voto pensiamo sempre e soltanto alla Resistenza. In realtà è un percorso molto più lungo che vede protagoniste tante donne che sono sparite dalla memoria collettiva. Lo sforzo che noi facciamo in questo libro è restituire alla memoria delle donne che sono state cancellate, ignorate dalla storiografia. I libri sono stati scritti dai maschi e sui maschi, e queste donne sono completamente state oscurate oppure sottovalutate nel loro apporto alla storia nazionale. Mi riferisco per esempio a una figura su tutte, che è Anna Maria Mozzoni. Io quando vado in giro per l'Italia presentando questo libro faccio sempre un sondaggio in sala e chiedo: conoscete Anna Maria Mozzoni? E nel 99% dei casi nessuno la conosce. Eppure è stata la madre dell'emancipazionismo italiano, la più importante femminista italiana. Ci sono pochissime strade, qualcuna forse in giro per l'Italia dedicata a lei, e nessuno la conosce. E lei già nel 1867 chiese il diritto di voto alle donne e protestò contro l'ignobile codice civile che prevedeva l'autorizzazione maritale per ogni atto che le donne volessero fare. Poi ci sono tante altre figure di donne. Anna Kuliscioff, che è nota solo per essere la compagna di Filippo Turati, che invece è una madre assoluta del socialismo.
1: Mario Avagliano, coautore del Voto alle donne, edizione Einaudi.

Eccoci per una delle ultime puntate di The Box. Buona serata a tutti quanti, buonanotte da parte di Tommaso Toma. Questa è Radio Popolare. Questa trasmissione va in onda ogni mercoledì dalle 11 a mezzanotte ed è uno degli ultimi appuntamenti per questa parte di stagione. Poi ci ritroveremo probabilmente verso il mese di fine settembre, inizio ottobre. Per il proseguo vediamo che orario, che giorno, magari rimane tutto uguale, magari ci saranno dei cambiamenti. Intanto noi naturalmente andiamo avanti con queste ultime puntate, saremo on air con The Box fino al 1° di luglio. Direi di iniziare subito con un bel ritorno, quello degli Avalanches, un ormai veterano gruppo australiano che aveva debuttato con un album stupendo nel 2001, si chiamava Since I Left You, un disco davvero straordinario e effervescente. Ho avuto anche il piacere di suonare dischi accanto a loro, ai tempi facevo ancora DJ e magazzini generali, ed erano e sono, penso ancora, molto simpatici. Qui sono in compagnia di Jamie XX, il nuovo singolo si chiama Every Single Weekend. Benvenuti.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's over.

Every Single Weekend, brano corto, efficace, con questo suono subliminale che fa venire in mente la sete d'estate di un bibita, no? In lattina che viene stappata, e così anche il loro video, molto simpatico, molto ipercolorato, ed è giusto per la stagione. E Avalanches, ripeto, sono una realtà del dance act molto interessante, hanno sempre saputo usare i campionamenti in maniera molto intelligente, penso lo faranno anche in questo nuovo album che uscirà fra poco. Abbiamo detto che ospite in questo brano c'è Jamie XX, ricambiano così il favore che avevano loro dato a Jamie quando era uscito il suo nuovo album, con la traccia All You Children, dove appunto Jamie e gli Avalanches si ritrovavano di nuovo insieme.

Fuckers, si richiama più semplicemente così questo duo che sta spaccando in giro per il mondo. Noi li suoniamo da tantissimo tempo ormai, anche col Karmadrome, le serate che fanno capolino un po' a Milano. Le prossime sono esattamente venerdì a UFO in via Orobia, nuovo location milanese molto figa, con Zara Colombo in installazione più in conversation dal 19, e in quel caso saranno una listening session, non sarà proprio ballo totale. Poi invece ballo di morning session lo facciamo domenica al Money, un nuovo locale, un nuovo location per il Karmadrome. Continuiamo con la musica elettronica contemporanea dopo i Fuckers, che sono usciti da recente con il loro album di debutto. Questo invece è il nuovo lavoro del amatissimo nostro, uno dei favoriti in assoluto, Matt Cutler dei Arctic Monkeys. Lui è Matt Cutler del progetto Lone, The Manchester Waterfall Reverse, del nuovo album che si chiama Hyperfantasia.

Lone, sempre con un tipo di produzione molto molto interessante, tra la tradizione di un certo tipo di suono del breakbeat inglese che ha le sue radici negli anni 90 e una visione anche contemporanea del suono molto veloce con un BPM sostenuto che va incontro anche a un certo tipo di gusto per quelli che sono vicinissimi alla club culture. Continuiamo invece venendo all'Italia, perché ogni tanto anche prodotti italiani noi li suoniamo assolutamente, come per esempio prima Stanza a Destra, assolutamente sì. Tu non vuoi nessuno, qui a The Box.

Le Pan, devo dire che stanno avendo sotto traccia anche in Italia il loro seguito. Sono passati di recente a Milano, al Sanctuary, a suonare e c'era un bel pubblico attento e devoto a questo duo un po' sognante, un po' da Ibizenco, no? Nel suono, sicuramente vicino a quel tipo di immaginario di clubbing al sole, non al buio, ma comunque di un certo effetto. Bene, continuiamo con Blood Orange, che insieme a Empress Off aveva inciso una bella collaborazione che si chiamava Best of You.

collaborazione molto interessante tra Blood Orange, scusate, Empress Of, che secondo me li rivedrei molto bene insieme ancora a produrre qualcosa, ma vedremo se succede. Nel frattempo ho già preparato sul piatto 2 un brano di un bel po' di anni fa, di lustri fa, produttore tedesco Schneider TM, che ha inciso una canzone estiva assolutamente favolosa e si chiamava Frog Toys. Era una delle tracce che suonavamo spesso a The Box nel 2005-2006, scusate, e perché no, lo risuoniamo dopo 20 anni.

brano che la prima volta lo sentì fu al Sonar de Dia, ancora nel Museo d'Arte Contemporanea, quando si faceva la parte del giorno in quel meraviglioso museo, quando ancora ovviamente non c'era tutto quel pubblico che poi è diventato massa gigantesca del Festival del Sonar, ovviamente. Era Frog Toys di Snyder TM. Rimaniamo in ambito teutonico con un brano più o meno sempre di quel periodo, collaborazione poi sfociata in un rapporto lungo nella Lipuna tra la cantante di origine coreana Valerie e la band, e il loro capolavoro probabilmente l'album Fake in the Books, da cui sentiamo l'omonima traccia.

questo punto, perché no, continuare a bazzicare un po' l'inditronica tedesca. Sicuramente protagonisti la Lipuna, come anche lo sono stati Tarwater, il gruppo che di Berlino che aveva esordito con una musica molto interessante, con una sorta di ipnotico suono e anche della narrazione quasi parlata nelle loro tracce sonore, nelle loro trame elettroniche. Uno degli album più belli della loro carriera è il secondo, che si chiamava Silur, del 1998, e questa è una delle tracce più belle in assoluto, davvero. The Water Sample, Tarwater at the Box.

Rimaniamo in ambito notturno, dalla Germania all'Austria, Cradle of Master.

Beh, stiamo facendo un ripassino della musica tedesca legata all'elettronica. Questo è Manuel Gocci, che è un brano fondamentale della storia dell'elettronica. Lo troverete in tutti i libri che raccontano un po' la nascita anche di un certo tipo di suoni di elettronica d'ascolto ma anche da ballo. E2E4 è questa suite molto interessante, che ha compiuto veramente un importante anniversario, perché comunque è un disco degli anni 70 e registrato, anzi scusate, del 1981, sono andato un po' troppo in là nel tempo, ma un brano fondamentale che molti DJ, producer, soprattutto techno, usano e tendono a nominare come fonte di ispirazione, naturalmente. Siamo quasi alla conclusione di questa puntata, e beh, allora a questo punto mi sembra anche il caso di andare a casa dei grandi maestri tedeschi, i Kraftwerk, Neon Lights.

ritroveremo settimana prossima per la penultima puntata di The Box. Siamo arrivati alla conclusione di questa stagione e direi che dopo tanta Germania finiamo con un brano più elettronico d'autore e nello stesso tempo anche, se possibile, da ballo. Loro arrivano dal Canada, se non erro, i Junior Boys, hanno fatto dei dischi meravigliosi, ma uno dei brani migliori della loro carriera è sicuramente Double Shadow, che racchiude un po' l'anima, l'essenza di questo duo che arriva dall'Ontario, sì, dal Canada, esattamente. Ci troviamo settimana prossima, un saluto a Tommaso Tom e vi aspetto, se volete, domenica al Money per Morning DJ 7 dalle 11 fino alle 2 del pomeriggio.

0: Diffuso il testo del memorandum tra Stati Uniti e Iran, si parla di cessazione immediata e permanente della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano. Gli Stati Uniti revocheranno ogni tipo di sanzione all'Iran, mentre l'Iran ribadisce che non produrrà mai armi nucleari. A Evian, durante il G7, il presidente francese Macron ha parlato di avvicinamento tra Stati Uniti ed Europa con un'unione di intenti sull'Ucraina. Giorgia Meloni ha cercato di ricucire i rapporti con Trump dopo diversi mesi di tensioni. Approvata la direttiva per i rimpatri facili, l'Unione Europea si conferma sempre più schierata a destra, a votare a favore anche una parte dei liberali. Addio a Carlo Ginzburg, è morto a 87 anni lo storico italiano tra i più apprezzati del mondo. È stato maestro della microstoria, la capacità di analizzare grandi fenomeni partendo da prospettive locali e di vita quotidiana. Queste e altre notizie su Popolare Network con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Questa sera un funzionario statunitense ha reso noto il testo dell'accordo con l'Iran. Si parla di cessazione immediata e permanente della guerra su tutti i fronti, incluso il Libano. Le due potenze si impegnano a non intraprendere da questo momento alcuna azione ostile l'uno contro l'altro, né a minacciare o a usare la forza reciproca. Gli Stati Uniti revocheranno ogni tipo di sanzione e renderanno pienamente disponibili i fondi congelati dell'Iran, mentre l'Iran ribadisce che non produrrà mai armi nucleari e ha già accettato di diluire le proprie scorte di uranio arricchito. I 60 giorni per negoziare non sono una scadenza inderogabile, potrebbe servire più tempo. Finché si comportano bene, non mi interessa, ha dichiarato Donald Trump. Nel frattempo, alla fine del G7 di Evian, in Francia, il presidente degli Stati Uniti ha cercato di vendere il suo accordo con l'Iran. Ce ne parla l'ambasciatore Stefano Stefanini.
1: Trump è camaleontico e in effetti ha perfino in questo lungo discorso a un certo punto persino parlato degli europei come amici e alleati stretti. Trump si trova in una situazione in cui ha bisogno di un avallo internazionale di questo accordo quando ci sarà. Il G7 gli ha fornito quello di leader europei, canadese e giapponese, con l'impegno anche che avevano sempre anticipato rimboccarsi le maniche per lo sminamento di Hormuz, per garantire effettivamente la sicurezza di navigazione, rassicurare gli armatori, eccetera, eccetera. In più gli ha dato l'occasione di incontrare a latere, con lo stesso spirito collaborativo, i principali paesi del Golfo, l'India, l'Egitto, e quindi ha dato a questo accordo un supporto internazionale che gli permette di venderlo anche all'interno e soprattutto di dimostrare che con questo ha risolto il problema. Poi deve venderlo a un altro cliente ostico che è Israele.
0: Sempre a Evian, il padrone di casa Emmanuel Macron ha detto che c'è stato un importante riavvicinamento tra Europa e Stati Uniti con una convergenza significativa sull'Ucraina. Il presidente francese ha persino invitato Trump a cena nella reggia di Versailles e Trump è arrivato da poco. Il servizio.
2: A chi gli chiede se ci sia un prima e dopo G7 di Evian nella relazione tra Stati Uniti e Europa, dopo le incomprensioni e i contrasti dell'ultimo anno e mezzo di presidenza Trump, il presidente francese risponde restando prudente senza sbilanciarsi, ma dopo aver precisamente enumerato con evidente soddisfazione le nuove sostanziose convergenze sottoscritte solennemente tra il presidente americano e gli altri membri del G7, in particolare europei, Macron spiega che c'è stato in effetti un vero cambiamento, a cominciare dalla questione esistenziale per l'Europa della guerra in Ucraina. Per la prima volta c'è stata una coesione chiara sulle posizioni della coalizione dei volenterosi promossa da Francia e Gran Bretagna di indissolubile sostegno all'Ucraina, con tanto di annunci operativi su armamenti per Kiev e nuove sanzioni contro Mosca per fare pressione su Putin e imporgli l'apertura di un negoziato. Un risultato concreto a partire anche, ha precisato il presidente francese, dalla situazione sul terreno che è cambiata, con l'Ucraina che resiste sempre meglio e la Russia che non avanza più. più. E se forse è prematuro parlare di un Occidente riconciliato, è certo che le convergenze, come le ha chiamate Macron, sono significative non solo sull'Ucraina, ma anche sul Medio Oriente e l'accordo con l'Iran siglato da Trump, che Macron definisce oggi un ottimo accordo che ferma la guerra, riapre lo stretto di Hormuz e prevede il gelo dell'offensiva israeliana in Libano, una priorità per Parigi. Sostegno di Trump all'Europa, sull'Ucraina sostegno degli europei al traballante accordo di Trump con l'Iran, un successo diplomatico consacrato dal presidente americano che ha parlato di uno dei G7 più riusciti e fruttuosi della storia. Resta da vedere se si tratti di intesa d'opportunità o di riavvicinamento strategico duraturo tra le due sponde dell'Atlantico. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Al G7 Meloni ha parlato con Trump nel tentativo di ricucire i rapporti aiutata dalle posizioni comuni emerse con l'Europa. Guardiamo al futuro, dice la Presidente del Consiglio, cercando di cancellare i contrasti che avevano posto fine alla luna di miele. Da Roma, Anna Bredice.
3: Un rapporto immutato, così dice Giorgia Meloni dopo il vertice di Evian a proposito del rapporto con Trump. Quindi si dovrebbe pensare che la freddezza, il distacco seguito alla guerra in Iran, alla richiesta dell'uso delle basi di Sigonella, il rialzo dei prezzi dei carburanti sia stato solo una fase passeggera, utile per non dimostrarsi troppo vicina a chi aveva causato la crisi, e che ora che si intravede la fine del conflitto, Meloni torna e spera di tornare nell'orbita americana con il desiderio di giocarsi nuovamente il ruolo di ponte tra Unione Europea e Stati Uniti, provando forse a proporre un mediatore nel negoziato tra Unione Europea, Russia e Ucraina. Ci vorrebbe una persona che provenga da una potenza media, ha detto, forse pensa all'Italia. Grande unità, dice a proposito dei G7, spiega, abbiamo difeso il nostro interesse nazionale, ma in realtà quell'interesse dovrà essere difeso tra poco al Consiglio Europeo, dove si parlerà di soldi per la difesa, di quanto potranno essere calcolati in deroga al patto di stabilità per difendere i conti pubblici. Sull'invio di unità navali nel stretto di Hormuz prende tempo, aspettiamo 60 giorni per capire come sarà l'operazione, quindi per ora non intende parlarne in Parlamento. Sull'Ucraina la posizione non cambia, la pressione della Lega e in ultimo anche quella di Vannacci non modifica la posizione dell'Italia. Su Vannacci risponde da Evian con lo stesso schema della scorsa settimana, fanno il gioco della sinistra, sono fuori dalla maggioranza, ma in realtà quando si tratta ad esempio di migranti, come è accaduto ieri, la maggioranza si ricompatta anche con i vannacciani. Linea allo studio.
0: L'Europa sempre più a destra si blinda. Approvata la direttiva per rimpatri più facili, anche una parte dei liberali ha votato a favore. La Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea, come c'è, esprime profonda preoccupazione. Il servizio.
4: A soli 5 giorni dall'entrata in vigore del patto migrazione e asilo, il Parlamento europeo ha dato il via libera finale al regolamento rimpatri, l'ultimo pezzo di una legislazione in materia di migrazione e asilo sempre più restrittiva e discriminante per i diritti e il trattamento delle persone migranti. Per capire quanto, basta solo guardare lo schieramento delle forze che hanno approvato il testo. Una maggioranza larga, che copre dall'estrema destra dei sovranisti, patrioti e conservatori, al centrodestra dei popolari, ma anche una quota consistente dei liberali. Insomma, la maggioranza centrista di von der Leyen al Parlamento non c'è più, almeno su questo dossier, e la destra ha plasmato senza se e senza ma le nuove regole europee sui rimpatri. Il perno è il via libera ai return hubs, cioè i centri di detenzione in paesi terzi, dove le persone migranti potrebbero essere inviate prima del rimpatrio, minori e famiglie con bambini inclusi. Per stabilire questi centri servirà un accordo specifico tra un governo dell'UE e un paese terzo qualunque, che si occuperà della detenzione e il rimpatrio, presumibilmente a fronte di grossi incentivi finanziari. Sono previste poi decisioni automatiche di rimpatrio forzato alla fine del soggiorno regolare, invece di un rinnovo del permesso, un'estensione della durata della detenzione fino a 30 mesi, l'istituzione di un ordine europeo di rimpatrio e sanzioni penali per chi non collabora. Si temono poi le nuove misure investigative in stile AI statunitense, che permetteranno raid della polizia in abitazioni private e sedi di ONG, anche senza un mandato dell'autorità giudiziaria, per cercare persone da rimpatriare. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: A Cuba nuove proteste per i blackout che colpiscono continuamente l'isola. Nelle ultime settimane la crisi energetica si è aggravata a causa del blocco totale delle forniture di petrolio da parte degli Stati Uniti. Attualmente la capacità di generazione delle centrali operative a Cuba coprirebbe solo un terzo del fabbisogno complessivo giornaliero. Alcuni video diffusi sui social mostrano molti residenti riuniti nel buio più totale che battono pentole e padelle e gridano «accendete la luce, accendete la luce». Ha fatto molto discutere la foto che ritrae i leader del Campo Largo, PD, Movimento 5 Stelle e AVS, seduti a cena insieme. Matteo Renzi, tagliato fuori, ci ha scherzato su, dichiarando che noi siamo il centro, mentre loro la sinistra-sinistra. Più polemico Maggi di più Europa. Così non si vince. Schlein, Conte, Fratoianni, Bonelli hanno lanciato due appuntamenti per l'8 e il 15 luglio. Sentiamo il co-portavoce di AVS, Angelo Bonelli.
5: La foto di ieri non è solamente una foto, ma è sostanzialmente il segnale che si parte. Lavoreremo per presentare le prime proposte che derivano da proposte di iniziative legislative che sono state firmate da PD, AVS e Movimento 5 Stelle, cioè quella del salario minimo, della riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, il congedo paritario. Stiamo lavorando, proprio in questi giorni sarà definita una proposta di legge sull'energia per abbassare il costo dell'energia in Italia, quello che Giorgia Meloni non ha fatto. Quindi insomma si è messo in moto un percorso e questo è un segnale estremamente importante, perché PD, Movimento 5 Stelle e AVS insieme rappresentano il 41-42% dei consensi del paese. Quello di cui non abbiamo bisogno, primogeniture, protagonismi, quello che a noi interessa come AVS è il programma, quindi il problema non è rendi sì, rendi no. E noi siamo convinti che arrivare a una proposta unica di quest'area civica, riformista, decideranno loro come chiamarsi, sia un elemento fondamentale principalmente per loro ma per l'Italia e poi per costruire la cosiddetta quarta gamba del centro-sinistra. Noi come AVS non poniamo pregiudiziali se non quello programmatico.
0: Ennesima giornata di disagi per chi viaggia in treno. Oggi la circolazione è stata sospesa sulla linea Milano-Bologna tra Melegnano e Piacenza per un guasto tecnico alla linea elettrica con ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni con ripercussioni anche sul resto della linea fino a Roma e Napoli. Il problema ha provocato anche un incendio di sterpaglie lungo il binario. Ci sono stati anche convogli rimasti fermi per 3 ore sotto il sole senza aria condizionata. Oggi c'è stata l'audizione della D di Stellantis in Parlamento. Antonio Filosa non ha aggiunto particolari dettagli sulle conseguenze in Italia del piano lanciato dall'azienda il 22 maggio, così come non lo aveva fatto il responsabile per l'Europa Cappellano nell'incontro di lunedì con i sindacati. Filosa ha citato i 3 marchi a rischio, Maserati, Lancia e Alfa Romeo, limitandosi a parlare di una loro valorizzazione. Ha confermato che per Cassino si lavorerà con partner, probabilmente cinesi, che a Termoli non ci sarà la Gigafactory di batterie, a Mirafiori resterà la nuova 500 ed in diverse varianti, ma non ci saranno nuovi modelli. Diverse le reazioni dei sindacati. FIM e WILM ci vedono l'intenzione di rilanciare la produzione in Italia, per la FIOM è stata una relazione deludente. È morto Carlo Ginzburg, lo storico autore di testi che hanno messo al centro l'individuo e i ceti popolari, si è spento all'età di 87 anni. I benandanti, il formaggio e i vermi, vita notturna, alcune delle sue opere più note. Intellettuale schierato, Carlo Ginzburg si è anche occupato di politica e storia contemporanea. Durante il processo per l'omicidio Calabresi ha scritto un altro libro memorabile, Il giudice e lo storico, che traccia un parallelo tra le modalità dei processi dell'Inquisizione e quelle del procedimento che vedeva imputati Sofri, Bonpressi e Pietro Stefani, come ricorda Guido Viale, scrittore, giornalista e all'epoca militante di Lotta Continua.
6: Carlo Ginzburg è stato una figura di storico ma anche di cittadino e di intellettuale straordinaria, proveniente da una famiglia straordinaria, sia il padre che la madre, che anche il fratello, che purtroppo è morto diversi anni fa, e hanno, con il loro lavoro, hanno sicuramente impresso, lasciato un'impronta sulla cultura italiana e per certi versi anche sulla stessa storia del nostro paese. I libri più importanti fra quelli che ho letto, sicuramente Il giudice e lo storico, che ha scritto contemporaneamente praticamente allo svolgimento della prima parte del processo Soft, in cui ha dimostrato con una disamina molto minuziosa e attenta degli atti processuali, ma soprattutto con l'applicazione del metodo storico che aveva messo a punto nei suoi studi precedenti, una tesi indiscutibile, che è quella che l'ha portato ad accostare in maniera molto puntuale i processi dell'Inquisizione al modo in cui si è svolta la vicenda giudiziaria di Adriano Sofri per il processo calabrese, che è esattamente il metodo dell'Inquisizione, cioè partire dall'assoluta convinzione, certezza e la colpevolezza, per poi selezionare esclusivamente gli elementi che in qualche modo possono suffragare la loro convinzione e scartare i numerosissimi altri elementi che rendevano impraticabile e impossibile quella sentenza.

0: E per questa sera è tutto. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Un saluto da Matteo Lefons.
1: Popolare Network.

0: 20 e 4 minuti. Eccoci qui con l'orizzonte delle 20 che dedichiamo naturalmente a una delle notizie di questa giornata, quella con cui abbiamo aperto anche il giornale radio. Il racconto, l'esposizione da parte di Donald Trump dei punti dell'accordo con l'Iran, accordo che dovrebbe essere poi firmato a breve, ha detto Trump, quindi forse già domani, forse venerdì. Accordo di cui adesso ci sono anche delle anticipazioni, diciamo ci sono delle informazioni maggiori che ricalcano in qualche modo quello che lo stesso Trump ha detto nella sua lunghissima conferenza stampa dal G7 di Evian. Punti che riguardano lo stretto di Hormuz, con le navi che non pagheranno per passare dallo stretto, con un fondo per la ricostruzione, 300 miliardi di investimenti per la ricostruzione dell'Iran e con anche la prospettiva dello scongelamento di tutti i beni iraniani congelati all'estero e con l'annullamento, la sospensione di tutte le sanzioni verso Teheran da parte degli Stati Uniti. Poi naturalmente ci sono tutte le parti sul nucleare che rimane però, mi sembra, piuttosto vago al momento. Trump ha detto l'Iran non avrà armi nucleari, non avrà la bomba nucleare, ma qui sono tutti punti che poi andranno specificati e trattati nei prossimi 60 giorni, perché ricordiamo questo è un memorandum d'intesa che prevede poi una trattativa punto per punto. È con noi e lo ringraziamo l'ambasciatore Stefano Stefanini, buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: Ambasciatore, analista di relazioni internazionali, le chiederei Stefanini una sua prima valutazione. Noi prima nei nostri servizi abbiamo raccontato di un Trump che ha provato in tutti i modi a vendere, diciamo così, un accordo favorevole per lui, favorevole per gli Stati Uniti. Qual è la sua impressione?
1: Mi chiede in pochi minuti di riassumere un discorso, l'ho ascoltato tutto, durato credo un'ora e dieci, cercando di riassumere nei termini più estremi. Trump ha detto l'Iran riapre Hormuz subito e si è impegnato a non perseguire in alcun modo la capacità di armamenti nucleari. Se non lo fa, sa che riprendiamo a bombardarlo. E anche alle domande dei giornalisti che gli chiedevano ma questo accordo quali garanzie ha poi di verifica, ha risposto l'Iran sa benissimo che se non fa quello che deve fare le conseguenze sono una ripresa della guerra. L'ha detto tre o quattro volte.
0: Sì.
1: E in pratica ha detto, se l'Iran si comporta bene, e questo fino a un certo punto comprende anche altri elementi come i missili balistici e il mantenimento, lo sviluppo di un'industria nucleare a fini civili, che in passato da parte americana era stato escluso in base al semplice ragionamento che Trump pure ha accennato, ma proprio l'Iran, che è il terzo paese per risorse gasifere e petrolifere, ha bisogno di centrali nucleari. Tutto è consentito all'Iran a condizione che rispetti questo impegno. E se l'Iran si comporta bene, allora gli scongeliamo anche
0: i suoi beni all'estero.
1: I suoi beni, e all'obiezione che gli è stata fatta, ma ci diamo dei soldi all'Iran, su questo Trump è stato molto preciso, direi, perché ha detto no, quelli sono fondi iraniani che noi abbiamo congelato. Se il momento in cui i motivi del congelamento vengono meno, noi glieli restituiamo, nessuno investirà poi dei fondi negli Stati Uniti. Su questo è stato, direi, perfetto come risposta.
0: Allora, Donald Trump, che questa sera è a cena con Macron nella Reggia di Versailles, quindi un modo per tributargli tutti gli onori e il massimo, diciamo, della solennità possibile, forse anche, diciamo, solleticando sicuramente la personalità di Donald Trump, ma naturalmente non c'è solo questo, c'è anche tutto un lavoro diplomatico che si è visto nel G7 e che ha dato l'impressione di un Trump che nei confronti degli europei e poi viceversa si sia presentato con una faccia meno truce, con una voglia di presentarsi come collaborativo nei confronti dell'Europa e quindi, diciamo, portare a casa in questo G7, da questo G7 che lui ha definito meraviglioso, perfetto, che è andato benissimo, un'intesa con l'Iran e un rapporto diverso con l'Europa. Che impressione ha lei? È caduta la linea con l'ambasciatore Stefanini, che richiamiamo immediatamente.

0: Siete all'ascolto dell'Orizzonte delle 20. Stavamo parlando di Trump, avete sentito i punti principali di questo accordo di cui si sanno appunto le linee di fondo, ma non abbiamo ancora tutti i dettagli, non sappiamo nemmeno quando sarà firmato, ma avverrà a breve, potrebbe essere firmato domani o dopodomani. Ne stavamo parlando con Stefano Stefanini, che adesso è di nuovo in collegamento con noi. Eccoci qua, ambasciatore Stefanini. Le chiedevo del rapporto con l'Europa di Donald Trump, un Trump che è sembrato più collaborativo nei confronti dei partner europei.
1: Trump è camaleontico e in effetti ha perfino in questo lungo discorso a un certo punto perfino parlato del resto del G7, quindi soprattutto degli europei, come amici e alleati stretti. Trump si trova in una situazione in cui ha bisogno di un avallo internazionale di questo accordo quando ci sarà. Il G7 gli ha fornito quello di tutti i leader europei, canadese e giapponese, con l'impegno anche, che avevano sempre anticipato, di rimboccarsi le maniche per lo sminamento di Hormuz, per garantire effettivamente la sicurezza di navigazione, rassicurare gli armatori, eccetera, eccetera. Tutti noi, compresi l'Italia, abbiamo sempre detto che finita la guerra lo avremmo fatto e adesso siamo pronti a farlo. In più gli è dato l'occasione di incontrare a latere, con lo stesso spirito collaborativo, i principali paesi del Golfo, l'India, l'Egitto, e quindi gli ha dato a questo accordo, di cui gli interlocutori non conoscono esattamente i contenuti, ci sono state molte anticipazioni, però i dettagli non sono ancora noti, un supporto internazionale di cui che gli permette di venderlo anche all'interno, dove ha degli scettici, e soprattutto di dimostrare che con questo ha risolto il problema. Poi deve venderlo a un altro cliente ostico, che è Israele.
0: Infatti c'è anche questo, sicuramente con questa sua uscita al G7 Trump si è in qualche modo, come lei diceva appunto, riposto su un palcoscenico internazionale come un interlocutore che porta a casa un risultato e che viene anche considerato con tutti gli onori, plasticamente lo vedremo stasera a Versailles, dagli alleati europei. La ringrazio molto, ambasciatore Stefanini, per essere stato con noi.
1: Buona serata.
0: Anche a lei.
2: Better time. On Sunday we reached an agreement with Iran that achieves everything we set out to accomplish, everything and much more. Ending the current conflict, reopening the Strait of Hormuz, and preventing Iran from ever obtaining a nuclear weapon. That's what it was all about.
0: Ecco, lo sentite, Trump, si riapre lo Stretto di Hormuz, l'Iran non avrà mai la bomba, l'arma nucleare. Mi collego adesso con Michele Migone. Ciao Michele.
3: Sì, ciao, buonasera.
0: Si parlava di Trump, del suo lungo. Sì, ti sentiamo bene. Un Trump che ha provato in tutti i modi a far sì che quell'accordo, di cui sappiamo ora i contorni, anche se non tutti i dettagli, venga considerato negli Stati Uniti come un buon accordo, che gli faccia riacquisire, un profilo di un leader che ha saputo portare a casa un risultato. Hai avuto anche tu questa impressione sentendo la conferenza stampa di Trump e sapendo un po', l'aria che tira ora negli Stati Uniti?
3: Beh sì, certo, lui deve vendere quello che ha raggiunto, deve vendere la sua merce, quello che ha ottenuto, però in realtà questo accordo preliminare, questo memorandum d'intesa fa vedere che la posizione di debolezza degli Stati Uniti. A me durante questa conferenza stampa ha colpito soprattutto una cosa, ha colpito la frase in cui lui dice: potevamo continuare a bombardare l'Iran 2-3 settimane, 2 mesi, ma tanto lo stretto di Hormuz non sarebbe stato riaperto. Secondo me lì c'è in questa frase la missione della sconfitta strategica, almeno per il momento, degli, degli Stati Uniti, perché quella guerra, lo Stato di Hormuz, diciamo, la leva strategica nelle mani del regime iraniano gliel'ha data Trump con l'inizio della, con la guerra, con l'aver iniziato, la guerra. E tant'è che lui ha anche citato, sempre dicendo, parlando della sua preoccupazione per l'andamento dei mercati, non volevo diventare come il presidente che, come Herbert Hoover, il presidente sotto la cui presidenza iniziò la Grande Depressione e che fu il presidente che non fece niente di fronte sostanzialmente al crollo dei mercati, non ci fu un vero proprio intervento da parte sua. Quindi anche questa inizia la narrazione di un Trump che, preoccupato dell'inflazione, del caro vita per gli americani, cerca appunto di uscire però dal cul-de-sac dove lui stesso si è infilato. E l'altra cosa che lui ha ammesso durante la conferenza stampa è che ci sono dei seri problemi con Israele in questo momento, anche perché il testo alla fine di questo memorandum, alla fine si conosce perché è stato pubblicato quest'oggi dalla CNN e poi è stato pubblicato pochi minuti fa dal New York Times. Questo testo in realtà fa capire quale sia la posizione di debolezza degli Stati Uniti, proprio perché vago su alcune delle questioni più strategiche. Vi faccio per esempio un esempio: questo, nel paragrafo 1 si dice che cessano immediatamente le ostilità, incluse le ostilità in Libano, e poi che l'accordo finale confermerà il termine permanente della guerra su tutti i fronti, incluso il Libano. Noi sappiamo benissimo che Netanyahu ha ben altra idea rispetto a questa cosa. Per quanto riguarda poi lo stretto di Hormuz, si dice che in realtà adesso vado a leggervi la parte esatta. Sì. Lo stretto di Hormuz, in pratica, ci sarà che la Repubblica Islamica inizierà un dialogo con il sultanato dell'Oman per definire il futuro amministrativo e del servizio marittimo nello stretto di Hormuz. Una discussione che farà anche con gli altri stati del Golfo Persico e in linea con le regole internazionali. Allora, questa parte qua è una parte un po' ambigua, perché come noi sappiamo c'era questa idea che l'Oman e la Repubblica e che l'Iran in qualche maniera andassero poi a chiedere dei pagamenti di pedaggi. È specificato nell'accordo, in questa bozza di accordo, che questi pedaggi però non vanno pagati durante il periodo delle trattative. Quindi qua in qualche maniera rimane aperta anche questa questione. Sì. Poi c'è il fondo di 300 milioni di dollari di cui avete già parlato, di cui ha già parlato l'ambasciatore in precedenza, e poi c'è anche la questione del nucleare, dove c'è un'intesa di massima per cui l'Iran riafferma che non si procurerà o non svilupperà armi nucleari, però non c'è niente per quanto riguarda poi dove andranno a finire le tonnellate di uranio arricchito che gli iraniani possiedono ancora. Verrà discusso durante i colloqui, però questa, diciamo che non si parte da una condizione determinata degli Stati Uniti, sostanzialmente viene demandato a quello che avverrà nei prossimi 60 giorni. Poi c'è una frase un po' strana che dice che per quanto riguarda il programma nucleare ci verrà mantenuto lo status quo. Credo che qua il riferimento sia al civile, nucleare civile, ma non è specificato, e quindi rimane qua anche tutto abbastanza vago. Ecco, in sostanza quello che ha scritto ieri il Wall Street Journal è comprensibile, ovvero sia che siamo di fronte a una ritirata strategica da parte di Donald Trump, in cambio dell'apertura di Hormuz ha ottenuto l'inizio del dialogo sulla questione del nucleare, e quindi i media americani, i più critici, oggi si chiedono ma perché diavolo abbiamo fatto questa guerra se poi alla fine ci troviamo da capo, anzi una posizione di maggiore debolezza, e poi si chiedono ma alla fine quello che verrà come accordo finale tra 60 giorni sarà un accordo migliori di quello che ha fatto Barack Obama oppure no?
0: E da cui Trump si era, aveva stracciato?
3: Esatto, che Trump aveva stracciato, certo. E che continua a ripetere essere stato quell'accordo uno dei motivi per cui è stato costretto a fare la guerra, e che comunque quell'accordo è peggiore sicuramente dell'accordo che lui farà. Tutto questo sono critiche che non arrivano soltanto dai giornali, tra virgolette, di opposizione, se vogliamo così definire, ma lo sono il New York Times o ancora la CNN, ma arrivano da giornali anche come Wall Street Journal, che ha appoggiato l'intervento militare iraniano, e arrivano anche, ci sono molte perplessità anche tra i repubblicani al congresso e tra i MAGA, in particolare diciamo quel settore MAGA pro-israeliano, che è piuttosto forte, si fa sentire in maniera molto forte, perché in Israele in questo momento c'è una forte divaricazione rispetto a quello che sta facendo l'amministrazione Trump con questo accordo. Quindi insomma, diciamo che questo sostanzialmente è solo un po' il quadro per quanto riguarda la giornata di Trump di oggi.
0: Sì, una giornata, grazie Michele, una giornata in cui appunto a maggior ragione, se questo è il quadro e così sembra essere, diciamo a maggior ragione Donald Trump, come diceva prima l'ambasciatore Stefanini, aveva bisogno anche diciamo attorno a sé di un consesso di alleati che diciamo si facevano fotografare volentieri vicino a lui, ecco, usiamo questa immagine, dopo che per lunghe settimane e mesi Trump era diventato veramente scomodo e difficile in Europa, diciamo il clima era diverso. Lo sarà ancora stasera, appunto, con questa rappresentazione anche scenica. Di certo questo aiuta anche a inserire questo accordo con tutte queste ambiguità e queste debolezze da parte degli Stati Uniti in un contesto in cui Trump si può presentare in modo diverso. Ciao Michele, grazie.
3: A voi.

0: Radio Popolare, sono le 20 e 22 minuti. Saluto Angela Mauro che è con noi in collegamento. Ciao Angela, buonasera. Ci senti? Eccoti.
1: Sì, sì.
0: Eccoci, Angela Mauro, collega giornalista, corrispondente da Bruxelles, dalle questioni europee per Huffington Post. Volevamo chiederti anche della politica italiana, ovvero di Giorgia Meloni, come si è posta in questa situazione così articolata che abbiamo descritto finora. Sappiamo che Meloni ha avuto un problema forte di vicinanza a Trump, dal quale ha preso le distanze quando ci fu l'attacco al Papa, ma insomma più in generale una difficoltà, diciamo, a presentare come l'amica di Trump nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, con la guerra in Iran che sembrava non avere sbocco, con tutte le sue conseguenze in particolare sull'economia. Che partita si è giocata in questi due giorni e le è riuscita?
1: Beh, Giorgia Meloni pensava di poter trasformare il G7 nell'occasione per ricucire con Trump dopo gli attacchi diretti di Trump all'Italia e a lei, a Meloni, per la scelta di non collaborare con gli Stati Uniti nella guerra all'Iran. Però questa operazione non le è riuscita, perché non è riuscita a ottenere un bilaterale con il Presidente degli Stati Uniti, ma solo uno scambio di battute, in cui peraltro Trump ha reiterato il concetto, cioè ha ribadito i motivi del suo scontento, e cioè il fatto di essere stato lasciato solo. Ha detto: sono stato abbandonato, mi sento abbandonato, insomma una roba del genere, per dire non mi avete aiutato sull'Iran. Poi tutto si è svolto in uno, appunto, quello che dicevo, uno scambio di battute con Meloni che si è spesa a larghi sorrisi dicendo: siamo sempre stati amici, continuiamo a essere amici. E questa cosa è stata venduta sui media come un chiarimento, una ricucitura. A me non pare che effettivamente questa operazione sia riuscita, che questa ricucitura sia avvenuta. Forse si è visto di meno, perché in generale il G7 di Evian ha segnato un inedito ritorno a un clima di concordia tra l'Europa generale, direi, tra l'Europa e Washington e gli Stati Uniti. Il bilaterale di Trump con Macron è andato benissimo, da quello che si vede, è andato benissimo. Scusate, sono
0: una sirena alle tue spalle, non ti preoccupare.
1: È andato benissimo anche il bilaterale di Trump con Zelensky, no? È andato bene anche il trilaterale di Macron con Zelensky e Trump. E quindi diciamo che dal G7 di Evian sicuramente viene fuori, ora vediamo finché dura, però viene fuori una fotografia di un'Europa che ha riallacciato i rapporti con Trump.
0: E di una Meloni che è stata piuttosto irrilevante a questo punto.
1: Beh, sì, evidentemente sì. Abbiamo una premier che voleva costruire, che si pregiava di avere un rapporto privilegiato,
0: il famoso ponte,
1: rispetto agli altri, sì, agli altri leader europei, di poter fare da ponte con Washington. Sicuramente adesso si può dire che non è questo il caso, nel senso che quando gli altri leader vogliono riallacciare rapporti con Trump sono in grado di farlo da soli e lo fanno, e Meloni rimane in una zona, insomma, abbastanza scomoda al momento, visto che non ha nemmeno delle sponde europee così forti.
0: A Meloni in questo momento conviene presentarsi ancora come amica di Trump oppure no?
1: E questo è un problema. Io penso che il fattore Trump, che ha scatenato la guerra in Iran, adesso domani, dopodomani vediamo, ci sarà la firma dell'accordo, però insomma è da fine febbraio che fronteggiamo questa situazione.
0: Certo.
1: E il Trump che promette la pace, scatena le guerre, non porta bene ai suoi sostenitori in Europa. Sicuramente non ha portato bene a Orban, che ha perso le elezioni in Ungheria, anche se lì in Ungheria Orban si può dire che era anche un prodotto un po' consumato della politica, è stato fatto da parte, ma sicuramente il fattore Trump impopolare, ecco, in Europa ha giocato un ruolo.
0: Solo che Meloni non è neanche agganciata al gruppo di testa dell'Europa, quindi non è più il ponte, non è più neanche nel gruppo che tira l'Europa, però rimane da sola.
1: Diciamo che subito dopo gli attacchi diretti di Trump, Meloni si è rifugiata in uno dei vertici dei volenterosi convocato da Macron a Parigi, ricordiamo gli abbracci, i sorrisi con Macron, però ecco, siccome non ha costruito delle intese forti in Europa, non hanno retto alla prova dei fatti, tanto che Francia e Germania insieme alla Gran Bretagna hanno messo su questo formato E3 per avviare un dialogo con la Russia e insistono su questa, diciamo, su questo schema che evidentemente non rappresenta tutti i 27 stati europei, quindi io non parlerei di iniziativa europea, anzi la criticherei come ben fa Meloni in questo caso. Però ecco, lamentarsi di essere esclusi senza aver costruito prima le basi per essere inclusi è un po', diciamo, un'operazione tardiva, diciamo così.
0: Angela Mauro, grazie per essere stata con noi in questa trasmissione.
1: Grazie a voi.
0: Ti ringraziamo molto, grazie anche a te, la collega Angela Mauro di Huffington Post. Sono le 20:28. Noi adesso ci fermiamo qui con l'orizzonte delle 20, che chiudiamo questa sera con una sigla, diciamo, un po' particolare. Ti ringraziamo molto, grazie anche a te, la collega Angela Mauro di Huffington Post. Sono le 20:28. Noi adesso ci fermiamo qui con l'orizzonte delle 20, che chiudiamo questa sera con una sigla, diciamo, un po' particolare.

0: generation must write its own chapter and define its own legacy.
1: Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
2: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
3: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
4: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
5: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
6: Sommario della puntata. Agricoltura. L'Europarlamento autorizza l'introduzione delle NGT. Si tratta di una nuova generazione di OGM che si adatterebbe ai cambiamenti climatici, ma che preoccupa il mondo rurale, ambientalisti e scienziati. Questo G7 è un successo. Macron si autocelebra e annuncia un'ampia convergenza sul dossier ucraino. Il punto di Esteri. Intelligenza artificiale e spionaggio. Cresce la diffidenza europea verso l'alleato americano. Il caso Palantir. Epstein Files. Il presunto suicidio del finanziere pedofilo torna ad essere un caso politico. Le rivelazioni del New York Times. Autonomia della Corsica. Per la prima volta un progetto di legge costituzionale al Parlamento francese. Gran Bretagna. 10 anni senza Jo Cox, la parlamentare laburista uccisa in piena campagna contro la Brexit. Oggi, di fronte all'odio razziale, la sua famiglia continua a battersi per un mondo diverso, più onesto, più giusto. Progetti sostenibili. Ad Amsterdam già operativi 45 rifugi climatici per le ondate di calore. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
5: Avete sentito, il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva l'introduzione nell'agricoltura delle nuove tecniche genomiche NGT, spesso chiamate nuovi OGM. Si tratta di un tema che potrebbe rivoluzionare l'agricoltura europea nei prossimi anni, eppure ha suscitato scarsa attenzione nel dibattito pubblico. Sono favorevoli agli NGT le grandi organizzazioni agricole, i colossi della chimica in industria agro-cimentiera, mentre associazioni ambientaliste, il mondo rurale e molti scienziati esprimono dubbi sugli effetti per la biodiversità e la trasparenza del mercato. Valentina Bosoni ha intervistato Federica Ferrario, responsabile delle campagne per l'associazione ambientalista Terra. Partiamo dalle principali differenze tra questi nuovi OGM.

0: e quelli di prima generazione e poi dai potenziali impatti del nuovo regolamento.
1: Ma sostanzialmente vengono utilizzate, diciamo così, delle tecniche che sono leggermente più precise rispetto agli OGM di prima generazione, e la, diciamo così, differenza principale è che negli OGM di prima generazione erano anche permessi inserimenti di parti di DNA di un organismo animale, con salti completi dal mondo vegetale al mondo animale, in questo caso no. Però modifiche genetiche che non sarebbero possibili tal quale in natura e quindi non controllabili rispetto al risultato finale, perché andando a modificare il DNA di un organismo vivente comunque riusciamo a controllare solo alcuni degli effetti che vorremmo dargli. Quindi dal punto di vista del rischio di imprevedibilità si differenziano veramente poco dagli OGM di prima generazione.
2: E quindi quali sono i punti più critici invece di queste nuove tecnologie genomiche?
1: Ma direi che la questione più grave è che si sta cercando di far passare come vera una menzogna, perché si sta cercando di dire che i risultati, i prodotti di queste nuove tecniche non sono equivalenti agli OGM, cosa che non è vero, nel senso che dal punto di vista scientifico innegabilmente siamo di fronte a organismi geneticamente modificati. La cosa ancora più assurda è che con la deregolamentazione sostanzialmente confermata oggi vengono nascosti, cioè viene impedito ai cittadini e alle cittadine, ai consumatori e consumatrici, anche se è un termine orribile da usare, il diritto di scelta, sostanzialmente perché arriveranno prodotti che non saranno etichettati. Non ci sarà nessun tipo di tracciabilità su tutta la filiera. Quindi immaginiamo, anche in caso di non voglia di problemi su un determinato prodotto, sarà sostanzialmente impossibile risalire in tutta la filiera di produzione. Tra l'altro, così facendo si mette in crisi anche ulteriormente il nostro comparto agricolo, perché stiamo parlando di prodotti che verranno brevettati e quindi ovviamente maggiori costi per tutto il comparto agricolo e poi in generale per tutta la filiera, ma stiamo parlando poi anche di un modello che andrà a restringere ulteriormente l'agrobiodiversità che avremo a disposizione e quindi incanalare ulteriormente un settore e togliendogli ancora più armi rispetto alle problematiche che dobbiamo affrontare, non ultimo i cambiamenti climatici. Tutto questo sulla base sostanzialmente di false promesse, perché stiamo assistendo sostanzialmente a quanto è accaduto già con gli OGM di prima generazione, quindi vengono propagandati come la panacea di tutti i mali, quando poi abbiamo visto che il risultato degli OGM di prima generazione sostanzialmente erano modifiche che permettevano di vendere un seme brevettato con la resistenza in primis a un determinato, una sostanza chimica, un diserbante, quindi vendere il pacchetto con il doppio introito per la multinazionale che la produceva, e adesso siamo di fronte a tutta una serie di promesse analoghe di prodotti che possono resistere a siccità, salinità, insomma tutte queste grandi proclami, ma nella pratica questi risultati poi non li possiamo vedere. Detto questo, in un contesto dove i cambiamenti climatici stanno diventando sempre più imprevedibili, mi chiedo come possiamo affrontare un'alluvione con un prodotto del genere.
3: Esteri, il giro del mondo in 20

0: Al G7 di Evian è il giorno delle autocelebrazioni da Macron a Trump. Macron addirittura ha annunciato un'ampia convergenza sul dossier ucraino. Sentiamo Emanuele Valenti.
1: Alla fine del G7 di Evian, Emmanuel Macron ha parlato di un'importante convergenza tra Europa e Stati Uniti sull'Ucraina. In sostanza, il presidente francese ha detto che gli americani si sono riavvicinati agli europei con un cambio di rotta significativo. Convincere Trump a fare maggiore pressione su Putin per mettere fine alla guerra in Ucraina era l'obiettivo di partenza dei leader europei al G7 ospitato da Macron. Hanno usato parole simili a quelle del presidente francese anche altri leader. E lo stesso presidente americano ha parlato di un vertice andato molto bene, anche se il suo obiettivo in realtà era un altro: vendere al resto dell'Occidente l'accordo, il memorandum, che dovrebbero firmare a breve Stati Uniti e Iran per fermare la guerra in Medio Oriente. Gli europei hanno raggiunto il loro obiettivo? Sulla carta sì. Lo stesso comunicato congiunto dice che tutti i leader del G7 sostengono un maggior supporto militare e finanziario all'Ucraina e una crescente pressione economica sulla Russia. Gli europei hanno sottolineato molto anche i cambiamenti importanti delle ultime settimane sul campo di battaglia, con i continui attacchi ucraini sulle infrastrutture energetiche russe e la fine della pressione militare di Mosca lungo la linea del fronte nell'est dell'Ucraina. Dalle parole ai fatti, però, la distanza potrebbe essere lunga, lunghissima. Anche perché, lo abbiamo imparato ormai molto bene, le dichiarazioni di Trump vanno sempre prese con molta prudenza. Domani potrebbe già aver cambiato idea. Forse la differenza rispetto al passato è che ora il contesto generale sia cambiato. Lo abbiamo detto, il Cremlino è in difficoltà, l'Ucraina ha imparato a difendersi e sta anche attaccando in profondità in territorio russo. Putin quindi potrebbe essere più propenso ad ascoltare le richieste degli occidentali. Il Consiglio europeo avrebbe aperto nuovi canali di comunicazione con Mosca. Bruxelles cerca di ritagliarsi un ruolo in un eventuale futuro negoziato. Quella in Ucraina rimarrà infatti una guerra europea, che l'Europa in qualche modo dovrà gestire e risolvere, a prescindere dalle dichiarazioni di Trump. Ma il supporto americano sarà, se ci sarà, fondamentale.

0: Intelligenza artificiale, nemmeno le spie europee si fidano dell'alleato americano. Vediamo il caso Palantir con Riccardo Stoppa.
1: Il primo ministro francese, Sébastien Lecornu, l'ha annunciato così, con un video sui social.
2: Je veux annoncer que la société française Tapvision a été retenue aujourd'hui par la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui dépend du ministre de l'Intérieur, pour se substituer au géant américain Palantir.
1: La Direzione Generale per la Sicurezza Interna abbandonerà Palantir e la sostituirà con la francese Tapvision. L'analisi dati dell'intelligence non sarà più in mano al gigante americano, a cui la Francia si è rivolta 10 anni fa dopo gli attentati del 2015. Da allora, la DGSI ha usato il software Gotham, il più controverso dell'azienda. È lo stesso usato per l'individuazione di obiettivi militari da parte di Stati Uniti e Israele, ed è lo stesso adottato anche dall'ICE, l'agenzia statunitense per il controllo dell'immigrazione. L'ultimo rinnovo è stato a dicembre e prevedeva altri 3 anni di utilizzo. Palantir sostiene che quel contratto sia ancora in vigore, mentre tempi e modi del passaggio di consegne non sono ancora stati resi noti. Quello che è chiaro è che, come scrive Euronews, questa decisione è frutto della crescente diffidenza europea verso gli alleati americani, una postura che emerge anche dal video di Lecornu, che ha citato il recente blocco improvviso da parte del governo americano dei 2 modelli di intelligenza artificiale più potenti di Anthropic per tutti gli utenti stranieri.
2: Nous poursuivrons notre stratégie de souveraineté technologique. Nous devons construire une véritable autonomie stratégique. Nous ne pouvons pas dépendre du bon vouloir de certains partenaires capables, comme nous l'avons vu ces derniers jours, de couper le robinet d'accès au modèle d'Anthropic.
1: C'è bisogno di autonomia, non si può dipendere da un partner in grado di chiudere i rubinetti da un giorno all'altro. E quindi via libera a un investimento di 655 milioni per l'intelligenza artificiale. È un'azienda francese che però, come fa notare Le Monde, è molto più piccola e meno esperta del gigante americano. Nonostante questo, il Süddeutsche Zeitung riporta che Tapvision già a maggio è stata scelta dall'intelligence interna tedesca proprio per evitare l'utilizzo di Palantir, a cui invece si rivolgono le forze di polizia di alcuni lender. E oggi a Parigi, all'apertura della conferenza tecnologica VivaTech, proprio Francia e Germania hanno lanciato un appello. C'è bisogno di costruire una sovranità tecnologica europea.
3: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: Adesso il diario americano, sentiamo Roberto Festa.
1: C'è un acronimo che si legge spesso nelle chat e sui social, in particolare quelli frequentati dai conservatori. IDKH. Epstein didn't kill himself. Epstein non si è ucciso. L'idea che il finanziere incriminato per traffico di minorenni sia stato ucciso ha cominciato a circolare in effetti dallo stesso giorno della sua morte. Molte del resto le coincidenze strane, i vuoti, gli errori piuttosto incredibili che circondarono la sua morte in una cella del Metropolitan Correctional Center di New York. Un'indagine del New York Times oggi, che prende in esame gli Epstein Files, documenti sanitari e carcerari, interviste a testimoni, arriva ad una conclusione. Jeffrey Epstein si è con ogni probabilità suicidato. Ecco le possibili prove. Ci sono anzitutto molti elementi che mostrano come nelle settimane precedenti la sua morte Epstein abbia scritto e discusso dell'idea del suicidio. Nei mesi precedenti il decesso, la morte, il 10 agosto 2019, Epstein cercò di uccidersi almeno una volta. I tentati suicidi però potrebbero essere anche tre. Epstein, del resto, ha lasciato un biglietto nella sua cella ritrovato da un compagno di cella giorni dopo. Un biglietto che, sia per il contenuto sia per la grafia, somiglia, è identico agli altri scritti di Epstein e quindi è indubitabilmente, diciamo, suo. Lascia trasparire appunto la volontà di uccidersi. Nelle settimane precedenti la sua morte Epstein fece anche chiari accenni al suicidio in conversazioni con gli avvocati, con altri detenuti. Oltre al biglietto d'addio trovato dal suo compagno di cella, Epstein ha lasciato altri messaggi disperati in cui per esempio scriveva «solo dolore per me e per gli altri in futuro» e si chiedeva «perché le persone che amo dovrebbero soffrire per un mio problema?». Al tempo stesso l'analisi del Times sottolinea che gli avvertimenti sul rischio di suicidio di Epstein e sulla necessità di proteggerlo vennero sistematicamente ignorati dalle autorità del carcere. Epstein fu lasciato solo e senza sorveglianza nelle sue ultime ore in violazione degli ordini specifici impartiti in merito alla sua supervisione, un errore che portò direttamente appunto alla sua morte. Senza contare che la gestione della scena della morte e del decesso è stata disastrosa. La guardia che trovò Epstein privo di sensi cercò inutilmente di rianimarlo alterando per sempre elementi importanti di prova. L'indagine del Times in realtà mette in fila dati e fatti già ampiamente conosciuti, ma è convincente, diciamo, nel comporre un quadro generale che rende il suicidio l'ipotesi più probabile. Il pezzo del Times mostra comunque una cosa interessante, cioè l'attenzione mediatica e dell'opinione pubblica sulla vicenda di Epstein non sta scemando, ma anzi sta riprendendo con forza alla vigilia delle elezioni di midterm. Alcune settimane fa sempre il New York Times ha pubblicato un pezzo che racconta il terrore che si impadronì di Trump e dei suoi collaboratori all'uscita degli Epstein Files, con ripetuti incontri nella Situation Room della Casa Bianca per contenere lo scandalo. In televisione, da Fox a ABC, la questione di Epstein, dei suoi legami con Trump, è tornata in primo piano, per non parlare ovviamente di chat e di social. È il ritorno di una vicenda che per Trump e per i repubblicani potrebbe essere politicamente molto nociva.
2: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.

0: Da decenni la Corsica sogna l'indipendenza, oggi una nuova generazione si accontenterebbe di un'autonomia che era stata anche promessa da Macron. Adesso il progetto di legge costituzionale è arrivato in Parlamento. Sentiamo Francesco Giorgini.
1: La Corsica è il crocevia storico dell'autonomia. Da ieri l'Assemblea nazionale francese esamina e discute la riforma costituzionale che deve creare un inedito statuto di regione autonoma per la Corsica all'interno della Repubblica francese una e indivisibile. Uno statuto negoziato dall'Assemblea corsa, maggioranza autonomista e indipendente.